0: anche a Frosinone, che devi mettere dentro la palla. La Juventus contro il Frosinone, 19 tiri, se non sbaglio 8-9 in porta, 4 grandi occasioni da gol e una sola rete. Stessi problemi della passata stagione. E vengo, mi aggancio per venire al mercato. Di conseguenza la Juve necessita di un centravanti diverso da Colomani, rispetto al quale oggi ha corretto il tiro Spalletti, ma non torniamo sulle dichiarazioni post Frosinone. La, mi pare di capire ormai, a meno che Massara non tiri fuori il Malen di turno, che la lotta sia a due, Sorloth Mateta. Intanto ti chiedo, secondo te alla fine chi è più in vantaggio e invece chi prenderesti tu, se dipendesse da te? Perché gli unici due mi sembra siano rimasti loro.
1: Allora, se io per un gusto personale prenderei Sorloth, perché secondo me è quello che si può legare di più con le esigenze di Spalletti e che potrebbe anche giocare in collaborazione in alcune situazioni con Colomoni, che potrebbe giocare anche da seconda punta. Mateta è anche un buon profilo, però c'è da valutare la condizione fisica, anche se poi è stato convocato da Deschamps al Mondiale, quindi è un giocatore che era nella rosa.
0: A scapito di Colomoni stesso.
1: Esatto, esatto. Quindi... in questo momento c'è bisogno di quelle caratteristiche, quindi chi arriva può dare una mano in più. È chiaro che però secondo me in questo momento, anche per il discorso di relazioni con l'Atletico Madrid, potrebbe essere in vantaggio Sorloth, ma è una mia sensazione.
0: Sì, sì, sì, certo, certo, bisognerà capire il nodo. Il nodo si chiama David. Questo possiamo dirlo, perché non sappiamo cosa voglia fare da grande. Io gli vorrei scrivere anche due righe, gli vorrei fare quasi dedicare un podcast, caro David, ma un po' anche di amor proprio. Io, se fossi escluso da un progetto, farei di tutto per andare via. Qualche richiesta ce l'ha, solo che pare che voglia la buona uscita, non so se risulti anche a te, pare che voglia la buona uscita, ma soprattutto non si accontenta di qualsiasi club e quindi diventa un po' un problema rispetto alla necessità e la possibilità poi di prendere un attaccante. Sorloth sì, forse anch'io potrebbe essere in vantaggio, perché c'è anche l'incastro eventuale con Nico Gonzalez, che magari non ci sarà uno scambio nel caso, ma potrebbero essere due operazioni, diciamo così, disgiunte. Però Nico vuole tornare all'Atletico Madrid, la Juventus vuole Sorloth, bisognerà capire l'accordo. Comunque sia, secondo te si farà un centravanti però prima di martedì alle ore 20, quando chiuderà il mercato? Sì, altrimenti i nostri amici qua mandano 20 messaggi e già sono depressi alcuni. Si farà questo centravanti secondo te, Nerino? Sì,
1: ma io credo di sì, anche se già stiamo facendo un piccolo strappo alla regola, perché a quanto sembra che sì, potrebbe essere preso senza l'uscita di un altro eventuale centrocampista, no? Quindi potrebbe, però io credo che le richieste di Spalletti siano abbastanza chiare. La società fino ad adesso ha dimostrato di venire incontro a Spalletti, anche andando contro quelle qualche strappo alla regola nei bilanci e nei conteggi del mercato, quindi io credo che alla fine questo attaccante arriverà. Però c'è da dire anche che bisogna poi guardare anche quelle che sono le dinamiche del fair play finanziario, come ha anche sottolineato lo stesso Spalletti, e quindi poi andarsi ad impiccare per prendere magari un centravanti che non è così, poi non sarà poi così decisivo, potrebbe essere un autogol. Ecco perché Spalletti secondo me oggi ha sottolineato di nuovo le capacità di Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez è un giocatore che in alcune situazioni, soprattutto con la sua qualità di inserimento e di colpi di testa, potrebbe eventualmente rientrare in rotazioni importanti. E lui, sì, sì, secondo me, non so, parole di facciata, lui ci conta veramente.
0: No, ma io lo so, sono convinto, io lo conosco molto bene Spalletti, perché ho seguito per 15 anni la Roma e quindi le due Rome spallettiane le conosco, ci ho anche discusso, vabbè. Con Spalletti, lo sai, soprattutto prima era molto facile, perché lui è permaloso, io sono permaloso, si discuteva, poi si faceva pace e vabbè. Secondo me gli piace, tra l'altro hai ragione, perché Nico Gonzalez sulla tre quarti può farti tutti e tre i ruoli, ma proprio all'estrema razio potrebbe fare anche un falso nove se dovesse avere bisogno alla squadra, però staremo a vedere. Hai nominato giustamente che sì, ora sono preoccupati i nostri amici. Tu devi sapere, caro Nerino, anzi immagini, che dal 2019, da quando, cioè, quando è nata Radio Bianconera, c'è stata una sorta di evoluzione di pessimismo da parte dei tifosi della Juventus e quindi anche dei nostri radioascoltatori, e da una parte anche comprensibile, perché abituati a 9 scudetti consecutivi, alcuni non accettano, tra virgolette, la Juventus non vinca. Invece, secondo me, proprio in questo momento bisogna stare vicini alla squadra. Che sì, adesso sono tutti preoccupati. Io ho detto, ragazzi, è un passo dalla Juventus. Tra l'altro, a me risulta, perché ho amici dentro la Roma, che la Roma sì, ha fatto un tentativo, ma non era vero. La Roma vicina a che sì, guarda caso, lo ha scritto sempre lo stesso giornale, no? Comunque sia, credo che sia molto vicino. Al di là di questo vicino o non vicino, secondo te, perché, ammesso che tu lo creda, che sì, sarebbe l'uomo giusto?
1: Allora, da un punto di vista tecnico, è quel giocatore che aiuterebbe alla squadra, come dice Spalletti, a diventare più fitti. Quindi copre tanto campo, è un giocatore fisico, è un giocatore che ha dimostrato anche nell'ultimo mondiale di avere una condizione fisica importante. E poi, da un punto di vista della gestione dello spogliatoio, è un giocatore che può portare carattere, un giocatore che può portare personalità, che secondo me, e come abbiamo detto anche prima, e come ha fatto capire anche il grandissimo Angelo Di Livio, che ha vissuto una Juve di un'altra epoca, di un altro livello,
0: di un altro pianeta,
1: manca alla Juve, perché al tifoso della Juve, secondo me, e anche agli ascoltatori di Radio Bianconera, sì, manca vincere, è chiaro, perché la Juventus è sempre abituata a vincere, ma manca vedere la juventinità, manca vedere, esatto, quei 20 minuti di Frosinone fatti in una maniera diversa rispetto a quelli che sono stati fatti la settimana scorsa. Quindi la presenza di Kessi, più che di altri profili che abbiano caratteristiche tecniche simili, si è parlato anche di Fofana, che era in uscita dal, sì, Milan, vero, che è in uscita dal Milan, secondo me può dare quel qualcosa in più.
0: Fermo restando che, se è vero, come sta dimostrando, che Spalletti voglia rivitalizzare come regista Douglas Luiz, io credo che uno come Kessié da una parte e uno tra Thuram e Locatelli dall'altra non possano che far bene in un ipotetico, perché secondo me si potrebbe passare anche a un centrocampo a tre, caro Nerino, non so come la pensi tu, quindi sarebbe anche utile affinché il processo di rivitalizzazione di Douglas Luiz in fase di regia possa andare bene, perché Douglas Luiz i piedi li ha buoni, però sappiamo benissimo che altre caratteristiche non le ha. Non so come la pensi tu su Douglas Luiz e questa anche ipotesi di centrocampo a tre, nel caso in cui arrivasse che sia.
1: Allora, io ho fatto anche qualche articolo di approfondimento sulla questione. Secondo me in questo momento la Juve non può fare a meno di Douglas Luiz per le qualità tecniche e per le soluzioni che dà in fase offensiva, perché ha delle giocate e vede dei corridoi che i giocatori in rosa attualmente della Juventus non vedono. Quindi ti garantisce e ti dà delle soluzioni diverse in fase offensiva e dell'imprevedibilità che con gli altri centrocampisti, che hanno altre caratteristiche, non abbiamo. È chiaro che, come hai detto tu, però accanto ha bisogno di persone che gli coprano campo, esatto, quindi che gli coprano le spalle nel momento in cui lui ha queste, non amnesie, ma non ha proprio quella caratteristica atletica e fisica di coprire il campo in una determinata maniera come può fare un Locatelli, un McKennie o un Kessié in questo caso.
0: Esatto, sono d'accordo con te. Discorso invece portiere, secondo te alla fine Vicario resterà primo portiere? Ho questo dubbio io, che magari il ragazzo polacco possa pian piano, perché se Spalletti dice è un 1 bis... Non lo so, magari è una frase di circostanza, vuole stimolare la concorrenza, tra virgolette, che però certe volte l'importante è che sia giusta, perché poi il ruolo del portiere è un po' delicato. Secondo te alla fine Vicario primo e il polacco secondo portiere?
1: Ma io ti posso dire, senza nulla togliere a Vicario, che secondo me è un ottimo portiere, io me lo auguro, perché tu hai detto, hai seguito la Roma per tanti anni, no? La Roma ha avuto due situazioni in cui, sì, il secondo portiere poi è diventato un portiere di livello internazionale. Il primo è Alisson e il secondo è attualmente Svilar.
0: Svilar adesso no, perché pure Szczęsny ha avuto la Roma.
1: Anche Szczęsny, esattamente. Però Szczęsny, diciamo, quando è arrivato era già, aveva già una titolarità. Io me lo auguro. Ho visto le statistiche di questo ragazzo che è arrivato, Grabara, che sono, nonostante il Wolfsburg sia stata una squadra retrocessa nella seconda serie tedesca, ha delle statistiche importanti sia a livello di percentuale di parate che come interventi decisivi durante la partita. Ho avuto la, ho la sensazione anche dagli addetti ai lavori che il ragazzo abbia fatto subito una buona impressione, quindi l'augurio è che Vicario sia messo in grossa difficoltà, perché vuol dire che abbiamo trovato un portiere a un costo accettabile di livello importante.
0: Sì, esattamente. Prima di salutarti volevo chiederti questo. Io credo, siccome sono uno sponsor, sono stato e sono uno sponsor di Spalletti, però poi siccome facciamo questo mestiere e a differenza di tanti tifosi della Juventus non è che mi innamori talmente delle mie idee che spero che la Juventus vada male finché prevalga la mia idea, cioè alla fine si tifa sempre Juventus, quindi ok Spalletti, però quest'anno possiamo dirlo che a prescindere da come si chiuderà il mercato, visto, e oggi le parole di Chiellini secondo me non sono casuali, visto che parte dall'inizio, non ci sono alibi, possiamo dirlo questo, Norino? Per Spalletti, ma anche ovviamente per i giocatori,
1: Certo, per il mercato importante, per lo sforzo che sta facendo la proprietà e la società, la Juve non può fare sicuramente lo stesso risultato dello scorso anno, deve fare sicuramente meglio. L'obiettivo Champions è assolutamente da prendere, perché oggi ti dico la verità, non ho nemmeno guardato il sorteggio di Europa League.
0: Bravo. Ma io non ne sto parlando, non ne sto parlando perché sono quasi depresso nel leggere quei nomi, te lo giuro.
1: Leggere il Como che dovrà andare a giocare col Barcellona o contro il Manchester United e noi, con tutto il rispetto, giocare a Nicosia piuttosto che con l'Opel Bisceva, no? Che ci ricordiamo per un'eliminazione clamorosa ai cugini, agli amici nerazzurri di qualche anno fa, però insomma avversari che non sono a livello della storia della Juventus. Io devo dire la verità, un po' mi ha buttato giù di morale.
0: Te lo sto dicendo,
1: il sorteggio di Europa League.
0: Anche a me.
1: Però ricordiamoci sempre che la Juve del ciclo vincente, prima di Trapattoni e poi di Marcello Lippi, è passata proprio dall'allora Coppa UEFA, sì, con una vittoria e una finale, per poi dopo diventare quella Juventus che ha fatto il ciclo di fine anni 90 fantastico.
0: Nerino, ci stiamo salutando. Vuoi ricordare l'appuntamento con il tuo pezzo alle ore? A che ora lo programmi e su cosa? Ricordiamolo?
1: Allora, dalle 22:20 circa in poi ci saranno due approfondimenti importanti. Il primo è quello di cui abbiamo accennato di Sinner, e il secondo, ne abbiamo anche parlato, della questione Nico Gonzalez e di come Spalletti, secondo me, in cuor suo speri che questo mercato non glielo porti via.
0: Esattamente, Bianconera News, grazie Nerino, alla prossima, grazie e buona
1: grazie
0: serata.
1: Grazie a te Quinto, un saluto a tutti gli ascoltatori, buona serata a te.
0: Grazie, un abbraccio. Allora ragazzi, stiamo cercando di capire, io vi dico la sincera verità, ieri pensavo che entro oggi venisse annunciato che sì, perché ho detto chissà, magari non c'entra l'ufficialità di Miretta al Besiktas, però magari così per far vedere. Invece mi pare che per questa sera, caro Federico Rossi, non se ne parli, perché sono, ma quanto cambi? Non soltanto quando ci sarà l'ora, ecco, cioè abbiamo un orologio, pensate, che non lo rimettiamo mai quando c'era l'ora legale, l'ora solare, cioè si aggiorna sostanzialmente quando cambia l'orario, quindi vediamo se succederà qualcosa prima delle 21, ma non credo, o domani, però domani c'è la partita, boh, non lo so, martedì si chiude il mercato, questa è l'unica cosa certa per il momento. Andiamo a qualche amico da casa, vai Fede.
2: Buonasera amici di Radio Bianconera.
0: Ciao.
2: Volevo un vostro commento su questo presunto vero o verosimile inserimento della Roma sull'acquisto di Kessié, se potrebbe essere una ritorsione, un tentativo di un po' di ventente avvelenato della Roma per lo scippo di Selic e insomma anche per un po' per creare problemi alla Juventus. Però vorrei anche dire, adesso siamo tutti ottimisti, tutto bello e vi dicendo, però se un affare come che sì, che va avanti da 3 mesi, salta per 5 milioni di commissioni a dare adesso o tra 2 anni, cioè per 5 milioni, adesso lo so che non sono bruscolini, però ci potremmo anche esporre, da qualche parte li recuperiamo 5 milioni prima dei 3 anni dell'agreement, credo io, no?
0: Sì, però, sì.
2: Sicuramente sì. Mi sbaglio. Forza Juve, speriamo che si venga fino alla fine e anche oltre.
0: Grazie, guarda, io sul discorso della Roma già l'ho detto, mi è stato riferito, io ragazzi non seguo la Roma, però mi rivolgo a chi la segue, sempre a quelli più bravi, no? Mi è stato detto che non... Sì, tentativo, avrebbe voluto Gasperini, ma non c'è mai stata, diciamo, non c'è mai stato un tentativo di assalto vero della Roma, ma soprattutto, ve lo ripeto, la Roma non è mai stata in vantaggio sulla Juventus, o meglio, la preferenza, la scelta di che sì, è sempre stata la Juventus, tant'è che oggi tutto sport, insomma, ha messo il virgolettato, quindi presumo che sia vero. Quando dice che sì, siccome ha avuto un paio di telefonate, una con Spalletti e una con Massara, sostanzialmente gli ha ribadito ad entrambi: io vi ho dato la parola e manterrò la parola, e quindi credo che sì, diventerà un giocatore della Juventus. Credo sempre che sia questione di tempo. Posso aggiungere la mia frase? La mia frase che spesso uso: salvo cataclismi, ecco, deve succedere non so cosa affinché sì non venga. Però siccome hanno trovato l'accordo sulla durata del contratto, sull'ingaggio, manca qualcosa a livello di bonus alla firma. Questo è un po' va sempre ricordato che sì, che proviene dall'Arabia Saudita. Comunque sia, già ha deciso di ridursi drasticamente l'ingaggio rispetto a quello che prendeva, ma ci mancherebbe altro, altrimenti non credo che potesse o possa, perché ancora non è avvenuto, tornare in Italia. Grande Angelo, ha avuto questo l'abbiamo letto prima. Mannaggia, peccato amico mio, perché non c'è più Dilivio. Buonasera Quintiliano, vorrei porre una domanda al grande Dilivio: dove giocherebbe il capitano della Juve di oggi? Locatelli non so, Juve, Paolo da Sasso Corbaro. Guarda Paolo, è una domanda facilissima questa, quindi posso risponderti anch'io, e credo che anche Di Livio con molta delicatezza ti risponderebbe così: con tutto rispetto di Locatelli, che è un ottimo calciatore, un bravo ragazzo, un juventino, Locatelli nella Juventus di Livio sarebbe in panchina, sicuro al 100%, perché la Juventus di Livio era composta da mostri. Ma anche in panchina c'era, per esempio, uno era Padovano, era uno che poteva giocare titolare in tutte le squadre, ma era riserva della Juventus. Riserva, poi anche un termine magari può sembrare un po' dispregiativo, era un'ottima alternativa, ha fatto dei gol importanti. Vi ho citato Padovano perché è il primo che mi è venuto in mente. Quindi pensate la forza di Livio nell'essere titolare in quella Juventus. Ecco perché quando dicono soldatino, che è una cosa simpatica, poi lui spesso lo ha raccontato, se magari verrà qui fisicamente poi ci faremo raccontare qualche aneddoto di quella Juventus, è soldatino, ma giocava in una Juventus di mostri. Cioè giocare in quella Juventus vuol dire che sei forte, altrimenti non giochi. Siamo giunti all'ultimo break, Fede Rossi, la speranza sai qual è, Fede? Che entro le 21 ci sia qualche novità su che sì. Non ci credo molto a questo punto, però ci spero. Vai.
3: Fuori di Juve.
4: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Furino. Giuseppe Furino è l'emblema del capitano degli anni 70-80, uomo di fatica che è storia della Juve. Nasce a Palermo il 5 luglio del 1946, quindi cancro anche lui. Sono tantissimi bianconeri del segno del cancro, forse la determinazione li accomuna o forse la voglia di non mollare mai. Furino rimarrà per sempre un grande esempio di juventinità. Alcuni lo soprannominarono Furia, perché in campo correva per quattro, altri solo Beppe. In ogni caso fu una leggenda non solo della Juventus, ma del calcio italiano. Vinse 8 scudetti, ne mancavano 2 per la stella, quella stella che gli è stata dedicata nello stadio bianconero. Furino nasce appunto a Palermo, ma subito si trasferisce ad appena 6 mesi ad Avellino, dove il padre era stato trasferito per lavoro. Ad Avellino rimane 3 anni e poi, proprio a 3 anni, si trasferisce ad Ustica dai nonni materni. Poi si sposta da Ustica di nuovo ad Avellino ed infine a Napoli, prima di ritornare a 8 anni a Torino. Lì inizia tutte le trafile delle giovanili bianconere fino a debuttare in prestito a Savona tra B e Serie C. Nel campionato 1966-1967 gioca appunto in prestito in Serie B, mentre nella stagione successiva gioca in Serie C, prima di ritornare a Torino ed essere prestato al Palermo. Lì giocò una stagione da protagonista con 27 partite ed un gol. Alla fine di quella stagione tornò alla Juventus, dove ci rimase per tutta la carriera. Nella società bianconera giocò da titolare inamovibile per oltre un decennio, conquistando 8 scudetti. Da quell'estate 1969 alla stagione 1984, Furino segnò un'epoca fatta di vittorie, di sconfitte, ma da tanto cuore. Passò dalla Juventus di Haller e Anastasi a quella di Bettega, da quella di Brady a quella di Platini. Passarono allenatori, arrivò il mito Trapattoni e lui era lì, un pilastro su cui ogni allenatore poteva contare. Boniperti lo considerava fondamentale, Trapattoni lo considerò imprescindibile, capo carismatico ma allo stesso tempo umile. Il rimpianto incredibile è la nazionale, che non lo considerò mai a dovere.
4: Eroi in bianconero.
3: 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
5: Sabato Sport.
3: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
6: Buona partita, buona partita. Eccoci. Ciao ragazzi, ci siamo. Ciao Yves, ormai avete imparato, state imparando che sabato sport diventa domenica sport, potrebbe diventare anche lunedì sport, dipende. Dipende dalla giornata. Quest'oggi giochiamo di sabato, sabato sera, quindi tra pochissimo, tra circa 2 ore e 10 minuti più o meno, esordio all'Allianz Stadium per la Juventus contro il Parma. Tra pochissimo andiamo a guardare quelle che potrebbero essere, o quella che potrebbe essere la formazione ufficiale, quelle che potrebbero la formazione, la probabile formazione, o quelle che potrebbero essere le scelte di Luciano Spalletti in vista della partita delle 20:45 allo Stadium contro il Parma. Ma sto già leggendo una marea di messaggi che sono arrivati nel corso di queste ore per quello che è successo e che sta succedendo in casa Juventus per quanto riguarda il mercato. Io non vedo l'ora che sia il 2 settembre, perché il 2 settembre il mercato sarà ufficialmente chiuso, perché chiude il primo, cioè martedì alle ore 20, e così almeno chiudiamo ogni tipo di discorso, perché non se ne può più. Ci illudiamo. Poi una cosa va bene, l'altra cosa sembra andare bene, poi in realtà va male, poi ci rilludiamo, poi insomma una roba che veramente non si spiega. Sì, è totalmente altalenante, come dice e mi fa gesto Yves in regia, e purtroppo ragazzi sono qua a comunicare, come sapete, perché chiaramente la notizia non è di adesso ma è di qualche ora fa, o meglio di questa mattina, è saltata la pista che portava a Kessié all'improvviso. Ma la cosa più assurda e clamorosa è che è praticamente ufficiale Kessié va all'Atalanta. Cioè, noi sono mesi che stiamo lavorando su Kessié, da quello che ci dicono, ma è abbastanza ovvia come cosa. Sono mesi che Kessié ha messo in stand-by qualsiasi altra trattativa per parlare con la Juventus, perché ha dato priorità assoluta alla Juventus, quindi c'erano tutte le carte per potersi stringere la mano, salutarsi e far vestire Kessié con la maglia bianconera. Alla fine salta questa situazione per questioni legate ai bonus alla firma, per, sembra, anche un'ipotesi di clausola di rinnovo per la per il terzo anno, insomma per situazioni contrattuali, e in men che non si dica arriva Giuntoli che piazza la zampata e Kessié va all'Atalanta. Le strane strade del mercato. Peccato che noi negli ultimi anni alla fine in un modo o nell'altro comunque la prendiamo male, diciamola così, per non essere volgari chiaramente. Io non Non so cosa dire perché non approvo tanti. Allora, chi non era contento dell'operazione che si dà all'inizio, è giusto che sia lineare col suo pensiero, che quindi sia contento del mancato arrivo di Kessié. Dall'altra parte, io non approvo chi, e ne ho visti tantissimi sui social, chi fino a ieri non vedeva l'ora che arrivasse Kessié e oggi scrive vabbè, ma siamo qua a disperarci perché non abbiamo preso un giocatore che fino che ha giocato 3 anni in un campionato che non è un campionato, che qua, che là, che su, che giù. Non abbiamo preso un giocatore che ci poteva far sistemare, se non totalmente, almeno una gran parte del centrocampo. Questa è la realtà. Poi che giocasse in Arabia, tutto quello che volete, ma io non so se avete visto il mondiale, e direi che sì, tutto era tranne che non in condizione di giocare con la Juventus. Però, ragazzi, è un'operazione che è fallita. E ribadisco, la cosa che mi fa più imbestialire è che c'erano veramente tutte le carte in tavola, perché che sì, aveva dato priorità alla Juventus, non stava sentendo altre offerte anche più sostanziose a livello economico. La Juventus voleva che sì, ci si è fermati e bam! L'Atalanta comunica che sì, un giocatore della Dea. Cioè, questa roba per me è veramente folle. Folle, folle, folle. Però vabbè, va bene così. Marco P74, la cruda verità è che il mercato da altri 100 milioni non ha migliorato la rosa. Fallimento totale. Mobius 0001, ci hanno fatto un'imboscata Atalanta Roma con Giuntoli e Gasperini. Appare chiaro, mi farà vedere tanti presunti tifosi che invece di compattarsi sputano contro la società. Non è... Allora, Atalanta e Roma, tra l'altro a Roma non c'entra niente perché alla Roma non c'è andato che sì. Le altre società... Durante il mercato, ragazzi, le società parlano con i giocatori che vogliono. Giuntoli, non lo so, Carnevali, e chi per loro, Marotta, Ausilio, del Milan non si sa chi parla, ma qualcuno parlerà, però nel senso, sto scherzando, ovviamente. Si parlano, si fanno offerte, si parla, si cerca, è quello il mercato, quindi nessuno ha fatto nessuna imboscata. Che sì, voleva la Juventus voleva che sì, ma non ci si è venuti incontro. Arriva l'Atalanta con Giuntoli, che va incontro a che sì e chiude la trattativa. Questo è quello che è successo. Non è andare contro la società, io ho piena e massima fiducia per Carnevali e continuerò ad averla perché sono contentissima che Carnevali sia l'amministratore delegato della Juventus. Ma detto questo, ci sono delle problematiche che secondo me sono sopra Carnevali, perché ci sono delle problematiche che la Juventus secondo me non riesce a gestire dal punto di vista economico e non può, ma non può spingersi più in là, però le altre lo fanno. E che sì, in 10 minuti dopo che è saltata la trattativa con l'Atalanta, con la Juventus balla Atalanta. Vabbè, mi mandi giù i messaggi di Twitch che così li leggo tutti, poi passo alla messaggistica. Sganner 80, ciao, avevamo quasi tutte le carte, mancano le più importanti, i denari. No more bar, di strano per me c'è solo che voi date per fatte situazioni che non lo sono, a volte è meglio essere prudenti. Mobius, la Roma ha fatto l'offerta civetta, dai, non è d'accordo, non è così, la Roma aveva il dente avvelenato per Celik e l'Atalanta per Kop. Non è vero, non è nessuna offerta civetta, la Roma aveva bisogno effettivamente del centrocampista, ma alla fine è andato, le squadre non si mettono d'accordo, le società tra di loro, cioè non è una roba che non esiste. Detto ciò, non è che noi diamo per fatte trattative che non lo sono, come dice No More Bar. Noi diamo non per fatte, noi diciamo che sia ad un passo perché ci sono determinate fonti e perché effettivamente che sì era ad un passo. Era fatta perché sì, ma lo sappiamo meglio di chiunque altro, meglio di chiunque altro. Noi, poi io l'ho fatto veramente per tanti anni il mercato a Sport Italia, quindi so molto bene come funziona, che la trattativa è fatta, ti ficchi su un aereo, stai per andare a Roma e giuro è successo, giocatore, non mi ricordo il nome, però vabbè, è successo quando era Sport Italia, era in viaggio per andare alla Roma, arriva la chiamata del Barcellona, lui cambia rotta e va a Barcellona. Quindi non è che noi diamo per fatte robe, è che finché non ce la firma non è fatta. Infatti noi non diciamo mai è fatta, diciamo è ad un passo. Perché? Perché può succedere qualsiasi... Gatti, cioè per fare un esempio, Gatti era un giocatore del Torino. Gatti stava andando a firmare per andare al Torino. È arrivata all'improvviso la chiamata della Juventus, lui ha detto fermate tutti, vado a firmare la Juve. Questo è successo, quindi Bremer la sera prima era un giocatore dell'Inter. Ve lo garantisco, cosa succede? Arriva la Juventus e Bremer cambia idea e va a firmare la Juventus. Finché non ce la firma, raga, non è fatta. Viderion, il pessimismo ci sta, ma penso anche che non sia il caso di disperarsi per un giocatore che sta in Arabia da 3 anni e che pensa ancora principalmente ai soldi. Questo è il messaggio che, se tu non volevi che sì, sono d'accordo, ma se invece eri uno di quelli che sarebbe stato contento dell'arrivo di Kessié, onestamente non lo comprendo, perché io la pensavo così, poi l'ho visto al mondiale, ho detto no, questo qua ci farebbe comodo, perché nonostante sia da 3 anni in Arabia è più forte dei centrocampisti che abbiamo. Marco B74, vedere Carnevali, Massaro, Ottolini tutti e tre con agente, non chiudere a dilettanti dopo 3 mesi di abboccamenti, la verità è che manca una dirigenza valida. Mobius, la Juve su Camavinga, Real apre ma c'è un problema, vogliono i soldi. No Morvar, non è così, vi sbilanciate troppo, vi fidate delle vostre fonti e fate male a noi tifosi. Non è vero, non è

0: noi abbiamo delle fonti, non tutti, ma molti sì, abbiamo delle fonti che sono, se le abbiamo è perché sono fidate, ok? Il re del mercato, che sapete benissimo chi è, che parla con i giocatori e con le società direttamente, l'aveva data per fatta, ok? Quindi non è che noi diamo per fatte cose per illudere voi, perché ci autoilludiamo, soprattutto noi che lavoriamo per testate verticali e quindi tifiamo anche per la squadra per cui lavoriamo, ok? Sinceramente ci autoilludiamo, cioè saremmo fuori di capoccia, onestamente. Mi mandi un messaggio vocale, Yves, per favore?
1: Ciao Chiara, salvo da Roma. Io più che essere preoccupato e un po' è dispiaciuto, perché sì che reputo un ottimo giocatore, io sono molto preoccupato per la figuraccia che abbiamo fatto come società, proprio per quello che anche tu dicevi, erano mesi e lo seguivamo, arrivare agli ultimi giorni e farsi beffare in questo caso, dopo che ci ha portato a spasso lui e il suo procuratore, in questo modo, mi preoccupa più che altro sull'affidabilità della società, e spero che riescano a rimediare in questi ultimi giorni, ma sono molto molto preoccupato su questo approccio, che mi fa un po' rivedere quelle che erano le mie considerazioni sul tipo di società che abbiamo. Molto preoccupato per questo, più che perché sì.
0: Sì, si sta parlando di Sar del Tottenham, è un nome che è uscito in oggi, anche perché se la Juve vuole e per me deve fare il centrocampista, perché consideriamo ad oggi che la Juve ha McKennie, che tra l'altro non c'è oggi perché è infortunato, a Thuram che non c'è e che deve andare in Francia, a Parigi se non sbaglio, a farsi controllare il ginocchio, e quindi due sono fuori, vabbè, McKennie rientrerà, però comunque due così. A Cop Mainers, che direi che per carità tutto bene, ma non lo considererei particolarmente. E poi ha due centrocampisti, Locatelli e Douglas Lewis. Douglas Lewis, io contentissima che sia rimasta, ma dal punto di vista fisico io ancora non mi fido particolarmente. Quindi sarebbe, cioè, la Juve deve per forza fare qualcosa a centrocampo, è inevitabile che bisogna vedere. Allora, poi... Carnevali, ogni scherzo vale, vabbè, ok. Ciao ragazzi, penso che l'amarezza dei tifosi è legata al vedere una Juve che non è migliorata nei ruoli fondamentali, attacco e centrocampo in primis, i soldi investiti per Lukumi e il bosniaco andavano prima investiti nel portiere, centrocampista e prima punta. Forza Juve fino alla fine, Emanuele. No, io credo che la Juve abbia fatto bene a investire sul difensore, perché comunque serviva, e abbia fatto bene a investire su Alibegovic. Per me quelle due operazioni sono state fatte e fatte bene. Il portiere alla fine l'hai preso, hai preso per me un ottimo portiere perché hai preso Vicario, e hai preso anche un vice che io non conoscevo, ma ne parlano tutti un gran bene. Sulla prima punta e sul centrocampista sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Poi vado avanti. Non leggo messaggi, no, lo sottolineo perché sono scritti maiuscolo e sono tanti. Roberto, non leggo messaggi, ma non perché non voglio, ma perché sono un po' troppo strong, cioè soprattutto prima di una partita non mi sembra il caso, cioè capisco l'amarezza, però direi che di operazioni in questo mercato Carnevali ne ha fatte, e non mi sento di imputare la situazione a Carnevali, perché non è una questione di non trovare l'accordo, ma è una questione puramente economica, e non è Carnevali che mette i soldi, punto. Punto. E beh, ma è oggettivo, Yves, che non è che Carnevali che apre il portafoglio e dice: ah sì, guarda, quanto vuoi, ti è. Non funziona così. Perché se funzionasse così, allora direi Carnevali che dobbiamo... Ma no, Carnevali fa da mediatore, fa l'accordo, sistema tutto. Poi però c'è una società anche alle spalle che ti deve dire, oltre al fair play finanziario, al regolamento, eccetera, eccetera, che ti dicono: questi soldi qua non li puoi spendere. Quindi o si fa così o non si fa. E questo è quello che è successo perché sì. Quindi io non mi sento di dare le colpe a Carnevali. Anche perché lui gli accordi li sta trovando praticamente con tutti. Sono poi per questioni economiche che saltano. Dibu Martinez è saldato per una questione economica. Che si è saldata per una questione... Se arriviamo sempre lì, Spalletti non mangerà il panettone. Vergogna, siamo diventati una squadretta, salvo da Belpasso. Comunque siamo dove eravamo e arriveremo dove siamo arrivati. Prima lo riconosciamo, prima prendiamo consapevolezza e non ci illudiamo.

0: Ottavi in Europa League e quinto sesto posto in campionato, se va bene, Diego da Milano. La rabbia è enorme, scrive Roberto. Buonasera Chiara, ti vedo dal vivo la prima volta e rimango incantato, sei bellissimo, passa in secondo piano, che sia, un abbraccio Fabio da Cremona. Ciao Fabio, grazie mille. Ale Black White scrive: buonasera, guardiamo avanti e vediamo di poter fare qualcosa a centrocampo. Buona partita Alessandro da Siena. Allora, a proposito di questo, tra l'altro anche ieri Spalletti ha parlato di che sia in conferenza, tra le altre cose, e visto che prima Nomor Vardy diceva ci date per fatte cose che non lo sono, mi sembra che Spalletti in conferenza di che sia ne abbia parlato, se non come una cosa fatta, ma con una cosa molto vicina al chiudersi. Io partirei dalla 4, perché così adesso andiamo a vedere quella che potrebbe essere la probabile formazione, perché ragazzi direi che lo sappiamo tutti, il Diz non c'è, Thuram non c'è, McKennie non c'è, insomma è un bel casino in questo momento in casa Juventus. Sentiamo però quello che ha detto Spalletti proprio sulla questione Yıldız.
1: La società ha già preso calciatori che lo possono sostituire, perché Alaibegovic è abituato a giocare in quella posizione lì, e lo ripeto, qui sono stati bravi loro perché l'hanno seguito, i direttori lo conoscono più di me e hanno deciso di fare questo investimento su Alai proprio per l'età, per le qualità che ha, perché anche Ekator è un altro calciatore che sì, siamo andati a prendere due o tre che ci alzassero un po' il livello in generale, ma anche caratteriale proprio di spessore. Poi si è preso anche un paio di giovani che possano dare possibilità di futuro, perché sono tutte e due molto interessanti, e Alaibegovic ci può giocare lì. Abbiamo Nico Gonzalez che è ritornato, e dove lo metti porta sempre a casa quello che tu gli vai a chiedere. Lui, tu gli chiedi, gli fai la richiesta, lui codifica e parte, e vedi che esegue quello che tu vuoi. Per cui ci abbiamo alternative, però noi vogliamo lui, vogliamo le alternative, e ci fa male quello che gli è successo, ci dispiace proprio per la qualità del calciatore, ma anche per la perfezione dell'uomo, il campioncino, ecco, che sono tutte cose che speriamo non gli vadano a inficiare su quella che è la crescita, su quella che è la sua moralità, perché che poi non è un infortunio di quelli che dici va a fa un crociato qualcosa, come tipologia di intervento è una cosa molto semplice da fare, chiaro che però richiede quella tempistica di essere fermato lì, insomma, ecco.
0: Ok, questo è quello che ha detto Spalletti. Tra l'altro ci sono un po' di formazioni, o meglio ce ne sono due di probabili, soprattutto che stanno circolando maggiormente quest'oggi. Allora, vi leggo prima la prima di cui si parla, che potrebbe essere il modulo, lo sappiamo, è sempre 4-2-3-1. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Kelly e Çelik. Quindi io direi che il nostro amico Cambiaso, mi sa che la panchina la vedrà spesso. Anche perché a me Çelik è piaciuto tantissimo, i numeri di Çelik col Frosinone sono veramente veramente positivi, a differenza di quelli di Cambiaso quando è entrato. Locatelli, Douglas Luiz a centrocampo, e quello che e questa è così per tutti. Quindi la probabile per quanto riguarda porta, difesa e centrocampo è questa e non cambia. Cosa cambia? Che alcuni danno con Seisau Alaibegovic, e ok, come stiamo vedendo anche su tutto Juve, con Seisau Alaibegovic, e danno David alle spalle o comunque in collab, come dicono i giovani, con Kolumuani. Quello che cambia rispetto ad altre probabili formazioni è questo: ci sono alcuni che danno Boga al posto di Alaibegovic. Io penso e spero che giochi Alaibegovic al posto di Yıldız. Ma la cosa più assurda è che alcuni danno come probabile Cop Manners al posto di David, alle spalle di Colomani. Ecco, io mi auguro che Spalletti vada con questa, esattamente quella che stiamo vedendo qua. Quindi Vicario in porta, Kalulu Bremer, qua c'è Lukumi. Anche questo è un ballottaggio, nel senso che sembra in vantaggio Kelly, ma resta il ballottaggio con Lukumi, perché sembra anche che Lukumi abbia bisogno di un po' di tempo, però lo vedremo, perché anche questo è un altro ballottaggio. Quindi quella di Kami è questa, Kalulu Bremer, Lukumi, Çelik, attenzione al ballottaggio con Kelly. A centrocampo, la coppia direi che non può cambiare, anche perché alternative non ce ne sono. Douglas Luiz, Locatelli. Davanti con Seisao, David Alaibegovic, con punto di domanda David barra Cop Manners, ballottaggio. Alaibegovic barra Boga, ballottaggio. Prima punta, e qua non c'è nessun ballottaggio perché sarà Colomwani. Quindi non ci si sposta più di tanto. Allora... Ibra Capello, società che ormai rasenta il ridicolo peggio dell'Inter morattiano, una squadra scarsa frutto di una proprietà incompetente. Io mi auguro che Spalletti si dimetta stasera perché si è ritrovato in una società ridicola. Buonasera Chiara, questo l'ho letto. Ciao Chiara, sono Jenny da Palermo, mi piacerebbe dire la mia. E scrivi Gianni, noi leggiamo, manda un vocale, scrivi. A proposito, sentiamolo Yves, un messaggio vocale per favore.
2: Io che capisco poco, dopo le parole di Spalletti ieri in conferenza mi è venuto il dubbio, se non la certezza, che Chissi non sarebbe mai arrivato, sempre per questo problema del far play. O sbaglio, Claudio?
0: No, in realtà da come l'ho sentita io proprio l'opposto, cioè a me sembrava una conferma di quello che era. Madre Santa, ragazzi, ma spiegatemi, se arrivava che sì, tutto a posto. Beh, scroll, sicuramente una gran parte del problema, una parte del problema della Juventus si sarebbe risolta con che sì, per esperienza internazionale, personalità, situazione tattica, perché che sì è perfetto a livello tattico per questa Juventus, anche per una questione numerica sicuramente, quindi in gran parte un problema lo avresti risolto. Juve, non ho capito, stasera giocano a pallone o a ballottaggio? Ma guarda, caro Juve Droid 27, questo è Spalletti, nel senso che non fa uscire uno spiffero, e a me questo piace, nonostante sia il mio mestiere scoprire e sapere, però a me piace che lui non faccia uscire spifferi dalla continassa, e quindi fino a quando non c'è l'ufficiale le formazioni spesso sono differenti, perché per questo motivo. Sì, ok, ma non è che abbiamo preso Casemiro dei tempi buoni, ma abbiamo perso, ma non c'entra niente che non abbiamo perso Casemiro, che sì, vale 10 volte il centrocampo che abbiamo oggi. Se noi non diciamo questa cosa qua, non siamo onesti intellettualmente, se noi non ammettiamo il fatto che sì avrebbe alzato, e non di poco, il livello tecnico, di personalità e di esperienza del centrocampo che abbiamo oggi. Non è che noi stiamo dicendo, no, siamo disperati, tra virgolette, non abbiamo preso che sì in un centrocampo con Pirlo, Vidal, Pogba. Cioè, non abbiamo preso che sì in un centrocampo che è un centrocampo da quinto, sesto posto. Nonostante Douglas Luiz per me già lo abbia alzato. Considerando che i tempi di recupero di Turan potrebbero essere più lunghi del previsto, e dato il mancato accordo con Chissi, ci siamo ritrovati col cerino in mano, per cui andranno a prendere di fretta il primo scarsone che gli capita a tiro, giusto per fare numero, ma senza andare a rinforzare la squadra. Anche quest'anno al sesto posto non ce lo toglie nessuno. Massimiliano da Roma. Poi professore Papel, ma non è più il Chissi del Milan, secondo me è bollito. No, basta vederlo al mondiale che Chissi è tutto tranne che bollito, e lo vedremo con l'Atalanta, perché tanto è ufficiale. Sganner 80, che si avrebbe alzato livello pure con Thuram in salute, in questa situazione era ancora più importante. Io sono pienamente d'accordo con te. Poi malato Juve non curatemi, ci scrive che il Frosinone è in vantaggio. Tra poco vi daremo anche gli aggiornamenti sulle la partita che si sta giocando in questo momento. A tra poco.
3: Z Sabato Sport.
4: Sabato Sport.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Io sono molto soddisfatto, così si rincara la dose su Colomani. Io sono fiducioso su Colomani, sono soddisfatto di aver preso Colomani e sono sicuro che diventerà un calciatore fortissimo per noi. Però poi c'è bisogno anche della sua disponibilità, del suo essere serio, di trasferirlo anche nel carattere ed essere poi così determinato a diventare un bomber di quelli veri, come gol che porta a casa, ecco, perché lui ce l'ha tutte le capacità. Però la base è sempre il carattere che hai, di non accontentarti, di non lasciarti poi, diciamo, alleggerire su quella che deve essere la tua autodisciplina, la tua ricerca sul fatto che hai giocato nel Paris Saint-Germain, il Tottenham, ora ti ha preso la Juventus. E no, ci dobbiamo mettere del nostro dentro le situazioni e lui lo sa che è venuto a darci una mano, e la sua è una mano pesante, una mano importante, per cui sto fatto qui. Poi sono curioso di vedere quello che riuscirà a fare Alajbegovic dentro la squadra, perché ha classe, ha leggerezza nel modo di giocare, ha questa sensibilità di piede. È uno che quando tira in porta la sa calciare, lo shock è quello lì, che quando tira in porta gli partono le sassate sia di destro che di sinistro, per cui sono fiducioso di queste robe qui. Lukumi sono certo che farà quello, Selic averlo visto anche a sinistra ci dà una garanzia sulla sua esecutività, come si dice sempre, perché è uno che nell'affrontare le situazioni non sbaglia mai, cura ogni dettaglio di quello che fa, e per cui noi abbiamo due o tre ingressi di quelli che ci possono togliere la curiosità di andare a vedere quelli degli altri, insomma, ecco. E poi ci sono dei calciatori che sono rimasti, avevamo un po' il timore che andassero via, perché poi quando è successo quello lì a fine campionato c'è stato un momento che siamo stati un po' tutti sul mercato, come si diceva, perché c'era, la società è stata brava magari privandosi di qualche giovane a mettere a posto quelli che erano i conti di quel momento lì, e il lavoro è stato fatto. Il lavoro è stato fatto, e di quello importante, sia da parte dei direttori che da parte della società. Lavoro importantissimo. Turan, che cosa voleva sapere? Sono preoccupato di Turan, perché lui ha addosso il livello Juventus e ti togli i calciatori che hanno il livello che ti ci vuole. Per cui che ora ci sia un pochettino il tornare indietro su questa situazione mi preoccupa, perché è passata tutta l'estate ed è così.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.

0: 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
1: Sabato Sport.
2: Eccoci, siamo ritornati, seconda parte di Sabato Sport. Vi avevo detto che vi ero debitrice dei risultati delle partite che stanno giocando. Appena raddoppiato il Frosinone. Il Frosinone sta giocando a Firenze. Si parlava di una Fiorentina che si era super rinforzata, stra rinforzata, grande Fiorentina. In realtà la Fiorentina sta prendendo 2-0 in casa con il Frosinone. Il Monza sta pareggiando 1-1 con l'Udinese e il Sassuolo sta vincendo in casa 1-0 contro il Torino. Tra l'altro, piccola nota di servizio e magari lieta, l'assist è di Vasilije Azic, quindi primo assist con la maglia del Sassuolo per Azic. Poi, allora, ciao ragazzi, sono Pippo da Imola, volevo lanciare una provocazione. Siamo sicuri che Yıldız sia veramente il giocatore su cui costruire? Siamo sicuri che spendere i soldi della sua cessione per rifare metà squadra non potrebbe servire? Aggiungo che sia solo un mercenario per rifruttare la Juve per andare all'Atalanta. No, io Yıldız non lo venderei mai, quindi ci sta, la comprendo, la provocazione per quanto mi riguarda non è... cioè, cederei chiunque prima di Yıldız, quindi non... per me no, cioè piuttosto avrei ceduto Bremer più che Yıldız, sono proprio sincera. Ragazzi, parliamoci chiaro, oggi abbiamo avuto la conferma di essere completamente alla deriva, che tristezza, Leo da Alghero. Mi dispiace perché sì, ma basta sottostare ai voleri dei procuratori. Abbiamo già dato con Kopp, Penda, David, basta abbassare la testa. Non è Maradona, dobbiamo dare una sveglia a Kopp. Gianni da Palermo, ma la sveglia a Kopp sta suonando da 2 anni. Il problema è che lui non si sveglia mai. Ciao bellissima Chiara, senza parole la nostra società pare senza palle fino alla fine. Forza Juve, Silvan da Malta. Ora stanno rincorrendo Fofana, ridicoli, dirigenti ridicoli e falsi, Roberto da Piazza Armerina. Ciao Chiara, per la prima volta in 58 anni mi vergogno come un cane. Sverniciati da Giuntoli. Abbiamo fatto una figura agghiacciante, credevo in questa dirigenza, ma ha dimostrato che con i giocatori di personalità dei quali avremo bisogno come il pane, non siamo capaci di trattare, non attratto più nemmeno, non attraiamo più nemmeno le mosche. Ah, ci dice Sigaro Farabundo, ci dice 2-0 Frosinone, non ha dato un rigore netto al Frosinone. Ciao, ma noi abbiamo il miglior dirigente d'Italia, ma solo Sassuolo è stato e anche retrocesso. Saluti da Alessandro. Semplicemente il procuratore ha fatto come il gatto col topo e questa Juventus non ha gestioni forti sul mercato. Spero che ci sia già un piano B, Davide da Bologna. Ma allora questo Giuntoli non era così scarso, visto che ha venduto Anor a 50 milioni e comprato Kessi in 5 minuti. Pier D'Alghero, vabbè, ma io questo l'ho sempre sostenuto, che non fosse scarso, quindi su quello con me sfondi una porta non aperta di più. Non ti mancano i denari, non li puoi spendere, Marco da Macerata. Beh, ma infatti non ho detto che ti mancano, ho detto che non puoi spendere. Bravi Carnevali Ottolini, ma che serviva che sì, buon giocatore, ma sono contento che la società non si sia abbassata più a cifre impossibili. Pazienza, campionato allo stesso posto, Gianni. L'Atalanta ha preso 40 dalla Premier settimana scorsa per il difensore, che parliamo a fare, non abbiamo i soldi, Cristian da Torino. Buonasera, la cosa assurda è che arrivi agli ultimi giorni di mercato a cercare un centrocampista, visti i problemi di Thuram, che sì, ci faceva comodo, paghiamo errori di dirigenze passate, Vito da Grosseto. Nel frattempo, ecco, guardate, stiamo vedendo il Pullman Juve, sì, Pullman Juve, no, Pullman Parma, scusate, Pullman Parma che è arrivato allo stadium, c'è il direttore, c'è Antonio là, ci collegheremo tra un pochino con Antonio che ci ha mandato il contributo con il Pullman del Parma che è arrivato allo stadium, perché ricordiamo che tra un'ora e mezza si gioca Juventus-Parma. Stessa storia del portiere Martinez, non ho parole, bravo Giuntoli, ma anche il calciatore serietà meno di zero. Buonasera carissima Chiara, a te e a tutti gli ascoltatori. Thuram, Yıldız si è aggiunto pure Zegrov, un abbraccio Terry. No, guarda, apriamo rapidamente, ma veramente rapidamente, il capitolo Zegrova. Punto primo, e questo io lo dico fin da subito, io Zegrova non lo venderei mai. Punto secondo, l'affaticamento o il fastidio a Zegrova mi puzza tanto di un affaticamento da mercato, nel senso che Zegrova mi sembra evidente che sia sul piede per uscire dalla Juventus, e sembra un po' la situazione febbrile e lo stato febbrile di Gregorio. Quindi non credo che Zegrova abbia delle problematiche, anche perché se c'è una trattativa in questo momento con la Lazio, con anche possibilità di Arabia per Zegrova, difficilmente la Juve ti dice che Zegrova non va per delle problematiche fisiche, se lo porta piuttosto non lo fa giocare ma resta in panchina. In realtà credo appunto che sia una problematica fisica da mercato, non una problematica fisica reale quella di Zegrova. Mauro da Reggio Emilia: ogni volta si dà la colpa alle dirigenze passate, che tristezza. Carnevali sta cercando di ricostruire su delle macerie immense che sono state lasciate dalle dirigenze passate, questa è la realtà. Poi se vogliamo nascondere la realtà, nascondiamola, però è la verità il fatto che Carnevali stia cercando di costruire su quelle macerie. L'Atalanta in 2 minuti prende che sì, noi è 3 mesi presi in giro dalla dirigenza, devono vergognarsi. Carnevali, non sei da Juve, torna al Sassuolo, questo non sono d'accordo, prima prendevi che sì, poi spendevi soldi per Alaibegovic, Ecatore c'è lì, che sì certo, eh sì, mi sembra ovvio. Che noi per un giocatore rinunciamo a 3 giocatori, di cui uno è una prima punta, vedremo quello che succederà, ma comunque una prima punta. Uno è quello che si dice essere un po' il futuro del calcio, e l'altro è quello che ti va a sostituire un giocatore che è imbarazzante da 1 anno e mezzo. Quindi, vabbè. Non la penso come te, Roberto, perché se avesse preso che sì, staremmo qua a dire, magari non avrebbe preso Celik, staremmo qua a dire non abbiamo preso il vice Cambiaso, forse qualcuno che sostituisca Cambiaso, invece l'abbiamo preso, e tra l'altro Celik lo abbiamo preso per un tozzo di pane, possiamo dirlo così? Ecco, quindi non mi sembra che il problema sia Celik. Ecator sicuramente abbiamo speso un po' di più, però Ecator l'abbiamo preso per aiutarci davanti, visto che la situazione davanti è problematica. E Alaibegovic invece, grande operazione per quanto mi riguarda, quindi non condanno nessuna di queste operazioni, onestamente. Sì, stavo guardando la formazione della Juventus, ma è quella di Sky che è abbastanza è simile a quella, la prima che vi avevo letto, quindi il 4-2-3-1 con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Kelly, Çelik, Locatelli, Douglas Luiz in mediana, con Seisao, Jonathan David e Alaibegovic sulla tre quarti, e Colomuani come prima punta. Questa in teoria ad oggi è questa. Nel frattempo ha raddoppiato l'Udinese, quindi l'Udinese sta vincendo e torna avanti sul campo del Monza. Chiara, tu hai capito l'acquisto di Ecator, malato Juve non curatemi? Sì, nel senso che Ecator è comunque l'unica prima punta ad oggi che abbiamo. Questa è la realtà. Purtroppo si è fatto male, quindi non possiamo giudicare quello che è stato questo acquisto, però c'è stata la prima convocazione, quindi oggi sarà a disposizione. Ecator l'hai preso per l'attacco, e mi sembra evidente. Ecator è una prima punta, quindi quello è il motivo dell'acquisto di Ecator. Che sì, è stato serio ed ha aspettato la Juventus per mesi, e la Juve che non è stata all'altezza, Mauro da Reggio Emilia. Sì, però sì, sono d'accordo, ma le cose si fanno anche venendosi incontro. Yves, mi mandi per favore un messaggio vocale? Grazie.
1: Ciao Radio Bianconera, sto ascoltando il disastro che sì, ma io credo che la Juve debba ragionare seriamente anche sul proprio blasone perso negli ultimi anni, e questo da juventino mi piace il cuore.
2: E ci piange un po' a tutti il cuore. Nel frattempo, comunicazione di servizio, Yves, leggi il telefono. Non lo so, I don't know. Allora, scusate che recupero. Stai difendendo l'indifendibile, questa società ha preso in giro milioni di tifosi, ma io non difendo nessuno, cioè, sono entrata attaccando, prendendo per il sedere, dicendo che l'Atalanta è in 3 secondi, non difendo nessuno. Io sono contenta che ci sia Carnevali e mi fido di Carnevali, cioè più di così cosa devo dire? Non difendo nessuno, ma onestamente non voglio neanche stare qua a massacrare ogni volta quando il campionato è iniziato da mezza giornata. Vabbè, abbiamo perso che sì, probabilmente per qualche manciata di spicci. La proprietà ha il braccino corto, Silvio. Ma c'è anche un discorso di fair play finanziario. Non per forza è la proprietà che non vuole spendere. Cioè, raga, c'è un discorso legato al fair play finanziario anche. E la Juve è sotto l'occhio del fair play finanziario. È stata fatta una multa alla Juventus per il discorso del fair play finanziario. Non è. Cioè, tu puoi avere tutti i soldi del mondo, ma nel frattempo 3-1 dell'Udinese sul Monza, puoi avere tutti i soldi del mondo, ma se sei sotto l'occhio del fair play finanziario, tu il mercato non lo puoi fare, o lo puoi fare stando entro certi paletti. È anche questo il discorso di dover costruire sulle macerie. Cioè, non guardiamo la superficie, guardiamo anche sotto. Ma Spalletti chi glielo dice? A noi serve più un centravanti, sul centrocampista possiamo anche scusare. Antonio D'Alessandria non credo sul centrocampista si possa scusare molto. Nel frattempo ha pareggiato il Torino in pieno recupero. Ragazzi, si può spendere quello che si incassa, se no va in Champions, tu hai 70 milioni di meno da spendere. Grazie, scroll 83. Grazie per la spiegazione, perché sembra che si faccia fatica alcune volte a capire questa roba qua. Che non è che tu puoi dare i soldi così a caso. Ci sono dei paletti e si chiama fair play finanziario. Punto. Bisogna che ve lo mettiate in testa, ragazzi. Che non è che Elkan può tirare fuori 80 milioni, anzi 200 milioni per fare mercato. Non lo può fare, c'è il fair play finanziario. Chiamasi fair play finanziario. Tanto che, come giustamente scrivevano gli amici prima, l'Atalanta ha venduto e poi ha comprato. E senza Champions League, come giustamente dice Scroll 83, santo cielo, hai 70 milioni in meno da spendere. Cioè, vabbè. Chiamatelo David Siviglia, tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia. Andrea da Mugnano, ci serve ancora un centrocampista, una punta, un terzino sinistro, se no fallimento totale. Allora la colpa è di Elkan, da come stai parlando. No, ma Elkan, ragazzi, però allora Elkan può avere milioni di colpe, però di ricapitalizzazioni ne ha fatte anche parecchie. Ciao Chiara, se però l'alternativa è che sì è Fofana del Milan, non ci siamo. Sarà anche fisicamente dotato, ma per il resto è disastroso. Poi vedo il Como che prende Ricci per poco e forse era quello che serviva. Ciao Giacomo da Susa. Ciao Chiara, Paolo da Calcinaia. Non abbiamo sistemato l'unico reparto cruciale, avanti col centrocampo da sesto posto. Ecco perché Massara l'hanno mandato via da Milano e da Roma. Poi ciao Chiara, mi sono collegato ora. Per quanto riguarda Zirze, sappiamo qualcosa? Filippo da Livorno. No, nel senso che Zirze sta parlando con un po' di club di Serie A, non solo con la Juventus, quindi vedremo. Ma anche lì, andiamo a prendere Zirze, che è la fotocopia di Colomouani, quando Spalletti, anche dopo il Frosinone, e Spalletti da mesi sta dicendo che lui vuole una prima punta che occupi l'area di rigore, e oggettivamente Colomouani non lo è? Perché io oggi non apro il discorso Colomouani, non lo voglio aprire. Però io continuo a sperare che lui mi smentisca, ma col Frosinone tutto ha fatto tranne che smentirmi, onestamente. Speriamo questa sera. Ma detto ciò, vai a prendere Zirze, spendi soldi per Zirze, per fare cosa? Prendere la fotocopia di Colomouani. Boh. Chiara, possiamo dire tutto e il contrario di tutto, ma non credi, mi fido della tua opinione, che Carnevali o no si sia fatto una figura un po' barbina. Direi basta così, promuovere Ovuso, tenere Nico e andiamo. Giovanni dal Brasile. Ma Nico io lo terrei, l'avrei tenuto a prescindere, quindi sono d'accordo con te, Giovanni. Sono d'accordo con te. Io non credo che si sia fatto una brutta figura, cioè sì ma no, nel senso che se tu non puoi spendere più di quello, ragazzi, cioè che se gli dici noi possiamo arrivare a questo e lui ti dice no io voglio quest'altro, e raga non ci si muove da lì. Allora... Cioè, il tema è un altro. Se non hai la possibilità, non spendi 35 milioni per Alibegovic per tenerlo in panchina, che quando Yıldız è infortunato li spendi per un centrocampista o centravanti. Ciao Giuseppe da Roms, ma da Roma, credo. Guarda che in teoria adesso poi a breve avremmo anche le ufficiali, tra penso un quarto d'ora più o meno. In teoria Alibegovic stasera gioca, ma poi siamo sempre lì. Cioè, Alibegovic non ha mai giocato nel campionato italiano. Vogliamo dargli un minimo per conoscere la squadra e adattarsi, per evitare di buttarlo in campo? Magari fa una partita non positiva e poi siamo qua i primi a massacrarlo? Chiedo, perché fosse per me i giovani forti giocherebbero dal primo giorno. Ma in Italia non siamo pronti per questa roba qua, perché non siamo pronti a vedere il giovane che sbaglia e poi te lo bruci. Quindi meglio che se ne stia in panchina un attimo Alibegovic, se questo è il mood. Se invece siamo qua e tutta la tifoseria della Juventus, media compresi, si mettono d'accordo che Alibegovic gioca, e se fa male non lo massacriamo, io sono la prima a dirlo, facciamolo giocare sto ragazzo. Ma se invece fa una partita non positiva, io poi li voglio sentire tutti e lo bruci. Ma poi un bambino, dategli tempo, santo cielo. Beh, dai, scrollo. Un bambino no, cioè fa 20 anni l'anno prossimo. Non è un all'estero, giocano titolari in Champions League. E anche il buon Alibegovic è quello che ci ha fatto fuori dal mondiale, dalla qualificazione mondiale. Quindi quello no. Però, cioè, io, il discorso è questo: se in Italia siamo pronti ad accettare l'errore del giovane, tra virgolette, o comunque del neo acquisto che non ha l'esperienza che ha magari un giocatore molto più pronto, allora ok. Ma se no, raga, lasciamo perdere, continuiamo a fare abbassare il livello del nostro campionato, continuiamo, perché tanto è quello, si continua a far abbassare il livello del campionato, perché ragazzi, la situazione è questa. Finché non si dà fiducia ai giovani e non gli si consente anche di sbagliare, il campionato italiano continuerà a essere sempre peggio. Ciò che era con i soldi degli altri sono tutti DS tifosi a vincita. Sergio, beh sì, certo, hai ragione. Claudio Damazze, ciò che era, alla fine forse meglio così. Se viene Sarri, un giovane di prospettiva che può migliorare il nostro centrocampo, che danni ha problemi di qualità enormi fino alla fine. Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini, stasera forza Parma, Pietro la provincia di Roma. Io non ce la posso fare a sentire queste robe. Iv, mi fai sentire un messaggio vocale, per
3: ciao,
2: favore?
3: Ciao, sono Lucia da Milano.
2: Ciao.
3: Cormano. Ma non mi preoccupo, perché sì, se dicono che è rimasto fermo con Columani 2 anni, allora che sì, che cos'è che ha giocato in quel campionato misero. Se non riescono a concludere niente a centrocampo in attacco, ci sono sempre gli svincolati, insomma c'è anche Mauro Icardi,
2: sì.
3: Cioè, non mi dispero, magari si tira avanti fino a gennaio si aprono ancora le porte per un nuovo mercato. Quest'anno è un anno di costruzione, d'altronde non si può costruire con pochi soldi. Io invece sono molto contenta del lavoro che hanno fatto i nuovi dirigenti, e se non è contento l'allenatore, che vada via, ne prendiamo un altro. Si sa, basta. Che la Juve deve essere ancora costruita per un futuro solido e forte. Un abbraccio a tutti i bianconeri, ciao.
2: Ciao, guarda, io condivido gran parte di quello che hai detto, ad eccezione di Spalletti vada via, perché se non ripartiamo da Spalletti non so più da chi possiamo ripartire, quindi su quello no. Però condivido quello che hai detto, anch'io sono abbastanza soddisfatta del lavoro che stanno facendo in questo momento, per la situazione che ha la Juve in questo momento, quindi... se stasera non gioca Alibegovic, gli preferisce Kop Meiners? No, Kop Meiners non è in ballottaggio con Alibegovic. Kop Meiners è in ballottaggio con Jonathan David. Alibegovic è in ballottaggio con Boga. È la chiara dimostrazione che il ragazzo non piace a Spalletti. Ciao Tiziano da Milano, non è vero, Alibegovic piace molto a Spalletti. Pronto Conte, se fa male Spalletti a giugno, io Conte non lo voglio vedere manco in cartolina. Per carità, sì, facciamo un'altra estate appresso a Conte, che poi sceglie dove gli danno più soldi, dai. Facciamo un'altra estate appresso. Quelli sono. Ma non mi fate dire robe che non voglio dire, perché Conte io ho la ferita aperta da anni. Mi si era richiusa. Speravo di vederlo sulla panchina della Juve l'estate scorsa, dopo quello che ha fatto, preferendo il Napoli per una questione economica. Per quanto mi riguarda, Conte alla Juventus, a Torino non si deve vedere mai più. Quindi non esiste per me Antonio Conte alla Juventus. È per me un capitolo chiuso dall'estate scorsa. Non esiste. Può pregare tutto quello che vuole, ma io le robe che ha fatto non gliele perdonerò mai. Ero pronta a perdonargli la prima, ma dopo quella che ha fatto l'estate scorsa, per quanto mi riguarda, Conte non esiste proprio. Cioè, non esiste. A tra poco!
0: Sabato Sport. Sabato Sport.
4: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Andrea Fortunato. La grandezza di una società si scopre anche nelle sue tragedie. Uno dei drammi più grandi è stato quello di Andrea Fortunato, una leggenda da tramandare di padre in figlio, un esempio di forza, di voglia di lottare contro la malattia, una delle tante ragioni per cui il dolore ti unisce e ti rende più forte, una delle ragioni per cui vale la pena essere bianconeri. Una stella che il 26 luglio 2011 avrebbe compiuto 40 anni. Andrea Fortunato, nato il 26 luglio 1971, rimarrà sempre nei cuori di tutti una storia commovente che rimane indelebile da tramandare a chi non la conosce. Cominciò la carriera prima nel Como e poi nel Genoa, prima di finire in prestito al Pisa, 25 partite in Serie B e 33 presenze con 3 reti in Serie A. Nel 1993-1994 arrivò in bianconero e collezionò 27 partite, segnando un gol all'Olimpico di Roma il 12 dicembre 1993, un gol bello e simbolico, quello della voglia di emergere e bucare la porta all'ora difesa da Luca Marchegiani. Di lì a pochi mesi, nel 1994, gli diagnosticarono una leucemia linfoide acuta. Furono momenti difficili per tutti, ovviamente per la famiglia e i parenti, ma anche per i compagni che adoravano Andrea e per i tifosi che speravano e vedevano in lui il nuovo Cabrini. Il giocatore fu trasferito a Perugia e venne sottoposto a duri trattamenti, ad un parziale trapianto cellulare dalla sorella Paola prima e dal padre poi. I trattamenti sembravano aver riscosso un certo successo e cominciava a trasparire un leggero ottimismo con la convocazione di Andrea il 26 febbraio 1995 per Juventus-Sampdoria di campionato. Purtroppo, quando le speranze cominciavano ad essere reali, il destino si affacciò beffardo e terribile e una polmonite lo stroncò a soli 24 anni, il 25 aprile del 1995. Una storia di un grande uomo da raccontare, perché Andrea era un grande, con la G maiuscola.
4: Eroi in bianconero.
0: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Sabato Sport.
5: Sabato Sport.
2: Eccoci, terza parte di Sabato Sport. Siamo pronti? Siamo pronti? Ah no, aspetto. Sì. Antonio, ciao, buonasera ormai direi.
6: Buonasera, una bella serata, speriamo che finisca in bellezza. L'ho chiesto un po' ai tifosi qui presenti. Ciao Chiara, che piacere esordire con te. Stiamo recuperando naturalmente lo staff di Radio Bianconera che tornerà. Balzarini già pronto, ha trovato il solito parcheggio che gli abbiamo riservato. Samuel Tafes qui con me. Il gruppo, la squadra di Radio Bianconera si sta ricomponendo. E allora Samuel, partiamo da qui. Intanto Chiara, hai domande da farci, quelle difficili per Gianni Balzarini. Media difficoltà Samuel Tafes, i tifosi possono rispondere su tu. Grandissimo, stasera si vince. Aspetta, 3-0. aspetta, 3-0? Da dove arrivi? Intanto voglio sapere. Da Frosinone, forza. Ed eravate a Frosinone allo stadio domenica? No, era troppo comodo, troppo vicino.
7: No, noi vogliamo stare nello stadio della Juve.
6: Nello stadio della Juve. Allora di a papà di trasferirsi a Torino, di venire qua, allo zio, al papà, alla famiglia. Tutti da Frosinone, complimenti. Premiati come gruppo squadra 12. Siamo 12, e allora presentiamoli tutti. Allora,
7: Elena,
6: quanto vinciamo stasera? Siete convinti? 3-0, 4, 2-0, c'è ottimismo, nonostante non arrivi che sì. No, è così. No, e che ce ne facciamo noi di che sì?
5: No, non dirlo.
6: Siamo abituati ad altro. Buona partita. Seguiteci.
5: Chi c'è, chi non c'è.
6: Ragazzi, avete sentito? Vi presento. Passiamo alle versioni ufficiali. Gianni,
8: sì.
6: Grazie di essere tornato, ben trovato. Devo dirlo, Gianni si diverte con noi e quindi è qui. Samuel, ti diverti?
8: Anche io.
6: Speriamo di divertirci. L'importante è lì, andremo lì. Esatto, Gianni, una battuta poi ti lascio, andiamo insieme dentro. Siamo in diretta, Radio Bianconera, riprendiamo la stagione. Quando possiamo saremo in tre, quando si lavora di più saremo divisi, ma dovremo cercare di capire la bussola dove punta. Dove punta in questo momento con un mercato che lascia un po' interdetti.
8: Non che sia puntato verso Bergamo.
6: Ma era così fa... Come mai, Gianni?
8: Atalanta ha offerto di più, perché alla fine chi regola il mercato sono questi. La Juve non può andare oltre certe cifre, perché Tavosi, Paletti, le perfette finanziarie, non sembra che servano solamente alla Juventus e basta.
6: Se l'Atalanta ha fatto scacco matto alla Juventus e alla Roma, Giuntoli ha fatto scacco matto.
8: È una cosa
6: già preparata
8: da giorni che sì, probabilmente come prestigio preferiva la Juventus, ma siccome i soldi non contano ha scelto l'Atalanta.
6: Certo,
8: aggiungo l'Atalanta.
6: Ciao Tafes, ben trovato, l'uomo delle trasferte, è l'uomo di casa e l'uomo delle trasferte.
8: No, peraltro mi permetto di aggiungere l'Atalanta con 100 milioni belli presti sul conto derivanti dalle cessioni, quindi avevano tanti soldi, noi invece siamo vincolati all'uscita, perché oltre per le finanziarie quest'anno c'è anche l'indice di liquidità, quelli bravi poi vi spiegheranno bene cosa c'è, c'è un nuovo fattore che si aggiunge ai mille altri che ascoltiamo e fa sì che noi, se non facciamo uscire qualcuno, non possiamo far entrare qualcuno. Quello che doveva uscire da noi è quello che era fino a qualche giorno fa, fuori dalla Continassa a firmare autografi, quello che poi dalla Continassa rientrava anche, e quindi la Continassa rientrava neanche, e quindi che sì, va a Bergamo, e noi adesso abbiamo i due.
6: Perché la cosa tu esatto, riusciremo a fare però qualcosa o si resta così? Perché un colpo d'effetto me lo
8: per scontato che si possa vedere. Quindi questo significa che siamo al 29,
6: sì?
8: 30, 31, tre giorni, voglio quanto le posizioni.
6: Tre giorni, poi tu ne hai viste negli ultimi giorni, caro Balza, per fortuna che c'è Balzanini che mi rincuora.
8: Io la butto lì e salire sul Pullman Ibrahimovic.
6: Niccoli Ibrahimovic, attenzione al parallelo.
8: Mi ricordo l'aereo per Torino, poi cambiato all'ultimo. Ti dico, occhio all'asse Milano-Torino, Milano-Juve, secondo me potrebbe essere l'asse della disperazione, ti troverò già il titolo, se avverrà qualcosa si troverà rotta Milan e Juve, sarà l'asse della disperazione.
6: Dobbiamo trasferirci su, Chiara,
2: va bene.
6: Chiedo ancora, Gianni, questa partita, attenzione a pensare che sia facile, lo diciamo da troppo tempo. Sì.
8: Non esistono le partite facili.
6: Non siamo più in quella condizione, in quella comfort zone.
8: No,
6: basta. In che modo basta? Perché Gianni, io me lo ricordo l'anno scorso nell'orecchio, possiamo invertire i posti così? Gianni mi ripeterà dall'orecchio sinistro. Bisogna chiuderle. Vedi che si ricorda a memoria. Apriamo ste partite e chiudiamole.
8: Bisogna vincere e convincere. Stasera non possiamo permetterci né di perdere ovviamente e neanche di fare quella vittoria risicata all'ultimo. Bisogna vincere e convincere.
6: Consiglio ai tifosi, perché io temo sempre. Stiamo vicini alla squadra.
8: No, perché dai, veramente.
6: Diciamo le cose come stanno, ma siamo vicini.
8: Peggio degli interisti.
6: Questa non ve la doveva dire Balzarini, ma proprio per questo ha ragione. Balza.
8: Squadra e ascoltate Radio Bianconera.
6: In casa in trasferta, questo trio quasi sempre sarà il gran completo. le gioie ce le daranno loro. E tu, Chiara, da studio. Ti lasciamo
2: va
6: perché
2: bene.
6: Dobbiamo andare a prendere i biglietti. È la prima, sai, potrebbe sempre esserci qualche intoppo.
2: Va bene, buona
6: Speriamo
2: partita.
6: Non 90 minuti. Ciao.
2: Ciao.
6: Tanto ti faccio vedere un po'.
2: Non mi fa vedere. Non mi fa vedere. Va bene. Allora, tra poco, ragazzi, ecco, lo stiamo guardando. Vediamo lo stadium. Guardate che bello. Tra l'altro, con questo tramonto clamoroso. Cioè, ragazzi, un tramonto a Torino oggi bellissimo. Quindi speriamo che sia un'alba per la Juventus, per la prima della Juventus allo stadium questa sera. Vedremo quello che succederà. Speriamo bene. Siamo tutti molto ottimisti per la partita. Guarda che. Ah, questo, ecco, così lo recuperiamo. È il pullman della Juventus che è arrivato allo stadium qualche minuto fa. Così abbiamo visto sia il pullman della Juve che il pullman del Parma. Tra poco, come abbiamo detto, usciranno chiaramente le formazioni ufficiali, anche perché abbiamo visto entrare il pullman della Juventus allo stadium, quindi a breve chiaramente usciranno le formazioni ufficiali e vi daremo conto di quelle che saranno le scelte di Luciano Spalletti per la partita contro il Parma, che speriamo vada esattamente come quella col Frosinone. Perché? E questo invece è X Juve, i giocatori che fanno la sfilata entrando sul rettangolo verde, perché secondo me ci siamo un po' dimenticati che vincere è l'unica cosa che conta. Io ho letto un sacco di critiche, io l'ho fatta con Colomouani, perché non tanto per il risultato, ma perché continuo a sostenere che, per quanto mi riguarda, si doveva andare su un altro profilo, ma ho letto tante critiche per la partita col Frosinone. Ricordiamoci che è calcio d'agosto, punto primo. Ricordiamoci anche che abbiamo vinto. Quindi ci siamo un po' dimenticati che vincere è l'unica cosa che conta. Ad oggi siamo presi malissimo con tutto sto bel gioco. Dobbiamo vedere la Juve che gioca bene, gioca bene, gioca. Chi se ne frega, portiamo a casa i 3 punti, anche sporchi, ma portiamoli a casa. Yves, mi fai sentire un messaggio vocale, per favore?
9: Ciao Chiara, sono Dimitri da Monsulmano Terme.
2: Ciao.
9: Che ti posso dire? Se te pensi che in 10 minuti l'Atalanta ha preso che sì, per me ti sbagli. Perché queste sono operazioni che le imposti un po' prima. Non è che arrivi lì in 10 minuti, fai un contratto di 3 anni, 4 e mezzo, bonus alla firma, bonus all'agente. È una cosa preparata prima. E quindi Carnevali, Massara, Ottolini ci sono cascati in questa cosa e non va bene. Dispiace, loro avevano la parola di Chessy e della gente, ma bisogna mai fidarsi di questa gente, mai.
2: No.
9: Si sono fatti buggerare. E quindi io non critico né Carnevali, né Ottolini e né Massara.
2: No, vabbè, ma io è chiaro che la mia era una provocazione, dire in 10 minuti è arrivata l'Atalanta e ha chiuso che sì. È chiaro, come, ma l'ho detto anche prima, è chiaro che sì, comunque lui contatti con l'Atalanta ce li avesse avuti, sia lui che la gente, tanto che sì, ha avuto diversi contatti con diverse squadre, è lui che ha dato la priorità alla Juventus, ma lui contatti li aveva, quindi è chiaro che sapeva che una volta chiusa con la Juventus, perché non accettavano le sue condizioni economiche, era ben consapevole e conscio del fatto che poteva andare da un'altra parte, questo sicuramente. Sare fuori progetto in una squadra che ha lottato per la salvezza, mi sembra quando il fratello minore eredita gli abiti smessi del fratello maggiore. Avete presente Stefano Bianconero da Milano? Ciò che era al posto di Spalletti, che tanto i soldi in carriera li ha fatti, il 2 settembre a fronte di questo scempio mi dimetterei. Chiedere un centravanti per 2 anni e poi ritrovarsi con Colo con Colo Pacione e senza centrocampisti di rango, con tutti gli ectoplasmi sul groppone, da Cambiaso a Coppo, non è da Juve. Chiunque ci sia stato prima, se no si fa come i governi che promettono e poi non mantengono, dando la colpa a chi c'era prima e non cambiando mai niente. Antonio da Grosseto. Allora sentiamo un altro estratto della conferenza di ieri di Spalletti, e visto che stiamo parlando di squadra, di quello che succederà eccetera eccetera, io sentirei proprio quella di Antonio, quindi andrei a sentire la numero 13.
10: Antonio Polino, Radio Bianconera. Il collega mi ha anticipato un po' il tema. Io volevo chiederle da quali certezze, dopo la prima partita e dopo il mercato che non avrà a disposizione naturalmente domani eventualmente, quali sono le insidie e quali le certezze della Juventus? Le avrei aggiunto se le basterebbe vincere, anche alla luce che di fronte ci saranno i tifosi della Juventus esigenti, che magari non entrano in profondità, come ci dice lei, nelle problematiche, per rassicurarli sulla stagione bianconera. Grazie. In vista della partita di domani, ovviamente.
11: Ma intanto noi non si gioca contro qualcuno, questo o quello, noi giochiamo le partite contro la Juventus, nel senso che dobbiamo giocare da Juventus tutte le partite, ecco. Bisogna ricercare sempre le stesse cose, andare a giocare la partita nella metà campo avversaria, e quella è una terra di conquista, lo dobbiamo fare, come si diceva, con equilibrio, la ricerca della profondità, perché il gesto tecnico più pericoloso che ci sia è il fatto di andare a giocare in profondità, di andare a giocare ad attaccare la linea difensiva. Temo una partita come quella di domani, temo quelle che sono le cose che il Parma ha fatto vedere, che, perché è una di quelle squadre che trova sempre la soluzione, sa come fare. L'anno scorso aveva dato via determinati calciatori, e Cherubini e questa hanno rimesso insieme la squadra, quest'anno ha ridato via dei calciatori importanti, però già si è visto, per esempio, la velocità di Traoré davanti sulle ripartenze, la qualità di Bernabé, gli inserimenti di Valeri, sono tutta roba che meritano attenzione, alla quale bisogna fare, bisogna creare, insomma, la possibilità di mettergli contro una squadra. Poi, e questo fa la differenza, perché una squadra senza equilibrio perde spesso la sua identità, però vogliamo andare a fare un calcio offensivo, e spesso per fare questo si incide di più con il saper guardare, il saper rendersi conto prima di ricevere la palla, perché quello viene successivamente, su questo fatto qui di prendere conoscenza, di fare dello scan, aumenta le sue qualità, perché non si incide solo con la palla, perché quando c'hai la palla sei preso di mira, sei leggibile, ma quando non c'hai la palla è lì che vieni un po' perso dal mirino degli avversari, è lì il momento importante. Sotto questo aspetto qui noi dobbiamo fare dei passi in avanti. Poi non basta una sola versione di te stesso, serve la capacità di switchare velocemente in base a quello che è lo scorrimento della partita. Ci sono delle cose nel calcio che devi sempre andare a guadagnarti, devi sempre andare a studiare, devi sempre andare a riconoscerle, perché è fatica impegnarsi per andare a trovare qualche cosa di nuovo da riconoscere e da portare come tua qualità e come tuo bagaglio, ecco.
2: Allora, è uscita la formazione ufficiale della Juventus, fuori Alaibegovic, quindi gioca Boga al posto di Yıldız, ma fuori Kelly, come dicevamo, il ballottaggio era con Lukumi, bravo Kami, gioca Lukumi, quindi vicario in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer, Çelik, quindi confermata l'assenza di Cambiaso dal primo minuto, come nella prima giornata, e direi che questo è un gran segnale di Spalletti, il secondo. Locatelli, Douglas Luiz in mediana, gioca con Seisao, con Boga esterni, David alle spalle di Kolomwani. Questa è la formazione ufficiale della Juventus. La rileggeremo più volte, anche per chi si collegherà più tardi. Ma Lucumé vince il ballottaggio con Kelly, Bogà vince il ballottaggio con Alej Begovic, David vince il ballottaggio, e meno male, con Kop Meiners. Questa quindi la formazione scelta da Luciano Spalletti. Mobius dice: adesso dici che l'Atalanta aveva i contatti da prima? Dai, prima mi ha risposto altro, lo sapevano, e come Gasp con la Roma e Giuntoli per l'Atalanta ci hanno fatto lo scherzetto ed era pronto da tempo e vanno il momento per farlo, anzi più di uno. Su, dai, guarda che non ti ho risposto diverso, io ti ho semplicemente detto, e continuo a ripeterlo, che non c'è nessun complotto di Atalanta e Roma. Semplicemente l'Atalanta aveva bisogno di un centrocampista, aveva le potenzialità economiche per farlo e ha preso che sì, è chiaro, ma l'ho detto da subito che sì, aveva parlato con più club e aveva messo in stand-by tutte le offerte che gli erano pervenute, perché aveva scelto la Juventus e aveva dato priorità alla Juventus. Non ho mai detto il contrario, mai. Ti ho detto che io non credo nei complotti in generale, se non in alcuni ambiti, ma vabbè, non è il posto, la location dove parlarne. Ma nel calcio non credo nei complotti, perché se no A, farei un altro mestiere, B, non guarderei una partita se credessi nei complotti, e C, visto che amo il wrestling, continuerei a guardare solo il wrestling, che tanto si sa che è tutto preorganizzato, ma mi piace, quindi continuo a guardarlo. Detto questo, quello che dico io è che non c'è stato nessun complotto tra Roma e Atalanta, le società non si mettono d'accordo per fregare un'altra società, non so più come dirtelo, però va bene. L'Atalanta ha preso che sì grazie ai soldi di Kop. Ma cosa c'entra? Non è mercato e non è la partita. Ti ho detto, punto primo, farei un altro mestiere. Punto secondo, non guarderei le partite, perché il mercato poi condiziona le partite. Quindi se pensassi nei complotti non farei niente di tutto questo. Poi tu sei libero di pensarla come vuoi, ma è assurdo questo pensiero, che l'Atalanta e la Roma si sono messe d'accordo per fare lo sgambetto alla Juve. È assurdo. Ciao caro, io capisco che è necessario difendere le scelte difficilissime dei nuovi dirigenti, tuttavia si è detto che sono molto competenti, migliori. Dal 25 maggio sapevamo che bisognava prendere un bomber vero, un centrocampista forte, ad oggi non abbiamo preso né uno né l'altro. E allora, visto che la squadra è la fotocopia identica di quella dell'anno scorso e avrà ovviamente gli stessi risultati, era necessario prendere i migliori dirigenti, o si poteva fare anche con quelli più scarsi? Marco da Ancona. Non vedo differenze tra i due, se gioca David o Kop fanno pena tutti e due, Massimiliano da Roma. A me, onestamente, io David do fiducia, David continua a dare fiducia. Buonasera Chiara, che dire, il calciomercato non mi è mai interessato, rumors, fonti di qualsiasi giornalista sono solo chiacchiere, amo i fatti, quando un giocatore atterra caselle, quando la Juve fa l'acquisto. Io sono assolutamente come te, caro Francesco, sul caso che sì, non mi sono illuso, alla fine è anche normale che all'ultimo anno chieda tanto, il calciomercato è così, chi offre di più va a casarsi in una squadra di A o in campionati esteri. Francesco da Ischia. David, siamo su scherzi a parte, Paolo da Ferrara, no. e quelli sono i giocatori, sentiamo un messaggio vocale, Yves.
12: Ciao Chiara, sono Cesare di Milano. Allora, che sì, mi sarebbe piaciuto se fosse venuto, anche per un motivo: riuscire ad avere prendere un giocatore dell'Atalanta senza spendere un euro di cartellino sarebbe stato una bella soddisfazione. E però invece proprio all'Atalanta ritorna, evidentemente. Mm-mm. Quindi non so, una specie di nemesi rispetto a un auspicio un po' maligno che avevo. Vabbè, pazienza, speriamo in meglio. Ciao.
2: Ciao Cesare. Mi dici?
12: Ciao.
2: Ciao Cesare. Mi dici la differenza tra David e Kop? Ne sono due che non fa per uno? E no, io ribadisco, io ci credo in David. Spero che faccia ricredere tutti in questa stagione. Nel frattempo ha accorciato le distanze il Monza, perché 3-2 sta vincendo sempre comunque l'Udinese. Michele da Genova ci manda la foto che è allo stadium, quindi buona partita caro Michele. Che sì, lo aveva benedetto anche Moggi, abbiamo perso tanto, ma è talmente palese che si è voluto fare la Champions. Ma non è vero, ma guardate che l'Atalanta non fa la Champions League. e l'Atalanta non fa neanche l'Europa League, l'Atalanta fa la Conference. O mi sbaglio, mi sono persa qualcosa? Non va all'Atalanta, Enrico, ma fa la Conference, fa peggio che noi. Ciao Raggio di Sole, ciao Daniel. Caso che sì, dico la mia e parto da lontano, io vorrei sapere la tua. Uno, il cambio di accordo con il Paris Saint-Germain ci ha strozzato i soldi disponibili per questa sessione di mercato. Due, mi sembra dilettanti non aver avuto l'accordo fatto al 100% con il giocatore e il suo entourage. Tre, beffati non dal Chelsea ma dall'Atalanta. Oggi si dovrebbe presentare Carnevale ai microfoni da Daniel Tenerife. sì, io anche penso che comunque bisogna che qualcuno ci metta la faccia, perché comunque quello che è successo non è molto positivo. Ciao Chiara, complimenti, in bocca al lupo per questa nuova versione di Sabato Sport. Che dire, deluso dal mercato e da questa ultima notizia su Kessié. Io mi sono chiesto che senso ha rinnovare la dirigenza, affidarsi a gente preparata come Massara e Carnevali, e poi per problemi di bilancio, facendo i conti sulle unghie, per poi trattative portate avanti da mesi e saltate all'ultimo momento per un motivo o per un altro. Stasera presentarsi con l'acquisto di Kessié avrebbe dato una spinta in più per la partita, perché la partita con tante defezioni non si presenta tanto facile. Infine, sentire che la sorpresa potrebbe arrivare dalla Premier, un certo Sar, sono svenuto, un sbilunghino di centrocampo che non sa stoppare il pallone. Per carità, un abbraccio Chiara, Antonio da Caserta. Ciao, il mercato non è concluso, i limiti di manovra sono stretti, ma una condizione e conduzione del mercato a questi livelli non l'ho mai visto, auspico di potermi ricredere nelle prossime ore. Chiedo scusa per la lungaggine del messaggio, invio messaggi sempre scritti e non vocali, ho problemi con la voce, non sarebbe un bel servizio. Grazie comunque, anche se non riuscirei a leggere, Antonio da Caserta. L'ho letto, Antonio, l'ho letto assolutamente. Ah, ci mandano 29 agosto 1965, battendo l'Inter di Herrera, la Juve vince la sua quinta Coppa Italia e si qualifica per la Coppa delle Coppe, quindi anniversario. Sicuramente un arrivo di Kessié non cambia di tanto la situazione centrocampo, avrebbe aiutato sicuramente ad acquisire più sicurezza nel gioco, ma non nella qualità. Ci farebbe più comodo uno come Camavinga del Real, mediano costruttore di gioco, Alberto della provincia di Firenze. E magari Camavinga adesso, subito, il problema è che stiamo sempre alle solite. Ciao Chiara, Alfi da Bassano del Grappa, prima di tutto oggi speriamo in questa vittoria, poi credo che Spalletti debba evitare certe dichiarazioni sui suoi giocatori, mi fermo lì. No, secondo me invece ha fatto bene. Per il resto, mancati acquisti dovuti al fatto che comunque non abbiamo venduto un solo giocatore ma realizzato solo prestiti, e questo è deleterio in funzione anche del mercato prossimo futuro. Tutto porta al fatto che i nostri Massara e Carnevali debbano muoversi con i piedi di piombo fino alla fine. Io invece apprezzo che Spalletti dica quello che pensa sui giocatori senza usare frasi fatte. E quindi dover dire che tutto bello, sono tutti forti, sono tutti bravi, sono tutti perfetti, eccetera eccetera eccetera. Sono molto contenta. Mi spiace dirlo, ma al settimo posto, se ci va bene, Massimo da Venezia. Ciao Chiara, Luigi da Barletta. La cosa triste è che l'Atalanta e la Juventus, che si sceglie l'Atalanta, non valiamo più niente. Più che altro hai fatto andare via Miretti, Marco da Benevento, e meno male. E su questo faccio un grande applauso a Massara e a Carnevali e a Ottolini, perché meno male, meno male. Allora, prima di andare in pausa, ragazzi, vi rileggo la formazione ufficiale della Juventus, perché come vi abbiamo detto è uscita qualche minuto fa. 4-2-3-1 con Vicari ovviamente in porta, in difesa Kalulu, c'è l'esordio di Lukumi che gioca al posto di Kelly, Bremer e Çelik che ancora una volta parte dal primo minuto a scapito di Cambiaso che ancora una volta si siede in panchina, Locatelli e Douglas Luiz in mediana con Seisao e Boga sugli esterni con David trequartista alle spalle di Randall Colomwani. Ragazzi, noi adesso ci fermiamo per l'ultima volta, poi l'ultima parte di Sabato Sport e poi la linea passerà ai nostri amici e colleghi di Roma che vi racconteranno Juventus Parma in diretta. A tra poco.
0: Sabato Sport. Sabato Sport. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Si rimane un po' con quella che è l'idea di calcio che abbiamo proposto, però poi quello che diventa fondamentale è come squadra avere equilibrio, perché l'equilibrio non è che lo trovi in un sistema prima della gara, l'equilibrio lo trovi dentro la partita. Bisogna che tu sia bravo a trovarlo dentro lo scorrimento della partita, l'equilibrio. Non riesci a metterlo a posto, a pulirlo e a far sì che si evidenzi quello solo prima della partita. È l'adattarsi a quello che è lo scorrimento della gara, l'equilibrio naturale che devi trovare, un equilibrio dinamico in base a quello che succede. Per cui bisogna fare quello. Noi abbiamo possibilità di giocare con Alai Begovic lì, con Nico Gonzalez, con David. Sono tutti calciatori che sanno giocare sotto la punta, per cui giocherà uno di questi qui. Noi non siamo usciti dalla partita in quel momento dove loro poi ci hanno randellato quelle due palle dentro l'area di rigore e ci hanno creato un po' di pressione. Noi siamo rimasti dentro la partita e l'abbiamo fatto bene anche quello lì, perché quello succederà contro chiunque. Cioè, gli avversari, nonostante che noi si sia abituati a vincere trofei, titoli, ci siamo, però poi quelle due situazioni le creano. Tu bisogna sia bravo a saperle respingere e poi bisogna tu sia bravo a vincere le partite. Noi si è fatto tutte e due. Diciamo che andava chiusa prima la partita, e questo fatto del carattere, dell'identità l'abbiamo fatta vedere. E il calcio si gioca con il livello oggi, con le qualità, non con le caratteristiche. Abbiamo tutte le caratteristiche in campo, però poi è il livello, è il livello di qualità che fa la differenza, è saper sopperire anche a quella cosa lì che gli altri ti creano e saperla prevedere, saperla usare quando ti succede poi la cosa o l'episodio che ti va contro. Sapersi adattare, l'adattabilità allo scorrimento della partita diventa un'altra qualità fondamentale, per cui noi abbiamo fatto bene, non è che abbiamo rischiato, o meglio, se va dentro sì abbiamo rischiato, ma anche noi abbiamo fatto palo, anche noi abbiamo fatto se no si può sempre vedere il bicchiere mezzo vuoto. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Dobbiamo essere più bravi a chiuderla quella partita lì e a giocarla senza il timore che poi l'episodio, la casualità o la fortuna sfortuna ti determini qualcosa di spiacevole, insomma, ecco. Io sarei molto felice riuscissero a giocare un'altra partita così anche con il Parma, ecco, anche per qualità di gioco. Io ho visto molto felice riuscissero a giocare un'altra partita così anche con il Parma, ecco, anche per qualità di gioco. Io ho visto molte cose fatte bene, giocate in velocità, in mezzo al campo. Sono stato contento quando la rivedevo, quando l'ho rivista al video.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
2: Il Sassuolo si è riportato avanti e sta vincendo in casa 2-1 contro il Torino e ha segnato l'intramontabile Mimmo Berardi, cioè non è intramontabile. Nel frattempo anche il Frosinone ha segnato il terzo gol sul campo della Fiorentina. La Fiorentina in questo momento ha un passivo di 7 gol subiti in 2 giornate e ha un attivo di 0 gol fatti. Posso dire? Paratici, stima per Paratici, ma hanno un allenatore che per quanto mi riguarda vale molto molto molto poco. Pensiero mio. Scroll 83, ma ho capito gente, c'è gente che rimpianta.

0: Decathlon, non capisco quali sono le priorità: avere 7 sottopunte, 5 centrali e 3 centrocampisti. Salvatore da Rocca Rainola. Ribadisco: Lucumi era fondamentale, prendere un altro difensore era fondamentale. Ekator anche perché è una prima punta. Ale Begovic, per quanto mi riguarda, è stato un grande acquisto, a prescindere da utilità o meno in questo momento a livello numerico, ma comunque serve. Chiara, secondo te, quale deve essere l'obiettivo minimo in Europa League di questa Juve? Vincerla? Vincerla? Perché, raga, io pensavo di no, poi però onestamente ho guardato le altre squadre che ci sono in Europa League e ho pensato che se Juve e Milan non arrivano in finale o comunque nello scontro diretto che potrà esserci è veramente un disastro perché sono nettamente ad oggi le più forti, però poi... Ma quanti disfattisti stiamo tornando grandi, mettendo a posto i conti, prendendo giovani da potenzialità enormi senza farci ricattare da procuratori, Donato. Ad oggi abbiamo solo 3 centrocampisti più McKennie, numericamente non sono abbastanza neanche per arrivare a dicembre. Salvatore da Rocca Rainola. Ciao, potresti dirmi con precisione se Aldic è stato prestato o venduto al Sassuolo in questo inizio di campionato? Sta dimostrando tutto il suo valore. Se fosse stato venduto sarebbe una cosa gravissima. Non è stato venduto. No, non è stato venduto Aldic. Ciò che era un contratto di 3 anni più commissioni e bonus avrebbe pesato al lordo più di 45 milioni. Non potevamo permettercelo, forse perché sì, neanche volevano Igor da Bergamo. Ma infatti questo è il problema, che si guarda alla superficie mai, mai in fondo. Però vabbè. Mi hai fatto segno? No, scusa. Non mi hai fatto... Ok. Tutto giusto, Chiara, siamo diventati una società che ha perso tutto senza difenderci per non aver fatto nulla. Unica cosa che venga detto è che per un po' di anni saremo una squadra di seconda fascia, Roby. Buon pomeriggio, inutile parlare del fair play finanziario. Hanno fatto una bruttissima figura, lo sanno com'è la situazione, non portarla per le lunghe 2 mesi. Ma speravano che si riuscisse a trovare un accordo. Ma che tifosi abbiamo, capisci, capaci solo di criticare? Ci vuole fiducia e vicinanza proprio in questi momenti non facili, forse Juve ora più che mai Pier d'Ancona. Ciao Chiara, sono fiducioso anche con quelli che abbiamo, manca solo una punta vera, per il resto va bene così. Forse Juve sempre, Giovanni da Roma, anche un centrocampista mancherebbe in realtà. Iv, mi mandi un... Cosa stai facendo? Mi mandi un messaggio vocale, per
1: Una
0: favore.
1: zanzara che mi tortura.
0: Mi mandi un messaggio
2: Chiara,
0: vocale.
2: ciao, Freddy da Roma.
0: Ciao.
2: Volevo fare solo una considerazione. Ricordiamoci che l'Atalanta ha venduto per 48
0: Sì.
2: milioni un giocatore di 19 anni e ne ha preso uno che ne ha quasi 30, facendogli un contratto sicuramente almeno di 3 anni, con, vorrei sapere le cifre, ma almeno 5 milioni, 4-5 l'anno. Io dico questo, a 33 anni non è più rivendibile. Io preferirei più prendere a centrocampo un giovane che possa crescere insieme alla Juve e diventare sempre più forte. Grazie Chiara, un abbraccio, ciao.
0: Ciao, grazie a te per il messaggio. A chi rimpiange i Miretti, tranquilli che inizio luglio lo potete ammirare ancora alla Continassa. Vincere l'Europa League con questa squadra incompleta, Maria Grazia da Genova. Io credo che la Juve debba per forza puntare a quello, poi che lo faccia, cioè che ci riesca o meno, quello è un altro discorso, però non puoi partecipare all'Europa League, soprattutto questa Europa League dove non ci sono chissà quali big, e non provare, onestamente. Mi sorge un dubbio, non vorrei che Spalletti non usasse Alei Begovic perché non è un giocatore che ha richiesto lui. Già mi è parso strano che non l'avesse inserito al posto di Yildiz contro il Frosinone, nemmeno stasera parte titolare Andrea Damugnano. Io non rimpiango Miretti, però a centrocampo siamo veramente corti, quindi il problema non era con Mollì. Maria Grazia da Genova. E il problema è una somma di problemi. Senti, per chiudere questo, sentiamo anche quello che ha detto il buon Spalletti, poi vi rileggo la formazione ufficiale sui sorteggi, visto che stiamo parlando in questo momento di Europa League, la 8.
3: L'Europa League mi sembra che l'abbiano già commentata e via dicendo. Sono d'accordo con quello che ha detto Chiellini in generale, perché per noi è anche una responsabilità del calcio italiano. È un girone che a leggerlo così crea la possibilità di essere fiduciosi. Però poi le partite vanno giocate e quello che siamo disposti a fare, o quello che saranno i risultati che avremo, lo dobbiamo far vedere, non lo dobbiamo andare a dire e basta, ecco.
0: Ci siamo? Ci siamo? Posso? Posso andare? Ciao! Sì, sì.

0: No? Boh, io ci provo. Ci proviamo? Ci proviamo?
1: Sono ancora nel buio, sto navigando al buio.
0: Ah, ok, sono al buio. Ok, allora aspetto, perché lo sapete che dobbiamo fare il passaggio di consegna in vista della partita. Far giocare David oggi che ha ritenuto un esubero farà sì che Cabale e Kopp nemmeno si schiodino. Strike da... ma questo non lo leggo. Non lo leggo, non mi mettete le parole brutte nei messaggi, per favore. Vi prego. Comunque io, cioè, onestamente, chi doveva giocare al posto di David? Faccio una domanda. Chiedo! Perché l'alternativa era Kopp. Chi doveva giocare al posto di David? No, non riesco a comprendere cosa vi aspettaste, sinceramente. Cioè, quelli sono i giocatori, non è che possiamo andare molto, molto lontani da questo. Quello è quello che passa al convento. E onestamente, per me, David è il male minore. Sono proprio sincera con voi. La formazione ve la rileggo al volo. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi che gioca al posto di Kelly e Çelik che gioca al posto di Cambiaso per la seconda partita consecutiva. Cambiaso parte dalla panchina. Locatelli e Douglas Luiz in mediana. Sulla tre quarti gioca con Seisao, gioca David. E gioca Boga che sostituisce chiaramente l'infortunato Yıldız, per cui non gioca Alaybegovic, che era in ballottaggio, come abbiamo detto, con Boga, e davanti, chiaramente, l'unica soluzione al momento è Kolomwani. C'è stata la prima convocazione per Ekator, è tornato in gruppo anche Gatti, non ci sono e non sono disponibili Zegrova per affaticamento, tra virgolette, secondo me è un grande affaticamento da mercato. Non c'è Thuram, che dovrà andarsi a fare visitare un'altra volta al ginocchio. Non c'è McKennie perché ha delle problematiche, non c'è chiaramente Yıldız che starà fuori per 2 mesi più o meno, visto che si dovrà operare e lo sappiamo tutti, c'è proprio la sfiga che perseguita la Juventus, a quanto pare è sempre la stessa. Ma cosa succede a tutti i migliori dirigenti italiani appena arrivano alla Continasta? 50 milioni per un attaccante che non piace all'allenatore, 35 per la riserva della riserva di Yıldız e poi annaspiamo su portiere e centrocampista in maniera ridicola. Buonasera, ma ancora David ed in panca giocatori che possono sicuramente dare di più, ma sarà che il nostro male è un allenatore che non cambia modulo, che non sfrutta quello che la società gli dà con notevoli sacrifici ed inventiva? Ok, mi ha fatto il segnale Yves, quindi ciao Ale!
2: Ciao Chiara, come
0: Ah,
2: stai?
0: siete in due! C'è anche Claudia!
2: Ciao.
0: Ciao!
2: Ciao Chiara, intanto guarda, ti faccio i complimenti per come hai gestito, ma non
0: Mamma
2: avevo alcun
0: mia!
2: dubbio, queste 2 ore, sei bravissima. Vabbè, ma lo dico perché lo penso, se no non lo direi, Chiara, quindi prendo il tuo testimone e...
0: Non
2: Ma guarda,
0: vogliono
2: stavo...
0: parlare della partita, Ale, io te lo dico, non vogliono
2: No, ma...
0: proprio!
2: Io invece parlo della partita, poi mi auguro che la partita vada bene e poi parleremo del resto. Hai spiegato tutto molto bene te, Chiara, quindi io non ho niente da aggiungere e ti ringrazio anche di questo, solo che mi sembra che alcune situazioni non le si vogliano capire.
0: Bravo.
2: Tu l'hai detto più volte, dopodiché è chiaro che abbiamo fatto una brutta figura. La Juve ha fatto una brutta figura in tutto questo. Bene, pensiamo però che dall'altra parte ci siamo trovati un procuratore ed è lì la brutta figura fatta da Carnevali e Massara, che lo dovevano conoscere, perché questo signore lo dovevano conoscere, che ha utilizzato la Juventus per andare all'Atalanta. Questa è la verità. Poi si poteva fare meglio, sicuramente sì. Andiamo avanti, ma ripeto, Chiara, sei stata bravissima, hai spiegato tutto, ma so che non è facile.
0: No, per niente. Tra l'altro, ti aspettavi, così entriamo subito a bomba e parliamo della partita, no? Viste le tante defezioni, è chiaro che le scelte poi fossero anche abbastanza quelle, no? Ma ti aspettavi David dietro Kolomwani o ti aspettavi una scelta diversa di Spalletti, Ale?
2: Ti dico la verità, mi aspettavo Nico, lo sai? Mi aspettavo Nico e invece David ci sta, dai, questa partita va vinta. Poi è chiaro che dopo pensiamo a tutto il resto, però questa partita va vinta. Mi auguro, insomma, che non sia un fantasma in campo, Chiara. Io me lo auguro. Dopodiché, guarda, poi parliamo solo della partita, lo dico agli amici. Uno degli errori, credo, e so che mi dai ragione su questo, è stato investire subito 40 milioni su Kolomwani. Io
0: Sì.
2: avrei fatto altro, però.
0: Sì,
2: Però.
0: io questo lo penso molto, spero che li varrà. Nel senso, spero che nell'andare avanti nella stagione lui
2: Anch'io.
0: dimostrerà di valerli. Secondo me col Frosinone, non lo so, ha dimostrato di essere un Vlahovic 2.0, però va bene. E io sapete che Vlahovic l'ho sempre difeso, quindi per carità.
2: Anch'io.
0: Però ribadisco un concetto su, anche su Colomuani, no? E su Spalletti in questo caso, e lo chiedo a entrambi, no? Quello che è un po' il vostro pensiero. Nel senso che Spalletti sono da un anno e mezzo praticamente, perché da quando è arrivato con Vlahovic infortunato, che chiede una prima punta di peso in area di rigore. E la richiesta più volte, no? La richiesta più volte. Noi arriviamo con 40-45 milioni per Colomuani, che con tutto il bene, giocatore buono per me, non sto dicendo che sia scarso, ma tutto è tranne che una prima punta, e l'ha dimostrato, che occupa l'area di rigore. Siamo punto a capo. È un po' questo che secondo me stona. Le richieste di Spalletti che fa in maniera esplicita con quelli che sono poi i giocatori che arrivano.
2: Chiara, perfetto, non ho niente da aggiungere, se no che Spalletti adesso ci risulta sia parecchio arrabbiato, no? Per la vicenda che sì, e ci sta. Vediamo cosa riusciremo a portare a casa, anche perché io non rimpiango Miretti, ma numericamente no, per niente. Numericamente noi in questo momento abbiamo, e è una settimana che io lo dico perché era Frosinone, Turam fuori, Turam si opera, ok? Turam si opera, gestione pessima, ma Turam si opera, quindi lui fuori, Miretti l'abbiamo dato via, ci abbiamo Luiz, ci abbiamo Locatelli, ci abbiamo l'olandese volante, speriamo che voli un po' di meno, e poi ci abbiamo McKennie, basta, così non si può andare avanti, quindi no. Hai ragionissima sulla questione attaccante, vediamo se David magari riesce a entrare in uno scambio con qualcuno, spero. Però noi adesso numericamente abbiamo bisogno come pane di un centrocampista, perché Thuram si opera, e Thuram tanto sta per parlare Carnevali, sono molto curioso.
0: Sì. Ah, Thuram ci mette lo rivedremo... la faccia lui, ecco quello che ci chiedevamo, se parlasse lui.
2: Brava,
0: oppure no.
2: Bravo. Viene lui ed è giusto che ci metta la faccia lui, perché è direttore generale, quindi è giustissimo, giustissimo. Poi forse magari Massara sarà al telefono a cercare il centrocampista.
0: Sì, che posso dire, cioè il nome che è uscito, a parte Fofana, che lasciamo un attimo da parte, se il nome del centrocampista è Sarr, che è fuori da un progetto, come giustamente ci scrivevano anche gli ascoltatori, però fuori dal, esatto, progetto Tottenham, santo cielo, che ha rischiato la retrocessione l'altro ieri, io onestamente non so più dove girarmi, anche perché abbiamo 72 esterni, perché la realtà è a centrocampo, che è il problema che abbiamo da anni, continuiamo a non trovare una soluzione, perché questo purtroppo,
2: verissimo,
0: è il discorso. Ragazzi,
2: guarda,
0: inutile.
2: Io credo, Chiara, che partirà Zegrova, che oggi, sì, non è stato convocato semplicemente per, per la questione di mercato, non perché c'è un dolorino, un affaticamento. Partirà Zegrova, rimarrà Nico, però bisogna portare a tutti i costi un centrocampista. Io lo penso esattamente come te su Papa Sarr, lo chiameremo Papa Sarr. Non lo so, ma sai, a 72 alla fine del mercato, cioè o hai un piano B o... Guarda, a questo punto io mi prendo Fofana del Milan,
0: sì,
2: ma il Milan non te lo dà, perché ti verrebbe a rinforzare. Quindi onestamente sono preoccupato.
0: Mi
2: su
0: dite
2: questo,
0: di chi ma sono vostre le maglie o c'è qualcuno dietro, scritto dietro nelle vostre due maglie?
2: Zero, non ci metto più.
3: Quest'anno ho evitato anche io.
2: Però ti dico una cosa, Chiara, lei si vergogna. L'anno scorso ci ha messo Openda e Zegrova.
3: Sì, l'anno scorso mi è andata male.
2: Cioè, capito? Capito? Quindi solo basta, non mettiamo più il nome.
3: Ho detto basta.
2: Ci mettiamo Radio Bianconera dietro, Chiara.
0: Mi sa proprio che è meglio, anche perché, vabbè, io su Zegrova continuavo a crederci e speravo di poterci credere ancora, ma evidentemente la situazione è questa. Openda, in realtà potresti farla, Claudia, la maglia di Openda, perché qua tifiamo tutti per Openda, credo, no? Che continuiamo a tifare.
3: Effettivamente quest'anno sì, è vero.
2: Bravissima.
3: Ci ho visto lungo.
0: Continuiamo a tifare, vai.
2: Comunque, Chiara, sto vedendo a bordo campo, Massara a bordo campo, c'è il Diz, c'è Turam, c'è anche Zegrova a bordo campo, quindi sono tutti lì.
0: Quindi praticamente Zegrova, allora l'altra volta c'era Di Gregorio con la sindrome influenzale,
2: sì,
0: adesso c'è Zegrova,
2: sì,
0: con l'affaticamento. Tra l'altro sapete cos'è che fa molto ridere? Che Zegrova è ovviamente all'interno di situazioni di mercato, Lazio o Arabia, è ok, no? Ma secondo voi, no? Una società che punta a cedere Zegrova, ma fa uscire sto dannatissimo comunicato, comunque la notizia che Zegrova ha l'affaticamento muscolare, ma davvero ci crediamo?
2: No, infatti, diciamo che siamo andati un po' in confusione in queste ultime ore, però guarda, Chiara, io dico questo, alla fine sappiamo che dobbiamo ricostruire e ripartire da zero, e quindi un minimo di fiducia la dobbiamo dare, perché
0: sì,
2: altrimenti non si può cambiare, anch'io, ogni anno non si può cambiare tutto. Certo, c'è una variabile in questo momento, Spalletti, perché Spalletti, se il mercato si chiude così, io credo che potrebbe essere un problema.
0: Ma Spalletti, io ieri l'ho visto, adesso non mi ricordo su quale domanda, che comunque ha risposto in maniera tutt'altro che tranquilla, anche su quella di Turam, perché la gestione di Turam secondo me non è piaciuta neanche a lui, perché l'ha fatto abbastanza capire, però è chiaro che Spalletti sicuramente avrà e ha da dire parecchio. Ma la cosa bella, che non so se avete sentito, che è uscito, no, è uscito nel corso di queste due ore, tra i tanti nomi è tornato quello di Antonio, che io chiaramente ho detto, per carità del cielo, mai nella vita, anche piuttosto 10 anni al decimo posto piuttosto che rivedere Conte sulla panchina della Juventus. Vi piacciono queste vibes contiane?
2: Guarda, dobbiamo trovare qualcosa sulla quale non andiamo d'accordo, Chiara, perché mi sembra che siamo perfettamente lì. No, io però, guarda, tanto ci faremo i conti tutto l'anno,
0: sì.
2: Ci faremo i conti tutto l'anno, il che vorrà dire che le cose non andranno benissimo, purtroppo. Ma secondo te Conte viene con 4 centrocampisti, con Colomani e David? Boh, non lo so.
0: Senti, prima di salutarci e lasciarvi chiaramente la linea, perché poi la partita incombe, quindi, e anche le dichiarazioni di Carnevali e chi parlerà chiaramente della Juventus, mi dite una vostra sensazione, visto che vi ho aperto così, perché era l'ultimo messaggio che ho letto, su quello che sarà e potrà essere l'Europa League, viste anche le squadre che ci sono, che diciamocela tutta, non è che stiamo parlando di squadre di primissimo livello.
2: Va vinta, Chiara, va vinta. Cioè, quantomeno arrivare in finale, per me è il grande obiettivo della stagione.
0: Sì,
3: decisamente.
0: Sì, va bene. Cioè, secondo me la finale, vedendo le squadre che ci sono, potrebbe essere Milan e Juventus.
2: Esatto,
0: dovrebbe essere.
2: Esatto.
0: Però poi lo sappiamo come va. Va bene, ragazzi, grazie mille.
2: Vi lascio
0: la linea.
2: Grazie Chiara, noi ci ritroviamo domenica. Bello questo passaggio, mi piace molto. Ciao Chiara.
0: Ragazzi, buon lavoro, buona partita.
2: Grazie. La nostra grande Chiara Aleati, che vi ha tenuto compagnia fino a questo momento.
4: Sabato Sport.
5: Sabato Sport.
4: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
7: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Boniperti presidente. Boniperti lascia il calcio giocato il 10 giugno 1961 con 179 reti all'attivo. 10 anni dopo, nel 1971, iniziò la sua seconda era, quella da presidente. Un'era fantastica, ricca di successi che si può raccontare tramite i campioni che prese. Da Zoff a Bettega, da Cabrini a Scirea, da Platini a Boniek, da Conte a Baggio, da Vialli a Del Piero. Questi solo per citarne qualcuno. Del lavoro dietro la scrivania Boniperti disse: «Certo, era meglio giocare. Sul campo mi sentivo me stesso, ero forse più vero. Qui, dietro la scrivania, è anche una schermaglia psicologica. Si può dire e non dire, si vorrebbe dire e non si può dire. Il calcio è una materia sempre più difficile». Un Boniperti che anche da presidente seppe sempre dare qualcosa in più, come per la vittoria del primo scudetto, quando alla cena di gala, con lui al centro, con Gianni Agnelli a destra ed Umberto Agnelli a sinistra. Il presidente iniziò il suo discorso con una battuta che ci esprime in modo chiaro, come quello fosse un calcio fantastico, e Boniperti sapeva sempre dare qualcosa in più a tutti, ambiente, tifosi e proprietà. Come potevo non vincere questo scudetto con due mezze ali così? Un Boniperti che anche da presidente fu protagonista, ma che in un'intervista del 2008 aveva anche qualche rimpianto. Donadoni: «Berlusconi me l'ha rubato a suon di miliardi 13. Soleva dire: chissà come sarebbe andata con Donadoni alla Juventus, magari il Milan avrebbe qualche coppa in meno. Lo stadio: il grande rimpianto di Boniperti è il progetto stadio. Boniperti era molto avanti e già negli anni 80 aveva pronto un progetto con investitori e terreno. Purtroppo Romiti bloccò tutto, consigliando all'avvocato di posticipare l'azione. Boniperti non gradì, la sua intuizione era giustissima. Maradona: Boniperti l'aveva quasi preso. Il problema fu che Giulio Grondona, presidente della Federazione Argentina, bloccò tutto. Chissà se Boniperti ne ha mai avuti altri di rimpianti. In ogni caso, noi non smetteremo mai di ringraziarlo per tutti quei gol che fece, i trofei che vinse da giocatore e per quanto fece da presidente, lasciandoci in eredità il capitano Conte, preso da Lecce, e quel grande giocatore che è Alessandro Del Piero. Boniperti lo prese dal Padova giovanissimo, battendo la concorrenza del Milan che tentennava e non lo riteneva pronto. Che errore dei rossoneri.
7: Eroi in bianconero. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Colpo di tacco.
4: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
2: E allora, eccoci, dopo il passaggio di consegne, mi piace questo doppio studio. Allora, noi siamo pronti, sperando di andare avanti fino a mezzanotte e mezza, anche mezzanotte e un quarto, insomma, e non fino alle una di notte, perché questo è un sabato. Allora, io e Claudia, come tutta la redazione, siamo arrivati già devastati. Salutiamo il nostro Fabio Urbisaglia che avrà toccato 212 messaggi oggi, Claudia, nella chat, perché insomma una giornata tosta. Ci sono già le parole di Carnevali,
3: sì,
2: vero?
3: Ho qualcosa.
2: Onestamente io su questo gli do ragione. Comunque dai, vai su le parole di Carnevali.
3: Ha stilato una lista delle priorità? Sì, sono due mesi e mezzo belli intensi, però è una bella soddisfazione. Poi credo che ci siano tante cose da fare, credo sia una bella sfida, per cui la si fa con grande passione. Essere poi in una serata come questa all'Allianz Stadium per me è un grande onore, però per adesso questo.
2: Sì, e poi pare che abbia detto, stavo leggendo, che fondamentalmente quello che vi abbiamo raccontato, cioè c'era l'accordo su tutto, poi il procuratore di che sì ha fatto il fenomeno, cioè ha fatto il suo lavoro. Poi si potrebbe discutere, a me fra l'altro, e qui lo dico e qui lo nego, non mi sorprende che sia andata all'Atalanta, ma mi fermo veramente qua, perché hanno fatto bene il loro lavoro, male il nostro. Certo, due riflessioni, mentre adesso poi Claudia vi darà le altre parole, poi andremo da Antonio. Poi parliamo di partita, perché stasera ci sarebbe da giocare e vincere una partita. Avete visto la Fiorentina che roba? No, tanto per dire. 7 gol in 2 partite, Fiorentina, vedete che grosso andrà a casa velocemente. Di Juric nemmeno parlo, perché è come sparare sulla Croce Rossa. Allora, dov'è che ha sbagliato la Juve? Affidarsi del signor Atenga, Apentà, Apuntà, come cavolo si chiama il procuratore di che sì, che già il Milan ha fatto questa roba qua. Allora, si sa che personaggio è Abemba, Atentà, Adenda, e mi fido poco, però per l'amor di Dio, si sono fidati. È chiaro che lui ha giocato su due tavoli, anzi su tre tavoli, perché nel mezzo ci ha messo pure la Roma, perché questo procuratore dei tempi moderni tratta con la Juve, bussa alla Roma per far acciare la Juve, nel frattempo flirta con Giuntoli, il quale Giuntoli ha un modo di lavorare con i procuratori evidentemente diverso, migliore, probabilmente sì, peggiore, secondo altri. Ha venduto, perché poi bisogna avere anche fortuna, Anor a 45 milioni ed è andato a comprarsi che sì. Bene, ci girano le scatole? Sì, per come è stata trattata la Juventus? Sì, c'è da migliorare? Sì, abbiamo fatto una brutta figura? Sì. Io però di un giocatore che preferisce l'Atalanta alla Juventus non ne sento la mancanza. Ve lo dico, ma non lo dico per esorcizzare la cosa, perché la figura è brutta, l'abbiamo fatta. Però se devo andare a ragionare con uno che mi porta a spasso, perché lui è stato a portare a spasso, per l'amore di Dio ragazzi, le cose ci vanno, vanno dette come sono, ma da uno che poi preferisce andare all'Atalanta invece che alla Juventus, vai. È chiaro che però la Juve deve avere un piano B, che probabilmente oggi non ha. Probabilmente oggi non ha, perché se poi vai a bussare a Papa Sarr, che come diceva Chiara è fuori dal progetto del Tottenham, reduce un infortunio, oppure devi andare a bussare al Milan per Fofana, faremo così. Dopodiché non concordo con chi dice che si dovrebbe andare via Massara, Carnevali. Ragazzi, fosse per voi ogni settimana cambiereste in direttore. E non si crea mai niente così. Allora, c'hai le altre parole? Vai Claudia, poi andiamo da Antonio.
3: Sumato che sì che va l'Atalanta, cosa non è andato nella trattativa? Poi la preoccupazione di Spalletti per Thuram.
2: Thuram? Scusami, anche qui, Thuram, perché poi ogni tanto noi facciamo anche il mestiere di giornalisti. Se domenica Spalletti in sala stampa dice sono preoccupato, però non ha presa nessuno, sta, perché bisogna parlare di dichiarazioni su Colomani. Va bene. A Frosinone l'ha detto, non c'ha nemmeno 10 minuti. E lì io contesto la gestione e del giocatore, perché il giocatore che ora si fa vedere col cappellino all'incontrario bellino, io l'adoro Thuram, ma forse ti dovevi operare quest'estate invece di andare a chiedere ora al consulto a Lione. Però anche della Juve, che doveva sapere che Thuram è fuori. Vai.
3: È quel reparto la priorità della Juve, è lì che si deve intervenire. Per quanto riguarda che sia, è molto semplice. È un giocatore che a noi interessava senz'altro, perché abbiamo trattato lui per più giorni. Noi dobbiamo sempre tenere presente che abbiamo il settlement agreement, che è la cosa più importante. Io ho la fortuna di poter lavorare appena arrivato qui a Torino, sia con il nostro direttore sportivo, capo dell'area sportiva Ricky Massara, Marco Ottolini, e si è creato un grande gruppo di lavoro. Con il mister c'è un rapporto eccezionale, perché tutte le cose vengono condivise sapendo delle problematiche che ci sono. Noi abbiamo una grande proprietà, per cui non è un problema economico, ma è un problema soprattutto dei parametri che l'UEFA ci impone, e dobbiamo stare dentro certi parametri.
2: E questa è la verità, che piaccia o non piaccia va rispettata. Cosa gli contesto a Carnevali e Massara? Il fatto che sapevano con chi avevano a che fare, e non puoi metterli, stavo per di impiatto di spaghetti, anzi stavo per dire un'altra cosa, a dire la verità, non puoi mettergli due spiccioli, questo volevo dire, poi due spiccioli 3,5 milioni mi fa un po' venire i brividi, ma insomma sai che questo ne guadagna 10, ne voleva 6, te li proponi 3,5, lui ti dice di sì perché lui ha detto di sì, perché lui ha detto di sì, ma ha detto di sì per andare poi a trattare con quegli altri. E onestamente questi giochi li lascio fare a loro, sono giochi brutti, ma che nel calcio ci stanno, e che due dirigenti navigati come Massara e Carnevali potevano intuire. Poi che noi non possiamo spendere più di tanto, ragazzi, vi piaccia o non vi piaccia, funziona così, che noi siamo ostaggi dell'ingaggi di David, dell'ingaggi di Kuhn Meiners, è così purtroppo. Perché il signor Giuntoli invece di spendere perché sì non si è ripreso Kuhn Meiners? Perché a noi ci ha portato il bidone. A noi ci ha portato il bidone a 56 milioni. Ora lui furbo si va a prendere che sì. Gli auguro che sì sia un buco nell'acqua, ma glielo auguro di cuore. Però l'ingenuità in questo dei nostri dirigenti, che poi ripeto, un conto è dirlo da qui, un conto è dirlo operando, ma oggettivamente ne escono male. Male. E ora hanno poco più di 72 ore per chiuderla questa situazione. Perché la Juve non può iniziare la stagione che è già iniziata con 4 centrocampisti, perché ce ne abbiamo 4 di cui uno ti devi far segno della croce, che anche oggi non gioca, così come Cambiaso, il signor Cambiaso, al quale io voglio bene come a tutti, ma rifà la panchina anche stasera. Quindi di chi ci dobbiamo fidare? Di Kuhn Meiners? Purtroppo non è possibile, ma noi siamo ostaggi di questa gente qua, così come del signor David. Speriamo che stasera riesca a trovare un po' di ispirazione e magari ci regala una vittoria. E ora onestamente vorrei parlare solo della partita, perché abbiamo una partita da giocare, da vincere, giocando bene, giocando male, da vincere, per poi concentrarsi nelle ultime ore di mercato per vedere quello che è possibile fare. È chiaro che la squadra è incompleta, ragazzi, lo sappiamo benissimo, ma è incompleta davanti e è completa a centrocampo.
3: Ci sono altre parole.
2: Vai,
3: di
2: perfetto, di Carnevale.
3: Allora, per cui parametri, per cui tante volte non si può uscire, sono cose anche complicate, tante volte diventa difficile anche per noi dirigenti, figuriamoci per chi non lo è. Oggi bisogna tener conto del valore del giocatore che si vende, con il suo stipendio e con tutti i suoi bonus, e quello che andiamo ad acquistare non può essere di un euro superiore.
2: Capito?
3: Per cui abbiamo dei paletti e dei vincoli importanti. Con che si sembrava che ci fosse questa possibilità di poter chiudere l'operazione, perché noi siamo riusciti con tante difficoltà a trovare quello che lui aveva richiesto. Probabilmente, non lo so, è un mio pensiero, non era così grande o l'interesse del giocatore nel venire in un grande club come la Juventus, oppure magari da parte del procuratore. Come ben sai, ci sono tanti procuratori che badano più ai propri interessi che non agli interessi del giocatore. Io credo comunque in una cosa, che è una cosa determinante: chi viene alla Juve deve avere una grande voglia e soprattutto un grande orgoglio di vestire questa maglia. Questo vale per tutti. Abbiamo una buona squadra, dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo lavorare noi dirigenti, devono lavorare il nostro mister, i nostri giocatori, tutti, i nostri dipendenti, perché questo è l'obiettivo di questa società, tutto il resto conta poco.
2: Io non trovo, detto che poi è chiaro che sono parole, no, volendo anche di circostanza, ma io rispetto a quello che ci hanno raccontato, ma che non hanno raccontato a Radio Bianconera, che hanno raccontato anche a Spalletti, che ha detto ieri in conferenza stampa, è quello che è successo. Guardate, ci sono, no, i grandi santoni del mercato che io rispetto e che stimo perché si fanno veramente un bucio di enorme. Voi andatevi a sentire la ricostruzione che fa Alfredo Pedullà di quello che è successo, e racconta proprio questo. Ma Alfredo Pedullà dice correttamente, perché questo è una cosa che dovevano sapere, che si sono fidati di una persona della quale non ti puoi fidare. È come quando mi sono fidato di Lapadula. Cioè, fidarsi di Lapadula, uno dice, ma lo dico sul serio, uno che lavora con te, gli dice, lavora, lui era un collaboratore, ma insomma, succede una cosa, dicevo, guarda, si fa il cheat, no, ma ci penso io, ti preoccupa, e poi ti frega. È andato bene che c'era Andrea Pietro Paoli, perché se no, altro che moto, c'aveva Lapadula. Però, è come dire, io a Federico Rossi gli darei le chiavi di casa mia, a Federico Rossi, e so che mi posso fidare. Quindi se vado a fare una trattativa con Federico Rossi, so che è una persona leale. Ma siccome nel calcio ci sono tanti Lapadula e pochi Federico Rossi, e bisogna stare attenti, bisogna essere navigati su questo. Quindi l'errore l'hanno commesso, per l'amor di Dio, nessuno lo mette in dubbio. L'unica cosa che non capisco nelle parole di Carnevali, quando dice sì, i calciatori si fanno fare ai procuratori, fino a un certo punto, perché se io ero che sì, gli dicevo a te banga, a te bunga, a te tunga, come ti chiami, io voglio andare alla Juventus. Invece,
3: da quello sembrava,
2: ma perché hanno fatto tutte e due lo stesso gioco, e ci rode perché hanno fatto sulla pelle della Juventus. Poi decisamente, purtroppo, oggi la Juventus, guarda qua, finalmente entriamo in campo belli tosti, questo mi piace. Oggi la Juventus non ha la pilla di 10 anni fa, questo, ragazzi, se no ci prendiamo un giro. Però ragiono anche sul fatto, dici, sai, che si va alla Roma, vabbè, va in Champions, no, lui preferisce per il denaro andare in Conference League a Bergamo, all'Atalanta, invece che alla Juventus. Scelte di, come cosa li volevi dire te, che sì, oggi lo puoi dire, è un mercenario. Ma sono tutti così, ragazzi, sono tutti così. Il problema è quello che diceva prima Chiara, no, chi ci metti nella maglia di Acro? Nessuno, perché sono tutti uguali. Figuriamoci poi un giocatore che non è neppure italiano, che ha 30 anni, che deve, tra virgolette, monetizzare, che voleva scappare dall'Arabia Saudita, e che ci si aspetta? Il tappeto rosso per la Juve? No. Quindi, sorpreso fino a un certo punto, arrabbiato sicuramente, però adesso andiamo avanti, pensiamo, dato grazie a Claudio e a Silvi Marina, pensiamo alla partita, a vincere questa partita con questa formazione inedita, con David dietro le punte, cioè le punte dietro la punta, quindi abbiamo superato anche questo tabù, no, di non giocare con due punte. Questa volta ce l'abbiamo, di fatto di due ce ne fai una, tecnicamente parlando, però sono due attaccanti. Ale Begovic spero di vedere qualche minuto anche in campo, per il resto è onestamente la formazione che ci aspettavamo e che deve vincere la partita senza se e senza ma. Vediamo anche il debutto di Lucomi, ero abbastanza convinto che oggi sarebbe sceso in campo lui. Conceição e Bogà secondo me sono in buona forma entrambi. Colomani oggi, se si riuscisse a sbloccare, sarebbe veramente un...
3: Cioè, le ultime parole di Carnevali. Davide titolare stasera, possiamo escludere la sua partenza? Il mio modo di pensare è che tutti i giocatori sono in vendita. Quando ci sono delle opportunità buone dobbiamo sederci e parlare. La scelta non è mai nostra, ci sono anche altri club e il giocatore che determinano tante cose. Manca ancora qualche giorno, ci sono tante possibilità in entrata e in uscita.
2: Fondamentalmente ha detto che va via, insomma, poche parole. Vediamo, poi magari ragazzi, David ci sorprende, non mette bastoni fra le ruote, va via e la Juve si prende un attaccante, detto che poi in questo momento è inutile tornarci sopra, la vera emergenza è a centrocampo, ma anche numericamente, noi abbiamo 4 centrocampisti. Locatelli e Del Prato al centro del campo, appena c'è Antonio andiamo. Ah, ok. Allora eventualmente parto io se abbiamo dei problemi di connessione. Non ci sono problemi, cioè ci sono problemi, ma noi li risolviamo. Siamo qua apposta per risolverli. È vero, scrive un amico: non tutti sono così. Colomani ha fatto un'altra scelta. Assolutamente. Tanto formazione del Parma, Corvi in porta, Del Prato, Troil. No, vabbè, Troilo, perché poi ci sono le altre cose. Occhio davanti a Touré e Lontani, con soprattutto Touré, un giocatore abbastanza interessante. Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri sono gli altri. Però ecco, questa ragazzi è una partita da vincere, anche se mi fate dire una cosa, io ho rivalutato la vittoria della Juve a Frosinone, perché comunque il Frosinone oggi è andato a fare man bassa a Firenze. Ci dicono di un clima abbastanza già infuocato a Firenze. Questi hanno preso 7 gol in 2 partite e non hanno mai segnato. Vedete, no? Paratici, ah mamma mia, Paratici, un fenomeno. Sì, fai il mercato, poi però non tutto ti riesce bene. Allora, cominciamo? Sì, cominciamo con la Juventus. Poi Fede, dimmi te appena c'è Antonio. Con la Juventus che attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra, quindi attacchiamo verso la curva sud con il lancio in profondità di Lucumi, che tocca il suo primo pallone al giocatore della Juventus, lo mette a terra con Conceição, va subito allo scontro. Spalletti dice bravi, bravi, e si alza dalla panchina, batte le mani Lucianone Spalletti. Allora, rimessa laterale a favore della Juventus dopo 24 secondi di gioco. Adesso sviluppiamo sulla sinistra con Selic, si fa vedere Douglas Luiz, riceve con il passo felpato, apre da questa parte sulla destra dove si muove Kalulu. Il Parma è già tutto in posizione di barricate, due linee, una da 5, una da 4, e rimane davanti soltanto il numero 20, per cui la Juve dovrà girare il pallone in maniera piuttosto veloce e piuttosto rapida, non come ha fatto adesso Locatelli, che lo ha rischiato di perdere, poi lo va a recuperare, lo gioca appoggiandosi nuovamente su Lucumi, che va al lancio in profondità, troppo in profondità, vanno sia David sia Colomani, mettono in difficoltà il difensore del Parma, che è costretto a allontanare il pallone in fallo laterale. Rimessa in gioco per la Juventus dopo 1 minuto e 10 secondi. Le telecamere indugiano sul giovanissimo Cuesta, l'allenatore più giovane della Serie A. Manovra ancora la Juve con Lucumi. Attacca per Kalulu, che si è portato stabilmente nella tre quarti campo del Parma, poi con Conceição, poi Bremer. Cambio campo di Bremer, non è proprio, diciamo, la sua skill migliore, infatti il rilancio è sbagliato, ma soldatino Selic, uno che non molla mai, ci mette la punta del piede, recupera il pallone, ancora la Juventus nella metà campo del Parma, che si chiude tipo linea Maginot. Non sarà facile, dobbiamo giocare il pallone veloce. Bremer appoggia per il lancio lungo ancora di Lucumi che calcola male, nel senso che il lancio era anche interessante, un po' alto, con Cesao ha tante qualità ma non quello dell'altezza, è saltato, ha toccato anche il pallone andando con uno stacco notevole, però lo ha toccato per accompagnarlo in fallo laterale. Rimessa in gioco del Parma, 2-10 sul cronometro, manovra per la prima volta la formazione di questa che si stende con Bernabé, lo va a attaccare molto bene, bravo Douglas, mi piaci quando fai così, recupera il pallone sulla tre quarti, lo gioca per David, apertura su Kolumani, sale anche Boga, cerca l'uno contro uno, entra in area di rigore, il traversone allontana Troiolo. Troiolo, lo so, l'ho detto apposta. Sempre lui, la colpa è vostra. Di testa su Conceição, ma la Juve insiste questa volta, appoggia dalla destra, dribbling a rientrare di Conceição per Kalulu, appoggio per Bremer, Juve che attacca a pieno organico, difficile trovare spazi, bisogna anche provare con delle imbucate centrali, ci prova Lucumi, pallone sul sinistro, lo mette sul destro, poi arriva Bremer, poi Conceição, vi racconto quest'ultima azione, dopodiché linea allo studio, cioè me la do per conto mio. Con Cesao va in area di rigore, salta l'avversario, mette nel mezzo, bravo, calcio d'angolo per la Juve. Mi sembra, a questo punto non vi posso più raccontare niente, Claudia, mi sembra comunque la Juventus che in questi primi tre minuti ha provato a mettere alle corde il Parma cercando lo sviluppo soprattutto sulle fasce.
3: Sì, vabbè, diciamo che è più o meno il solito gioco, no? Palla con Cesao, vediamo che succede, però questa volta non mi è sembrato tanto vediamo che succede, forse era erano delle azioni un po' più studiate.
2: Sì, sono d'accordo.
3: Siamo entrati bene in area di rigore.
2: Sono entrati bene in area di rigore e ora seguiamo gli sviluppi anche di questo calcio. Naturalmente Claudio, un occhio anche ai nostri amici con i messaggi. Mucchio in area di rigore Parma che difende a zona. Vediamo se dalle palle da fermo riusciamo a tirare fuori qualcosa. Il traversone troppo lungo. Ecco. Sulle palle da fermo dovremmo migliorare un po'.
3: Beh, sono anni che dobbiamo migliorare sulle palle da fermo.
2: Infatti, sono anni che dobbiamo migliorare, anche se a Frosinone abbiamo trovato il gol dell'1-0 proprio grazie ad un'incornata di Bremer.
3: Allora, diciamo così, sono anni che dobbiamo migliorare sui calci d'angolo. Sì. Sui calci d'angolo, sui calci di punizione.
2: Calci punizione, sui calci a fermo lì eravamo riusciti a trovare una buona manovra, è vero, d'accordissimo. Mi sembra che la Juve stia aggredendo molto bene. Adesso ha recuperato un'altra palla proprio a metà campo, ha iniziato con la grinta giusta la Juve, onestamente 5 minuti fatti bene, eh?
3: Sì, assolutamente. Se riuscissimo a tenere questa grinta, questa cattiveria, sì, in tutta la partita, perché alla fine poi è quello che ci ha
2: penalizzato,
3: cioè, a Frosinone, che il primo tempo abbiamo fatto benino, il secondo tempo il Frosinone ci ha messo alle strette, detto che poi oggi il Frosinone ha battuto la Fiorentina 3-0.
2: Esatto. Nel frattempo c'è una cosa che stavo vedendo, che Kolumani e David fondamentalmente si scambiano tantissimo la posizione, sta giocando praticamente David ora da prima punta, e Kolumani li gira un po' intorno, bella azione della Juve, con Cesao si va a prendere un altro calcio d'angolo, mi pare di aver visto anche un buon Boga in questi primi minuti, insomma la Juve ha iniziato bene, dai, ha iniziato veramente bene.
3: Sì, vabbè, ma su Boga io non ho forti dubbi, ha sempre dimostrato, quando è stato chiamato in causa è sempre dimostrato di essere pronto, di essere bravo, l'anno scorso ha fatto molto bene secondo me, quindi su lui non ho dubbi, ma secondo me non è una brutta formazione quella che vediamo stasera.
2: No, sono d'accordo, ci manca qualcosina a centro. Sì. Però hai detto bene, non è una brutta formazione e ci mancano forse delle alternative. Ecco qui il difetto del nostro Francisco, che quando ti trovi di fronte un giocatore molto più strutturato fisicamente di te, se non lo salti subito diventa un problema. Infatti è andato a commettere fallo. No, ma la riflessione la sposo, nel senso, non è una bruttissima formazione per affrontare il Parma. È chiaro che se alzi l'asticella serve altro, soprattutto là davanti a centrocampo, ma per partite come questa è una formazione che deve vincere la partita
3: e
2: stravincerla, e l'ha iniziata bene. Ora ho visto questa che ha chiesto ai suoi di salire, perché insomma 90 minuti così, fallo di Locatelli, calcio di punizione a favore del Parma, è la prima volta che il Parma praticamente si affaccia nella nostra metà campo, ma è già ritornata. Fatemi dire anche che al momento, perché noi quando c'è da dare le mazzate le diamo, quando c'è mazzate metaforicamente, invece da elogiare, mi sembra, Claudia, che anche David sia entrato con il piglio giusto, eh?
3: Sì, è vero, è vero, forse questo cambio di posizione gli ha fatto bene alla fine. Lui non è una prima punta come non lo è Colomani, quindi ecco, forse era, è questo che lo ha messo in difficoltà l'anno scorso. Certo è che era un po' un fantasma l'anno scorso.
2: No, era tutto un fantasma, però è vero, lui in questo momento sembra trovarsi bene proprio perché non ha l'obbligo di tenere sulle spalle l'attacco della Juventus. Si relaziona con... Guarda che
3: infatti
2: adesso
3: prima hanno fatto pure un bello scambio.
2: Hanno fatto un bello scambio, è vero. Come ora, che si sono scambiati la posizione, disorientando la difesa del Parma, si ritorna da Conceição, che mette un altro pallone nel mezzo, girata di Luiz, palla che finisce non lontana. Però io vedo gli applausi dello stadio e sinceramente gli applausi sono anche i nostri, Claudio, perché la Juventus ha iniziato bene. Qui non era facile, praticamente Luiz è andato a una botta al volo di collo pieno da posizione centrale, il pallone si è alzato, si è impennato, però 7 minuti, recuperiamo un'altra pallone, mi sta piacendo la Juve, guarda, mi sta piacendo veramente tanto.
3: Bravo anche Colo in questa situazione,
2: sì, molto.
3: Andate a riprendere palla
2: e stiamo mettendo pesantemente alle corde il Parma, che non riesce veramente a superare la linea del campo. Ora chiaramente i numeri è ancora presto per andarli a vedere, ma credo che siamo sul 90% di possesso palla, se non addirittura qualcosa di più, quindi fa capire che l'atteggiamento è quello giusto. Mi verrebbe da dire, magari avessimo avuto questo atteggiamento in alcune partite dell'anno scorso, tutte quelle finali, però ecco, questa è una nuova stagione, quindi affrontarla così mi ricorda un po', vi dico la verità, anche come la Juve ha approcciato la partita di Frosinone, perché onestamente l'approccio è stato molto simile, non così veemente, però è stato molto simile.
3: Adesso forse la difficoltà è mantenere questa velocità.
2: Ecco perché dovremmo sbloccarla subito la partita, proprio per questo, perché poi non la puoi tenere, e anche perché magari il Parma invece tiene la linea. Immagino adesso sono addirittura 7, è un 7-2 quello del Parma, 7-2-1, quindi magari se va in vantaggio loro sono costretti anche ad aprirsi un pochino. Qui hanno centrato un altro bello scambio, David e Colomani, passaggio di ritorno un pochino troppo lungo. Guarda, Maurizio ci scrive: Colo e Davide potrebbero diventare una bella coppia d'attacco. Tom dice: spero che Davide segni, ma a vederlo mi fa venire il nervoso. Vabbè, dai, non è l'attaccante dei nostri sogni, però oggi è il nostro attaccante, ragazzi, e dobbiamo stare. No! Già una ammonizione per... Vabbè,
3: Luiz. Non ho capito se era Luiz o Lugumi.
2: Vediamo un po'.
3: No, Lugumi.
2: Ma onestamente ho molto da... Sì, allora il fallo c'è. Fallo su Lontani, che sia un fallo da cartellino giallo. Comunque, Lucumi, benvenuto alla Juve, eh?
3: Mamma mia, oh, veramente.
2: Benvenuto alla Juve, Lucumi. Benvenuto alla Juve. Lucumi si prende subito il cartellino giallo. Tra l'altro, ragazzi, al primo fallo, primo fallo della Juve, cartellino giallo per Lucumi. Va bene, come direbbe Piccari, va bene. E tanto le cose le conosciamo abbastanza. Ora, la cosa che non dobbiamo fare è farsi prendere dalla frenesia, perché la Juve ha aggredito bene la partita, è messa bene in campo, ha messo in difficoltà giustamente e correttamente il Parma, però ora non deve farsi prendere dalla frenesia, perché la partita è lunghissima, ce l'abbiamo in pugno. Ce l'abbiamo veramente in pugno. Guarda, anche se Lick adesso è andato a contrastare molto bene da quella parte, però dobbiamo stare sereni, perché è lunga, c'è tanto da giocare, tanto da fare, e quindi continuando così, continuando su questa linea, io credo che la Juve la partita la possa tranquillamente portare a casa. È chiaro che poi gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, anche perché mi pare vedere, ecco, magari ecco sbagliare poi questi palloni. No, anche questo è fallo, mamma mia. Giustamente Bremer si lamenta, cioè l'ho appena così, spintarella, subito calcio di punizione per il Parma. Io veramente vabbè, ha ragione anche Spalletti, che rimane spiritato davanti alla panchina, perché questo tutto era meno che calcio di punizione per il Parma. E vi ricordo che è già stato ammonito anche Lucumi al primo fallo.
3: Questo potrebbe essere un problema.
2: Sì, può essere un problema. Giustamente Spalletti si incavola. Viene richiamato, ma è un problema, perché al primo intervento ti ammoniscono subito il difensore centrale.
3: Vabbè, sì, poi Lucumi non è uno che.
2: No,
3: insomma,
2: non è uno che. Ma giustamente, non certo, è uno, no, che ci, certo, va piano. Però deve stare attento. Deve stare attento, perché veramente inizio arbitrale pessimo. Pessimo, pessimo. C'è anche Colomanina di rigore. Attenzione a seguire questo calcio di punizione del Parma, perché dalla tre quarti campo il pallone piove. Colomanina,
3: mamma mia,
2: vedi? Allora, cos'è successo? Calcio di punizione del Parma. Colomani, secondo me, ha tratto in inganno il difensore, perché si è abbassato sul pallone. Cioè, c'era un buco clamoroso. Meno male che il numero 32 del Parma ha tirato Ordonez, ha tirato all'esterno, si era creato un buco. Pericolosissimo. Ecco. Ora perdiamo un altro pallone, attenzione, perché non vorrei che la Juve in questo momento perdesse un po' le misure.
3: Un
2: ora
3: altro
2: stanno,
3: buco.
2: Stanno attaccando a piano organico sulla sinistra, calcio d'angolo per il Parma. Bisogna fare attenzione soprattutto a quando perdiamo palla nella nostra metà campo, perché loro più o meno lasciano sempre lontani lì davanti, per eventualmente sfruttare le palle perse dalla Juventus. Ci sarà un calcio d'angolo per il Parma. Nel frattempo vi ricordo che lo stiamo raccontando noi, perché abbiamo qualche problema di collegamento con lo stadio, ma eventualmente al telefono si può fare, Federico? Perché eventualmente io andrei in questo momento al telefono, giusto per sentire un po' anche Antonio. Allora, seguiamo questo calcio d'angolo del Parma, pallone che spiove Vicario con la mano di richiamo, allontana dall'altra parte, però è sempre il Parma che controlla il pallone nel mezzo. Attenzione, attenzione, mamma mia,
3: è la terza volta.
2: È la terza volta sulla sinistra un giocatore del Parma solo ha tirato verso lo specchio della porta. La nostra fortuna che non c'era un attaccante lì. Da un paio di minuti la Juventus ha perso il pallino del gioco e sta facendo prendere un po' di coraggio al Parma, che fortunatamente ha sbagliato due situazioni dal punto di vista tecnico.
3: Sì, però su quella fascia bisogna fare più attenzione.
2: Che alla destra, sì, che alla destra siamo andati un po' in difficoltà. Sanno perché lì c'è Kalulu, che però sta lavorando soprattutto in fase di spinta, e quindi ha perso un po' i riferimenti. Qui molto bravo Bremer, che si va invece a recuperare. Ci sarebbe un fallo su arbitro! Arbitro!
3: Questo l'ha fischiato.
2: Ma ha fischiato il fallo di mano, ma c'è un fallo grosso come una casa su Bremer. Ma portatelo via quest'arbitro. Ah no, ha dato il fallo di mano a Luiz. Fammi un po' vedere.
3: Penso di sì. Ha dato questo fallo a lui.
2: Ha dato questo,
3: credo.
2: Ragazzi, portatelo via. Portate via quest'arbitro. Non lo voglio nemmeno nominare. Portatelo via. Portatelo via. Portatelo via. Ma questo è pazzo. Questo è totalmente pazzo, quest'arbitro. Ha dato fallo contro. Vabbè. Ok, beh, abbiamo già capito l'andazzo della partita con questo. Non lo voglio nemmeno nominare. Fatelo voi con questo direttore di gara, che è totalmente nel pallone fino a questo momento. Totalmente nel pallone. Ha ammonito Lucumi. Ha dato adesso. C'era un fallo netto su Bremer. Non lo ha fischiato. Ha dato il fallo di mano a Luiz, che oltretutto nell'azione era stato spinto. Sì, Marco Daimio ha ragione. Ha già abbondantemente rotto le scatole l'abito.
3: E siamo solo al quindicesimo.
2: Ci abbiamo Antonio? Vai Antonio!
5: Eccoci, tra mille difficoltà di mercato, anche la difficoltà di metterci in collegamento con voi per vivere nel frattempo abbiamo vissuto. Sono in compagnia di Samuel Tafes, riprendiamo così un percorso tutto in salita per quello che riguarda la stagione in corso. 16 minuti di gioco, 0-0 il risultato. Una Juventus che ci sta provando, ma che deve stare anche molto attenta a quello che concede. Naturalmente fa già discutere un po' la formazione, però ragazzi dobbiamo rimanere fuori un po' da questi schemi. Avanza Lucumi, sulla sinistra c'è Boga, è stato lui il prescelto per prendere il posto di Yıldız. Tra l'altro tutti gli assenti sono a bordo campo, li abbiamo visti, diciamo tra virgolette, poco sorridenti, per usare un eufemismo. Intanto ci sarà un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, atterrato, ha provato a saltare il diretto avversario, l'idea era buona da parte di Douglas Luiz. Diciamo che siamo quelli che eravamo e che abbiamo dovuto naturalmente rivitalizzare, rilanciare. Inquadratura per buona serata a voi, intanto ne approfitto per questo, in questo momento, per quelli che sono le tempistiche per decidere la battuta a rete. Ci auguriamo che Douglas Luiz possa naturalmente centrare lo specchio della porta, magari regalarci anche la prima soddisfazione. Siamo naturalmente
2: che abbiamo sentito una botta e deve essere scoppiato tutto. Allora la raccontiamo noi, il calcio di punizione a favore della Juventus.
3: Ci ha fischiato un fallo.
2: Il primo fallo, ma lo conosciamo bene questo signore qua, lo conosciamo molto bene. Quindi c'è un calcio di punizione per la Juventus che ovviamente noi non vi possiamo raccontare in diretta, ma vi faremo capire e intuire che il giovane portiere del Parma sul primo palo sta piazzando la barriera. Diciamo che la posizione, un tempo lì c'era Dybala, un tempo c'era anche Pjanic, quella è proprio la posizione di Pjanic, centrale, tre uomini in barriera per il Parma. Luiz ci ha provato a Frosinone, una posizione del genere, è andata leggermente alta. Vediamo adesso se riesce a abbassarla un pochino, perché per sé è proprio centrale, baricentrica al dischetto del calcio di rigore.
3: Barriera.
2: Data ancora meglio, stavolta ha preso pieno la barriera. Niente, sui calci di punizione, ragazzi, non c'è niente da fare. Ha preso talmente bene la barriera che il giocatore del Parma è rimasto contuso a terra. C'erano tre uomini in barriera, riuscito a prendere il terzo, proprio quello più esterno. Battuta maluccio questa punizione. Battuta maluccio. Onestamente qui abbiamo ancora dei problemi. D'altra parte l'unico calciante di punizioni in campo è lui, e non ce ne sono altri.
3: Al momento sì.
2: Ci potrebbe essere
3: Locatelli?
2: Ci potrebbe essere Locatelli, esatto, ci potrebbe essere Locatelli, ma mettiamola così, ragazzi, abbiamo talmente tante magagne in questo momento che alla fine il calcio di punizione lo possiamo derubricare a tempi migliori. Ora cerchiamo di tappare altre lacune. Però comunque rimaniamo in attacco. Abbiamo avuto quei due minuti, Claudia, di sbandamento un po' pericolosi.
3: Sì,
2: però,
3: molto pericolosi.
2: Però mi sembra che adesso la Juve abbia ripreso il suo tram offensivo, che rimane sempre un po' sulla falsa riga di sempre. Si prova dalle corsie, giro palla abbastanza orizzontale con il Parma che evidentemente si chiude. Bel cross di Kalulu, non c'è arrivato Kolumani per poco. Io continuo a dire che contro squadre così, sì, la densità del rigore è importante, però bisognerebbe muovere più velocemente il pallone.
3: Ci ha messo troppo
2: Kolumani, che però chiede un tocco di mano. Il giocatore del Parma ha detto no, ha detto che è petto. Ci ha messo troppo, perché lì doveva andare subito alla battuta. Sono d'accordo, un dribbling di troppo. Altro calcio d'angolo, vediamo se ogni tanto qualcosa dai calci è arrivato anche Lukumi. Bravo Lukumi, fatti sentire.
3: Sì, però devi stare attento,
2: perché è già ammonito. Sì, perché è andato, insomma, infatti guarda un po', eccolo. Bravo, complimenti, sei un fenomeno, arbitro, sei veramente un fenomeno. Giustamente Valeri continuava a rompere le scatole,
3: Bremer e Lukumi, insomma,
2: sì, soprattutto a Lukumi. Il colombiano, niente, allontana sempre il Parma con un colpo di testa. Insistiamo, altro pallone nel mezzo. Qui David forse se la lasciava andare era meglio, allontanando ovviamente il pallone dalla rigore, oggettivamente se l'è trovata all'improvviso, no. E niente. Allora, facciamo un primo recap dei 20 minuti. Primi 10 minuti, Claudia, buoni della Juventus. Non è che abbiamo creato niente di che,
3: no, però
2: ci siamo fatti vedere.
3: Una manovra molto veloce
2: e con una buona intensità. Poi siamo sbandati quei 3-4 minuti pericolosamente. Ora proviamo a rialzare un po' la testa, alzando anche il pressing. Però bisogna fare attenzione, perché quando saltano l'uomo loro diventano
3: pericolosi. Lì siamo troppo scoperti. Sulla fascia di Kalulu siamo troppo scoperti.
2: Sì, siamo molto scoperti sulla fascia di Kalulu. Siamo molto scoperti, è vero. Antonio, a te.
3: No.
2: No, Antonio non c'è.
8: E quindi fra un minuto io ritorno in cronaca per raccontarvi gli altri minuti della partita. Siamo ritornati comunque nella metà campo del Parma. Hai ragione, in fase difensiva bisogna fare molta attenzione sulla destra perché hanno individuato quella zona lì. Antonio. Antonio?
5: Niente. Sta commentando quello sì. Che era una ripartenza del Parma che ha generato e sta dando la possibilità proprio al Parma di battere il calcio d'angolo. Samuel, seguiamolo insieme. Intanto commentaci quello che secondo te è stata questa prima o quarto di partita tra Juve e Parma, appunto. 0-0, traversone respinta da dentro l'area piccola della Juventus, ma pallone recuperato proprio dal Parma sulla tre quarti offensiva.
9: Ma sul primo quarto d'ora ci dimostra che è una
8: Serataccia, per il collegamento con lo stadio stasera, una serataccia. Antonio mi dice di non strillare, Federico. No, io credo che a questo punto

0: visto che c'è dalla sua parte anche con me. Però è vero, non l'ha quasi mai fatta, diciamo che sta cercando di rendersi utile e magari mettersi in mostra anche in vista di un'eventuale cessione. Allora, 24esimo, vado in cronaca con questa azione della Juventus con Conceição che la mette nel mezzo. Kolumani fa un po' come la bella addormentata nel bosco, perché il pallone era interessantissimo, lui però ci si è addormentato veramente sopra, ha dato la possibilità al difensore del Parma di tornare, gli aveva dato un bel cioccolatino Conceição. Douglas Luiz attacca, passaggio in orizzontale per Selic che entra dentro il campo, ancora Douglas Luiz, quindi Conceição si aggiusta il pallone sul sinistro, rallenta un po' troppo la manovra. Locatelli prova ad appoggiare nuovamente in orizzontale per Lukumi, bisogna alzare i giri del motore altrimenti non si entra mai nella zona pericolosa del campo. Bogà cerca l'uno contro uno, sposta il pallone, ancora Bogà, rientra dentro, Bogà non sa chi servire il pallone, preferisce cambiare tutto sulla destra, mette giù con il petto Conceição, si aggiusta il pallone sul sinistro, rientra sul destro, Conceição nel mezzo, pallone ancora allontanato dalla difesa del Parma, poi Locatelli, poi Bremer, alza un sombrero che trova addirittura Calulo in zona centrale per Lukumi, attacca a piano organico la Juventus, lo fa con Douglas Luiz, sempre con il suo passo felpato e compassato, Selic che accompagna la manovra di Bogà, ancora Selic, poi Douglas Luiz, ma perdiamo Mekri, si ripassa dai piedi di Locatelli, serie di passaggi, anzi mi verrebbe a dire passaggini. Calulu si sposta e riceve Conceição con Spalletti che sta praticamente teleguidando la manovra della Juve che non trova varchi, allora si retrocede, si passa dai piedi di David che appoggia per Kolumani in posizione di esterno, Conceição, David, Douglas Luiz, calcio d'angolo per la Juve, orchestrata bene questa azione, lenta sì, ma poi siamo arrivati alla conclusione, praticamente David e Kolumani hanno fatto gli uomini assist, non tira, non porta, ma serve per gli altri. È andata la conclusione Douglas Luiz, credo che ci sia stata anche una deviazione, credo.
1: Sì, mi è sembrato anche a me.
0: C'è calcio d'angolo? No, c'è cooling break. Si va a bere al 25esimo, mi sembrerebbe anche a me il cooling break, spero che prima o poi lo possa fare. Cooling break 25esimo, quindi avremo ancora un minuto e mezzo di cronaca. Claudia, vai a leggere qualcosa, nel frattempo io vi do anche i numeri iniziali della partita, ricordandovi che a Firenze il Frosinone ha vinto 3-0 contro la Fiorentina, a Monza l'Udinese ha battuto il Monza 3-2 e a Reggio Emilia il Sassuolo ha battuto 2-1 il Torino. Claudia.
1: Ciao ragazzi, Claudio da PN in trasferta a Praga, vi ascolto in app.
0: Ciao, grazie.
1: Per favore non mi dite grande Juve, perché vedo una squadra normale che a volte sembra che quando attaccano non sanno cosa fare e cincischiano col pallone. Daniele da Roma.
0: Daniele, stiamo raccontando quello che vediamo, la grande Juve è un'altra cosa, cercano di portarsi in avanti, onestamente ho visto anche Juve peggiori, sono sincero.
1: Voi veramente vedete qualcosa di positivo? Mi sembra di vedere le stesse cose, gli stessi errori e le stesse annesie. Maria Grazia.
0: Ma Maria Grazia, ho letto anche alcuni tuoi messaggi, guarda, ti do un consiglio, stasera spengi la televisione, perché se è tutta una cosa negativa, ragazzi, cioè, mi dite con quale spirito? Con lo spirito del tifoso innamorato della Juventus, perché se no, se dobbiamo, l'ho detto ieri, non vorrei più rompere le scatole, se dobbiamo fargli innamorati solo quando vinci 3-0, cioè io a Federico Rossi, che è un amico, gli sto sempre vicino, ma se a casa con la febbre a 40 li sto vicino di più, anche se non posso uscire o andare a divertirmi, perché se no, ragazzi, veramente, cioè, ripassate, ma lo dico in generale, quando le cose cambieranno, è una squadra in difficoltà, quindi cosa gli vogliamo dare? Le bastonate? Diamogli le bastonate, però magari la partita cerchiamo di giocarla, vai.
1: Buonasera, ma con tutto il rispetto, come ha fatto l'Atalanta a vendere Anor a 40 più bonus al Chelsea, mentre lo stesso dirigente Giuntoli è riuscito a privarci di Wiesen vendendolo sempre in Piemera a 15? O siamo incapaci, c'è qualcosa che non quadra? Grazie, Max da Reggio Emilia.
0: Io, Max da Reggio Emilia, mi astengo da rispondere, perché diciamo che non lo so. Beh, mettiamo così. Allora, rientriamo per un minuto e mezzo di cronaca. Non c'era calcio d'angolo, ma rimessa da fondo per il Parma. Ecco, questo non dobbiamo fare, falci saltare sulla prima pressione, perché siamo leggermente scoperti. Va questa volta in copertura Calulu, riesce a fermare l'avanzata dei giocatori del Parma, che hanno perso la possibilità di portarsi in avanti in contropiede in superiorità numerica, e allora ripartono dalla zona centrale del campo. Stavolta attaccano dalla destra, c'è Lukumi che va a chiudere l'avanzata di Del Prato, gli tocca il pallone e fallo a terra, rimessa in gioco sarà a favore del Parma. Possesso palla 66% Juventus, 34% Parma. Vi racconto questa rimessa in gioco, dopodiché poi torneremo in serie di commento. Il Parma

0: che manovra nella zona centrale del campo, non approfittando di quella che poteva essere una rimessa laterale, anzi tornano nella loro metà campo con la Juve che si rischiera a protezione della propria di metà campo. Niente di fatto, 29esimo del primo tempo, 0-0. Allora ne approfitto anche per darvi qualche numero. Oggettivamente, e lo abbiamo visto, gli expected goal sono pochi, perché abbiamo 0-13 contro 0-6 del Parma, solo 3 tiri, 3 calci d'angolo. Pensate, quel signore che sta brigando la partita non ha fischiato 6 falli al Parma 1. Vabbè, al Circo Orfei fanno più ridere. Passaggi noi 188-107 il Parma, e ancora tiri in porta ovviamente 0, l'expected goal l'abbiamo detti, 2 tiri fuori, un tiro respinto. Oggettivamente dobbiamo essere un pochino più, anzi non un pochino, molto più pericolosi là davanti. Ma qui veniamo alla problematica che conosciamo, che non abbiamo tutte queste grandi punte di riferimento. Però soltanto una cosa voglio dire, visto che, ma è un riferimento casuale, visto che tutta l'estate Pellegrino, insomma, Pellegrino mi sembra che stia sfondando reti in questo momento, Antonio! No, credo che stasera dovremmo inventarci qualcosa noi da studio, ma lo facciamo, non c'è problema, facciamo tutto noi. Allora, quindi dicevo, Pellegrino non mi sembra che in questo momento stia sfondando le reti, per cui tutta l'estate passata con la telenovela Pellegrino, secondo me Pellegrino sta bene dove sta. Poi magari la Juventus avrebbe fatto diversamente, sicuramente alla Juve in questo momento David e Colomani al 30esimo non hanno ancora tirato una volta in porta, tutto vero, però vedete che poi qualche volta ci si fissa anche su delle situazioni che poi vanno a giocare da altre parti e almeno per il momento non rendono e hanno più o meno gli stessi problemi che abbiamo noi, come in questo caso, cioè in questa azione, no? Tu non puoi portare con Sesao là davanti perché non ce la fa, perché non è fisicamente strutturato per ricevere quel tipo di pallone. Fatto sta, Claudio, che al 31esimo abbiamo un po' abbassato il ritmo della partita.
1: Sì, infatti era un po' quella la paura che avevamo, che alla fine siamo partiti bene, siamo partiti forti, veloci, ma poi adesso è molto statico il giro palla.
0: Sì, sì, troppo. E ora praticamente noi andiamo in un primo possesso di pressing con Colomani sulla sinistra, Davide centrale e con Sesau sulla destra. Siamo messi quasi a tre nel primo possesso, mentre vedo che si scalda Milik, vedo che si scalda qualche giocatore nella panchina della Juve. Qui male Bremer,
1: molto.
0: Qui molto male. Perdiamo...
1: Però vedi, siamo Calulu è sempre troppo,
0: perché,
1: in alto.
0: Sì, perché Calulu evidentemente ha l'indicazione di spingere, e quando perdiamo palla, quello che diciamo prima, noi sulla sinistra loro, destra nostra, siamo pericolosamente scoperti. Qui meno male ci ha messo una pezza Bremer, questo è fallo e l'arbitro ovviamente non ha fischiato, però questo era giustamente fallo. Però è vero, quando perdiamo palla noi soprattutto sulla sinistra siamo scoperti, perché Calulu va a fare fondamentalmente l'attaccante aggiunto. Bravo David, sei andato a recuperare un bel pallone per il solito con Sesa. Ora vediamo se riusciamo a sviluppare, perché sarebbe carina questa azione, se servisse magari.
1: Però
0: Boga, ci si mette anche Fornò di mezzo.
1: Secondo me lì, oltre a Boga, sbaglia Colo, perché ho visto
0: palo di Conceição! Palo di Conceição!
1: Diciamo la prima vera occasione.
0: Questa è una bella occasione che si è creata con Sesao. Si aveva sbagliato anche Colomani, che lì si era messo davanti,
1: esatto.
0: Vero?
1: Esatto.
0: Questa è sfortuna.
1: Sì.
0: Questa è sfortuna, palo pieno di Conceição. Portiere battuto, non ci sarebbe mai arrivato, palo pieno. Comunque Conceição sta attraversando un momento di forma clamoroso, migliore della Juventus, che ha preso il palo, bravo Locatelli.
1: Sì,
0: adesso,
1: è vero, Conceição l'unica cosa secondo me in cui deve migliorare è il tiro in porta proprio.
0: Però qui
1: perché...
0: era andato bene.
1: Sì, no, certo, infatti forse ci ha lavorato, non lo so, però l'anno scorso per esempio non tirava mai.
0: No, qui è andato veramente
1: però
0: molto
1: ora
0: bene,
1: è vero, cioè per adesso.
0: Ma anche a Frosinone ha fatto molto bene.
1: Sì, sì, vero.
0: Vediamo questa azione che potrebbe essere carina anche con Douglas.
1: Allora, la cosa che noto è che Colomani sta super fuori dall'area di rigore.
0: Sì, è vero. Non entra quasi mai nell'area di rigore, giustissimo.
1: Però magari durante l'azione sta dentro, tipo adesso.
0: Ora
1: sta
0: sono
1: dentro,
0: entrati.
1: Così
0: però vedi, sono fermi. Sono fermi. Sì. Sia Colomani che David in questo momento non stanno facendo movimento senza palla. E allora vai al solito cross statico che 9 volte su 10 è preda del difensore. Infatti, giustamente sono tornati indietro. Vi dovete muovere. Santa miseria, senza palla in area di rigore ci si muove, mi sembra essere Spalletti, come ha fatto Luiz con questo inserimento. Questo devi fare. Bel pallone che gli ha dato Locatelli, leggermente troppo lungo, ma Luiz si è buttato nello spazio. Se io mi posiziono così in area di rigore, il pallone non mi arriva. Bravo Colo,
1: bravo, si è allungata.
0: Ma
1: però vabbè, questo deve fare.
0: Sì, questo
1: anche
0: deve fare.
1: Questo deve fare.
0: Però se lui e David mi vanno in posizione centrale in area di rigore statici, quel cavolo di pallone non arriverà mai.
1: Infatti quello che ha fatto Douglas Luiz lo devono fare loro.
0: Oh, quello imbucata di Locatelli per Luiz che entra così, portiere ci arriva un attimo prima, ma così apri gli spazi, così apri le difese, non con due pennelloni statici lì nel mezzo. Questo non lo devono fare. Poi quello che dice Claudio è sacrosanto, escono molto più dall'area di rigore, ma se esca loro bisogna che qualcuno c'entri, perché questo giochino non è come basket, si tira anche da tre, e qui bisogna tirare da uno e bisogna entrare nell'area di rigore. Ah. E in questo momento l'unica vera occasione che abbiamo avuto è stata quella di Conceição che ha preso il palo.
1: Sì.
0: Questa è la verità. Intanto ci scrive Moreno dalla curva nord, dice arbitro incommentabile. Sono stra d'accordo. È un arbitro che dovrebbe essere, senti che ti dico, sospeso. Non perché fino al momento ha commesso chissà che cosa, ma ha commesso degli errori banali. Banali, Moreno, per cui un arbitro così in Serie A non dovrebbe mai arbitrare. Sono stra d'accordo. Marco da Modena dice che gli piace molto la co-conduzione. Grazie Marco, ti ringrazio. Ora tornerà Antonio, però insomma l'importante è che vi raccontiamo tutto quello che sta accadendo. Poi abbiamo un lungo post partita fino a mezzanotte e mezzo con il grande Mess senza cappello d'alpino questa sera.
1: No,
0: stasera niente cappello d'alpino, e poi Mirko Nicolino che ci darà anche tutte le ultime sul mercato. L'unico è Locatelli, ragazzi, anche qui Locatelli ci ha provato. Colo, io allora,
1: ma il Colo che abbiamo avuto 6 mesi, dov'è?
0: Non lo so, non riesce a incollare un pallone, sembra un simil Vlahovic ogni tanto. Qui addirittura Colomani è andato a scontrarsi con Bogà. Non mi sta piacendo Colomani, devo dire la verità, non mi sta piacendo. Se bestemmio, forse mi sta piacendo di più David. Senti che ti dico, mi sta piacendo più David.
1: Si sta muovendo meglio, forse.
0: Si sta muovendo con se sei un'ira di Dio. Questa è punizione.
1: Ha fischiato.
0: Cioè, l'ha preso per la base. Ci ha pure pensato. Ragazzi, radiate quest'arbitro. Lo dico perché questo è cartellino giallo. Questo è cartellino giallo, Forno. Questo è cartellino giallo. Hai ammonito Lucumi e non ammonisci qui i giocatori del Parma. Ma cosa stiamo vedendo? Cosa stiamo raccontando? Boh, io veramente divento. A vedere queste cose poi mi ci arrabbio di più. Perché sono le basi. Sono le basi. Samuel.
2: Buonasera a tutti, buonasera anche a Claudio. Buon campionato a lei.
1: Ciao,
2: che ho avuto il piacere di sentire settimana scorsa. Ciao.
0: Senti, com'è andata la punizione?
2: Meglio che passiamo alla prossima domanda. Bene. No, nulla di pericoloso in questa punizione, non ha dato i frutti che speravamo.
0: Allora
2: guardate che il Parma non sarà lo stavo dicendo prima nel tentativo di collegamento, non sarà un avversario facile per nessuno, come abbiamo visto oggi non è stato neanche il Frosinone. Quindi anche in quest'ottica del risultato di oggi bisogna rivalutare anche quell'1-0 di settimana scorsa, no? Che tutti davano come scarno o altro. Abbiamo visto che invece no, anche Frosinone ha vinto 3-0 a Firenze.
0: Sì, però allora Samuel,
2: ci tenevo a dirlo.
0: Io non so se sei d'accordo su questa analisi. Allora, Juve che non è partita male, ha rischiato qualcosina nel centro del secondo tempo, però tra Colomani e David, cioè, stanno molto più fuori l'area di rigore che dentro. E noi dentro, e soprattutto quando sono dentro, non si muovono.
2: Sì, allora anche io la trovo, sono d'accordo con questa sua analisi. Allora, in mezzo al campo delle cose che sto vedendo positivo, ovvero la parte in mezzo al campo, molto compatta, secondo me, molto ben posizionata. Non so se siete d'accordo,
0: sì,
2: anche
0: sì,
2: voi.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
2: In mezzo al campo vedo veramente una linea molto compatta e sicura di sé. Davanti sono d'accordo con te, perché sembra quasi che vogliono recuperarsi il pallone, no? E quindi tornano indietro, li vediamo molto tornare indietro da Bidia e Colombo lì. Però nello stesso tempo, quando sono invece in mezzo al campo, in mezzo, scusa, nell'area di rigore avversaria, sembrano un po' spaesati.
0: Fermi.
2: A dire, sì, forse non lo so, la busto lì, perché abbiamo sulle fasce con Cesao, che magari è un po' egoista, nel senso tenta sempre la giocata, però più a fine personale che al servizio dei due attaccanti, perché comunque lo sappiamo, gioca di velocità, punta l'uomo, salta, rientra, tira in porta, prova a sbaragliare qualche cross in area di rigore molto bassa, filo raso terra, non lo so, provo a spiegarmela così, magari sbaglio, però sì, c'è questo problema di Colomboni e David che sono un po' troppo fermi, no?
0: Ma assolutamente, perché poi alla fine, no, la Juventus sta facendo la partita, però vado a vedere i numeri, 4 tiri, l'unico pericoloso è quello di Conceição che prende il palo, per il resto onestamente produzione
2: esattamente, è questo. Ma sai cosa, perché il gioco che abbiamo noi sulle fasce, no, ci pensavo proprio prima, cioè, è comunque vero, abbiamo tanti esterni, giochiamo molto sull'esterno, vedi con Cesao, vedi Bogà, vedi lo stesso Illis quando gioca che si defila, no? Però non è che sono degli esterni, cioè, alla Camoranesi, per farti capire, no? Anche lui amava il dribbling, puntare l'uomo, però appena aveva il varco libero scodellava la palla in area di rigore. Noi questo non lo facciamo,
0: no.
2: Noi questo non lo facciamo, no? È chiaro che quando tu questo non lo fai, i due arieti o pseudotali vanno in sofferenza, vanno più in sofferenza, e li vediamo, come hai detto e notato giustamente prima, cercare di accaparrarsi loro il pallone dietro autonomamente.
0: Samuel, noi l'hai spiegato molto bene, noi di fatto stiamo giocando con due mezze punte che sono Colomani e David, che si danno anche da fare, per l'amor di Dio, ma che come in questa circostanza sono sempre spalle alla porta, sono sempre spalle alla porta. E su questo io devo dire, Spalletti è un anno che lo sta chiedendo, l'attaccante con caratteristiche diverse. Questo va detto, e se no siamo, non raccontiamo la verità. Guarda, sono sempre spalle alla porta.
2: Sì. Infatti, vediamo se riusciranno a chiudere Sorloth, perché lui invece è un giocatore che gioca guardando la porta, cioè con la testa che guarda la porta, no? Che lo devi servire davanti. Magari avere lo spinundone forte fisicamente spronerà le vie laterali a giocare in una maniera diversa, o perlomeno leggermente diversa, senza che si snaturino le caratteristiche dei due esterni.
0: Cioè, Samuel, e poi ci risentiamo dopo perché vado in cronaca, ci sentiamo magari a fine primo tempo. Per esempio, ho visto l'azione, no, adesso del colpo di testa di Luiz, ma è già la seconda volta che l'unico, esatto, che si inserisce è Luiz. È Luiz che si inserisce. E questo, perché c'è stato quel lancio verticale di Locatelli dove lui è arrivato con un atto di ritardo, e il colpo di testa adesso, ma mai, mai con i nostri attaccanti.
2: Sì, perché là praticamente dovrebbe esserci quella pennellata, quella pennellata che abbiamo visto prima, e là ci dovrebbe essere la punta che di potenza c'è già, cioè non è che ci deve essere un centrocampista che si inserisce, ci dovrebbe essere già la punta.
0: Bravo, no? Bravo. Bravo, è proprio quello. Samuel, ci risentiamo a fine primo tempo, ok?
2: Ok, a dopo.
0: Grazie Samuel. Allora, 42-41 sul cronometro, altri 3 minuti di cronaca con il risultato fermo e bloccato sullo 0-0. Palla all'interno dell'area di rigore del Parma, che la gioca con i piedi con il proprio portiere. Adesso accenna una sorta di pressing con un po' più di fatica, però David, c'è un buco nel mezzo del campo, se ne accorge il Parma. Bernabé però preferisce tenere il possesso del pallone, per il Parma chiaramente lo 0-0 0 va benissimo. E Bernabé adesso con il suo numero 10 sulle spalle pesca Del Prato sulla destra, l'ex giocatore dell'Atalanta appoggia ancora indietro, si passa nuovamente da Bernabé, la Juve adesso è un po' sulle gambe, ha spinto abbastanza in questo primo tempo, ovviamente arriva Forno, comanda il calcio di punizione, questa volta ci sta, ai danni di Douglas Luiz, che onestamente non è stato male nel corso di questo primo tempo, anche se insomma è sempre un po' compassato, però credo, e poi ovviamente ne parleremo in intervallo, che Contessao e Luiz siano state un po' le luci di questa Juventus in una serata fino a questo momento, la definirei così, di volontà ma con poco sviluppo. Recuperiamo un pallone su altri quarti campo, Luiz cerca Kolumani che però non riesce a impattare il pallone, Locatelli con un po' di difficoltà per Kalulu, poi Contessao 1-2 con Kalulu, peccato, Luiz questa volta viene preso in contratempo, allora perdiamo nuovamente il pallone, Juve bilanciata, parte il Parma in contropiede, Soldatino Selic va a fare il suo compito, tira fuori la spada e riesce a bucare il pallone che sennò poteva essere anche pericoloso. Del Prato, che ricordo anche nel Livorno qualche anno fa, mi sembra in Serie B, un giovanissimo Del Prato con la palla tra le mani, adesso è diventato addirittura il capitano del Parma, lui che viene proprio dalle giovanili dell'Atalanta, batti e ribatti in una zolla del campo, alla fine ne esce fuori Lucumi per un attimo, devi stare attento perché Fornone non aspetta altro che tirare fuori il secondo cartellino per buttarti fuori. Rimessa a terra a favore della Juventus quando siamo giunti al 45esimo, vedremo quanti minuti di recupero ci saranno, credo un paio, alla luce anche del cooling break. Locatelli tocca l'ennesimo pallone, si sviluppa la manovra passando da Bremer, si alza Kalulu, i minuti di recupero sono 3, quindi lo racconteremo fino al 48esimo. Vicario con il suo sgargiante completo arancione, Locatelli, mi sa che serve Vicario, infatti l'ho letta prima io addirittura di lui, nuovamente Vicario al rilancio in profondità, si sgancia molto bene Bremer, parte Contessao che vince il duello, poi il giocatore del Parma riesce, è del Parma? Vabbè, avrò visto male io, ma il giocatore del Parma riesce a toccare il pallone, Contessao se lo mangia, quindi forse probabilmente ha ragione il collaboratore, l'ultimo tocco è stato di Contessao che stava riuscendo ad andare via. Douglas Luiz recupera, 46esimo, Locatelli, Bremer, bisognerebbe provare l'assalto in questi ultimi minuti, Kalulu molto bene, c'è un varco per Locatelli, corri Colo, ma se non corri nemmeno, adesso David, limite l'aria David, calcio d'angolo per la Juve, Colo, ma se non corri nemmeno, potevi attaccare la profondità, santa miseria, calcio d'angolo per la Juve, lì devi tagliare, e invece cosa fa? Serve l'assist, sei un numero 9, calcio d'angolo per la Juventus, ragazzi, qui il problema dell'attaccante è un problema serio, lo sapevamo, ma è un problema serio, di due non se ne fa uno, speriamo Milik che stia bene, entri, perché Milik almeno la porta la cerca, si è fatto male un giocatore del Parma in area di rigore 46esimo, quindi giocheremo ancora qualche minuto in più. Claudio, se c'hai un flash con un paio di messaggi, perché il gioco è fermo, li andiamo a vedere, così ne approfitto anche per controllare qualche numero della partita. Claudio.
1: Ciao Alessandro, qui Stefano da Villa Poma. Certo che se continua lo sto tran tran, la vedo non dura di
0: Presidente,
1: più.
0: Presidente, sveglia Presidente, dai su.
1: Ma per tutta la stagione, Spalletti deve inventarsi qualcosa, ma presto.
0: Sì, io concordo su questa cosa, che anche Spalletti ci debba mettere del suo, assolutamente.
1: Buonasera e complimenti per la trasmissione. Ma secondo voi la squadra è con Spalletti, nel senso atteggiamento giusto, quindi è un problema di giocatori? Perché sinceramente non sbloccarla a Torino contro il Parma è veramente triste, secondo me. Saluti Giovanni da Castelfranco di Sotto,
0: provincia di Pisa. Io credo di sì, Giovanni, credo di sì. Ho visto un buon atteggiamento all'inizio. Qui stanno emergendo in questa partita tutti i problemi strutturali della Juventus che stiamo raccontando, soprattutto là davanti. Guarda, stasera onestamente neppure a centrocampo, là davanti, noi là davanti siamo due pesi leggeri, leggerissimi, ci abbiamo Magliocca e Rossi, ci abbiamo Piccari e non lo so, fate voi. Cross al calcio d'angolo, figuriamoci. Locatelli riesce a tirare fuori il pallone, Contessao, Douglas Luiz posizione di ala destra, scivola Douglas Luiz e commette fallo, no, non commette fallo, recupera il pallone, bravo Douglas, Contessao con il sinistro, il traversone che arriva nel mezzo, sembrava lo stesso cioccolatino di Frosinone, batti e ribatti, Selic, poi con Seisao. Siamo vicini allo spigolo dell'area di rigore, ora lato corto, il solito traversone, Douglas Luiz la sfiora, poi non riesce ad arrivare a nessuno dei nostri attaccanti, ancora con Seisao che sta facendo un lavoro matto e disperato, adesso va a ingaggiare anche un duello fisico pur non essendo lui un gigante, però ragazzi lo spirito di con Seisao, ce l'avessero metà della squadra saremmo già campioni d'Italia, nel senso che sta veramente facendo la mosca Zezé, va a rompere le scatole a tutti, combatte, lotta, ha preso il palo e purtroppo non può fare tutto lui. E questo è il cross di prima. Sai che l'ha tolta Douglas Luiz la testa di Selic? L'ha tolta Luiz la testa di Selic, se no il pallone arrivava a Selic che poteva anche metterlo alle spalle del portiere del Parma. Peccato, peccato. 49esimo, credo che adesso arriverà il fischio finale del primo tempo, il duplice fischio, si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Magari poi proviamo a sentire o Antonio al telefono oppure anche Samuel per il commento direttamente dallo stadio. Daremo spazio ovviamente anche ai vocali e ai testuali. Si gioca ancora qualche secondo in più perché
1: via,
0: via, ha ragione Claudia, via, perché stiamo cincischiando nella nostra area di rigore, è sempre pericoloso. Il pallone arriva, c'è questa che praticamente è un giocatore aggiunto. È buono questo sviluppo del contropiede della Juventus con Seisao, troppo dietro il pallone, peccato perché era partita molto bene la Juve creando un varco centrale, non è finita l'azione, Selic dietro per Luiz, questo vizio è sempre la media, e poi figuriamoci se Fornò fa finire l'azione. Fornò veramente, guarda, sei uno scandalo vivente, Fornò sei uno scandalo vivente, te lo ridico proprio a pieni polmoni, Fornò sei uno scandalo vivente. Comunque andiamo agli spogliatoi sul risultato di 0-0. Vi dico la mia, poi sentiamo Claudia, sento voi. Quando andavo a scuola a volte mi dicevano si impegna ma non ci arriva, no, dicevano il contrario, dicevano ci potrebbe anche arrivare,
1: è bravo ma non si applica,
0: è bravo ma non si applica. Noi ci siamo applicati ma non siamo stati bravi, soprattutto là davanti, ecco, la dico proprio in una pillola, in una pillola. Ci abbiamo messo volontà, ci abbiamo messo intensità in alcuni tratti, però poi palla con Seisao e vediamo se succede qualcosa. Mi sembra un po' riassunto il primo tempo che adesso vi andrò a raccontare anche con i numeri, Claudia.
1: Ma sì, il problema è sempre il solito alla fine, non si tira in porta, non c'è nessuno che tira in porta, palla con Seisao, vediamo che succede. La cosa è che palla con Seisao, vediamo che succede, ti può andare bene una, due, tre volte, però le partite della stagione sono più di 38, quindi ecco, secondo me bisogna trovare un altro metodo, un altro schema, bisognerebbe che i nostri attaccanti segnino. Però così mi sa che andiamo poco lontani, perché purtroppo nel calcio si deve segnare.
0: E noi abbiamo tirato, pensate, 8 volte. C'è una parata del portiere del Parma, quindi questo già ve lo fa capire. Di 8 tiri totali, solo uno nello specchio alla porta, 0,39 expected goal, che è il palo fondamentalmente. 5 volte abbiamo tirato fuori, 2 tiri respinti. Abbiamo l'88% di precisione nei passaggi sulla tre quarti campo, i duelli li stiamo vincendo perché abbiamo vinto il 57% dei duelli a terra, il 55% dei duelli aerei, e segnatevi questo dato, l'arbitro ci ha fischiato 11 falli. Comunque è una Juve che non ha, in questo momento non ha profondità, e ora vi do anche i numeri sia di David che di Luiz, però insomma, scusate, di Colomani, però ecco, secondo me uno dei grossi problemi sono proprio loro due. Pensate, Colomani, gol ovviamente zero, tiri totali zero, tiri in porta zero, tiri bloccati zero.
1: Mamma mia.
0: Qui si parla di Colomani, quindi quello che dovrebbe essere la punta centrale della Juventus. David, anche qua si fa presto, gol 0, tiri totali 1, che è il tiro bloccato, tiri in porta 0. Gol attesi da David 0.05, gol attesi da Colomani 0.0, perché di fatto non ha mai tirato.
1: Mamma mia.
0: Quindi questi sono i numeri degli attaccanti della Juve. Fede, vogliamo andare con qualche vocale? Prepara i testuali, poi chiamiamo Samuel e Antonio per il commento al primo tempo.
3: Beh, un primo tempo veramente inguardabile, un centrocampo di una mediocrità imbarazzante, una squadra di una lentezza unica, una squadra senza senso, i giocatori, è inutile che parliamo, sapevamo quello che bisognava fare questa squadra a giugno e non è stato fatto, speriamo nella ripresa almeno qualche cambio, almeno possa mettere il ragazzino che può fare qualcosa, perché la squadra è veramente imbarazzante. Saluti da Peppe.
4: Io metterei Milik, senti che ti dico, se ha mezz'ora, ma io me lo gioco, gli faccio fare l'ultima partita della stagione, ma onestamente noi dobbiamo giocare con una punta di riferimento, senza se, senza ma. Centrocampo siamo sempre lì, l'ho visto male altre volte, stasera Luiz non mi è dispiaciuto, Locatelli è il solito, però onestamente siamo lenti, mi verrebbe da dire di idee. Spesso siamo proprio lenti di idee, perché un paio di volte l'abbiamo anticipate noi dallo studio rispetto a quello che avrebbero fatto dopo. Prego.
5: Buonasera Radio Bianconera, abbiamo un altro bidone dopo Coppa Menor, Kolumuani, e poi abbiamo un altro grosso problema, l'allenatore, questo va cacciato, non va esonerato, cacciato.
4: Prego.
6: Saluto a Gema. No, adesso io non è che vorrei criticare il lavoro della nostra dirigenza, lungi da me, ho piena fiducia.
4: Ma si può,
6: ci manca. Ma ragazzi, ma alcuni vanno così, 50 milioni, abbiate pazienza. Io non l'avrei mai preso. Loro però ci hanno creduto, l'hanno voluto a sto punto. Ma non lo so. Se diventa un pacco anche questo, per me anche la dirigenza di questa, ma totalmente fallito. Speriamo di no.
4: Altri due vocali, poi Claudia seleziona un po' di testuali, cioè no, seleziona, vai un po' random su tanti testuali che stanno arrivando. Prego Fede, giusto far sfogare un po' anche i nostri amici da casa.
7: Uno schifo totale ragazzi, uno schifo totale, io non so come, cioè non trovo nessun sbocco positivo, cioè non so cosa aggrapparmi ragazzi, noi quest'anno... Io veramente sono veramente preoccupato, penso che se non faremo qualcosa sul mercato prima della chiusura, e penso che non faremo niente, io penso che lotteremo per la conference, queste siamo, purtroppo queste siamo, non possiamo migliorare purtroppo. Antonio.
4: Ciao Antonio. Claudia, 3 o 4 testuali, poi andiamo a Sam.
1: Squadra chiusa, identici problemi dello scorso anno, siamo sterili come i guanti di un chirurgo prima dell'operazione, Bobo.
4: Questo è bello. Speriamo siamo sempre sterili, perché altrimenti insomma vai.
1: Aiuto. Una cosa, ma in settimana i calciatori quali schemi provano, Carmine?
4: Allora io sulla questione degli schemi, ragazzi, dico sempre che il calcio non è il basket. Il basket e gli schemi sono fondamentali, il calcio un po' meno, però servono assolutamente. Vai.
1: Ragazzi, a questo punto aver preso davvero Lukaku.
4: Per l'amor di Dio, sai che io quando si parla Lukaku per me è come la criptonite per Superman.
1: Buonasera Fabrizio da Chieti, sono anni che abbiamo uno dei centrocampi più scarsi tra le squadre di vertice. Se poi perdi anche Durham ti ritroverai sempre con la palla che viaggia lentissima, davanti non arriva un pallone giocabile e David è davvero impresentabile.
4: Prego.
1: Si gioca solo sugli esterni che sistematicamente danno il pallone indietro, perché in area non c'è nessuno, o si tira da fuori o non si segna, ci vorranno anni. Gianni dallo stadium.
4: Gianni, guarda, te che sei allo stadio, è la stessa lettura che abbiamo avuto anche noi, insomma, questo mi conforta. Ciao Samuel!
8: Ciao ragazzi, eccovi, certo che se la buonasera ci vede dagli sms che arrivano e dai messaggi vocali, ragazzi, ho paura di andare a letto questa sera.
4: Sì, anch'io, io onestamente prego sempre per una vittoria, stasera ancora di più, perché sennò qui ci facciamo le 3 di notte, insomma, perché fra il mercato e la partita siamo sempre lì, Samuel, lo diciamo prima, poi alla fine anno nuovo, problemi vecchi. Allora, la sensazione è che il problema serio, al di là del centrocampo che conosciamo, è là davanti. Io vedo un fantasma in Kolumani in questo momento, poi magari si riprenderà.
8: Sì, cioè è chiaro che adesso per commentare quello che vediamo adesso si può pure rimandare in onda una qualsiasi puntata della scorsa stagione scelta proprio a caso, e può bastare quella, no? Per dire, perché no, veramente i problemi sono sempre gli stessi, un po' più di solita là dietro che in mezzo al campo, questo va detto, però ragazzi, le partite si vincono con i gol e non con la solidità e con i posizionamenti, quindi bisogna sperare che da qui a lunedì ore 8, se non sbaglio, ricordatemelo voi,
4: martedì
8: no, si fermo restando che scusate, osservando che non possiamo neanche vendere proprio le persone, cioè non arriverà Mbappé da qua a martedì, no? Quindi bisogna sperare in qualche cingelata e in qualche rafforzamento che può bastare a smuovere gli equilibri in una squadra che ad oggi, per quello che vediamo, ragazzi, fa fatica ad arrivare in Champions League. Cioè, ad oggi lotti per il quarto posto, non avendo la certezza neanche di arrivarci. Quindi sarà un campionato veramente difficile. È appena iniziato, però sono anche dei giocatori nuovi che dobbiamo ancora vedere. C'è anche Alebegovic, insomma, adesso non scaviamoci la fossa prima ancora di far male. Ecco.
4: Certo.
8: Assolutamente, noi commentiamo quello che vediamo, e almeno parlo anche per me, ma nel senso di parlare anche per voi, non ci interessa dire l'avevamo detto, no, in virtù di chissà che. Ad oggi quello che vediamo è questo. Magari e speriamo tra 20 minuti sarà esattamente l'opposto, però ad oggi la situazione dice questo, che è veramente, sarà molto molto difficile.
4: La sensazione poi rimane, bravo, rimane che sarà difficile, a meno che in 72 ore si riesca a fare quello che non è stato fatto in 3 mesi. Poi è complicato, però sappiamo anche che magari David riesce ad andare via, porti un altro giocatore, si accende anche un po' di entusiasmo. Io continuo a non capire perché la Juve non va su Icardi, ma è un mio limite.
8: Anch'io è un giocatore che porterei subito, però sappiamo che con Spalletti non ha avuto un rapporto invidiato. No? Ti ricordi l'anno scorso quando se ne è parlato in occasione del mercato di gennaio? Me lo ricordo perché era a Parma, c'era la trasferta di Parma, e lì gli chiesero di Icardi e lui, proprio me lo ricordo ancora, con il toscanaccio proprio disse: no, Icardi non lo si fa, no? E quindi proprio non è anche memore degli attriti che ha avuto in passato con quando era all'Inter, non è una sua prima scelta. Detto questo, io lo porterei da un minuto qui, però poi sai, ci sono anche quelle questioni di fai di ingaggio che vanno viste, tutto quanto, quindi non lo so. E poi in realtà, se stiamo a vedere, forse non è neanche l'attaccante dalle caratteristiche che chiede Spalletti, perché Spalletti chiede proprio l'attaccante, cioè non è che chiede la prima punta, e su quelle cardi è uno forse delle più forti prime punte, però lui lo vuole proprio anche strutturato anche fisicamente,
4: Lo so.
8: Cioè vuole proprio l'arietone, no? il Bobo Vieri di una volta, dico, come struttura fisica, e in questo diciamo che Sornot è quello che si avvicina di più.
4: L'ultima cosa che ti chiedo, che fare in questo secondo tempo? Io te la butto lì, se c'è anche una gamba sola, metto Milik, provo Nico perché magari qualcosa ti può dare. E mi faccio il segno della croce, ecco.
8: Anch'io, e poi mi aspetto anche di vedere Alebegovic. Ci sta che giochi Boga, perché comunque il giocatore Alebegovic è giovane, è appena arrivato, deve integrarsi. Boga, nello stesso tempo, è uno che l'anno scorso, da quando è arrivato, non ne ha sbagliata mezza, e quindi è giusto la scelta di dare come la maglia titolare a Boga in questa prima giornata, perché comunque è quello che ti dà più sicurezza. Detto questo, poi ho preso un giocatore di talento, Bene Begovic, è il sostituto naturale di Ildiz, ed è quello che dovrà anche giocare insieme ad Ildiz, no? Perché poi arriverà anche questo tema, no?
4: Certo.
8: Per un giocatore che non è che è stato pagato poco, quindi io mi aspetto anche di vederlo perlomeno qualche minuto adesso in questo secondo tempo, insieme ai giocatori che hai detto te, anche Milik, perché comunque al momento, piaccia o non piaccia, è l'ariete che tu hai, e tu lo hai, e se un giocatore è in panchina vuol dire che può giocare, non dico 90 minuti, ma almeno qualche partita. Quindi se me lo trovo in panchina indistinta, mi aspetto che non abbia problemi fisici, se no era in tribuna.
4: Bravo,
8: a casa.
4: Bravissimo.
0: Va bene, allora ci sentiamo dopo, caro Samuel, ti chiamiamo nel corso della partita, poi vediamo se riusciamo a recuperare anche Antonio. Alej Begovic mi sa che entra, Claudia, guarda.
1: Sì, si sta preparando.
0: Si sta preparando Alej Begovic.
1: Quindi... Vabbè, credo entrerà al posto di Boga. Non credo che levi con Seisao in questa, questa forma.
0: In teoria dovrebbe entrare al posto di... Sì, di
1: mi sa che entra pure Cambiaso, era.
0: Sì, era Cambiaso. C'è anche Ekator, peraltro. C'è anche Ekator che magari... può risultare utile. Fede, fammi sentire qualche vocale. Quindi Alej Begovic, da quello che abbiamo visto, Nico Gonzalez invece no, non mi sembra pronto ad entrare. Alej Begovic si stava preparando, da quello che abbiamo visto. Prego.
9: Buonasera, Radio Bianconera, Filippo da Livorno.
0: Ciao Filippo.
9: Ma ce ne rendiamo conto che sta giocando solo in orizzontale la Juve, non fa mai un passaggio in verticale, sempre in orizzontale a cercare sulle fasce. Vedremo.
0: Ciao Filippo, altro vocale.
10: Ciao ragazzi, Dani da Tenerife. No, appena finito il primo tempo, beh, direi che abbiamo visto la prima palla data sul movimento al 47esimo. Ciò ci spiega un po' come stiamo giocando e a mio parere non servono quattro difensori in questa partita perlomeno, quindi potremmo spingere qualcosina un po' più in avanti. E io ho guardato la partita cercando di guardare un po' i movimenti dei due attaccanti, ma sinceramente non ci hanno capito niente, né uno né l'altro. Questa è un po' la mia analisi molto personale, non so cosa ne pensate.
0: Guarda, sono sincero, stavo...
1: Sì, mi sa che... Ah no, c'è anche con Cesare.
0: C'è una comunicazione di servizio con Federico, quindi non ti ho sentito alla fine, quindi la rimando a dopo, ma stavamo parlando di alcune situazioni appunto tecniche. Allora, con Cesare c'è...
1: C'è pure Boga.
0: C'è pure Boga, e allora Alej Begovic, c'è David...
1: C'è Colo?
0: C'è Colo Mani e allora non entra.
1: Semplicemente... Si è messo la maglietta,
0: Si è messo la maglietta, sì, l'ho visto. L'ho visto che si è messo la maglietta... credo che
1: o se l'è messa preventivamente,
0: o se l'è messa
1: perché
0: preventivamente
1: sa
0: perché magari sa di entrare dopo, perché ci sono tutti, c'è Boga, c'è Colomani, c'è David, c'è Conceição. Credo che difficilmente possa in questo momento entrare alle Begovic, però è vero, ha fatto tutto per dare l'impressione di essere un passo dall'ingresso in campo. C'è, leggi un paio di testuali veloci così poi torniamo subito allo stadio.
1: Il senso di avere due attaccanti che vengono entrambi a centrocampo, gli unici inserimenti sono di Douglas Luiz, magari non essendo esperto vedo male, salvo.
0: No, hai visto benissimo, gli unici inserimenti in questa fase, abbiamo visto due inserimenti, tutti e due di Douglas Luiz. Allora, ci abbiamo Antonio. Antonio,
11: eccoci per l'inizio della ripresa. Vai. Naturalmente c'è un pubblico che sta rumoreggiando, per dirla in parole semplici. Si ricomincia 0-0 il risultato, bisogna andare oltre anche a tutte le disavventure, tutte le parole, tutte le critiche, tutto quello che non si è riuscito a costruire, bisogna fare però anche molto di più, molto meglio nei singoli e collettivamente. Si parlava con alcuni colleghi, intanto la palla finita in fallo laterale sembra quasi che sia la dimostrazione di quello che è il valore, la volontà dell'allenatore è stata quella di mettere in campo, schierare, e sbaglia ancora adesso con la 9 il giocatore bianconero Colomani, dando la possibilità alla Parma di arrivare fin dentro l'area di rigore, di dire, di far vedere questa è la squadra che ho a disposizione, e il pubblico inizia subito a rumoreggiare come potrete sentire. Parma sulla destra ha vestito la giacca il nostro allenatore, pronto, forse anche si stanno riscaldando diversi giocatori. Ho visto già senza la pettorina Alej Begovic, chiaramente bisognerà dare spazio anche al giocatore visto le assenze, però non ci sono stati cambi. Pallone in profondità per il Parma, arriva però prima di tutti gli altri Selic, che entrando in campo stava parlando con Kalulu. Pallone servito centralmente con i piedi da parte di Vicario, a cui viene restituito il pallone però questa volta da Kalulu, era stato indirizzato precedentemente su Locatelli con una faccia molto molto poco serena all'ingresso in campo. Adesso tenta di spazzare via un pallone, c'è la chiusura da parte del giocatore che era in marcatura, palla che viene deviata in fallo laterale. Canta la sud, in silenzio la nord, avete sentito precedentemente invece il rumoreggiare del resto del pubblico. Costretto al rilancio lungo, oltre la metà campo, un pallone al campanile che però non arriva tra i piedi di David. Avanza ancora Kalulu, di gran lena sulla destra, sbaglia però, cade a terra, per l'arbitro c'è il fallo. Fortunatamente si accorge anche di dover interrompere l'azione a favore della Juventus. Mi sembra discutibile in alcuni passaggi cruciali del primo tempo alcune decisioni arbitrali. Vediamo, gli è andato col pestone, col piede, sul piede d'appoggio mentre stava appoggiando il pallone. C'è la lamentela di Del Prato che è assolutamente fuori luogo, chiede spiegazioni a bordo campo anche il tecnico Questa. Calcio di punizione che seguiamo, poi la commenteremo e, come già d'accordo con la regia, potrete chiamare poi e sentire il commento e ci alterneremo un po' così per tutto il secondo tempo, chiedendo naturalmente venia ai nostri radioascoltatori per problematiche che non dipendono dalla nostra emittente. Calcio di punizione, Douglas Luiz, palla in mezzo di testa, anticipati due bianconeri, la palla finisce in calcio d'angolo, si appresta a batterlo, quantomeno il più vicino è Boga, ma gli va incontro anche Douglas Luiz, che gli lascia poi la palla, resta nelle vicinanze anche Boga, l'arbitro chiede di allontanarsi al giocatore della Parma, ricordando che la Juventus attacca adesso sotto palla per Boga, dentro l'area di rigore, servito, è uno schema in mezzo e la palla si alza davvero di pochissimo sul tiro di Lukumi. Lo schema era chiaramente disegnato dalla settimana di preparazione di questa partita. Boga è andato sulla lunetta, il pallone è stato lasciato a Douglas Luiz, non è stata attentissima la retroguardia della Parma, il pallone messo in mezzo all'indietro per Lukumi che ha colpito a botta sicura, alzando però troppo la traiettoria, troppo lungo il pallone per Conceição, che riesce comunque con il suo solito guizzo ad arrivare nonostante l'imprecisione dettata dal passaggio di David. Guadagna un calcio, una rimessa laterale, ancora 30 secondi per noi, si riparte da dietro, c'è Lukumi in impostazione, palla sulla sinistra, agisce da unico centrale, palla in mezzo, non ci arriva Colomoni. Gli applausi comunque sono sinceri per averci provato quantomeno. Palla all'indietro, Locatelli, Kalulu, aggiriamo, accerchiamo il Parma. È stato un po' un assedio all'inizio del primo tempo quando non siamo riusciti a commentare tempestivamente quanto accadeva in campo. Ancora questa situazione di gioco e poi linea allo studio quando siamo arrivati al 53° minuto sul risultato ancora di 0-0. La Sud grida vogliamo 11 leoni, 5 di questi si stanno riscaldando per dare alternativa quantomeno ai giocatori che sono in campo. Ma questo dipenderà dalle scelte dell'allenatore. Palla dentro, sulla sinistra. Attenzione, in mezzo, di testa, anticipato. Poi prova a tirare. Ancora al dietro, Douglas Luiz. Un tocco di troppo. Non riusciva a battere la rete. Boga sulla sinistra, un uno contro uno. Difensore del Parma mette le gambe, le mani dietro la schiena. Sarà ancora calcio d'angolo. Abbiamo però sforato e quindi dobbiamo restituirvi la linea. Anzi, non commentiamo. E sentiamo e potete... naturalmente mentre viene fermata l'azione da parte del direttore di gara che non concede l'autorizzazione a battere il calcio d'angolo. Adesso lo può battere, non lo raccontiamo. Linea allo studio, 0-0, 52 minuti, la Juve ci sta provando ma non è facile. Linea a voi, 0-0.
4: Sì, abbiamo avuto l'occasione con Lukumi dove siamo stati anche un pizzico sfortunati. Lo schema era interessante, quello sul calcio di punizione, del calcio d'angolo. Lì Lucumi ha fatto tutto bene, purtroppo la palla non si è abbassata. Ci vorrebbe anche quel pizzico di fortuna, perché mi sento di dire che comunque, fra mille difficoltà, mille cose, però tutto sommato, Claudia, il vantaggio lo meriteremo pure.
1: Beh sì, comunque al netto di tutte le difficoltà, del fatto che non si segna, la partita, grazie al cielo, la sta facendo la Juve. Ci mancherebbe,
4: sì, hai detto bene. È chiaro che sì, prima non ci è arrivato Columani, la gente lo applaude.
1: Vabbè, io penso anche che comunque le,
4: io
1: i cambi...
4: voglio sapere cosa ho fatto di male nella mia vita per vedere Jonathan David. No, ma perché poi io ricordo, ma perché era 3 mesi fa abbiamo sparato ogni giorno a un giocatore che si chiama Vlahovic. Ora ci tocca vedere questa roba qua. Ha tirato al piccione, ha tirato. No, comunque concludi.
1: No, era per straumatizzare. No. Dicevo che comunque i cambi potrebbero dare una scossa in più.
4: Ora sono necessari. No, io Samuel mi
1: fischi
4: chiedo...
1: Fischi per David dopo, il tiro.
4: Io mi chiedo cosa ho fatto di male nella vita per vedere Jonathan David alla Juve, sinceramente.
12: Ragazzi, dopo quel tiro che ha fatto, penso che rimane negli annali delle case più brutte, ma in campo di calcio.
4: Ti sento male, Samuel, ti sento molto male.
12: No, dicevo, quella ciabattata che ha tirato.
4: Bravo,
12: prima.
4: Ora sì, sì, ora
12: penso, che penso che rimarrà negli annali delle cose più brutte di un campo da calcio.
4: Samuel, ma onestamente, ma come si fa? Ora io ripeto, capisco tutto. E tra l'altro, guarda, oggi li voglio dare 5,5 per l'impegno. Ma questo vuol dire che l'attaccante te non l'ha mai fatto. E noi abbiamo visto una controfigura. E guarda, torno subito da te. Ma anche, tanto l'arbitro contiene il suo show, per l'amor di Dio. Scendi in campo, Samuel, e gli dà in ciaffone all'arbitro. Scherzo, naturalmente.
12: Intanto, gli dico che Aladegovic penso che sia il prossimo ad entrare, perché gli sta dando le indicazioni Martuscello, dargli le indicazioni a lui, e accanto non lo riconosco perché ho la testa di Martuscello davanti. Comunque ci sono sicuramente due ingressi.
4: No, e poi un'altra cosa, anche lì Columani ci ha raccontato Antonio, non ci è arrivato, ma fa l'attaccante, e se no ci vado io lì, ci arrivo, amen, una volta arrivaci, cioè, boh, scusa lo sfogo, ma ne siamo veramente, ne abbiamo, insomma, ecco, questo un po' le scatole piene. Sì. Ecco.
12: Adesso, ma io penso che adesso, guarda, solo 20 cambi possono dare una scossa a questa partita. Sta facendo un riscaldamento Begovic molto accelerato, veloce, stanno parlando molto, quindi deduco che sarà lui il prossimo a entrare, e dai suoi piedi, ragazzi, dovrà nascere magari un qualcosa che porterà a portarci in vantaggio, perché ecco qua, infatti ci stanno cambiando la maglia
4: al posto di perché questo è interessante.
12: Io penso che a questo punto sta entrando anche, aspettate, vediamo, non riconosco della maglia, perché Nico Gonzalez e Dele Begovic stanno entrando. Cambiamo,
4: quindi esce David.
12: Bogà. A questo. Oh, ragazzi, ancora adesso vedete David si è girata, però con la conclusione. Adesso lo vedete, lo raccontate voi. Secondo me Bogà e David.
4: Sì, decisamente Bogà e David. Penso
12: Bogà e David.
4: Per forza.
12: Sì.
4: Bogà e David, intanto sto per commentare quello che hai appena detto, c'ho il terrore negli occhi, Samuel, perché poi dopo quel tiro lì, che tanto con Cesao veramente sugli scudi, no, vabbè, Columani, io, ok, Samuel, ci sentiamo tra poco, dai, grazie.
12: Al dopo, a voi.
4: Grazie, io... No, ci sono momenti in cui diventa anche difficile commentare, perché poi sembra veramente di prendersela con un giocatore, però in 2 minuti abbiamo visto David sparare, insomma, nemmeno io dove, e Columani vincere un contrasto quasi per miracolo e poi tirare con la punta del piede fuori. così, così oggettivamente è difficile, perché su uno puoi scommettere, ma dove scommette su due attaccanti, su tre, insomma è tosta, è veramente tosta.
1: Sì, in effetti a volte mancano anche le... Sì, vabbè, questo è fallo.
4: Questo è fallo, arbitro! Che cavolo! Ma forse sarebbe anche da cartellino giallo! Io
1: A volte mancano anche le parole per...
4: Sì, hai detto bene.
1: Ma per commentare queste
4: situazioni che vediamo, perché cioè ieri abbiamo visto per esempio, no, ma poi le partite, Gonzalo Ramos che per l'amore gli hanno pagato 70 milioni, ha sbagliato anche lui, tanto fuori Bogard dentro Alibegovic, non mi sembra tanto contento Bogard di questa sostituzione, eh? Comunque va a dare la mano a Spalletti e l'altro è David. Allora 5 a David e 6 a Bogard,
1: sì,
4: per quanto mi riguarda.
1: Sì.
4: Sei d'accordo?
1: Sì.
4: Sono 5
1: d'accordo.
4: A David e 6 a Bogard. Allora, adesso Nico va dietro la punta e può portare probabilmente anche un po' di pericolosità, e vediamo anche Alibegovic al posto di Bogart. Tanto si presenta subito molto bene Nico, vincendo un duello. Speriamo ci metta voglia, ci metta intensità. Sono curioso di vedere.
1: Vabbè,
4: anche
1: a questo
4: Alibegovic.
1: Punto penso che Nico rimarrà, quindi ecco,
4: penso di sì.
1: Potrebbe essere, non lo so, un'arma in più. Quando è stato quell'anno alla Juventus ha fatto molto male.
4: Sì,
1: è stato anche un anno caratterizzato dagli infortuni, se non mi sbaglio, quindi magari non l'abbiamo visto al 100% delle forze, non l'abbiamo visto tanto, però ecco, magari può darci quella mano in più, non lo so, al netto anche dell'infortunio del Diz. Secondo me sul mercato in questi ultimi 3 giorni dovremo puntare su un attaccante.
4: Sì, e ovviamente il centrocampista di scorta a tutti i costi, cioè nemmeno lo mettiamo come ragionamento, perché deve arrivare, e sono d'accordo, l'attaccante devono, insomma, con due braccia, due piedi, una testa e insomma, che sappia giocare un minimo a calcio,
1: che sappia tirare in porta,
4: perché hai detto molto bene, ci sono momenti in cui è difficile anche trovare le parole corrette, perché siamo alla seconda giornata di campionato e c'è ancora tanto tempo per migliorare, tantissimo tempo per migliorare. Però alcune cose le stiamo vedendo da David da un anno, e Kolumani non mi immaginavo si presentasse così.
1: No, secondo me avrebbe bisogno di un gol per...
4: Sì, è vero, sì, ma che dobbiamo fare?
1: Io, no, guarda, certo.
4: Io sono sincero, se Milik a 20 minuti io lo tolgo Kolumani, perché anche a Frosinone è rimasto in campo ma non ne aveva più e si era anche demoralizzato perché aveva sbagliato quel gol clamoroso. Qui tanta attenzione, perché Locatelli, ragazzi,
1: Locatelli ha ammonito, però occhio.
4: Locatelli ha ammonito, ma sta tenendo il centrocampo da solo. Anche qui si era aperta una voragine nella nostra zona mediana, è rientrato Locatelli che ha fatto fallo, no, ma insomma è andato a recuperare un pallone, perché sennò andavano in porta. Ora le squadre si stanno un po' allungando. Dai Francisco, calcio d'angolo. Comunque o inventa con Cesao o veramente abbiamo poche alternative.
1: Ma questo è un problema, eh.
4: Certo che
1: è il giorno che con Cesao manca per qualunque motivo, che fai?
4: Speriamo che Alibegovic cominci a macinare gioco, e speriamo che la Juventus migliori. C'è poco da fare. Calcio d'angolo per la Juve. Calcio d'angolo per la Juve potrebbe essere interessante. Vediamo, viene fuori ancora uno schema. Ci sarebbe Calulu libero, che infatti riceve il solito poco movimento in area di rigore. Eccolo Alibegovic. Vediamo un po'. Ci abbiamo messo un'ora per battere sto calcio d'angolo. No!
1: Era Nico. Cavolo.
4: Nico, parata clamorosa del portiere al volo. Nico, una saetta. Guarda la differenza tra David e Nico.
1: Questa entrava,
4: saetta di Nico Gonzalez.
1: Sì.
4: Abbiamo trovato il portiere che ha fatto il miracolo. Bremer non ci arriva qui. Qui ragazzi siamo stati sfortunati. Bravissimo
1: per la
4: portiere.
1: Terza volta, perché abbiamo preso il palo di Gonzalo.
4: Guarda che collo pieno, mamma mia. Mentre il portiere così l'ha presa, Nico ha sfiorato un gol che sarebbe stato meraviglioso. Ma anche qua ha fatto più o meno la stessa cosa di David, con la differenza che David ha tirato fuori allo stadio e Nico ha sfiorato il gol. Continua a dire, con tutti i limiti meriteremmo il vantaggio, perché il palo, questa occasione di Nico, la Juve dovrebbe essere in vantaggio. Ora verrà a vedere un attimo anche i numeri, leggi qualcosa, vai Claudia, però onestamente il vantaggio ce lo meritiamo alla grande, al netto poi insomma di tutte quelle cose che ci siamo dette fino a questo momento.
1: Locatelli da solo non può reggere tutto il centrocampo, se non cominciamo a giocare col centrocampo a tre la vedo dura, ma grazie da Genova.
4: No, è vero, perché Luiz è questo, ti dà e ti toglie. Comunque siamo a 0,90 ed expected goal, e quindi insomma siamo quasi a un gol, il palo in questa occasione. Però è vero, centrocampo, Locatelli sta facendo un lavoro matto e disperato e sta veramente portando la croce del centrocampo. Prego.
1: Ciao, ma se Davide è fuori dal progetto e non l'ha mai fatto giocare in precampionato, perché farlo giocare stasera? Spalletti è un po' in confusione, no. Ho paura di vedere Koppainers tra poco. Comunque no. Schema e palla con Cesao, troppo poco. Ciao Giacomo da Susa.
4: Ciao Giacomo, ma io guarda, credo che stasera, visto che è una partita che devi vincere a tutti i costi, lui ha provato a giocare in realtà con, tra virgolette, due punte, per dare un pochino più di pericolosità. Ma intanto c'è Nico, palo!
1: No, non è
4: palo di Nico, palo di Nico, gol! E porca miseria, Nico, un po' di culo, Nico, anche a noi, eh!

0: vista una roba che c'è a Nico Gonzalez.
1: Davvero? Teniamocelo sto.
0: Cioè, andiamo da Samuel, dai. Veramente Nico, ragazzi, rigenerato. Rigenerato.
1: Che gli è successo?
0: Non lo so, ma un gol pazzesco. Tra l'altro ha preso un palo, cioè è entrato, tiro, parata miracolosa del portiere, palo, gol. Che Dio ce l'abbia in gloria.
1: Davvero?
0: Onestamente
1: potrebbe essere Nico il vero acquisto.
0: Sì,
1: magari di questo mercato.
0: Sì, perché
1: mercato.
0: Poi io c'è un'altra cosa che non ho mai capito, Nico. Qual è il suo vero ruolo? Non l'ho mai capito. Attenzione perché la partita è lunga. Attenzione, Vicario!
1: Mamma mia,
0: Vicario! Però
2: finalmente un portiere.
0: C'abbiamo un portiere.
1: È vero.
0: C'abbiamo
2: un portiere. Abbiamo un portiere.
0: Oh, l'ho vista ora! Cosa abbiamo rischiato?
1: Mamma mia!
0: Cosa abbiamo rischiato, occhio, Samuel?
2: Però. No, cosa abbiamo rischiato? Cosa ha preso? È diverso, adesso è cambiata la narrazione. Cosa ha preso?
0: Mamma mia! Allora, prima parata sul tiro da fuori, poi parata difficilissima, Samuel, su un colpo di testa, si è allungato... E il signore ci ha dato la mano, mettiamola così, ha fatto una parata pazzesca.
2: No, guarda, glielo devo da posto a letto, i muscoli di Vicario si sono sbitorsoluti alla grande proprio.
1: Occhio però adesso, perché il Parma
0: Ma che è successo, Samuel? Perché dopo il gol dell'1-0 ci siamo sgonfiati?
2: Dopo il 1-0 si dice il primo di partito, la vista di pressione, non mi ricordo di più, perché stai ancora aspettando il gol, non mi dissedere.
0: Samuel, aspetta che non ti sentiamo Samuel, ti sentiamo malissimo. Ora sì, vai.
2: Mi sentite?
0: Sì.
2: Sì, no, scusate, mi sento lì, non lì sa sentire di festiva, non ricordo la parte di chi. E poi lì viene, ha fatto tutto di cara, ha fatto una grandissima, veramente, doppia parata tra l'altro. Lui ha fatto una doppia parata. Sì. E con il, con la finale, con il braccio, di palo veramente, cioè, di linea di rigore veramente spettacolare. Però adesso la Juve non molla, è ripartita subito, si è rimessa subito in ordine, sta ripartendo ed è ripartita in una maniera corretta.
0: Devo dire, l'ho rivista molto male Kalulu in chiusura in questa circostanza, perché si è fatto prendere il tempo, colpo di testa. Era Kalulu.
1: Kalulu non tanto bene
0: Kalulu.
1: Oggi.
0: No,
1: però, eh.
0: Kalulu, ma è vero, Kalulu non mi è piaciuto. E tra l'altro Vicario ha proprio fatto cenno ai suoi ragazzi, testa, perché siamo sbandati clamorosamente in subito dopo il gol. Invece di caricarci, ci siamo scaricati. Mi dici la tua, Samuel, sull'ingresso di Nico?
2: Ragazzi, la mia sull'ingresso di Nico è che allora, ne parlavo con Antonio proprio prima, e questa deve essere la formazione titolare. Questa deve essere la formazione titolare, infatti lo stanno dimostrando. Però, come ti ho detto prima, io comprendo la scelta di Bogato, a fine primo tempo, no? Un giocatore che comunque ti dà più fiducia, un po' per aiutare nell'inserimento alle Begovic. Comunque Bogato, l'abbiamo detto per tutto il finale di stagione scorso, è stata l'unica nota positiva da gennaio in avanti della Juve, quindi comprendo la scelta di mettere Miglio al posto di Begovic da titolare questa sera, anche perché comunque c'è un cancella che la Juve col Parma deve essere in vantaggio per lo tempo, indipendentemente da Begovic titolare o no. Però diciamo, ecco, questa è una formazione che vedo titolare, io e Antonio vediamo titolare.
0: Anch'io, e magari con un attaccante al posto di Colomani.
2: No, chiaro, ad oggi con il materiale tecnico presente questa sera.
0: Sì, sì. Grazie Samuel, ci risentiamo dopo, fra pochi minuti torniamo anche da Antonio. Respiriamo un attimo perché è successo veramente tutto. Ci sono due notizie, insomma, si può far gol da fuori e si può parare. Noi abbiamo visto Di Gregorio dire che lui è un portiere forte, reattivo. Abbiamo visto il portiere forte e reattivo.
1: Adesso andrebbe chiusa però, eh?
0: No, adesso andrebbe chiusa a tutti i costi. Sì, adesso abbiamo l'opportunità di chiuderla, dobbiamo chiudere, perché l'1-0 l'abbiamo vista a Frosinone, ti tiene sempre sulle spine. Allora comincerei il problema, vedi, Douglas Luiz secondo me è stanchissimo. Però se lo levi chi metti? Con Miners, cioè, è come dire, insomma, uno ci pensa. Un altro, grande Douglas ha vinto 3-2. Arbitro, meno male.
1: No.
0: Ha dato fallo con questo ragazzi, questo è veramente

0: mette dei problemi seri. Quest'arbitro ha dei problemi seri quando vede la Juventus, evidentemente. Comunque, e l'altro che toglierei è decisamente Colomani. Decisamente. Ah, perché l'ha toccata con la mano. Certo, se non subiva il fallo, magari con la mano non la toccava. Però ecco, gli altri cambi che farei sono questi. Secondo me Douglas o Douglas è stanco. Anche Locatelli è stanchissimo, però Locatelli ormai è abituato a questi ritmi. Però per dare un po' più di brillantezza là davanti, toglierei Colomani. Guarda, te la butto lì. Io al limite proverei anche Ekator. Fondo, beh, giochiamo sì, contro il Parma. Se sta bene, se sta bene, se sta bene, e Colomani lo toglierei, non lo porterei fino al 90esimo anche oggi. Ora forse cerchiamo un po' di abbassare i ritmi. Leggi qualcosa, vai Claudia. Quindi siamo giunti al 69esimo. Nico Gonzalez sugli scudi, Juventus in vantaggio 1-0. Due grandi parate anche di Vicario.
1: Guardate che se Nico sta bene è titolare fisso. Ha fatto due finali mondiali, ha giocato nella Liga. Molto molto molto sottovalutato come rinforzo se mette la testa, Marco.
0: Marco, non ho niente da aggiungere, è assolutamente corretto. Se ha voglia mette la testa. Colomani!
1: No.
0: Davanti al portiere, indovinate com'è finita?
1: Che sotto ha parato il portiere.
0: Che ha parato. Colo. Vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Douglas Ruiz, Rinato, Domenico D'Ancona.
0: Guarda, Domenico, tra luce e ombre, però è un Douglas Ruiz totalmente diverso. Sì. Lo confermo.
1: Vicario è stato un bel portiere. Quell'annata nera al Tottenham sono quelle annate che capitano. Non certo un termosifone di certo non è un termosifone di Gregorio. Francesco da Ischia.
0: Oh, qui è stato bravo Colo. Finalmente aveva anticipato il portiere. Va bene. 70esimo, Nico Gonzalez 1, Parma 0. Antonio, per altri 3 minuti di cronaca.
2: Per i primi minuti in cui le due squadre si fermano, costrette un po' dalla poca costrette, perché al 70esimo l'arbitro invita tutti ad andare a fare una pausa acqua, quindi il cooling break confermato anche questa sera. Diciamo che ci sta. Ci sta anche che la Juventus possa approfittarne per ragionare, per raccogliersi attorno al proprio allenatore dopo il vantaggio che naturalmente ci auguravamo che potesse arrivare e soprattutto cambiare un po' l'inerzia della partita. È entrato in campo un giocatore che conosciamo molto bene, le caratteristiche che ha, che alza il livello internazionale della squadra, che è un giocatore che con tutti i suoi limiti in questa squadra, appena entrato, ha dimostrato di avere una marcia in più. Ci aveva già provato in cui, anzi, palla al piede, se l'era allungata pochi istanti dopo essere entrato, tra l'altro fischi molto molto prolungati per David, rincuorato poi un po' da tutta la panchina, in primis da Pinsoglio, come umanamente comprensibile, ma naturalmente gli applausi a scena aperta erano per Alaj Begovic. Diciamo che noi avevamo individuato questa come formazione probabilmente titolare annunciata, sperata ieri tra le righe da mister Spalletti, quella che ha cambiato il volto della serata, forse anche per la stanchezza degli avversari, forse anche per una grande giocata balistica che nel primo tempo magari non sarebbe arrivata. Ma intanto è entrato Nico Gonzalez. A questo punto è un giocatore che, da quanto sappiamo, sapevamo già volere a tutti i costi tenere l'allenatore. Non penso che la Juventus, nelle condizioni di mercato in cui si trova a convivere in questi minuti, in queste ore, possa anche solo ipotizzare di privarsene. Detto questo, ci aveva già provato con un'incursione, un tiro al volo deviato da un ottimo Corvi. Il portiere nulla ha potuto poi sulla respinta e sul tiro conseguente proprio di Nico Gonzalez, che si è regalato la grossa soddisfazione di attrarre a sé l'attenzione del pubblico bianconero con un'esultanza che non si vedeva da tempo, allontana fantasmi naturalmente anche per questo ritorno che nessuno di noi ipotizzava potesse essere almeno a stasera ancora una certezza. Ed è proprio Nico Gonzalez che va a recuperarsi un pallone in mezzo al campo. Ci stava anche probabilmente il fallo a favore della Juventus, anticipato invece dal difensore centrale Drobnik della Parma, un Parma che però non non si arrende e chiaramente il risultato dà ancora la possibilità di credere a un discreto Parma, buono nel primo tempo quando la Juventus era in forte situazione di confusione. Qualcosa di meglio togliendo David, io penso che sia una mossa, come vi dicevo prima, mi confrontavo anche con altri colleghi. Da parte dell'allenatore dice: io ci provo con due attaccanti, ma vedete quello che è l'assemblaggio, quanto è complicato e soprattutto convivere quando le cose non girano come dovrebbero. Un gol che speriamo possa garantire quantomeno la vittoria questa sera, in sofferenza o quello che sarà. Mancano ancora 74esimo, quindi 16 minuti alla fine di questa partita, 16 più almeno altri da recuperare. Sono pronti altri due cambi, Kelly che prenderà il posto di Lukumi a mio avviso, e poi vediamo pronto anche di spalle con la numero 20 Andrea Cambiaso, che a quel punto capiremo bene se andrà, eccolo qui, la 6 con il 26, e quindi il primo ad applaudire l'uscita dal campo dell'ex Bologna è Douglas Luiz, sostituisce Lukumi ed esce anche Constenzao, quindi Cambiaso per Constenzao. La Juve ha bisogno naturalmente un po' di forze fresche, soprattutto di far riposare quei giocatori che hanno tentato di scardinare le giocate del Parma, atteso da Spalletti che gli batte il 5, lo rincuora. Non ci sono altre spiegazioni attorno a questo cambio. A 15 minuti dal termine con la Juventus in vantaggio per 1-0, corre come un disperato, ha capito che si è riconquistato la fiducia dell'ambiente bianconero. Qualcuno ipotizzava, anche noi ipotizzavamo ci potesse essere qualche mugugno per Nico Gonzalez. Diciamo che è arrivato scontento, pensava di ripartire velocemente e di non fermarsi alle via bianconero. Le necessità lo hanno portato sicuramente ad un confronto con l'allenatore, che vuole investire su di lui, e a questo punto è la mezza punta, la sottopunta, come è stata dichiarata ieri, che può aiutare anche a sbloccarsi. A quel punto Colomoni, un Colomoni che si è detto è stato dirottato sulla sinistra, Nico in mezzo e Cambiaso a destra, questi sono i tre più offensivi. Arretra alla Ibegovic, che è partito molto bene e naturalmente deve incastrarsi al meglio nei tasselli bianconeri. Siamo al 77esimo minuto, ci sarà un cambio anche per il Parma a breve. La Juventus non deve farsi schiacciare nella propria metà campo, ci prova adesso con uno scatto felino da parte di Colomoni, che lotta, non commette fallo, si può proseguire, ma il Parma resta in possesso palla. 1-0 il risultato. Linea a voi, resto in collegamento per eventualmente segnalarvi qualcosa di caldo, freddo, bollente o quello che sarà. Palla in mezzo, il Parma reclama un calcio di rigore, si continua, c'è il giocatore del Parma a terra, si continua con la ripartenza di Colomoni, ancora solo, dalla sulla destra, trattenuto, c'è l'ammunizione, se il giocatore non è ultimo uomo, vanno ad interrompere la situazione per dare la possibilità di intervenire alla il VAR. Staremo a vedere, non posso permettermi nessun tipo di giudizio.
0: Ora
2: per il fatto che il giocatore del Parma resta a terra, noi ci fermiamo e aspettiamo indicazioni.
0: Ha rischiato tantissimo
2: di gioco.
0: Antonio, vediamo, ha rischiato tantissimo alla Ibegovic.
2: Rischiamo, non rischiamo. Attenzione.
1: Questo è fallo.
2: Sì, quello su col... perché scivola alla Ibegovic, mi sembra che scivoli, vada in anticipo.
0: E non ce lo hanno fatto ancora rivedere, Antonio. Il rischio è enorme, però non ci hanno fatto vedere cosa prende. Il rischio è enorme.
2: Sì, infatti ho visto solo un fermo immagine. Vediamo un po' la decisione, poi vi do la linea. Calcio di punizione per la Juventus. Quindi si prosegue, nulla di irregolare. Quindi non ci stanno facendo rivedere nulla. Ci confermano però anche il direttore in gara.
0: No, Antonio, allora
2: calcio
0: Adesso l'abbiamo rivisto, la sensazione è che rischi la vita, perché rischia la vita, ma prende una zolla del campo e non il giocatore. Questa è la sensazione.
1: Forse non lo prende subito.
0: Forse non lo,
2: o ci
0: forse
2: sarebbe non stato, lo prende subito. Se no, lo dico sicuramente, l'intervento della tecnologia.
0: Assolutamente.
2: Quindi ci è sembrato anche a noi che non fosse, che fosse andato in scivolata, che avesse rischiato, che non avesse voluto fare quel tentativo di chiusura, ma che non sia andato diretto sulla punta del piede, sulla caviglia, sulla gamba d'appoggio del giocatore del Parma. E non mi sembra che, tolto il difensore che poi è stato ammonito sulla ripartenza della Juventus,
0: Troilo,
2: lamentati più di tanto. 79 minuti a Torino, una partita che non finisce qui, ma con Colomoni che sbaglia ancora una cosa abbastanza semplice, pronti ad entrare con la 23 e con la 47, prendiamo nota, con a te Abdussalam, con a te, vi aggiorneremo anche sui cambi.
0: Va bene, allora intanto mi sento di dire in
2: Ture, fuori Ture, il cambio offensivo.
0: Mi sento di dire mi sento di dire, Antonio, sì, Colomani va tolto. Spalletti deve capire che Colomani va tolto, così come lo doveva togliere a Frosinone.
1: Beh, anche perché Agatore Milik 10 minuti ce li avrà.
0: Brava, se no, altrimenti non portiamoli neppure in panchina. Non portiamoli neppure in panchina. Se non hanno 10 minuti un quarto d'ora, non portiamoli in panchina. Situazione in emergenza, metto Nico Gonzalez centrale. Tanto le punte ce l'abbiamo, metto Nico, ma Colomani va tolto. Detto questo, il giocatore Ale Begovic prende la zolla, però ha rischiato, prende una zolla di campo, però ha rischiato la vita. Quindi Ale Begovic deve sapere che questi interventi non vanno fatti, perché ha rischiato veramente tanto.
2: Posso dire che a mio avviso siamo più corretti, anche il tuo giudizio è molto più corretto dopo aver visto la fotografia del primo tempo, e io penso che sia stata proprio quella la volontà. Non voglio insistere su questo concetto, perché altrimenti dici: come mai non hai giocato con le due punte? Lui ha provato con le due punte, non giustifico, provo a ragionare quella che può essere una situazione. Io ieri avevo intuito che avrebbe voluto giocare in questo modo, forse c'è stato un compromesso ragionato da parte sua con se stesso, con le caratteristiche dei giocatori, di provare a motivare chi ha giocato titolare. La novità quindi era Lucumì al posto di Kelly, che adesso è rientrato al centro della difesa e ha fatto riposizionare Lucumì in panchina. E poi, viste le assenze, non ci aspettavamo quella di McKennie. Non pensavamo di poter vedere Thuram naturalmente titolare, ma magari un apporto a partita in corso, anche se questo problema persiste da 5 mesi e siamo costretti a mandarlo a Lione, forse attraverso una riflessione un po' più attenta o approfondita ci saremmo potuti arrivare prima a fare questo approfondimento, visto che non è andato in nazionale, visto che non ha assaltato la tournée e visto che la situazione probabilmente è davvero problematica. Detto questo, i due attaccanti non hanno funzionato. Mi sembra però anche abbastanza semplice capire che si deve andare veramente benissimo, ma quando le cose non girano bene è difficile un po' per tutti, a meno che non entri a partita in corso. Ed ecco che mi aspettavo quindi un Davis al posto di Colomani eventualmente, per evitare il 50% dei picchi. 50%, perché uno lo togli, uno lo metti, sicuramente non puoi sentire, non puoi capire esattamente per chi sono indirizzati. Si rischia perché siamo alla seconda giornata, si ha la possibilità però di vedere Nico Gonzalez, senza voler detto esaltare nessuno, perché l'abbiamo cercato, non era piaciuto, non si è incastrato nei fratelli bianconeri, adesso ci aggrappiamo a lui. Purtroppo la situazione è proprio questa.
0: Ma
2: diciamo che in mezzo al campo non lavori come dovresti lavorare, e il Parma è sembrata una squadra di buona classifica. Intanto arriva al tiro la calcio di punizione che fa la barba al palo, controlla Corbi, Eduardo Corbi, portiere titolare di questo Parma, che in questo momento sta perdendo la sua seconda partita in 2-2. perché esce il numero 11 Alquist, e quindi la prova anche quella del numero 11 in mercato per tenere, cercare di tenere le maglie della retroguardia del Brunello un po' larghe. Dicevo, in mezzo al campo, dovendo costruire in un momento di difficoltà, chiaro, si sei limitato molto, e nel primo tempo c'è stato veramente caos tecnico, caos agonistico, frutto anche quella frenesia che è conseguenza di quello che vedi, senti, capisci che non gira a dovere e percepisci dal campo quelle che sono le facce molto arrabbiate dei tifosi attorno. Al momento il risultato ci dà ragione, bisogna tenere lontane le insidie, perché abbiamo capito di avere un portiere che non prende gol al primo tiro e neanche al secondo, però la partita è lunga e prenderla al primo o all'ultimo, anche non per responsabilità diretta dell'esterno difensore, significa che c'è qualcosa, ma farà anche il terzo tiro. Telefonato quanto volete, ma attenzione a questo numero 9, subentrato al posto di Montani, sempre vicino all'area di rigore, sempre pericoloso anche come in questo caso, un po' meno efficace rispetto al colpo di testa di 15 minuti fa circa. La parata a terra, semplice da parte di Vicario. Il portiere c'è, ha dimostrato, cerchiamo di dimostrare almeno di aver lottato e di aver sudato, seppur sudato, questa vittoria. Siamo capelli che chiede di fermare il gioco perché sento le mani.
0: Antonio, a terra. Una cosa però, avvicinati un po' al telefono perché si sente male, si sente molto lontano.
2: Eccoci, grazie.
0: Ora benissimo, ora benissimo.
2: Benissimo, e si era allontanato anche il microfono perché sono in modalità tifoso e l'urlo probabilmente ha allontanato l'urlo di rabbia, perché vedevo inquadrato Locatelli che diceva che c'è un problema alla coscia per il giocatore a terra.
0: Chi è?
2: Della Juventus, nel cerchio di centrocampo, vediamo un po'.
0: Cambiato,
2: intanto su calcio di punizione.
0: Si tocca la caviglia.
2: Cambiaso,
0: ti confermo, è Cambiaso, si tocca la caviglia.
2: Cambiaso.
0: Sì, si tocca la caviglia.
2: Zoppica ed uscirà al suo posto con Miners.
1: Capirai.
0: Mamma mia.
2: 86 minuti. Almeno sono applausi tiepidi di comprensione da parte dei tifosi. Costretto al cambio per questo problema, entra ed esce Cambiaso. Non so se caviglia o meno,
0: caviglia,
2: vediamo
0: caviglia,
2: un po'.
0: Antonio, caviglia. Abbiamo
2: no,
0: visto
2: dice che... la caviglia, ma adesso il dottore fuori indica anche un problema al polpaccio.
0: Ah,
2: dice, ho preso un colpo alla caviglia e poi ha sentito qualcosa al polpaccio. Ha indicato il polpaccio in maniera vistosa e l'avevamo capito anche dall'allarmismo in campo di Locatelli, che ha fatto
0: sì,
2: come
0: è vero.
2: Strappato, si è allungato qualcosa, chiaramente non potevo essere più preciso dopo. Ha sentito tirare dalla caviglia in su, auguriamoci che non sia davvero, che sia una botta e basta, che abbia avuto un po' il movimento non regolare del polpaccio, altrimenti se il polpaccio è, chiaramente domani mattina accertamenti, ma abbiamo ritrovato anche noi il nostro Camillo De Michelis che ci saprà aggiornare. Già dal noi qui dallo stadio al termine della partita, Camillo sicuramente ci servirà domani mattina.
0: Sì, tra l'altro Antonio, questo è molto importante perché ti accorcerebbe ulteriormente le eventuali rotazioni a centrocampo, perché cambiato in emergenza. Antonio, non urlare,
2: dobbiamo
0: perché non abbiamo
2: pallone.
0: Non abbiamo
2: recuperiamo.
0: Ah, okay.
2: Lo vogliamo andare a recuperare sulla tre quarti. Lo recuperiamo, viene servito con Miners. Che tenta con un grado di volontà al solito di voler cacciare in porta, trova il diagonale giusto, trova l'angolo giusto.
0: Ha segnato con Miners.
1: Oh mio Dio! Oh mio Dio!
2: Ritroviamo nella stessa serata, nel secondo tempo,
0: Antonio, Antonio, una cosa.
2: Si è cambiate le nuvole, se si è cambiato il vento, speriamo. Ci auguriamo di sì. Piedi per terra, linea voi.
0: Non urlare, perché se urli non sentiamo niente. Quindi gol di Kuminets è una cosa incredibile, è una cosa incredibile. La Juve è stata molto brava ad andare a recuperare il pallone, diagonale di Kuminets, come dici te. Abbiamo sentito alla fine le nuvole, forse sono cambiate, è cambiata l'aria. Speriamo, perché questo è un gol da Kuminets.
1: Ha fatto un bel gol.
0: Ha fatto un bel gol. Forse da quando è arrivato alla Juventus, questo è il primo gol di Kuminets alla Kuminets. Ed è qualcosa di strano, Antonio.
2: Sì, l'Atalanta.
0: Bravo. Sì, l'Atalanta. Bravissimo.
2: Di quando lo prendevamo all'Atalanta.
0: Bravissimo.
2: Che tirava, colpiva, andava a segno.
1: Oh, che sia la volta buona.
2: Calato,
0: guarda, è veramente. Boh, incredibile, perché io anche a Frosinone l'avevo visto totalmente fuori da ogni logica. Qui invece magari Antonio sto gol lo ricarica, che ti devo dire, non risolve la problematica a centrocampo, però comunque segni un gol, magari ti si accende qualcosa.
2: Ma sai, si deve riaccendere un po' tutto il sistema Juve, probabilmente con queste risposte Spalletti azzecca la migliore risposta di ieri, quella che noi non dobbiamo giocare contro nessuno, dobbiamo giocare contro noi stessi, essere Juve. Chiaro che adesso non è questo 2-0, non è la grinta di Nico Gonzalez che vediamo in questo momento, è di Jesus, ma certamente bisogna ripartire da questo atteggiamento, no? Che può portare a risvegliare un po' l'anima, gli umori, la grinta, l'orgoglio di questa squadra.
0: Antonio, però io, perdonami, ti devo, Antonio, ti devo fermare. Antonio,
2: scusate, ma io penso che sentirmi bene.
0: No, bisogna che io ti fermi, perché non si sente niente dallo stadio. Giustamente ci stanno scrivendo, e quindi o migliori la qualità dell'audio, o se no andiamo avanti noi. Dimmi te. Ora sì, però devi andare avanti così, Antonio, ti lascio la linea, vai avanti così, perché giustamente non si sentiva niente, per cui se, ti lascio la linea per questi ultimi minuti, però come prima, che era perfetto.
2: 90 minuto, 5 di recupero sul 2-0, la Juventus naturalmente adesso deve stringersi semplicemente per non far riaprire la partita. Il Parma invece sta provando veramente, cioè non esaurisce le sue batterie nonostante il doppio svantaggio, e forse ad un certo punto aver creduto anche di poter strappare un punto a Torino. Lotta Colomani, la nostra tre quarti difensiva, Nico Gonzalez si avvisa, riesce a fintare l'appoggio in avanti, salendo invece all'indietro dove non ne aveva sicuramente spazio per ricevere agevolmente il pallone, lo perde però adesso Locatelli brutalmente, palla in avanti, Antis deve arretrare Celic che un po' sta faticando, c'è il raddoppio di Kuminets. Poi vorrei tornare un po' sul ragionamento che facevamo nel corso del pomeriggio insieme anche a Chiara, la nostra redazione di Bianconera News, quella che a questo punto con un mercato ballerino senza sostanza, probabilmente i pugni della continenza sulla scrivania li ha battuti per tenere Kuminets già da qualche giorno, confermando almeno l'utilità numerica del giocatore, alla luce del fatto che la preoccupazione su Thuram è lecita e probabilmente gli era stato garantito che eravamo agli sgoccioli per poterlo recuperare. Nico Gonzalez e Kuminets, due giocatori che quindi dovranno necessariamente tornare utili non solo in questo momento e dopo questo secondo tempo. Ci sta provando anche Colomani, che ha subito fallo e si guadagna un calcio di punizione al limite dell'area di rigore, lato sinistro, e quindi potrà in questo momento riceve anche i meritati applausi per la serpentina che l'ha portato fino al limite dell'area di rigore. Riceve anche la pacca sulla schiena da parte di Nico Gonzalez, che mi sembra l'uomo in più, l'uomo diverso, il leader, il trascinatore in questa serata, in questa partita, quando nulla ci aspettavamo da lui e neanche molto di più. se non dall'impiego per necessità. Invece è arrivato il gol che ha sbloccato, che ha aperto, che ha indirizzato la partita verso questo successo. Perdonatemi, siamo praticamente a 2 minuti oltre il 90esimo, ci avevano garantito naturalmente che avrebbe continuato il cronometro a segnalarci il tempo. Il tiro deviato, sporcato, ma sicuramente non pericoloso da parte di Douglas Luiz, che mi ha detto sì, ben si è comportato, ma diciamo che dal regista bianconero là in mezzo anche la serata avrebbe dovuto diciamo così condurlo, indurlo a un movimento un po' più veloce. Però intanto queste ultime battute, ci avviciniamo al quarto minuto di recupero, traversone troppo lungo da parte di Antis che taglia tutta l'area di rigore, ma dal lato destro raggiunge addirittura esce dalla linea laterale del campo dall'altra parte. Al piccolo trotto Kalulu, con esperienza, va a recuperare il pallone, aspetta che si alzino, ce ne sono due che gli vanno incontro, pallone restituito alla francese, consegnato lungo per Tumainen, autore del secondo gol della Juventus. Ancora rimessa laterale, Tumainen, uno dei tre oltre la metà campo, trattenuto, forse c'è un fallo anzi senza il forte, anche abbastanza duro nei confronti di Nico Gonzalez, quando poi più che essere il migliore, aver sbloccato il risultato ed essere ancora il più pericoloso, gli entrano, come probabilmente avete visto anche da casa, cercando di arzionarsi il pallone, ma beccando la gamba sinistra. Da dietro Locatelli, lancio lungo per Kalulu che era rimasto lì davanti, troppo lungo l'appoggio e lui non tocca neanche lui il pallone. Finisce qui, 95 minuti, 5 di recupero, 2 gol nella ripresa, i fischi del primo tempo, cambi che hanno chiaramente cambiato la partita, chiaramente in questa circostanza non sempre una regola di questo tipo che vale il campionato. Il primo piano se lo guadagna, e non può essere diversamente, se lo guadagnano a dire il vero Nico Gonzalez e Tumainen. Sorride anche lasciando la postazione il nostro Gianni Balzarini, con cui riprenderemo poi nei prossimi impegni casalinghi, già la prossima settimana, quando la Juventus giocherà la sua seconda partita domenica prossima in casa contro il Milan. E quello sarà il test per l'Italia, perché la prima è sofferto di più in un certo modo dopo essere passato in vantaggio. Questi Frosinone, quel Frosinone che oggi ha battuto con molto stupore il Fiorentina in casa e che quindi potrebbe aver anche per certi versi condizionato, come per dire guardate che nulla è scontato nel calcio. Un primo tempo non brillante della Juventus e poi i fischi per David, la situazione offensiva che non funzionava come magari si era un po' preparata, ma forse anche un po' per come si voleva cercare di capire, di migliorare in questi ultimi 3 giorni di mercato la situazione. Io penso che la situazione sia abbastanza chiara. La Juventus o convincerà David ad andare da qualche parte recuperando qualche soldo, perché anche solo il prestito gratuito servirebbe a poco, soprattutto se sarai costretto anche a pagare naturalmente l'ingaggio, oppure al 51%, non voglio sbilanciarmi perché quest'anno è difficile anche per Cavedali, Massara e Ottolini capire quale sarà la situazione tra 3 giorni, potrebbe essere questa la formazione della Juventus. Abbiamo visto che non basta sperare nelle giocate di Raibegovic, e su questo bisogna dare atto che le partite non regalano colpi ad effetto, ma poi ci vuole quella garra, quella cattiveria, quell'esperienza, quella personalità che alla fine hanno quei giocatori con più presenze nel nostro campionato, con più esperienze in Serie A, con quell'esperienza non messa ancora a completa disposizione della Juventus da quando sono alla Juventus, se sono rimasti alla Juventus. Dico, sappiamo benissimo qual è il suo percorso, ma che a questo punto potrebbero convincere tutti a rimanere per il bene della Juve, per il bene del campionato della Juventus, per il bene personale, perché potrebbero essere quelle cartucce su quale magari non avresti puntato, ma che costretto a puntarci sopra ti hanno già dato qualche risultato. Un commento veloce con Samuel Sapienza e poi la linea a voi. Raccoglieremo tutte le dichiarazioni con allenatore alla fine partita, verrà a parlare anche un giocatore come normalmente si fa, e poi naturalmente ci concentreremo sugli altri risultati domani, ma soprattutto sui vostri commenti. La Juve non ha risolto i problemi, almeno li ha risolti, o quantomeno ha dimostrato di aver quel carattere che nelle ultime due partite si era venuto a mancare, quando il percorso era in discesa. Sapere che questa Juve è riuscita a correre, raggiungere, toccare con un dito il risultato di vittoria in salita in queste due prime giornate di campionato, in retrospettiva Pordenone, e stasera dopo i primi 45 minuti che non erano affatto incoraggianti, naturalmente ci fanno sperare che almeno una Juve operaia e che voglia sudare, lottare sempre e in tutti i momenti, almeno all'inizio, questi sono i risultati. Domenica c'è il Milan, e col Milan tanto esaltato capiremo se una Juve operaia, se una Juve che ripartirà dal meglio di questa sera potrà anche eventualmente fare il primo sgambetto ai rossoneri. Siamo in tappezza, sei il commento e grazie per una serata difficile anche in tribuna stampa. Ce l'abbiamo fatta, la vittoria è importante, che non risolve come detto giustamente un po' tutti i problemi, però sicuramente dà alla squadra modo di lavorare più tranquillamente da domani, vista della partita col Milan, e comunque un secondo tempo che Spalletti ha corretto delle scelte secondo me sbagliate dall'inizio, però abbiamo rimediato e fatto vedere anche qualcosa di molto buono, no? Quindi non è tutto da buttare via, e il fatto che abbiano segnato proprio Nico Gonzalez e addirittura Cobb Miners possono essere anche un segnale di speranza in vista della del resto della stagione.
0: Bene, bene, bene. Allora, grazie Antonio, grazie Samuel, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie, buon lavoro a voi in tribuna stampa. Grazie veramente. Dunque, ci portiamo a casa tre punti che pesano, che valgono. Arrivati dopo un primo, dopo, allora, diciamo subito, dopo una partita dominata dalla Juventus, diciamo anche nel primo tempo la Juve meritava la vittoria, poi per un motivo o per l'altro non riusciva a sfondare. Nel secondo tempo l'ingresso di Nico ha decisamente cambiato la partita, poi il miracolo. Hai visto, Claudia, che gol è questo di Cobb Miners alla Juve?
1: L'ottavo gol.
0: Il primo, ovviamente, credo il secondo in campionato, perché gli altri sono arrivati in altre competizioni. È stato un gol tipo quelli che faceva l'Atalanta. Per cui, intanto, il suo dovere la Juve l'ha fatto in queste due partite. Il dovere era quello di portare a casa 6 punti, e l'ha fatto, perché il calendario l'aveva messo di fronte Frosinone, che oggi ha vinto a Firenze, e Parma. Quindi da questo punto di vista la Juve ha fatto il proprio dovere in un sabato iniziato male, perché la storia che sì, tutta questa roba qua che ci siamo raccontati, in un sabato che ci ha fatto capire che la Juve dovrà, poi avremo Mirko Nicolino dopo Marco Sanfelici, dovrà entrare sul mercato pesantemente. Pare che la Juve abbia fatto già un'offerta al Tottenham per Sarr.
1: Pare sia fatta addirittura.
0: Beh, questo però un po' mi fa pensare, perché se il Tottenham subito dà il via libera, però va bene così. Per me il punto fatto il centrocampista rimane quello dell'attaccante a tutti i costi, perché David anche questa sera ha fatto veramente male. Poi adesso occhio all'infortunio di Conceição, di Cambiaso, perché se Cambiaso sta fuori diverse settimane o addirittura qualche mese, e noi sulla sinistra sì, ora ci gioca Selic, ma non è la prima scelta, e poi è una rotazione in meno anche per il centrocampo. Quindi in queste 48 ore, 72 ore, la Juventus dovrà fare massimo, cioè minimo due operazioni, se riesce a farne tre addirittura meglio. ultima cosa e vengo da te Claudio e poi da tutti voi, tanto siamo insieme fino a mezzanotte e mezzo, quindi allunghiamo come avete visto il post partita con due collegamenti, con i vostri messaggi. L'altra cosa, ragazzi, abbiamo un portiere, cioè vi rendete conto, abbiamo un portiere che non prende gol al primo tiro, anzi magari te lo salva. Quindi io sinceramente dopo un sabato dove Fabio Urbisaglia ci ha distrutto di messaggi sulla nostra chat, prendiamo quello o quell'altro, e da stamattina dove siamo arrivati qua col giramento di scatole, stasera vado a letto sereno, ecco, vi dico la verità. Claudia.
1: Ma sì, io penso che sia stata una buona partita dove si è visto anche un miglioramento secondo me rispetto a Frosinone.
0: Sì, concordo,
1: perché
0: concordo.
1: Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio del primo, poi io... a parte alcuni piccoli minuti non ho mai avuto la sensazione che la Juventus potesse perdere o pareggiare questa partita, perché
0: no, perdere mai, pareggiare sì anch'io onestamente,
1: la partita l'abbiamo fatta noi, quindi insomma, poi abbiamo un portiere, quindi abbiamo anche un pezzo in più.
0: Sì, un pezzo, una garanzia,
1: una garanzia. Sì,
0: e comunque
1: esatto.
0: Un pezzo in più, perché un pezzo in più,
1: esatto,
0: che ci avevamo.
1: Esatto, infatti ha salvato il risultato, perché se sì. sull'1-0 vai sull'1-1 in quel modo, forse la partita non finisce così.
0: Sì, sì, è vero. Quindi, ha fatto due interventi decisivi, tanto
1: esatto.
0: Quanto il gol di Gonzalez.
1: Esatto. Poi ecco, pure il recupero di Gonzalez può essere una notizia, una cosa molto buona.
0: Questo è un aspetto da sottolineare.
1: Alla fine la partita l'hanno cambiata i cambi, eh? È entrato Nico ed è cambiata la partita, è uscito David ed è entrato Nico.
0: Che ha ragione Antonio, doveva essere la formazione iniziale.
1: Poi leggevo anche qualche messaggio, gli amici dicevano che Colomoni è da giocare meglio senza David. Io non ho notato questa cosa onestamente, secondo me Colomoni è ancora un pesce fuor d'acqua. Non capisco come sia possibile, cioè non lo so, mi sembra che mi ha preso il gemello sbagliato, perché io me lo ricordo il Colomoni dei sei mesi, la prima partita che fa contro il Napoli entra e segna.
0: Sì, sì. No, ma non solo. Questo però vi dimostra una cosa, ragazzi, che un conto sono sei mesi, un conto poi è un anno, fa tutta la differenza del mondo. Poi hai sottolineato il portiere, io vi voglio ricordare una cosa, ma perché è giusto metterlo nel dibattito e ricordarlo. Vi ricordate quando dicevate che il portiere non conta? L'importante è avere quelli che fanno gol, portiere basta mettercene uno? Eh no, perché quando hai una squadra che non parte sempre da 1-0, perché se è Ronaldo parti sempre da 1-0, allora un gol lo può prendere, tanto sai che uno lo fa, male che vale pareggio. Quando non è così, avere un portiere fa tutta la differenza del mondo, perché come diceva Claudia prima, vai 1-1, poi diventa difficile, qualche mugugno, qualche fischio. Invece,
1: beh, poi considerando la squadra che siamo in questo momento, ti demoralizzi totalmente.
0: Esatto.
1: E rischi anche di
0: perderla magari. Esatto. Invece c'hai un portiere che ti salva il risultato. Poi prenderà gol, sbaglierà, però intanto sai...
1: Stasera ci ha salvato.
0: Guarda, Massimiliano dice un portiere ci può garantire almeno 5 punti se non 10, ma sono alla Spezia. Alla Roma, banalmente, ne ha garantiti una quindicina l'anno scorso. Quindi io da questo punto di vista è chiaro, ragazzi, siamo in una fase di costruzione. Però intanto questa sera, vedi, anche il sorriso di Koeman, speriamo, io lo critico da una vita, tutti lo critichiamo da una vita, però se miracolosamente questo ragazzo si riprende,
1: ce l'abbiamo,
0: magari.
1: Alla fine gli acquisti non sono quelli solo fuori dal campo, ma anche quelli che hai già in squadra,
0: lo stesso Nico Gonzalo. Io sono stato critico con Nico Gonzalo, ho fatto anche un reel che mi sembra ha fatto 60.000 visualizzazioni in cui dice vattene,
1: sì, è vero.
0: Vero, ma mi cospargo anche il capo, dice, perché se lui ha voglia di rimanere alla Juve e le gambe lo reggono, perché anche uno che purtroppo fisicamente è un po' fragile, io lo metto anche punta a volte. Va bene, allora Cinzia dice Colomani molto meglio nella ripresa. Allora Cinzia, guardavo i numeri, lui ha tirato 4 volte tutte nella ripresa, però c'è una cosa che non sono riuscito poi a commentare con Antonio, ma abbiamo tutto il post partita, 3 duelli vinti su 12,
1: mamma mia,
0: sono pochi, e li aveva persi tutti a Frosinone. Secondo me ancora tu l'hai definito prima un pesce fuor d'acqua, e anche secondo me è ancora un pesce fuor d'acqua, però magari piano piano anche lui riuscirà, sai, le vittorie portano, cioè sta settimana lavori meglio
1: Vabbè, e... dai, diciamo, qualche, secondo me qualche miglioramento già c'è stato.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì.
1: Da Frosinone ad oggi.
0: Douglas Luiz, per esempio. Luiz, vero. Douglas Luiz ha fatto una grande partita. Vero. Ha fatto una grande partita.
1: Ha fatto 90 Luiz. Minuti.
0: Esatto, ha fatto 90 minuti. Poi è chiaro che Douglas Luiz non gli puoi chiedere anche la fase difensiva, perché non la fa. E c'è stato un Locatelli, secondo me, superlativo. Superlativo. Però, dai, sentiamo un po' di vocali, poi Claudia, leggiamo, siamo già una marea di messaggi, grazie veramente di cuore. C'è chi sottolineava prima, Claudia, che sei stata meravigliosa quando hai detto "oh mio Dio", ha scritto un amico, è stata un'espressione bellissima per il gol di Kuhn Meinertz.
1: Vai, ero incredula.
0: Un po' di vocali.
3: Ciao ragazzi, Nicola sempre da Mykonos.
0: Beato te.
3: Volevo farvi notare due differenze, lo sguardo di Jonathan David e quello di Nico Gonzalez quando è entrato. E poi Vicario, ciao e sempre forza Juve.
0: Guarda, è molto bello questo messaggio, perché lo sguardo è importante. Poi magari se uno c'ha lo sguardo, Livorno si dice a pesce lesso, purello, cioè così. Però secondo me lui non c'ha lo sguardo a pesce, lui c'ha uno sguardo in questo momento un po' perso. Nico Gonzalez è entrato come una saetta, è vero, verissimo. Facciamo così, altri due vocali e poi testuali. Claudia, verifica la cosa di Sarra, perché
1: sì,
0: secondo Fabrizio Romano,
1: esatto,
0: è fatta
1: quello, sì. La Juventus ha raggiunto un accordo sui termini personali con Pepe, con Pape Matar Sarr.
0: Papa, lo chiameremo Papa Sarr. Papa Sarr.
1: Lui vuole il trasferimento. L'affare ora dipende dalle trattative tra i club con il Tottenham, presto con clausola di acquisto. Gli Spurs vogliono includere anche un obbligo condizionato di acquisto.
0: Ecco, ora vediamo, perché l'obbligo su Pape Sarr io ci penserei un po'. Poi però sentiremo Mirko. Prego.
4: Sì. Comunque buonasera, una sofferenza, questa squadra mi fa sempre soffrire e all'inizio Spalletti ha sbagliato la formazione iniziale e in ogni caso la cosa che più mi fa imbestialire è la conduzione arbitrale, che comunque è, diciamo che un po', è sempre un po' anti-Juve. Poi il rigore secondo me non c'era, visto che a noi rigori simili non ce l'hanno dato. Forza Juventus, Giuseppe da Crotone.
0: Un po', Giuseppe, sei stato buonissimo. Tra l'altro, se non vado errato, aiutami, perché mi hai fatto venire un flash. Crotone, ma Forno non è quello che annullò tre gol a Morata a Crotone? È lui? Mi sembra quello che poi si prese gli elogi dei vari anti-juventini perché aveva annullato due gol o due o tre gol a Morata. Mi sembra sia lui, mi sembra sia proprio lui. Prego.
5: Ciao Salvatore De Roccherino. Allora, a me la partita non mi ha convinto, soprattutto nel primo tempo non avevamo le distanze tra i reparti, la manovra era molto lenta, il centrocampo soprattutto. E poi qui c'è un altro problema, qui è stata fatta una campagna acquisti con 8 giocatori nuovi e ma qui non c'è l'impressione di essersi rinforzati, la svolta alla partita l'ha dovuta dare Nico Gonzalez. Ciao.
0: Che però è un acquisto nuovo. Sul primo tempo hai ragione. Primo tempo non è iniziato male il primo tempo, ragazzi. Però c'era quella sensazione che non segnavi. Questo è vero. Tanto vengono premiati Nico Gonzalez come miglior giocatore, e l'altro è Lukumi. Leggi qualcosa, vai, Claudia.
1: La partita è cambiata per Nico, due pali, un gol e recuperi palla con rabbia, è lui di cui abbiamo bisogno, e certo non un attaccante vero sarebbe un'altra cosa. Poi Luizza mi è piaciuto tantissimo, Salvo.
0: Allora, intanto Matteo, correttamente, il Forno a Crotone espulse anche Chiesa al suo esordio con la Juve. Bravo, è lui, infatti è lui. Mentre se, ovviamente qui gli amici se ne approfittano, mandano i messaggi, io li leggo poi. Arbitro Forno maledetto, dice Fabrizio, che però aggiunge: dentro di me cresce l'idea che Spalletti un paio di cavolate le fa ogni volta. Stasera credo anch'io, sì. Fabrizio e Matteo, grazie dei vostri messaggi, bellissimo. Forno maledetto, bellissimo. Forno si scherza naturalmente, prego.
1: Nico Gonzalez non lo deve vendere la Juve, è forte, ma la Juventus deve concretizzare di più. Forza Juve fino alla fine, Piero d'Altamura.
0: Non c'è un errore su questo, vai.
1: A me questa Juve piace... A me questa Juve piace, e se Spalletti recupera gli acquisti 2 anni fa, tutto è possibile, chissà. Quintiliano con Papa Sarr. Ah no, il Camerlengo.
0: È vero, Quintiliano, ragazzi, Quintiliano e Papa Sarr siamo rovinati. Ora voi vi
1: eccolo.
0: Vai, Fede.
6: Aiuto.
0: Voi vi immaginate come lo può
6: eccolo.
0: Voi vi immaginate come Quintiliano può chiamare Sarr? tic tic tic to to to. E questa roba qua, è questa roba qua. Quintiliano con Papa Sarra ci va a nozze.
6: Va bene.
0: Sì, vai, altri due testuali, poi vocali e poi andiamo da Marco Sanferro. Sì, è stata un po' complicata, però io, ragazzi, ragione ti facevo prima. Per me quando c'è Rossi non è mai un problema, perché so che Federico lo risolve. E guardate che avere in regia uno che ti dà serenità è tutto in questa trasmissione. Quindi grazie Federico, dopo vengo a darti un bacetto.
7: Ma tu sei Fabio Tozzi?
0: No, non sono Fabio Tozzi. Stasera abbiamo vinto, possiamo anche scherzare un po'. Vai.
1: Buonasera Alessandro, che giornata strana, particolare per la Juventus. Prima a Giuntoli ci soffia da sotto il naso un calciatore. Tutti davano alla Juve. Poi stasera si vince con i gol di due calciatori portati da Giuntoli, che fino a stasera sembravano più fuori che dentro. Com'è strana la vita, a volte anche quella sportiva. No, saluti, forza Juve da Gianni da Vallo dalla Lucania.
0: Hai ragionissimo, guarda, io ve lo dico, io c'ho un conto aperto con Giuntoli, perciò ma per tutta una serie di motivazioni magari sbagliate da parte mia. Quindi una partita che seguirò con grande attenzione è proprio Juventus-Atalanta, perché è vero che oggi abbiamo vinto con gli acquisti di Giuntoli, per l'amor di Dio, però noi abbiamo perso tante partite per il portiere di Giuntoli. Comunque, prego.
1: Che bello avere un portiere. Paolo da RM Fleming.
0: Roma Fleming. Okay. Sentiamo un paio di vocali. Che bello avere un portiere, Paolo. Ci avevo dimenticati.
8: Buonasera Radio Bianconera, bellissima vittoria. Nico è da riconfermare, c'ha la garra, c'ha la cazzimma, c'ha quello che ci vuole per fare i gol. Ha cambiato la partita, ma è la cattiveria che ci mette per aggredire il pallone, per andare a calciare, è qualcosa che è da insegnare per gli altri.
0: Sì, l'ho visto molto
8: fino
0: bene.
8: Fino alla fine, buonasera.
0: L'ho visto molto bene. Allora Claudia, poi ovviamente le dichiarazioni sta parlando anche Vicario. Vai, altro vocale, poi colleghiamoci con Marco, così iniziamo con Marco, poi tutti i vostri messaggi. Vi ripeto, stiamo insieme fino a mezzanotte e mezzo, quindi c'è spazio per tutti. Prego.
9: Luigi da Udine.
0: Ciao Luigi.
9: Contento per il risultato, ma qua urgono rinforzi. Tra infortunati, tra tutto, tra le scarsità, io non mi faccio abbindolare dal gol di Koopmeiers e neanche da Nico Gonzalez, che
0: da nulla,
9: non so quante partite giocherà, io spero tutte, ma però con gli infortuni anche con l'Atletico Madrid non è che ha giocato moltissimo.
0: Questo è un punto, Luigi, è vero.
9: Servono rinforzi, servono come il pane. Deve darsi una mossa il duo Carnevali e Massara, deve darsi una mossa. Serve un centravanti, che quei due là davanti non se ne fa uno neanche di quei due.
0: Guarda Luigi, sono strano.
9: Servono centrocampisti.
0: Ma dice le cose giuste. E hai toccato il punto focale sulla questione Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez anche a Madrid ha avuto quei soliti problemi. Ha detto bene, ce l'auguriamo che possa giocare tutte le partite. Poi se gioca così è un Nico Gonzalez voglioso, desideroso, perché si è visto come è entrato in partita. Quindi dici delle cose molto corrette. Elena da Prato ci scrive... aspetta, perché poi
1: ha segnato anche Openda stasera.
0: Pure Openda, pure Openda. Allora, dov'era Elena da Prato? L'ho persa. Perché poi qui c'è questa. Eccola qua. Al gol di Koopmeiners sono impazzita. Domani nevica. Non avevo visto l'esultanza di Nico, dedicata a McKennie. Poi questo portiere giallo lo amo. Digre, non ti ho mai sopportato. Oh, Elena, mi è venuto in mente una cosa. Io ho visto Wes in tribuna, insomma, era messo abbastanza bene, eh? C'aveva due amiche, cioè la mora e la bionda sotto. E è vero, l'esultanza è dedicata a lui. Ah, pure Openda ha segnato stasera,
1: sì,
0: col Leone.
1: Ma pare abbia proprio salvato il Leone stasera, che pensate, stava perdendo, ha fatto il gol del pareggio.
0: Pensate. Allora, Marco, ciao Marco.
1: Ciao Marco.
10: Eccomi qui. Se mi è permesso, volevo aggiungere un piccolo contributo rispetto al signore che questa sera era vestito di fucsia, che girava per il campo in mezzo ad altri 22
0: mamma
10: disperati.
0: Mamma mia.
10: Qualche tempo fa, oltre ad aver buttato fuori Chiesa e annullato dei gol a Morata, Ma è stato chiacchierato perché forse era passato davanti protettoriamente, non lo so, davanti a qualche altro suo collega. Comunque sì,
0: ah, sì,
10: quello è un pericolo pubblico, sì, va tolto immediatamente dalla circolazione, augurandogli una vita meravigliosa.
0: Ma lontano dai campi, bravo, bravo.
10: Ma lasciamo stare l'arbitraggio.
0: Sì, guarda, è stato chirurgico in alcuni errori che, attenzione, non hanno influito sulla partita, grazie a Dio, ma ha avuto una gestione.
1: Beh, avrebbero potuto.
0: Avrebbero potuto, forse. Scandalosa, scandalosa.
10: Sono assolutamente d'accordo. Comunque sia, cosa posso dire? Questa sera finalmente abbiamo trovato. Che succede?
0: Niente, ti sento benissimo, Marco.
10: Sì, questa sera finalmente abbiamo trovato la quadratura del cerchio. Cioè abbiamo ormai giochiamo a due in mezzo al campo e sotto punta ci mettiamo Nico Gonzalez e David lo mettiamo in panchina, magari anche in tribuna. Punto.
0: Sì, magari abbiamo lo vendiamo anche, Marco. Del 4, lo, 2, 3, lo vendiamo anche se vuoi.
10: Eh?
0: No, dicevo, lo vendiamo pure volendo. David,
10: sì, no, d'accordo, possiamo vendere, possiamo fare qualsiasi cosa. L'importante è che non giochi vicino a Colomoni, perché è un po' la cosa dei numeri relativi, cioè meno per meno fa più, insomma, si elidono uno con l'altro. Sembra polo positivo, polo negativo, buon finito. Non, uno si annulla e l'altro annulla l'uno. Mentre invece con Nico Gonzalez è tutta un'altra cosa. Tra l'altro ha anche un grande coraggio che ci manca, cioè quello di tirare da... questa sera ha tirato da 30 metri, sì, più o meno, perché era decisamente fuori dall'area. Quindi e ha tirato veramente una lecca, come si dice dalle mie parti, mostruosa. Posso finalmente parlare bene di Douglas Luiz?
0: Devi,
10: perché questa sera secondo me ha letteralmente dominato il centrocampo, insomma, ed è stato veramente bravo sotto tanti aspetti, belle giocate, via la palla pulita, oltretutto ha anche dimostrato che fisicamente c'è, se è motivato secondo me abbiamo trovato un buon regista, uno che insomma può dettare i tempi alla squadra. Naturalmente Locatelli non fa più quello che faceva prima, ma lo copre praticamente come è il suo paravento.
0: Guarda, proprio su Luiz ho i numeri. Allora, praticamente un passaggio chiave, ricordo sempre che il passaggio chiave è quello che permette a un compagno andare al tiro, una precisione di passaggi del 93%, 52 passaggi a segno su 57 nella metà campo avversaria, che sono quelli un pochino più delicati, 13 su 13 nella nostra metà campo, quindi ha fatto veramente una partita. Pensa che ha perso 10 palloni, ok, però ne ha recuperati 4, e questo è interessante, e è riuscito anche in due dribbling, quindi e ha vinto, aspetta che stavo guardando il numero dei duelli, ha vinto 5 duelli su 8, perciò veramente una prestazione di livello di Douglas Luiz.
10: Assolutamente, benissimo. Scusami, mi permetto di salutare te, ma di salutare anche Claudia, perché non l'ho fatto subito.
1: Ciao,
10: scusa,
1: Marco.
10: Sono stato ineducato.
1: No, ma che confronti. Figurati.
10: Questa sera poi abbiamo una trasmissione che è praticamente targata a Santarelli, quindi a questo punto insomma saluto la famiglia.
0: Marco, poi ovviamente andiamo con le tue pagelle. Poi un'altra cosa, che bello avere un portiere, no? Perché poi Vicario prenderà gol, sbaglierà, però abbiamo un portiere che sia a Frosinone che oggi al primo tiro non prende gol. Pensa che novità.
10: Beh, per noi è una novità, perché negli ultimi 2-3 anni insomma non è che avevamo poi granché. Secondo me, tra l'altro, il fatto di... mi è dispiaciuto terribilmente anche per quello che ha scritto, con tutto il sentimento, ma avere tolto Perin di mezzo secondo me psicologicamente ha un po', come dire, avvantaggiato Vicario, nel senso che ormai è stato preso lui, benissimo, dobbiamo continuare con lui senza creargli dei dubbi. Il fatto di sentirsi titolare lo ha aiutato, e naturalmente in maniera indiretta ha aiutato anche la squadra. La prima parata di questa sera era una parata che un portiere di Serie A, insomma, dovrebbe fare.
0: Sì.
10: Ma la seconda è stata eccezionale per la rapidità nei tempi di esecuzione e quindi riflessi molto molto elevati. Quindi ben venga. Oltretutto ho notato che ha bloccato la palla lì, tenendo conto anche che c'era un suo
0: bravo
10: compagno proprio davanti.
0: Bravissimo, quindi, bravissimo.
10: Quindi anche dal punto di vista, insomma, della gestione del tutto, perché parare non è

0: abbia confermato che Pape Sarr ha chiesto di andare via. Questa notizia di Alfredo Pirulla. La Juve in corsia di sorpasso in azione di oggi pomeriggio dopo il naufragio e trattativa che sì, ha già superato un paio di club per il centrocampista e vuole accelerare. Ora Marco, Pape Sarr, ti dico la verità, a me non fa impazzire. Si era presentato molto bene al Tottenham, poi è stato fermato un po' dagli infortuni. È il classico, mi verrebbe da dire, medianaccio. Non ha fatto male al mondiale con il Senegal, però se devo dire tra Kessié e Pape Sarr chi preferivo, preferivo decisamente Kessié. Ma insomma, lui ha fatto la sua scelta. Se sarà lui, lo prendiamo e speriamo che possa far bene.
1: Ma sì, ma allora io penso sempre così: se questo giocatore del Tottenham viene alla Juventus con la voglia di fare e con l'entusiasmo di chi sa di poter affrontare un'avventura positiva, eccetera, ben venga. Ecco, io a proposito di che sì, vorrei dire una cosa, no? Vorrei fare un intervento, diciamo così, un po' originale. A forza di sentire che sì, era lì sul limitar di dite, come si dice, insomma, sul crinale, vengo, non vengo, eccetera. Quando ho sentito parlare di Roma, io non mi sono stupito, perché dicevo, ma in fondo che sì, arriva dall'Arabia, vede che la Roma è interessata, va a fare Champions League, e quindi forse tutto sommato, se dovesse andare alla Roma, ci sarebbe un motivo, no? Perché invece di fare l'Europa League, va a fare la Champions. E poi ti scopro che si accontenta della Conference. Quindi cosa vuole dire? Vuole dire che questo è l'ennesimo esempio del fatto che il calcio di oggi è fatto di gente che deve mettere insieme i soldi, deve fare i soldi, non ha più un minimo di sentimento e non ha più un minimo di, come dire, di voglia di avventura, non so, di sfida.
0: Sono niente, d'accordo,
1: si
0: Marco.
1: Tratta solo di mettere insieme dei soldi.
0: Sono
1: e allora, stia tranquillamente all'Atalanta, non abbiamo problemi. Sì, dispiace, ma poi fino ad un certo punto.
0: Ma guarda, io ormai non mi meraviglio più di niente. Però mi dispiace, per amor di Dio, perché era un giocatore che ci avrebbe fatto comodo, soprattutto perché abbiamo questo problema serio con Thuram che si opererà e quindi poteva in qualche modo sostituirlo. Però hai detto tutto benissimo, Marco. Ha preferito l'Atalanta, la Conference League e giustamente i soldi che gli ha dato Sarri, Giuntoli, bene, ha fatto una scelta. Per me uno che preferisce l'Atalanta alla Juventus, oltretutto in Conference, va bene. Sono ormai sono questi giocatori qua, Marco, sono questi tempi qua, sono questi procuratori qua. L'unica cosa che mi viene da dire è che Massara e Carnevali dovevano conoscere il procuratore, perché non è la prima volta che fa questo giochino, perché lui ha giocato su tre tavoli, Juve, Roma e Atalanta.
1: No, certamente, certamente. Cioè, io preferisco, voglio dire, Nico Gonzalez è stato accostato all'Atletico di Madrid e avanti di questo passo con scambi, con Solot, eccetera, eccetera. Beh, io francamente l'entourage di Nico e Nico stesso a me non mi risulta che abbiano fatto affermazioni un po' singolari, un po' fuori dalle righe o di questo genere. È un ragazzo che si è messo a disposizione, quando è entrato si è fatto trovare pronto e ha deciso una partita. Secondo me sono questi i giocatori sui quali dover contare per risalire la china, perché comunque stiamo risalendo la china. E a proposito, Alessandro, tu sei contento quando a Livorno succede che qualcuno al basket vince le partite?
0: Certo,
1: eccetera, eccetera.
0: La libertà,
1: ecco,
0: certo.
1: Io torinese come sono e tu mi conosci, permettimi che questa sera vado non solo a letto tranquillo, certo, e sereno, ma vado a letto contento, contento come le nespole. Noi in piemontese diciamo tranquilli come i pucciu sono le nespole. Sai perché? Perché si mettevano nella paglia, no? Perché sì, così maturavano, eccetera. Perché siamo in testa alla classifica, va bene, ne prendiamo atto, ma soprattutto in fondo ci sono Toro e Fiorentina, e guarda, sono quelle congiunzioni astrali che non succedono sempre. Quindi io questa sera vado tranquillo e sereno,
0: eccola,
1: a coricarmi,
0: eccola la classifica. No,
1: tanto queste cose capitano.
0: Hai ragione, tra l'altro.

0: Tra l'altro, la botta che ha preso oggi la Fiorentina è clamorosa, è 3-0 in casa dal Frosinone dopo che ne ha prese 4 a Roma. E il Torino, sì, anche il Torino non lo vedo messo per niente bene. Però devo dire che delle due, quella che mi colpisce di più, Marco, è proprio la Fiorentina.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì. E tra l'altro, guarda caso, il mercato
0: Già.
1: è quella cosa che non sempre riesce bene, perché sembra che Paratici faccia i miracoli a Firenze. In realtà la Fiorentina ha preso 7 reti in 2 partite, va bene, e non mi sembra poi che a Firenze siano tanti contenti.
0: No,
1: Quindi
0: anzi.
1: ogni tanto bisognerebbe anche, come dire, misurare il valore dei giocatori che vengono ceduti, che vengono acquistati. Questa sera, tra l'altro, do 7 a Spalletti, perché comunque sia il risultato è stato deciso da due suoi cambi, e quindi bene o male ha raddrizzato un pochettino la situazione con dei cambi importanti. Dico questo: avrei visto molto volentieri Milik al posto di Kolomoani,
0: Anch'io.
1: magari all'inizio del secondo tempo, però va bene così, va bene
0: Sì.
1: così.
0: Tra l'altro, guarda, sto leggendo ora e poi Marco vai con le tue pagelle che David è stato subissato dai fischi, eh. Poi magari chi era allo stadio ce lo può confermare, però pare che quando è uscito ci sia stata insomma, tanti fischi. Che ne dici?
1: Sì, ma
0: Che li
1: certamente.
0: capisco.
1: E vabbè, ma erano, per carità, dispiace fischiare un tuo giocatore, però evidentemente è un giocatore che ormai direi che ha finito tutti i bonus, insomma, per cui ci può stare.
0: Guarda, ti faccio arrabbiare adesso e poi dopo vai con le pagelle perché ci segnalano, ma io non ho nessun dubbio che la Rai ha cominciato la trasmissione dicendo negato un clamoroso rigore al Parma con Spalletti, sì, con Spalletti, con Tardelli che dice clamoroso rigore non dato al Parma, quindi pare che anche Tardelli stia insomma dicendo che c'era un rigore netto per il Parma. Io non mi meraviglio più di niente né di Tardelli né di tanti altri, quindi non lo so te, Marco, ma
1: Ma io difficilmente bazzico quelle trasmissioni,
0: sì,
1: quindi
0: anch'io.
1: ne prendo atto. Io penso che questa sera Marelli abbia detto esattamente le cose come sta. Insomma, voglio dire, non c'erano gli estremi del calcio di rigore e non è stato dato. Punto, finito. Cioè, questi che con i canoni di tutti quanti noi, compresi noi juventini, fanno Teleroma International, mascherandola come fosse la televisione di Stato, che cosa vuoi? Ne prendiamo atto, l'abbiamo visto tante volte, insomma,
0: No, infatti, non ci
1: non mi
0: meravigliamo.
1: stupisco
0: Bravo.
1: neanche più. Ma guarda, sai cosa ti dico? Sai cosa ti dico? Che se è andata così è perché probabilmente cominciamo anche magari a essere un po' presenti. Non dico a
0: Speriamo.
1: far paura, ma
2: A dare
1: incominciamo a essere
2: fastidio.
0: A dare fastidio, speriamo. Vai Marco con le tue pagelle. Intanto sì, la questione Pape Sarr è chiaro che De Zerbi l'ha detto, adesso la Juve, loro vogliono metterci l'obbligo, la Juve l'obbligo lo può inserire, secondo me però alla fine si potrà fare. Prego.
1: Guarda, io parto dal peggiore in campo, che è David, con 5.
0: Concordo.
1: E poi 5 e mezzo a Colomani. Dopodiché è anche Kelly. Kelly ha fatto un intervento che non mi è piaciuto per niente, 10 metri davanti all'area di rigore. E poi ci sono dei 7, Vicario 7, Douglas Luiz 7, Nico Gonzalez 7. Con Seisao 7, perché guarda nel primo tempo, se qualcuno ha pensato di non aver buttato via i soldi del biglietto, deve ringraziare Francisco.
0: Sì,
1: E
0: sì.
1: Spalletti 7, gli altri sono tutti intorno a 6, 6 e mezzo. Mi pare che Celica abbia fatto un'ottima
0: Sì,
1: partita, Bremer,
0: vero.
1: Palulu e Locatelli, perché anche Locatelli ha chiuso molto.
0: Concordo.
1: Insomma, ha schermato Douglas Luiz ed è importante perché se Douglas è libero, secondo me riesce
0: Bravo,
1: ancora
0: bravo.
1: a esprimersi in maniera elevata.
0: Marco, grazie mille. Appuntamento con te a domenica sera dopo Milan, dopo Juventus Milan. Grazie, Marco.
2: Ciao Marco.
1: Grazie a te Alessandro, un saluto a Claudia, a te e buon lavoro, buon proseguimento.
0: Grazie. Allora, intanto devo dire che ringrazio Pietro che insomma dice che ci ama, grazie Pietro, grazie veramente di cuore. Stavo leggendo i messaggi che stanno arrivando dagli amici che erano allo stadio, no? Quindi dal caro Bruno da Cuneo dice confermo grandi fischi, Barbara, ciao Barbara, saluto anche Andrea, Davide ha riuscito fischi non solo quando è uscito, Mauro dice vero fischi per David, però non si fa, scrive Mauro. Qualcuno ci dice che appunto Marelli ha detto che era rigore, mentre Giaccherini ha detto che era rigore. Confermo, era allo stadio, Davide era stato fischiato purtroppo anche quando è entrato con Miners. Sì, confermo, un sacco di fischi per Davide, quindi ce lo dice anche Pietro. Io ero allo stadio, avevo visto non ero allo stadio, ho visto in televisione questa squadra. Vabbè, ok, ho letto dopo Pietro, insomma. Andiamo avanti, dai.
2: Ciao Vicario.
0: Vai con Vicario, vai con Vicario.
2: Avevo molta emozione. Oddio, scusate.
0: Vai.
2: Sto pausa. Ok. Avevo molta emozione, come ho già detto, è un sogno che si realizza. Ora bisogna cavalcarlo con entusiasmo, umiltà ed equilibrio. Oggi è una grande serata per me, per la squadra e per il risultato. Vincere non è mai scontato, è quello per cui lavoriamo, ma l'avversario va rispettato. È sempre ostico, ti sporca la partita e questa è una vittoria che ci prendiamo. Da domani si riparte. Non c'è tempo per poggiarsi sugli allori. Lavoreremo già pensando a domenica prossima. Quando per 60 minuti non sei stato chiamato in causa e devi rispondere alla prima azione degli avversari è difficile. È per questo che è questo che ti serve qui alla Juventus? Assolutamente sì. Oggi mi è riuscito bene. Ovviamente l'obiettivo è entrare in questa modalità e mentalità. Essere il portiere della Juventus è così. A volte non ci si riesce, a volte sì. L'obiettivo è lavorare in quella direzione, forte e convinto, sapendo di far parte di una grande squadra e di un gruppo unito, con grandi obiettivi e testa grande. In testa e grande voglia di vincere le partite. Io voglio sottolineare, io vengo da un precampionato particolare, ma sono felice, sono carico e voglio continuare così.
0: No, tra l'altro è stata fatta una domanda assolutamente intelligente. Cioè, quando sei alla Juve, per 60 minuti guardi la partita, poi ti arrivano due palloni e devi farti trovare presente. Con Di Gregorio andavamo 1-1. Mi dispiace, Di Gre, ora tanto vai a insegnare.
2: Ma secondo me anche a Frosinone con Di Gregorio non finiva.
0: Sì, sì, appunto. Quindi questa sottolineatura è molto importante. Poi, ripeto, prendere a gol ci farà perdere le partite, perché nei portieri succede. Però, vai, andiamo avanti.
2: Cosa ti hanno detto quando è arrivato Grabara? Ti è stata garantita la titolarità? Io penso che la maglia della Juventus vada meritata giorno dopo giorno. Quando entri a far parte di questo club capisci questo obbligo morale. Io cerco di fare quello che mi viene chiesto. A volte ci si riesce, a volte mi riesce meglio e a volte peggio. Ma voglio sempre farlo con entusiasmo e concentrazione. Scegliere allenatore, io proseguo così.
0: Ma io penso che qui ci sia, ci debba essere una gerarchia. La gerarchia è quella di Vicario titolare, Grabara secondo. Secondo non vuol dire il secondo degli anni 80 che faceva zero presenze in tutte le competizioni, ma vuol dire un portiere che magari il giovedì può fare il titolare in Europa League. È possibile, oppure fare qualche partita anche in campionato, magari proprio in Europa League il portiere titolare può essere Grabara. Io non lo conosco onestamente, so che era il Wolfsburg che è retrocesso, che ha preso tanti gol, ma è chiaro, se sei in una squadra che poi fa fatica è anche più difficile, però lo conosco pochissimo. Conosco Vicario, lo conosco molto bene e abbiamo visto che Vicario è un portiere in questo momento da Juventus, perciò non metterei sul piatto adesso della discussione chi fa il titolare. Il titolare è Vicario, punto. Grabara avrà le sue possibilità, comunque quelle 15-20 partite secondo me tra Europa, campionato, magari Coppa Italia, le farà. È bene avere due portieri di livello, ci mancherebbe altro.
2: C'è anche Nico.
0: Vai con Nico.
2: Sono contento per la squadra, abbiamo fatto un grande lavoro durante questa settimana, abbiamo preparato bene la partita, sono felice per loro, pensavo di giocare a calcio, quello che piace a me. L'esultanza per McKennie, gliel'ho detto prima della partita che se sarei entrata avrei segnato e alla fine è andata così. Ieri era il suo compleanno, quindi un bel regalo.
0: Ah, ecco perché c'era l'amore della bionda McKennie. Intanto fammi salutare Daniele Livornese come noi e Juventino e Libertassino. Beh,
2: ah,
0: sei perfetto.
2: Meglio di così.
0: Meglio di così non potevi averci. Magari ci vediamo, giovedì sarò a Livorno, anzi giovedì e venerdì non ci sarò, vi lascio con Marangio, che forse se torna, vabbè, torna Marangio, fammi un po' sentire Marangio se c'è, perché ma anche oggi Marangio, cioè 170 messaggi di Urbisaglia, ma anche Marangio, che poi ragazzi non vi leggo quello che diceva Marangio su che, lasciamo perdere, va, perché ma, ecco, Marangio di mercato ne prende mezza, non ne pre, mi prendeva in giro me perché c'è una che dicono che no, non è vero, vabbè, dai, andiamo avanti.
2: Non ti si sottovaluta troppo? Questa domanda non la posso rispondere, stai ai giornalisti, ti dico la stessa cosa, mi piace giocare a calcio e oggi abbiamo fatto una bella partita. Ma quanto aspettavi una serata così? Sono felice, trovare il gol e aver vinto mi fa andare a casa contento.
0: Bene, bene, siamo contenti anche noi, siamo sempre in attesa anche le parole di Spalletti, che ancora non ha parlato. Tra un po' andiamo anche da Mirko Nicoli, ma facciamo una raffica di messaggi, perché insomma c'è tantissimi amici che ci stanno ascoltando. E quindi andiamo a sentire anche un po' di messaggi in questo bel post partita, in un sabato che è iniziato male, ma che è finito. Bene, prego.
3: Luigi da Udine.
0: No, Luigi era passato prima. Vai Fede, intanto sto vedendo l'uscita di David, giustamente Pinzoglio, ovviamente un grande uomo spogliatoio Pinzoglio, è andato subito a dargli il 5. Vai.
4: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera.
0: Ciao.
4: Dai, però il secondo tempo è stato un'altra cosa. Il primo tempo inguardabile, inguardabile questa Juve. Nel secondo tempo, quando si va a fare un po' di pressing, quando si mostra che abbiamo un po' di volontà ad andare a cercare la palla, e è tutta un'altra cosa. E poi ragazzi, io vi dico una cosa, Nico, bisogna tenerlo, e Kop quest'anno farà molto meglio, anche se ancora non è quel giocatore che ha giocato all'Atalanta.
0: Guarda, io...
4: dai, dobbiamo credere, andare forte e mettercela tutte, si vincerà anche col Milan, forse.
0: Speriamo. L'unica cosa con cui non sono d'accordo con questo amico è sul primo tempo inguardabile. Ne ho visti altri di primi tempi veramente inguardabili. Questo è stato un primo tempo dove è mancato il gol evidentemente, però l'aggettivo inguardabile mi sembra un pochino eccessivo. Secondo tempo sicuramente migliore. Allora, prima dell'altro vocale, non sono contento che è arrivato questo messaggio, perché così almeno possiamo spiegare alcune cose. Perché l'amico Pier Lorenzo dice: mi piacerebbe una risposta a questa domanda. Per me si è stato detto che avete detto che si aspettava la Juve, che voleva solo la Juve. Mi chiedo, se fosse stato vero, i dirigenti della Juve devono aspettare le ultime 72 ore dalla fine del mercato per capire le esigenze del giocatore? Delle due l'una, o si dicono una marea di cazzate, lo urli perché che lo scrivi maiuscolo quando si parla di mercato, oppure i nostri dirigenti sono degli incompetenti. Allora Pier Lorenzo, ti parla uno che non ama il mercato e che non fa il mercato, per cui potrei dire raccontano una marea di cazzate per fare contenti tutti, perché poi ho visto oggi, no, i commenti, ah, capite nulla, io ho chiesto anche ad alcuni mandatemi il curriculum, perché magari se voi siete, non dico a te Pier Lorenzo, dico, cioè, se siete così esperti di mercato, magari io troviamo un insider di mercato che fa le pulci a Fabrizio Romano, a Alfredo Pedullà, a Gianluca Di Marzio, magari a Mirko Nicolino. Oh, se siete così bravi, candidatevi. Questo lo dico in generale. Rispetto a quello che dici te, che è assolutamente corretto, nel senso che si chiede né l'una né l'altra, perché che la Juve fosse su che sì era il segreto di Pulcinella, l'ha confermato ieri anche Spalletti quando ha detto voi le sapete prima di me, è vero, ci stiamo provando. Qual è stato il vulnus, come piace a Rossi, quando si parla in latino si eccita un po' Rossi, poi ve lo spiegherà Mirko che è uno che il mercato lo segue e lo fa, che il procuratore, l'ho detto prima, ha giocato su tre tavoli. Allora, come funziona per coloro che lavorano sul mercato? Telefonano quotidianamente al dirigente, al procuratore, e il dirigente, che ti può dire anche delle bugie, dice guarda, siamo su che sì, lo stiamo per prendere, e te dai ovviamente fiducia e lo riporti. In questo caso nessuno ha preso in giro nessuno, perché la Juventus era su che sì, perché c'è stata tre mesi, e questo forse è la cosa che non entra in testa, ma in generale la Juve ha dei parametri da dover rispettare.
2: L'ha detto pure Carnevali prima.
0: L'ha detto pure Carnevali, cioè io lo capisco che non vi piaccia questa cosa, ed è corretto che non vi piaccia, ma deve rispettare dei parametri. Quindi la trattativa è iniziata tempo fa, doveva far uscire dei giocatori che poi non sono usciti in maniera sufficiente, però ha detto una cosa la Juve: guarda, anche se non mi bastano le uscite ti faccio entrare lo stesso. Lui dice sì sì sì, va bene, vengo tutto a posto, si incontrano, si vedono. Quindi non sono state raccontate marea di cazzate, e neppure i dirigenti sono degli incompetenti. Sono stati ingenui? Forse sì, perché dovevano conoscere il personaggio con il quale trattavano. Ma la verità è che la notizia c'era, la traccia c'era, la trattativa c'era. Se poi cambi le carte all'ultimo momento, ragazzi, nel mercato la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. E ripeto, ne parla uno che il mercato lo legge nei messaggi, lo legge da quelli che ritengo più affidabili. Ma voi pensate che anche i santoni del mercato, che ripeto fanno un lavoro matto e disperato, non sbagliano mai? E se sbagliano sono dei cazzari? Non funziona così, ragazzi, il mercato non funziona così. E a volte, quando dico mi piacerebbe farvelo provare una volta come si lavora sul mercato, io sono convinto che dopo 23 ore, nemmeno 24, ritornereste a fare un altro lavoro. Perché bisogna avere una costanza, veramente non dormi la notte su alcune cose. Io ne sono sempre stato lontano proprio per questo. Perché poi c'è un momento in cui il telefono lo spengi. No, lì non lo spengi mai. E ti devi fidare di quello che ti raccontano. E a volte i colleghi vengono utilizzati per arrivare ad altro. Perché quando il procuratore di che sia Tecamba, Adebamba o Cionagamba, come si chiama, va a bussare alla Roma... Io il mercato non lo faccio perché da lì mi si è acceso un campanello che probabilmente si è accesa sicuramente anche ai nostri dirigenti, però si sono fidati e hanno fatto male, però si sono fidati. Quindi la verità in questo caso, dico all'amico, non è né una che si dicono marea di cavolate, né che siamo di fronte a degli incompetenti. Siamo di fronte a delle persone, giustamente senza scrupoli, che pensano al loro interesse. E te la dico fino in fondo: se devo dare 6 milioni o 5 milioni a un personaggio del genere, compreso il procuratore, che se li prenda ad aggiuntoli, va bene così. Intanto sta parlando Spalletti, sentiamo altri due vocali, poi due o tre testuali, poi andiamo a Mirko Nicolino.
5: Ciao ragazzi, Bruno, sto facendo lo stadio, stanchissimo, sono a pezzi perché è stata veramente un'altra partitaccia, primo tempo orribile, secondo un po' bene, mi è piaciuto Gonzalez, Vittorio Vicario, Piero Piano mi ha portato a casa, però ragazzi c'è ancora molto da fare, io non so, centravanti Cerchesi, gioco Cerchesi, Cerca trova, speriamo di giocare un po' meglio col Milan, altrimenti sono cavolacci, ciao ciao.
0: Grazie Bruno, un abbraccio. Con Milan, ragazzi, sono una partitaccia, lo sappiamo, però la Juve intanto il suo dovere l'ha fatto. 6 punti, 2 partite, dobbiamo provare a battere anche il Milan, ci mancherebbe altro, però intanto 6 punti, 2 partite l'ha fatte. Prego.
6: Ciao ragazzi, campione da New York, io vorrei che, se possibile, il direttore, se gli danno la possibilità di fare una domanda all'allenatore e dire a nome dei tifosi, ci dovete dire veramente che futuro abbiamo, perché i tifosi sono veramente stanchi, perché non si può. Alla fine sì, come dice Zuliani, 3 points, però veramente c'è, cioè, qui a livello di salute non c'è, io non ci arrivo a fine stagione, forse io.
0: Ma è futuro, ragazzi, io mi raccomando, cerca di arrivarci, perché ti vogliamo bene e ti vogliamo sentire sempre. Ragazzi, io credo che il futuro sia molto chiaro di fronte alla Juventus. Dobbiamo per la 174esima volta dal 2020 ricostruire. Non è tutto facile. Ci sono squadre più attrezzate di noi. Dobbiamo fare i conti col fair play finanziario, con il settlement agreement per essere più precisi, che non è proprio il fair play finanziario, ma sai che hai questi addosso. Stiamo cercando di barcamenarci tra un prestito, una cessione che non arriva. Dite sì, ma non hanno venduto, sono tutti in prestito. Beh, io, siccome appunto sentivo le radio romane in questi giorni, alla Roma li imputano la stessa cosa, che non sono riusciti a vendere un giocatore, perché vendere è difficile. Poi bravo l'Atalanta, che vende a Anor a 60 milioni, 40 milioni, bravi, c'è da fargli complimenti, come direbbe Allegri. Brava il Milan, che ha resistito e vende Leao a 50 milioni, bravi. Oggettivamente non ce l'abbiamo neppure i giocatori a 50 milioni, quindi siamo in una fase di ricostruzione dove tutto quello che riusciamo a prendere dobbiamo prendere, guadagnare e sorridere anche di una vittoria contro il Parma. perché il futuro è un futuro che si sta ridisegnando faticosamente, passando da stagioni faticose, veramente molto faticose. Questa nasce con alcune speranze, per quanto mi riguarda, soprattutto in Europa, ma con la consapevolezza che è una squadra che dobbiamo decisamente completare. Ecco. Quindi, però mi raccomando sulla salute. Altro vocale, poi siamo in attesa di Mirko che sta per arrivare.
7: Buonasera, Radio Bianconera. Beh, bel risultato, ma comunque sia si confermano la crisi a livello di tutto il reparto offensivo della nostra Juventus. Pensate bene, solo che per passare in vantaggio e poi magari raddoppiare è servito un giocatore che fino a 20 minuti fa voleva andare via, o non so se ancora vuole andare via dalla Juventus, e con Myers che volevamo vendere al primo che passa a Torino che se lo porta via, quindi niente, mo per fortuna che c'è sta un portiere a Torino che è Vicario, perché oggi Vicario ha salvato la partita, se no dall'1-0 un vantaggio nostro passava a 2-1 per Parma. Beh, comunque buone. Per fortuna Vicario gioca con noi, però, è una buona notizia.
0: Questo bene, però un gol vale sempre uno, cioè nel senso che Vicario fa due parate più o meno sulla stessa azione, quindi però hai detto bene, è una buona notizia, avere un portiere che para è decisamente una cosa che non avevamo. Tanto sta per arrivare Mirko, anche in video. Leggi qualcosa, Claudia?
2: Ciao ragazzi, prendo spunto da quella massima. Io non ci vedo.
0: Come non ci vedi?
2: No. Massima taoista che recita così: ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. E volendo mutuarla sulla nostra situazione, direi: ciò che il resto del mondo chiama stagione fallimentare, quella Juve la chiamiamo anno zero. Ciao, Cesare da Milano.
0: Non conosco la massima taoista, ma adesso l'abbiamo conosciuta. Vai.
2: Io non credo che la società non avesse un piano B. Sar non si chiude dal nulla in poche ore. Voi che dite, Michele da Ferrara?
0: E guarda, ora te lo faccio vedere a Mirko appena arriva. Anzi, andiamoci subito. Ciao Mirko, buonasera.
8: Ciao a tutti, buonasera.
2: Ciao Mirko.
0: Allora, parto proprio da qui, prima di analisi della partita. Vedo uno Spalletti che si sta abbracciando l'inviato di Dazon. Insomma, bene. No, ma partiamo dall'intreccio di... Mi sa che qui l'hanno fatto un po' arrabbiare, però. Poi dopo ci arriviamo. L'intreccio di mercato di oggi, Mirko. Oggi la nostra chat bolliva, l'ho detto prima. Fabio Urbisaglia ci ha distrutto dai messaggi, però sempre sul pezzo, meno male.
8: Però... Vai. È andato un po' come... vi avevo raccontato, che poi non è un mistero, no? Il fatto che nelle trattative di mercato ci sia chi vada a sedersi al tavolo, si fa l'accordo con una società e poi con quell'accordo va a giocare al rialzo con altre squadre, che poi quello che sostanzialmente ha detto stasera Carnevali, perché Carnevali inizialmente è stato un po' morbido, poi però ci è andato giù pesante quando ha detto probabilmente che sì, non voleva venire alla Juventus perché gli davamo quanto ci aveva chiesto, e forse qualcuno ha fatto il furbo andando a giocare su più tavoli, ed è quello che alla fine è successo, perché si è detto nelle ultime ore la Juve non arrivava ai 4,5 che chiedeva l'Atalanta. Sì, la Juve ha offerto da sempre 4,5 più bonus, poi è spuntata questa richiesta di un bonus per lui alla firma, e un bonus pure per la gente alla firma, un doppio bonus che faceva arrivare la cifra fuori dai paletti per la Juventus, per come la Juventus deve muoversi in queste ore. Quindi ad un certo punto è sembrato chiaro anche alla Juventus che sostanzialmente non volevano venire da noi, né che sia né il suo agente. Quindi onestamente dispiace, perché le visite mediche erano già programmate, tutto quello che vuoi, la tifoseria aveva fatto l'acquolina, aveva l'acquolina in bocca per il suo arrivo. Spalletti ieri si era espresso e si era sbilanciato anche tanto, però onestamente un calciatore e un agente che fanno così io me li tengo lontani. Quindi subito chiusa questa trattativa, la Juventus ha iniziato a trattare con il Tottenham per Sarr, che in questo inizio di stagione ha avuto dei problemi fisici e non ha giocato, quindi per questo motivo, non perché non fosse un giocatore interessante o comunque ritenuto valido dal Tottenham. Vediamo se si incastrano le situazioni, perché anche qui la Juventus deve prendere il giocatore in prestito, deve fare in modo che la cifra non superi una determinata soglia. Il Tottenham sembra al momento preferire l'obbligo di riscatto, vediamo come la chiudo.
0: Che giocatore è Sarra, Mirko?
8: Ma è un centrocampista, per quello che dicono i numeri, molto generoso, che unisce le due fasi. Gli esperti lo definirebbero un centrocampista moderno. È chiaro che la Juventus in questo momento, senza l'arrivo di Kessié, con l'uscita comunque di Miretti e con Thuram soprattutto, che non sappiamo oggi quando sarà a disposizione, ci sarà questo consulto, se si dovrà operare sarà fermo almeno 2 o 3 mesi, quindi capisci che in questo momento la Juventus ha bisogno di tutto. Quello che abbiamo visto secondo me con il Parma è che ora Locatelli con Douglas Luiz di fianco imposta di meno, perché la parte di impostazione, di costruzione del gioco la fa più il brasiliano. Però se hai uno come Sar che ti fa quello che faceva Thuram, secondo me è molto utile.
0: Senti, rimanendo sempre, poi arriviamo a analizzare la partita, Mirko, ma oggi chiaramente è stato un sabato particolare,
8: un delirio,
0: meno male che la Juve almeno ha vinto la partita. L'altro tema, c'è poco da fare, è quello dell'attaccante, poi stiamo cercando di capire l'infortunio di Cambiaso, però insomma Davide ormai, anche Colomani molto male, però con la manina l'abbiamo preso e non lo possiamo cedere. Però su David che notizie mi dai? Perché credo che insomma questo giocatore deve lasciare Torino a tutti i costi.
8: Allora, David sembrava che non ci fosse più possibilità, poi si è aperta questa strada con l'Atletico Madrid, che da un semplice sondaggio si è trasformato in una trattativa vera e propria. C'è l'apertura del giocatore, c'è l'apertura dell'Atletico, però a determinate condizioni. La Juventus prima di questa sessione aveva fissato la cifra di David a 30 milioni. È chiaro che è una cifra che, visto il precampionato e viste le prime due giornate, nessuno ti dà, però c'è questa possibilità che si incastri come attaccante di riserva all'Atletico Madrid. Si deve trovare la formula giusta, ovviamente l'Atletico di inserire obblighi di riscatto, vediamo come si sviluppa la cosa, non c'è più tantissimo tempo e vediamo se riescono a fare la doppia operazione con Sorloth. Però onestamente io stasera molto male, capisco che Spalletti nella conferenza stampa di ieri abbia provato ancora una volta a difenderlo, motivarlo, è tecnico, può fare anche il sottopunta, però onestamente il sottopunta di oggi,
0: mamma mia,
8: è peggio della punta di David solito. Quindi poi a me, io sto leggendo tantissimi commenti positivi su Colomani, devo dire la verità, perché mi piace leggere le analisi di tutti, però a me non è piaciuto nemmeno Colomani.
0: Nemmeno a me.
8: Sì, ha giocato tanto per la squadra, ok, però Colomani è stato preso per fare i gol, 38 milioni più 12 di bonus, tu devi arrivare a doppia cifra di gol, già 2 partite sei rimasto a secco.
0: Sì, no, non è piaciuto, ti dico l'età, nemmeno a me. Poi è vero che senza David forse è un po' migliorato, però siamo sempre lì. Altra cosa che ti chiedono, perché ora vedi come arrivi te, Mirko, ingolosiamo tutti i nostri radioascoltatori e amici che ci guardano in televisione, poi però dobbiamo parlare a partita. Zegrova
8: si era già fermato un'altra volta in questo precampionato per un problemino lieve. Pare, almeno la versione ufficiale, che abbia questo nuovo problemino lieve, però nei giorni scorsi abbiamo raccontato proprio io e te, Ale, sì, che Spalletti si è rimasto letteralmente impressionato dall'impatto di Nico Gonzalez.
0: Si è visto.
8: Qual è la riflessione che è stata fatta in questi giorni in casa Juventus? Ok, Nico Gonzalez è un giocatore fisicamente fragile, ok, perché lo sappiamo, ha avuto tanti infortuni muscolari sia alla Juve sia alla Fiorentina e anche nella parentesi all'Atletico Madrid. La riflessione è: essendo altrettanto fragile Zegrova, perché, giustamente dice Spalletti, non tenere più Nico Gonzalez, che fa più ruoli, comunque quando gioca copre più metri di campo, è un po' più cattivo, è un po' più ficcante, e quindi alla fine si sta cercando di far uscire Zegrova, che di proposte ne ha, soprattutto quella araba, è una proposta che secondo me Jegrova, nella situazione attuale in cui è, cioè giocatore che rischia di non giocare praticamente mai da titolare alla Juventus e fare pochi spezzoni, secondo me è un'occasione che dovrebbe cogliere.
0: E libererebbe un po' di ingaggio di monte salariale, perché poi il problema resta sempre quello,
8: sì.
0: No?
8: Sì, libererebbe qualcosa. La Juventus in questo momento deve liberare. Quelli che sono andati via hanno liberato qualcosa, ma gli ingaggi più pesanti della rosa sono per esempio quelli di David. Ci sono giocatori alla Juventus che giocano poco e che prendono stipendi mostruosi. Lo stesso Pop Minus, che poi stasera comunque è entrato e ha fatto pure gol, è entrato per puro caso perché si è fatto male,
0: sì, cambiato, altrimenti
8: probabilmente come ultima sostituzione Spalletti avrebbe fatto altro, non lo so, però anche Pop Minus è uno di quelli che la Juventus vorrebbe far uscire. 4 milioni e mezzo più bonus sono quasi 8 milioni lordi, quindi più gli ammortamenti, il residuo a bilancio, insomma. La Juventus deve liberare risorse,
0: e farlo in 72 ore insomma è abbastanza complicato. Mirko, partita di stasera, ti è piaciuta la Juve oppure più una Juve a due facce, cioè secondo tempo meglio rispetto al primo, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
8: Cerco di farla breve. Primi 5-10 minuti partiti forte, consapevoli del fatto che il Parma di Cuenca gioca da sempre un calcio molto sparagnino, no? È un 5-3-1-1 con tanta densità nei propri ultimi 30 metri, quindi la Juve ha iniziato veloce cercando con il palleggio di creare gli spazi per entrare in area, ma poi col passare dei minuti non ci riusciva, il palleggio si è rallentato, il Parma ha preso un po' di coraggio. Poi l'inizio della ripresa era sostanzialmente sulla falsa riga del primo tempo, tanto è vero che poi Spalletti al 55esimo decide di fare i cambi, cosa che di solito invece aspettava di fare intorno al 65esimo. Stavolta anticipato, secondo me ha fatto bene, perché l'ingresso di Nico Gonzalez ha letteralmente spaccato la partita, letteralmente è stato secondo me il migliore in campo assieme a Douglas Luiz. Assieme a me è piaciuto tantissimo anche Lukumi, per esempio.
0: Sì, è vero.
8: Ho scritto e stavo preparando i pezzi, tra cui ovviamente l'analisi tattica per Bianconera News. Kelly appena entra, con tutto il rispetto, per citare Juric, subito una grande cagata, recupera un pallone e poi si pianta con la palla in mezzo ai piedi davanti all'area di rigore, la perde e finisce che subiamo un'azione pericolosa. Ecco, a me Lukumi dà più garanzie di Kelly, quindi diciamo che dopo questa partita sono un pochettino più tranquillo, nel senso che mi aspettavo, dopo una giornata come questa, Spalletti nervoso perché non arrivano gli acquisti, mi aspettavo una Juve un po' più ansiosa, e invece, come ha detto Vicari, ho visto una Juve che è stata abbastanza paziente anche nel secondo tempo, e poi ripeto, i cambi, un po' soprattutto quello di Nico Gonzalez, hanno dato quel qualcosa in più. Alej Begovic molto fumoso perché voleva spaccare il mondo, lo capisco questo ragazzo, però nemmeno Boga aveva fatto chissà che cosa, no. Quindi credo che comunque c'è, dopo due partite con squadre per carità di bassa classifica tra virgolette, sei punti, clean sheet e un animo un po' più sereno, direi che ora pensiamo da domani a chiudere questo mercato per bene, però almeno stiamo sereni per il fatto che il nostro dovere in queste due partite l'abbiamo fatto in termini di punti.
0: Ti chiedo l'ultimissima cosa e poi vi faccio sentire Spalletti. Intanto rivedo McKennie, ragazzi. McKennie un bomber vero, eh? Io McKennie, hai visto, si è presentato con due amiche, insomma, notevoli. Poi la bionda e la mora, giustamente. Se tu dovessi puntare un euro, lo punteresti sul fatto che ci teniamo David o che bene o male si riesce a fare un colpo là davanti?
8: Le parole di Carnevali mi hanno rassicurato, nel senso che mi ha confermato ancora una volta che abbiamo di fronte un dirigente che non si piega di fronte a certe situazioni. Probabilmente la Juventus poteva avere anche un margine di manovra per alzare qualcosina, che sì, ma la Juventus non c'è stata. Questo significa che la Juventus sta lavorando per non farsi più intrappolare in determinate situazioni, e mi lascia fiducioso per il fatto che nelle ultime ore di mercato riuscirà a fare qualcosa di utile.
0: Grazie Mirko, grazie, buon lavoro, ti leggiamo su Bianconera News ovviamente. Ciao,
8: buona
0: Mirko.
8: Ciao Mirko,
0: buonanotte. Allora, l'hai preso il calendario Europa League, sì, della Juve? Benissimo, perché è uscito anche il calendario di Europa League della Juve. Ve lo diamo e poi facciamo sentire Spalletti e poi ultima mezz'ora con tutti i vostri messaggi. Questo è il calendario delle partite della Juve, arrivato nel tardissimo pomeriggio. Prego.
2: 17 settembre ore 21, Juventus NEC.
0: Quindi cominciamo con il NEC alle 21 domenica, abbiamo detto giovedì
2: 17 settembre.
0: Giovedì 17 settembre. A questo punto occhio, perché poi verranno ovviamente anche fatti gli anticipi e i posticipi. Noi giocheremo con l'Atalanta, con l'Atalanta del simpaticissimo Sarri, del simpaticissimo Giuntoli, del simpaticissimo Sarri. Prego. E che sì, ovviamente. Vai.
2: 15 ottobre, ore 21, Celta Vigo Juventus.
0: Quindi andiamo subito, cioè, insomma, un inizio in un girone, in una fase a campionato semplice, però NEC è una squadra da tenere sott'occhio, come ci ha raccontato Lucio Marinucci, e Celta Vigo si è molto indebolita, però in casa rompono sempre le scatole.
2: 22 ottobre, ore 18:45, Juventus-Rennes.
0: 18:45 Juventus Ren, poi
2: 5 ottobre ore 21 AZ Alkmaar.
0: Juve. Sì. Quindi questa alle 21?
2: Sì.
0: 5 novembre alle 21.
2: 26
0: poi
2: novembre ore 21 Juventus Omonia.
0: Nicosia, quindi qui secondo me dovremmo provare a chiudere il discorso. Poi
2: 10 dicembre 18:45 Apoel Beersheba Juventus.
0: Quindi andiamo lì, probabilmente si giocherà, cioè, sicuramente non si giocherà in Israele, credo si giocherà in Ungheria da quelle parti, quindi anche la partita alle 18:45, vedi
2: 21,
0: Rossi si sta segnando tutto.
2: 21 gennaio alle 18:45 Ferencvaros Juventus.
0: E lì spero che avremo già chiuso il conto,
2: anche perché è l'ultima, il 28 gennaio
0: Sociedad,
2: alle 21 Real Sociedad.
0: Allora noi non ci andiamo, stiamo scegliendo la partita,
2: no,
0: andare
2: conviene,
0: ma l'ultima non conviene. Quindi questo è il calendario, andiamo con le parole di Spalletti.
4: E mi è piaciuta molto, poi è vero, non siamo stati bravi a strappare quello spazio per una triangolazione, per un tiro in porta, nei movimenti lì di accerchiamento all'area di rigore abbiamo fatto un po' di confusione, ci è mancata l'incornata dentro perché abbiamo fatto 20 cross. Voi vi appellate a quel colpo di testa dove naturalmente Guglielmo Vicario ha fatto una grande parata, perché è quella la situazione del dubbio del risultato, perché ho sentito il risultato, la Juve ancora qui là sotto e sopra. Colpo di testa abbiamo ricevuto. Noi di quei cross lì se ne è fatti 25 nel primo tempo e non siamo stati bravi a fare un colpo di testa. Poi abbiamo fatto una partita serissima, i calciatori hanno fatto una partita con obiettivo, con motivi, con qualità di gioco, con pressione continua. Siamo stati qui dentro tanto a fare queste situazioni qui. Poi è chiaro che ci vuole la zampata, ci vuole poi l'estrema qualità, ci vuole l'anticipazione, ci vuole, però quando stai tanto così io sarei contento di rimanere dentro l'area di rigore quanto ci siamo stati in più. Poi se non si fa gol è chiaro che per voi va tutto male, però il problema è che probabilmente non siamo stati così precisi da impensierire di più, ma di situazioni ce ne sono state molte, insomma, ecco.
9: Ciao Luciano, vado su Kolumani. Ho visto un Kolumani che ha interpretato le sue caratteristiche, le sue potenzialità, soprattutto quando si sono aperti gli spazi e soprattutto quando è entrato Nico Gonzalez. Io non so se ha bisogno magari di un giocatore come Nico più lì vicino, cosa ne pensi, perché di partite chiuse ne troverete tante, no? Se è un giocatore che per caratteristiche nello spazio stretto magari fa più fatica e quindi magari averci un giocatore che ci gioca lì dentro lo può agevolare, ecco.
10: Ma io penso che lui sappia giocare in tutte e due le situazioni, perché è un calciatore veloce, tecnico e che ha qualità estrema. Quindi ci deve mettere un po' più di sangue nelle situazioni, un po' più di cattiveria, un po' più di ghigno, perché è quello che secondo me gli mette a posto tutto, perché poi sa fare ogni cosa. È chiaro che per fargli trovare più spazio bisogna parlare con gli avversari. Se venite a parlare con gli avversari e ci vengano ad attaccare, si trova più spazio dietro. Se loro vanno al limite dell'area, di spazio non se ne trova, e Colo ha le qualità per venire via, per ritagliarsi lo spazio da riattaccare dopo, dopo aver palleggiato, aver relazionato con la squadra. Noi abbiamo fatto una grande partita oggi, i ragazzi hanno giocato una grande partita, poi voi potete dire quello che vi pare, perché non posso fare paragoni, se no vi faccio sentire che dite di un'altra partita e che dite della Juventus in base a quello che è stato il comportamento, e vi faccio vedere che differenze ce ne sono poche o ce ne sono molte in base a quello che si dice. Però noi abbiamo fatto una partita serissima, abbiamo concesso due situazioni, non è rigore perché allarga la gamba il calciatore del Parma, il calciatore del Parma che va a mettere il piede vicino, ma poi ora c'è Orsato, ve le leva lui queste muse, io non rischio la galera un'altra volta nel dare un bacio a una, perché ve lo spiega lui come funziona poi sul...
11: Però se vuole baciare De Giuseppe secondo me non c'è problema, contatto, mister.
10: Ma neanche per me c'è problema, si figuri.
12: Non è un problema,
10: neanche un bel ragazzo.
12: Prendiamo e portiamo a casa.
10: Appunto. Allora, appunto, però questo, cioè quando si parla di contatto, si ritorna lì, ma che roba è un contatto? Ma che è? Un impatto. Un impatto è un impatto. Oh. Se no questo è un contatto. È lui che allarga il piede, non lo tocca quasi neanche. Niente. Lui gli va ad allargare la gamba, a cercare l'intervento, di essere colpito sull'intervento di Alajbegovic. E infatti in un minuto l'hanno liquidata, come giusto così.
11: Grazie mister, le chiedo solo grazie velocemente se sta già cambiato, se è qualcosa di grave o di abbastanza superabile, velocemente.
10: Bisogna fargli aspettare. Vedere, bisogna fare delle accertamenti domattina. Non mi veniva, grazie, certamente mi hanno suggerito.
0: Allora, mi è piaciuto Spalletti anche perché, insomma, parlare di quel rigore lì giusto alla Rai, ora ho visto Stefano che mi dice una cosa, pare che insomma la conduttrice, quella insomma, che deve giocare tutta con le luci, no? Che stia incalzando Spalletti per la loro fantascientifica analisi dello pseudo rigore, pazzesco. Però ragazzi, lo sapete, no? Poi figuriamoci, quest'anno la Rai... che come diceva il buon Marco Sanfelice, una sorta di Teleroma, quest'anno hanno l'idea di far vincere scudetto alla Roma, quindi è chiaro che ogni cosa, per cui io non mi meraviglio di niente, quello non è mai rigore nella vita, mai, credo che l'abbia detto pure Marelli, me lo confermi vero Claudio, ha detto che non è calcio di rigore, quindi voglio dire, il discorso finisce lì, ma non è mai calcio di rigore. Poi se per Tardelli, per la conduttrice, per è calcio di rigore, se ne facessero una ragione. Tra l'altro, un'altra cosa molto corretta che dice Spalletti è che quest'anno con Orsato ha detto che poi sicuramente ci saranno situazioni in cui saremo noi a incavolarci, però ha detto meno VAR, più decisione di campo. Questa è stata decisione di campo, forse l'unica decisione che ha preso corretta è il poro, come direbbero a Roma, Fornò, e basta, cioè veramente basta. Poi io vi do sempre il suggerimento, perché vi dovete fare il sangue marcio o amaro, come pare voi, guardando sta roba qua? Poi dice uno, è chiaro, cerco di sentire tutto, però non mi veramigliate. E oggettivamente, ragazzi, non vi meravigliate neppure degli ex giocatori della Juventus, perché se vado a memoria di ex giocatori della Juventus pronti a difendere la nostra Juve ce ne sono veramente pochi, faccio fatica a trovarne. Quando si sono trovati, vabbè, a parte il capitano, quando si sono trovati a dover discutere, poi io, Tardelli, figuriamoci, è stato un nostro giocatore e gli abbiamo voluto tanto bene, però mi fermo qua, insomma. Poi ha ragione, lui ha visto il rigore, fa bene a dichiarare rigore, noi non ce ne frega assolutamente niente. Due vocali, poi un po' di testuali su Cambiaso. Claudia, dunque domani mattina non ci sono
2: non c'è niente.
0: Questo, ragazzi, potrebbe essere un problema serio, quello di Cambiaso potrebbe essere un problema serio, perché se si toccava veramente il polpaccio, noi abbiamo avuto la sensazione alla caviglia, però come diceva Antonio c'è stato poi una problematica evidentemente al polpaccio, e il polpaccio sapete che è una brutta bestia, quindi bisogna stare attenti. Prego.
13: Ragazzi, buonasera, Fabrizio di Castellammare di Stabia.
0: Ciao caro.
13: Mi ha letteralmente rapito, affascinato, sedotto lo sguardo cattivo di Nico Gonzalez. Ma la domanda conseguente viene spontanea: è mai possibile che lo sguardo della tigre lo deve avere l'unico giocatore che pare volesse andare via e che la Juve vuole dar via? Possibile una roba del genere? Nico Gonzalez tutta la vita e fino alla fine forza Juve.
0: Ciao, guarda, anche questa è un'analisi molto, molto interessante, è vero. Diciamo che poi la mimica facciale non è uguale per tutti, ma al di là di questo lui è entrato in una maniera straordinaria. Forse si è convinto di rimanere alla Juve.
2: Chissà, magari anche lui ha voglia di rivalsa.
0: Può essere, anche perché poi l'Atletico Madrid sì lo vuole, ma non ha mai fondato il colpo. Cioè, se tu vuoi un giocatore, non so, 5 milioni ti fa una differenza. La Juve lo vuole da 25. Loro non si sono mai spostati a 25, sono rimasti sempre su 20. E magari Nico ha voglia di rivalsa e di dimostrare a tutti che può fare bene alla Juventus. Quindi hai ragione, quello sguardo ci ha colpito tutti. Ripeto, io chiedo scusa perché invece l'ho sempre visto come un giocatore che quasi faceva un favore. E stasera ha fatto grande il favore, perché ha cambiato totalmente la partita. Prego.
14: Buonasera ragazzi, Gianluca da Perugia.
0: Ciao,
14: sapete
0: Gianluca.
14: Che c'è? Io stasera festeggio come festeggio tutte le vittorie,
0: bravo,
14: della Juve.
0: Bravo.
14: È ovvio, qualche difficoltà c'è, bravo, però tutto questo pessimismo io non lo condivido. Avanti così fino alla fine.
0: Amico mio, bravo, bravo, perché si festeggia sempre quando si vince. Guarda il poro Cairo, che saluta tutti l'arbitro, no, stanno facendo la partita. Beh, una bella combo, questa la dico piano, tanto non succederà mai. Fiorentina-Torino in Serie B sarebbe tanta roba,
2: No.
0: Però non si può dire, vabbè, tutte e due è impossibile, ragazzi, perché poi è talmente facile salvarsi in questo campionato che è impossibile. Però vi dico la verità,
2: vabbè, dai, l'anno scorso una c'è andata vicina.
0: La Fiorentina non è questa la situazione, però il Torino sarebbe veramente bello con quel, non mi sta simpatico Cairo, per l'amor di Dio. Prego.
2: Beh, neanche i suoi tifosi sta simpatico.
0: No, infatti.
15: Ciao Ale, ciao Claudio. Allora, io sono contentissimo per la vittoria, io quando si vince sono sempre contento e sono curioso adesso stasera, al di là del fatto che sicuramente siamo una squadra tutt'altro che perfetta, ma adesso voglio vedere stasera se ci sarà qualche professorone che si dovrà lamentare di qualcosa anche stasera. Lorenzo da Roma.
0: Ciao Lorenzo, ma guarda Lorenzo, ti posso dire la verità, sicuramente qualche messaggio mi è sfuggito perché siamo ora siamo entrati nel giorno nuovo, quindi ha azzerato il conteggio, però devo dire che al di là, come dici te, della consapevolezza, caro Lorenzo, di dover in qualche modo completare la squadra, però io vedo soddisfazione. Per come abbiamo cominciato la puntata, no? Con il disastro, che se tutto, io vedo soddisfazione nei messaggi. Poi è chiaro, cioè quello più contento, quello meno contento. Però mi sembra che basta vedere il prossimo messaggio che chiamo. Tutto da rifare, via tutti, via.
2: Vabbè, durante la partita un po' di disfattismo però c'era.
0: Però durante la partita, raga, io lo dico sempre, colpo di tacco ci sta. Cioè durante la partita, e è giusto anche che sia così, no? È la pancia che parla, ed è giusto, soprattutto nel primo tempo eravamo un po' così. Però Lorenzo, grazie per il tuo intervento, ti dico, ecco, vedendo, ora ve l'ho subito smentito, il 2-0 e soprattutto il secondo tempo ha addolcito la pillola di questo sabato che era cominciato male. Leggimi qualcosa, poi sta a sentire il prossimo vocale, sta a sentire, via Carnevali, via Mazzara, facciamo schifo sicuramente. Vai.
2: Ale, però non facciamoci sedurre da Nico, ha fatto una grande partita stasera, ma non dimentichiamoci quanto era irritante 2 anni fa Adam.
0: E Adam qui ci riporta oggettivamente su una cosa vera, vera Adam, vedi, poi c'è anche la lucidità dell'amico Adam. Sì, 2 anni fa è stato molto irritante, però diceva Claudia, magari ha voglia di rivalsa, dico io, magari una testa diversa. Guardate che resto convinto, non facciamoci la testa in positivo, però guardate che quell'anno lì la combo, proprio di combo Giuntoli, Thiago Motta ne ha combinate di tutti, il clima dentro la squadra non era sereno, perciò magari perché quello che dice Adam è vero, insomma, Nico non ha fatto una buona, tant'è vero che poi se ne è voluta andare proprio di corsa. Prego.
2: Ciao ragazzi, Liborio Fucecchio. Una grande partita di tutti, soprattutto il portiere. Dopo un'ora ha preso 2 tiri importanti e ha fatto 2 grandi parate. Poi Luiz, grande partita. Nico Gonzalez, grande prova. Io lo terrei. Nico ci può servire. L'unica pecca è il ragazzo bosniaco, ha giocato mezz'ora, ha fatto poco, però ci sta. Prima partita in un campionato difficile e diverso dove ha giocato. Secondo me quest'anno ci divertiremo. Cosa ne pensate?
0: Liborio, intanto saluto Fucecchio, vicino Firenze. Che dicono i tuoi amici fiorentini? Beh, devo di piano, se ricordiamo sempre il nostro editore, il nostro amministratore delegato, insomma, tutti i tifosi della Fiorentina, giustamente. Sai, Alejbegovic, anche qua, noi ci aspettiamo moltissimo da questo ragazzo, e darà. E dici bene, era la prima partita. L'unica cosa che mi sento di dire oggi, ecco, deve stare un po' più attento su quell'intervento, perché quello non è mai rigore, mai, mai, mai.
2: Però beh, trovi la serata attento. Sbagliata, te lo danno,
0: te
2: per
0: lo
2: rigore.
0: Danno, te lo danno, devi stare molto attento. Vero Salvatore, verissimo. 2 anni fa abbiamo fatto fare a Nicolo esterno il centrocampo a 5, verissimo, bravo. E glielo faceva fare anche Tudor, se non vado errato, verissimo. Quindi poi Nico, io lo dico sempre, Nico ha secondo me una dote che può fare tutti i ruoli. E se voi mi chiedete qual è il ruolo di Nico, boh, perché l'ho visto fare la prima punta, l'ho visto fare, come dice correttamente l'amico Salvatore, l'esterno e il centrocampo a 5, l'ho visto fare la mezzala, l'ho visto fare tutto a Nico Gonzalez, quindi è anche una dote, attenzione. Però se gli troviamo un ruolo che può essere quello sottopunta, sì, può essere, oppure se si dovesse giocare a volte, perché l'ha fatto con Thiago Motta, anche il riferimento centrale, se dovesse mancare qualcosa, può fare anche quello, mi pare, nella finale mondiale forse, o nella finale di Coppa d'America, non mi ricordo, che lui ha fatto la punta centrale, quindi insomma può fare anche quello. Secondo me Spalletti ci può lavorare e me lo auguro. Claudia, 2 vocali, poi sentiamo qualche altro vocale.
2: Mi sintonizzo ora, sto viaggiando verso casa da ritorno allo stadio in Pullman, contento del risultato, evviva, forse abbiamo veramente un portiere e Nico stasera sembrava un Vidal o un Tevez, che garra, l'ha vinta lui ragazzi, poi non c'è da fidarsi, ma se gioca così tanta roba. Ciao da Raffaele da Bergamo.
0: Ciao Raffaele, un caro abbraccio, d'accordo su tutto, prego.
2: Il primo tempo ci ha detto che con un centravanti tosto potevamo segnare, nel secondo tempo c'è stato un giocatore che ci ha fatto capire che se non è un centravanti tosto si può fare gol tirando da fuori aria, da grazie fuori. Nico, Marco da Imola.
0: È vero, vero, vero, vero, vero, guarda, questa è un'altra chiave di lettura, Nico ce l'ha questo, ce l'ha la conclusione da fuori, sì, giustissimo. Don Raffaele appunto sta tornando allo stadio in Pullman, un abbraccione caro Raffaele. Rossi, dai, sentiamo altri 5-6 vocali, poi piano piano ci avviciniamo alla conclusione di questa bella puntata, prego.
16: Ciao ragazzi, che danno il vostro macchinista, 2 su 2. Juventus che anche oggi ha meritato la vittoria, abbiamo avuto uno spavento 5 minuti subito dopo il gol, però la Juventus è da 2 partite che vuole vincere e di raffa le vince. Continuiamo così, a questo punto credo che Nico Gonzalez rimanga e poi finalmente abbiamo un portiere ragazzi, finalmente abbiamo un portiere che ci ha salvato e forse ci ha portato 2 punti, forse ci ha portato 2 punti, però ragazzi entusiasmo e forza Juve sempre.
0: Ciao caro, comunque mezz'ora di più in trasmissione, tanta roba. Sì, Fabio, sì. Sì, cerchiamo quest'anno di darvi, di farvi più compagnia, soprattutto nel post partita, decisamente. Sì, poi noi siamo stanchi, però va bene, vai, che siamo in una certa età, io almeno.
17: Dopo il caldo infernale che dura ormai da mesi, vediamo un'ottima regia di Douglas Luiz, segnare Nico Gonzalez e segna persino Cop Miners. Non esultate, sono i segni dell'apocalisse. Ciao, Renato da Genova. PS, ma un Romero qualsiasi, era così complicato trovarlo?
0: Allora,
17: buonanotte.
0: Ciao amico mio, intanto ci dicono che Spalletti alla Rai li ha mutuliti tutti, grande Spallettone. Allora, io però qui vi porto su un altro ragionamento che l'ho fatto, che ho fatto prima, che è quello di Pellegrino. Noi volevamo Pellegrino, Pellegrino ha iniziato alla Fiorentina e sembra un Pellegrino, cioè nel senso, giocatore che sta facendo fatica. Allora,

0: cerchi di fare quello che puoi fare. Ed è chiaro che non vai a prendere il Modric che c'ha 30 anni, ok? Non vai a prendere un fenomeno. Io la butto lì, onestamente, tra Pape Sarr e Fofana. Fofana già conosce il campionato italiano, poi a me non è mai dispiaciuto Fofana. È chiaro che ha dei piedi, insomma, rivedibili, li hanno montati un po' sbagliati, però è uno che fa tanta sostanza. Uguale vale per l'attacco. Ora, che cosa si riuscirà a fare? Sorloth, che a me piace, sarebbe un colpo, secondo me, che ci dà la possibilità anche di giocare in maniera diversa. Però anche lì è un mese che ci stiamo provando. Che si riesca a risolvere tutto in 72 ore, me lo auguro. Rios in prestito al Benfica. Luca, sì, lo ha seguito Massara quando era alla Roma, è vero. Rios sarebbe un colpo, è un colpo che dal mio punto di vista fai in estate, non la fai a 3 giorni alla fine del mercato. Se poi riuscissi a farlo, sarebbe tanta roba. Massara lo cercava, è vero, l'ha cercato tanto l'anno scorso. Non credo, io ho l'impressione che poi alla fine, poi magari Claudio vedi anche se dagli esperti di mercato sto scendendo qualcosa, credo che a meno di colpi di scena veramente l'attaccante, il centrocampista potrebbe essere il senegalese del Tottenham. Prego.
1: Ciao Ale, sono Fred.
0: Ciao caro.
1: Tua figlia.
0: Ciao.
1: contento per il gol di Gonzalez, veramente speriamo che sia il nuovo acquisto, quello vero e proprio in attacco. Cop Manes ancora non ci credo, ma ci voleva, speriamo che lo svegli un po'. Ale Begovic l'ho visto molto timido, magari giustamente la prima partita, speriamo bene. Comunque c'è soltanto una certezza: David deve andare via, e soprattutto il centrocampista deve arrivare, perché adesso abbiamo visto anche Cambiasso infortunato, siamo messi un po' maluccio, quindi ci dobbiamo aspettare almeno 2 giocatori. Speriamo bene, ciao da
0: Fred. Fred, 2, vediamo anche la vicenda Cambiaso, perché allora io leggevo che magari Giuntoli ci vorrebbe fare un favore, prendersi Caballa. A quel punto la Roma, della Roma, la Juve potrebbe andare su Miranda del Bologna, anche lì non è che mi aggiunge niente, però metti un tassello. Vediamo, se si prendesse Caballa, io sarei abbastanza contento. Caballa è un altro giocatore totalmente fuori dal progetto della Juve.
2: In merito alla sì? Juve, niente, solita storia. Però pare che Daron si voglia unire alla Roma, ci sarebbero delle trattative in corso.
0: Ah, quindi Daron è in uscito. È in uscita da Bergamo, perché aveva detto che sì. Beh, Daron ha fatto
2: vorrebbe
0: tanti
2: giocare
0: anni,
2: la Champions con Gasperini.
0: Lui ha fatto tanti anni. Vedi? Addirittura, quindi tutti questi 100 episodi da prendere la Roma alla fine. Beh, è un usato sicuro Daron per la Roma. Vediamo. Altri 2 vocali.
3: Buonasera Radio Bianconera, sono Aldo.
0: Ciao Aldo.
3: Sono uscito dallo stadio. Primo tempo la Juventus è stata un po' lenta, a parte i primi 10 minuti che andavamo a 1000, poi abbiamo un po' alla volta rallentato. L'unico squillo è stato quel palo di Sisco con Sensao. Nel secondo tempo la Juventus ha dominato e finalmente abbiamo scoperto di avere un portiere. Tornando alla polemica lì del calcio di rigore, non calcio di rigore, assolutamente non c'è quello del Parma, però nessuno parla del primo, sempre nel primo tempo invece all'inizio, di un fallo da rigore su Locatelli. C'è uno step on foot evidentissimo, lui c'è, cioè, praticamente c'è una triangolazione, è stata una triangolazione con Colomani e è stata chiusa la triangolazione.
0: Sai che non me lo ricordo,
3: Locatelli anticipa il difensore, mi sembra che era un numero 37, non so chi fosse, e questo numero 37 gli va a dare un pestone. Io l'ho visto chiaro, poi col cellulare sono andato a vedere le immagini ed effettivamente c'era, però non sente parlarne nessuno.
0: Devo dire che non me lo ricordo, sono sincero, devo dire che non me lo ricordo.
2: No, neanche io ci ho fatto caso.
0: No, non ci ho fatto caso, però ecco, insomma, mi sembra che, poi leggiamo qualche altra cosa, Claudia, mi sembra che l'elemento sul quale tutti siete d'accordo è che bisogna prendere attaccanti. Questo mi sembra veramente che non ci sia, che non ci siano dubbi, perché più o meno vedo addirittura Pier D'Ancona dice: ma è possibile che nella nostra Serie B non ci sia un ottimo centravanti italiano? Guarda, in realtà se è un buon centravanti in Serie B c'è, è poi Giampaolo, non è italiano, ma quello che è al Palermo, quello che era al Venezia, se vi ricordate, quello è un buon attaccante. Però è chiaro che il Palermo non tornerà mai, ora ci dovrei pensare prima. Io credo che in questo momento, al di là poi dell'eventuale

0: relazione Sarra, chiamiamolo Sarra, diciamogli a Quintiliano che si chiama Sarra, perché se no veramente lo mandiamo in difficoltà. Pensate ai colpi di tacco con Quintiliano e Pape Sarra. Vabbè, se
1: aiuto. Dovessi...
0: bravo Quintiliano, aiuto. Ecco, che quella che può essere un'operazione che te imposti adesso, chiamando un po' come fece la Juve quando andò via Cristiano Ronaldo, no? Chiamò Mino Raiola, non so chi è il procuratore di Sarra, ma magari un amico di Carnevale o di Massara, e sono andati subito lì. Viceversa, su un attaccante, perché il punto, ragazzi, è anche un altro, cioè a tre giorni a fine del mercato le rose sono praticamente complete, nel senso i titolari ci sono. Allora io cosa vado a prendere? Un titolare a chi? Non me lo danno. Vado a prendere a tre giorni a fine del mercato quei giocatori fuori dal progetto, c'è poco da fare. Noi, perché ora di David è chiaramente fuori dal progetto, anche se ha giocato, ma Gonzalo Ramos, per dirvi, il Milan non lo cede, no? Ora ha fatto il primo nome che mi è venuto in mente, Malen, non lo cedono, perciò devi andare a prendere, è come se vai al mercato a fare la spesa a mezzogiorno e mezzo, prendi quello che è rimasto, poi se hai fortuna fai la pescata giusta, però diventa difficile. Sorloth è in bilico, magari a loro, io non so cosa hanno visto e spero che stasera non abbiano visto la partita, però si sono invaghiti di David e se lo portano a casa, ripeto, spero che stasera non abbiano visto la partita, se no oggettivamente la vedo difficile. Ultimi due vocali, vai Fede.
2: Ciao ciao Claudia, ciao Alessandro,
0: ciao.
2: Sono Ettore da Genova, volevo dirti di non stare a pensare alla Rai. La Rai ormai è diventata una tele Meloni.
0: Vabbè, questo non c'entra niente. No, ragazzi, però per favore la politica lasciatela fuori. Questo non c'entra assolutamente niente con quello che hai detto, perché sennò poi giustamente si scatenano gli altri. Quindi questo non c'entra niente. Oh, era andato tutto liscio stasera. Quindi poi, anche perché ora uno può vedere come gli pare, ma cosa c'entra eventualmente la Meloni con lo sport? Onestamente, ora poi è come si dice: piove governo ladro con tutti i governi che ci sono. Ma questo ovviamente, ti posso dire, Ettore, c'entrava veramente niente. Prego. E non rispondete, vi prego, ragazzi, siamo in conclusione. Dai.
3: Ciao ragazzi, buonasera a tutti a Forza Juve. Allora, tre bei punti, però primo tempo maluccio. Secondo tempo è entrato Nico Gonzalez, mossa di Spalletti, fatto un golasso. Colomani, secondo me, se si sblocca, tanta roba, veramente forte. Mi è piaciuto un po' l'Ibegovic, finalmente ha segnato Kop Meiners, che non pensavo mai più. Per cui bene, tre bei punti, adesso con calma penseremo alla prossima gara. Godiamoci questa bella vittoria, perché ci voleva. Ancora abbiamo cantato tutta la partita. Io sono grande, senza voce, ma sono contento di aver visto questa partita qua. Forza Juve sempre.
0: Ah, che bello. No, grazie, anche perché poi quando c'è l'entusiasmo, amico, dice Colomani veramente forte. Ci sto, è bello, un bellissimo segnale. L'ultimo testuale, Claudia, poi l'ultimo vocale, ci salutiamo.
4: Ale, una domanda mi frulla in testa. Vai. Ma perché non hanno preso una punta come punta un profilo come Pinamonti? Non è fortissimo, ma poteva darci una mano, Luca.
0: Sai che Luca non dice una cosa sbagliata? Hai detto bene, non è fortissimo, è andata alla Lazio, però è un mestierante della Serie A. Tra l'altro viene da Sassuolo, sì, ci poteva stare, lo sai? Ci poteva stare. Continuo a pensare che c'è qualcosa che non mi torna sulla questione Icardi, perché io ci avrei pensato. Però sì, concordo. Ultimo vocale.
5: Ma ciao carissimi,
0: Carmelo.
5: Abbiamo vinto. Già comincio con le pagelle anche del direttore Alaibengo, ma lascialo giocare. Questo qui è entrato da qualche minuto, già c'è la croce addosso. È un'esperienza qua, là. A volte siamo noi che facciamo troppe parole, ragazzi. Lo so, dobbiamo vincere, dobbiamo giocare, lottare con quello che c'è, sperando che se in questi giorni chissà qualche rafforzamento arrivi. La cosa di che si fa male, perché insomma dopo tre mesi ce l'hai in pugno, poi te lo strappano, boh. Comunque speriamo bene, forse Juve.
0: Ciao caro. Allora, tutto è bene quel che finisce bene, abbiamo vinto 2-0, siamo in testa alla classifica, ovviamente nel mucchione.
4: L'Inter è fuori dalla Champions.
0: L'Inter è fuori dalla Champions in questo momento. Domani mi guarderò con grande interesse Napoli-Como, veramente con grande interesse. vedere un po' Napoli di Allegri al cospetto del Como di Fabregas. È chiaro che in questo momento siamo appena all'inizio, ma soprattutto, ragazzi, domani ci saranno novità, credo, sul mercato. Noi domani non ci saremo, ve lo dico, perché quest'anno abbiamo fatto questa scelta di avere il giorno della partita lunghissimo, quindi con le due ore prima e le quattro ore dopo, e il giorno, diciamo, post partita, sempre se non succede qualcosa di clamoroso. Quindi, se domani succede qualcosa di clamoroso, tipo la Juve prende Mbappé, siamo in diretta. Se no, seguite tutto su Bianconera News, su Tutto Juve. Torniamo ovviamente lunedì. Perciò, tra l'altro, da lunedì nuovo palinsesto con le novità che vi ha ricordato il direttore. Poi a breve ricominceremo anche con il serale del martedì, che si sposta al martedì perché il giovedì c'è l'Europa League. Grazie Claudia.
4: Grazie a voi.
0: Grazie all'ottimo Federico Rossi. Grazie a tutti voi.
1: Grazie,
0: buonanotte.
1: Grazie a te.
0: Beh, è chiaro. Ma vabbè, no, però finiamo con l'amico, col tormentone di quello che è stata l'estate, no? Cioè, ma tu sei... dobbiamo chiudere con questo. Tanto ringraziamo Gambelli che ci ha salutato, però...
6: Ma tu sei Fabio Tozzi?
0: No!
6: Tozzi Fabio.
4: Che poi comunque sei proprio...
0: Neppure.
4: Non è il tormentone dell'estate, sei di che sei arrivato tardi.
0: Ah, perché...
4: Da mo che gira.
0: Ah, vabbè, capito. Allora, ricominciamo da capo.
6: Ma tu sei Fabio Tozzi?
0: No!
6: Tozzi Fabio.
0: Neppure.
6: Fabio Tozzi?
0: No!
6: Leonardo Tozzi?
0: Nemmeno.
7: No, spiace.
0: Appunto. Grazie a tutti, Fede, grazie. Buonanotte.
7: Ti giuro,
0: andiamo a letto. Perché insomma è stata una lunga, io sperando che Fabio Urbisaglia non ci metta. Spendiamo tutti.
8: Sì, però,
0: appunto. Ciao ragazzi, buonanotte.
9: Colpo di tacco.
10: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
2: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
3: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al Rave in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni, esprimendo il suo cordoglio.
2: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
3: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
2: Lo sport e il calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: qui da Radio Bianconera. Buongiorno RBN, Radio Bianconera, l'unica che conta. È finita un'altra giornata di campionato per la Juventus, vinta 2-0, prima vittoria casalinga. Io mi presento, sono Fabio Zaccaria, mi occupo di rassegna stampa tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9, non perdete questo appuntamento. Tutte le prime pagine, insomma, le notizie principali delle testate sportive, ma anche tutti i siti del network. Partirei senza ulteriori indugi andando ad analizzare quelle che sono le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, chiaramente dedicati ovviamente alla Serie A. Io ce l'ho già qui pronte, partirei con Tutto Sport che dedica questa prima pagina e la parte centrale della prima pagina a SAR, quindi al calciomercato. Leggo testualmente: il senegalese atteso oggi a Torino, manovre Juve anche in attacco, Spalletti telefona Walter Made, quindi obiettivo anche attaccante tedesco che gioca al Newcastle, quindi in Inghilterra, questo perché David sembra in uscita sempre di più. In taglio basso, trattativa ai dettagli con il Tottenham, si parla chiaramente di Sar. L'ansia per Thuram, si aggiunge riguardo al infortunio del centrocampista francese, spinge a raddoppiare gli acquisti a centrocampo. Assalto a Højbjerg, vecchio pallino del Marsiglia, e tentativo anche per Bacolà, centrocampista 2007 del Sassuolo. Anche questo scuola Marsiglia. David, si aggiunge, offerta dall'Atletico Madrid, con cui ci sono una sorta di intrigo anche per quanto riguarda Sorloth. Lucio, quindi Spalletti, ci prova per il tedesco del Newcastle, riferimento chiaramente a Walter Made, e Zirkzee, torna l'obiettivo Zirkzee o forse mai mollato, resta caldo. Per quanto riguarda l'uscita, si parla anche di Cabal, che da mesi ormai è in uscita dalla Juventus, e in questo caso c'è anche l'idea per quanto riguarda terzino sinistro. Torna un vecchio pallino e il nome è quello di Tagliafico, terzino sinistro argentino del Lione. Anche questo che la Juve ha già affrontato in passato. Per quanto riguarda invece la Serie A, chiaramente, anche se siamo alle prime battute, è anche giusto dare un piccolo taglio per quanto riguarda la classifica, nonostante ci siano ancora due partite da disputare in questo lunedì. Il primo, diciamo, resoconto, il primo bilancio parla di 4 squadre a punteggio pieno in questo momento, l'Inter prima in classifica, il Milan, la Juventus con 2 partite vinte su 2 e anche incredibilmente la Lazio, dopo un percorso molto travagliato in questi mesi. Chiaramente tutto questo in attesa della Roma, che giocherà quest'oggi a Lecce, che potrebbe pareggiare appunto i punti. Dietro di questo abbiamo il Como con 4 punti, l'Udinese con 4 punti, la Roma appunto a 3, il Lecce, l'Atalanta a 3, il Frosinone sempre a 3 punti, il Napoli a 3 punti, il Sassuolo a 3 punti, il Cagliari sempre a 3. A quota 0, quindi nessun punto per ora, solo sconfitte per Bologna, Torino, Genoa, Parma, Monza, Venezia e Fiorentina. Taglio anche di Tutto Sport per quanto riguarda il Toro, quindi annuncio anche sul Torino. Obiettivo terzino destro, in questo caso arriva Belgali, l'esterno, con ritardo e cessioni fatte, testualmente dicito Tutto Sport. Cairo prova a colmare le evidenti lacune sottolineate. Dallo zero in classifica ha preso l'Algerino a 7 milioni, quindi investimento importante per la difesa. Sondaggio anche ulteriore per il difensore centrale, in questo caso il nome di Igor. Centrocampo volata fra Mandagora, vecchio pallino del Torino che ha già giocato al Toro, e Braganza. Per quanto riguarda sempre Tutto Sport, qualche notizia riguardante anche il tennis, Paolini e quindi anche Alcaraz. Paolini, Sorrisi e Stefanini, oggi Alcaraz e Berrettini, quindi qualcosa anche sul tennis. Per quanto riguarda sempre il taglio sul calciomercato, Tutto Sport affida una parte anche alla Roma e quindi a Gasperini, in attesa della partita di oggi. Si parla di Deron, vecchio pallino e sergente insomma di Gasperini, ha avuto già l'Atalanta, in uscita dalla Dea dopo tanti anni a Bergamo. Gasperini sta lavorando e l'olandese lo segue alla Roma. Sempre per quanto riguarda le romane, il titolo è su Frattesi. Frattesi lo rifà, si parla del secondo gol in campionato di Davide Frattesi, arrivato dall'Inter quest'estate. Lazio in vetta nonostante le mille polemiche riguardanti la società. Passiamo poi alla Gazzetta dello Sport, che in questo caso titola sull'Inter. Roba da Inter, è la parte centrale di Gazzetta. a Cagliari, gran tiro di Çalhanoğlu, 3 punti del turco, anche Kivu va al comando, ora il Napoli è mu, ce le giochiamo, quindi super titolo sull'Inter, in questo momento capolista come precedentemente ricordato. Taglio anche per quanto riguarda la gazzetta sulla Juventus, in questo caso l'obiettivo è sempre il calciomercato, come abbiamo prima ricordato l'obiettivo Sar, anche la gazzetta ne parla, Sar, la Juve fa centro, David se ne va, quindi il riferimento è chiaramente all'attaccante canadese che in questo momento potrebbe ed è molto vicino a lasciare la Juventus, in questo caso sembra molto vicino il suo approdo all'Atletico Madrid. Per quanto riguarda invece il Corriere dello Sport, in questo caso si parla sempre dell'Inter, il turco è una tassa, riferimento al secondo gol in campionato di Çalhanoğlu appunto con l'Inter, la sua sassata contro il Cagliari decide la partita, 6 punti come Milan e Juve. Chiaramente riferimento anche alla classifica, il taglio basso del Corriere è sul Napoli, riferimento alla sconfitta casalinga, prima sconfitta di Max Allegri sulla panchina del Napoli in casa contro il Como, che aveva pareggiato la prima gara in campionato e trova invece la prima vittoria, i primi 3 punti di Fabregas in uno scontro diretto. Napoli, troppi regali, titola il Corriere, Allegri paga gli errori di Oliveira e Anguissa, il riferimento ai gol appunto che ha fatto il Como su regale appunto della difesa e del centrocampo azzurro, fare maggiore attenzione dice proprio il tecnico toscano in vista delle prossime partite. Fabregas avanti con Baturina, quindi gol del croato arrivato alla scorsa estate, pari di Højlund che pareggia appunto i conti, decide Dubikas il greco che regala 3 punti a Fabregas. Nel finale c'è anche una piccola aggiunta riguardo il 2-2 annullato a Lobotka nel finalissimo di gara al 95esimo, che regala i 3 punti al Como. Per quanto riguarda passiamo ora direi ai siti della Juve, quindi tutti quelli del network, perché vorrei parlarvi di Nico Gonzalez. Nico Gonzalez che è tornato quest'estate alla Juventus quasi inaspettatamente, perché sembrava vicina una sua partenza, ed ha deciso la gara contro il Parma in casa, suo il gol, un subentro importantissimo quello dell'argentino, ne parla tutto Juve che ha fatto un bel pezzo su Nico Gonzalez. Si parla di Nico, Nico non ho mai voluto andare via, dice tutto Juve. Anche qui in questo caso si parla di calciomercato sempre su tutto Juve. Alla fine c'è Sar, sondaggio per Sulc, quindi altro centrocampista offensivo del Lione, offerta per Zirkzee, arriva Sar, Juventus, eccolo qua, sempre tutto Juve, ora salto a Sorloth e Zirkzee. Tutti insomma aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato. Importante sempre per quanto riguarda il calciomercato questo articolo sempre di tutto Juve che abbiamo annunciato prima nel taglio di tutto sport, quindi Tagliafico, c'è una sorta di approfondimento di tutto Juve su Tagliafico, che potrebbe essere il terzino d'esperienza che in questo momento la Juventus sta cercando. Tutto Juve titola Tagliafico, esperienza e garra per la Juventus, comandata la sua ultima stagione a Lione. La Juventus valuta Nicolas Tagliafico in caso di partenza di Cabal, quindi affare che è legato insomma all'uscita di Cabal, che ormai sembra essere alle porte. Analizziamo i numeri, il rendimento e il ruolo dell'argentino nell'ultima stagione con il Lione. Nicolas Tagliafico rappresenta una delle opportunità valutate dalla Juventus per completare la fascia sinistra, leggo testualmente. Il possibile assalto al campione del mondo argentino, perché è uno anche dei punti di riferimento dell'Argentina in nazionale, dipenderà dalla situazione di Juan Cabal, corteggiato dall'Atalanta, ma intenzionato a rimanere a Torino. Qualora il colombiano partisse, i bianconeri potrebbero rivolgersi al Lione per un giocatore profondamente diverso rispetto ai giovani seguiti durante l'estate. Tagliafico compirà 34 anni e non sarebbe un investimento per il futuro, ma un rinforzo pronto, quindi esperienza che serve a Spalletti, come più volte dichiarato dallo stesso tecnico, abituato alle partite internazionali. L'ultima stagione in Francia racconta di un calciatore impiegato meno rispetto al passato, scrive tutto Juve, ma ancora capace di offrire affidabilità, aggressività ed una discreta produzione offensiva, tutte caratteristiche che la Juventus sta ricercando in questo momento per costruire una squadra di giovani, ma insomma collaudata anche da una certa dose di esperienza. Tagliafico qui conclude l'articolo, insomma, con quelle che sono le sue presenze nell'annata 2025-2026 con la squadra francese, 30 presenze complessive, 2041 minuti e 3 assist a referto fra tutte le competizioni europee comprese. Non ha trovato il gol in tutte queste partite giocate, parliamo comunque di un terzino sinistro, ha contribuito a partecipare alla costruzione della finitura della manovra del Lione. Il Ligan ha raccolto in particolare 20 presenze, 14 delle quali dal primo minuto, totalizzando 1310 minuti e servendo tutti i suoi assist stagionali. A queste bisogna aggiungere 8 partite in Europa League e 2 in Coppa di Francia, quindi una stagione comunque importante per Nicolas Tagliafico, che potrebbe nuovamente cambiare maglia dopo l'esperienza all'Ajax e l'ultima in Francia con il Lione. Il suo impiego è diminuito, aggiunge tutto Juve, rispetto al 2024-2025, quando aveva disputato 33 incontri fra campionato ed Europa League, segnando ben 5 reti. Nonostante una minore continuità, l'argentino è rimasto una soluzione importante nelle rotazioni ed ha confermato la propria capacità di giocare su più fronti. Diteci anche cosa ne pensate, insomma, di questo calciomercato della Juventus, che sta vivendo le ultime battute. Abbiamo parlato di David, abbiamo parlato di Zirkzee. Rispuntano nomi per quanto riguarda la difesa, quindi Tagliafico, diteci la vostra, scriveteci un messaggio su WhatsApp o mandateci un vocale 340 54 25 324, questo è il numero. Sentiremo più tardi le vostre opinioni, diteci insomma cosa ne pensate di queste ultime battute, chi secondo voi dovrebbe puntare la Juventus per quanto riguarda il calciomercato e quali colpi dovrebbe fare per rinforzare ulteriormente questa rosa e puntellarla in vista delle richieste che sono quelle di Spalletti. Passerei anche ad altri siti della Juventus, in particolare a Bianconera News. In questo caso c'è un approfondimento interessante su Luis Openda. Luis Openda, che la Juventus ha venduto, o meglio ha ceduto in prestito nell'ultima finestra di mercato dopo un anno, insomma, da rivedere, ecco, alla Juventus. Ecco qui questa analisi su Openda, che vuole approfondire quello che è il rendimento del calciatore belga, insomma, dopo il suo passaggio in Francia. In questo caso si torna al nome del Lione, come prima ricordato, asse caldissimo fra Juventus e Lione. Insomma, si parla di Tagliafico, si parla di altri giocatori, ma si parla anche di Openda, che ha fatto il viaggio inverso, insomma, da Torino è andato al Lione. Juve titola Bianconera News: hai visto Openda? Gol e prestazioni convincenti con il Lione. Ci sono storie che spesso per funzionare hanno bisogno di prendere strade diverse, e forse quelle fra Juventus e Luis Openda è proprio una di quelle. Questo è il pezzo, appunto, su Bianconera News, che potete trovare lì. È proprio una di quelle. Il belga per settimane sul mercato, come esubero dei bianconeri, dopo una passata stagione con molti bassi e pochi alti, ha trovato casa a Lione, alla corte di Paolo Fonseca, ex allenatore del Milan. Il classe 2000, ancora di proprietà del club piemontese, ha fin da subito convinto l'allenatore portoghese a suon di reti e prestazioni convincenti, cosa che non aveva fatto al suo primo e unico per ora anno alla Juventus. 2 gol per ora per Openda, che quindi già batte il suo record con la Juventus della passata stagione praticamente, o meglio lo pareggia. 2 di quelli nella partita di ieri sera, che è valso il pareggio del Lione contro il Le Havre. In 5 partite con la maglia dei francesi, 2 gol per Openda. A fine agosto ha già raggiunto il numero di reti realizzato lo scorso anno, aggiunge appunto Bianconera News, come vi ho ricordato, in tutta la stagione, in un complessivo di 34 partite lo scorso anno fra campionato e coppe. Parlare di rimpianto, viste le prestazioni offerte lo scorso anno, sembrerebbe eccessivo, aggiunge sempre Bianconera News, ma per la Juve la speranza è che il belga continui a fare bene, perché potrebbe significare un possibile riscatto da parte dei francesi a fine stagione, e quindi un incasso che andrebbe, insomma, a risanare anche le casse della Juventus. Diteci anche in questo caso cosa ne pensate, se secondo voi Openda può essere, o sarà secondo voi, insomma, in prospettiva un rimpianto, se magari la Ligue 1 è un campionato un po' più adatto alle sue caratteristiche rispetto a quello italiano. Passerei anche ad analizzare tutto Mercato Web, che invece fa qualche altro approfondimento sempre riguardo alla Juventus. In questo caso, nella sezione che appunto potrete trovare sul sito, ci sono insomma tutte le notizie che riguardano la Juventus, e in primo piano c'è nuovamente il discorso di David, quindi calciomercato sempre in primo piano per quanto riguarda la Juventus. L'Atletico vuole David e la Juventus vuole Zirkzee fino all'ultimo, nonostante i problemi con il Manchester United. In questo caso aggiunge tutto il mercato web che il piano B in questo caso è Walter Made, quindi il tedesco, come prima abbiamo ricordato. Il pallino in questo caso soprattutto di Massara è appunto Zirkzee, olandese, ma la Juve ha già pronta comunque un'alternativa. Aggiunge anche, interessante questo da ricordare, perché nel weekend è saltata una delle trattative più importanti che insomma ha scaldato quella che è l'estate del calciomercato bianconero, e in questo caso è Frank Kessié, che proprio sul photo finish preferisce l'Atalanta. In questo caso TMV, tutto il mercato web, titola: Frank Kessié preferisce l'Atalanta alla Juventus. Si riprende quanto dice Bargigia. La vendetta di Giuntoli. L'Atalanta sorpassa la Juventus per l'ingaggio di Frank Yannick Kessié, nome completo. Arriva il commento appunto del giornalista Paolo Bargigia, che dice sul suo account di X: la vendetta di Giuntoli sulla Juventus per non dimenticare e per ricordare quanto dicevo agli ottimisti per convenienza. Piano ad esaltarvi per la coppiata Massara Carnevali. Il primo è sempre stato un buon secondo. Quindi insomma un commento di Bargigia che ridimensiona praticamente quello che è la coppiata del calciomercato della Juventus, che comunque ha lavorato molto bene in queste settimane di calciomercato. Altre notizie sempre da TMV, quindi si parla sempre di Sar, primo piano totale sul calciomercato. Le prime pagine quotidiane, alla fine c'è Sar, quindi vedete che ancora c'è questo taglio per quanto riguarda il calciomercato, e ci sono chiaramente le partite di oggi, perché come dicevo prima la seconda giornata non è ancora terminata, mancano due gare, e sono Atalanta-Bologna e Lecce-Roma. In questo caso entrambe le squadre potrebbero, l'Atalanta e la Roma, raggiungere la pole e seguire insomma la scia di Inter, Milan e Juventus in vetta con 6 punti e il punteggio insomma completo fino a questo momento. Quindi attendiamo ancora le due gare di oggi per capire insomma un po' qual è la sorte della Juventus. Titola ancora sempre TMV su Zirkzee: sprint per Sar, Zirkzee primo nome se parte David, e soprattutto Ekator va KO. Era tornato l'attaccante che la Juve ha preso in estate dal Genoa da un infortunio e si è subito rifatto male. Questo dice: nuovo stop per Ekator, quindi attenzione anche alla situazione riguardante Ekator, che era prima che era tornato. Qua si parla appunto aggiornamenti riguardanti l'infermeria. Ekator ha interrotto l'allenamento per un fastidio al flessore della coscia destra, che sarà valutato questo lunedì, quindi appunto oggi, mentre Andrea Cambiaso, che è subentrato nel corso del secondo tempo ma si è fatto subito male alla caviglia, è stato sottoposto a risonanza magnetica dopo il problema accusato contro il Parma. Per lui si parla di una leggera distorsione alla caviglia destra, quindi insomma un infortunio che non dovrebbe essere grave, ma andrà valutato nei prossimi giorni per capire insomma la sua situazione medica, ecco. Capiamo poi se ci saranno ulteriori aggiornamenti nel corso di questa diretta, ve li forniremo insomma. Diteci comunque la vostra per quanto riguarda sempre il calciomercato. Nella seconda parte di questa rassegna stampa Buongiorno RBN leggeremo alcuni messaggi, insomma sentiremo alcuni vocali. Per ora vi lascio alla pausa che indica appunto la metà di questa puntata, e poi riprenderemo dopo con alcuni messaggi, insomma alcuni vocali in cui ci direte anche voi la vostra per quanto riguarda il calciomercato e la situazione della Juventus. A più tardi.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
3: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
2: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni, esprimendo il suo cordoglio.
3: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
3: Lo sport e il calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento. In diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno RBN.
0: Bentornati su Radio Bianconera, buongiorno RBN con la rassegna stampa mattutina. Vi ricordo l'appuntamento ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 saremo qui in compagnia a leggere i titoli dei quotidiani sportivi, tutte le notizie, gli aggiornamenti riguardanti appunto il mondo della Juventus. Volevo iniziare appunto leggendo qualche messaggio che ci è arrivato. Ci scrive Teresa: buon inizio di settimana, grazie, buon lavoro a Radio Bianconera, Fabio, ti ringrazio. Se David va all'Atletico Madrid, ci chiede, Nico Gonzalez resta, Zirze profilo giusto per Spalletti, aggiunge la nostra ascoltatrice. In questo caso ti direi proprio di sì, perché David in questo momento è molto vicino alla cessione e Spalletti lo ha confermato, lo stesso Nico Gonzalez lo ha confermato, che non vuole partire, in questo momento rientra per quanto riguarda i piani della Juventus per la prossima stagione. E in questo momento Nico Gonzalez ha fatto benissimo nell'ultima giornata, ha dimostrato di essere insomma un giocatore importante per questa rosa e che dà qualcosa, che offre qualcosa di diverso a questo gruppo, e quindi non è una situazione legata all'altra, non è che se David va via allora Nico Gonzalez resta. Nico resta a prescindere in questo momento, da monitorare la situazione di David fino al insomma all'ultimo minuto di questo calciomercato. Caro buongiorno, leggo un altro messaggio. Luca, benvenuto nella grande famiglia di Radio Bianconera da Roma, grazie mille Luca. Vi chiedo appunto se volete inviarci qualche messaggio riguardante appunto il calciomercato. Leggo anche da Twitch, si parla sempre di David. L'Atletico vuole David gratis, in prestito senza riscatto, con metà dello stipendio pagato dalla Juve. È una situazione non facile sicuramente, perché David ha un ingaggio molto oneroso, è arrivato a parametro zero proprio per questo motivo, e quindi chiaramente tutti i giocatori in uscita dalla Juventus hanno insomma questa particolarità, questo particolare legato allo stipendio, e di conseguenza faticano a uscire anche per questa situazione. Continuate appunto a mandarci i messaggi appunto su Radio Bianconera, ricordiamo il numero 340 54 25 342. Scriveteci appunto per quanto riguarda il calciomercato. Vorrei ora portarvi su un altro fronte, oltre al campionato che abbiamo già ricordato con i titoli quotidiani sportivi, insomma al calciomercato, le vittorie dell'Inter, del Milan e di altre squadre, oltre che chiaramente della Juventus che ha vinto 2-0, ricordiamolo appunto, contro il Parma, Nico Gonzalez e Kub Miners di marcatori, perché sono usciti anche i gironi per quanto riguarda la Europa League. Quindi, insomma, la competizione europea che la Juventus disputerà in questa stagione 2026-2027, dopo anni di partecipazione alla Champions. Volevo chiedervi anche, insomma, un po' un vostro parere, cosa ne pensate, ecco, di questa League Phase, perché così si chiama la prima parte di qualificazione, sia l'Europa League che della Champions League, per quanto riguarda la Juventus. Proprio dal sito della Juventus sono stati pubblicati i calendari, le date ufficiali per quanto riguarda il cammino dei bianconeri. Leggo dal sito della Juventus: i bianconeri esordiranno in Europa League giovedì 17 settembre, quindi manca veramente poco, circa due settimane o poco più all'esordio in Europa League, in casa contro il NEC Nijmegen, quindi squadra olandese, mentre l'ultimo appuntamento della prima fase sarà ancora fra le mura amiche, giovedì 28 gennaio 2027 contro la Real Sociedad, quindi gli spagnoli di Oyarzabal, che è un nome che è stato anche valutato e circolato in questi mesi per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, lo spagnolo. Qui tutte le date, ve le procedo a elencarvele. Come anticipavo prima, l'esordio sarà il 17 settembre alle ore 21 in casa allo Stadium Juventus NEC Nijmegen contro gli olandesi. Il 15 ottobre la Juventus giocherà la prima gara in trasferta dell'Europa League, in questo caso trasferta spagnola Celta Vigo Juventus. Si procede con il 22 ottobre, terza giornata, ore 18:45, mentre le prime due sono previste per le ore 21. Si gioca in casa di nuovo allo Stadium Juventus Rennes, quindi gioca contro i francesi. Il 5 novembre invece del 2026 alle ore 21 la Juventus gioca in Olanda contro la AZ Alkmaar. Il 26 novembre del 2026 invece si gioca Juventus Omonia Nicosia in casa contro la squadra cipriota. A dicembre invece, a datata il 10, ore 18:45, la Juventus gioca contro l'Apoel Beersheba fuori casa, attenzione, una trasferta molto complicata. E poi il 21 gennaio del 2027 si gioca in Ungheria, Ferencváros Juventus, partita che ricorda anche qualche annata fa, insomma, una vittoria della Juventus in Ungheria contro il Ferencváros, era l'annata di Pirlo. Si chiude la League Phase, come prima ricordavo e ho anticipato, il 28 gennaio del 2027 alle ore 21 si chiude in casa Juventus Real Sociedad. Diteci in questo caso appunto cosa ne pensate per quanto riguarda insomma questo girone. Se secondo voi la Juventus ha tutte le carte in regola per poterlo passare senza ulteriori spareggi o insomma senza pause, ecco, se può essere un girone liscio, se la Juve ha le potenzialità per poterlo passare, a tutte le carte in regola per poter fare bene, e magari quale può essere o quale deve essere l'obiettivo della Juventus per quanto riguarda questa competizione europea, se potrebbe puntare a vincerlo o comunque a fare un percorso importante. Leggo sempre da Twitch: buongiorno e benvenuto, grazie. Se non arriva un terzino sinistro, quindi in questo caso il riferimento è direi a Tagliafico, come prima abbiamo ricordato, un centrocampista forte e un 9 vero, faremo fatica. Un abbraccio. Sì, quindi il riferimento è nuovamente al calciomercato. Diciamo che la squadra va puntellata da questo punto di vista, quindi sono le richieste di Spalletti. La Juve servono certi giocatori e in un certo qual senso, insomma, l'ascoltatore ha ragione, perché la Juventus ha una squadra in questo momento buona, che però dimostra e ha dimostrato di avere qualche lacuna, quindi insomma qualcosa va sicuramente puntellato. Vorrei ricordare anche, perché non ha giocato soltanto insomma la prima squadra in questi giorni, ma ha giocato anche la Next Gen, la squadra di Brambilla ha pareggiato 3-3, gara spettacolare contro il Carpi a Carpi. Di due gol sotto i bianconeri riescono a rimontare fino al 3-2, guida la rimonta Pagnucco, esterno del 2006. La Juventus va sul 3-2, ma nel finalissimo di gara sfuggono i secondi tre punti, perché la Juventus aveva già vinto all'esordio e il Carpi trova il gol del pari sul finire, quindi finisce 3-3, gara spettacolare per Brambilla, un punto totale 4 in due giornate. Chi anche ha pareggiato da questo punto di vista è la Juventus Primavera di Mister Padoin. In questo caso i bianconeri hanno fatto 0-0 in trasferta a Como, quindi secondo punto in due partite, nuovamente un pareggio dopo l'esordio in campionato contro il Parma, in cui la Juventus aveva sempre pareggiato, pareggio che insomma sa di vittoria per quanto riguarda la Juventus, perché il Como ha fatto veramente una partita importante, ha schiacciato per lunghi tratti la partita dei bianconeri, che non hanno saputo insomma crearsi pericolosi. Quest'anno sarà un'annata un po' di transizione per quanto riguarda la Juventus Primavera. Andrei anche ad aggiungere qualcosa per quanto riguarda un gol storico che è stato segnato nel weekend, perché ha giocato anche la Juventus Under 18, nuova categoria da quest'anno, agli ordini di Mister Panzanaro. I bianconeri hanno vinto 3-1 in casa contro il Cesena, e il primo gol storico arriva da uno juventino doc che ha sangue bianconero nelle vene da generazioni, e parliamo di Davide Marchisio, figlio d'arte di Claudio, che ha segnato il primo gol appunto della stagione e della storia di questa nuova categoria, che appunto è stata introdotta da quest'anno. I bianconeri vincono 3-1, esordio super positivo che lascia soltanto che buone aspettative per quanto riguarda la stagione. Tanti talenti stanno crescendo insomma nel vivaio bianconero. Ricordiamo anche che nelle prossime settimane, in particolare questo weekend, parte la Juventus Under 17, successivamente partiranno, da quella ancora dopo, quindi il weekend del 13, partiranno anche le altre Under, quindi Under 15 e Under 16. Andrei nuovamente a riparlare insomma di Juve prima squadra, perché ci sono altre notizie, e andrei a leggere un po' quelli che sono i titoli per quanto riguarda la Juventus. Tornerei su Tutto Juve, che dedica un'altra parte del suo sito a quelli che in realtà sembravano essere insomma degli esuberi, ma che si sono rivelati tutt'altro, e in questo caso il riferimento è a Nico Gonzalez, come prima abbiamo ricordato, e a Kub Miners, l'olandese che ha siglato il gol del 2-0 nella sfida vinta contro il Parma. Qui scrive Tutto Juve: Nico, Kub Miners e Douglas Luiz, perché si aggiunge anche lui che insomma ha giocato due volte da titolare, sembra essere una delle pedine in questo momento cruciali per quanto riguarda il gioco di Spalletti. E la Juventus di Giuntoli viene aggiunto appunto nel, nell'articolo. Andiamo a leggerlo e approfondirlo. Nico, Cubmanes e Douglas Luiz, è la Juventus di Giuntoli che si ribella? Il riferimento chiaro è al calciomercato di Giuntoli, che portò alla Juventus questi tre giocatori. Nico Gonzalez segna, scrive Tutto Juve. Theon Cubmanes chiude la partita e Douglas Luiz convince Luciano Spalletti con una prestazione di qualità e sacrificio. Juventus-Parma sembra improvvisamente diventare la serata della rivincita degli acquisti di Cristiano Giuntoli. Tre giocatori arrivati con aspettative elevate, pagati molto successivamente, finiti al centro delle critiche. Tutti e tre erano stati inseriti con sfumature differenti nel lungo elenco dei possibili partenti, scrive Tutto Juve. Contro il Parma hanno ricordato invece di poter essere ancora importanti, quindi il ruolo che cambia da esubero a pedina fondamentale. La domanda sorge spontanea, scrive sempre Tutto Juve. Quella vista allo stadium, è la Juventus di Giuntoli che torna a reclamare spazio? Alla fine non interessa di chi sia la Juve, basta che vinca. Quindi insomma una chiusa abbastanza importante da questo punto di vista. Diteci se secondo voi insomma questi tre giocatori si sono rivalutati, in particolare ovviamente Nico Gonzalez, ma al taglio anche su Cubmanes, ma anche su Douglas Luiz, perché in questo momento Spalletti lo sta facendo giocare. Diteci se secondo voi insomma potranno essere pedine cruciali per quanto riguarda la Juventus quest'anno. Leggo sempre un altro messaggio, Francesco Scotti, riguardante l'Europa League. Scrive: 18 punti è difficile, perché comunque affrontare le due spagnole e la Z non saranno partite facili. Sicuramente i punti da guadagnare non sono mai facili in qualsiasi competizione, e senza dubbio le gare che affronterà la Juventus saranno insidiose, ma secondo il mio punto di vista insomma l'obiettivo è sempre quello di fare meglio possibile. Ovviamente le due spagnole sono i due avversari più tosti, le sfide più importanti, ecco, per quanto riguarda questo cammino dell'Europa League. Chiaramente anche la Zed, scrive l'ascoltatore, non saranno partite facili, perché comunque giocare in Olanda non è mai facile, insomma le squadre olandesi hanno dimostrato di fare sempre molto bene. Un altro messaggio da Stefano, della provincia di Torino: sono molto in fiducia, dai che faremo bene, forza Juve. Quindi un messaggio di speranza, ecco, per quanto riguarda il futuro. Diteci appunto cosa ne pensate di questi tre giocatori che, come ricordavamo prima, insomma sono tornati fortemente nel progetto Juve, o se secondo voi resteranno veramente a fare la differenza dopo anni insomma in cui un po' le aspettative si erano abbassate da quelle altissime che avevano avuto rispetto al loro approdo alla Juventus. Andrei anche a leggervi qualcos'altro, qualche aggiornamento su Bianconera News, tutte le news sulla Juventus. In questo caso si parla anche di Azic, quindi il talento montenegrino che la Juventus ha ceduto in prestito al Sassuolo. Il titolo è: Azic si prende il Sassuolo, la Juve si gode ed osserva la crescita. Chiaramente il riferimento è al talento montenegrino, classe 2006, che l'anno scorso ha giocato con la prima squadra pochissimo, nonostante un buonissimo inizio di campionato, un gol favoloso segnato contro l'Inter. Quest'anno, giustamente emanato in prestito al Sassuolo, sta facendo molto bene, due partite e un assist per Azic. Vediamo nel dettaglio il pezzo appunto che approfondisce la sua situazione. Azic, nel corso dell'attuale sessione di calciomercato, si è trasferito in prestito al Sassuolo per trovare maggiore spazio e continuità, mettersi in mostra a pieni giri. Dietro le decisioni della Juve, la voglia di far sviluppare un ragazzo cresciuto alla Continassa, arrivato giovanissimo, in vista del futuro, alla luce dei problemi che i bianconeri riscontrano in mezzo al campo. Sono sorti alcuni dubbi sul fatto se sia stata la decisione giusta o meno quella di lasciarlo andare via, quindi ci si pone anche un po' il dubbio, no, se fosse comunque possibile, se fosse stato possibile mantenere Azic comunque in rosa, oppure cederlo. Ci si pone questo dubbio. Diteci anche in questo caso se secondo voi Azic poteva essere un rinforzo per questa squadra, o se comunque era meglio fargli fare esperienza in Serie A con una squadra come il Sassuolo, che comunque ha sempre permesso la crescita di molti giovani. L'avvio di stagione del Montenegrino ha già moltissimo da raccontare, dice. Gol all'esordio in Coppa Italia e splendida giocata nel servire Volpato, quindi il riferimento è all'assist che Azic ha firmato nell'ultima giornata di campionato, appunto della vittoria del Sassuolo contro il Torino. Inoltre il dato più eclatante è il minutaggio, 196 minuti già disputati, gli stessi che la scorsa stagione ha messo a referto l'anno scorso con la maglia della Juventus, quindi ha già insomma disputato moltissimi minuti con la maglia del Sassuolo di Aquilani. Nell'attuale centrocampo bianconero, ecco questo è il punto su cui interrogarci, il Montenegrino avrebbe probabilmente rappresentato una soluzione numerica in più a disposizione del tecnico toscano, ma la scelta di mandarlo a giocare con continuità potrebbe rivelarsi molto più importante per il suo percorso di crescita e per il suo futuro della rosa rispetto a un'altra stagione trascorsa prevalentemente ai margini a Torino. Quindi il dubbio rimane su questo discorso, cioè è giusto far rimanere un giocatore per tenerlo ai margini della squadra oppure mandarlo in prestito e fare esperienza? Questo è il dilemma che si pone. La chiusura è: il tempo è dalla sua parte, se riuscirà a non perdersi e sfruttare questa occasione emiliana per continuare a migliorare giorno dopo giorno e arrivare a diventare un punto cardine della Juventus del futuro. Quindi insomma il taglio è appunto questo, evidentemente la volontà è quella di far fare esperienza al giocatore e poi riportarlo insomma alla base. Leggo sempre messaggi. Buongiorno Francesco Scotti. Con gli ingaggi abbastanza alti, le squadre europee, anche i top club, è difficile che acquisti un giocatore della Juve, giusto? Insomma, un discorso che abbiamo già accennato prima, faticano le uscite da questo punto di vista, perché appunto gli ingaggi sono molto onerosi. Tornerei su tutto mercato UE.

0: spunta ad incassare almeno 15 milioni, quindi c'è la cifra che la Juventus vorrebbe incassare il giocatore kosovaro prelevato dal Lille non appena una stagione fa. La Litad si è mosso per Edon Zegrova, ma al momento non risulta ancora presentata un'offerta ufficiale alla Juventus. Il club saudita ha effettuato un sondaggio per conoscere la disponibilità del giocatore e le condizioni economiche necessarie per completare l'operazione, scrive Tutto Mercato Web. Il kosovaro però avrebbe aperto, quindi questa è la notizia in realtà, al trasferimento in Arabia Saudita. Adesso la trattativa dovrà entrare nella fase più concreta. La Juventus non vuole cedere il proprio esterno a condizioni poco vantaggiose e concedere il via libera, e per concedere il via libera punta a recuperare almeno l'investimento effettuato una stagione fa. La possibile cifra di partenza, quindi qui c'è ancora appunto la cifra definita dalla Juventus, che ricordiamo le 15 milioni di euro, anche se la richiesta bianconera potrebbe addirittura salire attraverso bonus e percentuali, per chiaramente recuperare quello che insomma è stato l'investimento del di qualche giorno fa. Abbiamo un vocale, ascoltiamolo a questo punto.
1: Buongiorno Sandro da Cerrari, io credo che qualcosa di buono faremo quest'anno, proprio perché siamo iper criticati, siamo in un momento diciamo di negatività anche mediatica e di mass e media contro, non c'è per nessuno per noi che sappia almeno incoraggiare il 2-0 venuto con un Parma chiuso con l'autobus dietro. Abbiamo ritrovato certi giocatori dichiarati scarsi anche da noi. Sono stati sempre criticati e può darsi che questi esuberi, facciamo l'esuberlandia, una squadra di esuberi nelle mani di Spalletti, e con tanta esuberanza potremmo fare anche un buon campionato. Speriamo bene che gli ultimi acquisti portano qualcosa di propositivo in avanti e di realizzativo. Io se non vedo una buona Juve, un buon pacchetto arretrato, il centrocampo verrà col tempo, perché non si fa tutto all'inizio stagione, verrà col tempo, le cose verranno cambiate, e credo che Spalletti stia cominciando a preparare un'armata contro i cartonati.
0: Quindi messaggio di fiducia per quanto riguarda la stagione da parte dell'ascoltatore. Mi è piaciuta molto la chiusa sull'armata che Spalletti sta preparando in vista della stagione. In particolare viene fissato insomma l'obiettivo, che è quello di raggiungere l'Inter. Senza dubbio la Juventus, come dicevamo prima, ha bisogno di puntellare alcuni aspetti della rosa, ma lo farà in queste ultime ore di mercato, e lo ha fatto anche confermando insomma Nico Gonzalez, che lui stesso ha dichiarato appunto di voler rimanere. Per quanto riguarda sempre Spalletti, ricordiamo, perché qualche piccola pillola insomma dal mercato fronte Spalletti è arrivata, perché lo stesso Spalletti prima si era espresso su Nico Gonzalez, ma anche su Kessié. Insomma c'è un po' questo aspetto di delusione, ecco, che aleggia per quanto riguarda la scelta dell'ivoriano alla fine di scegliere il progetto Atalanta, quindi tornare a Bergamo dopo l'esperienza dell'Arabia Saudita. Leggo un altro messaggio che è arrivato che tratta un po' il tema della primavera e leggo un po' di delusione. Federico da Vicenza innanzitutto: seguo la primavera da anni e la cosa che balza all'occhio è l'assoluto downgrade rispetto al passato. Nel periodo d'oro schierava insomma giocatori di altro livello. Sabato è stata una sofferenza vera. Vi sono buone individualità, Uli, Milia, Lopez, ma anche veri e propri inadatti come Bambalì. L'appiattimento mi spiace, ma si vede anche da questo. Un saluto e forza Juve. Quindi insomma una critica costruttiva da questo punto di vista. Come ricordavo insomma la categoria della primavera è sempre molto particolare, nel senso che sono annate in cui ci sono più ragazzi pronti, altre meno. È una categoria insomma di passaggio, quindi Quest'anno può essere che sia un anno più difficoltoso da questo punto di vista rispetto ad altri.

0: Ha fatto bene l'ascoltatore, appunto Federico da Vicenza, a ricordare quelle che sono le individualità, perché lui è stato mostruoso nella gara contro il Como, ha parato veramente di tutto, forse il migliore in campo, perché senza di lui la Juventus non avrebbe mai ottenuto quel punto che alla fine ha regalato il pareggio e evitato la prima sconfitta in campionato. Chiaro che appunto rispetto ad altre annate non ci si può aspettare sempre rose subito pronte, sono comunque giocatori con un'età anagrafica molto piccola e di conseguenza sono liberi di sbagliare e di crescere. Quindi anche in questo caso fiducia per quanto riguarda la primavera. Andrei ancora a leggervi prima di insomma chiudere e di ridarvi l'appuntamento per domani, sempre ve lo ricordo, alle 8 alle 9 con la rassegna stampa, andando a raccontare qualcos'altro per quanto riguarda il calciomercato, che in questo momento tiene banco ovviamente per la maggiore, ecco. E sempre riguardo Nico Gonzalez volevo leggervi questa dichiarazione perché in realtà era aleggiato in un certo momento di agosto, insomma dell'estate, che Nico avesse la volontà di partire, ma lo stesso Nico Gonzalez nega tutto. Quindi leggo testuale su Bianconera News, Nico dice: "Mai detto di voler lasciare la Juventus". Nonostante questo, però, si aggiunge: "Nico vuole ancora l'Atletico, contatti in mattinata con il Ciolo". Questo è l'articolo che ha fatto arrabbiare l'argentino della Juventus. Secondo indiscrezioni, ora vi leggo l'articolo completo, queste insomma indiscrezioni avrebbero fatto arrabbiare l'argentino della Juventus. Il calciatore avrebbe espresso alla dirigenza della Juventus invece la volontà di tornare in Spagna, e proprio questo avrebbe fatto arrabbiare. Smentita secca, si dice, da parte del diretto interessato, citando una storia su Instagram poi cancellata, quindi dettaglio anche social. Nico ha ribadito di non aver mai chiesto la cessione alla Juventus. Dice testuale: "Sono stanco. Quando mai ho detto di voler andare via? È uscito dalla mia bocca. Se non ti piaccio, non è un mio problema, dovrai semplicemente sopportarmi". Queste le parole dell'argentino, insomma, a riferimento a tutte quelle indiscrezioni che lo avrebbero voluto o lo vorrebbero ancora lontano da Torino. Ma in questo momento, come anche ha confermato il suo gol nell'ultima partita, e il minutaggio che Spalletti gli ha regalato, e il suo, insomma, insomma, la sua entrata in campo, è comunque in questo momento una pedina da cui ripartire in vista della prossima stagione, un nuovo acquisto fondamentalmente. Detto ciò, io sono in chiusura, vi ricordo comunque di mandarci ulteriori messaggi, anche, insomma, anche vocali a Radio Bianconera, l'unica che conta, il nostro slogan, quindi Radio Bianconera, io vi lascio a questo punto alla rassegna stramba con Claudio Giuliani, e vi rinnovo l'appuntamento per domani mattina dalle 8 alle 9 con la rassegna stampa qui su Radio Bianconera. Stessa frequenza, non cambiate. Forza Juventus. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili, il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
2: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
2: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 9:01. Buongiorno dalla redazione.
4: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
2: Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bridge Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato nei pressi delle Crystal Rapids lungo il fiume Colorado.
4: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I 2 cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
2: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno. Dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
4: Un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato da venerdì sera dopo un malore. Intanto sono arrivati i suoi primi messaggi sui social, la promessa agli amici di mettercela tutta per tornare presto, quindi lo scambio di battute al telefono con Antonio Tajani, che lo ha sentito combattivo e raccoglie l'esortazione ad aiutare il popolo cubano.
2: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vita la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ascoltiamo.
5: La cosa assolutamente che bisogna migliorare è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi.
4: E con le parole di Allegri è tutto. A più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, good morning everybody, Actung, come sa va, come la va? Siamo in testa alla classifica, due partite, due vittorie, in trasferta in casa, clean sheet, vecchi giocatori che si mettono in mostra, nuovi giocatori che stanno arrivando, la beffa, tutti concentrati sulla beffa, e sulle moviole, sul caso VAR. La beffa sono 10 milioni di commissioni a sua gente, eh? Furbino che ha fatto il gioco delle tre carte come a Napoli, eh? Ha detto, sì, Carnevali, ci sarebbero 10 milioni per me. Vai dall'Atalanta che ha venduto un sacco di giocatori, che giunto le commissioni te li dà. Attenzione, temperatura e situazione emotiva a Torino, vai Yves.
7: Buongiorno a tutti, temperatura 23 gradi, sole, fermo. Molto soleggiato comunque, inizia a far caldo.
6: Attenzione. Fa caldo anche qua, sarà una settimana calda in vista di Juventus-Milan del prossimo weekend. A me ci sono 24 gradi, sole, soleggiato tutto il giorno. La massima percepirà 34 gradi verso le 16. Verso le 16, alle 4 ci saranno 34 gradi. Voi come state della chat? Siete caldi? Siete carichi? È lunedì, ragazzi! È la vostra rassegna stramba del post-weekend! Commentate la partita, commentate il mercato, commentate l'allenatore, messaggiate, vocalizzate, Ive è lì per la vostra voce, io sono qua per il vostro scritto. Ma soprattutto abbiamo le pillole di Spallettone, ma anche del buon vicario, abemus portierem, potremmo dire stamattina. No, Ive, questo para, eh?
7: Abemus,
6: molto bene, attenzione. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 31 agosto 2026. Dai che domani siamo a settembre e non se ne parla più. Sta finendo il mercato, ci siamo, eh? Ore concitatissime. Sulla Gazzetta dello Sport il titolo è per la vittoria striminzita di Cortomuso ieri dell'Inter a Cagliari. Strano, perché a Cagliari non vincono mai. Roba da Inter. Basta Çalhanoğlu con un tiro da fuori, eh? Però i nerazzurri sprecano troppo. Ah, e quello che ha sprecato il Cagliari dove è finito? Non c'è. Perché quando la Juve ha vinto 0-1 a Frosinone, ti ricordi, Yves? Disastro, la traversa del Frosinone, brutta Juve come l'anno scorso. E invece questi ieri ha rischiato di pareggiare a Cagliari, però tutto a posto. Ce la giochiamo, dice Chivu. Mancherebbe altro, siete i favoriti, ce la giochiamo. Tiro da tre punti per Çalhanoğlu. E il rompipallone di Genegno, Yves. Il rompipallone. Il campionato, il mercato, il VAR, gli episodi, le polemiche internazionali, a chi sceglie di dedicare un pensiero oggi? Alla Juventus! Eccolo qua. David ha giocato così male in Juve-Parma che ha ricevuto i fischi anche dai tifosi della sua prossima squadra. Gasperini intanto studia la risposta. Luis Enrique dal mercato e Lecce Roma di stasera. Ah, occhio che l'allenatore del Lecce ha detto ha preparato delle sorprese. Vediamo, eh. Oh, Gasperini qua gli comprano un giocatore al giorno, la faccia del fair play. Fabregas da grande al Maradona, super Como, spacca Napoli. Che lezione con Baturina e Dubigas, vince 2-1 contro il Napoli. Allegri dice abbiamo sbagliato troppo. Fabregas dice squadra fatta da eroi. La miseria. Calma. Ma state tutti calmi che siamo alla seconda di campionato. Allegri e divertente, hai visto? Gli hanno talmente rotto le scatole che nel calcio moderno si gioca dal basso che lui ha fatto giocare il Napoli dal basso, ha perso la palla e ha preso il gol. Beto va alla Fiorentina e Ken è libero di andare da Cesc. Quindi Beto alla Fiorentina e Ken è il prossimo centravanti del Como di Fabregas. Il caso. Oh, veniamo al grande caso, caro mio Yves. Poi se vuoi lo leggiamo tutto, lo approfondiamo. Qual è secondo te il grande caso del campionato, Yves? Qual è?
7: Facile. Arbitro e VAR,
6: Il VAR che non c'è più, la linea orsato, è tornato l'arbitro protagonista ad arbitrare, meno male, no? detto tutto l'anno scorso, a dire che volevamo questo. Invece no, non va bene, il VAR non interviene più, il caso, è sparito il VAR. Quanti errori e polemiche! Quanti errori e polemiche, cioè. Aio, cioè... Ma perché ha fatto i raffronti con l'anno scorso, no? Ma mi sembra che... La foto quale sarà, secondo te? È sparito il VAR, ci sono errori, polemiche, il caso, la foto, perché sai che l'occhio va sulla... La foto quale sarà? Che episodio sarà la foto della paginata della Gazzetta? Il caso, è sparito il VAR, quanti errori, polemiche?
7: L'unica, l'unica.
6: L'unica, Alaj Begovic che tal, Juve Parma. Dopo che hanno scritto che non è rigore, perché Alaj Begovic ha il piede piantato ed è Keita che lo allarga verso di lui. Dopo che è stato detto che non è rigore, perché lo ha fatto sapere... Il caso è con la foto di Alaj Begovic. Oh, sono tornati. Vi dico la verità, ero preoccupato. Ieri quando ho letto la Gazzetta che ho visto non è rigore per il Parma, sono venuti sudori freddi. Ho detto, cosa sta succedendo? Invece, oh, meno male ragazzi. Adesso sì che vi riconosco. Ma andiamo alla Juve. Prima però bisogna passare dalla Lazio che batte 1-0 al Genova con Frattesi bis. Gattuso va in testa e De Rossi a 0. E a 0 punti, quindi la sfuriata e il dossier del Genoa dopo la prima partita persa col Napoli non è servito molto. Milan, un altro jolly, ecco Hutchinson, riscatto a 50 milioni, oh, questi danno milioni come noccioline, eh? Attenzione, Jimenez saluta e va in prestito al Porto, e la Juve che fa? La Juve si tira sulle maniche, eh? Un motore da signora. Alla fine c'è Sar, la Juve in mezzo all'uomo in più. Arriva Sar. Operazione Lampo col Tottenham. Siamo ai dettagli. Vi do già l'aggiornamento. Mi ero ripromesso che dopo che sì non l'avrei più fatto, Yves. Quindi, perché abbiamo detto tutti giustamente, perché le condizioni erano quelle, che stava arrivando che sì, che era tutto fatto. Poi vabbè, la big surprise del suo procuratore che chiama l'Atalanta e l'Atalanta gli dice: ah, t'han fatto 2 più 1. No, noi 4 anni di contratto. Ah, ti hanno detto 3 milioni e mezzo? No, 4 e mezzo più bonus. A quanto ti danno a te? Ah no, solo il bonus sulla firma. E noi ti diamo 10 milioni di commissione. E a quel punto diciamo che il procuratore di Kessié ha tentennato e in 5 minuti c'era già la foto di Kessié con la maglia dell'Atalanta e ha annunciato il sito. Ma noi ci siamo detti, dopo sta roba qua, stiamo zitti finché non c'è la firma. Quindi stiamo zitti. Però, come facciamo a stare zitti? È il nostro mestiere parlare, Yves. Possiamo dire che stamattina presto Sar ha chiuso i dettagli e sarà il prossimo centrocampista della Juve? Diciamolo e lo diciamo. Sar è in arrivo. La notte della signora. Alla fine c'è Sar. La Juve è mezzo all'uomo in più. Operazione Lampo col Tottenham. I dettagli fatta. Prestito 2 milioni. Riscatto condizionato a 26 milioni se la Juve entra nelle 4 in Champions League. Beh, 4, magari 5. Vediamo. Magari siamo talmente bravi che l'anno prossimo ne abbiamo 5. Comunque, se la Juve si qualifica per la prossima Champions League. E allora la Gazzetta dice: il risveglio dopo la beffa. La Juventus, Carnevale, aveva giù da beffa. Poi, insomma, perché la beffa? Ma le... Oh, 3 volte l'ha scritto l'articolo la beffa. 3 volte la beffa. Vedevo allora. Ma quando è stata beffata pesantemente l'Inter 3 volte di fila? Come mai non c'era la beffa? Strano. Tra Pjanic e Vieira, dissero di Sara all'inizio della sua carriera. Un misto tra Pjanic e Vieira. Calmi, state calmi. Oggi Yıldız si opera in Germania, anche se la Juventus ancora non ha fatto nessun comunicato ufficiale, però l'ha detto Chiellini nel prepartita. Anzi, scusate, ai sorteggi di Europa League. Ah, mi sono piaciuti i sorteggi. Ti sono piaciuti i sorteggi di Europa League? Ti piacciono?
7: Sì. Lo so, siamo abituati un po' più in là, quindi ci dobbiamo collocare lì adesso.
6: Ah, vabbè, ma dai, ma non ti attizza il Celta Vigo, la Real Sociedad, il Bercheva,
7: no,
6: la
7: come
6: Z, il NEC, dai, l'Olimpia.
7: No, come
6: l'Olimpia,
7: competizione è bella,
6: l'Omonia.
7: Perché comunque è combattiva.
6: È combattiva, è una coppa combattiva. Questo è il vostro saggio, questo è il vostro mentore Yves Darroche, avete quel che vi meritate, la coppa combattiva. Attenzione, intanto l'Atletico Madrid vorrebbe David, e allora Zirze fino all'ultimo, tipo gobbo di Notre Dame, rimane lì. Oh, Zirze lì che dice: oh, allora mi fate sapere se all'1 settembre vado in qualche squadra. O sono con sé. Gli hanno fatto pure giocare uno che non giocava da 2 anni. Il match è piuttosto che far giocare lui. Lui lì che dice: allora, ma mi fate tornare da qualche parte. Che roba che è diventato sto mercato, ragazzi. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Sar E non solo, è già oltre Sar tutto sport. Attenzione, il senegalese è atteso oggi a Torino. Manovre della Juve anche in attacco. Trattativa ai dettagli col Tottenham, è fatta, è chiusa, è andato. L'ansia per Thuram spinge a raddoppiare gli acquisti a centrocampo, assalto anche a Højbjerg, ancora Højbjerg. Højbjerg del Marsiglia è tentativo per Bacolà, però Sassuolo fa muro. Sai chi è Bacolà? Bacolà è quello che ha prostato a Sassuolo il mercato scorso, è stato meraviglioso, c'era Carnevali, no? All'hotel del calciomercato, gli sono, hanno aperto il porta, sono entrati, c'era lui che stava facendo firmare Bacolà, gli ha detto, sta firmando Bacolà. Così. Il grande fratello, o il grande, come direbbe McKennie, o McKennie idolo della folla, dopo la foto con le due signorine al gol di Nico Gonzalez. Spalletti telefona a Waldemar, il big tedesco. Lucio ci parla al telefono, l'attaccante del Newcastle, una bestia di 2 metri. Non segna tantissimo però, però una bestia di 2 metri, centravanti che vorrebbe lui. Intanto, curiosità su Jonathan David. C'è l'offerta dell'Atletico, prestito, prestito con diritto, e poi dice Ciolo, senti, facciamo una roba, metà ingaggio, pagatelo voi. Poi ci abbiamo scritto qua, Giocondo. E poi? E allora ve lo regaliamo e non se ne parla di più. Ma scusa, ma il motivo per cui la Juve fa uscire David è proprio perché si sbologna 6 milioni di stipendio per aprire le entrate, ho capito? E pagatelo voi metà ingaggio, che bella idea. Zirze resta caldo, sempre nei dischi caldi. Cabale in uscita, allora idea Tagliafico, che non è un'idea nuova, ma già dalla scorsa settimana. Andiamo su tutto sport al campionato di ieri. Como, avviso al campionato. Prova di forza Napoli, vittoria per 2-1 e ora una punta, dice Fabregas, dall'alto delle sue vittorie. Ma te l'ha fatta, stai calmo, arriva Ken. Arriva Ken. Çalhanoğlu al primo colpo. Poi che brividi, l'Inter spreca e soffre a Cagliari. Ah, soffre allora, Cagliari ce l'ha avute le palle da pareggiare. No, perché se no, non è solo la Juve Frosinone. Sì, fate i bravi. SOS Toro sulla prima pagina del Tutto Sport. SOS Toro. Ma come si fa? Arriva Belgali. Attenzione, 7 milioni gli è costato sto scherzetto. Con ritardo arriva. E a cessioni fatte arriva. Cairo prova a colmare le evidenti lacune sottolineate dallo zero in classifica. Ma perché non abbiamo incontrato il Toro, no? Nelle prime due giornate? Che era l'ideale, un bel derby subito all'inizio, invece che metterlo l'anno scorso alla fine del calendario. Juve, abemus pape, perché sa, si chiama pape, o pape che dir si vuole. 2 milioni di prestito, 26 milioni di riscatto con l'obbligo di qualificazione in Champions. Però c'è un nodo, il nodo delle modalità, delle clausole d'acquisto, però pare che stamattina lo abbiano un po' superato. Spalletti ha perdonato che sì, ma ora si aspetta il nuovo mediano, perché Spalletti si è fatto sull'affare che sì. Hai visto, si fa, non so se ce l'abbia nelle pillole, perché ha fatto il giro delle 7 chiese. In ogni posto dove è andato, me le sono ascoltate tutte come sempre, ha detto robe un po' diverse. Ma comunque, Spalletti ha detto che sì, si è scusato. Cioè, che sì aveva dato la parola, no? Cosa ha detto Carnevali? Carnevali ha detto, no, il procuratore a volte fa i suoi interessi e non quelli del giocatore. Cioè Carnevali ha lanciato una frecciatina della serie, che sì ci ha dato la parola, le condizioni erano stabilite, era tutto fatto, ma il procuratore quando l'Atalanta gli ha detto, ti riempo di soldi, presente il film, riempimi di soldi, ha detto, qui c'è un sacco di big money. E quindi ha fatto gli interessi suoi, più che del calciatore. Ha fatto capire Carnevali. Spalletti ha rivelato un retroscena, ha detto è un professionista, si è scusato. Cioè che si è mandato un messaggio a Spalletti e ha detto guardi scusi mister della serie, questo qua è il mio procuratore, devo fare un sacco di soldi, che devo fare? E quindi si è scusato che sì. Vedi che si può a volte. Stiamo ancora aspettando le scuse di Bastoni a Kalulu noi, però vabbè, qualcun altro le fa. Il senegalese sarà atteso oggi a Torino, se riscattato poi avrà già un bel quadriennale pronto, un bel 4 anni di contratto, se riscattato la prossima estate. Che cosa fa? Che cosa fa? Che giocatore è Sar? Che cosa fa? Che cosa fa? Interdizione, corsa, tiro, fa tutto. Tutto Sport l'ha scoperto nel 2019. C'era una rubrica, no? Così, grandi campioni crescono e c'era l'osservatore che aveva fatto la sua analisi del buon Sar, poi l'investitura di Conte ai tempi del Tottenham, le parole di Paratici e quel grazie che lui disse a Schellini. Sembra uno del mestiere da anni, un mix tra Pjanic e Vieira. Calma, state tutti calmi. Però questo qui è uno, no, di personalità, non è uno che c'ha il lancio di 40 metri, però se guardate un po' le immagini, perché le partite non potete ovviamente per ovvi motivi averle viste, a parte qualcuno che segue il campionato inglese e si guarda magari tutte le partite, però uno che di prima tac tac tac tac, cioè un po' quello che ha fatto Douglas Luiz, la partita di Douglas Luiz, cioè non è Pirlo, però palla tac tac tac tac tac tac, dette i tempi. Può fare anche la mezzala, può fare il mediano, può fare un po' di tutto, Sar. Ha 23 anni, senegalese, grande mondiale, fatto. Perché no? E soprattutto il nome nuovo, dai. Juve, sorpresa Douglas Luiz. Ecco la heat map, corre tanto e bene, guarda un po'. Macina chilometri più di tutti. Spalletti, ben impressionato dalla quantità di campo che copre. Spalletti ha detto nel post partita, tra le altre cose, Yves. Perché cosa aveva detto nelle amichevoli estive? Manca Frosinone, dice lui, sta addirittura a pallone, non è che dobbiamo scoprire il calciatore tecnicamente, però non copre tutto il campo. E ci ha detto, oh, e mi ha coperto tutte le... Anzi, fatto troppo, ha detto Spalletti, andava pure sulla bandierina, ma lì abbiamo tutti gli esterni, abbiamo una valanga che va sulla bandierina, deve stare più in mezzo del campo, dettare i tempi. Ieri intanto porte aperte al JTC. Protagonisti tifosi, un bel 400 tifosi, ma anche i giovani della Juve, perché chi ha giocato ovviamente con il Parma non ha fatto la partitella al JTC. Allora Pipito inganna Kelly, ai Kelly, in mostra Milik che dà un bell'assist a Rugani che segna e poi segna per conto suo Milik la terza rete del buon Alaj Begovic, che non ha fatto una grandissima gara contro il Parma, diciamoci la verità, un 5,5 diciamo, e allora si è rifatto subito nell'amichevoletta in famiglia, partitella a campo stretto al JTC davanti a 400 tifosi. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, e allora è Çalhanoğlu, Magico Hagan, Kivus Banca Cagliari 1-0, domina, ma nel finale rischia. 6 punti insieme a Milan e Juve, vabbè serve anche il Como, la Lazio ed altri. Bissek salva su un tiro di Adopo, che cioè il salvataggio che ha fatto di Bissek, praticamente a portiere battuto, è ancora peggio come rischio della traversa del Frosinone con la Juve, no, per dire. Però dopo Frosinone e Juve, vi ricordate come abbiamo fatto la settimana in radio, Yves? Disastro, tutto un disastro la Juve che aveva vinto a Frosinone dominando le statistiche. L'Inter vince 1-0 a Cagliari, rischiando di brutto, dominando le statistiche, ma rischiando, spettacolo. Vedi i racconti a volte. La legge dei più forti, l'editoriale del Corriere dello Sportale. Ma non è una novità, i più forti vincono. Anche la Lazio in vetta. Sembra quasi che dia fastidio la Lazio di Gattuso. Frattesi colpisce ancora 1-0. Gol in trasferta, vittoria. Gol in casa, vittoria. Hai capito il Frattesi. Napoli, troppi regali, dice il Corriere dello Sportale. Perde al Maradona col Como e Gabriel Jesus se ne va al Barcellona. E allora Allegri paga gli errori di Oliveira e Anguissa e dice in difesa bisogna fare maggiore attenzione. Se il mercato non aiuta, la scusante del Corriere Sportivo, come se il mercato non aiuta? Ma perché Napoli ha bisogno dell'aiuto del mercato? Ma dai, è la favorita in assi di partenza insieme all'Inter, ma di cosa stiamo a parlare? Su, c'ha bisogno degli aiuti del mercato, dai. Annullato il 2-2 a Lobotka, inviperiti! Guarda sui social, Yves, tifosi del Napoli intervistati fuori dallo stadio, l'arbitro, il VAR, russato, vergogna! Vabbè, ma è fuori gioco, l'annullato, cioè sai, ci fosse la spinta, è il 2-2 di Lobotka, è fuori gioco, di un tallone, sai quanti me ne hanno annullati a me con l'unghia, ho capito, ma cos'è sta roba, è fuori gioco. Hutchinson in città, a Milano, io non l'ho visto veramente, però, visite e firma, Milan, Fofana, va al Galatasaray di Leao, ha fatto come la Juve, hai visto? È andato Vlahovic, poi è arrivato Miretti, loro hanno mandato Leao e poi è arrivato Fofana, ha fatto lo stesso. Preso De Ron alle 18:30 Lecce-Roma, l'Atalanta prende che sì e dice a De Ron, beh a sto punto però non è che potete giocare tutti, e De Ron da chi va? Dal suo amico Gasperini. È nata la Roma dei capitani, grande personalità, dice Gasperini euforico, contento, finalmente non lagna più, te credo. Torniamo al mercato della Juve. Tagliafico se parte Cabal. Ciolo su David. Juve arriva Sar, ora Sorloth o Zirkzee. Sornoto non è ancora tramontato, però questo World Mud ultimamente, nelle ultime ore. La Juve che manca, Sar più un altro colpo in mezzo. Perché già uno si voleva fare, con l'infortunio di Thuram bisogna farne due. E un altro Nico Gonzalez, la heat map di Nico. Hai visto Nico? E Spalletti vota per lui. L'argentino riscrive il destino, rinunciarci adesso è difficile. Grande impatto quando è entrato col Parma, ha cambiato la gara da solo. 4 tiri, un gol, 12 passaggi, 33 minuti di gioco. Capito. Cambiaso stop dopo 11 minuti, leggera distorsione. Altro KO per Ecator, coscia a destra. Intanto Augello in Serie B fa volare il Palermo che vince 3-2 ad Arezzo, super Perin, 6,5 in pagella. Bravo Mattia, te lo meriti. Attenzione, chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio, caro il mio Yves Darroche. Mentre vi abbiamo già aggiornato, Sar è praticamente chiuso per la Juve, anche se dopo il caso che sì non lo dovremmo dire più, ma lo diciamo, Sar oggi a Torino. Andiamo ad aprire tuttojuve.com, la nostra grandissima ammiraglia che vi relaziona su tutto. Il primo piano di questo momento è la forza della Juve, è la difesa. Noi continuiamo il centrocampo, l'attacco di qua, di là, di su e di su. Oh, ma la difesa, non prendiamo gol ragazzi, né in estate né in campionato. Finalmente c'è anche un portiere decisivo. La Juve concede pochissimo al Parma e conquista un altro clean sheet. Bremer guida la difesa mentre Vicario risponde con una parata decisiva. Lukumi può far di più, però buono il primo esordio. Si è divorato un golletto, Però mi è sembrato, insomma, scoppia con Bremer. Bremer torna a comandare. Lukumi supera l'ammonizione perché lui il giallo sarebbe beccato su due gialli alla Juve subito. Quello di Locatelli non esisteva. Gialli agli altri, un bel chi se ne frega, Vero Fornò. Celik e Kalulu garantiscono un po' di equilibrio, visto che Kalulu ha fatto meno la parte offensiva. Vicario ha fatto la differenza. Oh, la linea di difesa, ok. E il Parma è stato un test vero, scrive Pavan su tuttoio.com, ha ragione, perché guardate questo Parma qua, è una bella squadretta. Abbiamo una base solida per crescere. La firma bianconera di oggi, nel blocco nero su bianco o bianco su nero, è Santarellone nostro, Juve, sonore di fuoco. 6 punti ma servono 3 rinforzi. Caso che sì, grottesco secondo Santarelli, che ci è rimasto malissimo. Il virgolettato del giorno, a fare un po' il riassunto di quel che accade in casa nostra, e cioè bianconera, la Juve corre ai ripari. Servono due mediani, una punta e un terzino. Carnevali on fire! Le componenti, Yves! Le componenti, partono le componenti. Hai già dato un'occhietta a Calcio Finanza o sì o no?
7: No, già fatto.
6: C'è questa voce qua, che cos'è? Cosa c'è?
7: Sì,
6: c'è un ni? Fammi vedere a me, decido io, fammi vedere. Allora, non solo Sidolf e Carambò, quel legame sanremese con la famiglia reale di Monaco, vabbè chi se ne frega, lo stadio business, quando lo stadio diventa un asset industriale, vabbè noi già ce l'abbiamo, non ci riguarda, ranking ATP, sì, la Champions League, le sfide, no, non c'è niente, giochi del Mediterraneo, a te attizza sta roba dello stadio business a te? Ma no, dai, andiamo giù, Europa League 26-27, ufficiale il calendario, Milan Benfica al debutto, Juventus in casa, vai giù sull'Europa League, dai, save the date ragazzi, forza, e andiamo col calendario, Juventus Neck, giovedì 17 settembre alle ore 21, l'esordio, il grande esordio, la musichetta dell'Europa League, ma la recuperiamo la musichetta dell'Europa League? Ce l'hai la musichetta dell'Europa League? Perché quella della Champions la sappiamo a memoria noi, l'Europa League un po' meno. Dobbiamo iniziare. Organizzati adesso in pausa, vai a recuperare.
7: Sì, ci organizziamo ogni giovedì.
6: Perché giovedì dobbiamo avere la musica dell'Europa League. Attenzione, allora ragazzi, siamo pronti. Grande entusiasmo. Juventus Neck Nijmegen, squadra olandese. Giovedì 17 settembre alle 21. Poi, prima in trasferta. Celta Vigo, o meglio Celta Vigo perché è spagnola, contro la Juventus giovedì 15 ottobre alle ore 21. Poi in casa Juventus Rennes, la ex squadra di Rugani tra l'altro, giovedì 22 ottobre alle 18.45. Giovedì alle 18.45 è un brutto orario. Poi andiamo in Olanda, AZ Alkmaar, questi sono tosti, contro Juventus giovedì 5 novembre alle ore 21. Poi in casa Juventus Omonia, e qua il buon De Michelis che giochiamo in casa, se estraevano in trasferta si faceva 3000 km, invece no, giochiamo in casa. Quando giochiamo con l'Omonia il 26 novembre alle 21, e poi Apoel Beersheva Juventus giovedì 10 dicembre alle 18:45, ma non si gioca in Israele, in campo neutro in Ungheria. E poi altra trasferta, due consecutive, Ferencváros, questa volta in Ungheria ancora, ma con una squadra ungherese, contro Juventus giovedì 21 gennaio alle 18:45. Chiudiamo in casa con la partita più importante, perché Juventus Real Sociedad giovedì 28 gennaio alle ore 21. Ma caro il mio Yves, come si dice in questi casi? Sorteggio, vogliamo definirlo buono? Se non ottimo, dai. Ci sono le due spagnole che rompono un po' le scatole, occhio alla Z, poi per il resto quanti punti vogliamo fare? 17 almeno, ci vogliamo qualificare senza drammi e senza sudare? Perché se no, dai, anche Chiellini ha detto che è un ottimo sorteggio, che dobbiamo arrivare in fondo, lo dobbiamo alla nazione, noi il Milan lo dobbiamo alla nazione per il ranking. Ma come si dice in questi casi, non è tanto la squadra che incontri, ma quando la incontri. In attesa di vedere il fantastico organizzatore di calendari della Serie A come metterà gli anticipi e i posticipi per la Juve in base alle partite di Europa League, noi possiamo già dirvi quale sarà la partita prima e quale quella dopo la gara di giovedì dell'Europa League.
7: Come l'anno scorso.
6: Questo ti ricordi? Questo fa tutta la differenza del mondo, perché l'anno scorso quando è che la Juve si è giocata la stagione? A febbraio, quando aveva quel derby d'Italia in trasferta con Bastoni Kalulu, giocato in 10, in mezzo ai due Galatasaray, giocati in 10. Tre gare giocate in 10, in mezzo il derby d'Italia giocato in 10, squadra a pezzi. Quindi è molto importante la gara prima e la gara dopo. Ma ve lo diciamo adesso? No, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
8: Comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo e dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
9: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
2: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Il tennis, ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in una agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 della seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'ottava volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta, prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo ora, primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento. In diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Rassegna stampa.
6: Una vittoria con Novara, pareggio 3-3 a Carpi della Juventus nel Champions. Brambilla beffata al 91esimo, era sotto due gol, aveva recuperato, vinceva al 91esimo, la grande beffa. Il gol di Obawodu non basta, Brambilla dice c'è amarezza per il risultato, meritavamo di vincere e c'ha ragione. C'ha veramente ragione, attenzione. Mentre la chat di RBN Radio Bianconera non è calda, è bollente! È bollente. Intanto vado a recuperare su Tutto Sport l'osservatore del tempo, che cos'è che diceva? La mia scheda tecnica per Pape Sarr. In Senegal sboccia Sarr, eleganza e inserimenti. Sembra Vieira da giovane, abbina tecnica e senso tattico e ha un bel tiro, anche da fermo. Io ho fatto anche io stanotte l'ho fatto, sono andato su YouTube, ho digitato Sarr, l'ho fatto, ho voluto vedere tutte le belle cose di Sarr, l'ho fatto. In effetti, quante partite hai visto di Sarr in vita tua, Ito?
7: Zero.
6: Io una. Cioè, dico, io sono onesto, ne ho vista una dove però mi aveva ben impressionato, dico la verità, però una. Era andato benissimo, poi l'anno scorso al Tottenham, però chi è che ha fatto bene l'anno scorso al Tottenham? Non benissimo, però la sua partita l'ha giocata, 26-7, solo da titolare, però insomma sappiamo l'annata del Tottenham ieri l'anno scorso come estate, che ha coinvolto un po' tutti i giocatori. Quindi, vediamo. Ma d'altronde, ragazzi, in questo momento del mercato possiamo fare queste cose qua, Prestiti e cogliere l'occasione di giocare, come da noi. L'Atletico Madrid cosa fa? Adesso vuole un centravanti, dove va? Bussa alla Juve e dice, oh David, prestito, oh mi paghi anche metà in gara. E si fa ste robe qua. A sto punto si fa ste robe qua. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Pasquale da Palermo dice, col Parma vittoria senza gioco. Ma come senza gioco? 60% possesso palla, 20 conclusioni, 6 nello specchio, 2 pali. Come? Arrivata solo grazie al cuore dei ragazzi. Spalletti, dove sei? Mai una sovrapposizione sulle fasce di Celik e Kalulu. Scelta inspiegabile di far giocare David al posto di McKennie. Ma era fortunato McKennie. Yves. Ma McKennie era infortunato.
7: Ma non so che formazione ha visto lui, eh.
6: Colomani statico al centro dell'attacco, quando potrebbe a volte allargarsi favorendo l'accentramento degli esterni. Ma non è vero, c'era David che si scambiava con lui, giocava con due punte. Invece solo palla con Sessa, vediamo cosa succede con i suoi cross. Ma non è vero, la davano anche dall'altra parte a Bogà. Troppo poco, sveglia Spalletti. Pasquale da Palermo. Pasquale. Oh, c'è niente da fare, ragazzi. Due vittorie, disfattismo totale.
11: Il lunedì di carnevale, dice Greg.
6: No, Greg, abbiamo già avuto il lunedì di Comolli, per favore. Stiamo calmi. Ma poi scusa, eh. Stiamo calmi. Perché l'1 settembre è martedì, quindi stiamo calmi. Oggi è lunedì, ma non si chiude il mercato. È l'1 settembre, ormai stiamo tutti molto calmi. Buongiorno a tutti, anche a Stefano da Cecina che scrive. Ma queste da Gazzetta sono veramente una roba, ma ragazzi, ma dove è finito il professionismo dei giornalisti un tempo? Dai, se penso che sono sempre in prima fila per tutte le schifezze che sono state fatte, non li userei neanche, guarda. Ma abbiamo bisogno di un esercito di persone che difenda la Juve, allora andiamo. Chiuso Sar, Vincenzo, sì, l'ho già detto tre volte, l'ho già detto tre volte. Io vi ringrazio ragazzi, che mi volete dare, delle... però l'abbiamo già detto subito, l'abbiamo detto alle 9, appena è stata la missione. Ragazzi, Sar, è fatto, atteso Torino. Il vero acquisto è Douglas Luiz, dice Piero da Palermo. Oh, a me è piaciuto. Guardate che sto Douglas Luiz, a me piace. Io se Douglas Luiz diventa il nostro regista, ma sono strafelice, perché due stati fa ero il primo a dirvi, ma ragazzi, ma non è possibile che sia sto giocatore qua. Perché l'Aston Villa ha fatto il fenomeno. Non è possibile che sia sto giocatore qua che abbiamo visto noi. E quindi io sono strafelice. Alessandro Toste dice, per me, se va via David e il tedesco del Tottenham arriva, è ottimo per noi, e Spalletti ha quello che gli serve. Simone da Cesena, ieri l'Inter ha vinto solo 1-0 con tante occasioni sprecate e tanto rischio di essere agguantata nel secondo tempo, chissà come verrà narrata la stampa. È grande partita ovviamente. Per quanto riguarda che sì, meglio che sia andata così, per due motivi. Uno, la Juve si sceglie a priori, soprattutto se con tutto il rispetto le contendenti sono Atalanta e forse Roma. Due, bisogna finirla con tutti sti premi alla firma, bonus eccetera. Alla fine non prendi più un giocatore a parametro zero, ma spendi soldi che tra l'altro escono dal circuito calcio. Dice Simone, ottimo osservatore. Un abbraccio anche a Terry che giustamente dice, ma come non parlare del tocco di Alei Begovic, altrimenti negli studi televisivi ci si annoia troppo. Non credevo al gol di Comines, magari si è sbloccato, aspettiamo tutti anche Colomuani. Ragazzi, Comines non è che è entrato, ha fatto chissà che cosa, però ha fatto un gol alla Comines. Cioè, uno di quei gol per cui noi l'abbiamo comprato dall'Atalanta 2 anni fa. Oh, se anche con Mainz da segni di risveglio, vedi che ci sono delle cose positive. No, tutto disastro. Sono già 3. Con Mainz, Nico, Douglas, 4. C'è anche Vicario, sono già 4. 4 belle cose positive, dai. Dai ragazzi che ce la possiamo fare, su. I procuratori sono la rovina del calcio, dice Stefano da Firenze. Marco da Sesti Levante. Io Woltemat ogni tanto lo seguo. Mi sbaglierò, ma secondo me non è affatto all'altezza di una Juve decente e segna poco, cosa che non ci fa svoltare. L'avevo notata anch'io sta cosa però. Buongiorno Maurizio da Messina. Ma quello su Locatelli era rigore oppure no? Beh, le moviole sono fantastiche. Dopo che hanno detto che non era rigore quello di Alei Begovic, adesso c'è il caso VAR, c'è la foto di le moviole televisive di ieri, sono state fantastiche. Eh no, questo è rigore, ma come non è rigore? Addirittura Spalletti alla Rai ha dovuto rispondere a malo modo a Domenica Sportiva e dirgli, oh, non è rigore, è Keita che allarga il piede e va a far fallo su Alei Begovic, non è rigore. E ha dovuto rispondere male Spalletti. Spallettone lo vedo bello carico in queste prime due giornate sui fatti arbitrali, eh? Finalmente ha capito come funziona e chi è che subisce in questo calcio. Bravo Spalletto. A un certo punto gli ha urlato, ve lo dice Orsato perché non è rigore. Fatelo spiegare da Orsato. Grande Spallettone. Sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno Claudio. Pippo da Sassuolo. A questo nuovo acquisto, Sar. Dici un po' le caratteristiche perché non lo conosco proprio. Che tipo di giocatore è? Fino alla fine.
6: fino alla fine anche a te, è un mediano di interdizione che sa anche fare quello che imposta il gioco e che ha un buon tiro dalla distanza, può fare il play, può fare la mezzala, può fare il mediano, può fare un po' tutto. Sara, 23 anni, senegalese, ottima Coppa d'Africa per lui, ha vinto l'Europa League col Tottenham tra l'altro, lui c'era protagonista in quella Europa League che hanno vinto. Massimiliano da Roma dice: per ora dopo due giornate 6 punti e soprattutto una solidità difensiva con 0 gol, l'unica cosa è che devono trovare più coraggio con i tiri da fuori. Quando si gioca con squadre chiuse solo così si può provare a sbloccare il risultato, proprio come ha fatto Nico, solo lui e con 6 soci provano. Massimiliano, Massimiliano, è talmente vero quello che hai detto tu che non so se ti ricordi, c'è stata un'azione dove Locatelli ha avuto 2 volte, non una, 2, la possibilità di tirare e non ha tirato, e io ho urlato in telecamera: ma tira, tira, sbagli, ma chi se ne frega, tira. Ragazzi, quando siete al limite dell'area c'è la palla e vediamo, tira, sbagli, pazienza, tira, come ha fatto con Mainz alla fine, appena arrivato ha tirato subito, tac, colpo da biliardo, gol, usciva, sbagliava, va bene, ma ha tirato, in questo caso ha fatto gol. Mimmo scrive: mio caro Claudio, le cose stanno cambiando. La Juve non è più un caso da nominare. Cos'è successo? Ieri sera al club di Carrara and Company, il signorino Caresta apre così: Inter e Lazio si confermano a punteggio pieno in classifica. Lo stesso stamani a Radio 24, dove l'apertura del radiogiornale misura solo i punti di Lazio e Inter a punteggio pieno. E la Juve? Ma meglio così, non siamo più mediatici. Si aggrapperanno ad altri? Forse. Fabio da Basilea, perdonami ma ho iniziato dal buongiorno ma vedo già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 righe, sono troppe. Fabio, fai sintesi, siete troppi, siete tanti. Buongiorno anche a Vincenzo, leggere notizie solo per riempire le pagine, ci fidiamo solo di lei, grazie. Mancano 2 giorni, cosa ci può dire di Sara, una eventuale punta? Grazie. No, no, Sara è un centrocampista, Vincenzo. Sara in arrivo a Torino, il nostro prossimo mediano è un centrocampista. Daniel, giustamente a questo punto, dopo che si dice, quando vedo l'annuncio ufficiale ci credo, di altri giocatori, tante chiacchiere per nulla. Daniel, non ti posso dare torto, hai ragione. Giocatore è quando su contratto firma. Relda piangi pane, ci scrive: ho trovato il ruolo ideale per Cambiaso, esterno alto, però molto esterno, e molto alto in tribuna, no dai, buono Cambiaso. Cesare da Milano dice: ma alla fine Livoriano non è venuto, e vabbè, che se ne frega. E con questa battuta sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno Giuliani, io dico la mia: tu devi rifare una squadra, vai a spendere 30 milioni per uno che potrà essere forte più là, ma adesso non è nessuno. Io mi dispiace, se quei soldi buttati, che ha fatto questo? Che cosa ha vinto? Che ha fatto? Non lo so, ha battuto l'Italia, eh? E l'Italia la batteva pure la squadra mia.
6: Ah, l'Aibegovic, l'Aibegovic dice lui. Ma l'Aibegovic, per una mezza partita che ha fatto, già distrutto, già disintegrato, l'abbiamo già... Via, secco anche l'Aibegovic, Yves, basta, l'Aibegovic, via, già finito. Una partita giocata, via, basta, finito. Soldi buttati. Saranno tutti pazzi nel mondo del calcio, lo volevano tutti, lo voleva anche il Chelsea, saranno tutti matti. Cosa vi devo dire, ragazzi? Non so più cosa rispondere. Maurizio da Messina dice: se non ricordo male, io qualche giorno fa avevo mandato un messaggio che dicevo: perché dobbiamo aspettare a comprare, a prendere i giocatori prima che ce li rubino gli altri? Infatti è successo. Comunque amo la Juve lo stesso fino alla fine. Vocale da casa.
14: Ciao Claudio, sono Giuseppe da Milano. Mio sacerdote, non intervengo mai, ma sono intervenuto... Attenzione. Perché volevo dire adesso a tutti quelli che erano in detrattore di Vicario, se ancora la pensano che sia un portiere scarso. Ti abbraccio e sempre forza Juve. Ciao.
6: Un abbraccio anche a te, guarda che assist che mi dai. E allora sai cosa facciamo, caro il mio Yves? Ma Vicario ha parlato e mi è piaciuto anche in conferenza e nelle interviste. Allora sentiamo la pillola numero uno di Vicario e la sua emozione all'esordio con la Juve allo stadio.
15: Beh, tramutarla in parole sinceramente mi viene complicato, onestamente, cioè, sono cose forti che dentro, vibrazioni che è difficile un po' raccontare. È quello per cui ho lavorato una vita, ho sognato una vita, probabilmente sono è stato concepito con questo sogno qui e l'ho realizzato. Quindi per stasera sono contento, però il percorso è appena cominciato e bisogna prendere atto un po' di quelle che saranno le sfide future, però bisogna farlo con coraggio e oggi è stata una grande serata sicuramente, però ce ne sono da fare tante altre e bisogna cercare di lavorare nella direzione corretta, con entusiasmo, con voglia, con testa, e cercare di guadagnarsi altre notti così, personali e di squadra, ma soprattutto di squadra, perché penso che la Juventus stasera abbia fatto un'ottima partita, difficile, sporca, e sia stata molto paziente e abbia portato a casa un grande risultato alla fine.
6: Attenzione alla pillola numero 2, che quella un po' si è disimpegnato bene anche qua, cioè su chi hanno preso?

0: entusiasmo, grande voglia, e ho cercato subito di calarmi dentro, insomma, con tutte le difficoltà magari di non aver fatto appunto un precampionato canonico, diciamo. Però c'ho grande entusiasmo, grande carica, questo sin dal momento che ho dovuto prendere l'aereo per entrare a Torino, insomma. E con Camil, alla grande, sinceramente un ragazzo giusto, un portiere molto molto forte, molto valido. Niente, ci si aiuta, ci si spinge, c'è competizione nel calcio ed è giusto che sia così. Rappresentiamo la Juventus e ci deve essere livello alto, assolutamente.
1: Quindi sono usciti De Gregorio e Perin, sono entrati Vicario e Grabara. A voi l'ardua sentenza. Chiudiamo con la pillola numero 3. Cosa chiede Spalletti al portiere Vicario?
0: Nulla di particolare, di fare le cose semplici, di fare quello che so fare, di calarmi appunto nell'idea di calcio sua, della Juventus, di quello che si vuole fare assieme, niente di particolare, di essere me stesso.
1: E niente, Spalletti, cosa gli chiede? Quando arriva un pallone di parare, come ha fatto contro il Parma. Beh, lì quella parata bassa è stata bellissima. Mi ha ricordato qualcuno in quella parata bassa, ma non voglio dire chi, perché se no viene giù tutto. Attenzione, Massimo da Zurigo sulla nostra chat, che è l'unica che conta, dice almeno un regalo, e cioè quello della vittoria l'ho ricevuto. Hai visto, Massimo? Massimo, per il tuo compleanno almeno la vittoria, eh? Poi sei andato allo stadio. Riguardo che sì, non mi strappo i capelli per il fatto che non sia venuto da noi, però voglio dirti che sentendo la gente intorno a me in curva dicono che è la stessa squadra dell'anno scorso, stesso gioco, stesso possesso di palla sferiche. Io sono contento delle due vittorie, ma anch'io preoccupato per la stagione. Ci vogliono rinforzi. Ma infatti Carnevali sta operando per fargliele avere a Spalletti. Due mediani, Sar sta arrivando, un attaccante che riempie l'area di rigore, perché è vero quello che dite, eh? Non è che io sono cieco, l'ho rivista già due volte la partita. Perché possesso palla lento? Perché non abbiamo gente veloce a centrocampo. E allora Douglas Luiz può far correre il pallone, ma se ha un Sar da servire nello spazio, se gli altri sono lentucchi anche loro, un po' più difficile. I cross che arrivano dentro l'area di rigore, se non hai il classico centravanti d'area di rigore che vuole Spalletti, che forse adesso gli prendono, diventa più complicato con le squadre chiuse. Ma detto questo, con tutto quello che stiamo analizzando, abbiamo vinto in trasferta, abbiamo vinto in casa, siamo a 6 punti dopo 2 giornate e c'è Juve-Milan domenica. Guardate che in televisione sono già lì tutti quelli del Milan che pensano di venire a Torino a farci fessi. Noi invece li dobbiamo asfaltare domenica, gli dobbiamo dare una bella lezione, stare a 9 punti dopo 3 giornate in testa alla classifica, magari con i rinforzi chiesti da Spalletti che arrivano in questi 2 giorni e dopo, con molta calma, senza fare voli pindarici, senza esagerare, iniziamo a fare il nostro campionato. Con in mezzo al giovedì questa Europa League. E tra poco vi svelo dove va ad incastrare le sue partite. Attenzione. Andrea da Livorno dice: ma certo, i tifosi degli sfattisti dovrebbero cambiare squadra, ma basta, ma sono degli insoddisfatti cronici, non ci servono. Franci scrive: rigore? Chiedete a Marotta, Viedi, Cuadrado, Perisic, Juventus, Inter. Bravo Francesco. Vocale da casa.
2: Ciao Claudio, buon
1: Pronto?
2: inizio settimana. E beh, dai, non è arrivato il presidente, ma lì sono i procuratori che ormai sono la rovina del calcio. Comunque è arrivato questo qua che nessuno lo pensava, pensavo che arrivasse, perciò io sono contento, vediamo cosa succede, però sono contento di vedere un giocatore nuovo, uno che nessuno avrebbe mai pensato, è arrivato, buona cosa. Adesso però mi aspetterei un centravanti, è vero, un centravanti di stazza, come non so se il tedesco, io non lo conosco ovviamente, però è di quel tipo lì, perché per noi secondo me è importante. Anche vista la partita l'altra sera, cioè, mancava proprio in aria un riferimento, un bestione che la metta dentro. Speriamo che arrivi quello e poi vediamo il resto. Fino alla fine, ciao.
1: Pinocchi, anche a te. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora la Juventus in mattinata ha contattato nuovamente il Manchester United per Zirkzee. l'Atletico sta cercando di vedere se trova la quadra con David della Juve, e questo sarebbe veramente un bel colpo in uscita. Su tuttojuve.com vi ricordo c'è il live mercato, quindi tutte le notizie, le nostre, quelle

0: gli altri. Insomma, tutto il mondo mercataro è riassunto. Ce l'avete a disposizione. Scaricate l'applicazione sui vostri device e guardate e godetene tutti di questo calcio mercato. E domani, finalmente, Yves, finisce. E domani tutti insieme, come in vacanze di Natale, unendoci tutti, alzando le mani al cielo, potremmo urlare alle ore 20 e anche questo mercato ce lo siamo levati dall'albero di Natale. Sentiamo un vocale da casa.
1: Scusami Claudio, ma che sì, è del procuratore o è libero? Perché era libero, poteva andare dove voleva. Se lui diceva io voglio andare alla Juventus, ci va, va alla Juventus. Procuratore può dire quello che vuole, o meno che adesso i calciatori sono di proprietà dei procuratori. Questa qua è una bella emerita bufala per farci stare contenti noi, che sì, può scusarsi, ma è una presa per il culo. Ci ha voluto andare.
0: Parole, parole, parole, parole, come cantava Mina, ragazzi, le parole. Juve.com, live mercato, calcio mercato Juventus H24, Sar arriva, David può partire, sondaggio per Sulk, offerta per Zirze, ecco quanto vuole la Juve per Zegrova, che potrebbe andare in Arabia Zegrova, attenzione, l'Atletico vuole David e Zirze fino all'ultimo, World Map piano B, alla fine c'è Sar, non c'è che sì, se sa. Non vedo gente che si strappa i capelli. Cioè, tu, tra che sì e Sar, sei contento che c'è Sar o è tipo la favola Yves della volpe e l'uva? Cioè, beh, non abbiamo preso che sì e quindi Sar è meglio.
2: No, Sar.
0: Ma perché? Così?
2: No. Cioè, ti dico la mia, già come la pensavo all'epoca, che sì, è sempre stato un po' un casinista nelle trattative, anche quando era a Milan, che poi doveva andare a Barcellona, ha creato casino anche lì. Beh, quindi non ero proprio fiducioso al 100%.
0: Quindi dice il posto suo è l'Atalanta, da dove ha cominciato va a finire. L'Itiad ha sondato Zegrova, che è disponibile al trasferimento. Ancora non hanno fatto un'offerta ufficiale, ma la Juve punta a incassare 15 milioni. Vabbè. Oh, se esce Zegrova siamo dei soldi. Se esce David e ci sbologniamo dello stipendio top, possiamo fare sì allora due mediani e un attaccante. Tutti rigorosamente in prestito, mancherebbe altro. Però, tanto ci mettiamo a posto, numericamente e anche dal punto di vista della qualità, qualitativamente. Sentiamo un vocale da casa di qualità, mi raccomando.
3: Allora, Sar pare che sia fatta perché il Tottenham ha accettato la proposta della Juve. Cioè, accettato nel senso che ha dovuto inserire anche l'Europa League, perché solo la Champions League non gli andava bene. Però è fatta, quindi l'uomo in più lo abbiamo. E adesso pare che abbia formalizzato l'offerta allo United per Zirkzee. Non so se è l'attaccante giusto, però se torna allo Zirkzee del Bologna, sicuramente rispetto a David abbiamo fatto un upgrade. Ora, se David dovesse andare all'Atletico Madrid, questo si mette a segnare, visto che Opendaggio ha fatto 2 gol, non è che lo rimpiango, per amor di Dio, però se dovesse segnare anche David... due domande me le farai. Allora forse siamo noi che abbiamo un modo di giocare che non aiuta i giocatori, perché a sto punto delle domande me le devo fare. Quindi vabbè, speriamo bene, sicuramente tutti a sminire quello che facciamo noi, perché quello che fanno le altre squadre è tutto bellissimo e quello che facciamo noi è tutto sbagliato, come sempre, no? Basta sentire Sabatini ieri sera, per cui va bene, buona serata.
0: Buona serata, anche se è una mattinata, e con queste domande che si pone Maria Grazia da Genova, piccolo stop per noi e tra poco si andrà.
4: Rassegna stramba.
5: Radio Bianco Nera.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno due morti. Il viceministro degli esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90.89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
6: È la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I due cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga, né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
7: Il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa di Huelva in Spagna dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito ad una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Il caso è stato provvisoriamente archiviato. L'episodio risale allo scorso 28 agosto, come aveva riferito il Pais, quando il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caiman.
6: La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale Hermanos Majeres nella capitale cubana. È giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica.
7: Ha confessato di convivere con il Parkinson dal 2020 Dario Franceschini. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda. Avevo avuto un infarto nel 2014, più qualche altro acciacco ben risolto. Però si trattava di incidenti di percorso che un po' tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre, ha dichiarato Franceschini.
6: Il tennis sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Yastremska. Novak Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Non ci sono compleanni, oggi da segnalare la Juventus ci fa gli auguri di buona giornata, buona settimana sui suoi social, ricambiamo da persone quali siamo, personcine di un certo tipo, mentre Nico Gonzalez ha smentito di aver chiesto di andare all'Atletico Madrid. Ve lo dico io, ha smentito. Vuole stare qua, è contento di stare qua, l'ha dimostrato quando è entrato in campo. Oh, questi sono i giocatori che abbiamo bisogno adesso. C'è uno che entra e dice, uè, io so sta roba qua. Poi però, Nico, lo devi fare sempre. Non come due anni fa. Lo stesso vale per Douglas Luiz, a maggior ragione per Comeines. No, Spalletti, vedo che inizia a stimarli tutti e tre. Che cosa dirà Spalletti di questi giocatori a loro direttamente? Beh, per esempio di Nico Gonzalez ce l'ha svelato, ha detto che è andato da Nico, gli ha detto gioca, non c'è problema, gioca come sai fare tu. Sentiamo le pillole di Spallettone, allora. La pillola numero uno, Spalletti, che almeno lui ci tira fuori gli aspetti positivi.
8: Tutti, tutto positivo. Bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Qualche volta che abbiamo sbagliato delle pressioni e loro ci sono entrati, ci hanno costretto a delle ricomposizioni forsennate. Ma succede in una partita di calcio, perché sono una squadra organizzata e ce l'hanno fatto vedere. Poi abbiamo fatto questa pressione che non si è finalizzata perché non abbiamo approfondito quei movimenti, ma li abbiamo fatto fino a un certo punto senza andarsi a ritagliare poi o a strappare poi quello spazio e quella qualità di giocata che ci vuole quando le squadre si chiudono così. Non ci siamo nervositi, abbiamo continuato a far girare palla da destra a sinistra e probabilmente Nico ci ha messo del suo, ma nel secondo tempo avremmo avuto la possibilità piano piano di avere poi un po' più di spazio a disposizione anche lì al limite dell'area, perché un po' li avevamo fatti affaticare nel chiudere a destra e chiudere a sinistra. Poi però Nico ci ha dato una mano, perché è entrato sbattendo sugli avversari, sbattendo sul pallone, sbattendo sulla partita, perché ha fatto questo. Però lui è fatto così, ha un carattere forte, ha un carattere determinato, per cui a noi ci verrà sicuramente comodo.
0: Intanto Ecatore è arrivato al J-Medical, esami per lui alla gamba destra. Io mi sono già confrontato anche ieri con Boccamillo De Michelis. C'è grande ottimismo per Ecatore, non c'è grande ottimismo per niente per Turam, vabbè, di già sapevamo. C'è attesa per l'esito degli esami anche per Ecatore, che come minimo resta in dubbio per il Milan, così come ovviamente Turam e soprattutto ancora più ovviamente il buon Ildiz su Cambiaso, monitorato giorno per giorno.
9: Sbam! E tutto a posto.
0: Cosa è successo?
2: Perché l'hai messo Spalletto? Parla di Nico che sbatte qua, sbatte contro i giocatori, sbam, e tutto a posto.
0: Ho capito, vabbè, la devi mettere quando finisce la pillola. Io adesso ho fatto tutto l'elenco degli infortunati, mi metti sbam e tutto a posto. Cioè, ho appena detto, questo non c'è, questo c'è, sbam e tutto a posto. Ma intervento fuori luogo. Cartellino giallo,
2: no. No, perché a tutti fuori, però c'è Nico, sbam, tutto a posto.
0: Ma guardiamo il VAR.
2: No, non guardare il VAR, non guardare il VAR.
0: Lui lo dice prima, tu lo annunci dopo. VAR conferma, cartellino giallo, perché quest'anno si può andare anche sul giallo per Yves da Roche. Attenzione. Rocco Lupo domanda, ma l'Atletico crede che siano degli idioti? Per quanto riguarda Douglas e Nico sono molto contento. Douglas sono due partite che corre più di tutti. Nico entra da leader, che senza Idris ci serve come il pane. Si può caricare davvero l'attacco sulle spalle. Colo lotta come un leone, ho un sogno. Che si riprenda anche con Miners. Signore Dio del pallone, se esisti da qualche parte, facci riprendere anche con Miners, ti prego. La Juve ha fatto la proposta allo United, si aspetta l'uscita da David, Mary, lo so, l'abbiamo già detto, gioia, grazie. Stefano da Torino, sono riuscito a leggere anche i tifosi della Juve che dicono che sto Sar fa schifo, sotto i post, sappiamo solo... vabbè, ma ormai... Oramai delirius tremens. Enzo da Milano dice: felice per Douglas. A mio parere, mettere un giocatore come Thuram o Sara al posto di Locatelli dovrebbe migliorare il centrocampo, perché acquisteremo velocità. Che ne pensi? Ma io penso che Spalletti comunque con Locatelli giocherà. Io credo che andremo verso un centrocampo a tre con Douglas, Locatelli e Sara. Credo, Poi dopo di noi, ragazzi, oggi c'è una grande novità. Dopo la rassegna stampa da oggi parte due ore di Club degli Inviati con il grande ritorno di Camillo De Michelis. Pensavate di averlo fatto fuori dai vostri giochi di potere sporchi e infingardi, nascosti. E invece no. Camillo torna e cosa fa? Raddoppia, si mette in coppia con Giulia Borletto e mi fanno due ore di Club degli Inviati dopo la rassegna stampa, che gli dà un traino clamoroso, tra l'altro. Attenzione. Gli cediamo tutti i nostri ascoltatori, Yves, anche il tecnico, anche il capotecnico, anche Yves gli diamo al Club degli Inviati. Ci sta Yves o vai via?
2: No, io solo con la stramba sto.
0: Ma solo con la stramba stai tu? C'è il contratto esclusivo?
2: No, è un contratto mio. Allora? Senza procuratore, però.
0: Ma i bonus te li ho già pagati, i bonus?
2: I bonus no, per quello, adesso metterò il procuratore così avrei i bonus anche.
0: Enzo da Milano scrive Douglas. Ah no, Enzo, scusa, l'abbiamo già detto. Alessandro da Roma. Piano piano ricostruiamo una squadra nonostante gli infortuni. Portaiella tiè fino alla fine degli altri. Francesco da Ischia è sconvolto dalla marcatura davvero bomber di McKennie. Beh, chi non vorrebbe rinascere Weston McKennie, ragazzi? Diciamoci la verità, e diciamola! Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Nicola San Maurizio. Ma guarda, che sì non sia venuto, sono contento. Sono contento che la società non si è fatta prendere a strozzo dai procuratori. E adesso aspetto la fine del mercato. Se dovessero prendere il centrocampista e un attaccante... almeno la dirigenza è tornata a quella di una volta e dobbiamo essere contenti. Al ragazzino diamogli il tempo, cioè ha fatto mezza partita, diamogli un attimo il tempo, che era anche emozionato quando è entrato, un attimo, con tranquillità, esatto, con tranquillità. Non demoliamo subito giocatori dopo due partite, mentre altri esaltano giocatori e fanno 10 partite, 12 partite, fanno due gol, per un gol che fanno lo esaltano. Con tranquillità, bravo. Cerchiamo di essere positivi, perché sennò ogni volta demoliamo sempre tutti, o in un modo o in un altro. Cerchiamo di essere positivi, abbiamo fatto 6 punti, andiamo avanti così, cerchiamo di essere più incisivi in fase di attacco e aspettiamo la fine del calciomercato. Alla fine del calciomercato daremo un voto a Carnevali e Massara e Ottolini. Ciao, buona giornata.
0: Bravo, ciao, buona giornata. Ci voleva tanto a fare un vocale così, ragazzi, ragazze, dai, su, dai che ce la possiamo fare. Yves, un po' di ottimismo, ne abbiamo bisogno in questo mondo maledetto, o no?
2: Sempre.
0: Lecce-Roma alle 18.30, Atalanta-Bologna alle 20.45, chiudono la seconda giornata di Serie A. Quindi, in questo momento, in classifica, attenzione. Chi è al primo posto? Noi, le due milanesi e la Lazio. Chi ci può raggiungere al primo posto? Ci può raggiungere l'Atalanta e la Roma se vincono. E basta. se vincono tutte e due, quindi sarebbero 2, 3, 4, 2, 4, sarebbero 6 squadre al primo posto. Attenzione alla prossima! Attenzione alla prossima giornata, cari ragazzi e care ragazze, perché la prossima giornata di Serie A, sabato, cosa prevede? Prevede Inter-Napoli e Roma-Atalanta e domenica Juventus-Milan. Attenzione, attenzione, che giornatone domenica, che settimana questa del mercato, che giornatone domenica, fate il pieno, perché poi arriverà ad autunno una lunga sosta nazionale e noi per 3 settimane e 1 mese non avremo più partite. Chissà cosa farà Spalletti in quella sosta. Sentiamo la pillola numero 2 di Spallettone su Nico Gonzalez.
8: Guarda, io l'ho sempre pensata allo stesso modo. Non c'è da parte mia non c'è nessuna incertezza. Il ragazzo inizialmente probabilmente aveva delle squadre, però poi io l'unico colloquio che ho avuto con lui gli ho detto guarda che noi non ti possiamo dare a quello che è. Noi crediamo che tu abbia un valore e se tu poi hai la disponibilità per sentire campane diverse, quel valore non lo dobbiamo riportare a casa perché non ti verrà concesso niente di differente. O si piglia quei soldi che lui vale, o se no il calciatore resta perché non c'è alternativa. Per cui, però poi lui da quando è arrivato si è presentato il giorno che si doveva presentare, è venuto, si è allenato da solo perché noi avevamo quei 2 o 3 giorni di ritorno dalla tournée. Per la partita precedente gli ho chiesto, ma siccome si era allenato poco, anche oggi l'ho fatto entrare dopo perché si è allenato da dopo che siamo tornati dalla tournée, te la sentiresti? Io sono a posto a quel ghignolì, insomma, ecco, per cui noi siamo felici, al di là del gol o non gol, di avere un calciatore del suo livello a disposizione.
0: Il ghigno di Nico Gonzalez, che problema c'è? C'è il ghigno, ragazzi, però ho visto, ma è così che si fa, è così che si fa. Nico, tu vuoi stare all'Atletico Madrid e ci devono dare 38 milioni, non ce li danno e resti qua, fai il professionista serio, entri, giochi, segni e ti diverti con la Juve, perfetto, finalmente. Max scrive sulla chat di RBN Radio Bianconera: perché alla Juve conviene più prendere Sar a 30 milioni che sia zero nonostante le commissioni? Grazie. Allora, Sar la Juve non lo prende a 30 milioni, lo prende a 2 milioni di prestito, se no non la potrebbe fare l'operazione a 30 milioni, 2 milioni di prestito. Ha uno stipendio inferiore a quello di Kessié. Poi c'è un riscatto se la Juve si qualifica alle coppe e il giocatore raggiunge il 50% delle presenze, tanto per iniziare. Ma in questo momento va a 2, più se lo riscatta. Il giocatore ha 23 anni, non ne ha 29 come che sì. Il giocatore viene dalla Premier League, non viene da 3 anni di Arabia. Ci sono una serie di differenze. Il giocatore non ha la pretesa di avere una commissione perché non è a zero, quindi non devi dare 10 milioni di commissione, più il bonus alla firma al giocatore. Vedi perché conviene prendere Sarri rispetto a che sì? Iro da Palermo scrive: FIFA e UEFA dovrebbero intervenire se ci sono giocatori che vanno a scadenza apposta per guadagnare bonus alla firma ai giocatori e al procuratore e la società perdono capitale. Questa è pirateria, dice Iro da Palermo. So però. Ma Sar viene da un infortunio, eccolo, era un'attesa, dico, ma nessuno parla di infortunio, sapete qualcosa? Sì, ha avuto un piccolo infortunio da cui è uscito, tant'è che De Zerbi in conferenza stampa ha detto che era convocabile, ma gli aveva fatto sapere che voleva andare via e quindi non l'ha convocato. Il centrocampo di Giuntoli, scrive Daniel, distrutto psicologicamente da Motta? Daniel, non è una brutta osservazione perché, ragazzi, è presto, è una partita. Però mettiamo che, facciamo l'ipotesi. C'è l'ipotesi che quest'anno Cop Miners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez facciano una grande stagione alla Juve. Possiamo fare l'ipotesi? Le ipotesi si possono fare. Alla fine dell'annata cosa dobbiamo dire? Perché noi siamo onesti, eh? A Cesare quel che dice. Allora, Giunto gli ha fatto dei disastri economicamente parlando, perché li ha fatti. Però, tecnicamente, cioè, se questi tre giocatori fanno una grande annata, vuol dire che è stato l'allenatore quell'anno là a non far rendere nessuno di tre, eh? O no? Marco da Crema scrive: ho visto Alisson, 2 gol subiti, il Dybu, 3 gol subiti, Vicario, 0 gol subiti. Forse dovremmo iniziare a credere di più nella nostra dirigenza piuttosto di prendere per oro colato gli articoli dei giornali. Ho visto Spalletti su Rai 2, secondo me è diventato un assiduo ascoltatore della rassegna stampa. Hai visto come ha risposto sugli arbitri della Lega Sportiva? Grande! Guarda, glielo scrivo subito. Guarda, hai fatto bene. Mi date sempre degli altri. Glielo scrivo subito. Glielo scrivo proprio. Glielo scrivo. Perché se lo merita. È stato bravo. Mister, grandissima risposta alla Domenica Sportiva sul rigore chiesto dal Parma, dal Parma, che non è mai rigore, che non è mai rigore. Va bene, vado bene, tu correggimi se sbaglio, Ivo.
2: Non no, è giusto, mai giusto. Rigore.
0: Sono troppo, ci sta, allora, che non è maiuscolo, allora sto basta con i T9 così, allora che non è mai rigore, poi ci mettiamo 2 cuori bianconeri, tac e tac, è un gran dito di quelli che ok e via, è andato anche questo. Sentiamo vocale da casa.
11: Ciao Claudio, Mariano, guarda, tu non lo vuoi dire, lo dico io. Io mi sono emozionato quando ho visto quella parata di Vicario, perché erano anni che purtroppo non vedevamo una parata del genere. Diciamo l'ultima che l'ha fatto forse Szczęsny, ma mi ha ricordato Buffon. Io lo posso dire, tu no, non facciamo venire giù niente, perché nessuno è paragonabile al mitico Gigi, però ci siamo emozionati tutti, penso, quando abbiamo visto tirar fuori quella palla che sembrava ormai entrata, e quindi lo possiamo dire, speriamo che il nuovo acquisto tra tutti quelli che sono rimasti e quelli che sono arrivati sia veramente Nico, perché Nico è un giocatore che quando sta bene si accende, ti svolta la partita, e lo ha dimostrato non solo ieri ma anche in altre occasioni quando ha vestito la maglia della Juve. È un giocatore che ha quell'esperienza e quel carattere che si voleva prendere con Kessié, anche con Kessié. Lui ce l'ha, e secondo me è il trequartista giusto per la Juventus, sperando che stia bene.
0: A me è venuta in mente quella parata col Catania di Buffon, pensa a te, ma ti dico anche la parata. Donato scrive: ci spiegano sempre che gli attaccanti che all'estero segnano a raffica quando arrivano in Italia fa più fatica, perché da noi le difese sono chiuse, organizzate, tattiche, impenetrabili. Poi però le squadre italiane vanno in Europa e prendono gol praticamente da chiunque. Quindi mi sorge un piccolo dubbio. Ma queste difese ermetiche funzionano solo entro i confini nazionali? Boh, misteri dal calcio. Bravo, bella osservazione. Anche stamattina siete belli pimpanti, Donato. Però perché ti viene sta roba? Non stiamo ancora andati in Europa. Non sono ancora iniziate le coppe. Calma. Rocco dice: ma uno scambio David Sorloth? Magari Rocco, ma secondo me siamo più su altri attaccanti stamattina. Mentre Serafino da Chivasso dice: ho visto la foto di Weston in compagnia di 2 signorine con capelli, una bionda e una nera con la maglia della Juve. Mica solo tu l'hai vista. Che si avrebbe fatto certamente il titolare. Sar sembra preso più per far numero e non panchina né Luis né Loca, dice Greg, che è pessimista. Gilberto da Sesto: a proposito di Walter Matt, lo seguivo in Bundesliga e segnava tanto, magari in Inghilterra non è esploso. Ciao. In Inghilterra non segnava tanto, no? Gianni D'Anizia dice: basta che non sia Van der Sar. No, non mi riferivo a Van der Sar.
2: Claudio,
0: giusto come...
2: Scusami se ti interrompo, ti ho appena mandato un messaggio.
0: Hai capito, ma non è che possiamo farci gli affari nostri durante le dirette. Allora, cosa è successo? Attenzione. Vabbè, ma l'abbiamo già detto che è fatta per Sar, che arriva in prestito con diritto di riscatto. Perché mi mandi il messaggio? L'abbiamo già detto 3 volte. Sei?
2: Sì, ti sento.
0: L'abbiamo già detto, abbiamo detto. Dopo che sì, non lo dovremmo dire, ma lo diciamo, Sarri arriva a Torino.
2: Ed è un nostro... c'è l'ufficialità l'abbiamo adesso. Detto.
0: Vabbè, ma non è che devi darmi l'ufficialità di qualcun altro. L'ufficialità è la mia e la tua. Siamo noi l'ufficialità. Attenzione. Poi l'ufficialità è quando Carnevali fa la foto col giocatore che firma il contratto. Grazie comunque, come sempre. Giusto come dice Yves, vada per Papa Sar. Yves, come sempre, è la via, la verità e la vita, scrive Cosimo. Mazza, che investitura che ti sei preso. Gabriele dice no al ricatto di che sì, strada giusta, grandi dirigenti. E poi, fino a domenica pomeriggio, tutti a voler spedire Nico sulla Luna. Domenica sera Nico fortissimo da tenere assolutamente. Prima partita Scialbo, infortunio muscolare, tornerà il popolo del... si sapeva che andava ceduto. Tutti i fenomeni, dopo. Maurizio da Messina, grazie anche a te che ci tieni compagnia. Vi ascolto con molta attenzione, siete dei professionisti. Grazie che mi date la possibilità di poter interagire con voi fino alla fine. Maurizio, grazie, ma grazie a te. Upgrade allucinante in porta, scrive Gianni da Brindisi. E sa anche parlare bene e giusto. Grande vicario. Oh, vedi? Che poi è il campo, ragazzi, è il campo. Noi facciamo tante parole, ma è il campo che decide, è il campo che stabilisce, è il campo che dà i verdetti. Paratici ci chiude l'acquisto di Beto per 18 milioni, una punta centrale che ci avrebbe fatto molto più comodo di Ecator. Marotta, Paratici sono grandi dirigenti e perciò dominano quando c'erano, dominavamo quando c'erano loro in società. Quindi Fabio non gli va bene niente e guarda sempre l'erba del vicino. A te piace Beto? Io non l'avrei preso Beto, per esempio, però se piace a te va bene. A me non piace Beto. A te piace Beto, Iva?
2: No.
0: No, neanche Iva. Marcel da Pavia dice, oh, ci vuole un po' di follia. Vinceremo con Coop, con Douglas, con Nico e esageriamo, pure con Cambiaso. Tutto può cambiare, forza Juve. Dai, dai, dai, che un paio di vittorie ci possono tirare sul morale. Anche l'anno scorso ci riprende subito un attento Greg. Le prime due giornate ha fatti 6 punti e 0 gol subiti, quindi molta, molta alma, molta alma. Graziano D'Ancona, che punto è la trattativa per Woltermann? Si può fare, penso che sia un buon giocatore, forte fisicamente, ciao! Si può fare lui come si può fare quell'altro, vediamo. Maria Grazia da Genova dice, sei sicuro che arriveranno 2 centrocampisti? Maria Grazia, io di sicurezze non ne ho sul mercato. So che la Juve prova a fare 2 centrocampisti, però sono 2 giorni, Oh, quel che riesce fa. Cosa ha detto Carnevali nel prepartita? Non assicuriamo niente, vediamo quello che riusciamo a fare in questi 2 giorni. Massi da Roma dice, non mi nascondo a dirlo che io sono uno di quelli che ero molto scettico su Vicario, perché volevo un portiere maggiormente affidabile ed esperto. In queste 2 giornate però ha fatto bene, speriamo possa continuare così e portarci dei punti. Viking dall'isola d'Elba, 2 cose, alla faccia di chi sa solo piangere o gufare. Io come ogni anno parto per vincere tutto. Felicissimo per Kopp, che mentre entrava è stato fischiato dagli eroi della tribuna e della Nord. Mentre Luigi dice, una domanda, ma se il fallo invece del Parma era della Juventus, ma che dicevate? Luigi, la stessa cosa, noi siamo persone coerenti. Davide da Carpi, io ero allo stadio della mia Carpi per la partita con la Next Gen. Devo dire che ci sono alcuni prospetti interessanti, speriamo bene, mi perdonerai, ma il pareggio mi ha fatto piacere. Vabbè, sei di Carpi, ci mancherebbe altro, ma certo che ti perdoniamo, un po' come Spalletti ha fatto con che sì. A proposito di Spallettone, chiudiamo con la terza pillola di Spalletti, deluso da che sì?
8: Assolutamente no, perché io non conosco la vicenda, per cui poi ne ha già parlato il direttore, mi sembra, no?
12: Sì,
8: qui il direttore che l'ha condotta, il direttore che le sa come sono andate le cose. Io a che sì gli auguro tutto il meglio possibile, perché è un grande calciatore, è stato un professionista molto serio e ho avuto la possibilità di scambiarmi un po' di messaggi e lui si è scusato dicendo la sua motivazione, perché gli avrebbe fatto piacere veniva a giocare nella Juventus, come credevamo tutti, perché poi insomma è una bella cosa giocare nella Juventus, al di là delle pressioni e di quello che non vi piace quasi mai, quasi mai, perché domenica avevamo fatto una partita brutta. Oggi, ma se non entra Nico Gonzalez, il primo tempo, partita difficile, dove non si è fatto vedere di essere stati. Abbiamo fatto due grandi partite. Ci vuole un po' più la forza impattante come Nico stasera dentro. Questa la piglio io e questa è quella determinante. Noi siamo tutti un po' morbidini nell'andare a riconoscere qual è la palla che possa veramente cambiare la nostra storia della partita. Ecco, però due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui. Li abbiamo messi tutti in evidenza, questi motivi, in queste due partite qui. E io sono molto felice della squadra, perché poi Lucumi era la prima partita che faceva, anche lui è arrivato dopo e ha fatto una grandissima partita. Tutti hanno fatto quello che dovevano fare. Abbiamo sbagliato due pressioni dove ci hanno costretto a fare dei rientri, a buttare via fiato. Però io ho fatto i complimenti ai miei calciatori quando sono rientrati, li rifaccio anche domattina.
0: Ce l'ha con voi, eh? Ce l'ha con voi, Spallettone, con gli insoddisfatti. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stampa.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
12: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo e dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
13: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
6: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in una agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato due volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'ottava volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1, oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
14: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
14: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stampa.

0: ragazzi, non ha neanche il testo. È solo musica di Donna Europa League. Oh, non c'ha neanche il testo. Allora quando la Champions due testo ce l'ha. Non c'è neanche l'idea del testo, tu dimmi te. Ma c'è l'idea delle partite. Attenzione, ve l'avevo promesso, caro Yves. Intanto ci godiamo un bel Juve-Milan domenica sera alle 20.45. Poi abbiamo una settimana ancora di chiacchiere di Sassuolo-Juve 12 settembre alle 18. E lì parte il tour con le partite del giovedì. Aprite gli occhi e anche le orecchie e segnate con la penna. Save the date. Juventus NEC, prima partita di Europa League, si gioca il 17 settembre alle ore 21. Gioca sempre giovedì, eh? Prima di Juventus NEC andiamo a Sassuolo. Dopo Juventus NEC stiamo in casa con l'Atalanta. Quindi appena dopo Juventus NEC c'è Juve-Atalanta, che è una bella partita. Atalanta che gioca in Conference. Negli anticipi e posticipi come ci posizioneranno? Poi il 10 ottobre andiamo a Cagliari. Cagliari 10 ottobre per il momento, perché devono fare gli anticipi e posticipi. Quindi togliamo la data, perché sennò Cagliari Juve. Poi andiamo dopo la trasferta di Cagliari in trasferta in Spagna Vigo, Celta Vigo Juve. Poi abbiamo la Lazio. La trasferta di Vigo contro il Celta con la trasferta di Cagliari e la Juve con la Lazio. Lì è un po' come il Galatasaray l'anno scorso, sarà determinante avere le ore giuste, l'anticipo giusto. Subito dopo la Lazio la Juve a Rennes e dopo il Rennes andiamo a Lecce. Poi c'è Genoa-Juve, poi attenzione a questo. Juventus contro Napoli il 31 ottobre, poi trasferta in Olanda a Z-Juve, trasferta a Firenze in campionato, in mezzo alla trasferta di olandese con la Z, in mezzo a due partite, Juve-Napoli e Fiorentina-Juve. Poi c'è Juventus-Venezia, Juventus-Omonia e dopo Juventus-Omonia andiamo a Como, Como-Juve qua, dal punto di vista del calendario, un passaggio light. Poi abbiamo Juve-Udinese, andiamo in trasferta contro il Beersheba e poi abbiamo Juventus-Monza. Anche questo è un passaggio light dal punto di vista del calendario. Poi il campionato ci prospetta trasferta a Roma e trasferta a Bologna, due trasferte pesanti consecutivi prima del derby e prima della trasferta a San Siro contro l'Inter. Roma-Juve, Bologna-Juve, Juve-Torino-Inter-Juve. Poi, ma certo che sti algoritmi. Poi si ricomincia. Juventus-Genoa, Ferencváros Juve, Juve-Cagliari, qui va bene. Ma subito dopo Juve-Cagliari c'è Juve-Real Sociedad seguita da Milan-Juve, quindi dopo il più grosso scontro di Europa League contro Sociedad andiamo in trasferta a Milano col Milan. E qua finisce il girone unico di Europa League con le 8 partite da giocare. 4 in casa, 4 in trasferta. Vi abbiamo detto le date. In attesa degli anticipi e posticipi che il mago dei calendari estrarrà dall'algoritmo. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Buongiorno anche Roberto da Empoli, che dice: ma io mettermi a sentenziare nel bene o nel male dopo due giornate, ma mi sembra un po' eccessivo. Io aspetto almeno una decina di giornate. Ah, quindi tu cosa aspetti? Fammi vedere. Queste due, Juve Milan 3, Sassuolo 4, Atalanta 5, Cagliari 6, Lazio 7, Lecce 8, Genoa 9, Juve Napoli a 10. Tu dopo Juve-Napoli alla decima, Roberto da Empoli, devi sentenziare. Ce lo siamo scritti? Vai scritto? Alla decima Roberto da Empoli deve sentenziare.
1: Aspettiamo.
0: Aspettiamo. Il Roberto we trust. Secondo voi, scrive Adem, non sarebbe stato meglio puntare Dybala in scadenza? Basta. Sarebbe venuto volentieri, avesse alzato il livello del posto di Weston. Amo Weston, lo vedrei bene davanti alla difesa. Weston davanti alla difesa, Dybala ancora. Ma no, Adem, no, ma no. Ma bocciato su tutta la linea. Vincenzo da Treviso scrive: comunque vada questo calciomercato carnevale. No, carnevali. Massare, no, Massara. Adesso arriva Camillo, vi bastano tutti, eh. Ottolini hanno fatto un mezzo miracolo dopo i vari disastri. Vedi, c'è ottimismo. Donato dice: l'anno scorso e due anni fa eravamo tutti entusiasti del mercato, tutti, tutti, ma proprio tutti. Poi abbiamo visto com'è andata E allora sapete cosa vi dico? Se le cose andranno come devono andare, magari quest'anno riusciremo a sbagliarci ancora, ma al contrario! E sarebbe un errore che accetterei molto volentieri. Quindi, grande squadra, scritto dato. Andiamo, andiamo a vincere! Filippo da Torino dice: per me è un'altra cosa positiva aver preso solo Lukumi, dando il minimo indispensabile al calcio italiano. Bravo, pochi acquisti in Italia, quasi zero. Fausto da Torino dice: ma chi è il pure a Bergamo il che sì, ma chi l'è? Maurizio d'Assisi: che ne pensi di questi probabili acquisti? Bacolà, Tagliafico, Waldmatt e Zirze. No, o Waldmatt o Zirze, uno dei due. Quindi sono tre. Sono tre, Maurizio. Due cose da Daniele. Vedendo anche le altre squadre. Si smarcano, si fanno trovare sul movimento, mentre noi siamo pietrificati ad aspettare la palla sempre sui piedi. Tutti protestano, noi sempre zitti o poco credibili. Ma si riesce a migliorare? È l'augurio che si fa da solo il buon Daniel? Un auspicio più che un augurio. Vocale da casa.
2: Ciao Claudio, Tommaso a Firenze. Allora, le note positive sicuramente il recupero di Nico Gonzalez, però per il centrocampo continuo a non capire, cioè manca qualità, diciamo da anni, e ora abbiamo Sarra, recuperatore di pallone, veloce, ma fondamentalmente un recuperatore di palloni. È un incontrista e ora forse addirittura riusciamo a fare un secondo centrocampista, ma si va su Hoiberg del Marsiglia, giocatore d'esperienza, sì, ma anche lui un recuperatore, un incontrista con poca qualità, cioè a parte Douglas Luiz che fortunatamente stiamo forse recuperando, ma non c'è qualità, non capisco. Abbiamo bisogno di bomber e compriamo Colomani e forse addirittura ora Zirze, che sono bravissimi tecnicamente, ma che non segnano. La loro storia dice non sono grandi cannonieri. Ci serve qualità al centrocampo e prendiamo solo incontristi o recuperatori di pallone. Poi
0: non
2: possiamo lamentare se giochiamo male al centrocampo, perché è difficile farci.
0: Ma perché dici ciò? Ma perché dici ciò? Ma non è vero. Ma Hoiberg è un mediano regista. E Sar sa anche impostare oltre a fare l'interdizione. Non è vero. Dove l'hai visti giocare? Marco da Roma scrive: scusami, ma Juve Atalanta è già fissata 20 settembre 20:45. No, Marco da Roma, è alle 18. Juve Atalanta è 20 settembre alle 18. Marco. Gianni dall'Abruzzo: sabato ho visto l'Under 20, ho visto un grande portiere per il futuro, posizione e sicurezza negli interventi. Credo che con i portieri siamo a posto per altri 10 anni. Mi ha impressionato tanto, visto che abbiamo già dimenticato da fare in 4-4. Marco Asola: Celik se ne parla poco, ma piace molto. Fa sempre il suo, cosa dici? Che è un soldatino, sono d'accordo con te. Dove lo metti fa il suo. Filippo Damassa scrive: se adesso rimpiangiamo Beto e poggiamo già il ragazzino dopo 30 minuti, siamo andati alla frutta. Dai, ma ragazzi, ma positività, positività, positività e ancora positività. Marco D'Andrea fino alla fine dice comunque MVP, McKennie con la doppietta, andiamo Mac, Big Mac. Diego d'Ostia: non voglio sminuire il concetto del non piegarsi a certe dinamiche, ma anche l'anno scorso eravamo felici perché come lì disse Gasperini, spiegaci perché dovemmo prenderti. E quelli ci hanno mandato quel paese. Poi, forse tutti abbiamo pensato che era meglio prenderli e basta. Credo che sì ci servisse come il pane. No, ma io Diego infatti non faccio la volpe lunga. Io fino a giovedì gli ho detto il bene di che sì, cioè io l'avrei preso. Ma attenzione, l'ha detto anche Spalletti, eh? Che sì, lo avrei voluto allenare, ha detto Spalletti nel post partita di Juve Parma. Voi forse ve lo siete persi. Ha detto queste parole Spalletti: che sì, lo avrei voluto allenare. Poi però le dinamiche le sanno i direttori, lui si è scusato, boh, andiamo avanti. Ma Spalletti l'avrebbe voluto, sì. Ma pure io. Poi è sfumato, e non è che possiamo stare qua a pensare due giorni a che sì, bisogna prendere un altro. Se arriva Sarri, 23 anni, giovane, che farà tre ruoli in prestito, va bene, perché non è che ti puoi inventare chissà che cosa sti due giorni. Massimo da Rocca di Papa dice: ma David è in uscita o ancora si ostina a restare? No, David è in uscita se troviamo l'accordo con l'Atletico Madrid. Giuseppe da Revine Lago: ma non era rigore per il Parma, eh? Vicario ha respinto di mano, oh, l'anno scorso non facevamo mai una cosa del genere, attenzione. Giovanni si è collegato da poco e dice: informazioni su Sar, è un buon acquisto, sarà titolare. Sì, è un buon acquisto e sarà titolare, Gianni. Secondo me, ma anche secondo Ivo, è vero che ti piace il Papa Sar? Ivo? Sì o no? Ti piace o no, Ivo, il Papa Sar?
1: Sì, mi piace, mi piace.
0: Pasquale dice: sui social dicono che Sar è vero. Ma capito, ma l'abbiamo detto anche noi, hai bisogno dei social, scusa. Cosa ci ascolti a fare se hai bisogno dei social? Ascolta noi, te lo diciamo noi, è vero. Nunzio da Loano dice: secondo me l'anno scorso, se Di Gregorio non faceva tutte quelle papere, che ci sono costate almeno 12 punti, altri 12 non ce li fregavano gli arbitri, avremmo vinto lo scudetto, o almeno eravamo secondi. In Europa non vinceremo mai, perché tra doping e arbitri guidati da qualcuno, non solo la Juve, ma tutte le squadre italiane sono penalizzate. Vedere arbitri, arbitri plamdesi e turchi. Chi sono gli arbitri plamdesi? Sotto gli occhi chiusi di Collina. Alessio Da Luca: oggi festeggio 40 anni, speriamo in un bel regalo del mercato in quest'ultimo giorno. Attenzione, abbiamo pochi minuti, Yves. Alessio Da Luca, messaggio delle 10:24, fa 40 anni, chiamiamolo subito. Subito. Alessio Da Luca, 10:24, 40 anni. Massimiliano da Roma scrive che finalmente Campi ha fatto la differenza. Sono rimasto sorpreso dall'impatto di Nico. Chissà se domenica ci sarà la spallettata, cioè di metterlo titolare al posto di David Wogà. Potrebbe essere, contro il Milan. Rocco da Reggio: finalmente qualcuno che parla di livelli per stare alla Juve. Ma grande Spalletti. Gianluca: mi hanno detto che sia più vecchio di quello che gli dichiara. Vi risulta? Che ne so, mica siamo l'anagrafe della Costa d'Avorio, che ne so. Gian da Pisa: per un attimo ho letto che la Juve prendeva Sarri. No, Sar. Occhio ragazzi oggi negli articoli, non perdetevi la I su Sar. Fiducia per i nostri rincalzi, ci possono svoltare la stagione. Stefano da Firenze dice: con Maines. No, solo un caso, state buoni, solo un caso. Greg aggiunge: ma l'Atalanta quanto ha dato a Chessy di bonus alla firma? Ma dicono 5. Più 10 al procuratore. Giovanni da Palermo dice: mi dispiace perché sì. Ma sono contento finalmente che non abbiamo abbassato le braghe come è stato per Coppo, Penda e David. Pazienza, manco fosse Pirlo poi. Oh, la miseria. Marco D'Asola. È Liguria, no? Asola. Finalmente vedo acquisti mirati che servono per il gioco. Allenatore non a caso. Francesco dalla Calabria: volevo chiedere se Camillo con il club degli inviati sarà per tutto l'anno dalle 11 alle 13. Ma tra poco ce l'hai in diretta! Tra poco! Glielo chiedi in diretta, ma non c'è mica solo Camillo, c'è anche la Giulia. Giulia e Camillo, Kemi e Giuli. C'è i Kemi e Giuli tutto l'anno, attenzione. Gianluca dalla Dispoli dice: ma è proprio sicuro che Thuram si deve operare? No, nessuno ha detto che siamo sicuri si deve operare. Oggi fa il consulto a Lione.

0: Nico Gonzalez e Kurt Meyers, uno che fino a 20 minuti dalla partita non voleva più giocare con la Juventus, l'altro che il primo che passa per Torino non vedevamo l'ora di venderlo, che ci hanno portato al successo. E per fortuna che quest'anno c'è un portiere, e questi sono stati i primi tre punti regalati da Vicario alla nostra Juventus. Grande Vicario, grande Juve. E niente, sono contento, però ci sono delle defezioni da sistemare, perché se no, non lo so, sto campionato come lo vivremo. Ciao e forza Juve, Lorenzo dal Bono Laziale.
1: Ciao Lorenzo, forza Juve anche a te, tutto juve.com da tenere sempre davanti, caro il mio Yves da Roche. In questo momento calciomercato, Juventus H24, le ultime news, Sar arriva, sta arrivando Sar, e come si fa? E come facciamo che Camillo non è all'aeroporto a aspettarlo, ma è qua in radio a fare il programma? Yves, come facciamo? Chi è che va a cogliere Sar?
2: Camillo ha le sue fonti, penso, no? Anche da quelle parti.
1: No, ho capito, ma chi è che lo va a cogliere fisicamente? Se Camillo qua non può accoglierlo all'aeroporto, come facciamo?
2: Cerchiamo qualcuno che è libero su quella fascia oraria e lo mandiamo lì.
1: Cerchiamo qualcuno che è libero, mandiamolo lì. Il grande pragmatismo del capotecnico Yves da Roche, nonché idolo delle folle e vate della chat. Sara arriva, Zirz impone in attacco, attenzione, David verso l'Atletico Madrid, si cerca un altro centrocampista, Tagliafico, Emerson a sinistra, Nico resta, sondaggio per Sulk, ti piace Sulk, Yves? Conosci Sulk?
2: No, non lo conosco proprio, sono sincero.
1: Sulk ti manca, allora piccolo approfondimento su Sulk. È un giocatore del Lione, Pavel Sulk, è un trequartista Sulk, è un ceco valutato 40 milioni, ma nell'eventuale riscatto, ovviamente parliamo sempre di prestiti. Su Sulk ci sono anche l'Everton, l'Aston Villa e il Wrexham, per cui sa che Sulk non arriva, così è a naso. Sentiamo un vocale da casa.
3: Claudio, buongiorno, sì. Buongiorno, un piccolo zag in finale di Champions, controtempo e Gigio la prende, mamma mia. Bravo. Però tu non lo dire, non dire niente.
1: No, io non dico niente. Con la parata di Vicario, è vero che ricordo un po' quella di Buffon su Inzaghi finale di Champions, però noi non diciamo niente. Sentiamo un altro vocale da casa.
4: Claudio, adesso da Bollate, ma la musica dell'Europa League mi sembra pari pari quella dello spettacolo teatrale The Great Show,
1: che amici?
4: Oltretutto no. Parla di un circo, diciamo, di uno spettacolo itinerante fatto di donne barbute, nani rotolanti, draghi e robe varie, che se ben vogliamo vedere direi che è un'ottima scelta. Per l'attuale sistema del calcio direi che i nani barbuti, i circhi e tutte queste belle cose qua hanno scelto la musica giusta. Anzi, direi di allargarla per tutti i campionati, non solo per la Europa League, anche Conference, Champions e campionato italiano in primis. Buona giornata. Attenzione. E sempre forza Juve. Quest'anno andiamo bene.
1: Speriamo. Ciao. Che andiamo bene. Però bello questo accostamento. Ti è piaciuto il Great Show dei Circhi Barbuti? Ti piace?
2: Sì, infatti come hai evidenziato, in primis per il campionato italiano.
1: No, però tutti i campionati, lui non solo quello italiano, tutti, anche tutte le competizioni. Non ce l'ho presente la musica. Fammi risentire un attimo la musica dell'Europa League, cerco di capire se assomiglia, fammi sentire.

Sì, è quella dei circhi barbuti, attenzione. Juventus NEC 17 settembre, che non è il cantante, alle ore 21, e poi Celta Vigo Juve 15 ottobre alle ore 21, e poi Juventus Ren 22 ottobre alle 18:45, e poi AZ Juve 5 novembre alle 21, e poi Juventus Omonia 26 novembre alle 21.

0: 21 e poi Berceva Juve 10 dicembre alle 18:45, infine Ferencváros Juve 21 gennaio del nuovo anno alle 18:45, Juve Real Sociedad 28 gennaio alle ore 21, le 8 partite di Europa League. Quanti punti dobbiamo fare, Yves? Perché non metto neanche in discussione il passaggio del turno.
1: Tanti punti.
0: Tanti punti, dice Yves, attenzione! Matteo dice, ma più funzionale Zirze o il gigante Walt, chiamiamolo Walt. Ma secondo me per Spalletti è più funzionale Walt. Così, se proprio devo dire la mia. Valerio da Pisa dice, sono rimasto positivamente colpito da Vicario, non per le parate, ma per come ha risposto ai microfoni dopo la partita. Possiamo mettere il primo tassello per una grande Juve. E poi Luca da Monaco di Baviera, dalla Cemagna, dice, che ne pensate dell'interesse per Pavel Sulk? Secondo me sarebbe un gran bel colpo. Trequartista moderno, dinamico, ottimo fiuto del gol. In più, la sua capacità di svariare su tutto il fronte d'attacco ci darebbe tantissime opzioni tattiche e qualità tra le linee. Proprio quello che ci serve per affrontare una stagione così piena di impegni. Un caro saluto anche a te, caro Luca, ma mi sa che Sulk è giusto nella categoria sondaggi. Così, per quel che so io, eh? Attenzione, ma anche per quello che ha scritto tutto Juve, tra l'altro. Paolo da Castellaro, Imola, dice, ma perché Spalletti è quasi un anno che chiede un attaccante di peso e gli stanno comprando Zirze? Se si arrabbia c'ha ragione. E allora cosa potremmo dire noi, Yves? Ma perché oltre un anno che stiamo cercando una trasmissione di peso e poi mi arriva Camillo De Michelis col club degli inviati? Quella Giulia Borletta, tra l'altro.
1: La Genova Torino.
0: Sto scherzando, amici, ce l'abbiamo già in collegamento che deve iniziare il nuovo programma.
1: No,
0: ci sono.
1: Arriva, come no? Sta parcheggiando adesso, lui arriva sempre sul gong.
0: E da Genova, notizie da Genova?
1: No, lei c'è già.
0: Dov'è?
1: È collegato con Roma, però, con la regia di Roma.
0: Ah, e quindi noi non la possiamo vedere, eh?
1: No.
0: Ah, vabbè, ma ragazzi, ma che complicazioni che fate sta radio, eh? Mamma mia, ragazzi. Atalanta inizia ottobre il suo torneo, dice Davide. Vabbè, ma non dice frega d'Atalanta. Ah, perché gioca con noi. Marco scrive, il primo tempo ci ha detto che con un centravanti tosto potevamo segnare. Nel secondo tempo c'è stato un giocatore che ci ha fatto capire che se non hai un centravanti tosto si può fare gol tirando da fuori area. Grazie Nico. E questa secondo me è la chiosa finale. Grazie Yves da Roche. Grazie alle pillole di Spalletti. Grazie a tutta la chat. Grazie a Giulia Borletto e a Camillo De Michelis che arrivano col Fred degli Bianchi.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli States hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Lark nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran che sorvolava le loro acque territoriali. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
4: La Russia spinge sull'escalation in Ucraina, preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
5: Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale tra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 11 proprio tra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
4: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Madre e figlio abitavano nello stabile da circa 3 anni e secondo quanto riferito dal Messaggero i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.
5: Osservato a circa 8 miliardi di anni luce dalla Terra, il blazar più lontano mai rilevato alle altissime energie, ovvero una galassia con al centro un buco nero supermassiccio che produce un potente getto di particelle, gas e radiazione luminosa orientato verso la Terra. Il risultato è frutto delle osservazioni fatte alla Palma in Spagna grazie ai 2 telescopi MAGIC.
4: L'inizio dell'autunno meteorologico fissato da calendario per il 1° giorno di settembre sarà solo un miraggio. Gli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia con temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte a flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Sono contento di essere rientrato qua su Radio Bianconera in un nuovo orario, in un nuovo format, in un nuovo programma. Insieme a me ci sarà Giulia Borletto, che spero di vedere a brevissimo. Spero di vedere a brevissimo, la sento ma non la vedo. Ciao Giulia, buongiorno!
1: Ma io buongiorno a tutti, ci sono e come? Questa è una novità pazzesca, ragazzi. Io spero che tutti siano entusiasti tanto quanto lo siamo io e te, più che altro.
0: Assolutamente, assolutamente. Insomma, prima o poi ti vedrò anche, ma in
1: No,
0: questo
1: ma io
0: momento
1: non
0: ti
1: vedo,
0: sento e
1: sai che
0: basta.
1: io tra l'altro non vedo neanche te, cioè io vedo te perché ovviamente ho la messa in onda, però non so, vediamo se appariremo. L'importante è che ci sentano, dai, alla fine è questa la cosa importante. Ma guarda come siamo belli, tutti e due abbronzati, tutti e due biondi. Ma cosa? Ma
0: Io
1: possiamo cambiare nome alla trasmissione? Il club dei
0: Troppo belli,
1: biondi,
0: troppo
1: troppo
0: belli.
1: belli quei due biondi, una cosa del genere.
0: Esatto. Io direi che troppo belli e anche no, abbastanza poco, siamo poco esaltati, ma va
1: Poco,
0: bene così.
1: poco, poco.
0: Ma va bene così, almeno la prima dell'anno, perché io divido sempre l'anno in due parti, ovvero prima e dopo le ferie. E quindi per me questa è la prima dell'anno,
1: E siamo tornati a
0: sicuramente.
1: scuola.
0: Esatto. Questa è la situazione. Allora, prima diamo un po' di appuntamenti, perché da
1: Vai.
0: il lunedì al venerdì saremo sempre in onda dalle 11 alle 13, Club degli Inviati. Io sono Camillo De Michelis, con me tutti i giorni ci sarà Giulia Borletto e insomma cercheremo di raccontarvi nel miglior modo possibile la Juventus, anche con qualche risata, ve lo dico già.
1: Soprattutto, soprattutto,
0: Sì.
1: anzi, perdonateci se spesso sfoceremo nel così anche un po' nell'ilarità esagerata, ma ci proviamo anche perché lasciamo perdere un po' tutto sempre quello che mette in difficoltà anche noi conduttori, come ad esempio magari le partite che magari non staranno soddisfazioni. Quindi voi siete sempre giustamente così chiamati a dire la vostra e a anche lamentarvi. Perdonateci se noi invece magari ogni tanto faremo così, cioè la butteremo un po' in caciara anche.
0: Esatto, ogni tanto cercheremo di ridere. Giulia, non so se lo sai, essendo quasi settembre, io di solito boccio chi sbaglia i nomi dei giocatori della Juve.
1: Lo so,
0: Quindi,
1: mi ricordo questa cosa, quindi
0: sì, lo dico perché poi c'è
1: ho
0: sempre il
1: paura
0: permaloso
1: per
0: di.
1: Alay Begovic, ho veramente paura per lui.
0: Ho già fatto il
1: Ok.
0: corso prima delle ferie e spero di non perdere qualcuno. E quindi da questo punto di vista, direi di speriamo noi in una classe molto disciplinata e molto attenta. Però insomma, da adesso, anzi da domani, boccio gravissimo, lo dico. Anzi, aspetto qualche giorno per il mercato, ma rischio di
1: Dal
0: bocciare.
1: 3/4 partono i corsi di recupero. Occhio,
0: Esatto,
1: occhio.
0: esatto, esatto. Qua invece dobbiamo, Giulia, parlare, anche se il cognome è molto semplice, penso sia impossibile da sbagliare, di Pape Mater Sarr, che
1: È facile,
0: è il nuovo,
1: eh? È facile.
0: esatto, è il nuovo acquisto della Juventus, nuovo acquisto della Juventus, dovrebbe arrivare già a Torino in giornata, poi comunicheremo tutto nel corso della mattinata
1: Avremo le
0: e
1: notizie fresche grazie a un Camillo De Michelis che comincia la mattina a lavorare già adesso. Quindi,
0: sì, quindi insomma,
1: durissima.
0: durissimo. No, io sono molto contento di essere tornata la mattina, quindi sono molto, molto contento. Allora, Giulia, segnalo che ci dicono che abbiamo la doppia voce.
1: Eccoci!
0: Esatto, anche qualche problemino di audio, ma mi segnalano che è tutto a posto, abbiate pazienza un attimo, è la prima dell'anno, come sempre, non è la prima dell'anno, c'è qualche
1: Però ci
0: sbavatura, ma.
1: vediamo. Guarda,
0: Esatto.
1: possiamo fare una cosa che cercheremo anche di metterci d'accordo ogni mattina su essere abbastanza coordinati in quanto a abbigliamento, eh. Faremo delle
0: Sì.
1: cose pazzesche in questa stagione, ve lo
0: Allora,
1: dico.
0: non esagerare coi colori, io sono tendente al
1: No, no,
0: bianco, al
1: no,
0: nero, al grigio,
1: tranquillo.
0: non
1: Anzi, mi
0: esagerare
1: hanno
0: coi colori.
1: bacchettato non sai quante volte quest'anno perché ho amato tantissimo il burgundi come colore io quest'inverno, che è stato il colore dell'anno, e c'è stato insomma il discorso legato al color granata che continuava, ma non è granata, è burgundi, ragazzi, ma niente, maglie bandite di quel colore, prometto, non le metto più, non le metto più.
0: Brava, brava, brava. Allora, dai,
1: Allora,
0: parliamo
1: dai,
0: di
1: torniamo
0: SAR.
1: seri.
0: Giulia,
1: Vai, parlaci.
0: facciamo anche un salto indietro. Io non so quanti nostri ascoltatori erano sul carro, no, perché va questo detto di che sì. Io no.
1: Io
0: Io no,
1: neanche,
0: io avevo dei
1: neanche.
0: dubbi su che sì. Sempre avuto dei dubbi.
1: Ma
0: Giocatore forte.
1: tecnici o così, legati un po' al personale?
0: No, io intanto non amo i giocatori che vanno in Arabia Saudita. Punto
1: Idem.
0: numero uno. Due, io al mondiale l'ho visto, faceva il tre quarti, non faceva il mediano.
1: E
0: E
1: non ha fatto grandi cose, eh?
0: con la Norvegia all'ottantesimo aveva la lingua per terra. Questo lo devo dire, fa un cambio di gioco che finisce sulle tibie di Haaland orizzontale perché sei stanco. Quella è stanchezza, eh. È stanchezza. Quindi io non ero tantissimo sul carro di che sì, ma non è la Volpe l'uva, eh? No. Mi è dispiaciuto perché Giulia, quando segui un calciatore per 2 mesi e tra l'altro la dirigenza e l'allenatore erano allineati nell'idea che sì potesse ribaltare il centrocampo della Juventus, non prenderlo è sicuramente una notizia non positiva,
1: È
0: questo
1: una
0: lo dobbiamo dire.
1: sconfitta, è una piccola sconfitta per ovviamente una grande società come è sempre stata la Juventus, scusate, e non essere arrivati ad un giocatore che tu comunque millanti di aver preso da un mese, che vuole soltanto te, poi hanno provato a buttare un po' di pepe alla situazione inserendo la Roma in un discorso che però avevamo capito da subito che non vedeva veramente la Roma protagonista, che in questo momento non può mettersi in casa nessuno se non cede veramente, però ecco, ho la tua stessa identica visione, che sì, ha fatto una scelta anni fa che ha riconfermato, tra l'altro adesso scegliendo l'Atalanta, i soldi, punto.
0: Sì, poi io non sono neanche convinto perché ci scrive subito Gregorio che è un ottimismo, è un ottimista dannata, di anni e anni. Ecco, ci scrive che sì, avrebbe fatto sicuramente titolare, invece Sar no. Non lo so, in entrambi i casi però, eh.
1: Non lo so
0: Non lo so
1: neanche
0: in
1: io.
0: entrambi i casi perché io sono ancora sul chi va là con Douglas, Giulia.
1: Cioè?
0: Ma Douglas, nel senso che ogni partita per me è un esame. Ogni partita per me è un esame. Ma col Parma l'ha superato a pienissimi voti.
1: Sì, è stato sicuramente uno dei migliori anche nel precampionato mi era piaciuto, e credo che lì che poi sono state quelle le partite che hanno convinto non soltanto Spalletti, che da subito aveva detto io lui voglio vederlo perché io credo che sia un grande giocatore, ma ha iniziato un po' anche così a rendere meno astioso il pensiero dei tifosi stessi, che verso di lui comunque hanno un ricordo non negativo, pessimo proprio. Quindi io so per certo che molto probabilmente che sì, sarebbe stato un titolare. Ha ragione il nostro ascoltatore, penso che neanche tu possa andargli tanto contro, no? Nel
0: No, l'idea sì,
1: rispondergli. L'idea
0: l'idea
1: c'era,
0: sì.
1: ma devi vedere come ti arrivava. È un giocatore che comunque di base si sarebbe iniziato ad allenare adesso, perché fino ad ora
0: Esatto.
1: io non so che cosa abbia fatto, sinceramente. È un giocatore che ti arrivava dall'Arabia, ti ripeto, come io ho davvero qua stampata, oltre che l'esempio che tu prima hai fatto di lui nel Mondiale, il Retegui, che era un giocatore per cui avrei fatto follie, il Retegui che va in Arabia, torna per giocare con la maglia azzurra e sembra il cugino di campagna ingrassato di Retegui soltanto.
0: Io
1: Quindi
0: mi
1: ecco.
0: dissocio da questa tua affermazione perché rischiamo la prima querela dell'anno e quindi io
1: Da
0: mi
1: Retegui?
0: dissocio.
1: Dai,
0: Esatto,
1: però se
0: esatto.
1: sei vieni nel mio Carrugio da questo punto di
0: No,
1: vista
0: beh.
1: e.
0: Beh,
1: È
0: non si è
1: stato.
0: presentato in grande forma, ecco, la
1: Dai, su,
0: situazione.
1: era appesantito da morire, sembrava che non toccasse pallone da mesi, poi è tutto bello in Arabia, è tutto che sberluccica, ma poi siamo seri nel dire le cose,
0: E ti dico, secondo me Sari invece, e poi adesso diciamo un po' le cifre, sono 2 milioni di euro più 28 di obbligo di riscatto condizionato, nel senso che la Juventus dovrà andare in Champions League per spendere questi 28 milioni di euro e poi lui dovrà fare il 50% delle presenze.
1: Va di
0: Quindi se
1: moda,
0: fa...
1: questa adesso di
0: Meno male,
1: opzione.
0: meno male, perché sennò rischiavi solo noi rischiavamo la beffa delle presenze, perché con noi non li piglia mai nessuno e gli altri invece noi li pigliamo subito perché mettiamo le coppe, come è
1: Beh, no,
0: successo.
1: mettiamo che dobbiamo rientrare entro nei primi 10. Com'era quella di
0: Esatto,
1: Openda? Boh,
0: esatto.
1: fantastica, fantastica.
0: Quindi in questo caso qua, queste sono le condizioni col Tottenham di Pape Sarr e la situazione è comunque, secondo me, dove hai preso un giocatore finalmente non nei soliti schemi. Cioè per anni,
1: Hai
0: Giulia,
1: osato
0: abbiamo...
1: quindi, dici?
0: Esatto.
1: Ok.
0: Ci siamo sentiti dire perché non andiamo a prendere l'Anguissa di turno, perché il Napoli era andato a prenderlo in Serie B, perché Anguissa all'epoca era retrocesso se non ricordo male col Fulham, perché non sei andato a prendere, hai fatto quella mossa lì. Pape Sarr io non so a livello proprio tecnico di qualità nell'uscita palla se può essere paragonato a Anguissa, uno dei top centrocampisti in Italia, perché
1: Però lo è
0: Anguissa prima.
1: adesso, Anguissa. Non so se l'Anguissa che è arrivato a Napoli qualche anno
0: Beh, rapporto.
1: fa aveva già questa cazzimma, come piace dire a Spalletti.
0: Però
1: Magari gli è arrivata, grazie
0: era
1: anche a
0: uno forte.
1: Spalletti.
0: Era uno forte, perché me lo ricordo Anguissa fa l'esordio con noi. Noi, tra l'altro, con tutti i nazionali sudamericani fuori, e ha fatto una partita mostruosa e poi fa delle stagioni mostruose. Ma al netto di questo, non siamo arrivati a prendere il solito giocatore, no, Giulia, che poi esce dal mazzo. Quindi l'over 30 che ci hanno già costato 110, 20, 30, 40 volte. Faccio un nome, ma un nome a caso.
1: Sì.
0: Che ci è
1: Anche
0: stato accostato 1 miliardo di volte, Højbjerg.
1: oggi si
0: Højbjerg.
1: parla ancora di lui, è l'altro nome, perché ora è arrivato Pape Sarr, ma potrebbe arrivarne un altro, ci dicono.
0: Aspettiamo perché abbiamo mezzo mondo, le liste sono, siamo bloccati come, cioè siamo veramente raccordo anulare
1: Siamo
0: dei
1: nel
0: due
1: raccordo
0: giocatori,
1: anulare
0: cioè, con
1: dell'elite,
0: calma,
1: ragazzi,
0: siamo raccordo
1: occhio.
0: anulare, so che tutti vogliono comprare, però siamo raccordo anulare. Andiamo veloci, quindi questa è la situazione Pape Sarr, monitoriamo ovviamente
1: Sì.
0: l'idea che possa arrivare Giulia già oggi a Torino e fare il solito iter, caselle, visite mediche. Poi ufficialità. Quindi questa è
1: Però
0: l'idea. E tra
1: sì.
0: l'altro dobbiamo dire una cosa, è un
1: Vai.
0: po' acciaccato. È un po' acciaccato. Viene da
1: Esce
0: un...
1: da un infortunio, però non è a
0: Sì.
1: pezzi, cioè non è che arriva infortunato
0: No,
1: alla Zegrova, ragazzi,
0: no.
1: non ha giocato, tra l'altro, se non ricordo male, parte Tottenham, partenza sprint in Premier, molto bene, con tutti i fantamilioni spesi, aspettiamo un attimo. Però non è stato convocato, se non ricordo male, da De Zerbi adesso perché lui voleva andare via, quindi questa era la spiegazione ufficiale.
0: Tra
1: Poi
0: l'altro
1: magari.
0: viene da tantissime presenze nel Tottenham negli ultimi anni. Ha un difetto, l'ho studiato ieri,
1: Vai.
0: Giulia, l'ho studiato, è un po' troppo aggressivo in alcune situazioni, quindi poi magari lo chiederemo anche al nostro prossimo ospite.
1: Come ci
0: Dovrà...
1: si rapporta con uno così a
0: Perché
1: livello
0: sai che
1: arbitrale,
0: la Juve
1: ecco.
0: comunque il giallo lo piglia sempre, anche l'altro giorno che ha dominato in lungo e in largo, poi alla fine il giallo ce lo siamo presi noi.
1: Uno ci sta, uno ci sta, dai.
0: Esatto, però lui essendo un giocatore molto aggressivo anche nel mondiale ha fatto vedere tanta aggressività in una nazionale che secondo me ha performato male per la qualità che aveva, soprattutto aveva eliminato il Belgio e invece si è ritrovata poi incredibilmente ad essere eliminata nei tempi supplementari, quindi in questo caso qua per me è una buona presa, Giulia, perché siamo usciti dai radar, cioè non arriva il centrocampista magari di esperienza, ma vai a prendere comunque un 2002 con
1: No, ma infatti
0: fisicità.
1: è giovane, ragazzi,
0: Cioè,
1: bisogna valutare anche questo.
0: e quindi almeno scopriamolo. Poi sono pronto a criticarlo insieme a tutti voi. Non ho mai fatto prigionieri, nel senso, ho sempre bacchettato chiunque. Quindi scopriamolo, però mi interessa come colpo e sono contento. Andiamo sull'attacco che scalpitano. Non so se hai ancora qualcosa da
1: Ti
0: dire
1: volevo
0: su.
1: leggere un bel messaggio, visto che
0: Vai, vai.
1: abbiamo, prima hai letto un messaggio che così metteva immediatamente in discussione questo arrivo, dicendo Sar sarà titolare, non si sa che sì, invece lo sarebbe stato. Ti volevo leggere Domenico che dice da Chieti, Sar è il perfetto e volevo capire se sei d'accordo anche tu quindi con lui, Sar è il perfetto alter ego di Thuram, sono giocatori molto simili, il primo ha anche un ottimo tiro, cosa che ci serve tanto, vedendo anche il tipo di partite che affrontiamo contro squadre molto chiuse. E poi si va sul discorso che stavi facendo per fare tu, quindi ti inserisco così, ti agevolo. Per l'attacco, di certo ora come ora, al posto di David va bene chiunque, ma io vedo troppo bene Voltemad. Sei contento?
0: Voltemade, allora.
1: Attaccante fisico e soprattutto forte di testa, visto la mancanza che abbiamo di riempire l'area di rigore, sarebbe fantastico, anche per la mole di cross che facciamo, ma senza mai vederli andare a buon fine.
0: Dico una cosa, Voltemade però non è forte di testa. È
1: Ecco.
0: alto 1,98, 1,98, ma
1: Mazza.
0: ai piedi da ballerina, come dico io, no, da 10. Da 10,
1: Delicato.
0: quindi è un 10 e un gigante. Ah. Zirze e Voltemade sono molto simili, perché sono i due nomi. Ragazzi, l'idea è questa.
1: E anche lui è un 2002, tra l'altro, giovanissimo. No, lo
0: Pagato.
1: guardi e dici, non è vero che è così giovane, perché, non lo so. Sembra
0: Col baffetto,
1: un
0: sembra.
1: po' old style.
0: Sì.
1: Voglio il
0: Allora,
1: baffetto anche da parte tua, se dovesse arrivare, sappilo, eh.
0: No, non mi cresce la barba, Giulio.
1: Beato
0: Non mi
1: te.
0: cresce la barba, non
1: Cresce
0: mi
1: a me,
0: cresce.
1: ma non a te, cos'è sta
0: No,
1: storia?
0: esatto, non mi cresce la barba. Io non ho questa skills. Ma allora, andiamo anche sull'effetto David, così poi
1: Vai.
0: mandate tutti i vocali, tutti i vostri pensieri. Noi vi diamo l'infarinatura generale. Poi vi facciamo veramente ascoltare qualsiasi cosa. L'unica cosa, scusate la ripetizione, Alessio da Bollate, sopra le 10 righe, non ce la facciamo. Fai un riassunto. Ti prego, fai un riassunto, se no.
1: Ho anche questa dote, se vuoi io mi ci metto, però
0: No, no, no,
1: meno,
0: no, no,
1: massimo
0: non
1: tre righe, dai,
0: viziamoli.
1: tre
0: Non
1: righe.
0: viziamoli, esatto, non viziamo. Come i vocali, 45 secondi e 3 righe di messaggio. Non viziamo nessuno qua. Allora.
1: Vai.
0: Dobbiamo fare una piccola sintesi. Immaginare l'effetto David, altra punta a casa Juve, come è successo ieri sera, Fiorentina, Como. È arrivato Beto, è partito Ken. Questo sarà il mood, ovvero andrà via David e dopo un secondo arriverà la punta. Questo è il tema, perché Juventus e Atletico Madrid hanno intavolato una trattativa e sono ai dettagli. Prestito con diritto di riscatto per David all'Atletico. David ha dato l'ok, quindi ha detto va bene, mi sono convinto, ho preso una bordata di fischi che bastano e avanzano e vado via. Prima aveva rifiutato tutto, David, tutto,
1: Si è
0: qualsiasi
1: convinto,
0: offerta.
1: forse si è
0: Quindi.
1: convinto anche capendo la situazione attorno a lui, qual è adesso.
0: Sì, quindi il piano di Spalletti ha funzionato. Diciamo che l'idea era abbastanza quella. Il piano di Spalletti ha funzionato, abbiamo rischiato, però
1: Cioè, il piano di Spalletti era lo faccio giocare così gli faccio capire che questo non è il suo posto.
0: più o meno sì, più o meno sì.
1: Meraviglioso,
0: La società non
1: meraviglioso.
0: era così contenta, della titolarità di David, neanche dell'ingresso di Combiners di 2 settimane fa. Ma al netto
1: Poi
0: di
1: parliamo anche di
0: questo.
1: lui, però dopo.
0: Esatto, i due nomi per sostituire David sono Zirze e Voltemade, che Entrambi hanno caratteristiche simili, sanno giocare benissimo la palla, benissimo la palla, hanno entrambi fisicità, uno non occupa quasi mai l'area, Zirkzee, quasi mai, Voltemade leggermente di più, però ragazzi Voltemade è stato provato addirittura da trequartista, quindi è stato anche abbassato da un punto di vista della zona di campo. Perché ha questa qualità, ha la qualità nel giocare, no, palla nei piedi. Non è proprio centravanti alla Sorloth, nessuno dei due ha quelle caratteristiche lì, nessuno dei due è un bomber d'area di rigore. Voltemade ha avuto un grande picco lo scorso anno a inizio campionato in Premier League e poi è calato tantissimo di rendimento, è stato pagato bonus compresi 85 milioni di euro dallo Stoccarda. Ed è stato a un passo più volte nel corso della scorsa estate dal Bayern Monaco. Sono entrambi, secondo me, Giulia, due nomi buoni,
1: Però
0: ottimi.
1: devi sceglierne uno, abbi pazienza,
0: Vabbè,
1: non vale.
0: io sono team Zirkzee da
1: Da
0: sempre,
1: sempre.
0: da
1: Anche a
0: sempre.
1: me è sempre piaciuto un sacco.
0: Però, Giulia, per me entrambi sono un upgrade. Entrambi sono un upgrade. Parti da uno che non consideri e che è bruciato alla Juve. A qualsiasi altro giocatore che comunque è meglio in quelle caratteristiche lì è meglio. E la cosa che voglio dire per entrambi è che la Juve ormai gioca 4-4-2. Io mi stupisco sempre quando qualcuno ti dice: ma è 4-4-2? No, è 4-4-2. Il 4-2-3-1 in fase di non possesso è 4-4-2. Anche con McKennie, col Frosinone, McKennie faceva la seconda punta. La seconda punta
1: Cosa che ha
0: non c'è,
1: fatto anche l'anno scorso, ma in
0: esatto.
1: maniera un po' più leggera, perché non si poteva nominare questo modulo l'anno scorso.
0: Esatto, e puoi mettere sia Voltemade insieme a Colomoni, che tra l'altro fa un secondo tempo col Parma di altissimo livello, poi noi
1: Sta
0: guardiamo sempre solo il
1: crescendo,
0: gol,
1: sta crescendo.
0: guardiamo sempre solo il gol, ma fa un secondo tempo di altissimo livello, e puoi mettere Zirze, puoi mettere Voltemade. Questa è una situazione secondo me interessante, è ovvio che se avessi potuto scegliere Giulia, per caratteristiche probabilmente avrei voluto Sorloth.
1: Tu eri
0: Perché
1: Team Sorlot, quindi
0: per
1: anche?
0: me Sorloth a livello di skills in Italia è uno forte forte. Però l'Atletico Madrid c'ha una grana grande come questo palazzo più o meno, che è Julian Alvarez, quindi sta comprando una punta, non vuole venderla. E per Spalletti il nome era
1: Mi
0: Sorloth, eh.
1: sconvolge soltanto il fatto che l'Atletico Madrid abbia pensato che la punta giusta da inserire sia David, appunto. È quello che mi sconvolge più di tutti, più di tutto, visto il rendimento che ha avuto quest'anno, visto proprio il mood che c'è attorno a lui e che lui stesso anche tra l'altro manifesta, cioè non è qualcosa che lo vede soltanto spettatore, lui è proprio il protagonista di tutto questo. E sono appunto abbastanza stupita che un club come l'Atletico Madrid abbia messo da parte alla fine un giocatore come Nico Gonzalez, per cui io ho sempre stravisto, io sono sempre stata team Nico Gonzalez, prendendomi anche spesso tanti insulti per questo, quindi
0: Anche da me, probabilmente, non voluti, ma di taglio, ecco.
1: io lo adoravo quando era alla Fiorentina, ero contentissima quando è venuto a Torino, è un giocatore che è stato estremamente sfortunato, la cui carriera, soprattutto anche in questi ultimi anni, è stata viziata da diversi stop. Che gli auguro adesso di aver messo davvero da parte. Però ecco, davvero non capisco come l'Atletico abbia voluto mettere da parte lui insieme ai suoi stop e adesso si sia lanciato su Davide. Ecco, sono quelle situazioni che solitamente ci regalano gli ultimi 2 giorni di mercato, in effetti. Capita anche in Spagna, vedete, che ci sia un po' di disperazione, dire chi andiamo a prendere, chi andiamo a prendere?
0: Beh,
1: Eccolo,
0: bisognerebbe
1: eccolo.
0: mettere una lente di ingrandimento sulle operazioni di Premier, ma tutti fanno finta di niente, perché ci sono giocatori
1: Così.
0: che in Premier fanno 0 gol, o uno, Delap, pagato 40, un gol, pagato quest'anno 65. Qualcuno dovrebbe
1: Non si
0: mettere una lente,
1: capisce.
0: perché lì i soldi girano in maniera un po' particolare, gli acquisti della Premier sono sempre sui 120, 140, ma
1: Ah,
0: questa è un'altra storia.
1: sono dei
0: Giulia!
1: vortici che giri, sono dei vorti, dei tornado, altro che dei giro.
0: Ultimissima cosa, poi ti faccio dare l'appuntamento tra qualche minuto. Hecator sta facendo le visite. Sta facendo le visite, sfortunatissimo, un altro problema muscolare, vedremo l'entità.
1: A tra poco, ragazzi!
2: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
4: Comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi 2 del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
5: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
3: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in una agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo, il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'ottava volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
11: Ci vuole sacrificio.
9: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
11: Ascoltaci.
9: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis da Genova, in una zona nascosta che non rivelerà. Tra poco metteremo in sovrappressione l'indirizzo del CAP di Giulia Borletto. Eccola, Giulia.
1: Eccoci.
0: Borletto.
1: Eccoci.
0: Allora,
1: secondo te quanta confusione c'è tra gli ascoltatori che accendono la radio adesso e vedono il club degli inviati, che è da anni che ormai è alle 4 del pomeriggio, e vedono me, te, con te, che soprattutto non sei da qualche parte per l'Europa.
0: No.
1: Non ti sto chiamando, dandoti fastidio, perché anche racconterò quante volte Cami, ciao, tipo non puoi chiamare sempre me,
0: devi dirla tutta. Io ti dico sempre chiamami e poi però dico no, non posso.
1: Cioè,
0: devi dire questa cosa qua, è successo.
1: Oppure mi chiama già Claudio, ho capito, e ti chiama tutti i giorni Claudio, quindi che vuol dire che non ti posso chiamare mai più? E questo tutto questo ha portato a decidere di farci lavorare.
0: No, mi hai proprio comprato, cioè, questa è qua.
1: Eri uno svincolato di lusso, diciamo.
0: Esatto,
1: così.
0: Esatto. Allora, Giulia, intanto abbiamo un sacco di vocali, un sacco di messaggi.
1: Non so neanche come fare a leggere / ascoltare tutti, ma ce la faremo.
0: Esatto. Ringraziamo, che non l'ho fatto prima, Costantino.
1: Sì, dalla regia di Roma, certo.
0: Dalla regia di Roma, e insomma, il nostro Costa, andiamo proprio con nomignoli, il nostro Costa subito. E allora facciamo così, Giulia, chiediamo a Costa di metterci il video anche in sovraimpressione di Hecator.
1: Bravo.
0: Che ha fatto le visite. È stato,
1: diciamo,
0: sfortunato.
1: Due paroline su questa cosa, cioè sei preoccupato di questa fragilità che sta dimostrando un giocatore giovanissimo comunque, tra l'altro, quindi insomma ti sta un po' un attimino turbando questa cosa o sei sereno?
0: No, sono abbastanza sereno, nel senso che comunque lui intanto è un armadio a quattro ante
1: enorme,
0: questo te lo posso dire, è veramente gigante. E poi è cambiata la sua vita, Giulia, per quanto no il Genoa possa essere una società di alto livello, perché Serie A, però i metodi di lavoro sono completamente diversi e lo stress che ha in ogni singola seduta è diversa, perché Hecator al Genoa era uno dei più forti, alla Juve è uno dei più deboli. o comunque che si deve far vedere. E ieri stava scattando tantissimo in allenamento, stava facendo una buona partita contro l'Under 20. Tra l'altro, un nuovo pupillo dell'Under 20 che ho
1: Chi è?
0: scoperto ieri, Bates, appena arrivato, fortissimo,
1: Bene.
0: fortissimo, terzino sinistro, esterno d'attacco, ha dominato ieri nell'amichevole con la prima squadra, mi ha veramente impressionato tra i ragazzini. E quindi quello che ti posso dire è che la cosa brutta però dell'infortunio di Hector, poi scopriremo l'entità. È quella che lui si è fatto male in massima accelerazione, Giulia. Quindi quando lui stava correndo, si è allungato la palla per cercare di fare il massimo scatto e superare in velocità l'avversario. E lì poi ti viene su questa, sostanzialmente è come se tu prendessi un pugno nel muscolo, poi senti
1: Male,
0: una
1: male
0: ferita,
1: porco, male
0: sì,
1: porco, tra
0: senti
1: l'altro.
0: poi una ferita. Quando fanno questo gesto noi calciatori, così è perché senti proprio un taglio netto
1: Quasi,
0: nel
1: sì.
0: tuo muscolo, hai come fuoco, e allora lì c'è una sola cosa da fare: immobilizzarti subito, subito, bloccare il muscolo con una fasciatura e tanto ghiaccio e sperare che non faccia grosso versamento. Perché se fa grosso versamento vuol dire che la lesione è un pochettino più ampia, se ne fa un pochettino meno,
1: Due
0: invece vuol dire che.
1: settimane.
0: Esatto, io credo che lui sia un pochettino
1: Un
0: più verso il mese. Verso il mese,
1: mese di nuovo.
0: sì, penso di sì, penso di sì, però sta facendo gli esami ed è un po' quello che è successo anche ad Azic. Se ti ricordi, Azic primo anno fece questa roba qua,
1: Sì, ci
0: doppio.
1: chiedevamo cosa stesse succedendo ad un ragazzo così giovane. Che non riusciva a rientrare letteralmente, cioè
0: Esatto.
1: continuava a fermarsi. Beh, quindi in bocca al lupo di nuovo. Fortunatamente non è così centrale, no? Nelle rotazioni al momento, anche se tutti si augurano, io per prima, che lo possa diventare, e quindi un mese di stop non pregiudica nulla, nel senso obiettivamente sì, c'è bisogno anche di lui, ma anche questo lavoro che ora si sta facendo in chiave entrate, credo che sia anche proprio rivolto a questo, no? A cercare di tenerlo il più tranquillo possibile, perché è un investimento lui, fondamentalmente. Continuiamo a ricordarlo, anche perché io immagino che anche durante la tua trasmissione arrivassero messaggi di ascoltatori che si interrogavano: ma che senso ha avuto spendere tutti questi soldi per Hector? Quanti ne hai ricevuti? Tanti, immagino, tanti.
0: Sì, però è diverso. Ho visto anche qualcuno che l'ha paragonato a Beto. Non è un'operazione da paragonare a Beto perché tu stai perdendo un 2006, perché comunque hai fatto un'operazione dando Puccia, perché c'erano delle questioni economiche. È tutto molto diverso. È da spiegare nel dettaglio è particolare, però credo che comunque, a prescindere da questo infortunio, l'idea di prendere un 2006 italiano sia stata giusta. Poi vedremo cosa succederà. In
1: D'accordissimo.
0: questo momento non potevi immaginarti un doppio infortunio del genere, farà parte del gioco. Comunque, sai, Giulia, le lesioni muscolari fanno parte del gioco, vanno affrontate. Lui ne uscirà sicuramente più forte. Giulia, andiamo con qualche vocale prima
1: Cosa vuoi
0: dell'ospite?
1: infatti? Vuoi vocali o se vuoi ti leggo qualcosa?
0: Vocale,
1: Vocale, dai,
0: vocale,
1: vocale.
0: vocale, vocale, vocale.
1: Vai. Allora, non ho capito cosa ha detto dalla
0: Abbiamo
1: regia.
0: l'ospite, ma prima
1: Vabbè,
0: facciamo un vocale e poi
1: vabbè, facciamo,
0: presentiamo
1: ascoltiamo un po'
0: l'ospite.
1: di vocali, poi tranquillo. 1-2.
0: Arriviamo.
1: Buongiorno, sono
0: Quali
1: la
0: vuoi?
1: ragazza da Ginevra.
0: Oh,
1: Intanto,
0: Maria
1: bentornati ad entrambi. Poi volevo
0: Grazia! Ti
1: dire, io
0: racconto
1: dico
0: di Maria
1: sì,
0: Grazia
1: sono un po'
0: Camillo.
1: dispiaciuta, ma non più di tanto, perché intanto c'era l'incognita preparazione, l'incognita, boh, come arrivi dopo 3 anni di Arabia, e soprattutto se per motivi economici preferisci l'Atalanta alla Juventus, stai bene lì e vai a trovare Giuntoli. Però che la Roma non abbia comprato, no, Cioè, la Roma se non vende non compra, ha comprato 8.700 giocatori, continua a comprarne e
0: Adesso però devono
1: Solo
0: uscirne.
1: noi siamo attenti al fair play perché il Como, idem come sopra. Per cui, buona giornata.
0: No, altro, il Como non va paragonato. Il Como entra quest'anno nel settlement agreement. Scusa, nel fair
1: L'abbiamo
0: play
1: detto più
0: finanziario.
1: l'abbiamo de l'abbiamo detto più volte
0: Il
1: che
0: Como
1: non,
0: non entra.
1: il Como non è ancora sotto, diciamo, osservazione, attenta
0: No.
1: osservazione.
0: Il Como no, perché quest'anno che è entrato nelle coppe, allora ci sarà il fair play finanziario, inizierà a entrare, no, nella lente di ricerca della
1: Così.
0: UEFA. Solo sulla Roma non lo so, sulla Roma è totalmente incomprensibile, non venderà nessuno. Posso dirti che anche il mercato è completamente incomprensibile, c'è 180.000 difensori, però sono convinto che possano arrivare 280.000 attaccanti da qui a domani. Però qua Giulia devi spiegarlo tu con la lente, io sui conti faccio un po' di fatica.
1: No, lasciami stare, no, ecco, io coi numeri, tutto quello che vuoi di zona lettere, ma lasciami stare coi numeri.
0: Però ci provo, poi diamo veramente la parola al nostro ospite, ci provo ma con gli asterischi, Maria Grazia, tu non devi solo guardare il costo del cartellino, ma devi guardare gli ingaggi. Esempio, la Juventus per prendere Kessié non bastava la sola cessione di Miretti, perché Miretti a livello di settlement agreement, quindi nel cercare di fare le liste, a livello di ingaggi pesava niente. Quindi tu avresti dovuto far partire, che ne so, David, avresti dovuto far partire
1: Douglas Luiz,
0: esatto, per cercare di liberare questo spazio e inserire un giocatore con meno ingaggio o lo stesso ingaggio, in maniera tale da avere l'equilibrio. Invece se levavi Miretti, inserivi Kessié, era sbilanciato, quindi avevi delle difficoltà e dovevi trovare a fare qualcosa. Tra l'altro uno di questi giocatori in uscita era anche Zegrova, Zegrova l'affaticamento era misterioso dell'altro giorno, l'affaticamento era al mercato di Zegrova, poi adesso sembra che si sia ricucita la situazione, però lo scopriremo solo vivendo. Vai con l'ospite, Giulia.
1: Ezio Morina, ti do il ben ritrovato, so che ti mancavo tantissimo e ti anche se sai benissimo chi è Camillo, però eccoci, guarda quanto siamo belli tutti e tre.
11: Ancora, scusate se io abbasso il livello qualitativo estetico della trasmissione, perché avete iniziato, ma come sei bello, ma come sei abbronzata. No, niente di tutto questo, però.
1: Ma io non
11: qui.
1: Ti vedo, dove sei?
11: Ah, io sono qui, Camillo.
0: No, ma io intanto voglio solo dire buongiorno a Ezio e grazie della pazienza di averci aspettato. Poi non lo vedo, ma
1: non ti formalizzare con Ezio ormai.
11: Io dovrei essere. Io tutto a posto, tutto
1: collegato,
11: quindi.
1: Noi ti sentiamo, tranquillo.
0: Noi andiamo avanti. L'importante è la voce, Ezio. L'importante è la voce.
11: Va bene. Ma mi ero anche messo la camicia bella dopo la vostra abbronzatura, dopo i vostri. Come sei bionda, come mamma mia, mi sembrava da Pamela Studio Estetico la trasmissione. Comunque andiamo avanti,
1: mi piace anche questo di nome, perché era troppo belli da Pamela Studio Estetico,
0: esatto,
1: non è male.
0: Esatto, altra querela anche dal centro estetico.
1: Vai, allora Ezio, partiamo però un attimino, sì. Noi abbiamo parlato di mercato eccetera, anzi se vuoi possiamo anche cominciare da questo, poi chiudiamo sul discorso che un po' più ti rende protagonista, no? Il discorso partita, arbitraggio eccetera, perché ci sono dei dati interessanti dopo queste prime due quasi fine giornata che non è ancora terminata. Intanto, sì. Non ci sentiamo da qualche settimana, qualcosa è di nuovo successo? Come mi giudichi questo ormai quasi fine mercato estivo? Vai.
11: Aspetto la fine, soprattutto aspetto la partenza, come dico da settimane, da mesi, di Jonathan David, che se c'è qualche pazzo che è pronto a prenderlo nella propria rosa, noi siamo tutti quanti felici e contenti. Poi faccio il solito appello, visto che prima Camillo ha parlato della bordata di fischi che ha ricevuto giustamente quando è uscito dal terreno di gioco, invito sempre i tifosi o pseudotali bianconeri di non fischiare la squadra alla fine del primo tempo, indipendentemente dalla prestazione, ma se la prestazione è negativa fischiate alla fine, andate allo stadio per incoraggiare la squadra, finito l'appello.
1: Però verso il mercato si può fare, perché devi verso sapere Camillo che Ezio lo chiamava It, perché non sapeva come chiamarlo più ormai dopo la delusione,
11: per me
1: una delusione
11: la
1: continua.
11: Cosa. Io ho preso spunto dal libro, dal film di Steven Spielberg, It la cosa, perché non è un calciatore, non è niente. Quindi di questo
1: molto
11: sono
1: deluso,
11: contento.
1: Molto deluso da questa
11: sì,
1: stagione.
11: No, okay. Ma proprio qualcosa di incredibile, ma onestamente anche di inaspettato, perché era difficile poter immaginare delle prestazioni così negative da un giocatore che bene o male un bigliettino da visita ce l'aveva.
0: Beh, però secondo me non, questo vuol dire che non è un giocatore scarso, questo vuol dire che secondo me non è un giocatore giusto, che è una cosa diversa. Leggermente diversa.
11: Non lo so, Camillo, forse hai ragione tu.
0: Secondo
11: però
0: solo a Haaland per gol fatti attaccanti dopo il 2000, non può essere un caso. Cioè, i gol casuali sono 10, 20, 30, non sono 200.
11: Non lo so. Io guardo le prestazioni della Juventus, guardo i suoi occhi, guardo il suo sguardo, guardo il portare a spasso il suo culone
1: e nella
11: mia squadra uno così non lo voglio più vedere. Invece prima sentivo che accostavi il nuovo acquisto a Thuram, è vero, lo ricorda molto delle movenze. Per quanto riguarda Thuram, sono molto preoccupato.

0: Da oggi ogni giorno è buono per vederlo, cioè nel senso perché lui possa andare a Lione e fare un controllo con un consulto medico e non è da
1: Sì.
0: escludere l'ipotesi operazione. Se dovesse operarsi, è molto probabile che la stagione di Thuram sia quasi finita. Sia quasi
2: Addirittura.
0: finita. Sì, perché è un problema serio. La cartilagine è un problema molto molto serio e purtroppo in questa cosa qua poi bisognerà prendere delle decisioni, ma comunque è stato fatto, no, un ragionamento con SAR proprio in virtù dell'infortunio di Thuram. Però ad
1: Ma
0: oggi non c'è certezza su operazione. Oggi ci sarà, cioè in questi giorni ci sarà un consulto. Poi da qui a un'operazione certa, no, lo dico subito perché tra un po' leggeremo messaggi,
2: sì,
0: si
2: infatti.
0: opera, stagione finita, no, però se dovesse operarsi il rischio di uno stop molto lungo, molto molto lungo, c'è.
1: Ecco, a tal proposito dico, visto che già temi l'arrivo di messaggi negativi e quant'altro, faccio anch'io la voce del popolo e dico perché se si arriva all'intervento chirurgico mi chiedo perché non pensarci prima, visto che c'erano 2 mesi di pausa, dalla fine del campionato all'inizio di questo, però non sono la persona giusta, non sono un medico, non sono un esperto, quindi ascolto quello. Però sono preoccupato perché questo ragazzone che trascina questo problema fisico da mesi e come hai detto tu, la cosa è seria, purtroppo è molto seria. Quindi penso che questo ultimo acquisto di SAR sia anche in ottica di una assenza lunga
2: Prolungata,
1: di
2: purtroppo sì,
1: prolungata
2: ma
1: di Thuram, sì.
2: detto che comunque un acquisto a centrocampo si sapeva che la Juventus lo avrebbe fatto, ecco che
1: Sì,
2: sì,
1: sì.
2: come lo avrei, tu eri come dicevamo prima, Tinchessì o no?
1: Ma io ero perplesso su che sì, perché dopo che ha giocato negli Emirati per quanti anni? 2 o 3,
2: Due, sì, due o tre.
1: un punto interrogativo l'avrei messo, anche se ai mondiali l'abbiamo visto bene, quindi vuol dire che è in condizione, vuol dire che fisicamente è a posto. Niente, non, se non, se non gradiva la Juventus, vada pure da un'altra parte, nessun problema.
2: Anche perché ha scelto i soldi, lo abbiamo ben
1: Com'è?
2: capito. Ha preferito giocare in conference con l'Atalanta, ma a riempirsi le tasche letteralmente,
1: Esatto.
2: invece che abbassare leggermente le pretese, che sembrava in qualche. Mi ha stupito anche Camillo la frase di Spalletti, no? Poi in
0: Si è
2: conferenza.
0: scusato.
2: Si è scusato, l'ho sentito, mi ha detto, insomma, mister, ho scelto il
0: Sì.
2: cuore. Ho sempre tifato Atalanta da quando ero
1: Sì, va
2: bambino,
1: bene.
2: le cose.
1: Sì.
0: Ragazzi, però posso dire, questo secondo me è una cosa positiva per noi, ma molto positiva. Cioè, la Juve ha adesso dei paletti, ovvero 2 anni di contratto, due, punto.
2: Non tre,
0: Qua sono quattro, perché sono tre più opzioni.
2: non quattro.
0: Se tu arrivi a quasi quattro, poi abbiamo già vissuto queste cose, risoluzione del contratto, non te lo prende nessuno, guadagna la luna. A tot anni è vecchio, così finisce una roba del genere. Perciò aver comunque tenuto la barra dritta e non esserci piegati perché gli ultimi 2 giorni potevi dire vabbè, l'ho seguito 2 mesi, lo voglio, per Spalletti è importante, perché per Spalletti era importante,
2: Eh
0: l'ha
2: sì.
0: chiesto tante volte, è un segnale secondo me intelligente. Poi si è andato a prendere un profilo completamente diverso, perché si è andato a prendere un ragazzo ed è tutto da scoprire, però secondo me hai messo dentro un motore a marce molto più alte di quello di Kessié. Poi Kessié ha delle caratteristiche migliori, esperienza, forse anche un miglior gioco tecnico, ma il motore di Sar è più elevato rispetto a quello di Kessié. E noi comunque se vogliamo fare un gioco all'attacco, qualcuno che corra per il campo lo devi pur mettere.
2: Penso
1: E
2: che si
1: magari
2: sia
0: qualcuno che
2: d'accordo.
1: tiri anche da fuori, come ha fatto Nico quando è entrato domenica.
0: Ecco,
1: Che
0: poi bisogna aprire la porta. Bisogna aprire la porta, beh, Ezio. E
1: sì.
2: quello è. Ma Camillo non è così dell'idea che Nico.

0: Gonzales sia una buona notizia, ovvero la sua
1: Però Giulia, ho
0: permanenza.
1: sentito, scusami, ho
0: Io
1: sentito prima
0: sì, ma
1: Camillo che
0: vabbè.
1: ha sparato sulla prestazione di Kolo Muani, un superlativo assoluto, e io
0: Non sei d'accordo?
1: sono perplesso perché secondo me non deve solo fare movimento, non deve solo appoggiare il pallone ai compagni, non deve solo correre, era là davanti. E poi se vogliamo dire, ma però svariava, ma è una punta, quando mai farà gol? Noi in queste due
0: Però
1: partite abbiamo fatto
0: Ezio,
1: tre gol venuti da centrocampisti, anzi uno da un
0: però
1: difensore
0: difensore
1: centrale,
0: anche.
1: da
0: Ezio, però non
1: Brenner.
0: dobbiamo valutare il calcio, scusami, a fantacalcio. Quindi o è gol o è 5. Ragazzi, nel secondo tempo ti tiene la squadra 80 metri più alta. 80 metri più alta. Perché il Parma non viene mai nella nostra metà campo, perché hanno paura che la Juve vada a 80 metri, perché questa è una freccia. E ti porta il pallone di là. Quando viene ammonito Troilo, con un controllo orientato, ti porta una potenziale occasione da 2-0. Da 2-0, che se fa ancora 2 metri, ti mette, se non sbaglio, con Seisao in porta. È quello
1: E
0: l'attaccante.
1: non l'ha fatto.
0: Nell'accelerazione. Vabbè, però si piglia un giallo. Quando tu avevi lo scorso anno David, quando tu avevi lo scorso anno Openda, giocavi a tirargli la
1: Sì.
0: palla, la perdevi e prendevi gol. E
1: Ma è
0: prendevi
1: meglio
0: gol.
1: mandare, secondo te, una domanda la mia, Camillo, è meglio mandare un compagno verso la porta smarcato da solo o prendere un giallo? Secondo me è la
0: No,
1: prima soluzione.
0: però Ezio, bisogna guardare come i tempi del passaggio, perché se no andiamo sulla fantasia. Se lui fa 2 metri lo
1: Sì,
0: mette in porta. Se gliela dà prima del giallo deve farne 50 di metri il giocatore. Quindi se lui fa ancora un
1: giusto.
0: passo lo mette in porta. E allora lo tira giù all'ultimo istante Troilo. Lui fa una prestazione da attaccante vero. Infatti non lo toglie mai. Non lo toglie No,
1: mai.
0: lo ha anche, cioè,
1: Mai.
0: rispetto alla bacchettata nella partita precedente, Spalletti risulta essere soddisfatto, infatti,
1: No, non lo toglie mai
0: della
1: perché
0: prova di Colomoni.
1: è questo. Poi arriverà, dovrà fare gol, dovremo
0: Sicuro.
1: giudicarlo in tante cose e va bene. Però se guardi la partita calcisticamente parlando, calcisticamente è fondamentale per questa squadra perché ti tiene 80 metri, perché quando scatta ne ha 3, quando fa quella percussione dove poi para Corbi, prende 10 metri all'avversario. Noi lo scorso anno avevamo un attaccante che non andava verso la porta, veniva verso il centrocampo. E quella è la
0: Sempre.
1: differenza. Poi, se valutiamo, non lo so, il gol è come Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos ne sbaglia 5 nel primo tempo, poi segna un grandissimo gol, perché segna un grandissimo gol, Sì.
0: e vedo Gonzalo Ramos, alt, ma ne ha sbagliati 5 prima. Nel primo tempo era un brocco, dopo il gol è un fenomeno. Ma ragazzi, questo è il calcio, lo sappiamo benissimo. Ezio, scusami, siamo già ovviamente fuori orario, però io questa domanda te la volevo fare in chiusura, perché
1: Sì.
0: sennò cosa, cioè, e questo sei stato sempre per noi. In 18 partite ci sono state 0 chiamate VAR. Un anno fa erano già state 4. Cosa vuol dire questo? Che qualcosa sta cambiando?
1: Eh beh, sicuramente, queste sono le dritte che ha dato il nuovo designatore. È ritornato al centro l'arbitro sul terreno di gioco, perché se no lo scorso anno e anche gli anni passati, ma soprattutto il campionato scorso, vedevamo partite ormai arbitrate dal VAR. Non deve essere così, la centralità deve essere di quello che ha il fischietto in bocca. E tra l'altro è stato bravo, barra anche un po' fortunato sulla situazione del non rigore, perché non si può assolutamente usare il termine rigore sull'intervento di Alej Begovic, perché lui mette il piede per cercare di coprire il pallone, non va verso l'avversario, è l'avversario che allarga la gamba sinistra per cercare il contatto. Visto che qualche giornale, qualche trasmissione ovviamente ha fatto polemica su questa cosa, se volete continuare a inventarvi le cose sulla Juventus, continuate pure, a noi non ci toccano queste cose.
0: Vanno fischiati i falli, non i contatti. Chiudiamo così, ecco.
1: Esatto.
0: Finalmente? Bene.
1: Sì,
0: Ci è
1: ma
0: piaciuto.
1: poi ripeto, sì. Perché comunque, l'ho detto due volte, lo ripeto, non deve essere il VAR ad arbitrare la partita. Il VAR è stato istituito e messo in caso di grave errore arbitrale, di gravi errori arbitrali fino adesso in queste due quasi complete giornate di campionato non ne abbiamo visti.
2: Perfetto, direi. Grazie Ezio.
0: Grazie Ezio.
1: Grazie a voi, ciao ragazzi. Ara,
2: Sei
1: ribadisco come
2: bellissimo
1: siete
2: come
1: belli,
2: sempre. Sì,
1: come
2: anche tu
1: siete
2: sei
1: belli, come
2: bellissimo
1: siete
2: come
1: abbronzati. Dai, dai,
2: sempre.
1: lodatevi di
2: E
1: più. Ciao.
0: devi dirlo anche a dicembre però Ezio, se
1: Ecco.
0: no va
1: Ah, va
0: bene.
1: bene, va bene, va
0: Caspita.
1: bene.
0: Ho
1: Mi
0: tutte le
1: verrà un po' più
0: trasmissioni, se non
1: difficile.
0: ho tutte le trasmissioni, devi dirlo.
1: Va bene, va bene, va bene, ci proverò. Buon lavoro, ragazzi, ciao. Forza
2: Ciao,
1: Juve.
0: grazie.
2: Ciao. Siamo già in ritardo.
0: Vabbè, ma è la mia vita. Io sono sempre in ritardo, non so te, ma io sono sempre in
2: Ah,
0: ritardo.
2: no, io impazzisco invece, impazzisco.
0: A
2: Tra
0: tra poco.
2: poco.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
4: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza.
5: Un 39enne di Vinci, Firenze, Gabriele Bellucci, è morto mentre praticava surf a Bali, in Indonesia, dove viveva da 2 anni. E quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. La morte è avvenuta a cavallo di Ferragosto, la salma è stata rimpatriata venerdì scorso e stamane si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana.
4: Scade il mese di sospensione dell'accordo che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos dell'enclave di Ceuta. Oggi si decide sulla riapertura o meno delle frontiere aeree e marittime della Spagna, ipotesi proroga delle misure per 2 settimane o un mese.
5: Intanto, secondo il premier spagnolo Sanchez, ci sono state reti russe ed israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Sanchez ha associato la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna, ma anche l'Europa e per dividerla.
4: Voltiamo pagina agli episodi in cui un sistema di intelligenza artificiale sfugge al controllo di chi lo sta usando hanno toccato a luglio un nuovo massimo. Più di 300 casi segnalati, quasi il doppio rispetto a giugno. Il dato arriva dal Loss of Control Observatory, struttura nata lo scorso novembre con il sostegno dell'AI Security Institute britannico, che cataloga le segnalazioni pubblicate dagli utenti sulla piattaforma X. Perché un caso entri nel conteggio non basta un errore o una risposta sbagliata, serve un indizio concreto di comportamento strategico, cioè quando la macchina aggira consapevolmente il vincolo posto dall'utente.
5: Ed è tutto, a più tardi!
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
7: Buonasera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis da Genova. Chi c'è?
2: Sempre io, sempre solo io.
7: Però qua non hai fatto il classico.
2: Non vi disferete mai di me.
7: Hai fatto il classico errore che faccio io quando citofono. Chi è io? E non devi dire Giulia Borletto, mica ti conoscono tutti, scusa, cioè.
2: Ma... È vero, lo faccio sempre. Io, ma io chi?
7: È Giulia Borletto io. Comunque.
2: È Giulia, it's Borletto's Giulia here. Yeah.
7: Ok, yeah. Ok. Salutiamo. Senti, Giulia, che non l'abbiamo fatto, poi ti lascio leggere, mandare vocali tutto. Salutiamo gli amici di Twitch. Qua si chiamano gli amici di Twitch. Salutiamoli, Twitch. Gli amici di Twitch. Okay. Vi vogliamo bene. Ciao GG0086. Ciao ragazzi. Adesso leggiamo anche tutti questi messaggi.
2: Hi guys. Ah. No.
7: Ok, ok.
2: Hi Twitch. Sì, sì.
7: No, io solo Twitch. Noi solo Twitch, solo Twitch.
2: Non Giulia, so da vai cosa tu. Partire, Cami, perché c'è talmente tanta razzo. Roba da leggere. Vado a caso, la leggo un po', poi ascoltiamo, dai, perché sennò non diamo il giusto spazio ai giusti anche. Intanto, tutti quelli, grazie, che ci salutano per il nostro, per questa novità e si congratulano con noi. Antonella ci dice la Sandra Mondaini e Raimondo Vianello di RBN. Poi appunto ovviamente tante domande soprattutto a te per quanto riguarda la questione mercato, ne abbiamo parlato già direi abbondantemente. Valerio da Pisa però ci dice una cosa che ti pongo, che secondo me potrebbe farci parlare un sacco, quindi attenzione perché abbiamo troppe cose da fare. Okay. Vicario è l'unico giocatore acquistato in questi ultimi 3 anni che ha capito dove è venuto a giocare, ci chiede. Io vorrei sapere la tua su Vicario a questo punto, al di là della super mega paratona fatta che poteva decretare un inizio di campionato sbagliato, però insomma un problema non indifferente a dover risolvere contro il Parma. Ti chiedo quindi se in questo momento tu ti senti al sicuro.
7: Ma guarda, ti dico Giulia, io non ero team di Vicario,
2: ma nessuno lo era, mi sa, molto pochi.
7: Ero il capostipite e primo fan nel mondo di Zion Suzuki.
2: Davvero?
7: Ho scoperto Zion Suzuki. Esatto, io ero veramente un grande fan. Portare veramente un portiere giapponese mi ha riportato veramente a Benji Price e ho sognato.
2: Era solo ti questo di il più. Motivo
7: no anche a livello di portiere mi gasava, pericolosissimo, avevo fatto una scala di rischio e lui per me era rischio, era 7.5. Però avevo addirittura parlato con qualche collega di Juve. Collega con qualche ragazzo che lavora, io avevo detto: vi prego, se dovesse mai arrivare Suzuki, mettetegli solo il cappello alla Benji Price e presentatelo così, perché perdo completamente la testa. Però...
2: Che peccato che non sia successo, guarda, che guarda, peccato.
7: Io ho sofferto molto per Suzuki, sappilo, ero in vacanza ma ho sofferto molto. E, su Vicario
2: io,
7: ha fatto...
2: io completamente no, non mi fidavo niente di lui, nonostante la bellezza di questa immagine che ci hai regalato di lui col cappellino, però vai avanti, Vicario.
7: E quindi ti dico Vicario, all'inizio ero preoccupato, io sapevo che Spalletti aveva fatto delle ricerche personali su Vicario, aveva dei dubbi, delle robe, però ha fatto una cosa da portiere della Juve l'altro giorno.
2: Sì.
7: Ha fatto una semplicissima cosa da portiere della Juve. Tiro difficile, parato. Uno, preso, via.
2: Non si è seduto, si è allungato e ha provato.
7: Sì. E soprattutto ha fatto una cosa bellissima che ho notato in live, perché allo stadio quelle cose lì le noti, tutti sono andati addosso a lui come a dire l'hai presa. Lo stadio ha fatto un boato che non mi era mai capitato di vedere, un boato del genere, ma neanche al rigore parato da Buffon a Zidane nella semifinale con Real Madrid. Ha fatto un boato con... Abbiamo un portiere, sì, c'erano i cori per Vicario già da prima, una roba che era totalmente inaspettata, ma l'avevo compresa, perché dopo anni di tiri gol, cioè ogni tiro era gol, e questa è una cosa da Juve, un tiro lo prendo, un tiro è mio, e quindi sono dell'idea che abbia fatto una cosa importante, si è inserito con i giusti modi, e speriamo possa continuare così. Ma la cosa che ha fatto, che non te l'ho detta, è che tutti sono andati da lui a esultare, lui è rimasto calmissimo, non ha esultato, non ha fatto niente, era concentrato sulla partita, cioè era il suo compito, non si è esaltato per una parata, ha detto è il mio ruolo, e questa è la cosa che mi è piaciuta di più.
2: Ti è piaciuto anche, e non so se è una cosa che hai così, o mi sono sognata io leggendola da qualche parte, o effettivamente invece poi è stato così, ti è piaciuto anche questo, così, questo avvicendamento naturale quasi che c'è stato nei confronti di Perin, lasciandogli un po' di spazio, visto che poi avrebbe salutato. Ecco, una partenza che un po' ha tirato giù le lacrimucce, quella di Mattia Perin.
7: Io non ero team Perin.
2: Eccala, io non sì, ero. Totalmente, dal primo giorno che è arrivato, dal primo giorno.
7: Non ero team Perin, era uno della mia lista di partenti, so che tu hai fatto anche una lista oggi, e io...
2: Non c'era lui, non era
7: lui
2: giusto.
7: Lui era proprio nei primissimi posti della mia lista di partenti, però sono... Ti dirò di più, io credo sia stato giusto per entrambi salutarsi, lui l'ha fatto nel modo più giusto, si è dimostrato un bravo ragazzo, è sempre stato un bravo ragazzo,
2: sempre.
7: Secondo me non un leader, non una figura vincente da mettere in un contesto come Juventus per dare
2: però
7: quel
2: ci
7: ruolo
2: stava.
7: Lì.
2: Però come giocatore ci stava la grandissima, secondo me.
7: Però ha fatto... Sono contento per lui, perché è andato in un progetto importante. Ieri comunque hanno anche vinto.
2: Sì. Prendendone, però hanno vinto.
7: Sì, sì, sì, quasi all'ultimo. In maniera rocambolesca, però io sono contento per lui. Era anni che Perin chiedeva la cessione. Già a gennaio era già pronto per andare al Genoa, poi Spalletti l'ha bloccato. In questo caso qua subito l'ha raccontato anche lui. Aveva detto sì al Palermo. Sono più o meno 3 anni di contratto, quindi sono contento per lui. E ha saputo salutare il mondo Juve in maniera giusta. Sì. Diciamo che sarò più dispiaciuto a giugno, quando ritornerà Di Gregorio e bisognerà riaccoglierlo, ecco, lì sarò più dispiaciuto
2: e bisognerà ricapire come collocarlo. Una domanda per te: il 50% sì. Delle presenze con almeno 45 minuti oppure presenze in generale? Ti
7: no,
2: chiede
7: 45
2: Andrea.
7: Minuti, le presenze sono sempre 45 minuti, non sotto i 45 minuti non valgono.
2: Poi ti chiedono di Tagliafico, tanti messaggi su
7: nome caldo. Lui. Nome caldo. Ti dirò una cosa. Un nostro ascoltatore o anche su un'altra piattaforma mi aveva poi scritto in privato 3 settimane fa, mi aveva detto Guarda che io ho certezze su Tagliafico. Io ho fatto delle indagini, non mi risultava molto, mi risultava un nome che potesse essere, no, poi magari accostato alla Juventus, ma nulla di che. E invece poi ieri ho avuto conferme totali su Tagliafico, ma totali. Se dovesse
2: Sì.
7: partire Cabal, è un nome caldissimo.
2: Auguriamocelo, auguriamocelo, spero, no? La partenza di
7: Caldissimo.
2: Cabal. Ah, ok.
7: Cabal sta rifiutando tutto,
2: Cosa vuole? Cosa vuole? Cosa
7: tutto.
2: vuole? Cosa
7: Col
2: vuole?
7: Bologna è
2: Vuole stare alla
7: arrabbiato.
2: Juve?
7: No, col Bologna è
2: Ah,
7: arrabbiato
2: ottimo.
7: perché il Bologna l'ha cercato, l'ha messo in stand-by, l'ha ricercato, quindi col Bologna è arrabbiato, credo.
2: Va bene.
7: Però se dovesse partire Cabal, Tagliafico è un nome da tenere
2: In
7: veramente in
2: considerazione.
7: considerazione. C'è un barlume di accordo, quindi sì, Tagliafico è un'opportunità. Però vi dirò di più, se dovesse arrivare Tagliafico, c'è un grande sconfitto in queste 2 giornate di campionato e in questi ultimi giorni. Andrea Cambiaso.
2: Andrea Cambiaso credo che abbia capito che questa sarà una stagione per lui un po' più complicata rispetto alle altre, anche perché c'è molta più concorrenza, non ce n'era praticamente l'anno scorso in particolare, e quindi lui era quasi obbligato, cioè chiunque in panchina era obbligato, credo, a metterlo in campo, e questa, non, questa, così, questa permanenza in panchina dal primo minuto in entrambe le partite, insomma, credo che racconti proprio questo, no? Bisogna. O si deve dare una sveglia, che è brutto da dire, però è
7: No,
2: questo
7: no,
2: è il
7: dillo.
2: senso. Deve
7: Dillo,
2: darsi
7: dillo.
2: una sveglia. Va bene. Andrea Cambiaso, o ti metti in testa che la maglia te la devi sudare anche tu, anche se sei anche tu molto bello, molto bravo, scuola Juve, hai voluto rimanere, non lo so questo, però insomma. Passa questo messaggio che tu hai voluto fortemente rimanere a Torino quest'anno.
7: 50 e 50, va, mettiamo così, mettiamo così, va.
2: Tutto molto bene, però quest'anno insomma, devi tirare fuori gli attributi perché il posto fisso non ce l'hai. Ti
7: No,
2: è
7: ragazzi,
2: piaciuto?
7: sì, con Tagliafico hai Celica a sinistra
2: Ma
7: e
2: neanche anche
7: Celic.
2: senza Tagliafico io non glielo do il posto fisso
7: Esatto,
2: ad
7: no, ma
2: oggi.
7: gioca
2: Tutta
7: Celic, gioca tutta la vita.
2: la
7: Celic a
2: vita.
7: sinistra,
2: L'ho fatto
7: Tagliafico a
2: prendere a
7: sinistra.
2: tutti al Fantacalcio, Celic, tra
7: No,
2: l'altro.
7: è giusto. Quindi ti dico, per me il grande sconfitto di questi giorni è poi una cosa. Ieri, quando vai a fare le visite, non sbuffare in faccia ai tifosi. Non è bello. Non è bello. Non è bello, questa è la cosa che
2: E
7: voglio
2: te l'ha
7: dire.
2: detto 3 volte, 3 volte te l'ha detto Camillo,
7: Perché io ci sono sempre quei video.
2: sei anche
7: Io ci sono
2: alzato,
7: sempre quei
2: guarda.
7: video. Ecco, e le vedo certe cose. Andiamo con qualche vocale,
2: Vai,
7: Giulia?
2: vai, vai, vai, vai. Ce ne sono tanti, lo so. Quindi deve
7: C'è traffico.
2: arrivare, c'è traffico. Semaforo verde per i vocali. Ok, ti leggo intanto una cosa, perché c'era una domanda per te per il Fantacalcio, chiedendomi scusa, tra l'altro anche. Vedo di trovarlo. Ecco qua.
7: L'ho trovato.
2: L'hai
7: Sì.
2: trovato? Leggilo
7: Sì.
2: tu.
7: Allora, l'asta del Fantacalcio volevo chiedere a Camillo una scommessa per reparto. Allora, qua ce l'ho la scommessa. Qua
2: Vai.
7: ce l'ho. È un pupillo. Ragazzi, segnate carta e penna. Poi venerdì facciamo il Fantacalcio, Giulia.
2: Sì,
7: Ti
2: lo
7: lanci anche tu.
2: so.
7: Poi lo mandi anche a tuo figlio,
2: Userò. No,
7: perché.
2: uso il Fantacalcio suo, faccio quello io. Cosa
7: Esatto,
2: devo fare?
7: esatto,
2: Tanto ce l'ho nel mio
7: esatto, esatto.
2: telefono, quindi vai.
7: Esatto, la scommessa dell'anno è Bacolà del Sassuolo.
2: Vediamo se l'ha
7: Bacolà del Sassuolo.
2: preso, fammi vedere se l'ha preso, perché ha preso dei giocatori assurdi.
7: Bacolà del Sassuolo è la scommessa dell'anno. Poi io, l'unico giocatore della Fiorentina, anzi due, uno è Ondur, ve l'ho già detto lo scorso anno che mi piace tantissimo e continuerò a prenderlo. La Fiorentina per me è una squadra che l'ho vista con la Roma, non l'ho vista col Frosinone. Ma ha bisogno di 5 palloni per giocare perché Attaf ha 100 tocchi, Mastantuono 150 e tutti gli altri anche sono innamorati della palla. Perciò il nome che faccio è quello di Valdepeñas, terzino sinistro, scuola Real Madrid. Quello mi piace molto. Ovviamente tutto il Como va preso. Qualsiasi giocatore del Como prendetelo. L'unico che non mi piace tanto è Jan Couto, però per
2: ti
7: il
2: piace
7: resto...
2: anche Chalobah? Ti piacciono tutti?
7: Sì, Chalobah, Vaglie, mi piace tantissimo da Cugna, Baturina, Diao.
2: Pensa che l'unico del Como che io non prenderei, ora infatti glielo cancello, è Nico Paz quest'anno.
7: No, Nico Paz, vabbè, Nico Paz se ce l'hai lo prendi e boom. Spera di non pagarlo una casa, però poi lo prendi, sono tutti forti. Quello che in attacco è difficilissimo, perché l'attacco è difficilissimo. Io quest'anno sono abbastanza dell'idea che Duvikas, anche se ha segnato tanto, sia un bel nome. E l'altro giocatore che mi piace tanto quest'anno è Krstović.
2: Sì.
7: Questi sono i nomi che mi piacciono di più. Su scommesse
2: non sono scommesse, però queste, diciamo, sono anche
7: Bacolà, Valdepeñas sono due scommesse. Davanti è difficile fare grosse scommesse, ecco, non andrei a impelagarmi troppo in qualche nome. Una squadra che mi piace, che gioca un bel calcio, è il Venezia. E il Venezia, anche se sbaglia una valanga di gol, tipo il centrocampo del Venezia mi piace molto. E direi che sull'attacco penso sia giusto non andare su un grande nome. Non andrei su un grande nome.
2: Lasciate stare Lautaro, i vari Malen. No, Malen però me lo prendo. Me lo prendo, ragazzi.
7: Ti costa 200 crediti Malen, come Lautaro. Quindi,
2: 207, quindi... esattamente.
7: Esatto.
2: Infatti, ma mio figlio fa un fantacalcio abbastanza particolare. Ognuno prende cosa vuole. Quindi... è un fanta veramente, un fanta mercato.
7: All'acqua di rose.
2: Vabbè, lo fa con mia mamma, mio cognato e mia sorella, figurati un po' piccino che squadra, che esatto. Campionato è. Notizie su McKenny, poi vediamo se sono tornati i vocali, ci chiede Gianni dall'Abruzzo.
7: McKenny ha questo affaticamento, allora se lo voglio così ascoltiamo un po' di vocali. McKenny ha un affaticamento, verrà valutato giorno per giorno, quindi da oggi capiremo, no, in avanti, se riuscirà a tornare per il Milan o no. Comunque è al limite
2: del no?
7: Sì.
2: Eccola, mi è piaciuto anche tutto questo entusiasmo attorno a lui, nel senso tutte queste manifestazioni di affetto da parte dei compagni durante la partita col Parma. Ragazzi, è il leader che forse mancava?
7: È un gigante.
2: Stiamo finalmente creando l'idea che un leader davvero può esserci in questa squadra, al di là del fatto dell'essere, al di là della simpatia, dell'essere sempre al centro anche dei discorsi social, no, della Juventus. Credo che un più a fine ogni mese ce lo abbia in busta paga in quanto a presenza social, no, perché è mostruoso anche da quel punto di vista.
7: Non so, da un punto di vista di leadership, Giulia, perché poi la leadership è una cosa diversa, cioè che in tutti gli spogliatoi è un po' ne ho conosciuti, c'è sempre bisogno di una persona che ti dia felicità, gioia.
2: Fa gruppo, sempre. Deve fare gruppo, lui fa gruppo, lui, ragazzi.
7: Però lui è una cosa che tanti, perché scherza, ride, balla, gira e canta, ma è una macchietta. No, in campo è quello che corre per tutti, che corre per tutti, che fa mille ruoli, che si sacrifica, che legge la partita, che è più intelligente. Lì non ride mai, in campo non ride mai. Quindi...
2: È un lato che non è mai da sottovalutare, cioè è sinonimo di estrema intelligenza, il fatto di saper scindere il momento, quando ci si allena ci si può anche divertire, nello spogliatoio ci si deve divertire, perché ragazzi comunque stiamo parlando di calcio, in campo però devi essere un professionista, questo è fuori da ogni dubbio, niente da dire. Dai, ci sono vocali finalmente? Sì.
8: Ciao Giulia, io
2: se no.
8: Vorrei dire una cosa al migliore della Juve, spero che qualcuno gli riporti sta domanda a Spalletti, nel senso che con Seisao è bravissimo a dribblare, però il suo problema è che poi il cross è sempre, quasi sempre sbagliato. L'unico giusto che ha fatto è il compagno andato a rete, quello di Bremer, però per il resto o li fa rasoterra o li fa a mezz'altezza, li deve fare in mezzo all'area, calibrati bene, perché ha il piede per farlo. Vorrei che qualcuno glielo chiedesse o a Spalletti o a lui, perché lui dice sempre che vuole migliorare e sono sicuro che ci riuscirà, però deve migliorare su certe cose, Perché dribblare non ha niente da imparare da nessuno, però il problema è la finalizzazione, che un talento come lui deve fare molto meglio, c'è cioè da Luigi.
2: Cammi, gliela vuoi fare tu? La domanda?
7: No, io l'ho fatta ai tempi, ma ha ragione, cioè nel senso col Parma no, perché erano in otto in area, quindi hai voglia di buttarla bene in mezzo quando ne hai otto in area, è un discorso, però sì, lui deve migliorare, però sono d'accordo, per me a mani basse è il migliore della Juventus. A mani basse il migliore della Juventus, ora senza Yıldız ancora di più. Siamo
2: Soprattutto.
7: il primo tempo eri palla con Seisao e pensaci tu. Poi la Juventus ha alzato i giri del motore nel secondo tempo, però se questa squadra avesse la fame, la cattiveria di con Seisao, che poi si stanca, con Seisao 65 cala, anche se lui si arrabbia delle sostituzioni, però cala. Se questa squadra avesse la cattiveria di Chico, probabilmente sarebbe una squadra molto più forte. Però sono d'accordo sui cross, e metà, 50 e 50. Anzi, facciamo così: 33, 33, 33, 33. Bravo il Parma e
2: 33
7: alle altre
2: trentini.
7: squadre, esatto. E 33% colpa sua e anche di chi attacca l'area. Ecco.
2: Vai ancora vocale.
9: Camillo, ciao Arduino, ciao a tutti e due.
2: Ciao.
9: E niente, devo dire una cosa su Cambiaso, che mi dispiace molto, sai che io non mi piace proprio come giocatore, ma mi dispiace che si è fatto male. Anche se poi ha detto che ha sbuffato davanti ai tifosi, altra cosa negativa. Te lo dico una cosa su David, non lo so, l'Atletico Madrid per quale motivo prende David, ma speriamo di sì,
2: Ma
9: cioè non capisco
2: ringrazio.
9: come uno possa comprare un giocatore come David, io non lo riesco a capire perché non sa fare nulla del calciatore, proprio zero. L'altro giorno il primo tempo ha toccato due mezzi palloni. Secondo tempo ha tirato dal limite dell'area, doveva spaccare la porta, ha preso uno in tribuna, non lo so se ha colpito. Non riesco a. Speriamo che se lo compri, insomma, vabbè. E poi viva McKennie, speriamo che guarisca presto. E ormai è diventato l'idolo dei tifosi maschietti. Ciao ciao.
7: Allora, su David dico la stessa cosa che ho detto a Ezio.
2: Sì.
7: Cioè, per me io capisco che per tanti sia un peso e un problema, avete ragione, cioè, andrà via. Stiamo facendo di tutti per mandarlo via. Cioè, quindi io mollerei anche un po' le briglie, lasciatelo un po' in pace, no? Tanto andrà via. Il discorso è che non puoi dire non ha nulla. Ha fatto 200 gol, Giulia, 200 gol.
2: Ah, lo so, ma ne ha fatti troppo pochi qui, che è dove
7: Sì, ma
2: abbiamo ovviamente il
7: esatto,
2: mirino
7: però
2: puntato.
7: cioè, 3 anni fa, neanche quando è arrivato, 3 anni fa, se accostavi David alla Juve, tutti a dire wow, come Zegrova, eh. A me arrivano, ma perché non prendiamo Zegrova? Perché non prendiamo Zegrova? Poi abbiamo preso Zegrova e ho detto, perché l'abbiamo preso? È uguale David, cioè,
2: Ma lì
7: sono
2: a
7: stati
2: chi,
7: dei.
2: dove dai poi allora, dove dai la colpa? Chi
7: Io
2: dà
7: do la colpa, non ovviamente
2: senza
7: al
2: per
7: tifoso.
2: forza è colpa
7: La colpa io do a chi non ha
2: figurata, eh?
7: studiato le caratteristiche del campionato italiano. Perché tu hai messo un giocatore che non ha contatti, un giocatore che non ha intensità, l'hai messo nel campionato con più contatti. Poi è ovvio che dopo questa stagione la domanda è: ma cavolo, l'Atletico Madrid, che è una squadra top al mondo, va a prendere David? O va a prendere gratis, magari metà ingaggio glielo paghiamo noi, e
2: Ah,
7: se lo
2: questo
7: piglia.
2: l'hanno detto per certo e non glielo pagano tutto l'ingaggio. Qua
7: Esatto,
2: ringraziamo
7: cioè.
2: anche per quanto è stato pagato, però anche lì non sembrava essere una scelta sbagliata, eh. Io lo
7: Però,
2: dico sempre, l'anno scorso non eravamo
7: esatto.
2: qui oggi a dire che cosa ha fatto la Juve perché ha preso sto giocatore. No,
7: Esatto,
2: nessuno.
7: abbiamo sbagliato, però dire, ma non ha niente, è calciatore. No, da noi ha sbagliato, però ha fatto 200 gol. Quindi noi siamo stati, cioè, ci sono dei calciatori che magari, non lo so, in Spagna fanno i buchi, in Olanda fanno i buchi, in Germania anche. Poi vanno in altri campionati e non fanno mai nulla. Perché ci sono delle caratteristiche, no? Ci sono dei modi di giocare diversi. Questo è un modo di giocare diverso. E inevitabilmente noi abbiamo messo in delle condizioni più difficili David di sapersi esprimere, di fare il suo lavoro. E poi ci sono anche delle responsabilità del calciatore, è ovvio. Però sminuire proprio il calciatore a 360 gradi è sbagliato perché ha fatto 200 gol, ma ne ha fatti 8. Sai, arrivi da una stagione, ho fatto 25 gol, poi quella dopo ne fai uno, dici, vabbè, e allora è stato un unicum. Però questo ne ha fatte 7-8 David di buone, eh. solo da noi l'ha sbagliata.
2: Non so se gli viene imputato il non aver segnato quanto tutti speravano o l'atteggiamento proprio, che a un certo punto quasi era quasi cioè infastidiva, quasi, no? Il vederlo in campo totalmente avulso dall'azione, totalmente così quasi spaesato. Io non so davvero poi a un certo punto quanto la critica sia riferita alla prestazione in sé o davvero a quello che lui comunque faceva un po' passare come messaggio. Sembrava davvero che ad un certo punto lui anche quasi non avesse più, non dico se la voglia, perché non voglio credere che un professionista, come io li ho sempre definiti, non abbia voglia di fare il proprio lavoro, in questo caso strapagato tra l'altro. Quindi ecco, do ragione sia a te che lo giustifichi tra virgolette in questo modo, do però anche ragione a chi non aveva più veramente l'intenzione di andare avanti con lui.
7: No, ma questo è giustissimo, giustissimo.
2: Sono abbastanza di questa idea. Camillo, è 12:33, niente, proprio una roba clamorosa oggi.
7: Abituati.
2: Clamorosa. Abituati. Clamorosa. Che dici? A tra poco.
3: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona, e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso, sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I Viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton, che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16. L'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco, non ci sono classifiche da amministrare, una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Novak Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
3: Che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato pareggiato su tutte le regioni. Qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento. Temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Il club degli inviati.
7: Ben ritrovati in questo club degli inviati, io sono Camillo De Michelis e con me c'è... No, sei muta.
2: No, avevo messo, non avevo tolto ancora il muto. Giulia Borletto, buongiorno. Ma
7: domani dobbiamo riuscirci, però. Dai, dobbiamo
2: riuscirci. Me lo sono fatta da sola la pernacchia. Ragazzi, ci sono le date di anticipi e posticipi per la quarta giornata. Se volete ve lo dico, perché... domenica 13 settembre la Juventus giocherà alle 20:45 contro il Sassuolo.
7: Bene, bene.
2: Ti interessava?
7: Bene.
2: No, ma ve l'ho detto lo stesso.
7: Ma io sono sempre interessato a quello che dici tu, ecco, sia chiaro. Sia
2: che
7: chiaro.
2: Bugiardo. Posticipo per Juve. Ci sarà da porre molta attenzione poi sulle decisioni tra gli anticipi, posticipi, eccetera. Quando si parlerà anche di Europa League, caro il mio Camillo? Chissà dove mi ci vai tu.
7: No, ma io, a parte che qualcuno mi ha scritto in privato dicendo sostanzialmente ti è andata bene, hai scampato delle belle trasferte.
2: Ma posso dire che è vero?
7: Un sì, po' è vero, come se dipendesse da me. Io l'ho fatto, cioè, io sono sempre andato, Cioè, io Bodo, sì. Quattro aerei li ho presi, Cioè,
2: Bodo rimarrà per sempre il tuo veramente il tuo pro. Tu rimarrai l'inviato di Bodo a Bodo.
7: Sotto la neve. Io l'ho fatto il collegamento, Cioè. Allora, bacchettiamo Daniele. Sì. Intanto nelle prime due righe Kobmeier, cioè tu domani mi fai l'esame. Domani
2: e Zegrova. Guardami
7: e Zegrova malissimo. Poi bacchettiamo Daniele. Daniele, amico mio, sei sopra le 3-4 righe, devi fare riassuntino. Leggo qualcosa al volo che poi abbiamo ospite. Buongiorno, non ho sentito commenti su un super Lukumi che sembrava avesse giocato da sempre con la maglia della Juve. Sono d'accordissimo, non so te, mi è sembrato un veterano della Juve.
2: Sì, ma anche a fine partita quando l'hanno intervistato insieme a Nico Gonzalez ha parlato proprio da giocatore che, come esattamente abbiamo detto prima di Vicario, sapeva che maglia sarebbe andato a vestire. È comunque stato un bellissimo salto di qualità in questo caso, no? Per lui che non è mai stato anche così certo di essere per forza di cose un titolare. Lui è arrivato e ha detto vediamo le cose come possono andare. Ti chiedevano anche di Boga, oltre che di Lukumi.
7: Boga è stato sostituito secondo me nel suo momento migliore.
0: stava sfondando in quel momento lì, è entrato un Alajbegovic, così completo il discorso, un po' timidino, un po' sulle punticine Alajbegovic, ci sta ragazzi, ci sta, non dobbiamo fare l'errore di buttare tutto il peso del vice Ildiz sulle sue spalle, ecco, ha già tante pressioni il costo, quindi è entrato un Alajbegovic timidino, però Boga mi stava piacendo nel secondo tempo, primo no, secondo tempo mi stava piacendo abbastanza. Giulia, prima di andare dal nostro ospite, vai, ci facciamo un vocalino?
2: Ma cosa vuoi? Io sono qua.
0: Vocale,
2: cosa fare? Io faccio. Ci manda, non ho capito.
0: Sì, tra un secondo ci manda il vocale.
2: Allora io ti leggo, guarda, vai. Che c'è tanti ascoltatori un po' infastiditi sulla mancanza di rispetto nei confronti di Davide, appunto. La cosa che dà veramente aspetta un po', me lo sono perso quel messaggio. Vabbè, ce n'erano due, infatti, ecco. Secondo me sabato Cole è stato peggio di Davide, infatti, ed è tutto dire. Nell'azione che è stata fermata col fallo per protestare per il rigore, Cole aveva tutto il tempo e lo spazio per passare e mandare in porta un compagno e non l'ha fatto. Peggio quasi di un gol sbagliato, se non riesce a fare neanche un assist facile, perché lo abbiamo preso.
0: No, secondo me è proprio una visione sbagliata la sua, non me ne volere, ma lì aspetti l'ultimo momento possibile perché lo metti in porta, cioè tu ti avvicini all'area, vai, il difensore che sta scappando in quel momento lì non può più scappare perché è sull'area di rigore, allora si ferma, quando si ferma tu devi dare la palla così il tuo compagno stoppa e tira. Invece eravamo troppo a centrocampo per quell'imbucata lì, a quel punto avresti dovuto chiedere al giocatore che riceveva il passaggio di bruciare sul tempo il difensore, invece no, lì devi arrivare fino all'area di rigore e poi scaricare in maniera tale che il tuo compagno possa andare quasi direttamente alla conclusione. Quindi no, lì ha fatto una gran giocata, ecco, lì Colomoni ha fatto una gran giocata con stop orientato a saltare l'uomo.
2: Chiedo uno sforzo, eccolo qua, l'ho trovato, per provare a rispettare Davide. L'anno scorso eravamo tutti contenti quando è arrivato, quindi tanta colpa e anche della Juve che lo ha, insomma, che non ha creato le condizioni per farlo performare al massimo. L'Atletico ha rivitalizzato Nico e adesso vediamo chissà cosa potrà accadere, ci dice questo Leonardo da Brescia.
0: Ma guarda,
2: tutto pronto.
0: Io su David l'ho sempre detto, dobbiamo prenderci delle responsabilità, lui ha sbagliato, le critiche eccessive non le trovo giuste, perché dire che non sa giocare a pallone per me è sbagliato, uno che fa 200 gol a pallone sa giocare, poi da noi non l'ha fatto bene, no. Però a pallone sa giocare. Comanda tu, Giulia.
2: Comando io, cosa vuoi ascoltare? Un vocale o andiamo dall'ospite che ci sta aspettando?
0: Allora facciamo un vocale e poi andiamo da Cri.
2: Vai.
12: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza, intanto è bellissimo sentirvi insieme perché in coppia siete fortissimi, però volevo parlare secondo me dell'attaccante, se Spalletti le richieste sono quelle di avere un attaccante forte fisicamente, forte di testa, tra Voltemade e Zirkzee nessuno dei due ha quelle caratteristiche lì come caratteristiche principali, forse un po' più Voltemade che, anche se non è nel suo repertorio colpo di testa, comunque è di sicuro più forte di Zirkzee nel fondamentale. Secondo me l'attaccante ideale per le caratteristiche che chiede Spalletti sarebbe Matanovic del Friburgo, che incarna proprio l'attaccante che vuole Spalletti. Ciao a tutti e sempre forza Juve.
2: Hai capito?
0: Giulia, lui va su mille nomi, preparati. Questo è Andrea, te lo porti in dote, ti farà 1080 nomi, tranquillo, anche con Mercato.
2: Ah, è roba che ti sei portato tu dietro dal pomeriggio?
0: Sì, Andrea è un fedelissimo, Andiamo da Cri, Cristiano Corbo, il Tutto Sport. Ciao Cri.
13: Ciao a tutti, buongiorno, in bocca al lupo per questa nuova avventura.
2: Ma guarda un po' cosa ci capita qua, la vita. Facciamo dei giri enormi, ma poi alla fine guarda dove torniamo.
13: Certo, giusto così.
0: Cri non vuole dire che mi ha corteggiato per anni, però va bene così.
13: Ma io l'hai rivelato in privato, lo so.
2: Chi? Cosa? Ma cosa state dicendo?
0: Mettetela. Diventa rossa e poi non possiamo più parlarne. Cri, allora, cosa ti aspetti in questi ultimi giorni di mercato? Insomma, sembra una Juve scatenata. Cioè
2: dai, che sta per finire, dai, basta.
13: Dai, che sta per finire, davvero. No, Cami, mi aspetto altri due colpi, perché considero Sarro ormai un giocatore della Juve. Mi aspetto il centravanti, naturalmente il terzino, mi aspetto che esca qualcuno. I principali indiziati restano chiaramente Jonathan David. Sentivo anche il discorso che stavate facendo prima, sono d'accordo con te, per me è un giocatore che resta forte, ma che alla Juve non ha trovato le condizioni per esprimersi, probabilmente in un campionato come quello spagnolo, e mi leggo anche il discorso che si sta facendo nelle ultime ore con l'Atletico Madrid, può dire qualcosa in più. Non so se si avrà anche un po' il carattere per emergere in un campionato comunque molto battagliero, però può sicuramente sfruttare molto di più le sue caratteristiche. Quindi Davide Cabal in uscita, e mi aspetto la punta e il terzino sinistro, a questo punto potrebbe essere Tagliafico del Lione.
2: Ecco, vedi che tanti hanno chiesto di Tagliafico, è realistica.
7: Sì. Tra l'altro, sapete una cosa di Tagliafico? È il Fabio Grosso dell'Argentina, ovvero da anni lui gioca, performa al massimo con l'Argentina e poco nei club. Io lo dico prima, Io lo dico prima, perché come una I del Marocco. Una I del Marocco è spaziale in tutte le competizioni, poi va nei club, disastro, quindi io vi avviso. Cri, andiamo diretto sui nomi, no? Sì. Sta dividendo un po' la nostra chat, Voltemade, Zirze, io mi sono schierato su Zirze, credo anche Giulia.
2: Sì.
7: Tu invece
2: da sempre
7: ti intriga,
2: non sono stata influenzata da sempre.
7: Esatto. Ti intriga, no? Secondo te entrambi sono un upgrade rispetto a Jonathan David? Possono coesistere con Colomoni? Sono due scelte giuste o due scelte obbligate dal timing?
13: Per me, guarda, la prendo larga. Per me Zirkzee Colo è un grande attacco, è un ottimo attacco. Sicuramente un upgrade rispetto a quello che la Juve si ritrova oggi. Però Voltemade mi gasa, mi stuzzica, mi dice qualcosa di diverso, forse semplicemente perché è esotico, quindi da quel punto di vista mi incuriosisce di più.
2: Ma come è però esotico? Voltemade, è tedesco?
13: Lo so, però sai, quel baffetto, quel capello un po' così, sembra un giocatore degli anni 70 in realtà.
2: È vero, è giovanissimo.
13: Esatto, però poi anche dal punto di vista tecnico è un giocatore secondo me molto valido. Lì, per quanto lui sia fisicamente grosso, secondo me deve uscire fuori di carattere. A Newcastle ha patito tantissimo la cifra per cui è stato pagato, però sulle caratteristiche, sulle doti anche tecniche, secondo me potenzialmente è un grande attaccante, potenzialmente è proprio l'attaccante che il Newcastle immaginava come post Isaac. Quindi da quel punto di vista la Juve farebbe una scommessa, però la farebbe insomma con raziocinio, perché può essere effettivamente quel tipo di attaccante che in Italia in un modo o nell'altro può fare la differenza. Certo, appunto, c'è un deficit di carattere, quindi anche lì bisogna far sì che venga fuori. Zirkzee conosce già il campionato, è un giocatore che sicuramente non riempie l'area, però appunto in coppia con Colomoni può fare assolutamente la differenza.
2: Tra l'altro un Zirkzee che dà il ben servito alla Fiorentina, anche perché anche questa era una trattativa abbastanza, ci hanno raccontato, avviata in fase di chiusura. Poi non so se si è guardato le prime due giornate di campionato e quindi ha detto aspetta un attimo, forse non ci voglio andare lì.
7: Io credo che abbia guardato anche la Juventus in generale, ha detto aspettiamo un attimo a vedere cosa fanno loro, perché comunque
2: come si muovono.
7: Credo tu abbia conferme totali anche su un pallino enorme di Ricky Massara. Pallino enorme di Ricky Massara, ecco, probabilmente non è l'attaccante di Spalletti, ma è uno degli attaccanti preferiti del nuovo dirigente della Juventus.
13: Sì, sì, sì, assolutamente. Massara ci aveva provato anche con la Roma, e la sensazione che ha lui è che, per quanto non piaccia adesso a Spalletti, in qualche modo potrebbe conquistarlo. Cioè,
2: Ma Spalletti non piaceva neanche Vicario, Cri? se ci pensi.
13: Appunto. Poi gli allenatori, come diceva sempre, insomma, i giocatori, come diceva sempre Allegri, alla fine li devi allenare per conoscerli davvero. Però qui appunto un discorso proprio di caratteristiche, come ha ribadito anche Spalletti nel post partita, 25 cross, nessuno che trova il tempo, il guizzo, anche la bravura di prenderla di testa, di provare a buttarla dentro in ogni modo. È chiaro che quanto manchi un rapace proprio alla Juve. Zidane non lo è, ma non lo sarà mai, ma Voltevade neanche lo sarà mai, però dal punto di vista proprio delle caratteristiche può diventarlo un po' di più, può avere, diciamo, un percorso diverso rispetto a Zidane, che è un giocatore che da quel punto di vista è già fatto e formato.
0: Crei un pensiero su Sarra?
13: Ma

0: anche in zona gol.
1: Allora, Piero ti viene nel tuo e dice che anche lui è molto intrigato per quanto riguarda l'opzione Voltemade, che gli ricorda Rudi Völler. In effetti sono andata a
0: Sì.
1: guardare, Rudi Völler è molto molto simile a lui da giovane. Io invece ti chiedo, non riguarda nessun giocatore in particolare, però è un chiacchiericcio che ho ascoltato nell'ultimo periodo, un po' insistente, quasi fastidioso. C'è già chi mette in discussione non dico la continuazione del rapporto in particolare tra Massara e Spalletti, ma si vocifera già di questo piccolo malessere che si può essere creato tra dirigenza e allenatore, e lo si paragona un po' a quello che è successo con Gasperini.
0: Ma sicuramente la pressione del momento. È chiaro che il direttore sportivo, come sempre, ha un certo tipo di idea sulla squadra che sta per costruire, che sta provando a costruire, e l'allenatore chiaramente poi quei giocatori li deve mettere in campo secondo la sua idea. Quindi
1: Chiaro.
0: c'è già una distanza tra le parti in questo senso. Io penso che appena chiuderà il mercato, con un po' di calma, che finalmente tornerà anche negli uffici della Continassa, tutti si parleranno, faranno un bilancio di come sia andato effettivamente il mercato, con tutte le difficoltà che Carnevali, Massaro, Turini hanno ereditato anche dalla gestione precedente, e poi si tireranno le somme. Però Spalletti aveva chiesto 6 o 7 colpi, ne sono arrivati anche di più. È chiaro che era impossibile fare un mercato perfetto, ma sul fatto che i dirigenti della Juve ce l'abbiano messa tutta, su questo insomma non si può dire altrimenti. Poi ci sono le situazioni che hanno un po' ferito tanto Spalletti quanto i tifosi, su tutti, su Zuppi
1: Che sì.
0: in primis, perché sembrava davvero un pazzo, e poi soprattutto che sì. Con che sì, Spalletti pensava di poter cambiare il volto al centrocampo. Sarri evidentemente lo dovrà conoscere per filo e per segno, e da lì capirà anche lui quanto sia stato alto il valore del lavoro svolto dai dirigenti.
2: Cri, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Buona giornata.
2: Un ringraziamento a Cristiano Corpo del Tutto Sport per il punto qua sul Club degli Inviati. Giulia, hai qualcosa da leggere o andiamo da Costantino?
1: Tantissimo, no, più che altro sto anche valutando che bisognerà fare molta attenzione, bisognerà dirlo bene, Sar, perché un attimo dire Sarri, poi quindi anche occhio.
2: No, no, no, no, no, qua secondo me. Non c'è pericolo, non c'è
1: Non
2: pericolo.
1: c'è
2: Se
1: pericolo.
2: qualcuno sbaglia Sarra, non lo faccio neanche passare dei corsi di recupero, sappilo,
1: Basta,
2: cioè.
1: lo retrocediamo immediatamente nella categoria più bassa che riusciamo a creare. Gianni dice: ragazzi, sai alla fine cosa penso? È andato bene il mercato. Dovevano andare via Bremer, Thuram, Conceição, Cambiaso, Gatti, lo stesso Yildiz, invece non è andato via nessuno.
2: Eh beh,
1: Complimenti.
2: due di questi purtroppo. Poi,
1: Che sono Cambiaso e Gatti,
2: sì,
1: immagino.
2: poi il Cuciu Cambiasso ha smesso da un paio d'anni. Ha smesso da un paio d'anni e non è transitato
1: C'è
2: mai
1: una
2: dalla
1: S di
2: Juventus.
1: troppo, vabbè, dai.
2: E quindi in questo, però dico, per me due sono di troppo. Cioè, Gatti è un errore madornale. Cioè, tu hai il quinto difensore della Juventus che percepisce 3-2 netti. È un errore madornale,
1: Cosa
2: perché
1: non è
2: poi se.
1: andata tra Gatti e, diciamo, una qualunque possibile squadra pronta ad accoglierlo? In particolare il Napoli, sapevamo, no? Era
2: Manna,
1: andata male.
2: perché Allegri
1: Lo
2: l'aveva
1: voleva,
2: chiesto
1: infatti.
2: e Manna ha detto no, assolutamente no. E quindi questa situazione, ma per noi è un problema. Perché noi qua, perché Giulia, molti degli ascoltatori, ma in generale del tifoso della Juventus, del settlement agreement, non gliene frega niente. E ha anche ragione, io lo comprendo. Però poi tu adesso,
1: Devi
2: da
1: confrontarti con
2: oggi,
1: questo
2: devi
1: anche, sì.
2: confrontarti con la lista degli ingaggi dello scorso anno, di quest'anno, e
1: Dei
2: devi
1: 2 anni
2: iniziare
1: precedenti anche.
2: a dire quanto ho risparmiato, cosa ho tirato giù, come ho fatto, perché non sono riuscito ad offrire 3 anni a che sì, perché non sono riuscito a offrire Tota Goretzka, perché non ho fatto quello, e tu dirai, perché? Perché non sono andato in Champions, e perché è gente come Gatti, che è la quinta scelta, non gioca mai, manco per sbaglio.

0: manco per sbaglio. È lì fermo in panchina con le quattro frecce, però percepisce un ingaggio da 3-2 netti. 3-2 netti sono alti perché gente come Combiners, e qua la responsabilità secondo me è di Spalletti, l'hai portato, anche se poi ha segnato, anche se poi adesso abbiamo centrocampo corto, va benissimo, l'hai portato in tournée, l'hai fatto giocare come hai fatto giocare Arthur, come hai fatto giocare determinate persone, e poi e loro ti dicono: sai che c'è? Io percepisco 4 e mezzo più bonus, me ne sto bello bello alla Juve, gioco ogni tanto. E chi se ne frega? E questa è la situazione. E noi abbiamo rischiato di perderli Cina, questa roba qua. Perché dopo la tournée, l'agenzia di
1: Vicina ha
0: Licina,
1: iniziato a... Sì.
0: che era l'ex agenzia di Ildiz, ha detto: noi non abbiamo giocato in tournée, non siamo contenti, vogliamo andare via. Sono arrivate le offerte del Napoli e la Juve ha detto: no, no, resti qua, ma vai in prestito. Hanno trovato questo accordo e l'hanno mandato in B con la 10 della Cremonese. Vedremo se giocherà. Tra l'altro, la Cremonese è una squadra fortissima, anche se è partita male. Però questa volta qua è la realtà dei fatti è questa, cioè noi non abbiamo venduto dei giocatori che percepiscono uno stipendio altissimo e sono le quarte scelte, quinte scelte, perché Cambiaso ha uno stipendio alto e adesso se dovesse arrivare Tagliafico è la terza scelta da terzino sinistro. E quello poi,
1: La
0: che
1: difficoltà
0: gatti possa piacere al nostro amico di
1: certo.
0: Twitch, va benissimo, a me piace, a me non piace, a Giulia sì, non è quello il discorso, è che
1: Non
0: ad
1: l'ho
0: oggi.
1: mai valutato per quello che guadagna, ecco, tu l'ho sempre visto però come un giocatore che poteva essere tranquillamente utilizzabile, che poteva stare in panchina come no, non l'ha mai rumoreggiato meno o più di altri, quindi non l'ho mai soltanto valutato con un costa troppo. Prende troppo.
0: Adesso noi possiamo
1: Sono
0: dire
1: andata
0: costa
1: oltre.
0: troppo.
1: Ora
0: Costa.
1: forse puoi dirlo perché ne hai anche troppi, forse anche.
0: Esatto. Cioè, guarda gli esterni, Giulia. A sinistra hai Nico. Hai Conceição. Hai Zegrova. A destra hai
1: Ma
0: rotto
1: qualcosa
0: Ildiz.
1: magari può succedere ancora. Dai, mancano 2 giorni.
0: Vediamo, vediamo.
1: Vediamo.
0: Tireremo le somme, ma.
1: Qualcuno deve per forza andare via, a malincuore o non a malincuore, ma qualcuno deve per forza andare via. È stato un mercato che fino adesso è stato svolto in maniera, non dico perfetta, però sicuramente soddisfacente a livello di entrata, a livello di uscite, se guardi, ne sono andati via troppo pochi e magari chi è andato via non era neanche così importante andasse via. Quindi ecco, ora secondo me viene il difficile e chissà se diremo che sarà il mercoledì di...
0: Zizè?
1: Non lo so,
0: Voltemade?
1: no, ti ricordi, era stato lunedì di Comolli, sarà
0: Ah.
1: il mercoledì di Carnevalì, ma sarà, chi lo sa?
0: Speriamo martedì, perché sennò
1: Il
0: domani che
1: martedì.
0: parliamo? Sennò domani di che
1: Ma
0: parliamo?
1: è mercoledì che tireremo bene le somme, eh? È mercoledì che lo faremo.
0: Va bene,
1: Faremo
0: intanto.
1: i voti.
0: Intanto, Giulia, ridiamo gli appuntamenti che siamo in chiusura, poi chiudi tu.
1: Ragazzi,
0: Anzi,
1: la prima è
0: fai tutto
1: andata.
0: tu, fai
1: Faccio
0: tutto tu,
1: tutto
0: chiudi
1: io. Cosa
0: tutto
1: vi
0: tu,
1: devo
0: sì.
1: dire, ragazzi? Che
0: Gli
1: la prima è andata, gli
0: appuntamenti.
1: appuntamenti saranno questi, quindi segnateveli, mettete l'alert perché potete farlo sulla nostra applicazione. 11:13 ci troverete qui io, Giulia Borletto, lui, Camillo De Michelis, a condurre il club degli inviati da lunedì al venerdì. Quindi questa è la grande novità. La grande novità, aspetta, adesso stiamo esagerando, però è una delle novità di questa nuova stagione.
0: Assolutamente, quindi a domani possiamo dirlo?
1: A domani ragazzi, ciao!
0: Ciao!
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, prorogata da oggi, lunedì 31 agosto, per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
5: Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il ragazzino, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
6: La polizia brancola ancora nel buio sulla sparatoria che nella notte tra sabato e domenica ha sconvolto un rave party in Svizzera. Gli inquirenti non hanno ancora identificato né il movente né il numero degli autori dell'attacco, costato la vita a una giovane italiana di 22 anni e che ha provocato il ferimento di altre 5 persone, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. La polizia prende in considerazione 3 ipotesi: un attentato terroristico, una sparatoria indiscriminata oppure un regolamento di conti.
5: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. È il nuovo bilancio ufficiale della tragedia, reso noto dalle autorità del paese himalayano citate dalla BBC.
6: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet, affondato al largo di Cipro Nord. Il traghetto era diretto in Turchia, ma dopo poche miglia ha cominciato ad imbarcare acqua. Inascoltati gli appelli dei passeggeri di rientrare, la nave si è quindi capovolta e si trova ora sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e alcuni testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
5: Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si ritroveranno di fronte la Serbia della superstar Nikola Jokic. Per il volley femminile, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria alle 16 a Brno in Cechia. Infine il tennis, agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz, che affronta il russo Safiulin. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, di Cina, che prosegue il match interrotto domenica, e Cocciaretto tra le donne.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Nuova edizione di Cose di Calcio, eccoci qui pronti a ripartire l'ultimo giorno del mese, 31 di agosto, si riparte, la scuola apre, la campanella suona, ma il mercato è ancora aperto. Buona giornata ad Antonio Paolino con la nuova edizione dalle 13 alle 15 di Cose di Calcio. Il sommario è fatta per Sar, prestito secco, la classifica dice primo posto dopo due successi e zero gol subiti. Come negli ultimi due anni, Juve la stagione nelle mani delle ultime operazioni di mercato, sprint per il centrocampo e attacco, Sar e Zirkzee gli obiettivi. Ildiz si opera, Turam spera di no, dopo il consulto di oggi. Pareggi per Primavera e Next Gen. Buona giornata ad Antonio Paolino e ben ritrovati. Eccoci qua, possiamo entrare in studio, grazie alla regia di Roma, coordinata da... dal nostro Costantino e dal grande supervisor Gabriele Latini. Buona giornata a tutti, accordo totale allora tra Juventus e Tottenham è fatta per Sar, da che sì a Sar, chiedo anche a voi, conoscevo un po' di più che sì. Mi sono già arrivati i dati, i dettagli su alcune sfumature, quelle che trattano e che fanno rimbalzare i muri della Continassa. Tanto meglio questa operazione, non tanto per giustificare, però capisco anche la funzione del messaggio, del piccione viaggiatore che ci ha fatto arrivare questo messaggio. L'età incide, cioè a un certo punto dice no, e vabbè, viriamo su un giocatore dello stesso calibro, della stessa tipologia, con delle prospettive anche importanti legate all'età più giovane. Potrebbe essere questa una spiegazione, al di là, non giriamoci attorno, che sì ha detto no, La battuta di questi giorni che sì che no è stato un simpatico siparietto culminato però portando tutti fuori strada, anche quelli bravi, quelli che non sanno le notizie ma le sanno lo stesso, scopiazzandole un po' qua. Rispetto a chi mette la faccia, lo ammetto, io ero convinto che si facesse, ma ho sentito che tutti, quantomeno con onestà, hanno detto questo aspetto, anche la stessa Juventus, anche lo stesso Carnevali. Vorrei sottolineare un aspetto dopo le dichiarazioni bomba di Luciano Moggi della scorsa settimana che hanno fatto discutere e continuano a far discutere un po' tutte anche all'interno e fuori dalla nostra redazione. Noi le ascoltiamo le verità, le opinioni. Certo che possono anche essere annusate male, diciamo così. Però vanno ascoltate, probabilmente da quelle indicazioni si possono anche trarre delle importanti verità su come agire eventualmente. Ma la cosa che deve essere chiara, Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi ascolta, la radio ufficiale dei tifosi juventini, ce ne sono tanti che non ci conoscono ancora, passate parola. Ma la radio che ascolta i tifosi, la radio ufficiale dei tifosi è questa e giurerà sempre fedeltà pubblicamente, mi alzo un po' il volume della mia cuffia così ascolto bene anch'io, fedeltà assolutamente e amore per il nostro club. Vediamo, osserviamo, capiamo le difficoltà che ci sono, ma notiamo l'impegno che c'è nei dirigenti di tentare di risolvere tutto nei tempi previsti. I soldi non mancano, mi ha colpito quel passaggio e da qui vorrei improntare la puntata di oggi. I soldi non mancano, ma ci sono i paletti del fair play finanziario. Cioè, se davvero non vendo o non risparmio qualcosa dopo aver fatto quello che abbiamo fatto, poi ce lo faremo spiegare bene il giovedì da parte di Gabriele Lamonica. Rispetto ad altri club, noi siamo entrati nel terzo anno di osservazione. Gli altri club stanno pigiando un po' più sull'acceleratore perché non vogliono mancare all'appuntamento della Champions dell'anno prossimo, che non è garantito. Però investendo in un certo modo, guardate il Milan, rispetto già al Napoli, mi fa pensare che il Milan tra le prime quattro vuole assolutamente entrarci, come le altre. Ma ha fatto degli investimenti anche particolari. Ripagati quegli investimenti, eventualmente gran parte di quegli investimenti, senza un super controllo da parte dell'UEFA che ti concede, ti dà la possibilità, c'è un margine di tolleranza. Quello che è stato fatto anche con noi, prima di agire formalmente, con gli atti che ti impongono invece che se non esce David, l'interesse dell'Atletico Madrid c'è. Ma l'Atletico Madrid sa anche quali sono le difficoltà della Juventus, non viene a regalarti nulla. Senza quel passaggio si bloccano anche determinate altre operazioni, a meno che di non riuscirle a fare così come abbiamo fatto col Tottenham, in questo caso con una squadra che sta spendendo tanto, che quindi ha degli esuberi e quindi è più facile magari andarli a convincere, facendoti dare una mano, di prendere Sar, il senegalese, che conosco meno, ma ho visto e ho apprezzato nel mezzo al campo. No? Intanto ringrazio anche la regia per la comunicazione in cuffia, stiamo aspettando naturalmente per il primo collegamento, oppure proviamo anche a sentirlo attraverso Teams, proviamo a vedere se già magari piazzato col suo cellulare per contropagellare con noi e quindi do questa comunicazione di servizio al volo al nostro tecnico della regia di Roma. E detto questo, stiamo provando a metterci in contatto per ascoltare le pagelle, perché poi dobbiamo analizzare quello che capita. Possiamo fare il miglior mercato, perdi, vinci, pareggi, in un certo modo cambia qualcosa? Cambia qualcosa per Nico Gonzalez? Ditemelo voi, perché se così fosse, oggi avremmo dovuto attenderci la risposta. Nico Gonzalez è e resta un giocatore della Juventus, non gli è stato comunicato che... Cioè, capite, mettiamo un po' i puntini sulle i, è vero, perché non pensavi di ripiegare e di trovarti in questa condizione, perché volevi fare un altro tipo di mercato. Quindi adesso, e se arrivasse l'offerta dei 30 milioni fatidici, secondo voi Nico Gonzalez dice no? Lo chiedo anche direttamente a lui, perché poi le parole hanno un peso. Certo che ripartire così, risentire il calore dello stadio, segnare, entrare con quella esperienza, personalità, carattere, fa capire che in questo momento ne avessimo almeno uno su due con quelle caratteristiche, perché siamo ancora un po' spaventati, siamo il passerottini che tentano di tornare al volo dopo l'estate, vedendo da dentro anche i problemi. Detto questo, Sar più giovane, ecco le condizioni. Si è assicurata la Juventus Pepe Matar Sarr, ormai era nell'area da diverse ore, chiaramente gli aggiornamenti ce li dà anche tutto Mercato Web, il centrocampista che è di fatto l'alternativa a Frank Kessié, ivoriano che ha deciso di accettare la corte dell'Atalanta. Procuratore o meno, chi comanda dovrebbe essere sempre il giocatore. Prometto alla Juve di andare a certe condizioni, certo che se poi non mi vuoi pagare, ma se le condizioni all'inizio erano 3 milioni e mezzo di quel bonus all'ingaggio per il procuratore, non possono diventare altre cifre, perché altrimenti qui si gioca a poker e non a voler veramente andare in quella squadra. Cioè la Juventus probabilmente si è trovata ancora nelle condizioni di non poter fare che cosa? Gestire lei il banco. Io non sono un giocatore di carte, però chi gestisce il banco, sì, no, in una settimana, queste le condizioni, ultimo tentativo, poi si sa che si bara un po', si gioca, si bleffa, ma non si può arrivare a 3 giorni sia dall'una che dall'altra parte, facendosi tenere per il guinzaglio dalla controparte. Deve essere un po' più equo, altrimenti grazie, arrivederci, e forse la trattativa non sarebbe arrivata a quel punto lì che forse ha fatto trovare impreparati anche i nostri dirigenti, che sono stati però bravi. Ripeto, fiducia massima in questa dirigenza, fiducia massima, ma potrebbe arrivare il peggiore dei dirigenti. Radio Bianconera appoggerà sempre le scelte societarie, discutendole, triturandole, mettendole sotto la lente di ingrandimento quando si avverano o non si avverano. Allora, i dettagli. L'operazione sfiora i 2 milioni di euro per il prestito oneroso, cioè ti costa 2 milioni, quindi devi andare a recuperare questi 2 milioni e magari qualche altro milione per il prestito anche di un attaccante, dove non c'è l'esigenza e dove c'è la disponibilità del club di aiutarti. È quello che abbiamo fatto noi altre volte comprando Douglas Luiz dall'Aston Villa il 30 giugno. Ci sono accordi leciti che portano ad agevolare quel club che ti chiede, a noi converrebbe in questo momento prenderlo così, non cos'ha, ma fidati che, a parlare la Juventus, non siamo quattro cialtroni, è la Juventus, è la signora Juventus, onestamente. E quindi ecco che si potrebbe arrivare a questo, cioè si è arrivati, non sappiamo ancora i dettagli ben precisi, al prestito oneroso più 28 milioni eventualmente, di 2 milioni, più 28 per il diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento del 50% delle presenze rispetto al totale delle partite giocate e alla qualificazione a una competizione europea. Allora, giocando X partite, ne deve giocare almeno una su due, e oltretutto devi anche raggiungere, quindi abbastanza raggiungibile, perché credi in quel giocatore, che andresti a pagare al massimo una trentina di milioni. Manca un giorno, finirà il mercato domani sera alle 20, manca un giorno per mettere nero su bianco tutti questi dettagli, vederlo magari alla Continassa. Ho appena salutato Camillo De Michelis, che da Hecator a Sar è un attimo, si ferma al J-Medical e aspetta lì per chi è infortunato e per chi deve sostenere le visite. Se ci sono, ma i soldi non sono mai stati un problema, bisogna ricostruire una società sana. ci abbiamo provato, a volte ci siamo fidati un po' all'improvvisazione, però volevi risanare non solo i conti, ripartire. Giuntoli poteva sembrare una buona partenza. Giuntoli al Napoli ha lavorato in un certo modo. Giuntoli adesso è all'Atalanta, dove mi sembra che siano molto attenti. Giuntoli alla Juve probabilmente ha trovato una dimensione troppo grande per lui stesso. Qui, adesso stiamo riprovando a fare le stesse cose, dopo aver tentato invece la strada degli algoritmi. Tutto potrebbe essere utile, ma poi ci deve essere un'efficienza molto elevata che deve portare non tanto al risultato dello scudetto subito, ma a non fare acqua un po' da tutte le parti. Se ci sono dei vocali li andrei a sentire, altrimenti stiamo provando, sto aspettando indicazioni sul nostro ospite. Prego.
8: Buongiorno Bianconera, buongiorno direttore Lorenzo D'Albano Laziale.
7: Ciao carissimo,
8: per quanto riguarda Nico Gonzalez, se non erro, lui ha fatto delle dichiarazioni a fine partita dove lui diceva proprio ai tifosi: ci vediamo alla prossima partita allo stadium. Quindi cioè, lui già sa che rimane alla Juventus, o almeno che non ho capito male io. Comunque per fortuna che adesso c'è un portiere a Torino che ci ha regalato i primi 3 punti di vicario alla Juve. Per fortuna c'è un portiere e siamo stati proprio salvati da Nico Gonzalez, che prima voleva andare assolutamente via, e da Kuhn Meyers, che almeno che se non erro pure in questo lo vogliamo dare via al primo che passa a Torino. Comunque dai, forza Juve, e speriamo che continuiamo a crescere o magari qualche innesto. Ciao Lorenzo D'Albano Laziale.
7: Ciao.
8: Sperando di non fare discorsi da bar. Ciao direttore.
7: Assolutamente, amico mio, assolutamente. Che a volte ci facciamo trascinare un po' tutti dalla iper passione. Però hai sottolineato anche tu questo dato, no? Adesso faccio io Lorenzo da Albano Torinese. Prima di giocare quest'ultima partita col Parma voleva andare via. Secondo te è cambiato qualcosa in quelle 24 ore, in quel gol? È troppo poco. È un professionista, ma ha espresso la sua volontà parlando con l'allenatore. Cioè, ci sono delle ovvietà che sono fuori discussione. Quindi non è schifato dal fatto di rimanere a Torino. Ci rimarrebbe, ma non era quello il suo pensiero principale. È dovuto tornare, da professionista ha cominciato prima degli altri, ci ha detto proprio Spalletti, no? L'altro giorno. Tra l'altro chiedo alla regia se eventualmente possiamo riascoltare quel passaggio lì. Io adesso non voglio aggiungere troppa carne al fuoco, però non riesco a capire. Ah, abbiamo l'ospite, allora va benissimo, tra poco avremo l'ospite, perfetto, allora rimaniamo concentrati sull'ospite, sulle pagelle, chiedendogli già immediatamente scusa perché lo vogliamo in collegamento video, così come sarà praticamente prima di tutte le partite, cioè dopo le partite in casa della nostra Juventus con il nostro contropagellista per eccellenza. Quest'anno non scrive più ai Mazziani perché costa troppo il trasferimento dati tra Marte e casa sua, però la massima di Marco Sanfelici ce l'abbiamo sicuramente, e visto che ce l'abbiamo sicuramente forse dovevamo usare il termine la massima di Sanfelici, e noi Marco Sanfelici lo riabbracciamo col tentativo di sabotaggio dei suoi ex amici marziani che non volevano farlo vedere e sentire quest'oggi in Cose di Calcio. Buongiorno Marco. Se n'è andato. Sembrava il marziano che scappa. È tornato. Marco, che scherzi ci fai? Ti ho visto. Ce l'abbiamo fatta.
9: Sono felice.
7: Nel momento che ti vedevo,
9: rivederti dopo tanto tempo, e siamo ripartiti. Ecco qua.
7: Siamo ripartiti. Marco, nel momento, così raccontiamo il bello della diretta, no? Allora, ufficializziamo l'orario con te? Questo, molto prima anche, no? tutte le volte che la Juventus giocherà in casa, in campionato, arriveranno le contropagelle. Però ho visto il tentativo, ho notato il tentativo mentre ci collegavamo con te, che non ci riuscivamo, misteri della tecnologia, anche noi in questo periodo allo stadio abbiamo le stesse problematiche. Ti ho visto andare, ho visto il tentativo tangibile dei marziani, no? Che hanno capito che non hanno rinnovato il contratto con le tue pagelle, perché da quest'anno ti affidi alla massima. La sintesi delle pagelle di questa partita, di Marco Sanfelici, l'esclusiva con cui partiremo ogni volta, vedi come conteggia i soldi, chi è abituato alla grande economia del paese, bravissimo, ma senza peli sulla lingua, la sua massima di questa settimana. Vai Marco.
9: La massima di Marco Sanfelici di questa settimana è la seguente. A volte l'azzardo improbabile è ciò che fulmina di luce la notte cupa e tutto prende forma. Vero, Nico?
7: Ecco, motivo per cui avevo portato un po' l'argomento su Nico Gonzalez. Mi spieghi che cosa misteriosa ci hai voluto raccontare, neppure troppo misteriosa, con questo algoritmo, gli algoritmi, possiamo anche definirli gli algoritmi di Marco Sanfelici. Che cosa ci dice la partita? Che cosa ci dici su Nico Gonzalez? Perché trattavamo proprio questo tema, onestamente, sinceramente, schiettamente, nei confronti di un giocatore che già solo per come è entrato in campo meriterebbe di vestire quella maglia, o forse dimostra un teorema molto importante, che ne servirebbero tanti come lui e con quell'atteggiamento.
9: Sì, tra l'altro tu hai centrato, conoscendo quello che ho scritto, il fatto che il titolo delle contropagelle di questa settimana è il seguente: gli occhi di tigre di Nico e da triglia di David. Cioè, io direi che noi qualche giocatore l'abbiamo visto giocare, quando vedi uno sguardo perduto nel vuoto ed è evidente che il proprietario di quello sguardo si sta chiedendo che cosa ci faccio io qui, non puoi pretendere più di tanto da un giocatore del genere. L'altro che entra con la determinazione e secondo me anche con un pizzico di disperazione nel dire: io ho questa opportunità per poter di nuovo comunque riprendere e riguadagnare la fiducia della società. Ci sono risultati assolutamente opposti. Nico Gonzalez direi che non è stato bravo solo nel pensare al tiro, ma è andato a riprendere la respinta, cioè voglio dire ci credeva in quel momento. E qua, secondo me, come giustamente tu dici, io sono perfettamente d'accordo con te, noi ne abbiamo bisogno di tanti, perché tu ed io siamo cresciuti con quegli occhi di tigre in squadra, al di là del fatto che poi ci potessero essere i campioni o meno, ma tutti entravano con la ferocia e la fredda determinazione di ottenere il risultato. Ora, questo è quello che secondo me manca. Permettimi però una piccola cosa. La partita di Juventus Parma ha detto una cosa molto molto importante, cioè il calcio, nonostante la sua evoluzione e vorrei dire anche la sua involuzione, nonostante il fatto che oggi il denaro conta di più magari dei sentimenti eccetera, comunque questo mistero buffo del football, del calcio, ci riserva ancora delle sorprese che mai e poi mai avremmo potuto immaginare. La partita Juventus-Parma ha fatto vedere che si può passare dal momento di disperazione al momento di gioia, in maniera, direi, finalmente di nuovo secondo la tradizione calcistica.
7: Chiarissimo Marco, e noi quest'anno non vogliamo essere né pessimisti né ottimisti, ma realisti, sapendo da dove partiamo, i problemi che si sono accavallati, che stiamo cercando di risolvere, che stanno cercando di risolvere, me ne sento un carico addosso, perché anche solo parlandone come con te, però vogliamo analizzare poi di volta in volta anche quelli che sono gli aspetti, cioè, tanto per essere chiaro, Speravo che non entrasse quel pallone nella nostra porta per dimostrare non solo di avere un portiere o per dimostrare che prima ce n'era uno veramente scarso. Perché quella è la partita, quella saranno le verità, le difficoltà della stagione. So che fosse arrivato uno con una personalità, gli è andata bene questa volta, è veramente un portiere, ben venga il portiere, ben venga che entri uno con lo spirito come Nico, perché abbiamo visto invece a Frosinone che chi era entrato, no, ballava sulle punte. Allora volevo chiederti, mi scrivono anche da casa, siamo d'accordo comunque che abbiamo la difesa più forte del campionato e non solo? Mi dici che, da che cosa sei rimasto, non dico abbagliato, è ancora tanto, anche perché riporto, sai, mi conosci e mi conoscete. Anche 2 anni fa e l'anno scorso eravamo 6 punti, vinte le prime 2, abbiamo battuto il Como, abbiamo battuto il Parma, oltretutto, cioè 2 anni di seguito, nelle primissime giornate. Ci sono degli aspetti, al di là di quello che manca e che stiamo provando a sanare, che rincuorano anche Marco Sanfelici, e lo chiedo anche a voi a casa. Quindi facciamo una puntata che, se vinciamo, partiamo anche, soprattutto, non dovevamo vincere 6-0, non dovevamo prendere quel gol, non abbiamo il portiere, non abbiamo l'attaccante. Tutte cose che diremo fino a domani sera alle 20. Poi quella è la nostra Juve, quella andrà a difesa. Non so se sei d'accordo. Da cosa... Certo. Che cosa ti lascia in eredità questo 2-0, queste prime 2 partite, visto che con te e anche con il nostro Fabio, il contropagellista delle trasferte, analizzeremo praticamente sempre andata e ritorno, casa e trasferta, le ultime 2 partite. Prego.
9: Io penso di dover sottolineare un work in progress. Secondo me Spalletti sta cercando di creare la compattezza della squadra, ma non è solo una compattezza, diciamo così, tecnica, cioè tra i riparti, la squadra corta, non lunga, è la compattezza di, non lo so, la comunanza di intenti. Ecco, questo è. E a Frosinone noi siamo riusciti comunque a dimostrare che la sofferenza fa parte del nostro bagaglio, non ce n'era bisogno, lo sapevamo, ma il fatto di trovare per esempio difficoltà con una squadra tipica come il Parma, ne troveremo tante di squadre che ci faranno soffrire, che si chiuderanno, che metteranno il cosiddetto pullman davanti alla porta. Ma la squadra non si è demoralizzata, è andata avanti e secondo me il secondo tempo sotto tanti aspetti è stato decisamente migliore del primo, quindi la squadra è in crescita. Ecco, secondo me questo è l'aspetto più importante, al di là di tutto, insomma. Poi io adesso mi prendo 30 secondi, speriamo che arrivi quella pertica di 1,98 tedesca lì che si chiama Wultemad, perché finalmente riuscirò a dire un cognome tedesco, comunque europeo, e non più arrotolare e arroventare la lingua attraverso magari nomi africani che sinceramente non riesco a pronunciare.
7: Non riesci a pronunciare, semplicemente per una questione di pronuncia, ovviamente. Senti, certo, me lo ripronunci, certo. me lo ripronunci quel nome lì, casomai arrivasse, casomai segnasse? Cioè l'entusiasmo di casa Sanfelici, col nome tedesco, perché l'hai pronunciato in un modo che solo quando vado al festival di Monaco
9: quando vai a bere un po' di birra all'Oktoberfest.
7: Esatto, Oktoberfest.
9: È un ragazzo di Brema, si chiama Wultemad.
7: Ah, prima l'hai pronunciato meglio, eh? L'hai pronunciato tipo speaker della Juve all'annuncio delle formazioni, ma avremo tempo per migliorare, sempre che se arriverà.
9: Sempre che arrivi.
7: Perché qui un po' sempre dobbiamo dubitare, perché tanti complimenti, però poi che sì, è diventato che no. Quell'altro, cioè ci siamo un po' adattati. Sei d'accordo con me? Ho scritto questo editoriale. Rubo qualche minuto perché siamo partiti tardi con Marco Sanfelici e quindi lo spiego anche per il nostro regista. Marco, dalle prossime volte ci faremo trovare pronti e preparati, memorizziamo tutti i dati, i collegamenti che vanno perfezionati, ovviamente per qualche modifica strutturale del nostro, delle, dei nostri apparati tecnologici. Marco, chi sale di questa partita? Cioè, mi dai il... No, sintetizziamolo. Il migliore di questa partita, tolto Nico Gonzalez, perché voglio vedere se è Kun Minus perché segna, o qualcun altro che ti è particolarmente piaciuto, e chi invece è, perché ne abbiamo parlato poco, dei fischi, perché non abbiamo capito, i fischi erano perché erano contenti, non lo so, chi è che esce tra i fischi, e se esce dalla Juventus, non so cosa ne sai tu.
9: Ma dunque, allora, per quanto riguarda il migliore è la palma, la, se la dividono Vicario e Conceição, visto che mi hai detto Nico Gonzalez di lasciarlo momentaneamente
7: sì.
9: fuori.
7: Sì.
9: Quindi Vicario, evidentemente, perché la gente si è stupita che finalmente siamo ritornati ad avere un portiere, che non vuole dire che Vicario parerà tutto il parabile e anche di più, ma che comunque il proprietario, diciamo così, della linea di porta è un professionista che fa quel lavoro, punto. Conceição è l'anima della squadra in questo momento, che il buon Dio ce lo conservi così fino in fondo. Per quanto riguarda il peggiore, beh, direi che mi piace vincere facile, perché penso che su David siamo d'accordo tutti. I fischi, è sempre antipatico fischiare un proprio giocatore, ma quando un giocatore fa di tutto per farsi fischiare, beh, poi non dobbiamo essere stupiti dal fatto, stupefatti dal fatto che arrivino i fischi, insomma. Quindi sotto questo aspetto, poi guarda, ti dirò che la gente ragiona con la testa prima di tutto, ma anche col sentimento. E se un giocatore che viene da una stagione così deludente come quella dell'anno scorso, per uscire vuole anche il premio uscita, il buon uscita, quello di questo genere, dobbiamo ricordarci che sugli spalti non c'è gente straricca, ci sono anche tante persone che fanno fatica a arrivare in fondo al mese. Sentire cose di questo genere, beh, se poi dopo qualcuno lo fischia, io penso che sia quasi quasi meritato.
7: Chiarissimo, Marco Sanfelici contro Pagelle, che potete leggere integralmente al termine della partita, immediatamente dopo, comunque in questa giornata su Bianco Nera News, ma solo ascoltandolo, vedendolo e conoscendolo di persona qui su Radio Bianconera alle 13:15 dalle prossime volte, anzi già dalla prossima settimana, perché per farti lavorare e recuperare il tempo che abbiamo perso quest'oggi abbiamo inserito, e il computerone ci dà la possibilità di giocarcene un'altra in casa. Mi dici a questo punto che cosa può ancora dirci Juve-Milan? Non ancora, cosa può dirci Juve-Milan alla terza giornata con due squadre, quelle dell'Europa League, con due squadre da Europa League e con le loro ambizioni da campionato, giocando però contro di loro, molto diversi da quelli dell'anno scorso, quest'anno. Ci tengo a conoscere il tuo pensiero.
9: Allora, brevemente, io non sono uno che alla seconda o la terza giornata di campionato ami vedere subito degli scontri diretti, perché comunque gli scontri diretti in questo modo perdono un pochettino di sapore, di sale, insomma, no? Però è chiaro che Juve-Milan è di per sé il vice derby d'Italia, forse il derby d'Italia, nel senso che comunque sia una partita assolutamente importante, una partita nella quale la Juve potrà far vedere finalmente il grado, il livello e soprattutto la voglia, quello che si diceva prima, per andare a prendersi quei posti che sono, direi, storicamente di diritto. È chiaro che il Milan è quindi una squadra che ci metterà in condizione di valutare quali sono le nostre forze, e naturalmente noi faremo valutare a loro quali sono le loro forze. Quindi è una maniera, direi, di prendersi le misure. Ecco, questo secondo me può essere una chiave per interpretare il big match della prossima settimana.
7: È talmente bello parlare con te che mi viene già un'altra domanda, perché qui dobbiamo ragionare, fare ragionamenti. Marco, un po' come da quando ci frequenti noi di Radio Bianconera, no? Probabilmente in tanti stanno dicendo sei migliorato, no? Perché lì è tutto quello che c'è, la farina del suo sacco. Se la Juve rimanesse così, perché so che tu non hai peli sulla lingua, se la Juve rimanesse così per diversi motivi, no? Perché io conosco le due correnti di pensiero molto schematicamente. La Juve è più forte dell'anno scorso, diresti questo? È la stessa dell'anno scorso? O come in parte qualcuno magari ha già in mente, ma non siamo riusciti neanche poi a prendere Tagliafico, non siamo riusciti a prendere, cioè quello che ci stanno dicendo che, perché la Juve ne ha cambiati già tanti, poi non so se serviranno tutti, se abbiamo fatto bene, se renderanno, tutto quello che vuoi. Ma se la Juve restasse quella di oggi, dopo due giornate, no? Con l'aggiunta di Sar, molto probabilmente, non ho detto Sarri, stai tranquillo, il centrocampista, con le notizie belle o brutte che potrebbero arrivare dall'infermeria, Yıldız che si opera, Thuram, che speriamo di no, perché sta cartilagine è un po' come la tua, quando adesso ti alzi dalla scrivania, il ginocchio, vedi che mi hai dato ragione, la prima volta che mi dai ragione verissimo. Totalmente. ormai quante ne so. Ti chiedo, penseresti più, siamo comunque migliorati, siamo diversi e quindi sono eccitato da questa stagione, siamo come l'anno scorso, né più né meno, abbiamo cambiato un po' gli ingredienti dopo aver bruciacchiato l'arrosto l'anno scorso, oppure però ci mancano ancora quelli che non arriveranno. Risposta secca, Marco Sanfelici.
9: Allora, tu sai che io sono una persona fondamentalmente onesta e quindi in questo momento non è che voglio, esonerarmi da una valutazione, da un giudizio. Dico solo comunque che è ancora troppo presto. Ci vogliono 5, 6, 7 giornate. Bisogna arrivare alla sosta nazionale per capire con 5 partite che cosa siamo. Certamente rispetto all'anno scorso siamo diversi. Il giochino, sia più forti, meno forti, eccetera, lo lascio ad altri, perché poi sai, per essere più forte o meno forte devi essere la stessa squadra e cercare di capire se uno o due innesti ti hanno migliorato. Noi qui siamo un pochettino, lasciamelo dire, vittime di questi costanti, continui cambi di dirigenza. Per cui se i dirigenti fanno bene, non li cambi. Se i dirigenti fanno male, li cambi. Se poi li ricambi un'altra volta perché hanno fatto male due volte, adesso li cambi tre volte ed è la terza volta. Capisci che allora diventa molto difficile avere diciamo un punto fermo su cui poter valutare e giudicare.
7: Chiarissimo, neanche troppo diplomatico. Io ho capito però da questa equazione una cosa. Meglio essere un dirigente quest'anno che non un allenatore, perché forse non cambio il risultato andando a 4 dirigenti, ma magari a 3 allenatori, no? Nella sostituzione. Certamente. Cioè, così
9: Intanto l'allenatore non l'abbiamo cambiato. Questo è un punto fermo. Vediamo come lui si adatta alla squadra e come i giocatori si adattano a lui, almeno soprattutto i nuovi, insomma, e quelli che hanno un riscatto da raggiungere, insomma. I dirigenti mi pare che stiano facendo abbastanza bene, dopodiché speriamo nello stellone, che è un grande stellone quello della Juve.
7: Chiaro, si ricordano anche di te per le bussate al VAR, quest'anno magari ne sentiremo qualcuno di meno, ma se sarà il caso c'è un giudizio e la massima anche per il VAR. Senza peli sulla lingua, Marco Sanfelici contro pagelle su Bianconera News, appena terminano le partite, il suo commento a caldo subito, poi riflette un po' prima di andare a dormire, parla con i marziani con cui ha bisticciato tutta l'estate e prepara la massima per il giorno dopo. Le partite in casa della Juventus. Quindi a lunedì prossimo, grazie Marco Sanfelici, con grande piacere.
9: Grazie a te per l'opportunità e per la stima che mi dimostri, sono veramente orgoglioso e fiero di questo.
7: Perché Chessy mi ha detto di no, quindi mi devo accontentare di te, cioè solo per quello. Hai capito? Cioè, mi hanno detto tutti no, tu sei rimasto, allora io ti valorizzo. Assolutamente non è così, anzi, la famiglia di Radio Bianconera, se volete far parte, ascoltateci, se volete intervenire, basta segnarvi il numero 340-5425-324, cerchiamo, tanto non ci sta più sentendo, cerchiamo soluzioni per l'anno prossimo con obbligo di riscatto per prendere il posto di Marco Sanfelici. Ah no, ci stava ancora seguendo, no, non è vero. Ciao Marco, a lunedì prossimo.
9: Allora, grazie interessanti ancora, le sue pagelle,
7: molto molto sofisticate, non sono le pagelle quelle mi è piaciuto non mi è piaciuto, le pagelle di Marco Sanfelice, del nostro Fabio, il contropagellista da trasferta, sono molto sofisticate. Le vostre? Avete qualcosa da aggiungere, da togliere? Ditecelo, scrivetecelo al numero di Radio Bianconera WhatsApp. A tra poco con Mister Augimeri.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona, e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I Viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16. L'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco, non ci sono classifiche da amministrare, una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Novak Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
12: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.

0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Ben ritrovati, eccoci qua. No, non siamo all'inizio della nuova ora. Manuel, buongiorno Manuel. No, è arrivato preoccupato perché pensava fosse già finita la trasmissione. No, abbiamo appena cominciato alle 13, siamo molto in ritardo. Tu che arrivi da Bari col tuo treno, dalle vacanze, normalmente è così in ritardo. No, oggi riprendiamo con Cose di Calcio, eccoci. Perfetto, e allora da Cose di Calcio ad Augimeri, che è la stessa cosa, perché lui è una cosa di calcio, una persona di calcio, uno che ne sa, il nostro mister per le partite in casa della Juventus. Ciao mister Giovanni Augimeri.
9: Ciao Antonio, ciao a tutti.
8: Eccoci qua, rientriamo in studio, benissimo. Ciao Giovanni, com'è andata, come sono andate le vacanze?
9: Bene.
8: Senti Giovanni, oggi... Assolutamente, nessuno di noi quando si fanno si può lamentare. Ti chiedo scusa per il ritardo sul binario 1 del nostro commento. Oggi intanto per riascoltare, per riabituarsi un po' anche alla tua voce. Mister, è finita la partita, sono finite le prime due partite, entriamo negli spogliatoi. Che cosa hai da dire ai ragazzi? Parliamo della Juve ovviamente, della nostra Juve. Ci analizzi un po' la lavagna tecnica delle partite, della partita col Parma, ma in generale che cosa siamo riusciti a fare già meglio nella seconda rispetto alla prima e in queste prime due per quello che avevamo rispetto all'anno scorso, tanto per essere chiari.
9: Io noto una Juve molto simile rispetto all'anno scorso, quindi una squadra che comunque prova a stare nella metà campo, un po' piatta nel creare occasioni, un po' ripetitiva nel creare occasioni e poco cattiva magari nello sfruttare le palle gol, nel calciare in porta, nel finalizzare quello che magari si crea durante la partita. Più o meno diciamo che si è ritrovata una Juve un po' simile a quella dell'anno scorso, dai.
8: Tanto simile o con delle caratteristiche diverse che però cambiano, spostano di poco, diciamo così, il livello, ecco, che poi è quello da alzare tanto. Simile perché? Spiegaci un po'.
9: Secondo me il calcio che si propone è più o meno lo stesso.

0: i cambiamenti sono magari su alcuni interpreti come Kolo Muani, cioè magari chiaramente diverso rispetto al Jonathan David o al Vlahovic, e che in alcuni momenti della partita ti può dare più fastidio e far più male, come abbiamo visto magari negli ultimi 20 minuti di partita col Parma, mentre come sistema di gioco, come idea di gioco, secondo me la squadra è la stessa, i principi sono gli stessi, non si è cambiato molto, si è un po' piatti, il creare gioco è un gioco un po' a tratti sterile, però al momento prendiamoci questi 6 punti che male non ci fanno, anche perché abbiamo visto che anche le altre squadre che comunque sono di vertice all'inizio del campionato trovano tutti delle difficoltà. Si spera che magari col passare del tempo si possa trovare un gioco un po' più armonioso, un gioco un po' più creativo, per essere anche più intraprendenti nel creare delle situazioni di gioco che possono far male agli avversari, e non magari affidarci solo alle individualità di Conceição, che magari o di Yıldız quando ritornerà, o di Alibegovic quando poi sarà magari in condizione di far meglio, o di Boga. Quindi cercare di avere un gioco più armonioso.
1: Mister, da casa ci scrivono Vicario, Lucumi, Çelik, Douglas Luiz, Kolo Muani incideranno tantissimo. Aiuteranno anche a rendere meno piatto, con questi auspici, il gioco della Juventus? Perché non mi hai citato né Douglas Luiz né tantomeno, se non sbaglio, Kolo Muani, con caratteristiche diverse. Cioè, è la presenza di un determinato attaccante che genera anche un certo tipo di gioco offensivo?
0: Ma secondo me tanto fa il centrocampo. Io poi mi conosci, sai qual è la mia idea su alcuni giocatori in mezzo al campo. Douglas Luiz sicuramente è un giocatore che è valido e che può darci qualcosa in più rispetto a quello che avevamo l'anno scorso sotto il punto di vista tecnico del palleggio, delle idee. Locatelli a me lo sai benissimo che non è un giocatore che io reputo da
1: Rende
0: Juventus,
1: piatto il
0: che lo sia.
1: gioco, dici tu. È
0: Secondo me
1: uno di quelli che rende
0: secondo me molto.
1: molto. Però
0: Quindi
1: cosa
0: lui, secondo
1: aggiunge, se mi
0: me,
1: posso permettere di chiederti?
0: ma
1: Però che
0: io
1: cosa
0: non.
1: aggiunge? Cioè.
0: Però mi vuoi mettere in difficoltà? Perché lo sai che secondo
1: No,
0: me
1: nel
0: lui è un
1: senso che
0: giocatore
1: però.
0: che non c'entra nulla qui dentro. Cioè, nella Juventus un giocatore come Locatelli non ti dà, può toglierti, perché per quanto mi riguarda non ti dà una fisicità particolare, non ti dà una riconquista della palla veloce, non ti dà. Non ti dà centimetri e chili in mezzo al campo, non ti dà qualità nell'impostare, nel creare soluzioni per i giocatori offensivi. È un giocatore che sa fare tante cose a un buon livello, che crea un, cioè, è un po', ti rende un po' piatto il gioco, secondo il mio punto di vista. Poi per Spalletti è il capitano, quindi affidiamoci a Spalletti, ha più esperienza, però. Io la vedo così. Douglas Luiz, che
1: Ecco,
0: per
1: e
0: tratti
1: Douglas?
0: sembra anche simile, però è più intraprendente, ha più qualità, ha delle idee migliori e ti rende anche un pelo più imprevedibile sotto alcuni aspetti. Sotto il punto di vista della riconquista non ti dà sicuramente tanto, non è uno che magari è molto bravo a recuperare, a riconquistare palloni. Abbiamo visto che durante la partita col Parma è stato il giocatore che ha percorso più chilometri in campo. Quindi vuol dire che il ragazzo fisicamente sta bene, per caratteristiche non è il riconquista palloni, ma è un giocatore che ha qualità e si vede che ha qualcosa di diverso a livello tecnico rispetto a Locatelli che magari lì a fianco. Çelik è, come l'ha detto in parole povere Spalletti, un soldatino, nel senso che è un terzino sicuramente che rispetto a Cambiaso sa difendere, ha fisicità, struttura, forza, passo. E quindi in fase difensiva ti può dare tanto, con la palla magari soprattutto a piede invertito potrebbe andare un po' più in difficoltà, però a noi serve anche qualcuno che gli faccia la fase difensiva, quindi va bene. Lucumini io credo sia un profilo interessante, quindi sono
1: Per
0: curioso
1: quale
0: di
1: motivo?
0: vedere.
1: Per il possesso, per la giocata, palla al piede da
0: Secondo
1: dietro, cosa?
0: me sì, perché Lucumini è un giocatore che nelle scorse stagioni ha dimostrato di essere bravo a trovare linee di passaggio ed essere preciso a giocare palloni in verticale, quindi io credo che possa essere un profilo interessante per quello che vuole magari provare a fare Spalletti, a Allo stesso tempo, tanti, ormai negli ultimi anni, tanti giocatori sono arrivati con l'idea che possono essere dei profili interessanti e che possono far bene, poi la maggior parte non è andata così, quindi restiamo col profilo basso, con l'idea che possa far bene, ma diamo modo al ragazzo di dimostrare che il valore che ha. Non mettiamo fretta, non mettiamo pressione, perché questo, secondo me, al momento i giocatori della Juventus sono tanto sotto pressione per vedere i risultati, quindi il rendimento che hanno è anche al di sotto delle loro
1: Interessante questo
0: possibilità.
1: aspetto, interessante, molto interessante l'occhio clinico del nostro mister. Una battuta finale, Juve tra Sarr, il centrocampista, vicinissimo alla Juventus, ma l'abbiamo detto diverse volte, quindi secondo indiscrezioni aggiungo, e Zirkzee. Cosa servirebbe di più? Tutte e due aiuterebbero tanto a diventare diversa questa Juve in questi ultimi 2 giorni di mercato? E quanto? E poi
0: Ma
1: ti saluto.
0: allora, io credo che Sarr sia un centrocampista valido, ma non sia il giocatore che ti risolve i problemi. Quindi stiamo continuando ad acquistare giocatori di più o meno lo stesso livello dei giocatori che abbiamo. Giocatori, un giocatore che comunque nelle scorse stagioni ha
1: Il
0: fatto
1: Turam che non sappiamo se perderemo per poco o tanto tempo.
0: probabilmente di quel tipo di livello lì, però non è quel giocatore che sei sicuro che tu metti in campo e ti dà qualcosa in più. E Zirkzee è un altro giocatore che è un po' ibrido, cioè è un giocatore che in realtà è una punta, ma che ti viene incontro, ti lega al gioco, gol nelle gambe, ne ha pochi, e forse quello che manca alla Juve è messi seduti su un tavolino a discutere
1: Sì.
0: di questa squadra qua e quanti gol hanno nelle gambe questi giocatori, se li sommi tutti a quanto arrivi, secondo me arrivi a una cifra bassa. E questa cosa qui poi la paghi, soprattutto nelle partite dove magari hai poche occasioni e quelle che hai devi essere cinico. Per andare a prendere Sarr, io avrei fatto salire il ragazzo che ha fatto il ritiro con la Juve, il centrocampista, forse Owusu, e l'avrei fatto giocare, perché dobbiamo puntare di più sui giovani. Qua in Italia questo qua è un concetto molto, molto, molto lontano rispetto a quello che dovrebbe essere.
1: Tocchiamo un nervo scoperto del nostro mister che crede in questa filosofia ed effettivamente come dargli torto sul fatto che in generale si abbia poco coraggio se ne impieghino pochi. Mi prometti che ripartiamo da questi concetti anche la prossima volta, visto che sarà anche lunedì
0: Certo,
1: prossimo?
0: assolutamente. Sai che è una cosa per cui mi batto, quindi assolutamente si può trattare questo tema. È un tema importante perché ne abbiamo pochi, non siamo nelle condizioni di avere dei budget
1: Di
0: importanti per
1: spendere.
0: creare squadre competitive a livello europeo su 20-22 giocatori, ma se quei
1: Certo.
0: soldi che abbiamo li concentriamo su 13-14 giocatori e gli altri li andiamo a gli altri slot li andiamo ad occupare con i giovani che abbiamo, che non sono scarsi, perché non abbiamo giovani scarsi.
1: Sarebbe
0: Secondo me
1: un'occasione buona
0: potrebbe
1: e
0: essere una.
1: giusta, la definirei, giusto? Sarebbe
0: Sì,
1: un'occasione buona e giusta, probabilmente.
0: visto il momento, credo sia la cosa migliore. Cioè,
1: Certo.
0: affidarsi anche a dei giocatori giovani che ne abbiamo. Purtroppo sembra sempre che quelli che hanno gli altri sono più bravi dei nostri. Poi io ho visto anche il ragazzo della Roma che ha giocato la prima giornata di campionato largo a destra,
1: Sì,
0: Lulli se non mi sbaglio,
1: interessantissimo. Sì,
0: e ha
1: sì, sì, sì.
0: giocato secondo me molto meglio degli altri giocatori
1: Aggressivo.
0: della Roma, è stato uno dei giocatori migliori in campo ed è un giovane, quindi vuol dire che i giocatori ce li abbiamo. Il problema è quanto siamo disposti noi a rischiare di, se possiamo chiamarlo rischio, di farli giocare, quanto spazio vogliamo
1: Chiarissimo.
0: concedergli. Il
1: Chiarissimo, mister
0: percorso che
1: Augimeri,
0: fanno è un
1: ti devo
0: percorso.
1: fermare perché sei un fiume in piena. Perché è la prima puntata o perché siamo arrivati in ritardo noi? Riprendiamo qui lunedì prossimo Juve Milan, il post con la lavagna tattica di mister Augimeri. Due messaggi. Qualcuno che dice: ricordiamoci però che Sarr ha 23 anni, come per dire, è uno spunto. Su questo argomento, mister Augimeri aggiungeva qualcosa di diverso. Poi c'è anche chi dice: speriamo però che Augimeri venga smentito perché lo sento un pochino pessimista. Vediamo la prossima settimana. Lui commenta e giudica col suo occhio clinico quello che vede. allenando, siamo a livello di settori giovanili, però nota anche quelli che sono i freni, anche solo nella nostra Juventus rispetto ad altre squadre. Quindi ascoltiamo, commentiamo come hai fatto, come hanno fatto anche da casa. Mister Augimeri, grazie, scusa un po' la velocità, ma devo recuperare il ritardo, se no pago gli extra e non possiamo per il fair play finanziario della nostra radio. Va bene?
0: Tranquillo Antonio,
1: Il rimborso
0: grazie a
1: del
0: te e grazie a
1: biglietto.
0: tutti, buona giornata.
1: Grazie, come sempre, ruberemo questo quarto d'ora alla lavagna tattica quando la Juve gioca in casa con Mister Augimeri, quando la Juve gioca in trasferta con Mister Attila Malfatti. Ma aspettiamo anche altri mister tipo voi, allenate nella vostra città, nel vostro paese. Fatevi avanti 340-54-25324 e apriremo in ogni fascia la fascia istituzionale e la fascia alternativa con chi allena i pulcini, allena qualsiasi cosa e ha la fede bianconera. Noi ci fermiamo per qualche secondo, signori, mi devo andare a mettere in giacca e cravatta perché torna Domenico Marocchino tra pochissimo. L'avrà vista quest'anno almeno una delle due partite? Dubito, a tra poco.
2: Cose di calcio.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 10 minuti.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno due morti. Il viceministro degli esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
4: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I due cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga, né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
5: Il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa di Huelva in Spagna dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito ad una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Il caso è stato provvisoriamente archiviato. L'episodio risale allo scorso 28 agosto, come aveva riferito il Pais, quando il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caiman.
4: La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale Hermanos Majeres nella capitale cubana. È giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica.
5: Ha confessato di convivere con il Parkinson dal 2020 Dario Franceschini. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda. Avevo avuto un infarto nel 2014 più qualche altro acciacco ben risolto. Però si trattava di incidenti di percorso che un po' tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre, ha dichiarato Franceschini.
4: Il tennis sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Yastremska. Novak Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Colpo di tacco.
0: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: Cose di calcio, nuovo orario, nuova sigla, nuovo tecnico. Mi sono dimenticato di salutare a cavallo tra la prima e la seconda ora Costantino, Imperator Costantino da Roma, che ritroveremo domani. Mentre invece risaluto, perché lo riabbraccio in diretta qui dalla sede di Torino, il nostro Manuel, che già di fronte alla prima impresa stagionale della nuova stagione con Domenico Marocchino, che non ricorda più e collegarsi per farsi anche vedere. Gli diamo tutto il tempo necessario, ma attenzione, attenzione, avanza fortemente per Worldmade. I bianconeri si avvicinano alla cessione di Jonathan David. Io penso che sia necessario per lui, per tutti, cambiare aria. Jonathan David si avvicina all'Atletico Madrid. La Juventus ora spinge per il suo sostituto. I bianconeri avanzano, questo è un po' quello che circola negli ambienti. Avanza il nome del sostituto, che potrebbe essere l'attaccante del Newcastle, che alla fine dovrebbe spuntarla addirittura su Zigzag, che sembrava questa mattina più vicino di quanto immaginassimo. Allora, mi dicono che Domenico Marocchino non ce l'ha fatta, è un infortunio dell'ultimo secondo.
7: Te la faccio telefonicamente,
6: no? Stavo dicendo appunto che pur di averti abbiamo portato la linea, i cavi telefonici. Domenico, ben ritrovato, hai finito le vacanze, 3 mesi di mondiali, ti abbiamo ascoltato, visto, ammirato.
7: Sono stato l'unico insieme ovviamente a Spalletti a dire che non era rigore, che era al massimo un rigorino che non era, l'unico a dirlo. Nonostante i miei colleghi molto più famosi di me, a cominciare da Marco Tardelli a Fulvio Collovati, campione del mondo, per me non era rigore.
6: Ah, ok, e tu quindi... hai portato già sul tema del VAR, però allora a questo punto ti dico, ma scusa, se Tardelli, Collovati, Marocchino la pensano, abbiamo detto 3 persone, ci aggiungi Paolino, Manuel, su 5 persone diciamo 5 cose diverse, come ne usciremo di fronte ai casi eclatanti? Cioè, siamo alle solite. Quest'anno si usa meno VAR perché l'arbitro vuol tornare centrale, ci dicono che queste le indicazioni, ma poi ci siamo noi, borbottoni, no? Sia che abbiamo giocato in Serie A, sia no, a decifrare una situazione in quale modo, perché ho visto titubante anche l'allenatore del Parma, ovviamente.
7: Come... premesso che il Parma non ha protestato tanto, forse neanche protestato, quindi neanche loro erano così convinti che quello fosse un fallo da rigore. Come se ne esce? Il calcio non se ne esce, cioè nel calcio non può riuscirne al 100%, perché non è uno sport matematico, non ci sono delle formule. Non ci sono delle formule. Con un po' di logica e con un disavanzo del 20%, dove anche la logica può essere sbagliata. Secondo me, dato che questo giocatore del Parma ha messo la gamba a protezione, non penso che il giocatore della Juventus in quel caso dovesse fare un'azione così, non so dire, pesante come contrasto. Ha messo il piede, giustamente, o non giustamente, comunque l'ha messo, ma secondo me la non dico appoggiato, ma non c'è stato quello spessore da determinare un fallo. Da rigore.
6: Senti,
7: me.
6: Da calciatore, Domenico, perché noi ne approfitteremo con te il lunedì. Quindi tu l'hai vista la partita o questo rigore l'hai decifrato?
7: L'ho vista tutta.
6: L'hai vista tutta? Oh, questa tutte, è una novità.
7: Sì, è una novità. Sì, l'ho vista tutta, poi mi sono fatto una flebo.
6: Ecco, non perdetevi le flebo di Domenico Marocchino. Abbiamo trovato la definizione giusta.
7: Ti devo dire che poi io sembro così, ma durante il giorno poi elaboro tutto quello che vedo o le situazioni.
6: No,
7: ti devo dire, siamo sempre seri. Prima della trasmissione, se mi avessi chiesto un voto della Juventus, ti avrei detto 7.
6: Dopo il Parma, o dopo queste due partite?
7: Dopo le due partite. Se ti avessi detto il voto della Juventus in funzione del potenziale che ha,
6: sì,
7: in funzione di alcune situazioni che sono state modificate, ti avrei detto anche 7,5. Perché a differenza, cioè io sono stufo di sentire che la Juventus non ha i fuoriclasse. Non ce li ha, è un punto. Ormai è così, è un dato di fatto. Non ha un regista in un determinato modo, non ha un goleador con determinato una Trezeguet. Non ha un centravanti a Roberto Bettega, non ha un centravanti alla Mandzukic, non ha un mediano alla Marchisio, non ha ha le sue caratteristiche. Con queste caratteristiche mi sento di dire adesso, per queste due partite, che la Juventus si merita un bel 7. Poi ovviamente, come ha detto anche Spalletti, deve crescere, piano piano crescerà, ecco. Non ho dato 7 più, perché avrei dato 7 meno, perché in fase difensiva qualche piccola disattenzione c'è stata, ecco, insomma, in queste due partite.
6: Cosa ti colpisce di queste prime due giornate? Il fatto che la Juve non abbia preso gol, che si sia rinforzata sotto il profilo della manovra difensiva, che sia più equilibrata, al di là che tutto quello che hai detto finora è vero, cioè in funzione di una squadra che sappiamo qual è
7: il potenziale.
6: Esatto.
7: Ma secondo me è migliorata un pochettino in tutte e tre le parti, ecco, insomma. Se devo prendere riferimento la squadra che gioca meglio in Italia in questo momento, l'anno scorso, che è il Como, diciamo che la Juventus, che sembra un po' anche una battuta, con tutto il rispetto per il Como, è la Juventus... Si sta avvicinando al modo di giocare del Como, che è un bel modo di giocare. La Juventus manovra bene, destra, sinistra, appoggia, va. Non ha probabilmente la capacità di realizzativa. Cioè io in trasmissione ho detto, ma centravanti del Como sarebbe utile la Juventus? E tutti mi hanno risposto di sì, perché Duvakis è un ottimo centravanti, un centravanti da 15-20 gol. E quindi in fase realizzativa rimane un pochettino indietro, però c'è un giudizio, non inteso come mio parere, ma è giudiziosa, ecco, una squadra che il campo mette giudizio, ecco.
6: Sarebbe servito tantissimo per la sua esperienza anche un che sì, o ci possiamo tra virgolette accontentare, perché arriva come scelta quella di Sar, e ci dicono anche di un attaccante, quello tedesco, Waldschmidt, alla luce del fatto che sembra in dirittura d'arrivo l'operazione legata al nome di David. È il caso classico in cui cambiare aria può servire a tutti? Al giocatore stesso, alla Juve, alle casse, all'ambiente?
7: Ma sai, cambiare aria serve sempre, perché me lo diceva sempre il mio Torino quando ero ragazzino: vai un po' in montagna, ma un po' in mare, ma un po' in pianura, cambia aria
6: pur di non vederti, forse lo diceva.
7: No, perché una delle caratteristiche che deve avere una squadra ovviamente è la continuità, è l'adattamento, però l'adattamento a volte è anche nocivo, perché fai sempre la stessa cosa e ottieni meno risultati. È come quando uno fa attività fisica per divertimento, per stile di vita tutti i giorni. Si ripete sempre le stesse cose, man mano avrà meno risultati. Ecco, la Juventus deve e sta iniziando ad avere un certo adattamento che deve essere modificabile in funzione del contesto della situazione della partita, come ha già detto Spalletti. Cioè, bisogna in certi momenti saper difendere con i denti, in certi momenti saper attaccare in determinato modo, in certi momenti traccheggiare, cioè, in base a com'è lo sviluppo della partita, stiamo parlando sempre di teoria, perché poi in campo cambia la musica, però i giocatori in campo come gruppo devono cercare di ottimizzare il contesto, capito? Sto giocando male, pazienza, gioco male ma cerco di non farmi del male, ecco, insomma. Mm-hmm. Io un certo tipo di lavoro l'ho già visto, premesso che la cosa più importante il valore degli avversari, perché è un conto, con tutto il rispetto, giocare contro il Frosinone, contro il Parma, contro giocare contro il Milan, l'Inter, il Napoli o il Como.
6: Il Milan arriva già domenica. Quindi che cosa può già dire un Juve-Milan, un big match così alla terza, giocandolo oltretutto però in casa, se può essere un vantaggio, lo chiedo a te.
7: Vuol dire che alla fine della partita si tireranno i conti di come il gruppo, come la squadra si è comportata. Ecco, insomma, sale il livello del confronto e vediamo che risposte dà la squadra. Però mi è sembrata abbastanza, non so come dire, standard, ecco, ho detto prima 6.5-7, ecco, quasi questo genere. Bisogna vedere quando si alza la sticella, insomma, cosa succederà. Però sai, la Juventus ha le sue ormai i suoi punti fermi, ecco, insomma, quindi stanno lavorando, sono all'inizio di un percorso in montagna, ecco. Adesso sia la Juventus che il Milan sono come due belle sedicenni, diciassettenni che non sapremo mai ancora.
6: Che vogliono diventare maggiorenni.
7: Vogliono diventare maggiorenni. E
6: per uscire e conoscere Domenico Marocchino, magari.
7: Però quando diventi maggiorenne è molto importante, oltre a tutte le altre cose, anche saper cucinare.
6: Se no perde un po' il giudizio globale. Ho capito. Lezioni trapattoniane da parte di Domenico Marocchino. Ti chiedono, direttore, può chiedere a Domenico, il grande Domenico, come vede Colomouani, perché i tifosini iniziano a criticarlo, ma io penso, ce lo scrive un ascoltatore, come avete detto oltre Camillo diversi, che debba solo sbloccarsi, una questione solo di blocco psicologico, secondo te, o è la tipologia anche un po' diversa da quella a cui lui era abituato, o come ci ha detto Spalletti, visto che da tanto che non sprizza forza e dinamismo in campo per aver giocato meno di quanto pensasse anche lui stesso.
7: Ma guarda, Colomani è un giocatore atipico, perché non è un realizzatore puro, non è Trezeguet, è un giocatore che fa tanto movimento, un giocatore che ha le gambe molto lunghe, a differenza tua, direttore. E quindi,
6: no, ma sono cambiato, non mi vedi? Non mi vedi? Ah no, sì, non sei in video, no, sì, sono no, cambiato no, per questa no, nuova no, stagione. Sì.
7: Si è appeso la porta
6: con una corda al collo, c'era un pezzo anche per
7: no,
6: lei.
7: No, nel senso, centravanti con le gambe lunghe, sì, fuori classe, non tanti, eccetto che non abbiano una grande intelligenza calcistica, perché arriviamo a Van Basten, arriviamo a queste categorie di giocatori qua. Lui non è Van Basten, normalmente il centravanti deve essere rapido, no? Quindi diciamo dal ginocchio alla caviglia deve fare un movimento veloce. Lui è veloce, ma non è rapido, non è rapidissimo. Però è un buon giocatore, cioè è un giocatore che la Juventus viene comodo, è un giocatore che probabilmente ci fosse stato McKennie, partita si sarebbe sbloccata in un altro modo, perché è un giocatore che crea spazio, McKennie è bravo ad entrarci dentro. Ecco, è un giocatore che ha bisogno, oltre alla sua fase realizzativa, che i centrocampisti entrino dentro l'area al suo posto.
6: Che lo aiutino. Comunque,
7: Che lo aiutino un po' e che siano realizzativi anche al loro posto. Guarda, c'è un giocatore dell'Inter che è andato alla Lazio, che è Frattesi.
6: Sì.
7: A me, Frattesi non è un fuoriclasse, ma Frattesi è uno che nella squadra che ha giocato ha portato 7-8 gol a campionato. Ecco, dovremmo riuscire ad avere dei centrocampisti o degli esterni che facciano quel numero di gol.
6: E allora te lo chiedo, si sente l'assenza di Thuram? Tra l'altro oggi aspettiamo notizie sul grado di incidenza del problema al ginocchio, se sarà o meno costretto, speriamo di no, ad un intervento, ma al momento non ho notizie rassicuranti. Ci aggiungono da casa, non mi sembra che sia in forma come quando arrivò 2 anni fa, parlando di Colomoni, ma non abbiamo parlato, l'assenza quindi tu dici che si è sentita di più anche solo col Parma è quella di McKennie rispetto a un Thuram, rispetto a un Yıldız, e ti chiedo Douglas Luiz e poi ti saluto, 3 punti di sospensione, Douglas Luiz come lo inquadri? Perché adesso lo stiamo vedendo sempre.
7: Lo inquadro che con Spalletti può avere più possibilità che con gli altri allenatori, è un buon giocatore, deve trovare la sua sedia al ristorante, ecco, insomma, dove può mangiare e colloquiare con gli altri in serenità. Sta ancora cercando la sua posizione ottimale, vaga giustamente per trovare la sua posizione. No, a me personalmente non mi dispiace. Teniamo presente però che l'80% delle partite di Serie A vengono risolte nel secondo tempo con i cambi. Quindi avere Thuram, avere delle alternative, avere la possibilità nel secondo tempo di inserire 2-3 giocatori che facciano la differenza è molto importante. Quindi un giocatore come Thuram è importante, ecco, insomma.
6: Domenica un giocatore come Nico Gonzalez stra importante.
7: Nico Gonzalez ecco un giocatore che dal ginocchio al piede, quindi usando la tibia per calciare, per fare il movimento, è più rapido degli altri. Prende tempo, tira prima che uno fa il contrasto. Mi è piaciuta molto l'organizzazione, a differenza di come facevano gli allenatori precedenti, che lo mettevano sulla fascia, dietro la prima punta.
6: Sì, e sottopunta, l'ha detto la vigilia. Io pensavo che partisse addirittura titolare, ma non aveva i 90.
7: È un po' come si chiama, quello del francese dell'Atletico di Madrid, se mi sfugge il nome. Griezmann, un po' come
6: sì, che non gioca più, sì.
7: Griezmann, sì, sì. Però un giocatore che deve gironzolare dove gli piace, non lo venderei neanche sotto tortura io, vabbè, comunque.
6: Certo, e questo a meno che, perché la Juve non ha detto lo togliamo dal mercato di fronte alla proposta indecente. Perché hanno più chance Douglas Luiz e Nico Gonzalez, tra virgolette, con Spalletti rispetto agli anni precedenti, dove erano arrivati cavalcando un po' l'onda dell'entusiasmo e della necessità? Perché qui ci si deve riadattare alle esigenze tecnico.
7: Gli dà più movimento di libertà, gli chiede un sacrificio come tutti i giocatori, però gli dà più possibilità di scegliere un pochettino loro quello che vogliono, e glielo può dare grazie anche al fatto che la squadra è molto corta. Teniamo presente che nella partita dell'altra sera i difensori della Juventus erano a 35 metri della porta avversaria quasi tutta la partita, molte situazioni sembravano un arrembaggio, sembravano dei pirati che cercavano di assaltare una nave. Quindi avendo la squadra molto corta, le sue caratteristiche le vengono fuori, ecco, insomma. Adesso poi vediamo, come ti ho detto prima, in base agli altri contesti. Io non sono mai stato così molto tecnico come con te oggi, come mai?
6: Ma veramente, hai notato, non sono neanche intervenuto troppe volte, perché ti trovo cambiato, migliorato, quasi ti riascolto lunedì prossimo, dopo Juve Milan. Sì. È un piacere, sì, domenica.
7: Che ora ti devo portare Nina a passeggio io?
6: Spieghiamo
7: perché,
6: Nina.
7: Perché Nina è il mio cane, che quando guarda le partite, se vede qualche giocata buffa, si mette la zampa davanti agli occhi, no?
6: Ecco. E ti fai suggerire poi le cose da dire? Vabbè, me lo direi lunedì prossimo.
7: Alza la zampa quando c'è una giocata bella.
6: Mamma mia. Solo noi.
7: Ricordati che le partite si vincono come si muovono i cani con una zampa rotta, che i cani quando hanno una zampa rotta sembrano siano finiti, invece si muovono bene. Invece le partite non le vinci sempre col bel gioco o con la situazione ottimale, è come un cane con la zampa
6: tradizionalista rotta. Senti, mettiti d'accordo con il nostro bravissimo tecnico Manuel, sì. Perché l'ora rimane questa: tutti lunedì se volete stare con Domenico Marocchino, con Radio Bianconera, con Cose di Calcio, anche al telefono, mentre passeggi, ma vai ancora a passeggio col cane, il tuo cane bellissimo, camminando all'indietro? O non, o il dottore te l'ha sconsigliato?
7: Sì, guarda, ho letto proprio l'altro giorno su...
6: Sì, perché glielo ho chiesto? Perché?
7: No, fa benissimo. La propriocettiva, cioè la capacità di orientarsi senza avere dei punti di riferimento globali. C'è un conto camminare dove vedi tutto, è un conto camminare all'indietro dove non vedi, dove fai un movimento antagonista. No, non è una cosa seria.
6: No, sono d'accordo. No, no, io non rido. Io prendo atto, ho sentito però Manuel, ho letto nella mente di Manuel che ha detto, provando, no? Occhio ai pali e alle buche.
7: Sì, sì, però è l'unico modo per vedere il lato B delle donne che passano.
6: No, no, ma perché? Avevamo fatto una bella puntata, almeno la prima. Ci sono anche delle belle amicizie, dei begli uomini che puoi ascoltare, sì, sì, fantasticando, sì, con la tua mente. Senti, vedere... Domenico, pensa cosa ci chiedono. Domenico, direttore, sarebbe possibile vedere Domenico in studio con lei qualche volta? Guardate, tutto è possibile nella vita. Se parte adesso in retromarcia con la sua macchina, arriva qui prima della chiusura della trasmissione. No, no, organizzeremo, ragazzi.
7: Tu ironizzi su dei consigli che sono...
6: No, ma io lo faccio.
7: Che sono una cosa molto importante. Guarda che correre indietro, che non lo fa quasi più nessuno, mantieni la visuale del gioco. Se c'è una palla che è a metà campo e tu sei nella tua fase... è là dentro la tua metà campo,
6: sì,
7: e devi arretrare. Se ti giri non la vedi più la palla.
6: Servirebbe, no, a parte gli scherzi, ogni tanto scherziamo, no, lo diciamo poi
7: no, è seria sta cosa.
6: Sì, esatto, cosa dico, cioè, bisognerebbe farlo di più in campo, quindi
7: certo, tu continui a correre all'indietro guardando sempre lo sviluppo del gioco.
6: Non è una cosa stupida. No, ti sto ascoltando.
7: Tu è un po' difficile da capire perché già poco che hai ripreso.
6: No, che io al baricentro basso faccio in fretta a girarmi. Già quelli come te probabilmente è un po' più complicato. Ti salutano da Cagliari. Sono entusiasti del tuo intervento e noi lo apprezziamo per quello che è stato, per quello che è, per il grande professionista che ha dimostrato di essere.
7: È
6: quello che sarà. Prendiamo tutto a Radio Bianconera. Ciao Domenico, un saluto alla famiglia. Impara ad accendere anche bene il telefonino, cliccare ad accendere la tua cam, così ti vedremo come se fossi in studio. Mamma mia, la tecnologia. Lui e la tecnologia.
7: Ero anche nel letto con Riccardo.
6: No. Casa, sì. Cosa ci siamo persi? Ciao Domenico. Oh, ma perché non cambia mai questo signore? Avessimo ancora la possibilità di dialogare col grande mito Boniperti. Non ce l'è riuscita neanche Boniperti. Pensate che ce la possa fare Radio Bianconera? Ho dei dubbi. Manuel, riposiamoci un attimo, ci ritroviamo, mi recuperi tutti i vocali che ci sono e andiamo fino al termine alle ore 15 di questa nuova edizione di Cose di Calcio, la C di Cose, la C di Calcio, dalle 13 alle 15 il lunedì e il venerdì, con questa formula per parlare il giorno dopo e il giorno prima della vigilia, cioè il giorno prima delle partite di campionato. In mezzo la formula extra large con la XL che si aggiunge e dalle 14 la presenza anche di Paolo Rossi fino alle 15. A tra poco!
0: Cose di Calcio.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo della Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
8: Comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi 2 del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
9: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
4: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis, ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'ottava volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo, ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1, oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAB Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Cose di calcio.

0: Cose di calcio, eccoci qua, ben ritrovati, in arrivo già anche il buon prof Luigi Schiffo per aggiungere tutti quegli argomenti e magari monitorare davvero da vicino l'operazione David che si avvicina all'Atletico Madrid, così come l'operazione che sta avanzando fortemente il nome di Woltemad alla Juventus, giocatore del Newcastle. Quindi un cambio che aggiunge, che toglie, che cosa fa? Andiamo ad ascoltare un po' di vocali, aspettando anche la risposta ufficiale, se accordo sarà, con Sar. Quindi due operazioni, non dico last minute, cercate dopo aver virato no, su altri nomi, cioè dopo essere partiti su altri nomi ed essere arrivati a questi. Si lavora per arrivare all'attaccante del Newcastle, ce la conferma anche un'ultima ora di mercato. Poi ci sono altre squadre, tra queste anche la Roma, che cerca ancora di affondare il colpo. Vocali, intanto io vado ad aprire tutto mercato web. Vocali, intanto io vado.
1: Ho sentito. Ora è fatta. Eccoti. David all'Atletico Madrid. Champagne, ragazzi, champagne.
0: Champagne.
1: Adesso il sostituto. E poi l'ultima cosa per un capolavoro della nostra dirigenza. Vendere David Cabal, scusate, e prendere un sostituto e un concorrente a Cambiaso.
0: E quindi com'è che l'ha definita? Comunque una importante campagna di rafforzamento della Juventus. Poi dobbiamo aspettarci gli esiti del campo, è un po' come le radiografie, ma a questo punto siamo nelle buone mani e penso che non possano che cadere tutti gli aspetti negativi su una squadra sostanzialmente più adatta, più forte, diversa, con delle caratteristiche più simili a quelle che in linea anche solo teorica avrebbe già gradito un anno fa l'allenatore, che però è arrivato alcuni mesi dopo. Dalla Spagna rimbalza dalla nostra chat, sembra che abbiano detto sì, che stiano per dire sì, quindi un avvicinamento sempre più galoppante quello di David all'Atletico Madrid. Certo che se l'Atletico Madrid cerca un attaccante così, capite che non c'è una verità, non ci vengono a fare il favore togliendoci il giocatore brocco e prendendolo e inserendolo da loro. Ci sono delle dinamiche che nel calcio a volte si incastrano, a volte no, con l'ambiente stesso, naturalmente. Quindi, vicini alla cessione di David, da capire bene la formula, vicini all'acquisto dell'attaccante del Newcastle, che arriverebbe in prestito, gli obblighi non esistono, ma esistono dei diritti a condizioni già prestabilite per la prossima stagione. E questo, dalle caratteristiche, ne parlavo anche prima, ascoltavo, a dire il vero, alcune esternazioni di Chiara Leati, che è presente qui in redazione, che diceva questo è l'uomo giusto per Spalletti, e ne sono convinto anch'io. Quelle caratteristiche lì, un uomo d'area. Per trasformare la Juventus in quale modo? Non penso che col Milan avremo già in campo tutti i nuovi acquisti, ma naturalmente, poco per volta, superando questo esame con un atteggiamento, non dico conservativo, attento, si potrà lavorare parecchio dopo Sassuolo, dopo l'Atalanta, e quindi arrivando alla quinta giornata a lavorare in un certo modo nel corso della sosta per le nazionali, che quest'anno sarà un po' più lunga. Abbiamo una decina di minuti, io mi concentrerei sui vocali e intanto apro anche la pagina dei messaggi, dopo aver dato prima spazio ai tanti amici che ci stavano seguendo e ci stanno seguendo soprattutto nella prima ora su Twitch. Vocali, ricordate il numero 340-542-5324.
2: La presenza di Marocchino, vorrei sapere che cosa ne pensa di Argic. visto che nelle prime apparizioni col Sassuolo ha fatto vedere di che pasta è fatta. E perché secondo voi Spalletti non ha saputo utilizzarlo?
0: Guarda, purtroppo Marocchino non c'è. Io penso però, un po' come Douglas Luiz, se tu i giocatori non li vedi, non li impieghi e non hai lo spazio, no? Non ti fai ritagliare, non gli ritagli lo spazio giusto, non puoi migliorare. Quindi un profilo interessante. Parlo di Douglas Luiz. Quando mai l'abbiamo visto tutta l'estate titolare? Quando mai l'abbiamo visto titolare nelle prime due partite? Quando mai? No, ci siamo preoccupati di dire non va bene, presi dal capriccio mediatico, e li abbiamo dirottati da qualche altra parte. C'è anche il giudizio degli allenatori, che di fronte all'abbondanza, cosa che non ha il Sassuolo, puntava su altri giocatori. Poi se sei arrivato alla Juve, per qualche motivo le buone caratteristiche ce l'hai. Ma anche David se è arrivato alla Juve. Certo, dipende da chi ti ha scelto, da chi ti ha voluto, al di là del prezzo, no? E da quelle che erano le lacune in quel momento. Azic troppo spazio non l'ha trovato, anzi pochissime volte ha trovato spazio. Ma perché? Perché in quella zona, in quel reparto, c'era molta abbondanza, anche di nomi molto più pesanti. E quindi forse un piccolo dato oggettivo porta anche a dire che l'allenatore o è convinto da subito delle qualità, o se no lo spazio che ha concesso ad Alibegovic non ci fa pensare che col Milan magari sarà titolare da subito. Anche perché vi dico una cosa onestamente, ho visto una partita ieri nel corso dell'allenamento contro di quelli che non avevano giocato sostanzialmente, la squadra che era titolare contro il Parma ha lavorato alla continassa con un defatigante, li abbiamo visti solo apparire, gli altri titolari contro Primavera e altri bei giovincelli under 18. Ecco, per mantenere il ritmo, per fare l'allenamento, eccetera. Bellissimo gol di Alibegovic, ok, ma se non avessi saputo che è Alibegovic, vi dico che l'ho visto ancora un po' aspro, un po' aspro, e ha giocato una partita, la valutazione è su 90 minuti che ho visto giocare, quattro tempi da 22 minuti sostanzialmente contro il Primavera, eccetera. Un po' perché non servito, un po' perché l'emozione di avere anche il pubblico alla Continassa, un po' tante cose, un gran gol, una gran giocata, dal punto di vista tecnico è fuori di discussione, ma aspro per immaginare di riuscire a convincere Spalletti seduto in panchina a dire domenica gioca col domenica o domani o dopodomani lo faccio giocare senza toglierlo. Non convinci facilmente Spalletti con queste premesse, tanto per essere chiaro. Spalletti è un ex allenatore, ci dicono da casa. Io non penso questo, avrà anche dei limiti lui, ma penso che si potrà, e mi auguro davvero che si potrà togliere qualche soddisfazione adesso che ha una squadra, che potrà avere una squadra anche solo secondo il suo punto di vista più competitiva. Altro vocale, Manuel.
3: Buongiorno direttore, Tommaso da Firenze. Ciao. Sono perfettamente d'accordo con il suo ospite che ha segnalato due difetti che ci portiamo dietro, cioè centrocampo, il pallone gira molto lentamente, poco in verticale, non ci sono idee, e in attacco manca un bomber cattivo che butti dentro.

0: sempre nel corso di quella amichevole in famiglia tra chi non aveva giocato o poco ed era subentrato contro il Parma e che ha giocato ieri un'amichevole, una partitella sicuramente piaciuta agli ospiti, ai 400 presenti ieri alla Continassa. Ebbene, hanno notato anche l'uscita dal campo di Ekator, che si è nuovamente fermato per un fastidio alla coscia. Speriamo che non sia nulla di grave. Nulla di grave invece per il colpo o la storta alla caviglia, che sembrava potesse aver avuto anche ripercussioni sul polpaccio, da quelle che erano le indicazioni dal campo durante la partita col Parma, per quanto riguarda Cambiaso. Arriviamo a David. L'Atletico Madrid si è avvicinato, non abbiamo ancora notizie in più, ma sembrerebbe l'Atletico Madrid essersi convinto che non poteva pretendere la richiesta di David e di voler pagare solo metà dell'ingaggio. Quindi questo sarà importante poi capirlo con la formula che si verrà a concretizzare. Per quanto riguarda invece Thuram, c'è ansia per quello che diranno gli accertamenti strumentali sul suo ginocchio, sulla cartilagine del suo ginocchio. E poi Pape Sarr in Senegal sboccia Sarr, eleganza di inserimenti, sembra Viera da giovane. Era questo un giudizio dato su un numero di Tutto Sport qualche tempo fa, così definito da alcuni scout che l'avevano naturalmente segnalato come un valido centrocampista. Siamo quasi in chiusura. Noi, ripeto, ci ritroveremo tutti i giorni con questa nuova edizione di CDC, che è un medicinale per curarsi contro le malattie che fanno abbassare la juventinità all'interno di noi, quindi cose di calcio tutti i giorni tra le 13 e le 15, due ore il lunedì e il venerdì, in mia compagnia e gli ospiti che avete capito stanno rientrando alla spicciolata in base alle turnazioni e al calendario della Juventus. Martedì, mercoledì e giovedì, cose di calcio diventa sempre tra le 13 e le... cioè, anzi, sempre. Si allunga con la versione XL, cominciando alle 13, quindi fischio d'inizio sempre alle 13, ma martedì, mercoledì e giovedì si allungherà con la presenza di Paolo Rossi fino alle 16, quindi un'ora in più. Il lunedì e il venerdì invece a seguire, appunto dalle 15 alle 17, ci saranno qui in studio, si alterneranno con la Juve del lunedì, Luigi Schiffo, che ho già visto in studio preparare gli aggiornamenti proprio su queste operazioni di mercato, e il venerdì in accoppiata, salvo impegni professionali, essendo due ottimi prof, con Dario Ghiringhelli. Questo è il nostro palinsesto che si rinnova. Franco Leonetti, martedì, mercoledì e giovedì, slitta alle 16, no? E farà da collante poi con quello che verrà a seguire, ovvero la conduzione dagli studi di Roma, con due ore di Due in bianco nero e poi con la presenza in studio di Quintiliano Giampietro tra le 19 e le 21. Siamo quasi in chiusura, andiamo a chiudere in bellezza con un vocale, sentiamo qual è la massima, la chiusura, il pensiero ultimo di questa prima puntata della
1: buongiorno
0: settimana.
1: Buongiorno direttore, Cristian da Vicenza. Sinceramente tutti che si meravigliano sulle potenzialità di questo nuovo centrocampista, Pappa e
0: no, vabbè. Pappa e Ciccia, no? Cosa dici?
1: Sì, forse non sarà il regista, ma noi sostanzialmente,
0: abbiamo ascoltato
1: ora
0: i
1: come
0: vocali,
1: ora,
0: eh?
1: Un Douglas Luiz potrebbe fare benissimo il regista, e questo Pappa
0: Sarr
1: che abbiamo preso potrebbe essere colui il quale lo protegge, lasciandogli la libertà di pensiero e di fare il regista. Credo.
0: Spetterà a Spalletti, lo sapete che proprio invadere così il campo dell'allenatore non è mia consuetudine, e allora Pape Sarr sta per diventare un giocatore della Juventus.

0: è un classe 2002, festeggia il 14 settembre, quindi viene per mangiarsi già la per farsi regalare la torta. È un centrocampista, piede destro, altezza 187 centimetri per circa 78 kg, abilità tecnica 8. La pagella, cominciamo da qui, visto che arriva il prof, gliela faccio poi commentare. Abilità tecnica 8, qualità fisiche 7,5, capacità tattiche 8. Il senegalese ai raggi X, ma adesso si tratta di vedere, definire l'accordo e poi averlo a disposizione già per la partita con il Milan. Vero test per chiudere il mini ciclo delle prime tre partite, ne mancano ancora due, Atalanta e Sassuolo e Atalanta a seguire, prima della lunga pausa per le nazionali, più lunga del solito, dove naturalmente sarà tutto tempo necessario per amalgamare e mettere insieme tutte le grandi, speriamo, belle novità di questo mercato. Mercato che chiude domani alle 20. Tutto quello che non abbiamo detto ve lo racconterà o raccoglierà le informazioni Luigi Schiffo con la Juve del lunedì e tanta analisi naturalmente con i suoi ospiti del 2-0 contro il Parma. Juve prima in classifica con altre tre squadre, prima in classifica, segna e non subisce reti, questo è un dato. Da qui ripartiamo e queste saranno le analisi da fare per aggiungere qualcosa di più, livello, qualità, carattere. Ciao, a domani.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e 3 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2.30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
5: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale citando fonti dell'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
6: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto militare di Insk e un obiettivo nel Mar Nero. Nel consueto messaggio serale, Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Facciamo il possibile affinché la guerra non resti l'unica opzione per il dopo.
5: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
6: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.
5: Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vede con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
7: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì. Nuova stagione, nuovo orario, nuova grafica, di cui ringrazio ovviamente Manuel. Una grafica da VAR, perché sapete che poi a noi piace anche fare un pochino di polemica, lo sapete com'è lo stile di questa trasmissione, e quindi sicuramente una grafica che riprende molto bene l'identità di questo programma. E allora, dobbiamo partire dai numeri della partita di Parma, così dice la sigla, e noi ci atteniamo a questo. Allora, ormai penso che li sappiate a memoria, però per chi ancora non li avesse sentiti, diciamo, possesso palla 57,5, 42,5 per la Juve, tiri in porta 6-3, tiri totali ben 21 contro 4 a favore della Juve, due pali oltre ai 21 tiri e anche un bel po' di calci d'angolo, 10-2 per la Juve, numeri insomma che giustificano ampiamente il successo, che sono numeri magari nel possesso palla un po' meno rotondo rispetto a quello che poteva essere la partita col Frosinone, però a livello di tiri in porta è una squadra che tira tanto in porta. Bisogna aggiustare un po' la mira, bisogna avere quelli che sanno tirare, tra cui per esempio Nico Gonzalez. E vedi che quello che pensavo di Nico Gonzalez, che alla fine per Spalletti poteva essere una risorsa importante, perché uno che i suoi golletti li ha sempre fatti, che sa tirare da fuori area, tutte caratteristiche che insomma, mancando Illiz, per un po' rischiavi di perdere nell'organico, ecco, avere Nico Gonzalez, che tra l'altro ho visto sui social bello deciso a dire: ma chi l'ha mai detto che voglio andare via? Quindi insomma penso che si sia un po' tolto dal mercato, a meno che mancano poco più di 24 ore alla fine del mercato, non arriva un'offerta da 40 milioni e allora lì non ci sono santi, però non penso che sia aria in questo momento. Mentre a proposito di Atletico Madrid, visto che Nico Gonzalez l'anno scorso ha giocato proprio lì, David è sempre più vicino, insomma per tutto sport addirittura è fatta, David all'Atletico Madrid, e l'attaccante nuovo della Juve dovrebbe essere Voltemade, il tedesco del Newcastle, 1,98 m di centravanti, con questo baffetto alla Rudi Völler, diciamo così, in un fisico dell'Airone Caracciolo. Mi è venuta questa immagine un po' così. Tra l'altro ho visto qualche skill, diciamo, del giocatore, come si dice adesso, sui social, e mi pare uno, vabbè, ovviamente 1,98 m di testa, i suoi gol li fa, però tecnicamente, lo dicevamo anche prima con Manuel, col direttore, è uno che anche palla a terra si sa far rispettare, riesce a uscire bene dal traffico, è uno che tira spesso in porta, che va anche a dar fastidio al portatore di palla avversario, e quindi ha queste caratteristiche che sono abbastanza congeniali al gioco di Spalletti. Poi bisogna vedere, come sempre, come si adatta nel calcio italiano, eccetera eccetera, e soprattutto dobbiamo aspettare che sia ufficiale l'affare, mentre pare proprio ufficiale, anzi atteso in serata, Sar, il centrocampista senegalese del Tottenham. La Juve dal Tottenham ha pescato, perché anche Colomoni ha giocato nel Tottenham, Vicario giocava nel Tottenham, adesso arriva anche Sar, e quindi secondo me, diciamo, le valutazioni dei giocatori del Tottenham della passata stagione vanno prese un po' con le pinze, perché è stata una di quelle stagioni strane, insomma, in cui va tutto storto, e quindi poi anche i giocatori a un certo punto magari tirano i remi in barca, pensano a sistemarsi da un'altra parte e si va un po' così. Quindi quando si dice vabbè, avete preso i giocatori del Tottenham, che intanto vediamo che Vicario le sue parate le sa fare, almeno nelle prime due giornate non c'è niente da rimproverargli, Colomoni aspettiamo che si sblocchi, eccetera eccetera. Oh, dunque, subito un messaggio di Giovanni dal Brasile. Buongiorno Super Prof, grazie Giovanni. Sentendomi ecclesiastico, oggi direi Abemus Pape, bravo, e direi pure Annunciazione, am venduta David. Ecco, mi sembra una bellissima doppia interpretazione di quello che sta succedendo. Ecco, tra l'altro, di David io non mi stupirei che una squadra come Atletico Madrid, che è una squadra importante di Champions, di livello europeo assoluto, possa essere interessato a un giocatore con quelle caratteristiche, perché bisogna sempre ricordarsi come giocano le squadre. L'Atletico Madrid è una squadra principalmente, senza voler togliere nulla al gioco di Simeone, ma rocciosa in difesa e pronta a ripartire, magari in quel tipo di gioco lì, come è successo in passato, David funziona bene, mentre nel gioco di Spalletti, dove sei sempre nella metà campo avversario, abbiamo visto che lui va a intasarsi e praticamente la Juve, adesso non vorrei essere troppo cattivo, ma il primo tempo col Parma ha giocato in 10, quando è entrato Nico Gonzalez si è vista tutta la differenza. Ma diamo il benvenuto in questo nuovo orario della Juve del lunedì a Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
8: Ciao a tutti, ciao Luigi.
7: Allora, caro Vincenzo, intanto ti chiedo appunto una valutazione dell'ultima partita della Juve e in generale del lavoro che sta facendo la dirigenza fino a questo momento. Ovviamente sappiamo che le ultime, quante sono, 24-29 ore del mercato sono quelle in cui può succedere di tutto, e quindi aspettiamo poi fare una valutazione definitiva la prossima settimana, però per adesso già qualche indicazione è arrivata.
8: Sì, dai, si fa quel che si può.
7: Ecco, bravo.
8: L'ultima partita è iniziata veramente male, cioè, anzi i primi 10 minuti sono stati buoni, poi il primo tempo è uno dei peggiori di sempre. Ad alimentare i miei pessimismi. Io sono in questo momento accusato da qualcuno sulla pagina di essere troppo pessimista. Spero abbia ragione chi me lo dice, perché io effettivamente non vedo forte questa Juve e spero che i fatti mi smentiscano. Quanto poi il secondo tempo è andato bene, certo, se Kopp e Nico Gonzalez giocassero sempre così, anche con questa fortuna, perché sono stati fortunati, uno con la deviazione, l'altro a segnare
7: diciamo
8: gol che peraltro lui segnava. Quindi
7: sì,
8: quindi
7: no, deviazione che ha compensato un po' il palo, diciamo, quindi alla
8: il
7: fine.
8: Il palo, cioè, quindi cose che te le vai a cercare, esatto, la fortuna non arriva mai a caso. Quanto alla dirigenza, tanti e tali sono i paletti che non è giudicabile in questo momento. È un giudizio che sarebbe non positivo, però se noi consideriamo la scarsa possibilità di spendere, come la Carnevali stesso ha spiegato, allora per me in questo momento sono ingiudicabili. Hanno messo qualche toppa e questo va bene, anche a livello quantitativo, a livello qualitativo la rosa non si è alzata, però per esempio un acquisto come Celic è un ottimo acquisto secondo me, da 6 fisso, 6 e mezzo massimo, ma quello ti dà e ce l'hai anche pluriruolo, come potrebbe essere Nico se veramente lo recuperiamo. Abbiamo recuperato, speriamo sia vero, Douglas Luiz, che alla fine il centrocampista che ci mancava magari ce l'abbiamo, anche se ce ne mancano comunque. Voglio dire, non mi illudo, però è un giudizio sospeso.
7: Diciamo che è cambiata quello che dicevamo sempre l'anno scorso, che doveva cambiare la spina dorsale della squadra, ed è cambiata perché ci ha messo il portiere nuovo, Vicario, e anche il vice, mi sembra uno comunque affidabile, portiere della Polonia, insomma non è proprio
8: sono
7: l'ultimo
8: arrivato. Sono curioso, io non l'ho mai visto, sono curioso.
7: E tutte e due hanno alzato notevolmente i centimetri rispetto ai due predecessori, che nel calcio di oggi non è un particolare da poco. Poi è chiaro che se sei scarso puoi essere anche 2,10 metri, che voglio dire, non importa, però se non mette i giocatori di basket, però e anche quello fa, per esempio nella parata che fa con il Parma, quei centimetri lì sono preziosi, però vanno abbinati alla reattività di uno che cade più dall'alto e quindi deve essere ancora più reattivo su quei tipi di tiri in porta, ecco. Poi nel pacchetto centrale difensivo si è aggiunto Lukumi, che secondo me è un altro che può essere di garanzia tranquillamente nel corso della stagione. Douglas Luiz al momento è il regista che la Juve aveva comprato e che mai si era visto, e speriamo che possa crescere ancora, perché comunque sta crescendo verticalmente, e davanti c'è Colomoni, e quindi diciamo la spina dorsale è stata rifatta. Ora bisogna capire se questa spina dorsale è in grado di reggere, di diciamo di alzare il livello, la famosa asticella, ecco perché in pratica se fai il cambio uomo a uomo di Gregorio Vicario, Kelly, Lukumi, Douglas Luiz con punto interrogativo perché non c'era uno lì con quelle caratteristiche,
8: diciamo che era Locatelli, la cosa buona è che abbiamo rimesso Locatelli in quello, ecco, che è il suo ruolo, e ora sì vediamo un giocatore indispensabile. Prima era forzato in un doppio ruolo in cui a volte funzionava, a volte no, e comunque si spompava, si spompa pure ora, perché in un centrocampo a due corre molto, come corre pure Douglas Luiz, sembra di no, ma corre, è quello che corre di più degli altri. Forse un centrocampo a tre potrebbe reggere di più. Ecco,
7: e magari questo arrivo al 23enne Sar dal Tottenham, anche lui, potrebbe consentire a Spalletti di schierare il centrocampo a tre con Douglas Luiz tra due, che sono Locatelli, sì, e Sar. Poi bisogna capire
8: i polmoni.
7: Esatto, bisogna capire Sar che tempi ha di inserimento, naturalmente quando arrivi così. Poi c'è subito il Milan, insomma, magari non è facilissimo, però considerando che col Milan McKennie è ancora acciaccato e Cop Manners l'abbiamo visto che forse è meglio a partita in corso, siamo generosi con lui perché quelle cose che ha fatto le ha fatte a partita in corso. Altre alternative, Thuram è infortunato, quindi non è che si possa fare un granché, però coi tre lì poi magari riesci anche davanti a mettere più a suo agio gli altri giocatori che hai a disposizione. Sì, mi sembra una squadra fatta onestamente per un 4-3-3, poi si vedrà, insomma.
8: Sì, poi anche su un modulo cangiante, spero che rimangano i quattro dietro e magari che non si riprenda con i tre dietro il Milan, perché comunque un modulo, il 3-5-2, che è interpretato poi all'italiana, è più dispendioso che utile, perché si corre ancora di più, però alla fine si sta più dietro, perché diventa più 5-3-2, perché interpretato un po' più in fase offensiva sarebbe tutto un altro discorso, ma mi sembra che in Italia non lo faccia nessuno o quasi, e speriamo con i quattro dietro, almeno cominciare ad avere un respiro europeo pure, che sti tre dietro fissi ci hanno pure un po' stancato.
7: Sì, che poi diventano cinque alla fine, perché quando gioca l'italiana finisce che diventa un 5-3-2 e stai tanto dalla tua parte, mentre con l'idea di Spalletti e quella di stare a metà campo avversario l'ha ancora ribadito nelle ultime interviste, ma si è visto chiaramente da quando è arrivato, e quindi devi avere più giocatori offensivi. Ma aspetto anche un terzino sinistro, perché Cambiaso, vabbè, adesso sei fortunato di nuovo, però con quel solito piede, tra l'altro, credo che sia lo stesso che si è fatto male, che si era già infortunato, però adesso non vorrei sbagliarmi. In ogni caso è partito col piede sbagliato, nel senso della parola, perché Celik gli ha tolto il posto, però diciamo che lì uno di mestiere ci vuole, perché Celik poi dovrebbe essere alternativa anche di tutti gli altri, quindi non è che può giocare sempre lui adesso, ecco.
8: Oddio, l'ingresso di Lucumì consente pure di pensare a un
7: Kelly di terzino sinistro,
8: anche se non è proprio chissà quale terzino di fascia, di spinta. Ci vorrebbe, sì, però manca così poco alla fine del mercato. Io spero in un attaccante, un secondo attaccante, anzi un primo, perché Colomani non è una prima punta. E poi spero pure in un altro centrocampista. Ora il terzino sinistro mi sembra, magari, però...
7: Ma magari sono quelle cose troppo, che sai all'ultimo con uno scambio riesci a portarle a casa, perché comunque la Juve qualche pezzo da sistemare c'era ancora. Aspettiamo, mancano ormai, dicevo prima.
8: Che faccia numero perlomeno.
7: Esatto, per tenerlo lì. Diciamo che magari un po' meglio di aver preso João Mario l'anno scorso, che alla fine l'hai dato via in prestito, non dico per la disperazione, ma quasi, e poi adesso l'hai ceduto, quindi insomma... Certo,
8: sì, che non faccia danni.
7: Ecco, esatto.
8: Un terzino sinistro che non faccia danni. Purtroppo cambiato fa danni.
7: Uno di esperienza, che sappia quando è ora di tenere la palla, quando non è dalla via, quando è ora di rischiare il passaggio, quando è ora di no, quando è ora di guardare l'avversario che ti passa alle spalle invece di pensare a guardare le margherite, eccetera. Queste cose qui insomma servirebbero a un terzino sinistro della Juve. No, tra l'altro questa sessione di mercato sconfessa praticamente la precedente, no? Perché non è rimasto, non, è tipo Highlander, ne rimarrà solo uno, invece non è rimasto neanche quello alla fine.
8: E meno male, anche se Openda ha ripreso a segnare.
7: Vabbè, ma io dico, Openda e David, secondo me dipende dalla squadra in cui giocano, intanto dalle pressioni forse, e poi anche dal tipo di gioco, perché se tu giochi nel metà campo avversario, Openda e David non hanno quella caratteristica lì, hanno bisogno di spazio davanti, e quindi se giochi in una squadra che gioca più di contropiede o più per lanciarti nello spazio, vai meglio, ecco. Credo che sia abbastanza semplice la lettura di questi due giocatori, non so perché non l'abbiano fatta ai tempi, forse perché non si pensava di arrivare a Spalletti, non lo so, però gli errori sono stati molto molto evidenti.
8: Però è lo stesso problema che si può porre pure con Colomoni, perché lui pure, infatti nel secondo tempo in cui il Parma ha cominciato a pressare di meno, abbiamo visto un Colomoni un po' più reattivo. Nel primo tempo si andava a sbattere contro questo muro e non è giocatore da sbattere contro il muro.
7: Esatto.
8: Per questo ci vorrebbe la prima punta, come dice Spalletti, quella, il classico cristone che
7: ecco, questo Voltemade, Voltemade risponde a questo identikit del 1,98 eccetera, Zirze molto di meno e quindi
8: legnoso.
7: Sì.
8: Quindi poco adatto poi magari.
7: Ma no, devo dire che è abbastanza a vederlo, adesso non voglio dire molleggiato come Adriano Celentano, però è uno che insomma se la cava anche con la palla nei piedi. Ho visto un po' di immagini, poi è chiaro che bisogna vederlo nella realtà, nel calcio italiano, eccetera, eccetera. Però insomma, il calcio inglese non è proprio neanche l'ultima ruota del carro.
8: Oh, non come Mateta, che aveva forse un po' tutte queste caratteristiche insieme, ma c'ha una caratteristica assolutamente non buona, che è quella dei vari infortuni. E non capisco perché non l'abbiano già preso, perché poi una grande cosa della Juve degli ultimi tempi è quella di prendere giocatori soggetti a infortunio. Comunque, ben venga anche il tedesco, purché ci siano centimetri in aria, anche perché i cross sono tanti ma non si sa per chi.
7: È quello il problema, perché poi anche i nostri amici dicono, vabbè, ma con le ali che vanno sul fondo poi non sanno tirare, non sanno crossare, ma non è che non sanno. E che a chi la passano, nel senso che fai il cross per puntini puntini, uno che non c'è, e quindi gli serve uno come il pane. Tu vedi alle mie spalle la nuova grafica, forse la vedi, forse no, non importa. La Juve del lunedì adesso ha il VAR alle spalle, e quindi ti giro questa considerazione del nostro amico Umberto su Twitch, che ci dice Umberto da Cagliari: sono arrabbiato, tutti i media, commentatori eccetera parlano solo del presunto rigore del Parma, ma del fallo di mano del pestone da giallo con conseguente espulsione non si parla mai. Sì, allora diciamo che sul fallo di mano onestamente era girato di schiena, io non me la sento di dire che quello lì è rigore, però alla fine del primo tempo c'è un bel pestone su Locatelli che dà la palla a Colomoni, mi sembra proprio all'ultimo minuto del primo tempo, e questo è stato bellamente ignorato, mentre sull'episodio lì di Alai Begovic in scivolata tutti hanno detto la stessa cosa, cioè che ormai da anni che questi rigori non si danno, perché se il giocatore allarga la gamba a cercare quella in scivolata... sarebbe simulazione, anzi sarebbe giallo forse da simulazione addirittura, ecco.
8: Ma io ho visto un arbitro, il rigore non c'era, cioè dai, non c'era proprio, poi siccome c'è cioè, la Juve di mezzo, allora per molti c'è, basta che ci sia la Juve di mezzo. Io invece ho visto un arbitraggio nelle piccole cose chirurgiche, al contrario, un po' le ammonizioni, la gestione dei falli, tante altre cose, sì, non c'erano rigori però, né contro né a favore, per cui no, non si, ma magari ci fosse stato, perché vuol dire che allora politicamente cominciamo a contare. Non ci illudiamo, non c'era il rigore.
7: Non c'era, se no l'avrebbero dato, no. Ma come è giusto che sia. Poi mi sembra che comunque una cosa buona che al momento il VAR, se è stato un po' più tranquillo, almeno dal mio punto di vista, decidono gli arbitri di campo, poi se c'è proprio un chiaro evidente errore interviene il VAR come doveva essere dall'inizio, e non è l'arbitraggio del VAR tramite l'arbitro di campo come era ormai diventato con la precedente gestione. Questo nelle prime due giornate mi sembra che si possa dire, questo non vuol dire che vada tutto bene, lo abbiamo già anche sottolineato nella passata puntata, però è un cambio che va registrato. In due partite, poi vediamo quando contano davvero i punti, i confronti diretti, eccetera, sì, eccetera.
8: Allora, l'importante per me è che si applichino le regole a tutti nello stesso modo.
7: Bravo.
8: Sì. Quindi non tanto l'interpretazione della regola, però che ci sia quell'interpretazione e che sia per tutti la stessa. Dal VAR a tutto il resto, siccome noi non abbiamo visto né nel VAR né in tutto il resto parità di trattamento, in queste prime due giornate saluto con favore, sarà a merito di Orsato, ricordiamoci che Orsato era l'arbitro che non voleva più l'Inter, salutiamo con favore questa cosa, si tratta solo di due giornate, vediamo cosa accadrà in futuro, speriamo, perché sarebbe un bel passo in avanti per un recupero della totale persa credibilità del calcio.
7: Sì, assolutamente, già credibilità che io dico sempre, in questo campionato va conquistata con le unghie, con i denti da parte del campionato di Serie A nei confronti, in particolare dei tifosi della Juve, ma in generale di una bella fetta di tifosi che si sono accorti che c'è stata arbitropoli e si sono anche accorti che non è successo niente, e qui il tuo commento si pone, insomma.
8: Sì, sì, ma io praticando sui social con Pensieri Bianconeri, la radio e anche parlando di persona, vedo che c'è un drammatico calo di interesse intorno al calcio, in particolare intorno alla Serie A, proprio perché ormai si sa già come va a finire, si sa già che determinate cose non verranno sanzionate e si teme già che magari si inventerà qualcosa per sanzionare chi va avanti, come è già successo alla Juve nelle due volte clamorose, 2006 e poi col caso delle
7: 2022-23, diciamo.
8: Valenza, caso Prisma, che per me ha la stessa valenza di Farsopoli, non è minore, ha la stessa valenza. E qua va recuperato un discorso economico da fare intorno al calcio, perché se perde di credibilità una delle industrie più floride per quanto riguarda proprio l'economia italiana, e quindi è un problema squisitamente politico. Purtroppo la politica finora ha girato le spalle, anzi ha favorito questa perdita di credibilità. Se pensiamo che il politico che più parla di calcio è Ignazio La Russa, e quando ne parla sarebbe bene coprirsi le orecchie. Spero che si ascolti un po' di più l'altro politico, Mauro Berruto, che invece ha posto delle questioni importanti sullo sport, sul calcio e sulla giustizia sportiva, peraltro da torinista, ma io penso che lui quando parla non pensa alla squadra per cui tifa.
7: No, Berruto no. Sicuramente
8: no, la Russa pensa solo a quello.
7: La Russa mette l'Inter e poi tutto il resto dietro, anche la politica viene dopo.
8: C'è un'altra cosa che poi dovrebbe interessare le procure, qui c'è un interesse fortissimo della criminalità sulla costruzione degli stadi. Ci saranno gli europei, quindi si dovranno rimettere a nuovo alcuni stadi e costruirne di nuovi a partire da Milano. Dove c'è giro di soldi, c'è la criminalità. E su questo io non vedo alcun interesse da parte della politica, delle istituzioni e neppure della magistratura. Se l'interesse è quello dimostrato dalla procura di Milano di Viola, veramente buonanotte, che si godano i soldi criminali, perché mi pare proprio che gli si stia dando campo libero.
7: Questo è il grande problema, diciamo, da affrontare sempre quando ci sono dei cantieri importanti in Italia, ma in particolare negli stadi. Ricordiamo che tra le intercettazioni che avevamo letto di Andrea Agnelli, al contrario di altre che non leggiamo mai, che per motivi ignoti, c'era proprio questa preoccupazione di Andrea Agnelli, cioè attenzione che fermiamo fermiamo questo tipo di pressioni, perché c'erano anche sulla Juve le pressioni per fare lo stadio, sì, eccetera eccetera. Però Andrea Agnelli le ha fermate, diciamo che poi ha anche denunciato i tifosi, e questo ha comportato 2 anni praticamente senza tifo organizzato dentro lo stadio, mentre altri evidentemente possono fare diversamente. Questo è uno delle grandi disparità di trattamento.
8: E ha messo alla porta Marotta, che non riusciva lui, forse troppo buono, a mettere via, diciamo, certi rapporti, oppure in qualche modo non poteva. Vedete poi dove sono passati questi rapporti. Facciamo 2+2, forse può darsi anche che sia troppo buono, no? E quindi magari un criminale lo scambia per un simpatico tifoso, e poi diventa difficile per lui.
7: Quando entri poi, lì sono, poi sono furbi, ti girano come vogliono loro, mettiamola così. Grazie Vincenzo per essere stato con noi anche questa settimana, di l'appuntamento alla prossima.
8: È lo stesso
7: orario dell'anno scorso, ma in realtà sei in apertura quest'anno, quindi
8: grande apertura.
7: La grande
8: concerti si aprono spesso con un brano forte, bello ritmato rock.
7: Esatto, quindi, cercheremo poi quando sei in video sarà ancora più rock, diciamo così. Grazie Vincenzo e buon proseguimento. Ciao. I vostri messaggi ci sono. Dunque, scusate, ci sono aggiornamenti su Sar e Voltemade. Sar dovrebbe arrivare in serata, Voltemade aspettiamo che David sia ufficiale all'Atletico Madrid. Poi la Juve sta stringendo i tempi col Newcastle, perché col giocatore l'accordo l'ha già trovato. Notiziario, poi torniamo tra poco.
1: La Juve del lunedì.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
10: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
11: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
9: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in una agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1, oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento. In diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: La Juve del lunedì.
7: Eccoci qua, pronti a ripartire con la Juve del lunedì di oggi, lunedì 31 agosto, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre Manuel in regia, intanto anche dalla Gazzetta, da tutto Sport, Sport Mediaset, tutti i siti specializzati juventini, tutto Juve, Juve News 24, ormai danno per fatto l'accordo tra la Juve e Voltemade, il centravanti tedesco che gioca nel Newcastle, quindi deve cambiare anche di poco la maglia, tra l'altro. Ora c'è la trattativa con la società per capire la formula con cui eventualmente arrivare al giocatore. Guardavo l'anno scorso 24 presenze in Premier League, 8 gol, quindi vuol dire un gol ogni 3 partite, che è una media direi decorosa per un attaccante, e ha fatto anche qualche assist. E intanto David va all'Atletico e su Zirze aspettiamo a vedere come va a finire, ci scrivono un po' tutti i siti. Dunque la nostra Terry ci scrive: buon lunedì Luigi, buon lunedì a te Teresa, non conosco bene questo nuovo centrocampista, si riferisce a Sar ovviamente, speriamo sia di buon profilo. David sicuramente in Spagna tornerà a segnare, non è scarso ma solo non è adatto al campionato italiano, e comunque dice lei non è mai una bella cosa fischiare un nostro calciatore, opinione mia, e buon lavoro. Sì, sono d'accordo con te, cioè, ma oddio, dipende cosa combina il giocatore in linea di massima, però in questo caso credo che fossero fischi di esasperazione, perché poi alla fine ha avuto ancora un'opportunità. Guarda che differenza tra l'opportunità che è stata data a David e quella che è stata data a Nico Gonzalez, situazioni, se vogliamo, quest'estate sulla carta simili, interpretazione completamente diversa, probabilmente anche perché Nico Gonzalez si è ritrovato in un ruolo suo e David si è ritrovato invece in un ruolo non suo, in una situazione di gioco che non è la più adatta a lui, cioè con gli spazi intasati e per di più con un anno alle spalle difficile, quindi credo che questo verrà fatto. Dopodiché io sono dell'idea, cara Terry, che chi va allo stadio ha diritto di fischiare, bisogna soltanto pensare se un giocatore... Adesso siamo in pieno mercato, quindi non sappiamo chi resta, chi va, eccetera. Però se fischiare il giocatore sia la cosa migliore per poi avere quel giocatore al massimo nel corso della stagione. A volte sì, a volte i fischi fanno bene, danno una sveglia se il giocatore è di carattere, altre volte affossano, e quindi forse un pochino è quella più che altro la riflessione da fare. Dopodiché calciatori professionisti devono anche abituarsi a beccarsi dei fischi eventualmente. Caro Manu, abbiamo un vocale intanto, vai pure.
14: Ciao Radio Bianconera, ma la domanda vera è: ma questi acquisti servono per alzare il livello? Ne siamo convinti? Oppure è soltanto per avere qualche carta in più nella rosa? Perché non credo che siano nomi che facciano fare salto di qualità. Ciao, vi ascolto.
7: Ma vediamo, insomma, è sempre il campo che deve parlare, perché nelle congiuntoli, grande mercato, Cop Mainer, 60 milioni, e poi abbiamo visto come è andata a finire, anche se adesso magari, come scriveva qualcuno, il nostro amico Angelo, che si è sconfessato al mercato precedente e forse si rivaluta, se non altro parzialmente, il mercato di Giuntoli. Infatti sta succedendo un pochino questo, o Douglas Luiz, grandi entusiasmi, oppure Opendai David, grandi entusiasmi, e poi alla fine il livello non si è alzato, anzi questi giocatori sono andati incagliarsi. Allora diamo subito il benvenuto a Malù Pasincato. Ciao Malù.
15: Buon pomeriggio Gigi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
7: Immagino che tu abbia da fare non poco e quindi ti tengo poco al volo, però fammi una presentazione di Sar, che so che tu lo conosci perché segui tutto il calcio mondiale, ecco.
15: Sar è un giocatore senegalese, centrocampista, diciamo anche con doti offensive, nel senso che è un giocatore che sa anche progettarsi in avanti. Si potrebbe dire, come si dice in gergo, il classico box to box, un giocatore che ha delle qualità molto sia tecniche che fisiche, è uno che durante la partita è presente, non è uno che si estrama dalla partita, perché anche sul piano della lotta è uno che è sempre sul pezzo, e questa opportunità che c'ha per venire alla Juventus deve cogliere al volo, perché comunque al Tottenham nell'ultimo periodo la situazione era un po' cambiata rispetto al passato, e dunque diciamo che qualità-prezzo la Juventus ha preso un buon acquisto, e adesso sta al ragazzo dimostrare di valer la Juve. Sa che la maglia bianconera è pesante, ma lui ha, diciamo, tutte le qualità e la mentalità dai leoni della Teranga, come sono soprannominati i giocatori del Senegal, di poterci uscire.
7: Ecco, è un giocatore che può permettere anche di passare al centrocampo a tre, cioè con Douglas Luiz, lui da una parte, Locatelli dall'altra, oppure uno da centrocampo a due.
15: Sì, sì, può permettere anche a Spalletti di avere le diverse soluzioni che magari non sempre utilizzo. Dunque, questo sì, perché, ripeto, è il giocatore può fare anche box to box, dunque può permettere a Spalletti di giocare in un altro modo.
7: Ecco, anche perché adesso che Thuram non si sa se dovrà essere operato oppure no, ovviamente è maggiormente prezioso l'arrivo di un giocatore con quelle caratteristiche. Ti faccio dei nomi per l'ultima volata del mercato, che sono quelli che stanno circolando adesso, e tu mi dici, diciamo, che percentuali ci sono di arrivo, partenza, a seconda dei nomi. David, lo vediamo per partito all'Atletico Madrid?
15: Penso proprio di sì, che penso che il suo ciclo sia finito. Io è finito, l'Atletico Madrid ufficialmente ha fatto una proposta, e quando la squadra ti fa una proposta qualcosa vuol dire. Poi per quanto riguarda l'altra domanda, scusa,
7: no, dico Voltemade, che dovrebbe essere l'attaccante tedesco che interessa la Juve, è un profilo che va bene, direi, come fisicamente, per quello che sono le indicazioni che ha dato Spalletti.
15: Allora,
7: già da gennaio
15: Voltemade a Stoccarda ha spaccato letteralmente tutto. A Newcastle, diciamo che magari non ha proprio mantenuto l'attese di cui tutti si aspettavano, però è un giocatore giovane, fisicato, è un panzer, anche se è un panzer longilineo, perché non è quel panzer diciamo
7: alla Caracciolo, mi veniva in mente il fisico, ecco, di Caracciolo, così per chi se lo ricorda,
15: tipo i fisici, bravo in testa ma bravo anche con i piedi, perché è un giocatore che nonostante l'altezza tecnicamente usa tutti e due i piedi.
7: Poi vabbè, Zirzé lo conosciamo, non è un centravanti, un attaccante che potrebbe essere prezioso per la Juve, ma credo se parte qualcun altro oltre a David, no, cioè deve andare via anche Catora a questo punto, perché sennò penso che ci sia un problema di organico. E invece l'ultimo nome che ti faccio, che leggo tra le righe, è quello di Tagliafico, che credo che tutti conoscono, il terzino dell'Argentina, esperto, che ha fatto anche un bel mondiale. Ci sono possibilità che un affare del genere si possa concludere nelle ultime ore di mercato?
15: Sì, perché comunque è un giocatore che è un'uscita diciamo dalla sua squadra, uno negli ultimi minuti va anche sull'esperienza. Tagliafico è un giocatore, non ha bisogno di presentazioni, poi se vieni adesso è un'alternativa, sei una valida alternativa, dunque assolutamente avvallo l'idea della Tagliafico. E poi non so, perché mi dicono che, visto che ho detto che sfumato che sì, diciamo che il giocatore anche che ti faceva la parte interdittiva, si sta parlando anche di Bacolà del Sassuolo, e anche lui sarebbe comunque un buon prospetto da inserire all'interno della rosa della Juve.
7: Sì, anche perché qualcuno ci dice, tipo Massimiliano da Roma, ma non è che poi Sar giocherà in Coppa d'Africa e lo perdiamo per un mese a gennaio? Penso di sì, c'è la Coppa d'Africa.
15: La Coppa d'Africa, questa volta voglio dire a tutti, così tutti i tifosi delle varie squadre d'Europa e del mondo si mettono ancora in pace, la Coppa d'Africa sarà nel mese di giugno e luglio 2027 in Tanzania, Uganda e Kenya. Non c'è nessun tipo di Coppa d'Africa che potrà interrompere la stagione dei giocatori di origine africana.
7: Ecco, quindi una notizia l'abbiamo data, importante, probabilmente bastava cercarla, però insomma tu la sai, hai fatto bene a dirla. Grazie Malu per il tuo collegamento, soprattutto per la scheda di Sar, che sicuramente è atteso a Torino questa sera, quindi è il nome nuovo.
15: Gigi, e ci sentiamo giovedì, perché questa settimana, se Dio spazio, su Radio Bianconera non è più il martedì, ma è il giovedì. Filo diretto con i tifosi.
7: Ecco, qui diamo una notizia a tutti quelli che ti scrivono, gli attestati di stima che sono diversi qua, dei nostri ascoltatori, quindi giovedì con Malu filo diretto. Grazie e buon tutto, ciao,
15: grazie
7: a presto.
15: Grazie a voi.
7: Quindi abbiamo capito, è la Coppa d'Africa, caro Massimiliano, giugno-luglio, quindi non toglie niente a nessuno, quindi allunga la stagione per i giocatori delle squadre nazionali africane, e però per le società diciamo cambia poco, se non che poi l'anno dopo magari c'hanno uno un po' più stanco da inserire dopo nella preparazione, eccetera, eccetera, un po' come è stato col Mondiale di quest'anno. Poi Gianni ci scrive, volevo dire la mia, secondo me un grande mercato, al netto di chi è stato acquistato, non si è venduto, Bremer, Thuram, Conceição, Cambiaso, Gatti, lo stesso Ildiz per fare cassa. E questo sì, diciamo che le squadre forti, cioè la squadra la puoi migliorare se tieni quelli forti e cerchi di aggiustare nei ruoli in cui hai più difficoltà. Mi sembra che sia stato fatto questo. Non sono arrivati nomi di grido, ma io ricordo che la storia importante della Juve, anche nel periodo dei 9 scudetti, al di là di Cristiano Ronaldo, che è stato un caso a parte, o di Higuain, che è stato un altro caso particolare, però Tevez, insomma questi grandi campioni che già si conoscevano, la squadra è stata costruita in questo modo, cioè prendendo giocatori adatti ad un certo tipo di gioco, con certe caratteristiche dal punto di vista della personalità, della tecnica, del modo di stare in campo, e quindi poi si è costruita la squadra vincente. Sono molto curioso di capire se questo mercato, che adesso viene molto criticato, in realtà magari ci farà capire che l'asticella si è alzata. Questo secondo me è così, nel senso anche solo per la possibilità di ruotare i giocatori quando si gioca ogni 3 giorni, cosa che l'anno scorso non si poteva fare. E proprio in quel momento lì che la Juve poi è andata in difficoltà, al di là del finale di stagione disastroso, probabilmente legato anche al fatto che non hai fatto la preparazione giusta perché hai fatto il mondiale per club, eccetera, eccetera. O al di là del fatto che c'erano giocatori che probabilmente non reggevano le pressioni. Però quest'anno mi pare invece che ci sia questa possibilità di mantenere un livello, il livello massimo per la squadra. Poi vediamo quale sarà questo livello massimo, sempre ogni 3 giorni, perché hai la possibilità di ricambio. Adesso deve essere completato il discorso, forse ancora con un altro centrocampista oltre a Sar, visto l'infortunio di Thuram, che sembra più serio di quello che sembrava, e davanti riusciamo a capire se viene appunto il centravanti tedesco, se arriva anche un altro in caso partisse Cator. Vediamo come finisce il mercato, poi faremo le valutazioni complessive, però per adesso mi sento di dire questo. Caro Manuel, credo che abbiamo dei vocali, vai Pura.
16: Pomeriggio amici bianconeri, caro Luigi, sei bravo,
7: molto
16: sei
7: gentile,
16: umile, dici il giusto, bravo, complimenti da parte mia, Enzo da Catania. Volevo un tuo parere su Cop Miners, te un Cop Miners che tutti danno per ormai scarso, per ormai non certamente niente, ma io sono convinto che quest'anno ci farà prendere molti punti e che bisogna impiegarlo spesso. Dimmi il tuo parere. Ciao, grazie.
7: Ma devo dire che con Meners già l'anno scorso aveva iniziato a segnare qualche gol importante, poi gli hanno tolto, tipo quello con la Lazio, in maniera abbastanza immotivata. Ah, intanto ti ringrazio per i complimenti, naturalmente, che prendo e incarto e porto a casa più che volentieri. Credo che in generale, diciamo, proprio perché non si è riuscito a costruire un'ossatura solida della squadra, giocatori come con Meners, Douglas Lewis e altri, Nico Gonzalez stesso, tutti i giocatori che la Juve ha pagato tanto, che quando sono arrivati sono stati molto decantati perché arrivavano da stagioni importanti, Nico Gonzalez nella Fiorentina, Douglas Lewis nella Aston Villa, Cobb Manners nell'Atalanta. Ricordate tutto il cinema di Cobb Manners, tutta la stampa contro la Juve perché Cobb Manners mandava i certificati medici come se l'avesse fatto solo lui nella storia del calcio, diciamo. Adesso c'è anche chi non si allena all'Atletico Madrid ed è molto più costoso di Cobb Mainers e non manda neanche i certificati medici, per dire. Purtroppo il mercato a campionato aperto porta queste cose, però per dire che sono arrivati giocatori importanti, che probabilmente un po' perché c'era confusione in società, un po' perché sono cambiati allenatori, modi di giocare eccetera, ma soprattutto perché non c'era un'ossatura di squadra in cui inserirsi, hanno patito questo tipo di impatto col mondo Juve. Adesso che si sta costruendo una squadra che già dall'anno scorso Spalletti comunque ha seminato un certo tipo di identità di squadra, si inseriscono in un modo di giocare diverso, forse più congeniale alle loro caratteristiche, perché sia Douglas Luiz, sia Nico Gonzalez, sia Cobb Mainers sono giocatori predisposti a giocare nella metà campo avversaria più che non in una squadra che pensa innanzitutto alla fase difensiva, senza voler dire che una cosa è meglio dell'altra, per carità, non voglio aprire questa polemica, però con Allegri e con Tudor c'era un'impostazione di certo tipo, con Spalletti un altro tipo di gioco, quindi come Douglas Luiz, anche Cobb Mainers e anche Nico Gonzalez, secondo me con questo modo di giocare, con una squadra che ha un'identità, con qualche giocatore di personalità in più nella rosa, credo che possano dare il contributo, se non al loro meglio della loro carriera, comunque un contributo importante in una squadra in cui c'è bisogno di qualità. Chi ha le qualità non è che poi le perde per strada, se le perde per strada è perché c'è stato qualcosa che è andato storto, magari aggiustando un po' qua e un po' là anche loro rendono meglio. Poi sempre il campo che deve parlare, però insomma stiamo a vedere, diciamo che Cobb Mainers è subentrato a un subentrato, perché probabilmente se non si infortuni a Gambiaso magari Cobb Mainers entra lo stesso, non lo so, però è entrato in quel momento come seconda scelta, quindi a volte l'allenatore va anche bene, ecco, diciamo così la situazione. Poi Gianni Davallo della Lucania in Cilento: dunque, io personalmente ricordo questo giocatore agli ultimi europei under 21 la scorsa estate, sinceramente mi sembrava un fuoriclasse nel fisico, nelle movenze, ma anche tecnicamente mi aveva ricordato il primo Ibrahimovic, per fargli del centravanti tedesco, molto forte. Se non si è guastato in Premier, credo che il nostro campionato possa dare tanto, e speriamo che sia così. Insomma, ripeto, ha caratteristiche molto particolari, perché è molto alto, 1,98 m, quindi forte di testa ovviamente, ma non è tanto un ariete spacca difese, è uno che gioca anche la palla a raso terra, che sa fare dei dribbling, che va via, che mette pressione agli avversari, quindi le caratteristiche ce l'ha tutte. Ci ha detto appunto Malù prima che quando era allo Stoccarda ha spaccato tutto, come ha detto lui. In Inghilterra forse è un altro tipo di giocare, però il campionato italiano, di solito chi va bene nel campionato tedesco va bene anche nel campionato italiano, perché hanno caratteristiche simili dal punto di vista dell'impatto fisico, ecco, sulla partita, non tanto magari nel modo di giocare, a volte sì a volte no, ma soprattutto nell'impatto fisico, e quindi speriamo che sia così. Poi vabbè, Francesco dalla Calabria che saluta il grande Malù, e ti ha spiegato di Sar, quindi la risposta ce l'hai avuto, così come anche Matteo su Zirze, che probabilmente può anche arrivare alla Juve, ma se esce anche Ecator, perché sapete che bisogna sempre fare il giochino numerico eccetera, però vediamo come sarà il finale. Intanto, se la Juve mette assieme la partenza di David e l'arrivo di Voltemade, alza di centimetri di sicuro e forse anche di possibilità di scelta, perché comunque quello che dice sempre Spalletti è l'importante è che nella rosa ci siano caratteristiche diverse negli stessi ruoli fondamentalmente. Quindi mi serve un centravanti di manovra, ci metto quello lì, mi serve il centravanti che fa gol di testa, ci metto quell'altro lì, mi serve l'esterno che crossa, ci metto quello, mi serve l'esterno che salta l'uomo e tira in porta, allora ci metto quell'altro. Avere tante caratteristiche aiuta a vincere partite con armi diverse, cosa che la Juve l'anno scorso obiettivamente aveva poco, perché o inventavano qualcosa Yıldız con Seysao, o era difficile trovare delle alternative. Quest'anno mi sembra che qualche alternativa in più sia stata messa lì nel mucchio. Caro Manuel, non so se abbiamo ancora dei vocali, vai pure.
17: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon Luca. Pomeriggio Forza
7: Juve. Stavo giusto, allora, chiedendo.
17: A me Voltemade non è che faccia così tanto impazzire, però vedremo un po' come finirà questa trattativa. Invece sono molto più contento per il buon Sar, tanta roba. Mentre sulla gara con il Parma, devo dirti, bisogna fare di più come atteggiamento degli ultimi minuti, cioè bisogna continuare in questo modo e cercare di fare ancora di più, però con calma secondo me prenderemo un bel andazzo e ci divertiamo. E detto questo, però open bar non l'ho ancora sentito, chissà come mai, Forza Juve.
7: Open VAR non esiste più, infatti il VAR l'abbiamo messo noi qua perché la trasmissione è stata abolita praticamente in quel formato, ci saranno le comunicazioni ufficiali di Orsato attraverso l'opinionista Marelli, attraverso qualche rappresentante dell'AIA che farà sapere che cosa è andato bene, che cosa è andato male nel corso della giornata, come era prima dell'arrivo di Open Bar. Devo dirti la verità che questa cosa non è che mi faccia piangere, perché per come l'hanno gestito, diciamo che sembrava un modo per fare delle belle supercazzole, per far digerire certe cose che erano un po' difficili da digerire. Ecco, io ho avuto questa sensazione di gestione di Open Bar. E quando ho sentito, ho letto, perché le intercettazioni si sono solo lette, nelle intercettazioni di Arbitropoli, che c'era anche Open Bar sullo sfondo di interesse per Tizio e Caio, questo dubbio mi è diventato quasi una certezza, cioè che in effetti quella trasmissione lì fosse anche un pochino politica. Allora, tanto vale, se devi farla per dare veramente dei riferimenti.

0: Addirittura, là, guarda qui, Borussia Mönchengladbach, di quelle parti là. Buongiorno Belli, ma con Lukumi, Kelly, Bremer, Kalulu, non è una vera e propria diga? Sì, diciamo che sono tutti bei rocciosi e anche marcatori, dobbiamo solo capire se Kelly possa fare il terzino sinistro come lo intende Spalletti, quindi con anche la possibilità di spingere, di accentrarsi, un po' come fa Kalulu dall'altra parte, che l'ha imparato, perché non ce l'aveva nelle gambe, quindi ma anche Kelly magari può imparare. Certo che se li metti tutti assieme così, ma soprattutto hai la possibilità di aver, non dimentichiamo Gatti, poi vediamo Rugani da qua alla fine che cosa sarà di lui, però in linea di massima hai la possibilità di ruotare i difensori senza che si abbassi il livello della diga, come la chiami tu, o comunque magari con caratteristiche diverse, ma comunque dare l'idea di una squadra solida. E ci metterei in questo anche il portiere, perché tutti e due i portieri secondo me danno garanzie da questo punto di vista, da quel poco che abbiamo potuto vedere per adesso in allenamento per Grabara e invece in partita per Vicario. Poi ovviamente le cose vanno guadagnate, conquistate sul campo e confermate soprattutto. Ancora un vocale, vai pure Manuel.
1: Buonasera, sono Pier Lorenzo dall'Aquila. Ciao, io mi pongo un dubbio: anche se riuscissimo a prendere un attaccante adesso in queste ore, che sia Voldemade, che sia Zirze, che sia Sorloth, possiamo ipotizzare una stagione lunga dove noi dobbiamo necessariamente rientrare in Champions il prossimo anno con solo i due attaccanti che sono Colomani e questo che andremo a acquistare da adesso alla fine del mercato? Io francamente sono un po' perplesso sulla qualità, mi astengo, ma sulla quantità io ritengo che sia veramente un problema affrontare la stagione con due centravanti di ruolo.
0: Io sono d'accordo con te, lo dicevo già nelle puntate precedenti, che a centrocampo adesso è arrivato Sar e quindi numericamente è uno in più, però si rimane corti lo stesso perché lì non c'è Thuram, non si sa per quanto, e quindi diciamo numericamente non è che hai tantissime possibilità di rotazione centrocampo. In attacco a questo momento ancora meno, perché è Cator, ancora non l'abbiamo visto, si è di nuovo fermato. Milik è un grandissimo punto interrogativo, David sta andando via e quindi, come dici tu, rimane il nuovo arrivato, che sia Voldemade o che sia qualcun altro, e Colomani. Non è da escludere che la Juve stia pensando di aggiungere Zirkzee anche al nuovo arrivato, cioè che siano i due i nuovi arrivati in questo finale. Certo è che mancano poche ore, perché alle 8 di domani sera si chiude il mercato e quindi mancano 28 ore più o meno alla fine del mercato, e Carnevali insomma ha dimostrato di aver preparato un piano B a che sì, che non era una cosa scontata, e avere subito un giocatore pronto da andare a prendere in caso la trattativa andasse alla deriva un po' così come è stato. Tra l'altro beffa Juve, d'accordo, era scontato che ci fosse il titolo beffa Juve, mentre per altri le beffe non ci sono mai, ma questo è sempre colpa di chi non va in certe altre squadre, diciamo, non c'è mai la beffa, è una colpa da espiare in qualche modo. Guardate come stanno trattando Palestra, che poverino infortunato, ma sta fallendo sulle prime partite, grandi occasioni sciupate, eccetera eccetera. Però fatta questa doverosa premessa, appunto, direi che il discorso è che mi sono perso, non mi ricordo più, vabbè, poi mi viene in mente e lo continuo dopo. Dunque, invece c'è chi è più pessimista, perché per esempio Roberto dice: Locatelli deve partire dalla panchina, l'anno prossimo deve andare via dalla Juve, non ci serve uno che passa palla a due metri e soprattutto all'indietro, non è al Sassuolo, e Cambiaso deve far compagnia a Locatelli. Va bene Roberto, ci mancava un messaggio contro Locatelli nella giornata di oggi. Io credo invece che se Douglas Luiz fa il suo mestiere bene, come lo sa fare, anche Locatelli potrà ne giovamento, perché lo liberiamo di quella cosa lì di dover fare lui il gioco, ecco, e quindi se c'è uno che lo fa al posto suo, lui deve fare il lavoro un po' più sporco, un po' più, diciamo, da un'area all'altra, box to box, come si dice, che dovrebbe essere quello il suo mestiere vero, perché era, diciamo, il regista per obbligo ma non per caratteristiche. Caro Manuel, siamo arrivati al notiziario, quindi prendiamo fiato e poi ci troviamo tra poco.
2: La Juve del lunedì.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 16:01.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Scontri tra migranti a Ceuta, le tensioni sono...

0: Scoppiati in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini maghrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente sarebbe legato al flusso in massa di migranti che hanno scavalcato la fila con chi era già in attesa di entrare. Le forze dell'ordine sono intervenute sparando in aria a colpi di arma da fuoco. Successivamente l'area è stata sgomberata.
1: Intanto il governo italiano ha deciso di prorogare di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. La misura, in vigore dal 1 agosto, in seguito all'afflusso massiccio di migranti proprio a Ceuta, sarebbe scaduta oggi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che per reciprocità ha scelto di allungare di 2 settimane i propri controlli alle frontiere sui passeggeri terzi in arrivo dall'Italia, introdotti in risposta alle mosse di Roma. Le misure spagnole sarebbero dovute terminare il 6 settembre.
0: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
1: A Pietralata, un quartiere di Roma, 2 genitori di 31 e 32 anni e una bimba di 5 anni, affetta da disabilità, sono stati ritrovati morti in casa oggi pomeriggio, quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui risiedevano dopo essere stati allertati da alcuni vicini di casa. Gli agenti hanno scoperto i corpi trafitti da colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda.
0: Dati Istat, fino al 2028 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti all'1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi, è quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
1: Volley femminile. A Brno l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre l'ottavo contro la squadra quarta classificata del gruppo B. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0, mentre la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata di Göteborg.
0: È tutto, a più tardi.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avventori.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini maghrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente sarebbe legato al flusso in massa di migranti che hanno scavalcato la fila con chi era già in attesa di entrare. Le forze dell'ordine sono intervenute sparando in aria a colpi di arma da fuoco. Successivamente l'area è stata sgomberata.
1: Intanto il governo italiano ha deciso di prorogare di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. La misura, in vigore dal 1 agosto, in seguito all'afflusso massiccio di migranti proprio a Ceuta, sarebbe scaduta oggi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che per reciprocità ha scelto di allungare di 2 settimane i propri controlli alle frontiere sui passeggeri terzi in arrivo dall'Italia, introdotti in risposta alle mosse di Roma. Le misure spagnole sarebbero dovute terminare il 6 settembre.
2: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
1: A Pietralata, un quartiere di Roma, 2 genitori di 31 e 32 anni e una bimba di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa oggi pomeriggio quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui risiedevano dopo essere stati allertati da alcuni vicini di casa. Gli agenti hanno scoperto i corpi trafitti da colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda.
2: Dati Istat, fino al 2028 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti all'1 gennaio 2025, si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi, è quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti.
3: La scheda di Sar, così almeno vediamo se questi giocatori, che sono i nomi nuovi di oggi, tra l'altro quello di Sar è un nome certo, non è che stiamo parlando di un giocatore che forse arriva alla Juve, ma... ecco, Pape Matar Sarr, cronaca infortuni, andiamo a vedere qual è la sua cronaca degli infortuni. Anche lui, direi, 25-26 ha avuto un infortunio alla spalla per cui ha saltato 2 partite, 24-25, 23-4, 23-24 ha saltato rispettivamente 2 e 1 partita per delle botte, nel senso di qualche colpo, qualche livido, insomma, e basta. Questi sono, direi, giocatori tra l'altro giovani di 23-24 anni che quindi sono all'inizio della carriera, che dal punto di vista fisico è un vantaggio, non che Cator sia vecchio, anzi è più giovane di loro, però evidentemente ha avuto qualche problema muscolare che adesso sta pagando. In attesa del prossimo ospite direi di ascoltare un vocale, caro il mio Manuel, vai pure.
4: Buonasera, sono Carlo Tariano. Ma qui non va bene niente, pure quando si fanno l'acquisto. Allora, quelli che sono stati presi fino adesso mi sembrano ottimi giocatori. Sarre mi sembra un bel prospetto. Sto volte Mate, alto 2 metri, quindi è difficile da marcare in Italia. E poi non è nemmeno così scarso. Quindi noi già stiamo per scontando che non ci fanno alzare il livello, perché ci avevamo un attaccante noi fino ad oggi. Ce n'è uno da attaccante? Quindi uno che via sicuramente alza il livello. Per di più, se è bravo, che è forte, perché secondo me quello è immarcabile, perché è un armadio, è immarcabile. Magari arriva quello, non Zirze, magari.
3: O magari
4: però non
3: due,
4: ci va mai bene niente, allora rimaniamo così, di che stiamo a parlare?
3: È un po' come il discorso del portiere, no? Dice, vabbè, è arrivato Vicario, tutti dicono, ma Vicario, chissà com'è, ma lui deve essere meglio di Gregorio, non deve essere meglio di Buffon, giusto? E mi sembra che per adesso dia garanzie, poi vediamo nel corso della stagione. Lo stesso dici per attaccante, tu, vabbè, deve arrivare uno che è meglio di David nella Juve, non deve arrivare uno che è meglio di Trezeguet. Chissà se il nostro Roberto Grossi è d'accordo con questo ragionamento. Ciao Roberto.
5: Ciao Gigi, sono d'accordissimo con le ultime parole che hai detto, quelle che ho ascoltato, sicuramente sì.
3: È così, cioè la Juve per alzare il livello deve comprare, far arrivare giocatori meglio in certi ruoli di quelli che avevi fino a quel momento lì. È inutile continuare a paragonare con Pogba, Vidal, Pirlo, Trezeguet, Higuain, Cristiano Ronaldo, eccetera. Certo. Devi paragonare con quelli che c'erano prima.
5: E soprattutto che siano, se non scelti, quantomeno graditi a Spalletti, che poi sarà lui ovviamente che dovrà metterli in campo, tutto qui.
3: Esatto, perché poi alla fine le caratteristiche portano più che non a Zirze a Voltemade, però vediamo insomma come sarà. Io non escludo neanche che la Juve alla fine possa prenderli anche tutte e due, se riesce a fare dei miracoli nelle cessioni, tipo anche quella di Zegrova, che non se ne parla più, però insomma, essendo stato rivalutato Nico Gonzalez, ecco, questa domanda volevo farti, cioè alla fine Douglas Luiz, Nico Gonzalez, adesso sospendiamo il giudizio su Coop Mainers per adesso, però questi due giocatori che erano arrivati alla Juve con investimenti importanti stanno facendo vedere di averle queste benedette qualità, poi continuità, infortuni, tutto quello che vuoi, però quelle qualità che noi avevamo solo intuito adesso mi sembra che stiano venendo fuori, no?
5: Guarda, Nico Gonzalez, se si è messo in testa di rimanere alla Juve, come penso ormai, lui veramente può essere un giocatore molto importante, ma non solo perché adesso ha fatto quel che ha fatto contro il Parma e comunque ha dimostrato una personalità che altri non hanno, no? Perché pronti via, entra, tira due volte da fuori area, una piglia il palo, ci riprova subito, cioè... Ma chi te la fa una cosa simile?
3: Sì, tiri da fuori area, non li vedevamo da decenni in pratica.
5: È un giocatore di un'altra categoria, ha una personalità dall'Argentina, campione del mondo, vice campione. Cioè, dico Gonzalez, è questo. Poi non sarà un fuoriclasse, ma è uno come dice Spalletti, che comunque dove lo metti sta, lo puoi fare pure giocare Tartino, e lui il suo te lo dà, e te lo dà con la sua personalità. Quindi secondo me Nico Gonzalez può essere veramente, lui sì, l'acquisto in più. E su Douglas Luiz io vedo come nella prima partita, certo un giocatore che è tornato a essere un giocatore, nel senso che si allena bene, riesce a stare in campo con gli altri, a fare quello che gli chiede il mister, ma ancora secondo me con ritmi troppo bassi, cioè sento un giocatore da 6 meno come ti ho detto l'altra volta, no? E ciò non toglie che può migliorare e dovrà per forza migliorare se questa Juve vuole avere un minimo di ambizione.
3: Diciamo che il passo avanti è da 4,5 a 6 meno, è già qualcosa, insomma.
5: Esatto.
3: Rispetto al passato.
5: Riassumendolo è così, ma non basta, lui deve essere un giocatore almeno da 6,5 o 7 per le qualità che ha.
3: Io ribadisco che secondo me è un giocatore da centrocampo a 3, cioè due in mezzo a due che corrono. Sì. E quindi se arriva Sarr e dà una mano da questo punto di vista, cioè ormai arriva, non è se arriva, cioè se viene impiegato insieme a Locatelli e a Douglas Luiz, forse è un centrocampo che aiuta anche Douglas Luiz a fare quell'ultimo pezzetto. Tra l'altro addirittura Spalletti adesso lo sgrida perché corre troppo, cioè gli ha detto non devi andare sulle bandierine, che ci devono andare gli altri, tu stai in mezzo. Siamo arrivati al paradosso contrario adesso, insomma.
5: È più realista del re, no? Come si dice. Ma sì, questo vuol dire che la testa fa tutto, non ai giocatori. Io però sul centrocampo 3, come ti dissi l'altra volta, nutro molti dubbi che Spalletti
3: possa farlo. Lo so.
5: È vero che Spalletti è uno che dall'esperienza infinita che ha, secondo me potrebbe cambiare qualsiasi ruolo, no? Perché ha una conoscenza del calcio che in pochi possono vantare, però ha provato anche in questo precampionato, oltre che l'anno scorso, è sempre lo stesso sistema di gioco, che poi ha mille varianti, no? Perché non è più il calcio di una volta, è calcio balilla, che ognuno stava al suo posto, però sostanzialmente con quei principi lì, e adesso cambiarlo non lo so, non ti dico che sarà impossibile, ma io qualche dubbio ce l'ho.
3: Vediamo insomma quale sarà anche la in base a chi arriva, ovviamente poi deciderà,
5: certo,
3: una
5: stabilità, certo.
3: Per adesso è ripartito dall'anno scorso come era giusto fare, peraltro, perché per due partite, sì, che poi in realtà sono di più, perché adesso anche che se arrivi a uno questa settimana, cambiare modulo non se ne parla ovviamente, quindi si va avanti così, certo, ancora qualcosina. C'era un messaggio simpatico del nostro Mimmo che ci dice: le cose stanno cambiando, La Juve non è più un caso da dominare. Ieri sera al club di Sky, dice lui, aprono così: Inter e Lazio si confermano a punteggio pieno in classifica. Lo stesso anche oggi su Radio 24, dice lui, dove l'apertura del radiogiornale misura solo i punti di Lazio e Inter a punteggio pieno. E la Juve, ma meglio così, non siamo più mediatici, si aggrepperanno ad altri, forse. Ma non lo so, forse si riferivano al fatto che la Juve ha giocato il sabato e si altera domenica, potrebbe essere quello, però... Non stai tranquillo, Mimmo, che non la perdono di vista la Juve. Guarda quella mezzo episodio della Ibegovic, che casino che hanno piantato. L'hanno fatto vedere in tutte le salse, hanno fatto la domanda a Spalletti in conferenza, cioè nelle interviste, mentre quando succede al contrario, domande nelle interviste sconosciute, replay non se ne parla, eccetera eccetera. No, mi sembra, quindi occhio Mimmo a non sottovalutare questo aspetto. Che dici, Roberto?
5: Che sono d'accordissimo con te, lo sai. E non mi stupisce, anzi mi immagino cosa accadrebbe se la Juve dimostrasse un minimo di continuità ai vertici della classifica. Ma è il solito discorso. E per quanto riguarda l'episodio in sé, secondo me alla fine c'è ragione Spalletti, è più quello del Parma che va verso Alibegovic. Però è giusto anche dire, per onestà intellettuale, che l'anno scorso, fino all'anno scorso, un episodio così probabilmente sarebbero andati a rivederlo. Ma dopo quello che è successo in Genoa-Napoli, caro Gigi, ecco, secondo me al VAR non ci vanno proprio più, perché altrimenti sarebbe una sconfessione clamorosa.
3: Che poi a me non dispiace questa cosa, che decidano in campo. Sì, perché poi
5: l'importante è che tengano sempre una linea, esatto, che non sarà facile a questo punto, non sarà facile, perché il lasciar giocare sì, va bene, ma va bene per chi poi gli va bene, per chi non gli va bene sarà... Però vediamo cosa succederà.
3: Oh, Loris da Prato ci scrive: in realtà occorrerebbe un altro centrocampista, Thuram è out, lascerei perdere Zirkzee. Sì, diciamo che le due cose non ne sono necessariamente una contro l'altra, però in effetti oltre a Sarr, perché adesso la Juve cosa ha? Sarr disponibili in questo momento, togliendo anche McKennie, che però è uno da tenere in considerazione per questa stagione. La Juve ha i tre che abbiamo detto: Sarr, Douglas Luiz, Locatelli, Kop Meiners, McKennie, e poi vediamo Thuram. Questi sono i centrocampisti del pacchetto a disposizione di secondo te bastano o ne ce ne va uno in più, come dice il nostro amico Loris?
5: Ma intanto bisogna vedere Thuram come sta,
3: cosa c'ha, deve essere operato, perché tira, no? Oggi andava a Lione tra l'altro a farsi visitare,
5: sì, perché è ovvio che se ne ha per un paio di settimane un conto, se deve far fuori con Mildi 3 mesi è tutta un'altra questione. E da quello che ha detto Spalletti non sembrava molto ottimista, anche perché lui giustamente, Spalletti, ha detto è tutta l'estate che ha avuto per, diciamo, curarsi, arriva qui e sempre con un problema, e questo ti fa pensare.
3: Fa pensare che se la terapia conservativa, come si dice, non funziona, l'alternativa è solo l'intervento, non è che c'è tanto altre strade da fare.
5: Quindi insomma, se Thuram dovrà star fuori per un po', allora lì magari è giusto che te ne pigli un altro, poi vediamo, insomma. È ancora tutto in divenire, la ripeto, non sappiamo neanche di Thuram definitivamente cosa dovrà fare.
3: Oh, tra l'altro c'è una novità per quanto riguarda Voltemade, che abbiamo detto, ha già detto sì alla Juve, però poi c'è la società, poi ci sono i procuratori, abbiamo già visto comunque sì, che finché uno non arriva qua a Torino e fa le visite mediche e le supera, perché abbiamo visto anche quella cosa lì, tra l'altro, che era Chic che non l'aveva passata, che poi in un'altra parte l'ha passata, ma questi sono i misteri dell'Italia, non importa. Qua dice che il Newcastle si sta tutelando e vorrebbe concludere a breve l'acquisto di Matias Fernandez Pardo, che non è il telecronista, credo, e del Lille, costo di 55 milioni di sterline. Non sono così gli inglesi, ne va via uno, ma sì, 50 milioni, ma chi se ne frega,
5: buttano i soldi come noccioline.
3: Esatto, e quindi Voltemade a quel punto sarebbe libero di accasarsi alla Juventus, quindi si devono incastrare un po' tutte le cose, però sappiamo che nell'ultimo giorno di mercato succede che c'è un numero di affari pari al resto dei 2 mesi, diciamo, più o meno.
5: E l'avevamo detto,
3: esatto,
5: noi,
3: come no, a giugno,
5: fa.
3: Non è da giugno che lo diciamo.
5: Sì, succederà di tutto, gli ultimi giorni poi non ne parliamo proprio.
3: Sì, dunque Umberto ci dice: se fanno polemica sul presunto rigore ci temono, siamo già rinati una prima volta, una seconda li fa diventare pazzi. Sì, occhio che hanno fatto casino anche per il famoso rigore del Bologna, te lo ricordi, no? Per restare lì in Emilia da quelle parti, e poi non è che la Juve è rinata quell'anno lì, ahimè, quindi non, le due cose non sono strettamente collegate. Certo è che vedere la Juve in testa, che va bene, che non prende gol, che va, Poi c'è Juve Milan, adesso aspettiamo a vedere quello che succede, perché iniziano ad esserci dei banchi di prova importanti.
5: Sì, ma ti ripeto, dopo Genoa-Napoli, quell'intervento lì che ha dato il 1-0 al Napoli nel finale di partita, quindi un intervento decisivo, se tu scegli di tenere quella linea lì, come sembra aver confermato Orsato, quindi scegli la linea che la tolleranza è molto alta, e allora certo non puoi dare quel rigore ieri in Parma-Juventus, in Juventus-Parma. Mi certo. Sembra più che logico.
3: Tra l'altro,
5: ripeto, voglio vedere quanto durerà questa linea di condotta, magari fino alla fine dell'anno, magari no, vediamo.
3: Assolutamente questo, nel senso che poi alla fine devi avere, alla fine dell'anno, o almeno dopo un tot di partite, la sensazione che ok, è così per tutti, punto, basta. Poi c'è l'arbitro che ha fatto meglio, quello che ha fatto peggio, ma quello c'è sempre stato. Mentre, lo dicevo anche prima, negli anni passati, con questa invadenza del VAR che interveniva anche sulla mosca che vola in un caso e nell'altro invece che lo prendono a bastonate non interviene, è chiaro che ti lasciava il sospetto che, come dico sempre, le regole per gli amici si interpretano, per i nemici si applicano. Se hai quella
5: la
3: sensazione lì,
5: guerra tra bande, no?
3: esatto. E la Juve purtroppo in questo momento non è nella banda prevalente, quindi speriamo che Orsato riesca a resistere, che non sarà facile.
5: Ma io poi lo capisco Orsato, perché lui da arbitro era così, molto ruspante, no? Non stava tanto a vedere la tecnologia, le nuove, cioè lui gli dirà agli arbitri: arbitrate, a me non frega niente che c'è tutta questa tecnologia, sì, se proprio c'è qualcosa
3: a quelli in VAR dicono: sentite, se proprio vedete che si è perso un'espulsione o un rigore clamoroso per una falciata, diteglielo, ma a parte quello no, ecco.
5: Esatto, però lui dice: se c'è un arbitro deve arbitrare, dovete vedere voi dal campo, voi avete la sensibilità per farlo e non può averla nessuna macchina, nessun video, e quindi gli dirà questo. Però come dici tu, si passa da un eccesso all'altro, no? Da un eccesso di VAR a quasi nulla. E come al solito manca in Italia una via di mezzo che probabilmente sarebbe quella giusta, però
3: sì,
5: non è così.
3: Vabbè, l'importante, ribadisco, è che sia uguale per
5: la coerenza,
3: tutti. Poi quest'anno la linea è quella, i giocatori si adegueranno, gli allenatori pure, ma forse secondo me allenatori e giocatori sono più contenti così che non cosa. Poi dopo
5: può essere,
3: poi c'è il discorso mediatico, che è un altro discorso, perché nella stessa partita Juve-Parma tu fai vedere 100.000 volte quella scivolata lì e non fai vedere neanche una volta il pestone a Locatelli nella fine del primo tempo, per esempio, che quello è una cosa codificata, step on foot, però sappiamo che se lo fanno a Conceição e Locatelli invece non conta. Questa è continuità con l'anno scorso, diciamo.
5: Sì, verissimo, certo.
3: O dunque, il nostro amico Salvo da Stoccarda, guarda cosa ci dice: conosco bene Voltemade quando giocava allo Stoccarda, però io preferirei Ekator. Secondo me Voltemade non è da Juve, spero che non arrivi, ci dice lui. Ma diciamo che Ekator,
5: io non lo conosco, quindi non voglio dare giudizi.
3: Ma io ho fatto dare un giudizio prima da Malù, che conosce un po' tutti, diciamo, lui segue tutte e tutte. E lui Malù dice che, diciamo, il Voltemade dello Stoccarda è stato un attaccante, tra virgolette, devastante, cioè uno che spaccava le difese in pratica. In Inghilterra, abbastanza, ho guardato prima i numeri, 24 presenze della media di un'ora partita, e ha fatto 8 gol, quindi un gol ogni 3 partite, che è una media decorosa, però non era titolare fisso, ecco, questo sì, nel Newcastle. Quindi vediamo quale. Io dico anche che però il calcio tedesco e quello italiano per certi versi si assomigliano per lotta fisica, più che non con quello inglese, quindi magari
5: vero.
3: Vediamo quale sarà. Ciò non toglie che io questa fiducia di Ekator l'apprezzo in Ekator, ma al momento non so su cosa possa basarsi, perché non l'abbiamo visto, ecco, il ragazzo.
5: Sì, poi è stato preso probabilmente più per motivi di bilancio che peraltro, e ciò non toglie che sia un giocatore, come si dice oggi, di prospettiva, che ha fatto benino, potrebbe far meglio migliorando, però in questo momento, come dici tu, non abbiamo visto proprio nulla. È uno della rosa, probabilmente ha provato anche a darlo in prestito, no, per farsi le ossa un anno, e per il momento rimane qui. Ti ripeto, alla fine conta se Spalletti è contento o no di quelli che avrà a disposizione alla fine. Se è contento, bene, perché vuol dire che ai giocatori, che non i nomi che vuole lui, ma che possono fare quello che dice lui, e se non è contento saranno più difficili. Spalletti ondeggia un po', no? Nelle interviste con questo dire e non dire.
3: Diciamo, vuole capire se può metterci la faccia oppure no, in pratica.
5: Sì, ma poi anche perché secondo me a volte vede esaltare troppo un giocatore ti faccio un esempio pratico, alla Ibegovic, no?
3: Sì.
5: E poi subito lui ti dice: sì, è bravo, tutto quello che volete, però non mi sa fare la fase difensiva, no? Come ha detto. E questo non è un dettaglio, perché se viene alla Juve, come l'ha fatta Ildiz finché stava bene, ma se mi giochi tu alla Ibegovic, me la devi fare pure te. Anzi, tu me la devi fare pure di più, perché sei l'ultimo arrivato. Capito? È questo che fa incazzare, secondo me, alla fine Spalletti, che tutti pompano in censo un giocatore, magari
3: Senza averlo
5: anche un po'
3: neanche
5: in
3: visto, perché
5: malafede,
3: alla Ibegovic
5: senza
3: neanche
5: averlo
3: l'abbiamo
5: visto,
3: visto.
5: esatto, e senza sapere tante cose,
3: E poi io dico
5: cose che invece
3: sempre che
5: Spalletti sa perché ce l'ha tutti i giorni
3: è
5: sotto
3: quello
5: occhio.
3: che dico: se un allenatore si accorge di avere un fenomeno in rosa, figuratevi se non lo fa giocare, mica pazzo, voglio dire. Se non
5: Ma
3: lo fa giocare,
5: certo,
3: mette Boga, che magari garantisce un po'
5: certo,
3: più di equilibrio, e perché vede
5: certo.
3: che ha dei numeri, ma deve migliorare delle altre cose che se no la squadra non riesce a compensare. Perché c'è, cioè, quello quando giochi con quattro giocatori offensivi, almeno uno di equilibrio ce lo devi avere, insomma, perché con Seisao
5: Certo.
3: non è Nico Gonzalez o David o chi gioca lì, magari McKennie un po' di più, ecco, magari se c'è McKennie ti puoi permettere due esterni più offensivi, se non c'è ci devi mettere un esterno che copre un po' di più, ti equilibri, che l'allenatore deve guardare, ma soprattutto non c'è nessun allenatore Tafazzi che tiene il giocatore più forte della squadra fuori.
5: Certo. E poi ripeto, la personalità, il carattere conta tantissimo. Alibegovic sarà fortissimo tecnicamente, nessuno lo discute. Ma quando tu c'hai un Nico Gonzalez, che magari tecnicamente è molto meno forte, ma in campo, ti ripeto, dovunque lo metti veramente, lui ti dà tanto, ma proprio a livello di coraggio che dà anche ai compagni, allora la scelta è presto fatta.
3: Anche perché lì
5: Cioè,
3: tra Simeone e l'Argentina, insomma, due cose le ha imparate, credo, in giro per il mondo.
5: ma a me
3: Dunque,
5: veramente, guarda, mi ha stupito. Se tu hai visto, cioè lui è
3: sì.
5: tirato, ha preso il palo e poi di nuovo, come si faceva una volta all'oratorio, ha sparato di nuovo in porta da
3: Sì.
5: 20-25. Cioè, quelle robe lì le fa solo uno che gioca nell'Argentina. Non te le può fare un Ibegovic che è arrivato ieri,
3: Sì, è che ha
5: che è ancora
3: 19
5: un
3: anni,
5: ragazzino e che
3: certo.
5: sai, diventerà il più forte del mondo, ma oggi no. Ma oggi no.
3: Se lo
5: Tu hai bisogno di
3: diciamo di
5: giocatori come
3: Ildiz,
5: Gonzalez.
3: ce lo diciamo di Ildiz che è più avanti della Ibegovic, perché comunque ha già 2 anni
5: Certo.
3: importanti nella Juve, alla Ibegovic inizia adesso, possiamo paragonarlo magari, se tutto va bene, all'Ildiz di 2 anni fa. E
5: Esatto,
3: quindi
5: esatto,
3: con calma deve
5: esatto.
3: diventare, e questo credo che sia il paragone da fare. Dunque, il nostro amico Alessio da Caserta ci dice: la Juve serve un centrocampista e un bel difensore. Che ne pensate? Allora, sul centrocampista è arrivato Sarr, è ufficiale, leggevo adesso su Sky che la formula è quella del diritto di riscatto con obbligo condizionato, insomma, prestito oneroso con obbligo condizionato alla qualificazione Champions,
5: Quindi
3: fondamentalmente.
5: quest'anno comunque gli dai, se non sbaglio, solo 4 milioni
3: Sì, forse
5: perché
3: anche
5: bisogna guardare quello, qualcosa
3: quello
5: gli
3: è
5: dai
3: l'ingaggio
5: quest'anno.
3: che comunque è intorno ai 3 milioni, che è un ingaggio che è
5: Sì,
3: molto meno di quello che avrebbero dato a Kessié. Che poi,
5: esatto.
3: ecco, questa cosa volevo dire
5: E
3: prima.
5: poi c'è la mancia ai procuratori, premi la firma, premi il timbro, no? Tutte quelle
3: Sì,
5: robe
3: che
5: qua.
3: non saranno sicuramente i 10 milioni che i procuratori di Kessié hanno
5: Ma
3: preso
5: certo.
3: dall'Atalanta, per esempio. Quindi
5: certo.
3: è quello il motivo per
5: Poi
3: cui.
5: tra l'altro è più giovane di 7 anni, 6 anni, cioè
3: Eh
5: voglio
3: sì,
5: dire,
3: ha
5: anche tu
3: 23
5: te lo
3: anni,
5: rivendi,
3: certo.
5: voglio
3: O
5: dire,
3: che lo tiene un
5: bisogna pensare a
3: paio d'anni,
5: tutto.
3: lo valorizzi e poi decidi cosa farne.
5: Eh sì.
3: Sul difensore, leggo nomi per il terzino sinistro che sono Emerson Palmieri e Tagliafico. Mi sembra che andiamo in una direzione di un giocatore di esperienza e garanzia, perché, ribadisco, Celik lì ci può stare, Cambiaso adesso infortunato, ma sappiamo che in un momento difficile
5: Sì, era
3: della.
5: stato bocciato 2 volte su 2
3: Esatto.
5: Cambiaso, solo nelle prime 2 partite, attenzione, eh. Ha
3: Quindi.
5: fatto giocare Celik pure a sinistra e non ha fatto giocare Cambiaso dall'inizio, 2 partite ufficiali su 2
3: E
5: di
3: quando
5: campionato.
3: l'ha messo avanti, non l'ha messo a fare il
5: A
3: terzino.
5: destra, tra l'altro, sì.
3: Esatto.
5: Cioè, quindi vuol dire che Cambiaso aveva il destino segnato, e o cambiava o non giocava mai titolare.
3: Esatto. E quindi diciamo che lì un terzino sinistro si capisce che la Juve sta cercando.
5: Sì,
3: Mi sembrano
5: sì.
3: due nomi di garanzia, ecco, due giocatori esperti
5: Di esperienza,
3: di
5: sì.
3: esperienza che non fanno danni fondamentalmente. Poi se fanno anche qualcosa di buono. Tagliafico ha fatto un bellissimo mondiale, tra l'altro.
5: Sì, a me piace, quello che me lo ricordo io, bravo, bravo.
3: Anche
5: Emerson Palmieri già,
3: un po'
5: così così,
3: meno,
5: però.
3: diciamo, uno di garanzia da 6, 6 meno, insomma, così che lo mette lì.
5: Esatto, bravo.
3: Così, così. Oh, caro Roberto, visto che poi non ci sentiamo più fino alla partita, che Juve Milan ti aspetti?
5: Ma che il Milan mi aspetto, una gara come si diceva una volta da tripla. La Juve secondo me ha un vantaggio, che il Milan in difesa, in fase difensiva, è un disastro. E quindi se la Juve riesce ad attaccarlo, questo Milan, gli può fare veramente tanto male. Al contrario, il Milan è bravo in attacco, ma anche la Juve è brava in difesa, non ha subito moltissimo né nel precampionato né fino ad ora. Quindi secondo me la Juve ha questo vantaggio oltre che quello di giocare in casa. Quindi se ti devo dire, io punto per l'1X.
6: 1x è il pronostico di Roberto. Siete d'accordo, ragazzi? Che dite? Togliamo la x, diciamo, mettiamo anche il 2. No, dai, il 2 non lo mettiamo neanche. Dai, non portiamoci rogna da soli, come si dice. Grazie, Roberto, per essere stato con noi anche
5: Grazie
6: oggi. Alla
5: a te, un
6: prossima.
5: abbraccio, ciao
6: Ciao,
5: Vito.
6: ciao, ciao, Roby. Oh, dunque, Matteo Treviso vuole sapere se può prendere lo spumante, anzi lo champagne, le casse di champagne addirittura e brindare alla partenza di Jonathan David. Non è ancora ufficiale, ma diversi siti, da Tutto Sport alla Gazzetta, Sport Media, tutti i siti che seguono la Juve, Tutto Juve, Juve News 24, danno tutti per fatta questa operazione. Poi, ecco, arriva lo champagne. Aspettiamo ancora a stappare finché non c'è l'ufficialità. Abbiamo visto sia quest'estate che nelle estate passate cose che sembravano fatte finite finché non vedi uno che va, fa le visite mediche, le supera e va effettivamente a allenarsi in quella squadra lì. Vedi che sì, vedi ai tempi Schick che era arrivato qua, ha fatto le visite mediche e poi l'ha mandato indietro. Vedi Celik che aveva l'aereo pagato dalla Roma ed è venuto a Torino. Ti ricordi Witzel che era a Torino praticamente e poi è andato da un'altra parte. Insomma, sono cose che succedono d'estate. Bisogna avere un po' di calma, come dice Allegri, però pare proprio che si vada in questa direzione. Oh, vuol dire che è arrivato il notiziario quando alzi la base. Allora, notiziario e poi a dopo.
7: La Juve del lunedì.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
9: Comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi 2 del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
10: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
8: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Il tennis, ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo, il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronika Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'ottava volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo ora, primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia che ha battuto la Croazia 3-1, oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
3: Eccoci per la volata finale della Juve del lunedì di oggi, 31 agosto, alle 16.36 minuti, sempre Luigi Schifo per servirvi, il grande Manuel in regia. Iniziano ad esserci i dettagli del trasferimento di Jonathan David all'Atletico di Madrid, quindi non è ancora ufficiale, ma su Tutto Sport vediamo già i dettagli dell'accordo tra le società. Il giocatore ha dato il via libera, è pronto a partire, eccetera eccetera. L'accordo dovrebbe essere questo: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni e con più del 50% dell'ingaggio coperto dall'Atletico. Il giocatore percepisce 14.810.000 euro lordi e quindi in caso di riscatto l'attaccante avrà un contratto fino al 30 giugno 2031, quindi in pratica la Juve si sobbarca quasi la metà dell'ingaggio, l'Atletico Madrid l'altra metà, e quindi si alleggerisce anche così il carico di bilancio, e quindi probabilmente la Juve con quei soldi avanzati riesce ad andare a prendere un prestito da qualche altra parte, come per esempio quello del tedesco che abbiamo decantato per tutta la puntata perché il nome è nuovo. Onestamente, quanti di voi, a parte chi vive a Stoccarda, conosceva Voltemade prima di adesso?
13: Io.
3: Ah, pochi. Io personalmente ho iniziato a informarmi su di lui quando ho visto il suo nome accostato alla Juve da ieri sera praticamente, quindi è così. Tra l'altro invece la Gazzetta ce lo descrive così: caro Manuel, vedi se è credibile, non mangia carne e va bene, non beve alcol, un tedesco che non beve birra, credibile come un italiano che non mangia pasta più o meno, è alto 1,98 m ma non ama colpire di testa, quindi è uno a cui, come dicevamo prima, che gioca anche molto di sponda coi piedi, dribbling, ha quelle caratteristiche
13: lì. Giusto ciò che cercavamo.
6: non ama, ma non è che non è capace. Essendo 1,98 m è più facile che la palla gli sbatta in testa.
13: Perché lui dice è troppo facile.
6: È troppo, certo, voglio far vedere che so giocare a calcio, non che faccio gol di testa da 1,98 m, che non mi piace vincere facile, come diceva una volta una famosa pubblicità. Roby da Trezzano, per me, premetto che l'uscita di David è un'ottima notizia e ne siamo tutti felici, ma non comprendo un aspetto. L'Atletico, che sicuramente ha una solidità economica molto forte, si porta a casa David con lo stipendio pagato per la maggior parte da noi. Non per la maggior parte, un po' meno del 50%. Sorloth non lo lasciano perché vogliono il prezzo richiesto. Nico Gonzalez lo avrebbero portato a casa solo alle loro cifre, ma è possibile che ultimamente con noi gli affari li fanno sempre gli altri? Dai, che quest'anno la Juve ha fatto tanti movimenti, onestamente. Il problema è che quando tu hai degli esuberi che sono chiaramente degli esuberi, è difficile che gli altri ti facciano le offerte che tu pensi. Su Nico Gonzalez rimane il dubbio, insomma, che in effetti il giocatore, come ha detto Spalletti, certe cifre le valga, anche perché dell'organico della Juve in questo momento è l'unico che ha giocato la finale della Coppa del Mondo, pur perdendola, per carità, però l'ha giocata da protagonista la Coppa del Mondo, a volte subentrando, a volte da titolare, eccetera eccetera. Do il benvenuto a Jenny De Gaetano. Ciao Jenny.
14: Ciao Luigi, ben ritrovato, a te e tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio.
6: Allora, ti convincono questi ultimi nomi di Voltemade, di Sar, che Sar è sicuro, Voltemade probabile, ti convince l'uscita di David? Credo di sì. Se cercheresti ancora un centrocampista, un terzino sinistro, leggo di Tagliafico, di Emerson Palmieri, insomma nomi che
14: io
6: si
14: fanno. Io credo che con l'addizione del terzino sinistro, se arriva, non è male. Questo sicuramente. Per quanto riguarda invece questo annoso problema dell'attaccante, allora mi convince come diciamo ideale continuazione di un progetto, di un'idea di squadra. E torno sempre sulle solite cose. Non mi convinceva, mi lasciava basito, ma come dire, non capisco ma mi adeguo, l'opzione Zirkzee, perché secondo me non è il profilo di attaccante che la Juventus, di cui la Juventus oggi ha bisogno.
6: No, e che Spalletti ha indicato col disegnino da gennaio praticamente.
14: Sì, però perdonami, allora io a costo di essere noioso, parla Spalletti, io sto zitto perché logicamente ne so sicuramente molto di meno di quanto ne sa Spalletti. Per quanto mi riguarda, se tu mi dovessi dire qual è il tuo centravanti ideale, io l'ho detto tante volte e ho parlato di Higuaín come riferimento, non tanto come classe e importanza di cifra tecnica, perché logicamente ce ne stava uno di Higuaín, ed è difficile trovare un omologo. Okay. Però per me l'attaccante deve essere al di là dello schema, mi piace avere il numero 9, resto ancorato alla vecchia numerazione, alto, grosso e anche ciccione mi va bene, per carità.
6: Questo è magro, questo tedesco qui è molto magro.
14: Sì, però è 1,98.
6: 1,98, sì.
14: Ha fatto qualche gol in più di Zirkzee negli ultimi tempi, ed è quello che poi Voltemade non sarà, non è Van Basten, non è Harry Kane, però ha una struttura tale, me lo immagino, che occupi l'area. Quindi se poi c'è gli esterni che fanno cross, qualcuno c'è. Zirkzee mi sembra più un attaccante, siamo sempre lì.
6: Di movimento, sì.
14: Esatto. Per me oggi serve un tipo di giocatore di quella taglia.
6: Sì, tra l'altro anche i portieri l'hanno presi di quella taglia, quindi evidentemente la Juve sta alzando i centimetri quest'anno in generale, che male non fa nel calcio di oggi.
14: Non ricordo, a parte Bremer, un gol di testa di un attaccante, si chiama Sitale, insomma. Non so, poi mi ha lasciato, non ti nego, basito la scelta di David domenica, sabato.
6: Sì, diciamo.
14: Mi ha lasciato, non so se fosse stata fosse un'indicazione della società di mettere.
6: Ma forse c'era la speranza che facesse un gol per accasarlo prima, forse, non lo so io. Però,
14: perdonami, insomma, con Colomoni
6: non c'entra. Devi giocare in un altro modo, dovresti giocare con lui e le due punte, diciamo uno mezzo a destra e uno mezzo a sinistra. Se lo metti lì nel traffico, è chiaro che non è il suo mestiere, insomma.
14: Mi sembrava che insomma fosse un po' più logica, ma ripeto, mi silenzio dopo. Ayla Begovic, ecco, una soluzione, senza sentirmi dire che ho 19 anni, perché sennò siamo da capo a 12.
6: Sì, esatto. Allora, Ildiz, operazione al metatarso sinistro riuscita dopo quest'ultima ora, da domani comincerà il periodo di riabilitazione, quindi inizieremo a capire se sono 2 o 3 mesi, comunque almeno. Questa è un'operazione che lo diciamo...
14: Tragedia
6: per la Juve, diciamo, un'operazione standard, cioè non è che comporta dei rischi, questo non è il legamento crociato,
14: no,
6: ecco, voglio dire.
14: Però
6: il piede si deve riassestare, i chiodi, devi tornare a allenarti, eccetera, eccetera.
14: Quando sarà disponibile a uno straccio di condizione accettabile? Parliamo 5-6
6: Natale,
14: mesi.
6: Dai, Natale, almeno, essere ottimisti.
14: Essere ottimisti. È chiaro che, poi parlavi prima, ti ho ascoltato, di Nico Gonzalez, è chiaro che quando entra un giocatore che comunque può essere discutibile, criticabile, ma è nettamente superiore a tutti gli effettivi che stavano in campo sabato. È chiaro che poi vedi il sole dopo aver visto qualcosa di orribile, razzante nel primo tempo. È chiaro che con una qualità del genere diventa tutto bello, tra virgolette, no?
6: A proposito di Nico, c'era un messaggio che volevo andare a recuperare, che era interessante. Dunque, ecco qua il messaggio di Nicola da Aversa, che ci scrive: Douglas Lewis poteva essere un caso. Ah, qua sei al casello, aspetta che ti lascio pagare. Poi, vai tranquillo. Tu paga, che poi noi...
13: Inserire la moneta.
6: Che poi salutano solo dopo che hai pagato, sti maleducati. Per me non ti dicono ciao, benvenuto.
13: E la risposta ovviamente
6: è... Esatto, anche no. Dunque, Douglas Lewis poteva essere un caso, anche Nico Gonzalez. Non è che siamo noi, i tifosi e la società, che siamo stati troppo affrettati nel giudicare negativamente questi due giocatori, di non aver saputo aspettare, ci chiede Nicola D'Aversa.
14: Sì.
6: Un po' quello, un po' credo anche quello che dicevo prima, cioè se tu arrivi in una Juve che funziona, ti inserisci meglio, sai, tutte le pressioni in una società che non funziona, in una squadra che non funziona, un allenatore che non funziona, diventa più difficile, insomma.
14: Sì, assolutamente sì, il caso di Douglas Lewis forse, insomma, è arrivato pure in un momento un allenatore... Che nemmeno lui sapeva ben orientarsi. È chiaro che lui poi ha un passo, un tipo di gioco che presuppone accanto dei giocatori di un certo tipo, insomma. È vero che ha avuto le sue chance, sembrava proprio un pesce fuor d'acqua, ecco, ad essere buoni. Io credo che sia una delle note liete, poche finora, al di là dei risultati. Però il recupero di Douglas Lewis è assolutamente positivo. Io penso che possiamo rubricarlo come un elemento, non dico imprescindibile, della nuova Juve di Spalletti, della prima Juve di Spalletti, insomma, l'elemento, ecco, insomma, su cui ruoterà spesso la Juventus, no?
6: Assolutamente. Oh, dunque, prima ho chiesto, così provocando poi i nostri amici, chi conosceva Voltemade prima che fosse accostato alla Juve? Onestamente io no, l'ho detto sinceramente, mi sono informato dopo che ho letto da ieri sera questo nome.
14: Io, siccome sono super esperto di calcio e tutti i giorni vedo tutte le partite, quando l'ho visto con la nazionale mondiali, prima volta in vita mia,
6: sì,
14: ignoravo giocasse nel Newcastle,
6: ecco.
14: Ho detto: ma chi è questo? Sembra piuttosto un danese, non lo so... A poco del tedesco, no?
6: Ah, i baffetti di Rudi Völler nel fisico di Caracciolo, io l'ho definito così, più o meno così.
14: Oh, mamma mia, sei spietato, sei un provocatore, è vero.
6: Devo provocare un po' il dibattito.
14: C'ho una faccia simpatica, una faccia simpatica.
6: Sì.
14: Dicono
6: che non beve birra.
14: Lo chiamiamo Airone, Caracciolo.
6: Vediamo, no, magari troviamo un altro soprannome, perché non è che Caracciolo, stiamo parlando di Higuain, voglio dire. No, fisicamente, no, tecnicamente non mi permette. Invece Carl da Malta ci scrive: lo conoscevo perché seguo la Premier, è stato comprato dal Newcastle per sostituire Isaac, che era andato a Liverpool, aveva iniziato bene, ma poi ha trovato molte difficoltà nella seconda parte di stagione. Alto, ma meglio coi piedi che con la testa, ci dice Carl. E invece, ecco appunto, però da 1,98 m, diciamo, mal che vada, anche solo per la legge dei grandi numeri.
14: Esatto.
6: Però va bene. Oh, invece c'è il nostro amico Luca che dice: ma un Benzema che ha risolto il contratto ieri, un pensierino non ce lo fa Carnevali? Che dice? Andiamo su, non l'usato sicuro di più qua.
14: Devo dire, io credo che poi Benzema apra anche il discorso, mai potesse essere stato contemplato apre il discorso anche economico, di cui dico sempre che i tifosi non se ne devono occupare, però tant'è, non credo che poi Benzema possa essere ingaggiato al di là delle condizioni fisiche, che ignoro, non so come sia Benzema oggi. E quindi pure, non so, Brozovic, Carvajal, ce ne sono di succulenti svincolati, però
6: quelli ci sono anche dopo il primo settembre, questo va detto. Adesso bisogna chiudere quello che devi chiudere entro domani, perché sennò poi la stagione è chiusa, e poi per gli svincolati vedi se è rimasto qualcosa di appetibile anche dopo. E anche in uscita ricordiamoci che ci sono dei campionati, vabbè, credo quello turco, quello arabo, insomma, che continuano il mercato anche dopo la chiusura del nostro. Oh, carissimo Jenny, ti faccio fare anche a te una fotografia di Juve-Milan, che è una partitissima, arriva domenica sera, noi ci sentiamo oggi, quindi poi c'è tutta la settimana, quindi ne parleremo ampiamente. Più che altro per vedere anche come evolvono le cose sul mercato, negli allenamenti, eccetera, eccetera. Ti chiedo, al di là della partita, se queste due squadre hanno fatto fino adesso, secondo te, quello che dovevano fare per tornare in zona Champions almeno?
14: Ma guarda, è presto per dire, perché ancora non abbiamo i riscontri, troppe poche partite sono state giocate. Il Milan per l'ennesima volta ha acquistato, io non ricordo l'anno scorso quanti giocatori nuovi ha preso, insomma mi dà un po' l'idea di una sorta di turbinio, di tourbillon, no? Acquisti e poi non si riesce a trovare la quadratura del cerchio. Aspetterei. Per quanto riguarda, e così per la Juve lo stesso ancora di più, ma per quanto riguarda, certo che l'obiettivo è quello, deve essere quello obbligatoriamente, un traguardo minimo, non è un traguardo massimo il ritorno in zona Champions, al di là del momento contingente. È chiaro che Juventus-Milan, già ti dico subito, a mio modo di vedere è molto più facile Juventus-Parma, preciso, non come avversario, come forza dell'avversario, ma come partita da preparare e da giocare. Perché Juventus-Parma, se Juventus-Parma ha messo in evidenza ancora il classico copione, ahimè.
6: Per più di un'ora.
14: Vantaggio, esatto. Sì, ma poi gol, vantaggio.
6: Tutti dietro, pareggio, rischi di prendere pareggio, gol. Esatto.
14: 2-2. Juventus-Milan, comunque è una partita che sai, che devi giocare in altro modo. D'altro modo, come la partita con l'Inter, con la Roma, anche con la stessa Napoli.
6: Con Napoli, certo.
14: Esatto, non è una partita da preparare.
6: Non diciamo il Como, perché la Juve non ci ha mai azzeccato col Como fino adesso.
14: No, lasciamo stare. Però è una partita, ecco, dal punto di vista psicologico, che mai come in questi anni è una lacuna forte nella Juventus, no? L'ha detto tante volte Spalletti, no? Così come dice di Colomani che ci deve mettere più sangue, è un problema un po' generale della Juventus degli ultimi anni, e credo che mai si risolvesse questo aspetto, saremmo già un bel passo avanti anche dal punto di vista tecnico, perché tu mi insegni come in tutti gli sport, no? Io direi in tutti gli ambiti della vita, che può essere il lavoro, quell'aspetto lì della testa aiuta a guarire tanti altri problemi, quindi ecco, ha anche quella valenza Juventus.
6: Sì, e poi comunque l'anno scorso la Juve, diciamo, nei confronti diretti se l'è cavata, diciamo, che a parte col Como, diciamo, tutte le altre ha fatto abbastanza bene, ha perso.
14: Sì, sempre fuoco di paglia poi, no?
6: Sì, però poi si è persa nei meandri del campionato in casa con le medio piccole, esatto, quello che non deve più succedere naturalmente. Oh, dunque, l'ultima che ti chiedo è su Vicario, perché a me ha fatto una bella impressione nelle parole, anche al di là dell'atteggiamento in campo, nelle parate che ha fatto fino adesso, poi naturalmente sono due giornate, dobbiamo aspettare, però questo mi sembra uno veramente che nel paese dei balocchi con la Juve, cioè mi sembra veramente la persona più felice del mondo, non so se sei di questa idea anche tu. Non stare citando la parte di quello che dice, non vedevo l'ora di essere alla Juve, è sempre stato il mio sogno, eccetera.
14: No, vediamo adesso, prendiamoci un po' di tempo per verificarlo. Certo. Io sono onesto dal punto di vista, come dire, di intellettuale, nel senso che non mi esaltava. Ecco, avrei preferito, chiedevo personalità, forse perché ritorno sempre al discorso di prima dell'aspetto della testa, no? Forse perché con Di Gregorio proprio quell'aspetto mancava, e nel ruolo del portiere, se tu difensore ti giri e vedi uno con lo sguardo perso nel vuoto, diventa un problema in più. Quindi mi piaceva mi immaginavo nella porta Juventus Alisson piuttosto che Martinez. Non è stato così. Vicario non è la My Cup of Tea, però certo si è presentato bene, si è presentato assolutamente bene, e sono contentissimo. Insomma, poi di leggere, c'è proprio bisogno anche di questo tipo di atteggiamento positivo, di voglia di Juve, no? Perché questo è un altro problema di cui stiamo un po' soffrendo, no? Stanno anche soffrendo i tifosi, infatti, che una volta, qualche anno fa, oddio, tanti anni fa, dicevi Juve, i giocatori facevano carte false per giocare a Juve, vado.
6: Adesso oggi, l'ultima vicenda di Kessié ha fatto capire, esatto, che è un po' diverso.
14: Non è così.
6: Quello che conta è il bonus alla firma, abbiamo capito quello. Quindi,
14: esatto. Lui è il procuratore.
6: Tranne qualche caso in cui i giocatori invece vogliono proprio la Juve, e credo che quello di Vicario sia
14: quindi,
6: uno.
14: Esatto, proprio in quel senso.
6: Grazie Jenny, buon viaggio, buone cose, ci sentiamo presto.
14: Grazie a tutti, alla prossima.
6: Allora, io sono commosso dalla vostra conoscenza di Voltemade, e quindi Matteo da Pesaro ci dice: Voltemade è un 10 vero con un fisico da 9 vero, ma rimane un 10 vero, tecnica sopraffina, per quell'altezza potrebbe essere il giusto mix che vuole mister Spalletti. Poi ancora qualcuno che diceva in effetti il colpo di testa non è il suo pezzo preferito, però 4-5 gol gliel'ho visti fare anche di testa. Poi invece Cristian da Campobasso, un messaggio che sicuramente piacerà a Manuel, perché dice: io l'ho notato con la nazionale solo per i suoi baffetti da Sparviero. Chi era? Il Tenerone, quello dei baffetti da Sparviero? No, a Sfidanche.
15: Gianfranco D'Angelo.
6: Gianfranco D'Angelo, sì.
15: Da Sparviero.
6: Sì, ma lo diceva lui,
15: sì. Mi sembra di sì.
6: Quando faceva...
15: Comunque molto anni 80 come look lui.
6: Sì, molto anni 80, quindi piace alla nostra generazione. Caro il mio Manuel, abbiamo un vocale, che dici? Forse sì, forse no, se no abbiamo tanti messaggi comunque.
16: Buon pomeriggio. Io credo che Kolumani sia la bella copia di David e Zirkzee sia la bella copia di Kolumani, quindi che ce ne facciamo di Zirkzee se abbiamo acquistato?

0: Moanie, 14 volte Madde, 3 pseudo attaccanti che la porta non la vedono proprio. Come siamo ottimisti, ragazzi, dai, vedrai che la Juve di gol l'anno scorso ha avuto il terzo attacco del campionato, perché nelle giornate finali ha fatto, diciamo, pietà, se no sarebbe stato il secondo. Penso che questi giocatori, Colomuani ed eventualmente Voltemade, possano alzare il livello del contributo di gol rispetto a David e Openda, perché dobbiamo ragionare in quei termini lì, ribadisco. Possono Colomuani e Voltemade, eventualmente se sarà lui, fare meglio di David e Openda? Non mi sembra un'impresa ciclopica. Può Vicario far meglio di Gregorio? Anche qui non mi sembra un'impresa ciclopica. Può Douglas Luiz fare regista meglio di Locatelli? Credo di sì, a occhio. Quindi questo dobbiamo guardare per capire se la squadra ha alzato il livello oppure no. Poi saranno i risultati, come sempre, a dirci di più. Andiamo ancora con un vocale, vai pure.
1: Allora, Voltemade, attaccante nel giro della nazionale, lo abbiamo visto anche a mondiali recentemente, ma soprattutto nell'Under 21 tedesca ha fatto sfracelli quando giocava con lo Stoccarda. Parecchi di noi tifosi si basano sull'ultima stagione che lui ha fatto
0: in Inghilterra,
1: ovviamente male al Newcastle, ma voi dovete anche capire che il campionato inglese non è fatto per giocatori come Voldemade. Voldemade è alto, preferisce i cross. Il campionato inglese è soprattutto di velocità, ripartenze, quindi lui non era appropriato. Il campionato tedesco, dove lui ha giocato con lo Stoccarda, ha fatto una valanga di gol, perché il campionato tedesco è un po' più simile al nostro, è una via di mezzo tra l'inglese e il nostro. Quindi non è uno che non c'ha i piedi buoni, anzi gestisce palla.
0: Sì, no, sono d'accordo con te sull'analisi della differenza dei campionati. Comunque lui in Inghilterra, ripeto, non era titolare fisso, ha fatto 24 presenze, 8 gol, vuol dire un gol ogni 3 partite. Se fa quel tabellino lì nella Juve, secondo me va bene, perché arriva in doppia cifra. Poi ci mettiamo i gol degli altri e si spera che la Juve faccia più gol rispetto all'anno scorso, ma soprattutto che faccia i gol pesanti nei momenti decisivi della stagione.
2: Anche il Napoli,
0: infatti lo aveva seguito anche il Napoli, ci dice Manuel Marco Daiesi. Personalmente Voltemade non l'avevo mai sentito, ma so che è stato pagato tantissimo. Mi sono impressionato positivamente nel vedere le giocate di Sar, piuttosto, che mi sembra un ottimo centrocampista. Mi sembra di rivedere il miglior Sissoko, che bel ricordo che tiri fuori. Poi invece Marco da Borgo Filadelfia, serve un Luca Toni e mi pare quindi una scelta loco, penso che sia logica quello che volevi dire, quella di sì, anche se Luca Toni era tosto, cioè fisicamente era un armadio a quattro ante, lui è un po' più esile, però questo è leggermente, forse leggermente più alto, un altro tipo di giocatore. Luca Toni molto più sulla spizzata, questo qui molto più nella palla dei piedi, però sicuramente
2: possiamo dire comunque che il centravanti per eccellenza sarebbe stato Osimhen.
0: Osimhen, Osimhen, sì,
2: ma
0: però
2: visto che non possiamo.
0: E il problema è, come dice, mi ha fatto morire Gattuso, e chiudiamo con questa frase, quando dicevano ma la Lazio non ha bisogno di un centrocampista, e lui ha risposto sì, ma se non ci abbiamo i soldi mi devo mettere la maschera e andarli a rapire i giocatori. Questa è un po' la grande risposta di Gattuso, e mettiamocela bene in testa tutti quanti: quando non ci sono i soldi si fa quel che si può, il meglio che si può. Grazie a tutti per essere stati con noi. L'appuntamento per quanto mi riguarda è venerdì con Colpo Gobbo, sempre dalle 3 alle 5. Yaol, e ci sentiamo prossimamente. Grazie a Manu e a tutti voi. Ciao, a presto.
3: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
1: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura prorogata da oggi per altri 15 giorni è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
0: Non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri

0: Passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia, è quanto segnalano fonti del Ministero spagnolo dell'Interno all'ANSA. I controlli erano stati introdotti da Madrid lo scorso 8 agosto e sono stati prorogati per altri 15 giorni per reciprocità.
1: È salito a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di DNA. Intanto l'emergenza si allarga a un nuovo fronte, si teme la diffusione di malattie.
0: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a La Habana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore ci sarà anche un'equipa sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I due specialisti sono arrivati a La Habana insieme alla compagna dell'ex deputato pentastellato.
1: 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria che ora sono stati interdetti dal servizio per un anno. Il giudice, per le ragioni preliminari, avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime.
0: Dati Istat, fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Eccoci qua!
7: Maraggio, ma sei te!
6: Buon pomeriggio!
7: No, però vi dico, ciao, ha già programmato le prossime.
6: Sì, sì, abbiamo, siamo messi seduti al tavolino. Già al tavolino. Detto, fa troppo caldo, si ritorna in ferie.
7: Cioè, pensate, io ero così.
6: E non la facciamo più questa, perché ci mancano i Jefferson.
7: No,
6: adesso
7: la facciamo.
6: Franco e Ciccio vanno via tutti e due.
7: Ero un po' in pena perché non ci sarò giovedì e venerdì, perché insomma giovedì c'è una cosa che mi sta molto a cuore. E non avevo il coraggio di l'ammarancio. E lui, no, ma guarda, io calendario,
6: allora, questo,
7: ottobre,
6: questo,
7: novembre,
6: questo,
7: dicembre,
6: questo,
7: vabbè,
6: questo,
7: allora guarda.
6: Beh, ci avrò un po' di impegni questa.
7: Schifo, ha preso 4 kg, l'ha detto. 4
6: sì, sì, sì, questo
7: l'ho preso. Primi il pomeriggio,
6: e li,
7: primi
6: ha lasciati, li ha lasciati Maiocca, ho detto me li prendo io, un peccato.
7: Io gli occa, guarda, lo adoro.
6: Sei in una forma strepitosa,
7: cioè,
6: strepitosa.
7: È 110 kg?
6: No, no, di meno.
7: Però era 117.
6: No. Era 120 o era 117?
7: Oh, comunque, prima di entrare nella puntata, che abbiamo una marea di cose.
6: Tante.
7: In questo momento,
6: hai visto la grafica nuova?
7: Bella. In questo momento, quello che rischia per tutti è Rossia.
6: Attenzione, attenzione. Scavalcato.
8: Ma tu sei Fabio Dozzi?
6: Scavalcato. Allora, dopo Franco, se ne va anche Ciccio. Allora,
7: a mai
6: allora,
7: più.
6: Allora,
7: a mai più.
6: Allora. Grazie Atletico, perché io non so il motivo. Io non so il motivo per cui hai deciso di prenderti David. E non avrei mai avuto il cuore, perché qualcuno mi diceva: ma viene solo.
7: No, solo se non viene, ma già che se lo prendono.
6: Kill già sapigliano a David, tu ci puoi mai andare a chiedere Sorlot? Cioè, quelli giustamente, se tu dici scusami Sorlot, e beh, basta. Ti ho tolto David, mi vuoi prendere, ti vuoi prendere anche Sorlot? Scemi sì, ma non eccessivamente.
7: Ma io
6: allora, non lo so che cosa.
7: O
6: forse come... è l'ultimo tiro che hanno fatto, e che magari c'hanno anche una squadra di rugby.
7: O come dice, mi diceva Fabrizio, secondo me li stanno facendo le immagini di uno simile, Joao Pedro, che ha le treccine, Simeone è convinto che hanno preso Joao Pedro.
6: O c'è una tattica Schopenhauer da parte di Carnevali, prenditi David, prenditi David.
7: Sono sicuri, sono
6: ragazzi,
7: convinti.
6: Ragazzi, allora per me, poi parleremo ad ampio raggio del mercato, eccetera, però per me che già si sono riusciti a togliere in prestito quello che vuoi tu, Open Day David.
7: Sì, sì, decisamente.
6: Ma io vi faccio un applauso che non finisce più, perché penso che l'impresa delle imprese era questa. Perché poi Openda, il pubblico juventino è così. Guarda che stop, che gol
7: che fa. Dio.
6: Subito.
7: Ma guarda, anche se Davide fa 30 gol Atletico Madrid, va bene uguale.
6: Ma certo. Ma a me che io non lo so che cosa vi è piaciuto di, però bravi, avete fatto un grande colpo. Tra l'altro, vi dovrebbero pagare anche il 50% dell'ingaggio.
7: Lo so.
6: E quindi ragazzi, noi
7: perché noi siamo
6: domani,
7: scemi, ma fino a un certo punto
6: domani,
7: 50%
6: sì,
7: pagate voi.
6: Perciò non gli puoi chiedere Sorlot. Domani però noi mettiamo all'asta la maglia dell'Atletico Madrid di David, giusto per celebrarne la partenza.
7: Ma te hai visto quel tiro che ha fatto col Parma?
6: E come non l'ho visto, santa, ma io ne ho parlato, ho fatto anche un post con le due foto, no? la coordinazione di Nico, sinistro, corpo basso, palla che stava entrando, se ne cadeva allo stadio.
7: Poi dalla stessa posizione.
6: Poi lui dalla stessa posizione, lui destro a puntare la luna. Aveva visto l'eclissi in ritardo, ha detto quella là, la devo puntare là. No, la porta sta là. Ma il tuo amico pendante, ah no, non ti ha detto niente. Non lo sapeva neanche lui.
7: Io lì capisco anche lo stadio che ha fischiato.
6: E io là sì, ma io là capisco tante cose. Perché adesso parleremo sicuramente anche un po'. La Juve è cambiata, non è cambiata. Che poi come al solito, se l'Inter vince 1-0 a Cagliari rischia di prendere il gol. No vabbè, ma tanto ce l'aveva in
7: hanno
6: pugno la partita.
7: Tiri,
6: ho sì. capito, noi col Frosinone più o meno. Poi sì, abbiamo sì, preso sì, un vero, tiro vero. In porta e rischiavamo.
7: E guarda,
6: perché abbiamo il portiere! Abbiamo un portiere!
7: Ma davvero?
6: Che bello avere un portiere, ragazzi.
7: Però anche qui lo dico, guardate, perché poi immagino Di Gregorio, per l'amore di Dio, Vicario prenderà dei gol.
6: Ma certo.
7: Farà delle papere.
6: Ma non
7: però
6: al primo
7: intanto
6: tiro in porta. Non al primo tiro in porta.
7: Hai visto
6: e tu, Di Gregorio, che ti presenti.
7: Io sono reattivo. Mount,
6: e dice: sono reattivo. Reattivo a fa che? Ah, nello scatto, tatta, quando si apre e si chiude la sedia. Tatta, tatta. Vabbè, noi lo salutiamo, gli vogliamo bene. Se n'è andato via testa bassa con un ciao. E a proposito di testa bassa, io sono un po' avvelenato anche perché. A me fa piacere, allora, Colomani lo inquadreremo, cioè, però almeno ha avuto la voglia di venire alla Juve, si metterà
7: sì,
6: in
7: disperazione. Per ora è l'unica cosa che
6: Douglas
7: possiamo
6: dire. Douglas Luiz lo vedo
7: mi
6: molto partecipe.
7: Mi sta sorprendendo, sì.
6: Vero. Sei lì che è un soldato. Io comincio a vedere gente che ha voglia di dimostrare. Quindi quando vedo Cambiaso, che manco la foto col bambino ormai si vuole fare, perché fa la faccia scocciata, no, che non ti è venuta la foto, fa niente, devi entrare dentro, devi andare a fare. Non te lo puoi permettere. Non te lo puoi permettere. Come non ti puoi permettere di non dare la mano a Verde, non ti puoi permettere, nell'amichevole in famiglia davanti a tutti, perché ti ha tolto il pallone, fatti una domanda e datti una risposta, ma non dare la mano, che deve fare? Ti deve far fare quello che vuoi perché non fai brutta figura, ma brutta figura la fai anche in Serie A. Io non capisco, allora è lui, è rimasto lui, elemento, simbolo di quei giocatori che io ti dicevo sempre, questi si credono forti. Hai visto Di Gregorio le parole al Bournemouth? Perché lui si crede
7: lui
6: forte.
7: Pensa se è forte sì.
6: Cambiaso si crede forte. Io abbraccio i Selic che vengono nello scetticismo magari di qualcuno. Dico, dove devo giocare? A destra? Faccio il soldato a destra. Dove devo giocare? A sinistra? Faccio il soldato a sinistra. Arriva Lukumi, ci ha messo un attimo a entrare in feeling
7: e
6: con Bremer.
7: E subito un cartellino vergognoso alla prestazione dell'arbitro, guarda.
6: Però lasciamo lui poi per. Dopo ha gestito, voleva parlare, sai, è andato pure Vicario vicino e stai zitto, già c'è il giallo addosso, buono.
7: Perché deve stare attento.
6: Perché se qua alla Juventus devi sapere che non è come nelle altre squadre dove poi da calci, sputi, testate, i tifosi possono insultare, nessuno se ne accorge, si girano dall'altra parte. Quando sei alla Juve è una qualsiasi cosa. Già è tanto che ci hanno dato il rigore contro per
7: che non era mai
6: che
7: rigore.
6: Non era mai rigore, perché se io allargo la
7: che,
6: gamba
7: che ne
6: così
7: dica, perché poi l'ho sentita la clip il signor Tardelli e la signora piacere, Paola Ferrari vabbè lasciamo perché me lo scrivevano giustamente io... gli amici sabato sera
6: non li
7: poi più. L'ho sentito Tardelli e Paola Ferrari non è rigore, non è mai rigore,
6: mai al mondo, ok, fortunatamente non l'hanno dato, anche perché cioè io mi aspettavo di tutto.
7: Allora, Alebegovic rischia,
6: sì,
7: però prende la zolla,
6: però
7: non prende il giocatore.
6: Come giustamente ha detto Spalletti, c'è l'impatto e c'è il contrasto sostanzialmente.
7: Bravo,
6: se io vado a cercare di chiudere, ma non impatto volutamente,
7: non lo prende.
6: Non mi puoi dare un calcio di rigore, perché altrimenti veramente dovresti dare rigore. Napoli ha segnato un gol con De Bruyne, che ha preso quello, l'ha buttato per l'aria e ha segnato.
7: Mamma
6: allora
7: mia, a Napoli ieri mi l'ho visto.
6: Ragazzi, io
7: Max è in una situazione, sai,
6: io voglio
7: stimo,
6: bene a
7: Max, ma
6: adesso un po' di più.
7: Adesso anch'io ne voglio di più di bene, però ho visto veramente un Napoli preso a pallate dal Como, eh.
6: Allora, poi l'anno scorso perse la prima in casa con la Cremonese e fece 22 risultati tutti
7: sì,
6: consecutivi,
7: sì,
6: quindi però poi anche uno che a un certo punto la raddrizza la situazione. Però oggettivamente c'è quell'idea vintage di calcio che noi a un certo punto poi lo dicemmo anche alla fine del nostro triennio, dove lo abbracciammo, dove io ho già la domanda pronta per quando andrò a vedere Napoli-Juve, se ci sarà ancora lui.
7: Vinceremo, segnati sta cosa, noi sì, quest'anno sì, vinciamo a Napoli,
6: sono sicuro,
7: poi ne prendiamo 7.
6: Vabbè, però io già ne ho visti 5, quindi appunto, mi cambia niente, però già ho la domanda per lui. Ma al di là di questo, quando finì quel triennio, noi fummo i primi a dire sì, noi amiamo Allegri, ci ha fatto godere tantissimo quella vittoria della Coppa Italia, il dover rock, eccetera, eccetera. Oggettivamente
7: è vero,
6: era
7: è vero,
6: rimasto un po' indietro dal punto e si è visto al Milan e si è visto anche al Napoli, perché comunque anche alla gara col Genoa così e così E quindi, vabbè, questo per parlare anche un po' dei nostri rivali. Ora non so perché ci siamo arrivati a lui, ma...
7: Perché parlava di Napoli, vai avanti. Insomma, anche perché c'è una notizia, la Juve sta prendo, ha preso sto Walt Made, sta prendo. Io lo dico subito,
6: Walt Made.
7: A me non fa impazzire, però meglio David Sarà.
6: Allora, io non lo conosco.
7: Poco
6: lo
7: anch'io, stiamo... sembra Feller.
6: È uguale a Feller.
7: È 1,98.
6: Proprio, ma uguale nel senso, si fa crescere ancora un pochettino di più i baffetti, è praticamente lui. No, parlavamo prima anche di Cambiaso e chiudiamo la parentesi.
7: Ah,
6: per
7: sì,
6: me.
7: Fammi dire una cosa su Cambiaso, perché l'ho detto anche prima in un reel che ho fatto. Allora, io capisco che ti girano le palle perché ti sei fatto male e tutto, però tra i doveri dei calciatori avete una marea di piaceri. C'è anche un dovere, se anche in una serata storta, in una giornata storta arriva un bambino, non fai il fenomeno, non lo fai. Quindi hai sbagliato un'altra volta, caro Andrea Cambiaso. L'unico alibi che ti posso dare appunto è il fatto che ti sei infortunato e ti gira le scatole, però è uno dei pochi oneri, poi sono tutti onori, oneri che avete. In più di fronte a un bambino non mi sei piaciuto per niente.
6: Ma e questo si somma a tutto quello che ha fatto, quindi per quanto mi riguarda sono... Tra l'altro al posto l'ha perso in squadra, secondo me è nervoso più che per infortunio, perché ha perso il posto in squadra.
7: Ma dopo il precampionato sceno che ha fatto...
6: Meglio adattare Selic a sinistra, che mi sembra che abbia
7: fatto
6: il suo.
7: Se prendiamo Tagliafico,
6: adesso arriviamo anche a questo, secondo me facciamo un ulteriore salto di qualità. Allora... Walt Made, oltre a essere simile fisicamente e di faccia a Rudy Feller, ovviamente non è Rudy Feller, magari, però io non lo conosco molto bene, mi sto informando, parlando un po' con chi lo conosce bene, per esempio ne ho parlato con Alain Balnegri oggi, ne parliamo spesso anche nella nostra chat con Fabio Urbisaglia.
7: Fabio, basta questo. Cioè sabato mi hai fatto arrivare qua,
6: è un fenomeno.
7: Eravamo 160 messaggi a me.
6: Però vedi, sul pezzissimo Fabietto. E giustamente, allora, è un giocatore che sicuramente ha la fisicità che cerca Spalletti,
7: 1,98.
6: Sì, e quindi i centimetri ci sono. È uno che partecipa anche all'azione. Quindi se lo dovessi immaginare al posto già di David contro il Parma, le cose sarebbero andate meglio, perché intanto è un attaccante.
7: Però avresti messo lui al posto di Colomani, eh?
6: Non è detto, perché lui è uno che sa giocare anche nella partecipazione della squadra, da quello che abbiamo visto. Poi lo capiremo e vedremo. Walt Made esclude Sirkzee? Secondo me sì, perché a questo punto prendere anche Sirkzee la vedo dura. A meno che non si vada alla rescissione di Milik.
7: Però io ti dico anche un'altra cosa, Vincenzo. Occhio, perché Ekator, questo si fa male anche se non gioca.
6: A proposito di Ekator, c'è il bollettino medico, okay, e visto. Abbiamo che ha evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tra 2 settimane sarà sottoposto a ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero, ma presumibilmente un altro mese se ne va.
7: E cosa per l'altro? Non ha mai giocato,
6: eh? Non ha mai giocato. Ha giocato mezzo 20 minuti con il Basilea e
7: quindi
6: basta.
7: Io non lo escluderei. Cioè, se abbiamo fatto 30, proviamo a fare 31. Poi, ora hai preso, diciamo, la punta fisica. Stavo guardando, perché anch'io i numeri non ce l'avevo sott'occhio. L'anno scorso 34 partite in Premier, 8 gol. L'anno prima, che è stato l'anno migliore, 24-25 allo Stoccarda, 12 gol in 29 partite.
6: È arrivata la frecciatina di Fabietto che ci sta ascoltando.
7: Cosa ha detto Fabio?
6: E ha scritto: vi ascolto disgraziati, soprattutto rivolto a te. E dice assolutamente sì, dietro Colo e la morte sua fa raccordo all'occorrenza, riempie l'aria. Quindi ecco, poi magari ci faremo raccontare nel dettaglio da chi lo conosce bene Walt Made quando sarà
7: intanto
6: ufficiale.
7: Oggi hanno operato anche Ildiz.
6: Sì, hanno operato anche Ildiz e gli facciamo il boccale. Poi mi fa ridere quando dice operazione perfettamente riuscita. Io non ho mai visto un'operazione non o comunque, seppure non riesce, non lo dicono, perché su Milik, vabbè. Operazione perfettamente.
8: Arthur, David e Openda. Ma per favore, dai, ma per favore.
6: Questo grande è Fabrizio. Immenso Fabrizio. Immenso Fabrizio. Dunque, quindi, Walt Made. Allora, poi, se appunto dicevamo su Ekator si fanno delle riflessioni e prendi in prestito senza obbligo Sirkzee, me lo vado a prendere. Ma anche Sirkzee avesse giocato alle spalle di Colomani al posto di David, la storia cambiava. Io ti lancio un tema che ho lanciato anche su Facebook, l'unico posto dove mi potevo esprimere ancora in ferie, quindi così, ma vi guardavo, vi sentivo, ero con voi.
7: Non immagino che ci ascoltavi, managgio. Mandamelo un po'.
6: Te lo faccio anche live.
7: Però c'è una cosa che ti fa sentire di Quintiliano.
6: Ah, ok, me la fai sentire dopo.
7: Subito.
6: Vai, fammela sentire.
7: Senti questa.
6: Tic, tic, e che? Tic, tic, tic. E poi il colpo. Allora, in teoria sarebbe TikTok, TikTok,
9: vabbè,
6: TikTok.
9: Vabbè, comunque,
6: ok, perfetto. Tornando a noi, ti lancio un tema.
9: Vai.
6: Perché molti, vabbè, ma insomma, la Juve di Spalletti poi alla fine non è cambiato niente, è sempre tutto uguale, eccetera, eccetera. A parte che ho visto finalmente qualche schemino da calcio d'angolo, qualcosa si sta cambiando, su qualcosa hanno lavorato. Dopodiché, la riflessione che faccio io, e la facciamo a voi, e la faccio a te, Pelato, è questa.
9: Ha parlato
6: tra l'altro, cappellone. Però intanto, guardate come funzionano i due Pelati. Due Pelati, è arrivato uno sponsor di Ecology. Avete la perdita di capelli facile? Vi offriamo la soluzione.
9: Se la mettevano
6: visto
9: qua e andavo via, però. No, perché di là
6: lo so, ma proprio per evitare la mortificazione dei qui presenti, l'hanno messa di là. Però io oggi ho cominciato la puntata.
9: Lo so.
6: Tutti in vorrei dicendo: hai problema di capelli?
7: Sì, che poi
6: non quello ce l'ho
7: ti
6: più.
7: Dice chiama senza vergogna. E di che mi devo vergognare? Cioè, non c'ho capelli, ti chiamo.
6: Chiama senza vergogna, senza è stato bellissimo. Cioè, io ho cominciato la puntata mortificato da questo spot.
7: Ma io l'avevo vista prima. Però chiama senza vergogna.
6: Io ho cominciato con: scusi, un problema ai capelli.
9: Vabbè, vai avanti,
6: vabbè, comunque, tornando a noi, la qualità dei giocatori che fa la differenza. Perché io posso preparare tutti gli schemi, anche i meccanismi a memoria, no? Però se non ho il giocatore di qualità, intanto che indovina il tempo del passaggio, io il famoso passaggio che faceva Pirlo all'Ecksteiner non lo posso fare, o meglio ci posso provare, ma lo faccio partire un secondo dopo, un secondo prima, e già sbaglio. Se io a tirare mando Jonathan David, la palla finisce nell'emisfero in Polonia, anche con l'apprezzamento di Milik. Se io invece il tiro lo faccio fare da uno che ha i piedi educati come Nico Gonzalez, mi rendo conto della qualità anche del piede giocatore. Se io a porta c'ho Vicario, so che al primo tiro probabilmente gol, salvo casi estremi, non lo prendo, che una parata la faccio, che non devo tremare. Se ho Di Gregorio prendo gol. Allora, un allenatore può lavorare quanto vuole con una squadra. Se non hai però il metronomo di centrocampo che però sui tempi è preciso, e guardate che è difficile, se non ho il difensore bravo nell'anticipo, se non ho l'attaccante che c'ha i piedi buoni, se non ho l'incursore che di testa indovina i tempi, perché su questo poi Spalletti nel post partita con Dazun, che cosa continua a dire? Guarda, i cross al centro li abbiamo messi, però qua ci vuole qualcuno che va a impattare
9: infatti
6: di testa.
9: Il paradosso è che c'è andato Douglas Luiz, che non dovrebbe
6: capisci?
9: Fare questo.
6: E infatti ha detto Douglas, là dove sta? Dove sta con le mani?
9: Allora, Vince, intanto una cosa voglio dire, poi torno su questo aspetto tecnico. Noi possiamo fare tutte le critiche del mondo, perché poi tanto il tifoso juventino non è mai contento, e lo capisco. Però la Juve, e ve l'ha spiegato Carnevali, perché poi potete non
6: perfetto
9: credere a quello che diciamo noi, va bene, ci credete. Però se ve lo dice Carnevali, che la Juve ha un settlement agreement da rispettare e più di tanto non può fare. E non c'entra niente, lo dico per la 700 milionesima volta, la proprietà. Perché anche se la proprietà decidesse di mettere 20 milioni di euro, non li può mettere perché deve rispettare quei paletti. Bene, poi se lo capite bene, se non lo capite
6: bene, mancato
9: io non
6: tuo
9: posso
6: bene
9: farci niente. Ok, lo so, ti manco tanto. Però io ti posso dire una cosa, Vincenzo, che nonostante questi maledetti paletti, la società si sta muovendo. Si sta muovendo. È chiaro che non puoi andarti a prendere giocatori neppure oggi con obbligo di riscatto. Non lo puoi fare se non vendi. Però l'operazione, ripeto, io questo Walt Made a me non fa impazzire.
6: Walt Made, se no ci chiama Camillo, giustamente.
9: Walt Made non mi fa impazzire. Però in questo momento, bene, peggio di David non sarà. Magari prendessero Tagliafico, fanno un'altra grande operazione. C'è di Cabal, cioè,
6: hai, preso
9: devo dire? Hai preso Lucumi.
6: Ragazzi,
9: che gli devo
6: hai
9: dire?
6: Preso Selic.
9: Che sì, ragazzi, che sì, la figura di M non l'ha la Juve l'ha fatta in un senso, come ho scritto su tutto Juve, fidandosi di Atebanga o Tebanga, cioè il procuratore, che ha giocato su tre tavoli. Quindi lì sono stati ingenui, ma per il resto?
6: Poi ingenui relativamente, perché...
9: Mai fidarsi di certe
6: sì,
9: persone,
6: sì, sì, no, no,
9: me.
6: E infatti, secondo me, poi con certi agenti non ci lavori più, croce sopra. Dopodiché, se io ho un accordo, perché poi molti dicevano, ah, che società di raccattati,
9: sì,
6: non
9: appunto
6: se ne sono accorto. No, perché se io ho un accordo col giocatore che dice, oh, ho rifiutato tutti, sto con te.
9: Bravo.
6: Perfetto. Sappi che però dobbiamo ancora metterci d'accordo sul terzo anno di contratto, perché io ho un paletto per cui... Lo dico per dire, ma a buon intenditor, se mi arriva te mandè il signorino là e mi dice ok, tutto a posto, ora mi devi dare 10 milioni, ma non ce l'ho.
9: Non ce l'ho. E questo ha fatto il signorino.
6: E non ce l'ho. Dice, vabbè, trova il modo di avere. Non ce li ho. Ma non che non ce li ho a casa. Ti pare? Cioè, Elkan ti compra a te tutta la stirpe, se potesse. Ma non può, perché poi c'è la scure dell'UEFA che ti dice, no, se lo fai, ti blocco. Quindi Carnevale ha detto una cosa importante a tutti voi. Quelli che dicono, via Elkan, deve venire...
7: Sì, ma anche se viene Paperone, non lo può fare!
6: No, perché arriva e l'UEFA dice, tutto a posto, tu ti puoi comprare anche il pianeta Terra, ma non lo puoi fare. Io ti dico che fino a un certo punto non lo puoi fare. E lì poi ha detto, non ve lo vado a spiegare, perché già è complicato per noi, figurati a spiegare. Però dice, quando vai a vendere anche un giocatore, o anche a darlo in prestito, tipo David, devi calcolare, devi dire, allora... Io ti do David, voglio niente come prestito oneroso. Già mi fai un favore enorme. Però questo prende questa cifra, che però al terzo anno diventava questa, esatto. Che però se noi ci metteva, se lui faceva tot numero di gol, c'era questo bonus. Cioè io ti devo passare tutto il pacchetto e te lo devo far passare, perché altrimenti dice no, è troppo oneroso, ciao. È complicato. E quando c'è la scure dell'UEFA è complicato anche di più. Tant'è che non mi sembra che gli altri club abbiano fatto facilmente operazioni. Poi qualcuno si prenderà una multa.
7: Ma infatti, lì non puoi... Cioè, voglio dare una colpa perché la voglio dare? Vi siete fidati. Però anche vero una cosa, ragazzi, io non so come sono andate le situazioni. Però io sono abituato che se ti do la mano, ti do la mano. Magari poi non gliel'ha mai data la mano. Ma se il signor che si ha dato la mano... La figura ce la fa il signor che sì, più che Carnevali e Massara. Poi abbiamo visto dove è finito e qui mi fermo perché la radio deve rimanere in piedi. Allora, perché avrei poi qualcosa da dire, eh?
6: Sì.
7: Tutto legittimo, ragazzi, tutto sia chiaro. L'Atalanta ha venduto a 60 milioni, 50 milioni a Aor, quindi a Noror, come cavolo si chiama, esatto. E c'è uno soldi. Poi però sui rapporti con i procuratori mi fermo.
6: Esatto, mi fermo anche io. Però, giusto per rispondere, Nicola dice, il tedesco, cioè Woltemade, Tagliafico, Zirkzee, adesso i paletti del FFP sono stati abbattuti di colpo con la sola cessione di David. Allora, non è una questione di soldi, perché intanto Woltemade lo prenderesti in prestito, esatto, secco, perché questo è stato pagato 80 milioni e varrebbe 50 milioni. Quindi la Juventus dice, fermi tutti, se me lo presti, nel senso che me lo presti, io gli pago l'ingaggio, che non so onestamente qual è, adesso lo scopriamo, tanto Fabio ce lo dirà subito. C'ho l'ingaggio, glielo pago io. So però che il 50% dell'ingaggio di David se lo ciuccia l'Atletico Madrid. E già qua faccio questo passetto qua. Poi, Zirkzee, anche lì la Juventus chiederebbe eventualmente, ma ribadiamo il concetto, Hecator, eccetera, eccetera, se ritengono di doverlo fare, anche lì prestito senza obbligo con un costo di 5 milioni, rientro più o meno. Su Tagliafico lui ha la scadenza a 27, il 2027, quindi credo...
7: 27.
6: Ma lo prendo se vendo Cabal. Quindi se da Cabal mi danno i soldi che mi servono per spostarli su Tagliafico, lo faccio. Quindi non è questione all'improvviso, no, è un puzzle, è un puzzle.
7: Che è difficile da completare. Dopodiché, ripeto, fidarsi di certi personaggi ti porta poi a questo. Però, al netto poi di quelli che saranno i risultati, di quello che farà la Juve sul campo, di quello che farà Woltemade, di quello che non farà, di quello che farà Sar era una grandissima promessa, Pape Sar o Papa Sar, come lo chiamerà Quintiliano ovviamente, però poi si è un po' perso. È chiaro che saltata quella trattativa non è che in 72 ore ti puoi inventare chissà che cosa. Hanno trovato questa opportunità, tra l'altro mi pare che il fenomeno De Zerbi, 300 milioni di investimenti, è sempre
6: preso
7: a 0 punti,
6: pappine,
7: ha perso anche ieri. Ma detto questo, vediamo quello che succederà, Vincenzo. Io continuo a dire, questa non è una squadra che può vincere lo scudetto, per l'amor di Dio, però è una squadra che si può togliere delle soddisfazioni.
6: Beh, sai,
7: e deve fare quello che ha fatto in queste due partite, perché anche lì a Frosinone si è battuto il Frosinone, sì, che tanto è andato a vincere 3-0 a Firenze,
6: certo, esatto.
7: Abbiamo battuto il Parma, che è una squadra oggettivamente di media bassa, però l'hai battuto,
6: però l'hai battuto.
7: Cioè, abbiamo 6 punti, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, ok. Ora vediamo col Milan dove la sticella si alza.
6: E non abbiamo parlato di un giocatore che non ti convince anche in questo caso, ma lo vedremo, che è Sar, perché arriva anche lui,
7: esatto,
6: al centrocampo.
7: Vediamo,
6: e intanto io ho Thuram che si deve probabilmente fare un controllo e speriamo non operare. Lo perdo.
7: Io però lì me la prendo con Thuram, Vincenzo.
6: Perché dice anticipo un pochettino i tempi. Non è che, vabbè, comunque, vediamo che succede con Thuram. Io intanto mi vado a prendere Sarr, anche lì prestito, lì c'è già l'obbligo perché sì, dovresti uscire proprio fuori dalle coppe, no? Però di 30 milioni mi prendo comunque un
7: ragazzo di 23 anni.
6: Di 23 anni, fisicità, un box to box, molto alto, con le leve lunghe. Vediamo com'è, però non si è fatto trovare impreparata dalla, dal no di che sì, che poi è andata all'Atalanta, voglio
7: no,
6: dire tutto.
7: Anche
6: però,
7: perché poi Sarr l'hanno preso di fatto in meno di 24
6: ce
7: ore,
6: l'avevi già pronto.
7: Forse era già una sorta di piano B.
6: C'era
7: forse
6: il piano B, perché poi sul giocatore c'erano due club di Premier.
7: C'era il Monaco e un altro club di Premier.
6: È un club di Premier, il giocatore evidentemente non è che l'hai chiamato, oh Ciccio vieni da noi, no, perché ora ti dice aspetta un attimo, che mi offri? Quindi evidentemente con Sarr e il suo procuratore un accordo c'era, una telefonata al Tottenham era stata già esplorativamente fatta, soprattutto quando magari si cominciava a dire vediamo un attimo se accetta, che questo se viene mi chiede 10 milioni, io non ce l'ho, che faccio? Sarr, che non è Sarri, che non è Sarri, e che non è Sarr l'attaccante, non lo confondete, perché c'è Ismail Sarr che invece è l'attaccante senegalese che ha fatto anche diversi gol al mondiale, cognome uguale, ma un po' come Roberto Baggio di No Baggio, per fare un esempio concreto.
7: Andiamo in pausa, abbiamo una marea di messaggi,
6: ma
7: direi
6: sì,
7: di non mandare niente.
6: Ma sì.
7: Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
10: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como Parma sia Torino-Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A. Alle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Dadderi affronta il britannico Harry Wendell, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile, alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket è un nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori. Il rally del Paraguay regala al lanciacorse HF una pagina storica. Al termine dell'11° appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al Mondiale Rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
11: Radio Bianconera
10: è l'unica che conta.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
17: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Vai con i messaggi che so siete. Ah, vabbè, quello sta trangugiando. Ma ti pare possibile che noi stiamo entrando e questo con una mucca trangugia?
9: No, sto mangiando una mandorla.
6: La mandorla al cioccolato.
9: No, aiuto.
6: Poi fai la fine di Quintiliano.
9: Sentiamo
6: con la caramella.
9: Sentiamo un paio di vocali, va?
6: Ma sì, dai.
9: Perché è bello raccontare tutto in diretta.
6: Ma sì, mangia a bocca chiusa.
9: Vai.
6: T'affoghi.
21: Ciao ragazzi, sono Adriano da Pioltello.
6: Ciao Adriano.
21: No, avevo già mandato un messaggio a Gigi, no? E gli ho detto, ma sulla storia di che sì, ma uno che ha già minimo 200 milioni in banca, ma sceglie l'Atalanta. Ma io gli dico al procuratore, ma scusa, c'è la possibilità di andare alla Juve? O all'Inter, o al Napoli, o al Real Madrid, e tu mi mandi all'Atalanta. Allora, tutto rispetto,
6: no,
21: per
6: no,
21: la
6: no,
21: voce di tutti.
6: Chiarissimo, Adriano. Diciamo che il Real Madrid non sa manco chi è, probabilmente. Dopodiché, vedi, questa è la risposta che poi ha dato Carnevale quando ha detto: io penso che i procuratori poi incidano molto. Si è impedito, cioè non l'ha fatto venire in un club come la Juventus, data l'Atalanta, in bocca al lupo a lui. Poi dopodiché,
9: tu lo sai che io quest'anno ho una squadra nel mirino.
6: Sì, sì, lo so, è la stessa mia, figurati, ci stanno tutti e due,
9: capirai.
6: Quindi prego. Insomma, condividiamo il pensiero di Adriano da Pioltello. Vai.
22: Buonasera ragazzi, innanzitutto Marangio, auguri, felicitazioni,
6: grazie.
22: Complimenti per il baby marangino in arrivo.
6: Baby marangino in arrivo, grazie
22: detto
6: ragazzi.
22: Questo, che è la cosa più importante, passiamo
6: grazie
22: al mercato. Francamente sono contento dell'arrivo del Kaiser, avrei preferito Icardi, sono sincero, uno perché credo sia il giocatore che più serve alla Juve in questo momento, due perché già con Nico Gonzalez si conoscono in ottica nazionale, quindi magari hanno già legato. Sono comunque contento, Massale e Carnevali hanno fatto bene per quelle che erano le possibilità economiche, tempistiche e compagnia cantante della Juventus quest'anno, e devo dire che ho sentito anche youtuber di altre squadre fare complimenti alla Juventus per come si è mossa in questa sessione di mercato nonostante tutte le difficoltà. Quindi dovremo anche noi
6: noi ci attacchiamo tra di noi.
9: Guarda, questo detto che io complimenti dagli altri sono sempre scettico, però noi, stai tranquillo, leggevo prima Tagliafico a 34 anni, che ce la facciamo? E vabbè, la prendiamo, uno di 16. Che...
6: Sì.
9: Poi leggevo la Juve è costruita male e senza logica. Ragazzi, io non so veramente cosa vi aspettavate. È chiaro che abbiamo il centravanti da 40 gol. È chiaro che è una squadra in costruzione ancora, ma parlo anche verso i prossimi anni. Dopodiché ho la sensazione che noi non ci accontentiamo mai. E attenzione, non accontentarsi mai va bene. Criticare a prescindere mi sembra un pochino troppo. Spiego anche a chi correttamente dice perché la Roma può muoversi. Allora ragazzi, la Roma è all'ultimo anno del fair play finanziario. Ok, ultimo anno. E in più, a volte vi dimenticate di una cosa. La Roma dove è andata quest'anno? In
6: Champions. Bene.
9: La Juve dov'è quest'anno?
6: Europa League.
9: E ritorniamo al ragionamento. Io del quarto posto me ne sbatto allegramente, ma quando vi raccontavamo che era importante, ecco perché.
6: Due cose, allora la prima, Fabrizio Romano, mentre eravamo in diretta, dice che la Juventus è in trattativa ormai avanzate con Nico Tagliafico per un possibile trasferimento. Nico ha informato il club che è disposto subito a unirsi alla Juventus, oramai l'affare dipende soltanto dall'uscita di Caballo, quindi se parte Caballo e Nico...
9: Cioè te tieni conto che rischiamo di non prendere Tagliafico per Caballo?
6: Per Caballo, lo so, però nel caso arriva Tagliafico. Seconda cosa, me l'ho dimenticato Santarelli. Dimmi. Poi ti ho pensato intensamente in questi momenti, in quel momento.
9: Che è successo?
6: A proposito di giocatori che si sentivano forti, ma l'hai visto come è arrivato in pompa magna Vlahovic lì? Chi hai pensato là quando...
9: Ho pensato che anche lì siamo di fronte...
6: E visto invece come ci è andato Miretti, hanno fatto fare la stessa scenetta a Marideva, diceva dai ragazzi, è ridicolo.
9: Ho pensato esattamente quello che penso di Chessy, Vincenzo, che poi ci sono i giocatori che vengono montati ad arte dai loro procuratori e si sentono più di quello che sono. Lui, cioè Vlahovic doveva fare una domanda, secondo me, più che fa il fenomeno lì. Perché finisco in Turchia?
6: Accolto così.
9: Che questa
6: così,
9: è la verità. Perché mezz'ora. Sei finito in Turchia? Io mi sono fatto quella domanda. Poi è chiaro che vai in Turchia, fai il re. Ma vai in Turchia.
6: Sì, poi il re. Mi sembra neanche che abbia fatto
9: però
6: così
9: per
6: tante.
9: Dirti,
6: sì,
9: però
6: viene
9: per
6: accolto dirti. Da re, viene accolto.
9: Però
6: vai
9: in Turchia. Cioè, come, ma guarda, noi abbiamo avuto
6: al Besiktas, né che se la gara sarà là.
9: Noi abbiamo avuto tre esempi di quanto i procuratori sono i disastri, di quanti giocatori.
6: Di Gregorio uno.
9: Uno. Di Gregorio uno. Che
6: Vlahovic,
9: sì, due,
6: secondo.
9: Vlahovic, tre. Perciò non mi meraviglio di questa gente,
6: capisci? Invece allora, io non l'ho fatto in diretta perché non c'era, l'ho fatto sui social. Voglio veramente fare un in bocca al lupo enorme a Perin e veramente mi è piaciuto molto, sì, quel messaggio che ha scritto, e che a differenza dei messaggi sui social che sono preconfezionati o scritti dai social media manager, quella era proprio di mano sua, di pugno suo, e ci ho visto finalmente il valore di chi ha capito cos'è la Juve. Non so se verrò ricordato nella storia della Juve,
9: probabilmente,
6: ma
9: no,
6: sono contento di averne fatto, cioè è quella la percezione. Qua c'è gente che si pensa di essere la storia della Juve, di essere stato la storia della Juve. Abbiamo vinto insieme. Che fai? Mi prendi in giro? Una Coppa Italia mi hai portato, Vlahovic. Una.
9: Ah, giustamente Luigi ci dice: ragazzi, sto cercando di andare un po' orrendo, che siete una marea. E vi ringrazio. Dice Luigi che Pacco ci ha rifilato il Genoa con la storia di Hecator. Guarda, onestamente.
6: Ma non era previsto, secondo me.
9: Però, ragazzi, questo ha fatto una partita, si è fermato già due volte.
6: Sì, onestamente sì.
9: Luigi, purtroppo in questo momento sì, è un bel problema. Antonio dice: non sono un esperto, per me chiunque può darci una mano, ben vengano, sto a guardare il pelo, poi tireremo le conclusioni. Questo è il bello, il brutto.
6: Allora, si è conclusa,
9: Sara arriva questa sera a Torino, nel frattempo.
6: E si è conclusa poco fa il consulto di Thuram a Lione. E quindi in questo momento tutti i medici, dopo aver fatto il consulto, stanno valutando i prossimi passi. Quindi io immagino che nella serata di oggi / giornata di domani sapremo se Thuram, quali saranno i tempi di recupero, se sarà addirittura costretto eventualmente a un intervento. Però si è concluso proprio pochissimi istanti fa questo incontro.
9: No, ma Francesco da Caserta, certo che le critiche a Spalletti le dobbiamo fare per quello,
6: certo,
9: che ha fatto l'anno scorso. Ma stai scherzando? Ma è stato uno dei primi responsabili.
6: E lo abbiamo fatto. Io ne faccio una fresca. Guarda che ti vado a dire. Benché io abbia grande stima e ripeto il concetto che poi i giocatori di qualità in campo li devi avere, a me non piace questo piccio che si è preso contro Massara sulla questione Alebegovic. Abbiamo capito che non l'hai scelto tu.
9: È vero.
6: Basta, ce lo dici una volta, finisce là. Dopodiché però con Ildiz che si fa male, è vero c'è Bogà, ma io non c'è il ragazzo.
9: Bravissimo.
6: Lo farei giocare. Non vorrei che adesso diventasse un piccio suo.
9: Esatto.
6: Perché là ci rimette la Juventus, perché Alebegovic è un giocatore di grande qualità.
9: Ma non solo. Spalletti ha 68 anni e starà alla Juve altri due anni? Bene. E passa. Alebegovic può rappresentare, anzi rappresenta un investimento per
6: quindi
9: il futuro.
6: Quindi io su questo una tiratina d'orecchia la faccio al mister. Diamogli spazio. Cioè io me l'aspettavo titolare in campo contro il Parma. Perché non deve giocare? Poi capisco che tu dici, poi l'allenatore c'ha la sensibilità di capire se il giocatore sente troppo la pressione. col Parma in casa, dai, su, via. Anche perché Boga non mi sembra che sia in uno stato di particolare forma in questo momento. Comunque l'avrei provato alla Ibegovic.
9: Anch'io.
6: Poi è entrato. Vedi, già se entri poi nei minuti finali, in un momento un po' particolare. Il giocatore è entrato un po' timido. L'ho notato un po' timido. Ma perché deve sentire la fiducia.
9: Ma sì,
6: anche un po'.
9: Secondo me non la sente.
6: Non la sente fiducia, la fiducia. Non la sente.
9: Non puoi pretendere da lui quello che ha fatto Nico, al quale io, devo dire, ho dedicato anche un bruttissimo reel, nel senso incazzatissimo con lui per la faccia che aveva, no? Perché sembrava quasi svogliato.
6: Nico
9: Gonzalez, oh, sì, no. Quando è arrivato mi sono arrabbiato perché tu senti, no. Non ci devi fare un favore, ma ti parlo di quando si è presentato il
6: probabilmente,
9: ritiro.
6: Vedi?
9: Invece porca miseria, è entrato con la faccia giusta.
6: E lì Spalletti ha fatto un bel lavoro invece, perché ci ha parlato, ci ha detto: guarda, tu c'hai il ghigno, il famoso rimani. Ghigno, sei forte. E lo ha messo in e lui veramente ha fatto... No, cioè, mi ha fatto capire.
9: Ma io non l'ho mai visto. Da quando è arrivato la Juventus, così non l'ho mai visto.
6: No, raramente, perché poi comunque stava in mano a quel fenomeno lì.
9: Ecco, quindi... l'unica cosa è lui è arrivato nell'anno forse peggiore della Juventus, sì, con la combo Giuntoli-Thiago Motta.
6: Appunto, quindi veramente era complicato. Poi gli faceva fare tutta la fascia. Invece qui l'ha messo un po' più vicino alla porta e vedi che. Perché uno che ha la sensibilità, vede la porta, la sente, c'ha il piede anche su punizione, è andato vicino al gol. Poi ragazzi, aggiungo un'altra riflessione, andiamo ai messaggi. La sera dei miracoli.
9: Ha segnato con Mainz.
6: No, ma ha fatto un gol alla con Mainz.
9: Bravo, la cosa abbiamo detto proprio in diretta.
6: È quello, ha fatto un gol alla con Mainz. Non ci credo neanche se lo fa nemmeno altre io. 5 volte di fila.
9: Nemmeno io.
6: Cioè, dopo 5 volte di fila io continuerò a dire non ci credo. Però poco poco questo finalmente fosse tornato in modalità Atalanta e tu la fai...
9: Che comincia, un grandissimo
6: comincia ad avere Sar, comincia ad avere comunque con Miners, c'hai comunque Douglas Luiz che è bravo, c'hai comunque Thuram che comunque ti tornerà, c'hai Locatelli e comincia ad avere una cosa che funziona abbastanza bene lì, cioè anche possibilità di scelte particolari.
9: Guarda, certo? Io l'ho visto a Frosinone, disastro completo. Ieri, cioè sabato è entrato. Hai visto mai, Vincenzo, che è il gol che non dico lo trasforma, però che magari gli dà un po' più di fiducia? Che gli fa fare... Non ciò che abbiamo visto a Bergamo, però magari nemmeno quello che abbiamo visto in questi due anni qua. Non il novello De Bruyne, Bellingham, che peraltro ha fatto un gollettino Bellingham. Avevamo preso il futuro Bellingham. Però ecco, un giocatore normale... Se anche lui, dici molto bene Vincenzo, diventa un giocatore normale, è uno che magari dalla panchina entra e non ti devi mettere le mani nei capelli, dice vabbè, c'ho un acquisto in più. Perciò sì, io spero che sto gol, tra l'altro lui è la prima volta che alla seconda giornata ha già in curriculum, da quando è la Juve, un gol all'attivo. Lui ne ha segnati 8, complessivamente alla Juventus, di cui 5 in campionato.
6: E fermati, prima aveva fatto una volée che meritava miglior sorte, che ha fatto un gran gol. Allora intanto ti dico anche, perché tanto è un po' il momento così, che c'è Mbangula che andrà al Bologna.
9: Un altro fenomeno.
6: Sì, andrà al Bologna, quindi risentiremo a parlare di visto Mbangula com'è forte. Cioè, tra l'altro lo voleva riprendere proprio l'Atalanta e invece ci va il Bologna, quindi secondo me ci sono anche affari in corso con l'Atalanta, che tu sai bene l'Atalanta vuole Rowe da Bologna, cosa assurda che Rowe stasera non giocherà perché è condizionato dal mercato. Vedi poi le altre aspetti del calciomercato, che non può stare in piedi durante le partite, che è una cosa ridicola.
9: Tanto salutiamo l'amico Sergio che ci sta ascoltando dall'app in Romania sul
6: grande
9: Mar Nero.
6: Grande.
9: Siamo un paio di vocali, ragazzi, siete veramente ancora di più anche oggi. Grazie di cuore. Bravo come arrangio. Perché sei tornato te, ma infatti io c'è due cose che non vanno, ho capito. Non funziono a TMV Radio.
6: No, ma là funziona.
9: No, nel senso mi sentivo molto solo e vedi, qui se mi prendo un mese di ferie.
6: Ti prendi un mese, bravo, solo che se ci manca.
9: Vai.
6: Ma sto coso non pompa qua, fa caldo.
9: Niente.
0: Ciao ragazzi, bentornato Vincenzo.
9: Ciao.
0: Allora io auguro a tutti i nostri esuberi andati via di fare una grandissima stagione 2026-2027 piena di grandi risultati, a partire da Di Gregorio, passando per Jonathan David, per Openda, eccetera eccetera, così se li riscattano tutti e ciaone per sempre. Ciao ragazzi.
6: Ciao, speriamo.
9: Speriamo. Intanto sì, cioè, scrive che Maria Grazia, guarda, mi hai letto nel pensiero, perché sto vedendo questa cosa che sembra che Cabal sia sempre più vicino all'Atalanta. Guarda, sì, che sì, se Cabal va all'Atalanta, noi prendiamo
6: Tagliafico. Sì, sì, infatti
9: ciao Andrea, cioè nel senso, Andrea, fai con calma, sì, guarisci.
6: Ma io ti posso dire una cosa, Andrea, chi è l'agente di Andrea?
9: Non lo so.
6: Cerca di una squadra.
9: È ora.
6: No, per gennaio.
9: Per gennaio.
6: Per gennaio. Con calma.
9: Perché te dici Tagliafico più Selic.
6: Ma sì, ma quando lo vede il campo?
9: È difficile.
6: Ma quando lo vede il campo? Ma meglio così. Aria nuova, Ale, aria nuova. Quando io dicevo aria nuova, e già non c'è più Vlahovic, già non c'è più Di Gregorio, e già non c'è più... mi dispiace per Miretti, onestamente, però io auguro veramente il meglio a Miretti, però si cambia un pochettino. Non c'è Perin, che mi dispiace tantissimo, però aria nuova, aria, aria.
9: Guarda, scrive un messaggio molto interessante anche l'amico, eccolo qua, Davide, dice: Spalletti deve capire che non è al Napoli ma è alla Juve, ognuno ha il proprio compito, il suo è quello di allenatore, quello di Massara è un altro, per cui il grande Luciano stia zitto, perché se avete detto, vabbè, un miracolato per essere ancora allenatore della Juventus, l'ultima parte è un po' esagerata, però hai ragione nel concetto, cioè non ti piace il giocatore perché te l'ha preso Massara, se il giocatore è forte gioca, Luciano, sono stra d'accordo su questo. Sono stra d'accordo. E poi la gestione di Alebegovic può essere una gestione tiepida, nel senso che il ragazzo lo devi far crescere piano piano bene, per ora che si è infortunato il Diz, non dico che deve fare subito il titolare, per l'amor di Dio, ma insomma quei 30 20 minuti magari una volta, 30 l'altra, in Europa League può cominciare a far titolare, ecco. Questo me l'aspetto, una gestione così. Sono rimasto molto perplesso sui 90 minuti di panchina a Frosinone, però magari era la prima, Vincenzo e chi lo sa. Però ho notato anch'io, detto che la comunicazione di Spalletti nei confronti di Carnevali e Massara è sempre buona, nel senso che ti fa capire che con loro dialoga, al contrario di quello che faceva con l'altro fenomeno.
6: C'è un bel dialogo.
9: Però su sta cosa lui lo sottolinea sempre, che l'ha preso Massara. Ma Massara fa parte dello staff dirigenziale della Juve. È un ragazzo, smetti,
6: no, è mai arrivata questa.
9: È un ragazzo del genere, quantomeno bisogna che tu lo provi e lo faccia vedere, perché io credo che abbia delle qualità. Prego.
1: Allora ragazzi, io volevo solo farvi notare una cosa, per carità, tanto non cambierà niente, perché i cartonati c'è poco da fare, è una congiuntura così, dobbiamo sperare che succeda qualcosa perché cambi questa situazione, ma io stavo guardando la partita perché speravo che il Cagliari nei minuti finali segnasse per una botta di fortuna, diciamo, e comunque l'arbitro fischia, avevano dato 5 minuti di recupero, l'arbitro a 94 e 58 con palla nei piedi dei giocatori del Cagliari non fa neanche finire l'azione, fischia con il giocatore del Cagliari a centrocampo che stava per metterla in area,
9: però
1: alla disperata.
9: Non avrebbe fatto gol il Cagliari.
1: Con noi, vabbè, gli arbitri contro il Frosinone danno più di un minuto in più.
9: Sì, è vero. Allora, però non m'appellere.
6: No,
9: cioè, sono sincero, ieri sera ho visto Lazio-Genoa, perché dopo che ho visto passare in vantaggio l'Inter, ho detto che questa è una partita scritta. E ho guardato Lazio-Genoa. Poi però ho visto gli Elezzi, ho visto i numeri, insomma, questi hanno tirato 30 volte.
6: Io ho visto un pochettino di partita quando sono tornato, ero tornato a Roma, hanno giocato a senso unico, anzi sono divorati diversi gol. Poi perché hanno rischiato anche di prendere il gol, io non mi appiglierei, ecco, in questa partita qua. Ecco, più la partita col Monza, cioè, ho visto il gol che era chiaramente, secondo me, in fuorigioco.
9: Sì, se mai parliamo del calendario e l'Inter, e qui
6: parliamo,
9: sono d'accordo,
6: anche del calendario, ma sicuramente.
9: Infatti c'è Inter-Napoli la prossima, no?
6: No, ti dico perché a Napoli già stanno facendo la croce, perché già hanno fatto. Vabbè, hanno vinto la prima, poi hanno perso col Como, giocano con l'Inter e martedì, mercoledì con l'Arsenal giocano. E guarda che quando tu fai un inizio di stagione negativo te la trascini dietro la storia. Sì, c'è Napoli-Inter, anzi c'è Inter-Napoli, e nel giorno in cui c'è Juve-Milan. Ultimate, lo voglio subito, ci può arrivare, perché poi tra l'altro se chiudi oggi, fai un paio di allenamenti, te lo porti quanto bene in panchina.
9: Se tu riuscissi a prendere anche Tagliafico è uno che
6: è pronto,
9: tutto sommato,
6: pronto
9: all'uso, giocare.
6: Pronto all'uso. Ma c'è Selic comunque.
9: Sì, sai Vincenzo, il calendario io lo dico sempre, tanto prima o poi le incontri tutte, però onestamente cominciare, sì. E qui anche la Juve, sì, con sì. Frosinone e Parma rispetto a Como e Napoli,
6: diciamone
9: e Inter...
6: un'altra con grande onestà intellettuale che ci contraddistingue, Ale. Con le squadre che affrontiamo in Europa League e il calendario che abbiamo avuto, noi dovremmo gestirla molto bene la doppia, cioè,
9: l'ho detto quando c'è stato il sorteggio,
6: cioè, tu,
9: ma poi non solo,
6: devi passare da prima il girone dell'Europa League, per me seconda, proprio se scivoli e regali qualcosa, dopodiché devi andare a vincere l'Europa League, ma soprattutto non ti devi lamentare dei viaggi, che manco sui viaggi.
9: Ma tra l'altro la partita teoricamente più difficile, cioè quella con Real Sociedad, ce l'hai all'ultima,
6: sì,
9: e
6: sì.
9: Te all'ultima devi essere già,
6: cioè devi essere già ampiamente.
9: Noi abbiamo un girone semplice,
6: onestamente. Poi, sì, anche sugli accoppiamenti, quindi
9: assolutamente. Io dice no, perché non capisco. Alfredo,
6: complimenti alla Fiorentina.
9: Alfredo D'Affermo dice: sto scopre di che. Scrive,
6: aspetta,
9: ecco.
6: Che provo a tradurre.
9: Abbiamo due allenatori come voi che hanno tanti dubbi su Prato e di Spalletti. Punto. Non vi sta bene niente. Ma veramente.
6: No, sto scoprendo che forse.
9: Ah, vola di questo.
6: No,
9: veramente abbiamo detto che Spalletti.
6: A me mi accusano del contrario. Poi, cioè, ogni tanto una critica si deve anche fare.
9: Non vi va bene nulla. Comunque,
6: ho
9: ragazzi,
6: detto anche che io ho una stima incredibile per Spalletti e me lo tengo stretto. Dopodiché ho detto, virgola. Certamente tutti sbagliano, ma lo sa anche lui, Luciano. Luciano è uno obiettivo. Sa.
9: Fabrizio ti dice anche bentornato Enzo, adesso grande. Siete tre in bianco nero.
6: È vero. Vabbè, però non lo porto io in grembo.
9: Ma no, te ne porti un altro in grembo marangio.
6: Questo si chiama,
9: che schifo,
6: questo
9: che
6: si chiama cibo.
9: Carlo dice: comunque molti argentini hanno quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, come noi che abbiamo visto.
6: A proposito di argentini, vediamo, speriamo sia la volta finale giusta. Messi ha dato l'addio alla nazionale.
9: Ciao ragazzi, oltre che al Panzer di Brema arriva pure Zirkzee, visto che il ragazzo Ecato si è spesso infortunato. Fabrizio da Mantova, vediamo. Sovente Tagliafico a 34 anni è troppo usurato, dice Fabio. Mandando via Cabal e prendendo Tagliafico, rimaniamo sempre con solo tre terzini in squadra. Bisogna prendere almeno un terzino sinistro che fa il titolare. Ce l'abbiamo, Fabio. 34 anni per un calciatore sono comunque 34 anni, insomma, più come prima che si ritiravano a 34 anni. Io onestamente, se viene Tagliafico, sono contento. Non farà 38 partite, bene, gliene facciamo fare 25, ma oggi mi dà molte più garanzie rispetto al signor Cambiaso, ma molte di più. Poi è vero che Cambiaso può giocare anche interno a centrocampo, ma il problema di Cambiaso non è, dal mio punto di vista, la qualità, perché diremmo una bugia dire che Cambiaso è scarso. Cambiaso è uno che credo abbia proprio finito il ciclo alla Juventus, magari va in un'altra squadra e fa il fenomeno, ma io ho gente che non ha più voglia di stare alla Juventus, non la voglio più.
6: No, ma è stato molto chiaro Carnevale anche nel dire quali sono i giocatori che devono arrivare alla Juventus. Io, oltre a quelli che devono arrivare, faccio il discorso anche a chi

0: Guardate chi, se chi va, esatto, via. Allora, te lo dico subito. Allora, le cessioni sono Vlahovic, Kostic, Holm, che non è stato poi riscattato, da Fara al Parma, Puchka al Genoa, Facundo Gonzalez al Santander, Pietrelli, Faticanti, Moruzzi, Marco, vabbè, De Biati, dico quelli principali, bla bla bla bla, Perin, Artur Melo, col quale si è fatta la rescissione, come sapete bene, Di Gregorio al Bournemouth, Miretti al Besiktas e David, a quanto pare, all'Atletico Madrid. Acquisti, vabbè, Rugani che è tornato dal prestito, ti dico quelli là, Rugani, Nico che è tornato dal prestito e resta, Douglas Luiz che è tornato dal prestito, João Mario che poi è andato alla Fiorentina perché era anche tra le cessioni eventualmente, Ekator, Selic, Colomani, Alay Begovic, Lukumi, Grabara e adesso Sar del Tottenham, lo possiamo dare quasi per certo. Metti, adesso ci mettiamo qualche Made
1: 8 e Tagliafico 9, se dove si prende anche Zesso 10.
0: E hai fatto la rivoluzione.
1: E hai fatto la rivoluzione. Poi di questi c'è un fenomeno? Probabilmente no, ma sono tutti buoni giocatori. Probabilmente non c'è il fenomeno. Sono d'accordo.
0: Ma sono però tutti giocatori che puoi prendere, che, ragazzi, parliamoci francamente anche. Ma il fenomeno in Europa League non ti serve. Quelli che c'hai in campionato ti possono anche bastare,
2: sì,
0: tutto sommato.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Poi, chiaro, io se vinco l'Europa League, boom, alzo il livello. Chiaramente sperando che quelli che ho dato in prestito se li prendono, perché altrimenti mi tornano indietro. Quelli che ho in prestito li restituisco, altrimenti rinnovo. Se il Wortemade di turno può rinnovare perché magari mi piace, oppure io lo riporto indietro. E allora mi vado a prendere poi altri giocatori di livello. E perché poi giocherò la Champions League. Ma in Europa League, ma chi ti vai a prendere? Non è che ti puoi andare a prendere il grande campione, bruciarti tutto il budget, che poi manco ti viene. Poi giustamente il Bernardo Silva ti serve per l'Europa League, e giustamente non ti ci viene. Il Brahim Diaz, che io adoro, ti serve per l'Europa League, ma lo sarei preso in tutti i modi, però lui anch'io resta là, e che vuoi fare?
1: No, Azic, ragazzi, è stato prestato.
0: Prestato, però con la possibilità da parte di Sassuolo di riscattarlo a 15 milioni, se non ricordo male, sì, e la Juventus di contro riscattarlo eventualmente a 1,5 milioni.
2: Tra l'altro, sì, ha fatto un bel assist, io non lo rimpiango.
0: Ma non lo rimpiango, ragazzi, ma noi dobbiamo crescere di qualità. Vuoi mettere, con tutto il rispetto, Sar non lo conosciamo benissimo, lo conosceremo, lo apprezzeremo. Era uno che ha giocato al Tottenham ad alti livelli, secondo me ti dà delle garanzie maggiori rispetto ad Azic.
1: Dai, andiamo in pausa, anche qui nessun quesito, Vincenzo, siamo a circa 280 messaggi, quindi torniamo tra poco.
3: Due colori, due voci.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi, ferite di arma da fuoco, e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio.
5: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per BRT e padre di tre figli. Si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
6: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
5: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
6: Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani, nelle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia,

0: secondo, un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Per le bollette, 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
1: Sport, Serie A. Oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18.30 in campo Lecce-Roma. Per Di Francesco è ballottaggio in attacco, Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20.45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Bern per 3-7-0 la Bulgaria.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Ciao Ale, ciao Vince, Roberto da Bologna. Montemade è un Llorente 2.0, nel senso che ha le stesse caratteristiche, è forte di testa, è molto fisico, tecnicamente non è uno sprovveduto, più grosso però, è più grande e più grosso di Llorente. Diciamo che le doti che ha possono anche essere un suo tallone d'Achille, perché con una mole di quel genere lì la mobilità può essere non più di tanto. Però ragazzo fisicamente si fa valere, io credo che per i difensori italiani marcare uno di due metri non è una cosa che succede tutte le domeniche.
5: Ciao ragazzi, Paolo da Ferrara, bentornato Vincenzo, ciao Ale, sono Paolo da Ferrara, su Cambiaso avete ragione, questo qua si crede un fenomeno, se dovesse veramente arrivare Tagliafico io penso che lui sarà la terza scelta, quindi mi domando, mi chiedo l'involuzione di questo giocatore, è inverosimile, quello come si è comportato col ragazzino l'ho visto, è inqualificabile, imperdonabile, ingiustificabile. Per quanto riguarda invece Voltemade, se dovesse veramente arrivare, non sono d'accordo con Ale, preferisco Zizé, io la mosca Zizé sinceramente non la voglio neanche vedere, uno da due gol a campionato, è più o meno simile a Colomoni che secondo me farà meno di 6 gol, 7 gol.
6: Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo da Firenze. Ma io penso che un attaccante dello tedesco, che è il figliastro di Földl, sia molto valido a livello tecnico. Ora se si guarda numeri tra lui e Zirze siamo lì, però io volevo ricordarvi una cosa: il Newcastle ha pagato 80 milioni e prima di prendere Kane il Bayern Monaco lo voleva prenderlo dallo Stoccarda Voldemort, quindi non è scarso secondo me.
2: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Notizia off topic. Sono 3 settimane che non ho notizie di Totonno. Pare che abbia cambiato numero. perché praticamente si è arrabbiato, non mi ricordo con chi, mi pare che lui ha detto che aveva un accordo con Infantino che poi è saltato e quindi ha guidato questa sua ribellione dei club, e sono tre giorni che è scomparso.
9: Ah, beh, questo è preoccupante.
8: Quindi non so poi quando ricominceranno i serali.
9: Sì, abbiamo deciso noi quando, l'abbiamo deciso ora.
8: Ora, dopo la sosta.
9: Dopo la sosta, quindi il martedì da 4 sera. 4 ottobre ricominciamo dopo la sosta.
8: Il martedì sera, perché il giovedì deciso, come
9: non
8: sapete.
9: Non lo sa nemmeno il direttore.
8: Non lo sa neanche, Antonio,
9: abbiamo deciso, tanto dopo ci risentiamo al telefono.
8: Il martedì, perché come sapete giovedì faremo l'Europa League.
9: Già.
8: E Totonno potrebbe, vediamo, facciamo un appello. Totonno, se ci stai ascoltando, ti aspettiamo per il primo serale.
9: Beh, se non può mancare.
8: È scomparso. Chissà che cosa sta armeggiando.
9: Sarà mica morto.
8: Ha cambiato numero, però. Sì, l'avevo visto con una kefia attorno.
9: Sentilo.
8: Tic, tic, tic. E poi il colpo di tosse che non capisco.
9: Va bene. Senti, Renzo. Io me lo auguro, perché l'amico Renzo a Perugia dice: il tedesco in arrivo che nessuno conosce bene potrebbe essere un nostro nuovo Malen. Ma sai, sono due giocatori completamente diversi.
8: Per fisicità e per... Poi mi sembra uno che faccia molto raccordo, quindi...
9: Fa raccordo anche lui?
8: Sì, sta sul raccordo anche lui, fa molto raccordo.
9: Poi ancora, non dimentichiamoci di Vicario, scrive Paolo. Bravo, è vero, non l'abbiamo citato negli acquisti.
8: L'avevi citato.
9: Vicario è un grandissimo acquisto, dopodiché poi, vi ripeto, Vicario sbaglierà, prenderà gol sul suo palo, prenderà gol... Però abbiamo la certezza che un portiere ce l'abbiamo. Poi l'amico Stefano dice: io aspetto a giudicare, sono tre anni che sento gli stessi discorsi entusiasti sui nuovi arrivati e poi si sa com'è andata, speriamo sia la volta buona, non può agire sempre male. Molto corretta, anche questo, hai ragione, ci siamo... Sai che c'è, Stefano, perché è interessante il tuo messaggio, ogni anno è normale che noi cerchiamo di metterci alle spalle l'anno prima, perché c'è sempre qualcosa che non è andata. E allora, a parte i soliti disfattisti, a prescindere, ma quelli anche se li prendi Ronaldo non li va bene, però noi cerchiamo di vedere nel nuovo giocatore, dice, un po' andrà sempre male, come dice Stefano.
8: No,
9: ma e quindi proviamo a vedere questo.
8: Soprattutto
9: corretto.
8: Se in questo nuovo corso sembra che chi andava male va un po' meglio. Perché Nico era un oggetto misterioso, eppure per adesso sembra aver avuto un buon impatto. Perché con Miners oramai siamo disperati, però intanto il suo golletto lo ha fatto.
9: Ma guarda che questa potrebbe essere una delle chiavi.
8: Recuperare quelli che c'hai.
9: Esatto, se tu recuperi Luiz, ora 3 su 3 la vedo impossibile, sì. Ma anche 2 su 3 tra Luiz, Nico e con Miners.
8: Già hai fatto tanto, perché c'hai dei rinforzi fatti in casa sostanzialmente, che non è proprio male, devo dire. Poi c'è chi non lo recuperi, che è cambiato, ma hai preso Selic... C'è Calulu, che comunque la sua garanzia a destra c'è, Bremer che è tornato, mi sembra anche molto
9: accanto,
8: è con Vicario dietro, ragazzi, la difesa diventa una difesa importante. E c'è comunque, vedi, è rimasto Kelly in panchina.
9: Alla fine rimane anche Gatti.
8: La Juventus l'avrebbe voluto vendere, però intanto i ricambi ce li hai. Sì, infatti sottolineo 29 credi giocatori.
9: Eh sì, anche perché poi ne hai 6 di centrali, perché ti rimane pure Lugani.
8: Ti rimane Lugani.
9: A meno che Lugani lo piazzano in queste ore.
8: In queste ore secondo me qualcosa faranno.
9: Perché in effetti, anche perché poi vanno tolti alcuni dalle liste.
8: Certo.
9: E non è simpatico nemmeno fuori dalle liste.
8: Però sono stati avvisati secondo me questi
9: giocatori. Sì, credo anch'io. Giustamente mi chiedevate, ragazzi, quando
8: domanda
9: si gioca...
8: Che ti faccio.
9: Aspetta, zitto. Quando si gioca Sassuolo-Juventus, avete ragione, perché il calendario uscito oggi, anticipi e posticipi, si gioca domenica 20:45. Quindi domenica 12, 20:45, il 12 mi pare, sì. Sassuolo-Juventus e poi domenica 20 si gioca Juventus contro l'Atalanta, li voglio distruggere con l'Atalanta. Poi c'è la sosta e poi se ne parla ad ottobre. Dicevi, Vincenzo?
8: No, Cambiaso, stavo pensando, in teoria poteva finire... tra virgolette fuori, però è italiano, è prodotto del vivaio,
9: no,
8: credo.
9: No, non sarebbe nemmeno corretto lasciarlo fuori.
8: Io lascio stare fuori, però non ti conviene.
9: A meno che
8: fuori.
9: Aspetta, Vincenzo, a meno che l'infortunio
8: non è un infortunio senso, serio.
9: Siccome poi a gennaio riapri le liste, no? Poi
8: ti
9: ricordi Quadrado, rimase fuori, poi
8: sì.
9: Lo puoi inserire dopo. Ora onestamente mi auguro che Cambiaso, anche se il polpaccio è un problema, però se il polpaccio ti dice sta fuori due mesi, un mese e mezzo, due,
8: anche
9: la riflessione la fai,
8: certo,
9: assolutamente,
8: certo,
9: assolutamente. Ciao ragazzi, alla fine comunque stanno giocando i calciatori di Giuntoli. Sì, però su questo Fabio ti voglio dire una cosa, perché in me sta storia dei calciatori di Giuntoli fino a un certo punto, perché Giuntoli è quello che ci ha portato anche Di Gregorio, eh. Giuntoli è quello che ci ha portato anche Cabal, eh. Giuntoli è quello che ha, lasciamo perdere, quindi io su Giuntoli dal punto di vista sportivo c'ho non il dente avvelenato, di più. E se non hanno reso magari il Nico Gonzalez, la situazione degli altri, è perché il clima tossico nella Juve l'hanno costruito Giuntoli e Motta. Perciò, anzi, sarebbe un ulteriore elemento contro quello che hanno fatto alla Juve Giuntoli e lo sai che qualcuno mi ha tolto anche l'amicizia
8: addirittura, perché?
9: Sì, perché io quando Di Gregorio prende il gol con l'Inter nell'amichevole ho scritto grazie Giuntoli.
8: Ah, ok. Vabbè, te lo sei meritato.
9: Ah, è giusto.
8: Infermeria Juventus. Vai. Arrivano aggiornamenti da Nico Schira che dice che Ranildis dovrebbe tornare in campo a inizio dicembre. Per Jeff Hecator invece si prospettano dai 30 ai 40 giorni di stop.
9: Ammazza, 30-40 giorni.
8: Sì, la Juventus conta di riaverlo in campo dopo la sosta.
9: Beh, tanta roba.
8: Anche perché poi vede come torna a disposizione.
9: Guarda,
8: e non credo neanche che sia vendibile a questo
9: faccio
8: punto.
9: Faccio un appello a Massara e Carnevali, che tra l'altro mi hanno detto sono perfettamente a conoscenza di quello che diciamo. Allora faccio un appello, già poi te l'ho vista cosa. Fate l'ultimo sforzo, prendete Zigze. Perché ragazzi, delle due l'una, o Milik sta bene, e se poi quando si parla Milik sta bene, dico che insomma può magari garantire 10-15-20 partite, o se no la Juve ha necessità di un altro attaccante, perché te se rimani così ce n'hai due fuori, Hecator,
8: sì, e Milik,
9: e Milik. Esatto. Hecator ragazzi non ha mai giocato
8: praticamente,
9: no. Oh, Hecator e si infortuna non giocando,
8: 30-40 giorni sono tanti, eh.
9: Sì, poi 30-40 giorni della Juventus diventa 60.
8: Quindi chiaramente diventa una riflessione da fare sicuramente quella in casa Juventus. Certo siamo stati anche un po' sfortunati, perché insomma, si è partiti subito con l'infortunio di Yıldız, che è pesante, perché poi ci dimentichiamo
9: anche qui
8: tu sei...
9: dicembre bisogna vedere poi
8: sai guarda, poi tu dici vabbè però hai avuto qualche sofferenza di troppo col Parma, ma ammortizzare certi infortuni fanno male anche un po' al gruppo a volte, no? Quando tu sai che uno dei tuoi baluardi o comunque uno dei giocatori che sono i trascinatori, i leader tecnici, si devono fermare per un infortunio comunque fastidioso. Poi per carità hanno ragione alla Juventus a dire che non è la rottura di un crociato, quindi poi alla fine ritornerà al 100% in condizione. Però intanto devi velocizzare l'inserimento di Alea Begovic, intanto devi trovare una nuova formula a centrocampo, e intanto su Thuram è comunque un infortunio.
9: Su Thuram sono incavolato nero, Vincenzo, te lo dico.
8: Sì,
9: su Thuram perché... Allora, intanto io l'avevo colta questa cosa domenica a Frosinone, perché poi lo dico sempre, era...
8: Che ho fatto? Niente. 6-15 di cartuscelle.
9: Era passata in secondo piano perché c'era la polemica su Colomanie e quant'altro, ma lui ha detto io sono molto preoccupato per Thuram, sì. E non l'ha ripresa nessuno sta cosa, e poi si è visto.
8: Beh.
9: Ma la gestione Thuram è una gestione che noi ci trasciniamo da marzo. E allora, come è stato evidentemente detto al direttore in quel messaggio che ci ha girato nella chat, è stata una gestione sbagliata da parte del giocatore, ma anche dello staff medico,
8: certo,
9: se mi permetti.
8: Certo.
9: Ma anche perché, e io qui ritorno su un argomento, Vincenzo, poi andiamo ai messaggi, ma noi abbiamo il J-Medical, ok? Dove ci sono miliardi di professionisti. Devi andare sempre a Lione poi?
8: Perché probabilmente sono gli specialisti degli specialisti, o magari quelli di cui ci si fida particolarmente per un consulto
9: particolare. Ho capito, ma allora vatti a consultare subito.
8: Quello andava fatto subito con ogni probabilità. Si è pensato di andare, anche perché poi vedi, ora non c'è la controprova di questo, però qualcuno dice che l'infortunio di Yıldız nasce anche dal fatto che ti sei trascinato a lungo il problema al ginocchio.
9: Anche se è un altro tipo di infortunio.
8: Certo,
9: però, sì.
8: Però quando tu hai una tendinopatia, magari un fastidio, c'è un appoggio sul piede più particolare, quindi lo solleciti un po' di più, puoi portarti a ulteriori problemi. Ecco perché poi bisogna risolverli subito i problemi.
9: Io non la capisco.
8: E non andare avanti fin quando non ti passa il dolore. Perché...
9: Guarda, qualcuno, mentre te ovviamente eri a gozzovigliare,
8: bene,
9: a fare il bagno,
8: bene,
9: ma aveva scritto una cosa, dice sembra un po' la gestione di Pogba. Ora, Pogba si rifiutò proprio dell'interesse, cioè Arzantone, e vabbè, ci ha deciso Arzantone. Qui non credo che lui si sia rifiutato l'operazione. Secondo me qui c'è stata proprio una sottovalutazione,
8: sì,
9: anche da parte del ragazzo.
8: E sarebbe grave.
9: Perché se no ti operi, cioè, o comunque il consulto a Lione lo fai a luglio, visto che non sei convocato nemmeno dalla nazionale. Guarda che io non so come andrà a finire questa cosa, ma non voglio essere pessimista, ma secondo me Thuram lo rivediamo all'anno nuovo.
8: Quello è il problema. E come sai, poi bisogna... È vero che tu dici, preso Sar, sì, ma Sar lo devi inserire, non è che lo prendi e lo butti in campo subito, è un ruolo delicato questo qua, quindi ci troveremo a lungo con la coppia, secondo me, formata da Douglas Luiz Locatelli. Poi quando Sar prenderà il suo spazio, secondo me chi finisce in panchina è Locatelli, perché poi si giocherà con Douglas Luiz Sar.
9: Io però su questo, Vincenzo, voglio aggiungere una cosa, che quello ci dirà che si fa solo critiche, ma non è vero. A me il centrocampo a due non convince, perché nel centrocampo a due, dove Luiz sta facendo bene, ma ha fatto bene col Frosinone e con il Parma, voglio dire, dove già hai chiesto a Locatelli un super lavoro, e qui continuo a dire a tutti quelli che criticano Locatelli, però le partite guardatele,
8: certo,
9: perché Locatelli sta tenendo in piedi la linea mediana del campo. Locatelli sta facendo un lavoro clamoroso, ok? Che non puoi tenere sempre. Allora io dico a Luciano, che ne sa sicuramente molto più di me, ma perché non si passa a tre in mezzo al campo? Perché in alcune, sì, lo so, perdi uno lì davanti, lo capisco, ma già con il Milan Locatelli-Luiz, boh.
8: Anche perché ti dico la verità, di Locatelli apprezzo e apprezzerò sempre l'impegno, la quantità,
9: certo.
8: Poi Ale, però è visibile il fatto che ti fa perdere tempi di
9: Vincenzo,
8: gioco.
9: Vincenzo, ma è
8: perché
9: normale.
8: Non è mestiere suo, certo.
9: Bravissimo.
8: Lo so, non è mestiere
9: però suo. La partita va vista a 360
8: sì, perché
9: gradi.
8: Tu ci devi mettere anche quello che lui ti porta, oltre a quello che ti toglie.
9: Invece e lui ti porta
8: sempre
9: tanto.
8: Ti porta tanto. Dopodiché, se arriva un giocatore come Sar, magari Douglas Luiz ha più spazio per poter fare
9: non
8: le
9: copre,
8: cose che deve fare.
9: Vincenzo, Luiz non copre.
8: No, Luiz non copre.
9: Sar, e non glielo puoi neppure chiedere
8: quello che faceva Thuram, che farebbe Thuram, che farà Thuram. Ecco, più che altro la tua domanda è giusta: quando tornerà a disposizione Thuram, avrai anche Sar? Si alterneranno? Thuram finirà in panchina o si può giocare col centrocampo a tre, che a quel punto li metti tutti e tre, Sar, Thuram e Douglas Luiz?
9: Io ti dico che dal mio punto di vista Sar e Thuram insieme non giocano. Gioca uno a posto e l'altro. Ma c'è anche
8: chi
9: McKennie
8: che rischia di perdere il posto.
9: C'è anche McKennie
8: che però può fare il trequartista, cioè il centrale dei tre dietro la punta.
9: Sì, ma anche
8: però lì se prendi Wolquemade, per esempio, poi dopo alla fine gli togli spazi anche
9: bravissimo. Perciò io dico, Luciano, perché? Ora è chiaro che non hai nemmeno numericamente, però numericamente ti sistemi. Secondo me il centrocampo a due soffre, Vincenzo, soffre. E ha sofferto.
8: Però sai che spiegazione gli do? Questo per fare un po' di dialettica tra di noi e capire il perché. Allora, Spalletti gioca con i centrali molto alti.
9: Sì.
8: Perché se tu ci hai fatto caso, Lucumi e Bremer stavano nella tre quarti avversaria a recuperare palloni. E allora quando tu giochi con i centrali così alti e una squadra così corta, alla fine due centrali ti vanno più che bene
9: perché
8: davanti alla
9: difesa. Perché c'hai il centrale lì, lo so.
8: E quindi hai bisogno invece per schiacciare gli avversari dei tre dietro la punta, così c'hai più uomini offensivi che difensivi.
9: E è la verità. Però, ora poi ricominceremo con le slide appunto dopo la sosta. Se tu vedi, e se vedi occhio nudo, nel centrocampo della Juve, quando va un attimino in difficoltà,
8: sì,
9: Locatelli, si aprono delle voragini clamorose.
8: E infatti il compito, cioè quello che ha bacchettato Spalletti e che ha detto Spalletti, è che poi quando è fisiologico questa cosa, quando poi sono gli altri a un certo punto a rispondere, tu devi essere bravo a non perdere palloni, perché altrimenti vai in difficoltà.
9: Complicato, Vincenzo, è complicato.
8: Io questa cosa l'ho notata sempre, e non vorrei notarla più quando la Juve segna. La Juve fa il gol, si abbassa un attimo mentalmente, quasi come se smettesse di aggredire, e tu puntualmente un minuto, due minuti dopo il gol, vedi come è successo anche col Parma, e rischi di prenderlo.
9: Già.
8: E quindi è là che bisogna avere anche una tenuta mentale. Vedi il famoso secondo fiato che ha detto Spalletti, quando non voglio più sentirmi dire non c'ho più fiato, ok, vai a tingere al secondo fiato. Cioè Spalletti ti chiede una riagressione continua, segni, me li vado a riprendere, come è stato fatto dopo il secondo gol, che se ci fai caso dopo il secondo gol della Juventus di Combiners, pronti via, loro sono partiti, tu li hai aggrediti, ma là l'hai fatto con una,
9: alla fine, sì, è vero.
8: Con una tenuta mentale facile, perché eri alla fine, quelli erano spacciati, mancava poco e là ti viene facile di aggredire. Invece c'è quella che in Europa non puoi avere, quella tendenza dopo aver fatto il gol a prendere un attimo fiato, ad arretrare un po', e lì i due davanti alla difesa non ti bastano, e sono d'accordo con te, lì rischi. Lì metti sotto stress la difesa, metti sotto stress il reparto difensivo e lì rischi di buttare via il gol che hai fatto.
9: Un po' preoccupare questo, tanto è vero che finché ha fatto una partita, perché poi si è fatto male, però vabbè, anche nelle amichevoli, nel 4-2-3-1 il sottopunta era McKennie, e l'abbiamo fatto vedere nel heat map proprio dopo Frosinone. McKennie a Frosinone ha fatto il tuttocampista, non il trequartista. Perché? Perché svariava dappertutto per andare a coprire le falle che si aprivano. Perciò io credo che questo sia un aspetto dove si può migliorare e si deve lavorare. Te l'hai spiegato perfettamente, Vincenzo. Cioè, così hai un uomo in più là davanti e hai difensori molto alti. Vero. Però noi l'abbiamo visto con Parma e Frosinone già domenica. Guarda che il Milan, io l'ho visto attentamente col Venezia, poi alla fine ha avuto anche quel pizzico di fortuna, ma la partita l'ha vinta meritatamente. Il Milan c'ha un centrocampo solido, ovviamente Modric non ha fatto bene col Venezia, ma girerà bene, e poi c'hanno quel bestione là davanti. E quel
8: Gonzalo,
9: bestione là davanti,
8: Ramos,
9: è il primo vero attaccante che noi andiamo ad affrontare.
8: Perfetto. Però io credo che proprio in queste partite Spalletti voglia essere ancora più aggressivo. Cioè, paradossalmente,
9: ti
8: più facile,
9: un po' più il fianco.
8: Ma paradossalmente è più facile, Ale, perché quando affronti Frosinone e Parma ti trovi questi barricati
9: muro,
8: dietro.
9: Certo.
8: Quindi puoi stare alto quanto vuoi tu, ma quelli ti coprono tutti gli spazi. E fai difficoltà a trovarli gli spazi. Tant'è che quello che ho notato, ma non solo nella Juventus, un po' in tutte le squadre, forse tranne proprio il Milan, è che si va destra, sinistra, con Cesao, Ildiz, con Cesao, Boga, con Cesao, Alabegovic. L'imbucata centrale non si fa mai. Mai.
9: Perché non c'è l'uomo che te
8: mai
9: la fa, Vincenzo.
8: Però è quella che fa male alle squadre che si chiudono. Quando fai l'imbucata centrale giusta,
9: lo so.
8: Quando affronti il Milan, quando affronti l'Inter, quando affronti il Napoli, non affronti squadre che si chiudono. Forse il Napoli sì. Non affronti squadre che si chiudono, ma non per la questione di Napoli, la questione di Allegri, che invece è più guardingo. Quando affronti il Milan, e quando affronteremo il Milan, che la prossima avversaria è una squadra che ti vuole attaccare, che ti attacca, che lo spazio te lo concede, allora lì a maggior ragione devi essere alto, aggredire e ripartire subito, recuperare subito la palla e non mostrare il tuo lato tra virgolette debole, che sarebbe la diga davanti alla difesa, perché ora la difesa l'hai sistemata,
9: sì,
8: con Lucumi, Bremer e Vicario l'hai sistemata.
9: Ma infatti immagino già
8: sistemata
9: un grandissimo duello domenica sera tra soprattutto Lucumi e Gonzalo Ramos, lì sarà un duello che sposterà molto, però insomma credo che anche tatticamente qualcosina si possa cambiare. Prego, ci siamo fatti questa bella chiacchierata.
8: Ti faccio tattica. Vedere una cosa allora.
9: Sì, ma te mi stai facendo vedere solo donne.
8: No, questa è una tattica.
9: Sì, che è una tattica. Comunque migliore in campo McKennie, senza non con una, con due. Mac, guarda, io mi accontento degli scarti, proprio prendo le tue briciole, vai.
10: Ciao ragazzi, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo il mancato arrivo di Kessié, devo dire, mi dispiace perché ci avevo fatto un po' la bocca, ma più che altro per un motivo, perché saremmo riusciti a prendere un giocatore dell'Atalanta senza spendere un soldo di cartellino a zero, e invece no, ed è tornato proprio all'Atalanta, quindi l'ho vista un po' come una nemesi rispetto al mio auspicio così un po' maligno, però vabbè, in fin dei conti possiamo anche dire che se ne frega. Va bene, ciao e buona serata.
9: Ciao. Sì, assolutamente. Ma io invece, guarda, non sono per niente stupito per poi come si sono messe le cose. Detto che, attenzione, se non sembra, Giuntoli ha fatto uno straordinario lavoro su questo. Giuntoli ha fiutato, ha sentito e ha preso. Qui Giuntoli, al di là della mia antipatia, ha fatto un grande lavoro. E dietro, vedi, quando io ti raccontavo che sentivo, no, le radio che dicevano qui a Roma, anche loro sono stati utilizzati, perché Ateganga, come si chiama, è lui che è andato a bussare alla Roma,
8: certo.
9: E lui ha giocato su tre tavoli, ha detto Juve, bene, poi alla Roma per forzare la Juve, ma nel frattempo parlava con Giuntoli, che gli ha detto: io vendo a Anor a 60, tu fai tutte le pantomime del mondo, poi ci penso io. L'ha chiuso in mezz'ora,
8: Giuntoli, che lavora molto bene
9: con
8: gli agenti,
9: certo,
8: gli ha detto: c'è la valigetta anche per te, non ti preoccupa.
9: Ma è normale.
8: Soprattutto Juventus, c'è Paretti? Sì. La Roma li sta trasgredendo, ma ce li ha.
9: Ma ce li ha,
8: chiaro. L'Atalanta, no.
9: Appunto.
8: E quindi quello dice, quanto deve? 10.
9: Ti do 10.
8: Ti do 10. Ho venduto Anor a 58, 48.
9: Infatti, ma attenzione, Giunto, gli ha fatto un grande giochino.
8: E vabbè, certo.
9: Ha dato la valigetta al procuratore. Poi io dico, che lo fanno tutti, per l'amore di Dio, così noi non ne usciremo mai, ma non per Giuntoli. Perché i procuratori sono questi, siccome poi i calciatori, come diceva il grande Boscov, testa di giocatore buona solo per portare cappello, perché lo diceva, ora le cose sono un po' cambiate, però è vero, si mettono nelle loro mani, perché io che sì, ok? Ma se c'ho comunque la Juventus e comunque anche una competizione maggiore rispetto alla Conference League, dice mi danno un milione di più, ok? Ma siccome, come diceva un amico prima nel messaggio, non credo che si abbia bisogno ulteriormente, no, di, cioè deve implementare il conto in banca, per l'amor di Dio, ma non credo che sia il milione che gli fa la differenza. Allora uno pensa anche agli stimoli che hai nella carriera, e credo, con tutto rispetto per l'Atalanta, che un conto è andare a giocare alla Juventus, un conto è andare a giocare all'Atalanta. Ma evidentemente il signor Chessy ha dato mandato al 100% al suo procuratore, e quindi il suo procuratore si è preso i soldini, giustamente, ma noi così non usciremo mai da questo vincolo. Mai! Ed ecco, per rispondere anche all'amico che ci chiedeva perché l'operazione SAR 30 milioni e che sì no, perché intanto SAR è diritto di riscatto e non obbligo, non devi tirar fuori soldi in questo momento e non c'è da pagare le commissioni, fondamentalmente, perché anche quelle rientrano nel bilancio e la Juve non lo può fare. Però finché questi procuratori dettano l'agenda delle società, è finita. Ma la colpa è delle società,
8: certo, e loro hanno il coltello dalla parte del manico. Voltemate un passo dalla Juve. Ci siamo.
9: Sì, ma lo prendiamo.
8: Ci siamo.
9: Domani.
8: Cominciateci a dire che cosa ne pensate. Poi chi lo conosce, chi non lo conosce, che sensazioni avete. Così nella prossima mezz'ora magari ne parliamo. Perché credo che nell'arco della serata lo dovremmo riuscire anche ad annunciare quasi. Diciamo, siamo molto vicini all'acquisto di Voltemate. Il che significa che siamo vicini anche all'ufficialità per quanto riguarda Jonathan David. Quindi poi è un'operazione che va fatta entro le 20:30 di domani sera, giusto? Alle 20:30 l'orario di chiusura del mercato, 20, domani sera, sì, 20:30, quindi siamo ai minuti finali. Una volta sistemato quello, hai preso SAR, devi gestire la questione Tagliafico-Cabal, e poi ti resta l'ipotesi di dire una giornata di riflessioni su Zirkzee, te la puoi fare.
9: No, guarda, Vito e anche Francesco, Vito dice una cosa molto corretta, dice saremo sempre ostacolati, vi rendete conto che abbiamo fornito ai direttori sportivi a metà Serie A, per cui i favori che avremo, quelli se possono, cercano solo rivincite. È verissimo, è verissimo. Però io, così come Francesco dice, da Ischia c'è la mano anche dei Percassi, che fa sempre quel lavoro, prima cede e poi interviene, vero. Io però vi invito sempre a fare una riflessione, poi ognuno di voi può fare tutte le riflessioni nella sua testa che vuole, ma secondo voi perché prima Giuntoli e poi Comolli dopo un anno sono stati presi e messi alla porta? Perché? Magari perché a uno gli puzzava la scella e quell'altro non si lavava i
8: capelli. Perché c'è un modus operandi che
9: perché tutti e due, non è che, ricordate quando va via Paratici, e secondo me Paratici l'ultimo anno che fa la Juve è disastroso, anzi forse anche gli ultimi due, ma va via con gli onori, con la conferenza stampa e con Andrea Agnelli che gli dice questa sarà sempre casa tua,
8: esattamente
9: così come fece con Allegri. Giuntoli e Comolli, nemmeno un comunicato stampa,
8: neanche hanno comunicato fatto. Stampa. Così come neanche per Vlahovic, se non ricordo.
9: Così come neanche per Vlahovic.
8: Esatto.
9: E allora
8: la Juve non dimentica.
9: Esatto.
8: La Juve non dimentica.
9: Quindi, magari, ripeto, uno si metteva calzini bucati e quell'altro aveva le scarpe che puzzavano, e quindi c'è un problema con i piedi.
8: Però, ho detto, tu c'hai un problema con i piedi, che fai sempre la stessa metà.
9: No, a me non mi piacciono i piedi.
8: È incredibile.
9: Io infatti, rispettando Rossi, te non lo sapevi, ma quando te sei andato in ferie, si è abbonato a OnlyFans. Perché lui è un fan dei piedi.
8: Fan dei piedi, sì. un feticista
9: dei piedi. Quindi, anzi, se volete, anche uomini, perché sai che bisogna stare attenti a qualsiasi cosa che si dice.
8: Sì, però.
9: Signorine e signori, se volete mandare dei piedi a Rossi, Rossi
8: lui è contento. Valuta.
9: Sì, Rossi valuta i piedi.
8: Poi sì, è tornato felice e rilassato dalle vacanze che io l'ho visto.
9: No,
8: solo
9: dunque
8: ora.
9: Rossi ora è preoccupato perché sa che
8: no. C'è la concorrenza col Maiocca.
9: Esatto, che è quello più vicino al baratro è lui.
8: Ok, l'ultimo. No. Sta bene. Ringraziando a Dio sta bene. Voltemate.
9: Vai, pausa e torniamo. Dai.
11: Due colori, due voci.
12: abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, due Copa America ma soprattutto il Mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
12: È l'unica che conta.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
8: Allora, messaggi, perché credo ci siano aggiornamenti su Caballa anche, quindi do un'occhiata rapidissima.
9: Sì, nel frattempo ci chiedevano qualche profilo di questo come si pronuncia?
8: Wotemade.
9: Allora,
8: Wotemade.
9: È un ragazzo di 1,98 che vede abbastanza la porta, non è un bomber da 30 con la stagione, il suo record è 12 allo Stoccarda. Partecipa molto alla manovra, può giocare anche da seconda punta, secondo me lo utilizzerà come prima eventualmente con Colomani alle spalle, però è il classico centravanti fisico o boa che vuole Spalletti. Non è grossissimo, se vi interessa è vegetariano, non beve alcol come me, quindi non mangia carne, non beve alcol, infatti non ha questo grandissimo fisico strutturato, però è 1,98 e sapete qual è una delle particolarità? Che nonostante sia 1,98 di testa non è che ci prende molto, cioè non è un bomber che va sui colpi di testa, è un 1,98 un po' atipico, un giocatore un po' atipico che si muove bene anche nello spazio, sa attaccare bene la profondità, fa salire la squadra, sembra Rudy Feller e anche un po' John Holmes, se proprio dobbiamo
8: bravo,
9: e anche un po' John Holmes. Era al Newcastle, 8 gol la scorsa stagione, diciamo, allora poi vanno sempre visti tutti sul campo, non mi accende particolarmente, ma ha quelle caratteristiche che forse cercava proprio Spalletti. Se poi, e ci metto il se, intanto sono arrivati i piedi per Rossi, se poi si porta a casa anche Zirkzee, secondo me siamo stracompleti, però la vedo dura, oggettivamente. Sì. Anche se lui ha rifiutato la Fiorentina, che nel frattempo ha preso Gnonto e Beto, ieri
8: ha preso soprattutto 7 gol in 2 partite,
9: sì, e l'ho visto tutte e 2 la Fiorentina, malissimo,
8: ne vogliamo benissimo al nostro editore, ovviamente.
9: Però malissimo, e soprattutto prendete il gol da Frosinone.
8: Ma sono molto avviliti a Firenze.
9: Immagino. Stavo dicendo.
8: Sì, questo è vero.
9: Stavo di cosa, questo è vero.
8: La puntualizzazione di Fabio.
9: Sì, sì, è il classico attore porno anni 70. È vero.
8: L'hai voluta dire così. Sì, di scioltezza.
9: Cosa è? Porca miseria. Stavo dicendo, mi avete fatto dimenticare di cosa stavo parlando. Ecco, che Zirkzee anche ieri ha fatto 90 minuti di panca. Mm. Cioè, lui è totalmente fuori dal processo, del processo
8: sì,
9: United.
8: Sì, non c'è. Infatti, lui brama. Ci metterebbe qualcosa anche di tasca sua. Allora, la vicenda Caballa, poi ci leggiamo un po' di messaggi. Qual è lo scenario, Ale, che si sta venendo a delineare? Allora, l'Atalanta è tornata, come ci ha ricordato anche Maria Grazia Genova, sempre sul pezzo, e la ringrazio e la saluto per le congratulazioni private che mi ha fatto.
9: Per le condoglianze.
8: No. Anzi, fortunatamente no. Le congratulazioni, eccetera, eccetera.
9: Poi c'è un grande messaggio di Tony da Zurigo che condivide e te lo leggo tra un attimo.
8: Adesso andiamo a leggere.
9: È molto interessante, Tony.
8: Allora, è impegnata l'Atalanta anche per chiudere per Romagnoli. Ed è probabilmente un po' divisa tra le due. Giuntole ha un ottimo rapporto con Cabal, è un altro mestiere,
9: l'ha
8: lo so,
9: portato lui.
8: Esatto. E il problema è sulle tempistiche, cioè non vorrei che si arrivasse che magari loro trovano l'accordo quasi al countdown, che tu non c'hai il tempo di prendere Tagliafico.
9: E lui magari te lo fa apposta,
8: esatto.
9: Giuntoli, come diceva l'amico Vito prima.
8: Io temo questo. Allora a quel punto la Juventus farebbe bene a dire: guarda, se lo vuoi, questa è la deadline,
9: esatto.
8: Perché anche io ho una deadline.
9: Lui te lo fa apposta?
8: Esatto.
9: Tanto la Roma già in vantaggio. Azione, vince lo scudetto quest'anno. Io ve l'ho detto. Quest'anno vince lo scudetto. Allora, Tony.
8: 6 minuti.
9: Sì, chi
8: indovina
9: segnato?
8: Malen. No, indovina.
9: Malen.
8: Ma dai, hai indovinato. Sei bravo.
9: Cioè, questo sta segnando.
8: Tra l'altro, il gol era stato negato, poi è stato dato.
9: Questo sta
8: l'intervento
9: segnando.
8: L'intervento del VAR.
9: Un gol a partita.
8: No, di più. Ha fatti 3 l'altra volta.
9: Sì, no, ma ogni partita segna. Questi vincono lo scudetto.
8: Gol negato, gol attribuito.
9: Sti maledetti. Posso dire sti maledetti?
8: Ma poi di quello che vuoi.
9: No, Tony fa un'ottima riflessione su Paratici. Perché lui dice: Paratici ha avuto anche, lo sintetizzo Tony, ma mi stimola molto. Lui dice: Paratici ha avuto anche la fortuna di trovarsi al momento giusto, nel posto giusto, in una Juventus che poteva spendere. E dice Tony: poi alla fine il direttore sportivo si vede anche quando non ha il portafoglio gonfio e pieno. Io lo condivido, detto che Tony, lui ha avuto anche delle intuizioni, Paratici le ha avute delle intuizioni, onestamente. Però Paratici è quello che oggettivamente, un po' come Giuntoli, si è trovato con il portafoglio pieno. È perché lui c'ha l'assegno in bianco,
8: Sì, sì.
9: E quindi hai ragione. E anche qui alla Fiorentina fanatici, è arrivato un anno in cui gli hanno detto vai e spendi.
8: Vai e spendi, però sull'attacco non si è mosso bene. Perché anche la gestione Kane è stata gestita malissimo, secondo me si è arrivato troppo sotto sotto, hai buttato una serie di esche ma non ti ha boccato nessuno e porti Beto e gnonto e hai un po' limitato secondo me anche quello che è il lavoro che può fare, l'unico talento che c'hanno che poi che non è loro perché è in prestito, che comunque resta in prestito. Non lo so, secondo me se la rischia moltissimo. Oh, fammi salutare Agostino da Sanremo in vacanza in Salento con Barbara e Gloria. Un saluto e un abbraccio forte. Un abbraccio forte.
9: Franco dice volte ma come si chiama? Come si dice?
8: Walt Made.
9: Ma Norta, me lo dici diverso. No. È un gran bel giocatore che fino a pochi giorni fa forse era solo un sogno, un lottatore e fa a sportellate. Alfredo ci chiede invece chi sarà il titolare. Questa è una bella domanda.
8: Titolare resta Colomani. Dovesse arrivare, sì, dovesse arrivare Walt Made. Bisogna capire, ma tanto farlo inserire un po' per volta.
9: Intanto a due punte, vabbè, due punte. David era la punta di un trapano, insomma, più o meno. Però.
8: Quindi giocherai. Allora, calcoliamo la Juventus senza Ildiz, no? Quindi giocherai, secondo me, con Boga o Alia Begovic sulla sinistra. McKenny o Walt Made in mezzo, con Sesao o Nico a destra, ma Nico può giocare anche a sinistra, anche poi a tecnicamente sinistra,
9: sì, questo è vero.
8: E come punta Colomani, perché poi è quello là che ti dà la maggiore profondità e che c'ha quell'istinto lì. Questo dovrebbe essere secondo me l'ordine di gradimento di Spalletti.
9: Intanto ci dice Roberto, lo ringraziamo, noi non lo stiamo vedendo perché a me mi viene mal di pancia quando vedo quei colori lì. Papera, clamorosa difesa del Lecce, gol della Roma, solo fortuna. Tra l'altro, allora, io sono convinto che la Roma quest'anno in un modo o nell'altro porterà a casa lo scudetto, ma è chiaro che anche la vittoria 4...
8: Guarda, te lo faccio vedere.
9: Ah, perché? Cioè, già, guarda, vedere. Guarda come funziona il pezzotto di Marangio.
8: Non è un pezzotto.
9: Ragazzi. No,
8: beh,
9: ma che... Beh sì, in effetti, però questo è fortissimo.
8: La riguardiamo, ripartenza dal basso discutibilissima del Lecce, però... poi oppure l'assist che hanno fatto. Vabbè, ciao ragazzi. Ciao.
9: Sapete quale può essere la fortuna che gli venga un mal di pancia a Malen prima o poi, però perché questo è veramente forte.
8: Vede la porta e segna.
9: Però guarda, vabbè, il pezzotto di Marangio,
8: no, guarda che te l'ho presa da X.
9: Sì. Vai, prego.
18: Vincenzo, sono contento che sei venuto, ti aspettavo.
8: Grazie.
18: Purtroppo ti devo dare una brutta domanda. Brutta. Non fanno apposta questi qua.
8: Ma chi?
18: Questi che stanno a lei qua.
9: Eh?
18: Questi che stanno... Davide, Cambiasso,
8: aspetta.
18: Di Gregorio. Ma non è che l'hanno fatta apposta?
8: Dici tu, no.
9: Per fa cosa? Mm?
18: Questa è la domanda che mi affligge da
8: che
18: oltre
8: hanno
18: un mese
8: contro
18: e mezzo.
8: La Juventus.
9: No,
18: questa l'hanno fatta apposta.
9: Ma no.
8: Ma
18: questa l'hanno fatta apposta, per dire così... ci rimette la faccia, io sono un portiere reattivo, sono forte, e Openda che è andato in Francia,
8: ma stanno facendo male anche là,
18: un
8: .
18: Match di Coppa dei Campioni, dopo ha fatto un match e ha fatto due gol. Ma ne fanno apposta così?
9: Ma
8: apposta no, non mi sembra neanche. Sono curioso di vedere. Tra l'altro credo che stia facendo il secondo di Gregorio al Bormo.
9: Ma certo, c'hanno quindi, portiere titolare.
8: Punto, quindi, cioè.
9: No. Ragazzi, allora capisco.
8: Ma Grabar è più forte di Gregorio.
9: Ancora? No! Ah, di Gregorio, pensavo di Vicario.
8: No, sì. Grabar è più forte di Gregorio.
9: Ma certo.
8: Tranquillo,
9: ma
8: facile.
9: Allora, capisco il ragionamento dell'amico. No, è che non hanno la personalità di indossare quella maglia. Punto. Ma guarda, io sono convinto che Openda a Lione può far bene. David, se fa bene all'Atletico Madrid, qualche dubbio mi viene, però magari lo fa. Ma Di Gregorio è un altro che alla Juve non ci può stare.
8: No.
9: Non ci può stare. E mi fermo.
8: Tanto ha munito anche Malen, ha fatto tutto lui fino adesso.
9: Alessandro, se la Roma vince, purtroppo diciamo un anno io mi trasferisco a casa tua a Livorno. Sì, andiamo tutti a Livorno, io non li potrei supportare. Allora, una cosa la devo fare, quello sì, gliel'ho promesso. Porterò Magliocca senza un piede, perché purtroppo Magliocca gli verrà tagliato il piede. Cioè, lo porterò al Circo Massimo spingendo la carrozzella perché li voglio tanto bene, però non li posso vedere, veramente. Sono una cosa. Cioè, sportivamente parlando, poi sono tutti amici, per l'amor di Dio. Ma sportivamente parlando, si possono vedere. Prego.
8: È fatta per gnonto.
9: No, lo dico anche perché, siccome appunto, quando sentivo le radio romane per informarmi, sentivo alcune cose che dicevano che sono veramente vomitevoli. Prego.
8: Immagino.
19: Ciao ragazzi, Oscar da Verona. Ciao. Ma io da come ho sentito sono 2 mesi di stop per Hecator, da come scrivono. Poi
8: 30-40 giorni.
19: 30-40 giorni sono così. Fidarmi degli altri.
8: No, no, ci devi mettere 30-40 per il recupero clinico, poi ci devi fare la riabilitazione.
9: Ecco perché
8: sono 2 mesi.
9: Che secondo me devi andare a prendere, devi provare fino in fondo Zirkz. Lo devi provare. Rischi di avere 2 attaccanti. Poi per carità, c'hai Nico Gonzalez che io dico sempre non ho mai capito ancora qual è il suo vero ruolo, perché lui può fare tutto, può fare anche la punta centrale. Però io un altro attaccante, se potessi, me lo andrei a prendere, Vincenzo. Me lo andrei a prendere. Però io un altro attaccante, se potessi, me lo andrei a prendere, Vincenzo. Me lo andrei a prendere. A meno che il nostro Milik ci garantisca. Però ha visto anche domenica, sabato si è scaldato, ma poi non è entrato.
8: Non credo che possa garantirci quello che ci aspettiamo. Ci speravamo potesse garantirci, perché noi immaginavamo anche che avesse recuperato, sai, il gol all'Inter nell'amichevoli. Comunque mi è sembrato, è comunque un giocatore che fa la differenza. Quindi abbiamo parlato del sinistro di Nico Gonzalez, per esempio, quello di Milik è simile, cioè è quella Milik, la qualità,
9: anche quello di Oltemade, lui è più forte,
8: cioè, certo, però purtroppo la condizione fisica è quella che è. Intanto Ken ha completato le visite mediche, sta per firmare per il Como, quindi insomma Ken al Como, e di qui la chiusura di Gnonto con Liz per la Fiorentina,
9: ma no, soprattutto di Beto.
8: Beto e Gnonto.
9: Ciao a tutti, come
8: te
9: amore.
8: Te ne vai?
9: No, giovedì.
8: Perché ciao a tutti.
9: Ciao a tutti, che Fabio da Cento, in provincia di Ferrara. Ci sono stato a Cento 2 anni fa. Debuttò la Libertas a Cento. Come a molti di voi, anche a me l'acquisto di Oltemade non dispiace, ma non scalda particolarmente il cuore. Ma la Juve è in grado di acquistare un attaccante che ci scaldi il cuore? A che prezzo? Fabio, al momento no. Poi bisogna capire anche quali sono questi giocatori che ci scaldano il cuore, perché per esempio 4 anni fa, quando prendemmo Vlahovic, eravamo certi che ce lo potesse scaldare il cuore, poi invece non ce l'ha scaldato. Bisogna avere un po' di pazienza, dare un po' di fiducia e evitare di fare sempre i disfattisti, questo sì. Poi dopo si può tanto ragionare su mille cose, anche sui 38 milioni spesi per Colomani. Ma guardate, io vi dico una cosa, non sono un grandissimo estimatore di Colomani, ma sono convinto che in doppia cifra ci va. Cioè lui in questo momento sta pagando una serie di problematiche.
8: Certo, l'impatto che ebbe la prima volta fu diverso.
9: Però è diverso, Vincenzo, perché
8: campionato,
9: vedi,
8: in corso,
9: esatto,
8: già giocava.
9: Allora, il campione è male, ne è un campione, impatta a gennaio e te lo dimostra anche a giugno. Colomani non è un campione, però è un ottimo giocatore. A gennaio è più facile.
8: A gennaio sì, poi se... però io immagino veramente che da un momento all'altro
9: sì,
8: possa.
9: Ma
8: tu ricordi che paradossalmente, ragazzi, non sono uscito pazzo, non mi è andato il sole in testa. Però Ronaldo, quando trovò il gol, non lo trovò subito. Ti ricordi? Aspettavi da solo.
9: E te sapevi che lui sarebbe. Però, certo.
8: Ronaldo, ovviamente, non ci pensavi nemmeno. Anzi, dicevi semplicemente quando è che facciamo l'esultanza di Ronaldo, eccetera. Quindi ci sta che il giocatore poi rompa un po' il ghiaccio. Una volta rotto il ghiaccio, possa dare quella qualità
9: sì,
8: che comunque
9: poi
8: lui ha.
9: Non ne fa 20, ma tra 10 e 15 per me li fa. Non li dovesse fare, sarebbe una cosa di lungo.
8: La Roma comunque ha perso un di capri infortuni. Infatti, ha giocato Ghilardi.
9: No, Ghilardi. Belardi è quello che è arrivato.
8: No, Ghilardi era il dirigente là.
9: Era sì, Ghisolfi. Prego.
8: Tutto francese.
20: Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny.
9: Caro
20: ciao
9: Danny.
20: Ragazzi.
8: Ciao.
20: E che dire? I 2 colpi di Sarre, Oltemade, non posso giudicarli perché non li conosco bene, sinceramente. Sono giocatori che ho visto poco e niente.
9: Io Oltemade pochissimo.
20: Ovviamente dopo il no di che sì, la Juve doveva andare per forza su un centrocampista, era difficile trovare anche le condizioni adatte, visto il momento un po' particolare. Speriamo che faccia bene. E Oltemade la stessa cosa, speriamo che faccia bene. Soprattutto che faccia almeno meglio di David. Un abbraccio.
8: E allora, Oltemade nel segno del 5, perché ci sono anche più o meno le prime cifre che escono fuori: 5 milioni per il prestito, nessuna opzione di acquisto e 5 milioni di stipendio interamente coperto dalla Juventus.
9: 5 milioni?
8: Interamente coperto dalla Juventus.
9: Sarola.
8: Ecco perché dovevi cedere
9: e comunque,
8: David.
9: Ecco, lo vedete? Per me sono tanti 5 milioni, ma è un milione meno rispetto a David.
8: A David. E quindi recuperi anche il milioncino per Tagliafico. Che non so quanto guadagnerà.
9: In teoria sì.
8: Però recuperi.
9: Comunque 5 milioni è tanto.
8: 5 milioni è tanto. Però glieli paghi per un anno. Anche perché il giocatore è stato pagato 80 milioni.
9: Sì. Sì, però Vincenzo,
8: sì, oramai lì, è un mercato,
9: è una follia, sì, sì, sì. Cioè la Premier League ci sta distruggendo distruggendo, ma anche Kolumani venne pagato 90 milioni, vabbè, lo prese il Paris Saint Germain, ma queste società qua stanno rovinando il mondo del calcio, non c'è niente da fare. Stanno rovinando,
8: e ti rendono impossibile. Colomani
9: 90 milioni e anche Walter Madi 80 milioni sono tanti. 5 milioni non sono pochi in ingaggio, però è uno in meno rispetto a David. Io, guarda, ti dico la verità, Vincenzo.
8: Tra l'altro, in realtà l'Atletico Madrid coprerà il 50%, quindi non ne recuperi tutto da. Recuperi 3 milioni. Sostanzialmente, gli ne aggiungi 2 vicino, qualcosa l'ha recuperato dalla partenza di Miretti. Dovesse partire Cabal, secondo me quello che
9: Cabal prende 1,5
8: e allora ci aggiungi, gli aggiunge qualcosa per Tagliafico, secondo me prende un po' di più, anche se comunque a 33 anni non è che avrà ambizioni di guadagnare chissà che cosa, sta a scadenza di contratto, quindi adesso cerchiamo di capire.
9: Prego. Beh, insomma, Danilo, di che male non è un campione, ragazzi, vabbè, magari avercelo male in alto che non è un campione, vede la porta come pochi al mondo, però va bene, è un campione, vabbè, ma magari ce l'avessi io. Vai.
0: Ciao ragazzi, sono contenta che siete ancora in coppia.
8: Grazie.
0: E Alessandro, non sei vecchietto, abbiamo la stessa età. Allora, sono Lucia, ciao, Lucia. Da Cormano, Milano.
8: Grande. Ciao Lucia.
0: Secondo me molti giocatori in certe squadre non rendono. Io ho fiducia nella società, anche se non abbiamo preso grossissimi nomi. Magari troviamo un nuovo Pogba, il nuovo Vidal, chi sapeva chi era Vidal. Non dimentichiamoci che molte persone in auge, tipo Kakà, il Kakà del Milan, Shevchenko del Milan, io mi ricordo che sono andati via e poi non hanno fatto più niente. E, non tutti sono Zidane e quindi io sono molto fiduciosa. L'unica perplessità che ho è che spero che il mister Spalletti cambi un attimo visione di gioco, nel senso, gioca solo con una punta.
9: Io la penso.
0: Noi
9: come te,
0: dobbiamo usare, visto le difficoltà che abbiamo davanti, osare con Kolumani più la punta.
9: Io la penso come te, guarda, sono d'accordo, così come grande Silvia che dice comunque se arriverà per me adesso a Voldemort.
8: Voldemort.
9: Voldemort. Bravo, così sono tutti contenti. Guarda,
8: Ci sta.
9: Torno su un altro ragionamento che ho fatto.
8: E se fa male gli altri, bello Valdemar.
9: Valdemar, quando Marange era con le palle in acqua. Attenzione. Eri con le palle in acqua, vero Marange?
8: Non solo, nei piedi, l'eterza.
9: L'eterza. Bisogna che Spalletti qualcosa dia, perché se no, certo. In più, perché se no panchina ci sponda anche io e Vincenzo.
8: Ah beh.
9: Quindi mi aspetto che lui dia qualcosa in più, anche cambiando tatticamente. E guardate che, onestamente, glielo riconosco, col Parma ci ha provato. Poi se c'hai uno che tira, come diceva un amico prima, e prende il paninaro fuori dallo stadio, cioè come David, però ha provato a mettere una formazione più offensiva. Io credo che l'ultimo passo che debba fare sia quello di rendersi conto che magari in alcune partite sì, ma non in tutte, il centrocampo a 2 non lo puoi tenere.
8: E secondo me poi a un certo punto, quando ci sarà sovraffollamento con il recupero di Thuram dei centrocampisti, qualcosa di diverso farà. Intanto ricordiamo che Tagliafico ha fatto 7 partite su 7 al mondiale. Ho visto anche l'ingaggio a Lione, ha percepito 3-2.
9: Chi?
8: Che percepisce 3-2 Tagliafico,
9: che è troppo per
8: che
9: noi.
8: Comunque è elevato. Poi si metteranno d'accordo, ma spalmeranno,
9: sai, allora,
8: in più anni.
9: Bravo, credo che la chiave per Tagliafico sia
8: di fare pari e patta con il gaggio di Cabal.
9: Il problema è uno, c'ha 34 anni, che li fai?
8: Devi vedere le condizioni.
9: Un quadriennale non glielo farei mai.
8: No,
9: 38.
8: Gli fai un 2 più 1, secondo me.
9: Con la promessa, perché poi sapete, gli argentini hanno tutti il sogno di tornare in Argentina a giocare. Ecco, non so se lui è del Boca, del River, non lo so, dice, guarda, fai 2 anni e poi a 36 torni a giocare laggiù. Potrebbe essere una soluzione. Guarda, ti dico la verità, io poi rimarrò deluso, però mi piacerebbe che questa sera, tra stasera e domani, poi c'è il mercato, oltre a Voldemort lì, arrivasse anche Zirkzee o comunque Tagliafico. Cioè, ci sto prendendo un po'
8: però
9: gusto.
8: Però ti posso dire una cosa.
9: È difficile, sì,
8: no,
9: è difficile.
8: E ci siamo dati una risposta. Noi abbiamo fatto già il calcolo, no? togli la metà di David, prendi Voldemort e gli devi dare comunque e
9: vai. Silvia, ora ci hai messo sta cosa in testa.
8: Silvia, hai fatto un disastro e vai sotto di due.
9: Eh sì.
8: Tagliafico prende il doppio di quello che prende Cabal.
9: E non, non
8: anzi, se quelli ti dicono ok, te lo presto, gli vuoi pagare almeno la metà dell'ingaggio? Ora prenderà 3,7 mi pare.
9: È difficile, no? È difficile.
8: Sì, perciò si dice devi cedere. Poi per carità ti sei alleggerito, credo, di una parte dell'ingaggio di Opendano, nemmeno tutto, mi pare una metà.
9: No, mi sembra tutto,
8: caso.
9: Lione mi pare che lo paghi tutto.
8: Lo pagava tutto, guarda che era una bella cifra. Sono
9: bravo,
8: ricordo.
9: C'è anche Rugani, bravissimo Massi, Rugani prende intorno ai 3.
8: Se dovessi, se lo dai...
9: Ma chi glieli dà a 3 a Rugani?
8: Torniamo al discorso di qui sopra.
9: Chi lo rinnova a Rugani? Giuntoli.
8: Se dai Rugani in prestito, quelli ti dicono ok, partecipa al

0: la maledizione lì che gli è saltato Raspadori, perché se prende Raspadori non prenderà mai male. Disse: guarda, vieni, ti faccio fare il centravanti, perché lui vuol fare il centravanti, e ci ha visto giusto. Sì. Purtroppo, ma Malen si conosceva. Conosceva.
1: Sì, allora, attenzione.
0: Sì, Silvia, hai fatto un disastro. Perché lo chiameremo anche noi così? Dice: mi dispiace, hai fatto un disastro. Che lo chiameremo così.
1: C'è fatto un disastro. Allora, intanto arriva anche l'ultima ora da Sky. Io qua metterei una musica solenne.
0: No, io non ci credo.
1: Mi metti una musica solenne.
0: Lugani al titolo di FIU al Milan? Non ci credo.
1: No,
0: eh,
1: questa non l'ho letta, onestamente.
0: Dice Simone Di Marzio da Rugani al Milan a titolo definitivo. Non ci credo, onestamente, non ci credo.
1: Non l'ho letta.
0: Ah, ecco, questa sì, però si potrebbe liberare l'ingaggio di Zegrova. Se Zegrova va in Arabia.
1: Se Zegrova va in Arabia, ma se abbiamo la musica solenne, non ce l'abbiamo, la facciamo noi.
0: Cos'è ufficiale?
1: Scambio di documenti in corso con l'Atletico Madrid per David, operazioni in prestito con riscatto a 25 milioni di euro. Fate presto prima che se ne accorgono. Fate presto. Malen 2-0, raddoppio della Roma, ancora lui. Ancora no, Malen. Vero, me l'ha appena detto Fabio, io vado a controllare, apro la mia cosa, Malen 2-0, 23esimo. Però non è un campione. Vai, non ci credi, vai. Facciamo vedere, aspettiamo, io non chiudo. Quintile, aspetta là, dobbiamo aspettare che Quintile che Santarelli guarda, metti in dubbio la fonte ufficiale.
0: Cioè, ragazzi, questo ha fatto 5 gol in 2 partite.
1: Meno male che non l'abbiamo preso. Vabbè, comunque, insomma, questo per dire su Rugani, provo a verificare
0: un
1: al volo.
0: Un polpaccetto, una caviglia. Tanto loro lo dicono ai nostri. Un mar di pancia.
1: Questo è incredibile. Allora, Gianluca Di Marzio. Sì, ho controllato che c'era. No, non è lui, ragazzi. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Perché voi cadete
0: 3-0
2: della Roma.
1: Malen.
0: No, Sule.
1: Sule, ok. Vabbè, finita la Roma. Allora, la storia di Rugani, ragazzi. E poi fate come Santarelli che è caduta.
0: Questi non si sopportano più, ti dico.
1: Allora, fate come Santarelli che è caduto in Gianluca Di Marzio, ok? Lo ha scritto Gianluca Di Marzio. Quindi appunto, capite bene che non è vero. Quindi, doppietta di Malen e gol di Sule. 25 minuti, Lecce Roma.
0: Gioca domenica, sabato ci va. Allora, guarda, sabato tentiamo la grande gufata, perché siccome sabato è il compleanno del fidanzato di Claudia come regalo gli ha fatto i biglietti per andare a Roma-Atalanta, e Claudia ha detto: io vado lì e gliene tiro di tutte, speriamo. Roma-Atalanta forse è il primo test.
1: Tanto però la Roma, siamo al 25esimo, ha fatto 3-0. Già 7 gol in 2 partite, appunto. 5 gol di male. No, di più. Sì, perché ne ha fatti 3, 4, 5. Va bene.
0: Va bene,
1: noi ci salutiamo qua per ora, va bene. Aspetta, 3-1. Aspetta. No, 4-0 Malen, sto scherzando, sì. Fermati, che tanto momento, torniamo a casa, ne farà altri 12. Allora, ci arriva un'altra comunicazione, questa l'abbiamo letta, ce ne dovrebbe essere un'altra. La Juventus ha chiuso per Walter Mate, visite mediche fissate per domani mattina. Vi do la versione, Fabio, noi non lo conosciamo l'inglese, siamo messi malissimo. Allora, vi diamo la versione, perché domani sono fissate addirittura le visite mediche di Voldemort, no? Come abbiamo deciso di chiamare, mentre Santarelli è in lutto per i gol di Malen. Allora, Juventus,
0: sto scrivendo delle cose che non potrei mai dire.
1: Ok, la Juventus, lo dice Nico Schira 4 minuti fa, sta pianificando le visite mediche di Nico Voldemort, in arte Voldemort, per domani mattina. Ultimi dettagli col Newcastle, firmare l'accordo di prestito, ma la Juve è fiduciosa di chiudere, quindi ci dovremmo essere.
0: Va bene, ci troviamo domani, signori.
1: Guarda come l'ha presa Malen.
0: No, non li sopporto, so.
1: Domani c'è pure in pallomeno.
0: No, vabbè, c'era anche prima.
1: Lo so. Vabbè. Ci vediamo domani, vi lasciamo a Quintino.
0: Ciao ragazzi, a domani.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso

0: del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale e familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
1: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto super veloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia al largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
0: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30, all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. E agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
1: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
0: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
1: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che, dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, sono molto contento che tantissimi ragazzi del sesto posto stiano andando via, anche perché secondo me la Juventus si era un po' assuefatta a un clima di mediocrità e c'era bisogno di un cambiamento importante, ed è quello che sta avvenendo. Del resto tutti i giocatori che hanno lasciato la Juventus l'hanno fatto per squadre di rango inferiore, e questo è tutto dire, tranne Jonathan David, che va all'Atletico, ma è un prestito secco mascherato, tornerà sicuramente da noi. Gli altri vanno tutte squadre di blasone e di spessore minore, ci sarà un motivo.
4: Sono Igor. Volevo fare un commento in base a quel che sta succedendo ora, in queste, diciamo, ultime poche ore di mercato. E niente, super contento, insomma, di come abbiamo gestito, soprattutto di che ci siamo sbolognati David e vabbè, Offendaggio a suo tempo, insomma, ora sembrerebbe anche Caballa ancora buono. Via. Il problema è che spero, mi auguro che facciano bene, così almeno le riscattano. Però anche l'anno scorso Nico Gonzalez aveva fatto bene, poi quell'altro va bene. Meglio così, però tra l'altro, perché insomma Nico Gonzalez poi alla fine, vedi, cambia l'allenatore, diventa, sembrerebbe, tocchiamo ferro, un altro giocatore.
5: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Io invece concordo in pieno con l'utilizzo che sta facendo, l'inserimento che sta facendo Spalletti di Alaa Ibegović. Ricordiamoci che ha fatto il mondiale, che è un ragazzo di 18 anni e che se sbaglia è in un pubblico che non perdona niente. Quindi faccio un esempio: se per puro caso davano quel rigore lì, che sarebbe comunque stato assurdo, oggi saremmo tutti a dire che Alaa Ibegović è entrato impaurito, che ha causato il rigore, che forse Spalletti deve aspettare a metterlo dentro. Quindi andiamoci piano, lasciamolo crescere bene, diamo anche fiducia a Bogà, che secondo me ha fatto bene l'anno scorso, quindi la merita, e quando sarà pronto vedrete che farà grandi cose. Ciao a tutti, sempre Forza Juve.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Allora, in altri tempi si parlerebbe di botti di mercato. Gli ultimi giorni la Juventus, possiamo dire questo, estremamente rivoluzionata, che già rivoluzionata insomma è qualcosa di estremo, ma con i colpi che stanno arrivando, si stanno concretizzando, veramente cambia molto molto molto. Del resto è quello che ci si aspettava e che molti tifosi chiedevano, ma non solo, anche Spalletti direi, perché Pape Sar, fumata bianconera per Papa, caro Federico Rossi, sembra quasi un gioco di parole. E questo giocatore, che è un centrocampista, giovane, 24 anni, tutt'altra cosa rispetto a che sì, box to box, arriva dal Newcastle. Staremo a vedere se insomma è reduce anche da un infortunio, però insomma se la Juventus l'ha preso evidentemente ha ragioni per farlo. Dovrebbe arrivare in queste ore, questa sera, chissà, magari... c'è la grafica nuova, Fede, oh, vi piace la grafica nuova? Dovremmo, lo aspettiamo questa sera, magari tra le 19 e le 21, quindi durante Fuori di Juve potremmo anche annunciare l'arrivo a Torino, quantomeno, chissà, visite mediche forse domani mattina. Dopodiché però la Juventus non contenta, ha ceduto, sta cedendo David, questa è una notizione secondo me, all'Atletico Madrid in prestito, anche se metà stipendio lo pagherà la stessa Juventus, ma vi posso dire la mia, con tutto il rispetto, il bene, io voglio bene a tutti, no? Anche a quelli che magari non meriterebbero il bene, però David, meglio che vada via dalla Juventus. Mi sorge un dubbio: perché l'ha chiesto il Ciolo Simeone, che non è proprio un allenatore che si accontenta di un calciatore tanto per? Quindi potrebbe anche andare bene lì, chissà, magari sarebbe l'occasione per cederlo definitivamente, perché andrà in prestito con un riscatto fissato mi pare a 25 milioni, staremo a vedere. E quindi si libera il posto da centravanti e la Juventus, altro che Zirkzee, altro che Sorloth, altro che Mateta, Spalletti sembra che abbia chiamato personalmente in questi giorni Voltemade, così si pronuncia, ho sentito un amico tedesco che parla il tedesco, è un gigante, è magro ma è molto alto, 1,93 mi pare, qualcosa del genere, e staremo a vedere ragazzi anche lui cosa potrà fare. Lui è atteso nelle prossime ore, comunque sono vicinissime le parti, quindi centrocampista sistemato, centravanti sistemato, mi verrebbe da dire sulla carta servirebbe un altro centrocampista, ma speriamo che sia avvenuto una sorta di miracolo sportivo, cioè quel gol segnato possa veramente rivitalizzare Coppa Meners, sempre per il discorso del voglio bene a tutti, anche se le occasioni le ha avute. Fatto sta che la Juventus comunque dopo due giornate a punteggio pieno e grazie a, agli esuberi, perché l'altro è Nico Gonzalez. L'altra notizia è questa, che Nico Gonzalez c'è e come, e rimarrà sicuramente alla Juventus, perché avrà avuto anche rassicurazioni da parte di Spalletti rispetto alla stima che ha, ma lui stesso nei social ha detto: ma io non ho mai detto che voglio andare via. Ora ragazzi, la verità, se è vero, se non è vero, non lo so, noi sapevamo, si sapeva, si leggeva che lui volesse tornare all'Atletico, però magari in questi giorni Spalletti ci ha parlato, poi l'ha fatto entrare domenica, ha risolto la partita, ma non solo per quell'autogol che ha causato, ma proprio per come è entrato. Sembra veramente uno di un'altra categoria rispetto ad alcuni giocatori della Juventus. Comunque sia, sulla carta la Juventus è sistemata anche in difesa già da tempo, ma attenzione perché... E poi parliamo anche di Cambiaso, perché sembra che si siano riaperte le trattative per Cavalla all'Atalanta, quindi Giuntoli, dopo che ha soffiato che sia alla Juventus, forse gli farà un favore, no? Prendendo Cavalla, che non rientra ovviamente nel progetto di Spalletti. Di conseguenza la Juve sta andando su Tagliafico, che già avrebbe dato la disponibilità altro argentino, quindi anche il terzino sinistro sarebbe a posto. Dopodiché palla a Spalletti e ai calciatori, e devono dare il meglio di se stessi, ci mancherebbe altro, così come dovrà dare il meglio di se stesso Colomani, che io in tempi non sospetti vi dicevo non è, secondo me è l'attaccante adatto, però magari con questo spilungone lì davanti può darsi che anche Colomani possa dare il meglio, ma deve segnare, deve fare gol, deve avere più cattiveria sotto porta. Ecco, questo è il succo del discorso. Vi dicevo della difesa sistemata, probabilmente anche Tagliafico, ma mi viene da pensare che zero gol e soprattutto ha subito pochi tiri in queste prime due partite, perché si sta rivedendo un Bremer a livelli alti, anche, vi posso dire, non solo tecnicamente ma anche a livello di leadership. Vedo proprio che è tornato condottiero della difesa, tant'è che lo stesso Lukumi, che pure sembrava aver iniziato male perché ha preso un giallo, poi alla fine ha fatto tutto sommato una buona partita, ha anche detto giocare al fianco di alcuni calciatori, devo dire anche molto umile questo ragazzo, giustamente giocare accanto ad alcuni calciatori, si riferiva sicuramente, bellissima questa grafica comunque Fede, è una cosa molto più facile, no? Che giocare magari al fianco di calciatori medi eccetera eccetera, quindi tutto bene quel che finisce bene, se poi verrà tutto ufficializzato, ma sì, per quanto riguarda il discorso del mercato, io questo Walter Made non lo conosco più di tanto, Walter Made, ma speriamo bene, dai, perché comunque uno alto, forse è quello che cercava Spalletti, l'ha preferito ad altri calciatori di cui si parlava. La Germania certo non è andata benissimo all'ultimo mondiale, però comunque è sempre un giocatore tedesco, io in generale dei calciatori tedeschi mi fido molto. Mamma mia, la Roma sta travolgendo il Lecce, ragazzi, questi veramente se giocano sempre così rischiano di, non lo voglio dire, vabbè, tanto ad agosto loro vincono sempre lo scudetto. Rispetto a questi discorsi che stiamo facendo, a queste buone notizie, diciamola tutta, no? Relativa al mercato, ce ne sono altre un po' meno buone e riguardano l'infermeria, perché poi alla fine la sintesi è che la Juventus domenica contro il Milan sarà in emergenza. Intanto è stato operato il Diz, lo sapete, 3 mesi di stop, consulto medico a Lione per Thuram da un luminare del ginocchio, stiamo aspettando di capire cosa avrà deciso, ma ci sono possibilità molto elevate che debba operarsi anche lui. Io oggi ho sentito il mio amico Pino Capua e gli ho detto: nel caso in cui si operasse, quanti mesi dovrà stare fuori? Tra i 2 e i 3 anche lui, quindi out un altro calciatore, comunque domenica non ci sarà. Poi spero che recuperi, perché è stato fermo contro il Parma McKenny, fastidio muscolare, dovrebbe recuperare. Invece out Ekator per una lesione muscolare, lì mi preoccupa un po' la situazione, questo ragazzo già 2 infortuni, tempo di recupero almeno 2 mesi. Dopodiché Cambiaso ha avuto una distorsione alla caviglia, è entrato dopo 10 minuti contro il Parma, è stato costretto ad uscire per questa distorsione alla caviglia destra. Non è una distorsione grave, è lieve, però sapete che quando c'è chi gioca a calcio lo sa, o chi ha giocato a calcio lo sa, la distorsione bisogna stare molto attenti, cioè ti conviene non rischiare, ecco, e recuperare al massimo. A proposito di Cambiaso, caro Federico Rossi, che già mi ha fatto il podcast che tra poco pubblicherò, io se fossi stato in conferenza stampa, ma già la prima volta, ma anche la seconda, avrei chiesto a Spalletti come mai improvvisamente Cambiaso, ora merito o non merito, perché evidentemente merita di stare in panchina, ve la dico tutta, secondo me, perché da inamovibile è diventato riserva subito, pronti e via, Frosinone, Celic a sinistra, adattato, è vero che Celic è uno molto duttile, però sinistra della linea 4 della difesa non l'ha fatta quasi mai, destra a 4, centrodestra di un'ipotetica difesa a 3, qualche volta ha giocato anche più avanzato a centrocampo, però quarto a sinistra, in realtà Gasperini non gioca a 4, non l'ho mai visto io proprio, e quindi pronti via, gioca Celic, è già lì. Contro il Parma io mi aspettavo Cambiaso titolare, dico vabbè, sarà la prima giornata, chissà, anche perché vi dico la sincera verità, secondo me il turco, cioè Celic, non è che abbia fatto, questo è un parere mio, benissimo a Frosinone, invece no, di nuovo in panchina Cambiaso. Io con tutto il rispetto lo chiamo caso Cambiaso, ma non per fare uno scioglilingua, perché seppur nel perimetro delle scelte tecniche sono lecite, ci mancherebbe altro, di Spalletti, è un caso che è un calciatore che proprio Luciano riteneva titolare inamovibile, che in nazionale lo faceva giocare sempre, che l'anno scorso, malgrado le prestazioni certamente non eccelse, un paio condite anche da due errori gravi, fatali, lo faceva, lo schierava sempre titolare, invece adesso all'improvviso out. Tra l'altro, come ricorderete, si parlava anche di lui tra le possibili cessioni tra virgolette di prestigio, perché comunque sia lui aveva mercato e quindi avresti incassato diversi soldi. Io mi viene da chiedere che cosa ha questo giocatore, non si è mai ripreso dal mancato passaggio al City, mi pare ormai basta, però no, io lo so che lui già aveva avuto un'involuzione, ma da allora, da quando ha fallito il passaggio, ha assaporato la possibilità di essere allenato dall'allora tecnico, perché lo chiese lui, dall'allora tecnico del City, Guardiola, e poi invece è rimasto alla Juventus, da allora ha subito un'ulteriore regressione, fino al punto che addirittura inizia il campionato e l'allenatore che ti ha fatto sempre giocare ti mette in panchina. Quindi per me è un caso, ragazzi, giornalisticamente Cambiaso è un caso, ma niente allarme, è un caso il fatto che ha avuto questa sorta di metamorfosi drasticamente negativa, ok? Da titolare inamovibile a riserva. Ora vediamo peraltro se sarà disponibile per la partita di domenica contro il Milan. Fatto sta che due partite, due panchine per Cambiaso, bisognerebbe chiederlo a Spalletti, appunto, ma io ho provato a dare una spiegazione. Secondo me Celic comunque sia, seppur adattato a sinistra, riesce a dare maggiore diciamo così affidabilità in fase difensiva, e aggiungo, questa è una mia idea, credo che Spalletti abbia visto questo, maggiore supporto anche al trequartista di sinistra che è davanti a Celic, il Diz, quando non era infortunato, e vedremo chi tra Boga, Alebegovic, eccetera eccetera. A proposito di Alebegovic, calma e sangue freddo, l'ho già detto, i giovani, se tu ci credi è giusto che li faccia giocare, ma non parlo solo di Spalletti, parlo in generale, soprattutto poi se non dovessero andare molto bene, peraltro ha rischiato anche un calcio di rigore che non c'era, però malgrado qualche giornale abbia detto rigore qua là, forse non c'era il calcio di rigore, punto. Non è andato benissimo, non fa niente, non va bocciato, crocifisso, massacrato, magari gli va data anche un'altra possibilità. Certo, domenica si gioca contro il Milan, sicuramente dovrebbe essere un test più probante, ma io aggiungo questo, ho visto il Milan, per carità, ha dei calciatori sicuramente forti, ma concede molto all'avversario, e quindi spero che la Juventus le occasioni che gli capiteranno, perché gli capiteranno, caro Federico Rossi, contro il Milan, le metta dentro. Perché poi sapete che queste gare 4-0, no, Mamma mia, ha sfiorato il 4-0 la Roma. La sta massacrando il Lecce, ragazzi. Vi dico solo questo, in casa, questo, solo in casa del Lecce. Questo è... Di Marzio dice: accordo io a Newcastle per Voltemade, manca solo quello definitivo con il giocatore. Ecco, quindi diciamo che tra i club Juve e Newcastle sostanzialmente si sono accordati, mentre manca l'accordo con il calciatore. Vedremo che tipologia e quanto percepirà dalla Juventus questo centravanti. 340 542 5324, tanta carne al fuoco, parlate di quello che volete, di questi botti di mercato. Vi aspettavate questo rush finale? Io sì, ve l'ho detto, perché qualcuno venerdì diceva: ah, sono sconsolato, manca un centravanti, manca un centrocampista. È vero che sì, è stata una beffa, io lo volevo fortemente che sì, però abbiamo preso questo Pape Sarr, vediamo un po' come va, ragazzi, vediamo come va, perché è 24 anni. Io mi ricordo che quando l'ho preso il Tottenham, mi pare che ci fosse Paratici come DS, forse, comunque sia, Conte disse sarà uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Poi si era infortunato, le cose andate diversamente, speriamo bene. Andiamo con qualche amico però, Fede, dai.
7: Eccomi, Michele da Casali. Oh, Michele. Caro mister, non ti incartare, gentilmente rimani lucido. Io mi auguro che non entri in quel tunnel maledetto e disgraziato che l'ha coinvolto durante gli europei con la nazionale, perché non lo vedo serenissimo. Capisco che comunque ci sono delle difficoltà, gli infortuni che probabilmente hanno creato delle criticità per lui sotto l'aspetto della squadra da mandare in campo, ma sabato quella messa nei primi 45 minuti non mi è piaciuta di squadra, non mi sono piaciute le scelte, e spero che siano figlie di decisioni così sue, senza dover far vedere a qualcuno che ci sono dei limiti nella squadra e che serve comprare qualche giocatore a lui più consono nel modo di schierare la squadra. Aspettiamo la fine del mercato, vediamo se verrà accontentato. Il fuoco nemico è già abbastanza elevato, quindi non diamo, spero che non ci sia anche del fuoco amico, perché le ultime dichiarazioni di Spalletti, alcune scelte in sede di campagna acquisti, io spero davvero che vadano d'amore e d'accordo dirigenti e allenatore, perché se non c'è unione di intenti noi quest'anno toppiamo di nuovo la stagione. Un abbraccio.
6: Allora, Michele, sì, no, hai ragione su questo, però ti posso dire, probabilmente questa giornata, quindi domani, quando cioè si chiuderà il mercato con questi nuovi acquisti, io credo, anzi sono sicuro, che Spalletti sarà più tranquillo. Certamente, sono stato il primo a dirlo, deve stare molto attento a fare le dichiarazioni. Quella su Colomani, lo dissi il giorno dopo, caro Luciano, è sbagliato. Tra l'altro, un tecnico navigato come te non deve fare quelle dichiarazioni. I panni sporchi, ammesso che si sia trattato di panni sporchi quel discorso su Colomani, vanno lavati in famiglia. La Juventus deve tornare come ai vecchi tempi. Se ci sono dei problemi, piccoli problemi, qualche attrito, qualcosa che magari non quadra, se ne parla privatamente. Fuori non devono uscire queste cose qui, però credo che l'abbia capito. Però ripeto, Michele, sì, hai ragione, attenzione alle dichiarazioni, a essere lucidi un po'. Lui sente ovviamente la pressione, però caro Luciano, io t'ho voluto, sono contento che tu sia restato, ma non hai più alibi adesso. Questo bisogna dirlo, perché a me interessa il bene della Juventus, non il bene di un singolo, che poi il bene dei vari singoli alla fine sono il bene della Juventus. Questo è un po' il succo del discorso. Vi dicevo di Nico Gonzalez, ragazzi. Allora, Matteo Moretto, che è intervenuto sul proprio canale YouTube, ha spiegato nei dettagli come la Juventus abbia praticamente comunicato in modo definitivo, punto quindi esclamativo, a Nico Gonzalez e al suo entourage, quindi, la volontà di proseguire insieme il percorso a Torino. Sulla Juve aggiungo, dice Matteo Moretto, che in mattinata ci sono stati dei contatti diretti tra la Juve e l'entourage del giocatore, e la stessa Juve ha ribadito a Nico che vuole che resti, quindi l'Atletico in questo momento, come dire, ha assimilato questo concetto del fatto che a Nico alla fine resterà, anche, io aggiungo, forse soprattutto per volontà di Spalletti. Quindi mi chiedo, com'è possibile adesso che lo stesso Nico possa accettare, deve accettare per forza un giocatore della Juventus. Io non credo resti col mal di pancia, l'ho visto veramente carico questo ragazzo. Se poi, ripeto, questi giorni Spalletti parlandoci gli avrà detto ti metto al centro del progetto, conto molto su di te, magari lo ha convinto sì a restare, perché no? Sarebbe un ottimo tra virgolette acquisto. Mi sta venendo in mente questo adesso, in attesa di gli ultimi colpi, Voltemade, Pape Sarr, forse Tagliafico eccetera. I migliori acquisti finora sono quelli che già la Juve aveva, tipo l'anno scorso, tipo Douglas Luiz, tipo lo stesso Nico, e chissà, magari riacquisteremo anche Cop Meners, non lo so. Certo, una rondine non fa primavera. Io quando ho messo, faccio dei post, ve lo dire ad alcuni amici, ma una rondine, che spesso scherzo, sono ironico, no? Poi quando si tratta di venire in radio o fare dei pezzi sul sito si fa seriamente, però un po' di ironia ci vuole anche. Stiamo parlando sempre di calcio, ricordatevi. Sentire delle telefonate di certi juventini mi fa cadere le braccia. Quelle sulle dichiarazioni di Spalletti non si possono sentire. Carlo, in che senso? Quella di Michele poco fa, ma lui ha semplicemente fatto un appello, anche una speranza, che Spalletti un po' più di tranquillità, di calma. Ma ha ragione, secondo me. Perché bisogna stare, per esempio, già ridimensionato molto, no? Domenica gli hanno richiesto di, a parte che già lo aveva fatto dopo Frosinone in conferenza stampa, ma domenica gli hanno richiesto di Colomani, ha detto, lui sa fare un po' tutto, si muove, favorisce i compagni, eccetera, deve essere più cattivo sotto porta, punto. Poteva fare la stessa cosa contro il Frosinone, però insomma un errore ci può stare. Non sarà sicuramente un errore dare la linea a Federico Rossi. Tra poco avremo ovviamente Franchino Leonetti, poi alle 20:10 circa con Guglielmo Buccheri cercheremo di capire veramente, perché ha fatto un pezzo oggi proprio su questo Pape Sarr, ma altra parte questo anche le ultimissime di mercato.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, due Copa America ma soprattutto il Mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci di nuovo in diretta, caro Federico Rossi, tanti messaggi, grazie. Aspettiamo qualche ufficialità, qualche ulteriore passo, per esempio di Pape Sarr, senegalese, tra l'altro aggiungo, verso la Juventus, così come di Voltemade, così pare il mio amico di origini tedesche mi ha detto, e chissà, magari se Cabal dovesse prendere il treno per Bergamo, non ci vuole nemmeno tanto da Torino a Bergamo, Tagliafico già pronto per fare il terzino sinistro come vice Cambiaso. Mi verrebbe da dire, dopo tutto quello che ho detto prima, come vice Celic in questo caso, come vice Celic, e quindi a quel punto la Juventus sarebbe al completo. Altre uscite ormai non credo che riescano, sarebbe un colpo clamoroso a sistemare, a cedere anche Coppa Meners, ma non sarebbe nemmeno il caso, visto che, come vi avevo accennato prima, che si è saltato e quindi viene questo ragazzo senegalese, ma poi c'è anche Thuram che si dovrà quasi sicuramente operare, quindi è giusto che non si faccia meno di un altro centrocampista. Io ogni lunedì ho il termometro dell'umore di Franco Leonetti. Ciao Franco.
1: Ciao Quint, buonasera a te, alla regia, ai nostri ascoltatori. Giornata pazzesca, ma secondo me non è ancora finita, perché ti sei dimenticato di Zegrova.
0: Come uscita, hai ragione, scusami Franco, vai, dilla subito. Uscita,
1: no, ma integro, figurati, con la permanenza di Nico Gonzalez, secondo me Zegrova è un esubero, e vedremo se tra stasera e domani, insomma, i direttori, come li chiama Luciano Spalletti, riusciranno a fare qualcosa di importante. La Juve però, con l'operazione, aspettiamo che si concluda, quindi Voltemade a Torino e David a Madrid, fa secondo me un mezzo capolavoro, innanzitutto per abbassare quello che è il tetto stipendi. Nei giorni scorsi molti tifosi anche in trasmissione mi chiedevano: ma perché gli esuberi non vengono mandati in tribuna? Perché se li mandi in tribuna comunque li devi pagare. La Juve ha assolutamente bisogno di abbassare la soglia del tetto ingaggi, e vorrebbe dire tagliare, eliminare 12 milioni lordi all'anno che la Juventus elargiva al signor Jonathan David. E quindi,
0: ma una parte non la deve pagare, scusami Franco, una parte non la paga la Juventus dell'ingaggio?
1: Ah, questo lo capiremo, perché
0: non è sicuro.
1: Al momento le notizie sono prestito con diritto di riscatto a 25 milioni che deve esercitare, che dovrà, speriamo, esercitare l'Atletico di Madrid. Capiremo se ci sarà una compartecipazione, ma ci fosse anche una compartecipazione al 50%, vuol dire 6 milioni lordi tolto dal tetto ingaggi. Questo mi pare abbastanza certo. Evidente. Poi aspettiamo, giustamente, come dicevi tu, Cabal, che è un esubero, che insomma prima voleva andare via, poi ha detto no al Bologna, ha detto no, mi risulta, nella giornata di ieri all'Atalanta. Oggi le trattative sono riprese, e poi Zegrova, che fondamentalmente, se dovesse rimanere, sarebbe non chiuso, chiusissimo ovviamente dalla permanenza di Nico Gonzalez. Quindi noi l'avevamo preannunciato a maggio, avevamo detto fino all'ultimo minuto dell'ultimo giorno di mercato, sarà un mercato lunghissimo, tortuoso, difficoltoso, e insomma mi sembra che la conferma sia arrivata nelle settimane scorse, e credo che domani fino veramente alle 19:58 bisognerà tenere gli occhi molto molto ben aperti.
0: Esatto. Franco, allora, sappiamo insomma dello schiaffo, tra virgolette, di che sì, prendiamo questo ragazzo, abbiamo detto di Voltemade. Alla fine, secondo te, possiamo ritenerci soddisfatti, perché rispetto a questi ultimi acquisti, per esempio, cioè, perché un amico ti chiede dove può arrivare, Franco, la Juventus, se vengono poi ufficializzati, credo che tra oggi e domani succederà, questi altri acquisti di cui stiamo parlando.
1: Però sai, Quinto, tu hai appena detto credo verranno ufficializzati. Dopo tutto quello che è successo, e con, permette di dire, un po' di esperienza sul mercato, Io darò i voti al mercato e mi farò un'idea sugli obiettivi che può raggiungere, speriamo, elevati, la Juventus a chiusura del mercato stesso. Perché abbiamo assistito a una ridda di voci pazzesche, partendo dalla saga dei portieri, arrivando fino a che sì, praticamente fatto, qualcuno che diceva addirittura non noi, a Radio Bianconera, men che meno io, che erano state fissate le visite mediche, poi sappiamo come è andata a finire. Guarda, io personalmente sposo in pieno le parole pronunciate da Carnevali prima della partita con il Parma. Lui ovviamente deve essere molto più diplomatico di noi, è un dirigente della Juve, l'amministratore delegato di Juventus, e quindi dice chi non vuole venire alla Juve o chi non è convinto, non è orgoglioso di indossare questa maglia, fa capire, insomma, può andare altrove. Ed è successo così, nel senso che il procuratore di che sì ha giocato al famoso gioco delle tre carte, ha giocato su più tavoli, spesso i procuratori lo fanno. E attenzione poi a quello che viene anche narrato a livello giornalistico. Quando io sento dire un giocatore vuole solo la Juve, aspetta la Juve, però poi a me interessa concretizzare, e abbiamo visto com'è andata. Che sia l'Atalanta va benissimo, non ci sono problemi, io preferisco giocatori non che adorino la maglia della Juve, se la adorano ancora meglio,
0: perché quantomeno siano convinti, no, di indossarla, no Franco?
1: Ma sì, convinti, ma dai, che siano focalizzati sul progetto,
0: certo.
1: Perché la realtà è questa, cioè a me sinceramente di avere mercenari interessa molto poco. Mi interessa un giocatore che sceglie la Juve perché è convinto del progetto che Massara, Carnevali, Ottolini, Chiellini e Luciano Spalletti gli illustrano, punto, finito lì. Quindi a oggi dire siamo più forti, siamo più completi, aspettiamo il mercato, perché come abbiamo appena detto potrebbero esserci ancora delle uscite. Non credo in entrata, però davvero aspettiamo domani alle 20.01 per dare giudizi e dare un po'.
0: Franco, prima ho parlato di Nico Gonzalez che ha cambiato le sorti della partita sicuramente contro il Parma. C'è un amico, Aldo D'Aula, che ti scrive questo. Buonasera Franco, potremmo avere in casa un futuro campione del mondo, Nico Gonzalez. In realtà è vice campione del mondo. Comunque, va tenuto, dice lui, o lo devono strapagare come fanno le altre squadre con noi. Cosa ne pensi? Intanto credo che la Juventus lo tenga, io ho anche accennato, no Franco? Ormai credo che abbia già parlato con l'entourage del giocatore, o no? Possiamo dirlo questo, che rimane Nico?
1: È stato fatto tra ieri sera e questa mattina, dopo la prestazione pazzesca di Nico Gonzalez. Ma intanto su Nico Gonzalez lo preannuncio, domani è come sempre alle 18 Bianconera News, il mio editoriale a frecciata, è incentrato proprio su quello che doveva essere un esubero che invece diventa un fattore molto importante. È una sorta di paradosso, però il mercato produce anche questo tipo di situazioni. Ma sai, quando tu hai l'allenatore che dice io Nico Gonzalez lo conosco bene, è bellino, no? Parafrasando insomma, quella che è la dialettica di Spalletti, ma soprattutto lo butti dentro. E oltre a essere utile a poter ricoprire due, tre ruoli, attenzione magari a qualche invenzione di Spalletti per il futuro, e poi questo entra e ti spacca la partita, fa un gol incredibile. Io ieri ho scritto una cosa che credo possa incarnare il pensiero di tanti tifosi juventini: finalmente la Juve ha un giocatore che inquadra la porta e spara, bombarda sulla porta avversaria da 30 metri, ma finalmente, perché se noi andiamo a vedere le caratteristiche di alcuni giocatori, la Juve questa tipologia non ce l'ha. Poi lui è duttile, mi è piaciuto la sua grinta, la sua voglia, la sua gamba, è entrato in campo ed era ovunque, ha sfiorato il gol un paio di volte anche su punizione, ha dato un filtrante per Colomoni che si va a infrangere sul portiere. Cioè, mi sembra un Nico, e speriamo continui così, completamente rigenerato rispetto alla prima esperienza con la Juve. Sarà per l'allenatore? Sarà perché era arrivato in un momento non felicissimo? Sarà perché la Juve in questo momento può eventualmente supportare un Nico Gonzalez? Non lo so, lo vedremo col tempo, ma vedere un giocatore che entra in campo e fa quello che ha fatto Nico Gonzalez, beh, devo dire che insomma solleva il morale a tutti quanti. E poi la Juve ovviamente non lo vende. Il paradosso dove sta, e sarò velocissimo, trattativa di fine maggio, sembrava tutto impostato, Nico Gonzalez lo vuole il Ciolo. Lì però l'Atletico Madrid tira molto sul prezzo, vuole lo sconto, la Juve non ci sta, sembra addirittura d'arrivo con Sorlo, poi salta tutto, e a volte degli affari saltati possono rivelarsi, esatto, delle fortune. E io mi auguro che Nico Gonzalez possa essere una delle fortune, una delle tante soluzioni di questa Juve.
0: Aggiungo, Franco, che anche il calciatore voleva tornare dal Ciolo Simeone. Invece, quando è entrato ieri, Franco, tutto sembrava meno uno che volesse andare via da come è entrato. Aggiungo ulteriormente che sui social ha detto: io non ho mai detto che voglio andare io. Poi magari può darsi anche che la sua, forse, vabbè, parlando con Spalletti, si è reso conto che che può avere dello spazio, eccetera, eccetera, e sarà stato, succedono anche queste cose nel calcio, perché altrimenti gli allenatori...
1: Beh, io prima nelle possibili tipologie di realtà verificata, sì, ho parlato anche di allenatore, non credo che Thiago Motta sia accostabile a Spalletti, tanto per dire.
0: Sì, sì, esatto, esatto. Allora, Franco, ti volevo, siccome stai parlando di, prima hai accennato giustamente il lavoro della dirigenza, eccetera, mi sta venendo in mente Comolli. Ma sai perché mi sta venendo in mente? Perché ho ricevuto poco fa un messaggio di Livio, che tu sai è ospite mio ogni 20 giorni, certo, ospite mio, che tra l'altro mi ha promesso che verrà qui la prossima volta o comunque prossimamente. Mi ha detto: quindi sono arrabbiato nero. Perché gli ho detto, gli ho risposto, perché hai visto Malen, mi ha detto per certo una persona, te lo giuro, mi ha detto, ma non devi giurare, gli ho detto, una persona che proprio sicura che la Juventus era su Malen. Invece poi Comolli ha detto no, gli algoritmi mi dicono, te lo giuro io, Franco, ma tu ci credi a me, quindi è inutile che non debba giurare. Dice Comolli, ha detto no, gli algoritmi mi dicono che non va preso. Ha detto: ma tu ti rendi conto, mi ha scritto, la Juventus poteva avere un centravanti del genere. Dico, non riapriamo il file Comolli, perché con lo stesso principio è stato preso Openda, no? Quindi abbiamo visto il risultato. Ecco perché, per arrivare a questo discorso, che Carnevali e Massara, Carnevali come gestore, amministratore delegato, eccetera, ma anche Massara, la musica finalmente è cambiata, e non è che ci volesse molto, peraltro,
1: Amica, ti stupisci di quello che ti ha detto Soldatino di Livio. Cioè, la realtà è che io mi chiedo ancora come Elkan abbia potuto scegliere un personaggio come Comolli e pagarlo per un anno di disastri alla Juve 8 milioni di euro lordi. La Juve ha preso 8 milioni e li ha buttati alle ortiche. Vorrei usare un altro termine, ma evito. E quindi la realtà è questa: se tu non strutturi la società, se tu non hai dei dirigenti validi che conoscono il calcio e conoscono i giocatori, non vai da nessuna parte. Cioè, io davvero credo che Voltemade, Alaibegovic, sì, magari forse Comolli li conosceva come portatori di dati specifici, ma non come giocatori. Ma d'altronde lo disse lui, cioè a me bastano gli algoritmi, sì, quindi sì. Per lui i giocatori erano degli algoritmi e dei dati da inserire in un PC, ma il calcio non è questo, non può essere solo questo, è evidente. Sì,
0: esattamente. Ti dicevo prima della possibilità di Tagliafico, no? Nel caso in cui Cabal andasse all'Atalanta, perché volevo aprire un altro discorso. Io ho pubblicato poco fa il podcast quotidiano, l'ho fatto su Cambiaso, Franco, perché ho scritto, forse sta passando in sottotraccia, secondo me esiste un caso Cambiaso, e mi spiego come ho fatto nel pezzo. Cioè, è passato da titolare inamovibile, malgrado non lo meritasse spesso lo scorso anno, a riserva subito, nella prima, nella seconda, cioè a riserva di Çelik, che pure è duttile, a me piace, a te piace, ma comunque quarto a sinistra della linea difensiva, non è che ci abbia giocato spesso. Ma come ti spieghi? Secondo te è un caso questo, Franco? Attenzione, per caso non intendo nulla di chissà cosa, un caso nel perimetro delle scelte tecniche, attenzione, non voglio creare un ulteriore caso. Secondo te comunque può connotarsi come caso questo di Cambiasso?
1: Guarda, io la scorsa settimana ho scritto una cosa nel mio editoriale che penso ancora più fortissimamente dopo qualche giorno verso la conclusione del mercato. La Juve aveva l'assoluta necessità di creare concorrenza all'interno dei vari ruoli. Negli ultimi anni non lo ha potuto fare perché quelli erano i giocatori che scendevano in campo, cioè non avevi dei ripieghi, delle pedine in panchina che potessero avere un livello alto, non dico come il titolare ma molto simile, che potessero entrare in concorrenza. La Juve vincente, le Juve vincenti del passato, questo me lo diceva Ravanelli, ma me lo diceva Padovano, me lo dicono tanti ex giocatori, aveva una concorrenza interna pazzesca, nel senso che ogni giorno, in ogni allenamento, tu dovevi sudarti la maglia per poi sperare di giocare titolare. La Juve degli ultimi 4-5 anni questo tipo di logica calcistica necessaria non l'ha mai avuta. Poi è chiaro che c'è un caso attorno a Cambiaso. Se tu, titolare della Juve negli ultimi anni, nelle prime due partite ufficiali della stagione, sei in panca e ti viene preferito Çelik, che dà il meglio sulla destra ma te lo spostano sulla sinistra, credo che ci sia poco da aggiungere.
0: Certo, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, infatti io mi chiedo come possa risollevarsi questo giocatore. Speriamo che questo discorso di Çelik, tornando al tuo di discorso sulla concorrenza ovviamente sana tra riserve, titolari eccetera, possa stimolarlo, solo questo spero io. Però se prendi anche Tagliafico, boh, forse ha intenzione di spostare più avanti, non lo so, Cambiaso, ma staremo a vedere. Franco, un altro aspetto invece, possiamo dire questo senza per carità dir male di nessuno, la Juventus ha trovato un portiere, possiamo dirlo?
1: Ma guarda, io questo te l'ho detto subito, secondo me ne ha trovati due, con tutto il rispetto per Di Gregorio, ci sono giocatori che non riescono a mantenere il peso di una maglia, poi insomma, si può discutere sulle qualità o meno, ma sai, Vicario ha rispolverato quella che è la tradizione della Juventus vincente degli anni 70, 80, 90, cioè il portiere della Juve era abituato, io ricordo Dino Zoff subiva un tiro in 90 minuti, ma quel tiro lo doveva parare, è successo con Buffon, è successo con Peruzzi, con Tacconi, quindi la realtà è che finalmente la Juve ha un portiere, ripeto, ne ha due, perché anche Grabara è un portiere secondo me molto molto valido, e le partite passano attraverso queste cose qui, perché la Juve contro il Parma fa l'1-0, dopo due minuti può venire pareggiata, Vicario fa una parata sontuosa, sicuro tra i pali, già con un buon feeling con i compagni, e questa è una Juve che deve puntare su ovviamente degli elementi di forza, sperando di non scoprire elementi di debolezza. Ma io, Vicario, l'ho detto in tempi non sospetti, che è un buonissimo barra ottimo portiere, speriamo continui su questa strada.
0: Giuseppe da Morena dice: concordo con Leonetti, il problema non era come lì, ma come quello me lo chiedo anch'io, io se lo ribecco glielo chiedo, tanto lo sai Franco, io anche se incontro il Papa gli faccio una domanda che voglio,
1: ma poi, ci mancherebbe altro,
0: magari
1: questo è il nostro lavoro,
0: è il vostro lavoro, no, perché dicono tu,
1: ma noi la domanda la
0: dice tu insino
1: fare.
0: Insino, io ho fatto l'inviato per tanti anni e veramente è chiaro che devi fare così. Il problema, dice Giuseppe da Morena, dando ragione a te, non era come lì, ma come abbia fatto Elkan a mettere la Juve nelle mani di una persona che è competente, che competenza a parte, non abbia alcun peso politico nel calcio italiano. Ti aggiungo una cosa, Franco, che la so per certa, non c'era proprio empatia con nessuno, nemmeno con gli altri dirigenti di Comolli, questo lo sai, non devo dirtelo.
1: Allora ti aggiungo una cosa, non c'era neanche empatia all'interno della struttura Juventus.
0: Sì.
1: Parlo proprio, cioè, di struttura, cioè impiegati.
0: Sì, bravo, esatto, sì,
1: certo. Punto.
0: Esatto, tra l'altro gli avevano anche detto dentro la società, gli avevano detto: guardi, direttore, insomma, faccia un corso di italiano. A cosa serve l'italiano? Beh, oddio, la Juventus è comunque un club italiano, lei dovrà fare delle dichiarazioni, dovrà niente. Quindi è stato, io non lo so, veramente chi gliel'abbia consigliato.
1: Forse lui pensava la Juve fosse un club afghano, non lo so, dalla Mauritania. Hanno tutto
0: nome.
1: Rispetto per questi paesi, ma questo dimostra che tipo di focus poteva avere un dirigente, che era colui il quale doveva comandare il vapore.
0: Esatto.
1: Cioè lui doveva dettare le linee guida alla Juventus. Ma ci rendiamo?
0: Meglio che non ripensarci. Francesco da Palermo ci chiede: ragazzi, ma a questo punto l'attacco della Juve, bella domanda, come sarà composto?
1: Ma io aspetto che arrivi Voltemade e che parta David. Io credo che non sia la domanda più pertinente in questo momento, con tutto rispetto per il nostro ascoltatore. Io credo che sia molto importante avere le alternative, e torno a ciò che dicevo prima, la concorrenza. Cioè Colomani, che secondo me è un gran giocatore e i gol li farà, ha bisogno di avere qualcuno dietro, non David che tanto è partente, Milik che non sai se rimane o non rimane, con tutto rispetto Ekator che purtroppo
0: si è infortunato,
1: si è di nuovo fatto male ed è un ragazzino. Hai bisogno di giocatori fatti, finiti, formati, pronti a darti battaglia per poi strapparti la maglia da titolare. Quindi non credo che Spalletti cambierà modulo, l'ho visto molto deciso nella conferenza pre-Parma quando un collega gli ha chiesto questo. Poi magari a partita in corso possono ovviamente cambiare morfologie tattiche, ma credo che insomma il 4-2-3-1 non cambierà,
0: non cambi
1: conformazione, a meno che ci siano partite che vuole affrontare in un altro modo. Ma sai, se hai Colomoni e se avrai Voltemade, se hai altre alternative, ben vengano, come sulla tre quarti.
0: No, perché tu hai detto, quando dici è giusto, va bene che abbia dietro questo giocatore tedesco, per dietro intendi il discorso che facevamo prima, cioè di un'impossibile opzione
1: della concorrenza.
0: Della concorrenza, perché comunque sono due giocatori profondamente diversi, e quindi giustamente, come dicevi prima, anche cambiando morfologia tattica, se vogliamo.
1: Diciamo solo una cosa, Quint, su Voltemade, perché magari colpisce per la struttura gigantesca, 1,98, è chiaramente molto forte di testa. Questo è un ragazzo di 24 anni che ha comunque piedi educati, eh? Cioè è un giocatore che fa gol di tocco, è un giocatore che apre spazi, è un giocatore in grado di servire assist, quindi non è il solito giocatore d'area imponente, è un giocatore che coi piedi ci sa fare, e a parere mio, se dovesse arrivare, come insomma siamo addirittura d'arrivo, è sicuramente un rinforzo, con tutto rispetto per Jonathan David, che era ormai un pesce fuor d'acqua, e i fischi dello Stadium alla sua sostituzione contro il Parma ne sono assolutamente l'ampia comprova e dimostrazione.
0: Allora Paolo ti chiede, Franco, prima di salutarti, cosa ne pensi di Douglas Luiz? A questo punto ti aggiungo,

0: dargli delle indicazioni tattiche, segno che in maniera volente o nolente, obbligata, Spalletti comunque deve puntare su Douglas Luiz. Aspetto Douglas contro il Milan, perché sarà un avversario di spessore diverso, ci saranno spazi diversi, ci sarà più pressione, però devo dire che l'esperimento fino ad oggi sta dando dei discreti frutti. Mi auguro che diventino buoni e ottimi. Io continuo ad avere delle perplessità sulla copertura di zone di campo, sul suo passo, su alcuni momenti in cui improvvisamente entra in un cono di lentezza. Speriamo che Spalletti sia lì ovviamente a spingerlo e a dare il meglio, perché sulle condizioni atletiche e soprattutto sulle capacità tecniche, questo è un giocatore che insomma tecnicamente altro che se dà del tuo al pallone.
1: Sì, questo è chiaro, Franco. Mi veniva in mente questa domanda veramente prima di salutarti. Prima parlavamo di Celik, no? Io ho detto bisognerebbe chiederlo a Spalletti, perché improvvisamente, no? Io ho provato io a dare una spiegazione nel pezzo dicendo: ma non è che questo Celik assicuri maggiore copertura difensiva, oltre che maggiore supporto all'esterno sinistro della tre quarti? Ora purtroppo non c'è il Diz chi per lui, diciamo così, Franco. Potrebbe essere anche una questione tattica, oltre che di forma del calciatore.
0: Io concordo con te. Concordo con te, perché Celik intanto è uno mai avulso dalla manovra, sempre presente, tiene le posizioni, sa sacrificarsi. Quante volte abbiamo visto Cambiaso in difficoltà, oppure ipotizzo io svogliato nel recupero,
1: bravo,
0: nel ripiegamento. Celik è un giocatore che ti dà concretezza, è uno di quei portatori d'acqua che in una squadra come la Juve sono sempre esistiti, sono sempre serviti e tornerà estremamente utile, e lo è già in questo caso.
1: Estrema affidabilità. Franco, grazie mille, appuntamento con te, che rifai 2 ore, 3 ore, 1 ora, o se torni alla norma come radio, come orario?
0: No, beh, da questa settimana nuovo palinsesto, io mi sposto dalle 16 alle 17, quindi aspetto tutti i radioascoltatori con Ieri Oggi con me alla conduzione, martedì, mercoledì e giovedì dalle 16
1: alle 17, domani 18 la frecciata. Io ho già visto il titolo, perché possiamo vederlo, insomma, e ovviamente riguarda
0: riguarda
1: Nico, insomma, un po' il percorso contrario di Cambiaso. Cambiaso da inamovibile a riserva, Nico addirittura da possibile partente a forse determinante, mettiamola così.
0: Speriamo a giocatore bombastico, perché la Juve ha bisogno di un giocatore così.
1: Esatto. Grazie mille, Franco, e buona serata. Grazie.
0: Quindi un abbraccio, lunedì
1: a
0: buon
1: te,
0: lavoro.
1: A te, grazie a te. Grazie Federossi, grazie a tutti voi. A tra poco con Guglielmo Buccheri.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
4: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrene, a Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
5: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30, all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'1 di notte.

0: notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
1: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
0: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
1: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che, dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Radio Bianconera.
6: Allora, io vorrei capire che cosa hanno i fratelli bianconeri contro Locatelli. Allora, voi ditemi, trovatemi, a parte che gli hanno fatto fare l'anno scorso il regista, che non è il suo ruolo di qua, un altro centrocampista di rottura, di attacco e tutto il resto, che legge in anticipo le azioni, va a copertura di dietro, va a pressare davanti, finisce la gara che ne ha aiutato tutti i compagni. Ma voi dove lo trovate un altro giocatore del genere? Tiene la Juventus. Ma io veramente non vi capisco.
7: Il fatto che già si sono giocate 2 giornate, il tempo di ingerirlo in squadra, come dite voi, ed è vero. E poi a gennaio ricordiamoci che ci stanno la Coppa d'Africa, quindi mentre lo inseriremo ci saranno le qualificazioni della Coppa d'Africa che lo impegneranno.
8: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Io invece concordo in pieno con l'utilizzo che sta facendo, l'inserimento che sta facendo Spalletti di Alaj Begovic. Ricordiamoci che ha fatto il mondiale, che è un ragazzo di 18 anni e che, se sbaglia, è in un pubblico che non perdona niente. Quindi faccio un esempio: se per puro caso davano quel rigore lì, che sarebbe comunque stato assurdo, oggi saremmo tutti a dire che Alaj Begovic è entrato impaurito, che ha causato il rigore, che forse Spalletti deve aspettare a metterlo dentro. Quindi andiamoci piano, lasciamolo crescere bene, diamo anche fiducia a Bogà, che secondo me ha fatto bene l'anno scorso, quindi la merita, e quando sarà pronto vedrete che farà grandi cose. Ciao a tutti, sempre Forza Juve.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Questo logo è bellissimo, Manuel. Gli devo mandare un messaggio e fare complimenti perché mi stanno già scrivendo. Dopo gli farò una foto, caro Federossi. A meno che tu non ce l'abbia, puoi girarmela già. Ce l'hai? Boh, no, non si sa, vabbè. Allora, ragazzi, tra poco proveremo a fare un punto della situazione. Ormai siamo addirittura all'arrivo per questo calciomercato della Juventus, a dir poco scoppiettante. Ora è chiaro che poi, come dico sempre io, il mercato, noi domani possiamo dare i voti, no? Perché alle 20.01, o meglio alle 20.05.10, quando riprenderò la linea dopo la pausa, proveremo a dare un voto, no? Però aspettiamo comunque la fine, no? Per l'ufficialità, come diceva Franco, eccetera. Però poi il verdetto del mercato, e quindi il bilancio, e quindi il voto finale, lo darà il campo. Perché non sappiamo se questi calciatori che la Juventus sta prendendo poi possano fare bene, possano far fare un salto di qualità, possano essere funzionali. Io spero di sì, presumo di sì, me lo auguro. E quindi dobbiamo aspettare. Però una cosa possiamo dirla, che hanno fatto più Carnevali e Massara in due mesi, tre mesi, da luglio, che sono qui da giugno, che, diciamo così, la precedente gestione in un anno. Mettiamola così. Io stavo riascoltando il messaggio di Soldatino di Livio, è arrabbiatissimo. Ha detto: ma si può fare il mercato? Si può fare il mercato così? Ti rendi conto? Te lo do per certo, Quinti, devi credermi. Me l'ha detto te poco fa una persona, perché stavamo vedendo la partita della Roma e parlavamo di Malen. Dice: lo sai che praticamente la Juventus era su questo calciatore, invece con Molli ha detto: no, non lo prendiamo perché gli algoritmi sostanzialmente gli dicono di non prenderlo. Mamma mia, meglio non ripensarci, altrimenti ci sentiamo quasi malen, caro Federico Rossi. Federico mi ha detto: ma la Roma ha vinto, in realtà è al 75esimo 4-0, ragazzi, mamma mia. Devo dire la verità, devo ammetterlo, gioca bene la Roma, gioca bene. Poi se Dybala in forma, non bene di più, gioca benissimo, perché che se ne dica, il gioco di Gasperini eccetera eccetera, ma Dybala è proprio di un'altra categoria, se sta bene, e non l'ho mai visto. Speriamo che non si infortuni, ve lo dico, sapete che io voglio molto bene a Dybala, a parte che non auguro a nessun calciatore di infortunarsi. Se sta bene, secondo me è il miglior giocatore della Serie A, è il più forte giocatore della Serie A, ahimè ce l'ha la Roma. Vai Fede.
11: Io penso che... Buonasera a tutti, sono Giovanni da Legnano. Non è per essere disfattisti, per essere pessimisti, però insomma dobbiamo essere anche un po' onesti. Cioè, per me la giornata di oggi è anche un po' emblematica. Questo Guatemala, sinceramente, ma chi è Guatemala? Non è che sia un giocatore, abbiamo la fortuna, abbiamo avuto il colpo di fortuna di cedere David, allora bisogna prenderne uno a tutti i costi per forza, e quindi il primo che passa per noi. Ma chi è Voltemate? Io non lo so, sono malvivito, non riesco a capire se si faccia apposta, no? Ma confrontiamoci con le altre nostre concorrenti, ma se ci va bene, ci va bene. Sulla carta siamo tranquillamente la sesta, la settima squadra del campionato, davanti a noi ce ne sono 5 o 6. Non riesco a capire, sinceramente non riesco più a capire. Carnevali, Massara, non mi sembrano stupidi, ripeto, non voglio fare il disfattista, ma non condivido una mossa di questo mercato, non condivido una mossa fatta su questo mercato. Se sapevano
12: che avrebbero dovuto misurare il milione più, il milione meno, le prime cose da sistemare erano il centro.
10: Guarda, grazie amico, abbiamo tanti messaggi, vi prego di essere un po' più brevi, non si capiva molto perché era disturbata una cosa, l'ho capita, che siamo da settimo posto, mi pare un messaggio abbastanza disfattista, giusto? Che Carnevale e Massara non sono all'altezza, giusto? Non lo so, magari rimandami un messaggio, se ho capito male, un messaggio con un audio più ascoltabile rispetto a quello che è mandato poco fa, e che sostanzialmente, se non ho capito male, la Juventus ha preso i primi che sono capitati. Allora ti dico, amico mio, se ho capito male, mi scuso, ma se ho capito bene, secondo me tu sei uno di quelli che vive un mondo parallelo della Juventus, cioè non hai idea di quello che significa adesso fare mercato nella Juventus, non hai idea di quello che significhi stare attento al fair play finanziario, stare attento al bilancio, e di conseguenza non hai idea che i calciatori che acquista la Juve, questi può acquistare adesso, non si può fare di più, ok? Sempre se ho capito bene, eh? Vai Fede.
13: Buonasera, quindi saluti anche a Franco. E niente, cosa ne pensate voi di Sar e di Walter Alterlin? Alza il livello oppure specialmente centrocampista? Ditemi la vostra. Saluti.
10: Guarda, io voglio aspettare perché è chiaro che, come dicevo poco fa, alla fine il campo che ci darà le risposte necessarie per dare un giudizio più, diciamo così, giusto, no? Più concreto e anche più realistico, se vogliamo dirla tutta, no? Aspettiamo, ragazzi, non è detto che per forza spesso i grandi nomi che la Juventus non può permettersi, per tornare al discorso di prima, non è detto che i grandi nomi facciano poi, no? L'abbiamo visto negli anni passati. Avevamo preso Coppo Mendes, miglior centrocampista in quel periodo della Serie A, protagonista a Bergamo, anche del trionfo dell'Atalanta in anche del trionfo dell'Atalanta in Europa League, e sappiamo com'è andata. Douglas Luiz, che adesso pian piano sembra che stia tornando un giocatore normale, veniva da 2 anni in Premier League in cui è stato nominato tra i migliori centrocampisti, e Nico è quello che forse qualcosina in più l'ha fatta, ma comunque ricordiamo la Juventus l'ha pagato 40 e quindi poi siamo rimasti delusi. Lo scorso anno 44 milioni per Openda, abbiamo visto come è andata a finire. Fortunatamente David è arrivato a parametro zero, salvo poi versare 12,5 milioni per oneri accessori al Lille, e abbiamo visto come è andata a finire. Quindi voglio aspettare. Intanto sono sicuro di una cosa, che dal punto di vista delle caratteristiche diciamo che sono funzionali, credo che siano funzionali. Poi devi indossare questa benedetta maglia bianconera e capire, tu calciatore, chiunque tu sia, tranne i mostri Ronaldo eccetera eccetera, capire se questa maglia sia troppo pesante per te o meno, perché per esempio non è detto che David vada male all'Atletico Madrid, e io ripeto, il fatto che lo abbia chiesto il Ciolo Simeone, che è uno molto esigente, molto caratterialmente, lo sapete, no? Fa anche della sua squadra del carattere, mi fa pensare, ma io ho sempre detto che David, questo dovete riconoscerlo, tecnicamente non è scarso, non è mediocre, però purtroppo credo che abbia subito il peso della maglia bianconera. Allora, stavamo parlando dell'emergenza per quanto riguarda domenica. In questo contesto, uno dei nomi che sembra destinato a guadagnare un posto da titolare è Jeremy Boga, che con ogni probabilità agirà sulla tre quarti proprio nella zona di campo lasciata scoperta del Diz. Un'occasione importante per il numero 13 bianconero, che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita. Proprio Pogba, ho nominato Pogba perché su Instagram ha voluto commentare la vittoria della Juve contro il Parma. Il successo genera il successo, grazie tifosi per tutto l'amore e il supporto, ha scritto il giocatore, dimostrando ancora una volta il legame con l'ambiente bianconero, un messaggio che carica ulteriormente i tifosi della Juve in vista della sfida contro il Milan. Appuntamento potrebbe dire molto sulla stagione della Juve, potrebbe dire molto sulla stagione intera, magari no perché è presto, ma certo ci può dire qualcosina in più rispetto a quanto ci hanno detto le prime due partite, con tutto il rispetto, contro Frosinone e poi Parma, che comunque sia, ragazzi, il Frosinone poi ha battuto la Fiorentina. È vero che la Fiorentina, non lo so, sta dimostrando di non avere ancora i quadri da appendere, no? Come ha detto l'allenatore, se tu hai una parete e non hai i quadri da appendere, non vai da nessuna parte. Il Parma comunque è il Parma, staremo a vedere, perché il Milan resta una squadra oggettivamente più forte di queste, a punteggio pieno anche lei, però concede molto, ma è sicuramente un test probante, più probante per la Juventus e per alcuni calciatori. Boga l'abbiamo nominato poco fa, lo stesso Douglas Luiz, no? Che stiamo bene o male, io mi mantengo ancora cauto sull'elogio e sulla rivitalizzazione di Douglas Luiz. È chiaro che contro il Milan lo vedremo. Io sono sicuro di una cosa, che se la Juventus, se dovesse passare a tre a centrocampo, con due a fianco, il Locatelli di turno, Thuram purtroppo è infortunato, e in questo caso Papesar, perché lui dovrebbe essere il giocatore a giocare nel caso in cui, ripeto, la squadra venisse schierata a tre, però per il momento forse 4-2-3-1, staremo a vedere. Douglas Luiz andrebbe ancora meglio, però deve migliorare sotto alcuni punti di vista, perché tecnicamente non si discute, vede il gioco anche bene, solo che poi c'è bisogno anche, soprattutto in questo suo ruolo, c'è bisogno anche di personalità, di grinta, devi essere aggressivo, non farti aggredire, non perdere palla gratuitamente, eccetera eccetera. Sto vedendo che già sapete che l'Atalanta ha preso De Roon, lo sta facendo entrare praticamente Gasperini, vabbè, una vecchia conoscenza, ha giocato con lui nell'Atalanta. E la Roma, ragazzi, io non sono impaurito, ho letto un amico che ha scritto: vi state impaurendo della Roma, è la solita squadra campione d'Italia d'agosto. Però siccome dobbiamo essere onesti e fare la cronaca e fare le foto di questo momento, attualmente la Roma gioca oggettivamente molto bene, tra l'altro la vedo anche dal punto di vista fisico molto molto in forma. Staremo a vedere. Vai Fede.
14: Ciao Quinti, da Michele.
10: Oh Michele.
14: E niente, anche su Facebook concordavi con me, mi hai risposto che questo Nico, se è così da tenere, speriamo che si mantenga in salute per le prossime partite, per tutto il campionato anzi. Dai, e magari rinasce anche il Cop, forse, speriamo. Ciao, forza Juve.
10: Ciao, grazie. Ragazzi, sarebbe un miracolo sportivo ovviamente, la possibile... il possibile ritorno, diciamo così, di Coppa Menis. Ha fatto quel gol, tanti mi hanno scritto, mi avete scritto, una rondine non fa primavera. Io vi dico la sincera verità. Allora, su Douglas Luiz, ripeto, sono ancora cauto, voglio aspettare test più probanti, e come Franco, su Coppa Menis, rispetto a Coppa Menis, non ho tanta fiducia, ecco, mettiamola così. Poi io spero di sbagliarmi, di essere smentito, e soprattutto che il ragazzo torni a giocare a calcio. Questo è un po' il succo del discorso. Certo, adesso non c'è nemmeno proprio fortuna, perché tutte queste defezioni, il Diz lo sapevamo, Thuram più o meno avevamo intuito, che io sto aspettando ancora, perché andava oggi, mi pare, forse oggi a Lione, a consultarsi con questo luminare del ginocchio. Chissà se dovrà essere operato, starà fermo due mesi anche lui, ecco perché la Juventus non può, a parte non farebbe più in tempo cedere Coppa Menis, e ovviamente ha preso questo ragazzo Sar a centrocampo, quindi vediamo. Poi Cambiaso, vediamo se recupera, fermo restando che non è titolare. Distorsione alla caviglia, sempre bene che si vada cauti, e poi ovviamente anche McKenny dovrebbe recuperare, perché è stato tenuto fermo per problemi muscolari contro il Parma, forse penso io, in vista proprio della sfida contro il Milan, perché lui è un giocatore invece fondamentale per Spalletti, in realtà lo è stato per tutti gli altri allenatori che hanno preceduto il tecnico di Certaldo, e quindi questo è. Allora, stavo leggendo su Tutto Juve, che dice incontra a sorpresa all'aeroporto di Casale. Mentre si attende Pape Matar Sarr, riappare l'ex presidente Andrea Agnelli. Ormai ogni volta che si vede Agnelli, tutti quanti, oh, abbiamo visto il presidente. Ragazzi, mi è stato confermato, ma l'avevamo un po' intuito, che per il momento non se ne parla di Agnelli come ritorno alla presenza della Juventus. All'aeroporto di Torino, scrive tutto io, sono già diversi colleghi in attesa dell'arrivo di questo ragazzo, Pape Matar Sarr, pronto a rinforzare il centrocampo bianco-nero di Luciano Spalletti. In un clima di fermento di mercato, la giornata dello scalo piemontese ha regalato un vero e proprio colpo di scena del tutto inaspettato, capace di catalizzare l'attenzione dei presenti. Tra le valigie, i taccuini e i telefonini pronti a riprendere ogni dettaglio dell'operazione chiusa da Carnevale e Massara, gli sguardi degli addetti ai lavori si sono improvvisamente spostati verso un volto che ha segnato un'epoca indelebile nella Juventus. Una presenza discreta ma pesante, capace di riavvolgere il nastro dei ricordi. I media presenti hanno potuto imbattersi nell'ex presidente della Juve Andrea Agnelli. L'ex numero uno bianconero si è presentato nella parte dedicata ai voli privati di rientro da una destinazione non nota, elegante, impeccabile, eccetera eccetera. Io l'avrei bloccato subito, gli avrei chiesto qualcosa, ma non credo che parli. Però una cosa è certa, che i tifosi presenti a Caselle sono stati molto felici di vedere Andrea Agnelli. Hanno dimostrato, tanti vorrebbero il ritorno dell'ex presidente, però ripeto, per il momento non se ne parla, ma aggiungo io, non converrebbe, credo, in questa fase della Juve non converrebbe nemmeno a lui, ammesso che abbia intenzione di tornare. Vai Fede.
15: Ciao Quintiliano, ciao Zio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
10: Paolo.
15: Alleluia, alleluia, alleluia. Io penso che se tutto va bene, incrocio le dita, se ne sta andando e spero che faccia 40 gol e che rimanga l'Atletico di Madrid. Forse il giocatore più imbarazzante che mi ricordo negli ultimi anni, forse il giocatore più imbarazzante, perché quello che ho visto sabato con quel tiro, quella meta che lui ha fatto fuori dallo stadio è stato qualcosa di imbarazzante. Ma io mi chiedo se un giocatore può non giocare a calcio come fa il signor David, cioè qualcosa di offensivo, anche per i soldi che prende, ma soprattutto nei confronti di una storia gloriosa come la nostra. Io spero che non ritorni mai più e mai più rivederlo. Per quanto riguarda Montemade, io seguo la Premier, è un buon giocatore, è uno abbastanza fumantino, so che uno che si fa rispettare in campo, apre gli spazi, fa qualche gol anche di testa, l'altezza, è uno che gioca con la squadra, direi uno che secondo me ci può fare molto comodo. Sarr era una promessa, speriamo che anche lui ha attraversato il momento brutto del Tottenham, speriamo che si riprenda e vediamo, speriamo che rimanga tra gli affigo e che se ne vada a cambiare, è difficile, ma però ce lo terremo, forza Juve sempre.
10: Ok, grazie Paolo, sei un po' meno pessimista, su Davide è inutile, tanto l'abbiamo detto, lo sappiamo, ormai sta andando all'Atletico Madrid e oggettivamente ha ragione, speriamo di non rivederlo, ma io non lo dico con cattiveria ragazzi, lo dico proprio in chiave pro Juve, sperare che non torni e che quindi venga riscattato dall'Atletico Madrid significa che l'auspicio è che faccia un'ottima stagione in Spagna e che magari chissà trovi il suo habitat, anche se ripeto con il Cholo Simeone non si scherza molto, lui conta molto sul discorso proprio della personalità, del carattere, della grinta, e ovviamente David, diciamo così, non eccelle in queste caratteristiche. Invece avevamo parlato di Icardi, no? Che per me resta sempre un bomber di quelli forti. Sembra che la Lazio veramente stia fortemente su questo giocatore, o meglio stia preparando la prima offerta, chissà, vedremo. L'agente Pino Lettiero a Sky Sport ha affermato: con Mauro stiamo valutando il miglior progetto, un progetto di vita non economico. Mauro vuole scegliere una bella città, una bella piazza. Roma non sarebbe male per lui, mi verrebbe da dire a me. C'è in atto un corteggiamento serrato da parte della Lazio, è un'operazione su cui stiamo ragionando. Beh, se l'agente del giocatore si esprime in questo modo, ci potrebbe essere questa possibilità che Mauro Icardi possa tornare nel campionato italiano in questo caso sponda, in questo caso sponda Lazio. Nel frattempo siamo ai minuti di recupero e la Roma sta espugnando il campo del Lecce per il momento 4-0, e vedo che tra l'altro si sono, mi pare, si siano fermati i giocatori della Roma e stiano palleggiando tra di loro per sostanzialmente aspettare il fischio finale, il triplice fischio. Siamo giunti noi invece all'ultimo break, quindi palla a Federico Rossi.
16: Fuori di Juve.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
16: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, due Copa America ma soprattutto il Mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: si diceva, caro Federico, certo non sarà simpatico Gasperini, non so se a te stia simpatico o meno, tu che sei romanista, però oggettivamente è bravo. Attenzione, dobbiamo aspettare la fine del alla fine del campionato, vedremo, della stagione. Nel frattempo, per correttezza, dico che Buccheri ve l'aveva annunciato, l'hanno chiamato per una riunione urgente, quindi forse domani, se non riusciamo entro le 21. Andiamo intanto, caro Fede, con qualche audio.
1: Ciao ragazzi, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo il mancato arrivo di Kessié, devo dire, mi dispiace perché ci avevo fatto un po' la bocca, ma più che altro per un motivo, perché saremmo riusciti a prendere un giocatore dell'Atalanta senza spendere un soldo di cartellino a zero, e invece no, ed è tornato proprio all'Atalanta, quindi l'ho vista un po' come una nemesi rispetto al mio auspicio così un po' maligno, però vabbè, in fin dei conti possiamo anche dire che se ne frega, va bene, ciao e buona serata.
0: Bravo, ci si può giocare molto, grazie intanto Cesare. È ben ritrovato, perché è un po' che non ti ascolto, che non ti sento, non ti leggo. Sì, è vero, che se ne frega, possiamo giocarci molto. Io oggi ho fatto invece un post scrivendo fumata bianco-nera per Pape, punto. Meglio di che sì? Chissà, staremo a vedere, dai. Il campo ci dirà sì o no, ci darà il verdetto. Allora, ci siamo, sta arrivando a Torino questo Sar, questo ragazzo. Io non so, spero che facciano le visite mediche adesso, caro Fede, e quindi domani mattina che si annuncia. Ormai la Juventus sono un paio di volte che fa le visite mediche di sera, e poi la mattina annuncia, ufficializza l'acquisto di questo giocatore. In attesa della chiusura per Voltemate, la Juve è pronta a piazzare il prossimo colpo. Infatti, come conferma il collega Nicolò Schira sui propri canali social, ovviamente anche collega di Tutto Sport, Pape Mate Sarr già in viaggio in questo momento direzione Torino. Già stasera il giocatore del Tottenham potrebbe sostenere le visite mediche per poi firmare nelle prossime ore il contratto fino al 2031. Poi vedremo anche le modalità sia del contratto del giocatore, e ovviamente scopriremo. Io si dicono, no, tante cose, verrà la Juventus per il prestito con, io aspetto sempre e comunque ovviamente alla fine il comunicato ufficiale, poi tireremo lo somme. Allora, Juventus Milan, caro Federico Rossi, se vuoi sono disponibile, devi fare colpo di tacco con noi, ci sarò io di nuovo domenica con Alessandro. Disponibili ancora alcuni biglietti per il big match di domenica, ci sarà sicuramente sold out, perché sapete che è andato benissimo la campagna abbonamenti. E poi la Juventus, ragazzi, che se ne dica, non va benissimo in questi ultimi anni, però l'amore dei tifosi non manca mai. Ecco perché dico anche ai giocatori, all'allenatore, date una risposta anche a questi tifosi che stanno dimostrando l'attaccamento alla squadra, eh? Forse meritiamo qualcosa, no? Mi ci metto anch'io, mi svesto per un attimo da giornalista. Sicuramente il popolo bianconero merita qualcosina, dai, qualcosa quest'anno bisogna fare. In Europa League non lo so, in campionato minimo sindacale dovremmo qualificarci per entro le prime quattro. Oggi ho sentito, per esempio, diversi, più di qualche collega, diciamo così, che mette anche il Como in lotta per lo scudetto. Ma vabbè, staremo a vedere. Vai Fede.
2: Buonasera. Non eri tu che dicevi che sì, è sicuro che venga Claudio?
0: Eh sì, Claudio, mi dicono che è sicuro, salvo cataclismi, lo scrivo sempre ormai. Vedete perché non amo il mercato? Perché quello che sembra sicuro oggi, domani magari viene smentito. Io ho detto, mi è stato detto che è quasi sicuro, e aggiungo, salvo cataclismi, che sì, sarà un nuovo giocatore della Juventus. Invece poi il cataclismo è avvenuto, perché questo cambiamento repentino del giocatore, sicuramente della gente, quindi la destinazione all'Atalanta, è un sostanziale cataclisma. Però io non è che poi mi strappi i capelli, pochi che mi sono rimasti, se non viene che sì. L'avrei voluto sicuramente, però non è che ho detto io, ve lo do per certo al 100%. salvo cataclismi, e invece poi il cataclisma, ahimè, c'è stato, e quindi che si giocherà con l'Atalanta. Vai Fede.
3: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi. Non so se vado fuori tema, io sabato ero allo stadio e devo dire la verità, mi ha stupito molto molto positivamente la prestazione di Nico, al di là del gol, al di là del pallone intercettato per il gol di Cop Miners, ma ha fatto veramente una partita con una garra, con una rabbia agonistica che non mi sarei mai aspettato, quindi è stata una bella sorpresa. Ciao forza Juve.
0: Grazie, ha stupito un po' tutti, ma a me ha stupito, guardate, vi dico questo, quando io parlo, ho sempre parlato dei famosi tre acquisti, è una spesa enorme, no? Del raggiunto di Cop Miners, Lucas Luiz e Nico, ho detto guardate che paradossalmente, ma non troppo, quello che ha dato qualcosa rispetto agli altri che non hanno dato nulla, almeno fino a quest'anno, Lucas, ora vediamo, è Nico. Qualcosa ha fatto, certo, 40 milioni ti aspetti di più, magari sarà stato impiegato male, però al di là del discorso tecnico, tattico, a me ha stupito proprio il modo con cui è entrato, cioè è entrato in campo un calciatore, lo dicevo prima con Franco, che tutto sembrava meno che volesse andare via. Ora magari sicuramente lui avrebbe, ormai possiamo utilizzare questo tempo del verbo, avrebbe preferito tornare all'Atletico Madrid e restarci probabilmente. Però chissà, magari si sta convincendo anche che la Juventus è di adesso potrebbe essere invece una buona soluzione restare nella Juventus. È chiaro che ti giochi l'Europa League rispetto alla Champions, perché l'Atletico Madrid farà la Champions League. Però poi alla fine sai che sei della Juventus, la Juventus non vuole cederti, è inutile che resti con il mal di pancia. Cioè, intelligentemente dici ok, do tutto per questa maglia. Io credo, perché quello che ho visto domenica ha spaccato proprio la partita, cioè sembrava un calciatore che dovesse dimostrare all'allenatore guarda che io voglio la maglia da titolare, ti convincerò a schierarmi titolare. E credo che domenica, contro il Milan potrebbe giocare titolare. Ora a destra c'è Conceição, che oggettivamente è uno dei più in forma, spero che cominci anche a segnare qualche gol, ma è uno in forma, è veramente in forma. A sinistra forse Boga, non so come stia o come starà McKenny, però lui può giocare anche al centro della tre quarti, può fare un po' di tutto, e secondo me anche per questo è un calciatore che piace a Spalletti, perché adesso come adesso servono giocatori duttili che ti facciano nell'ambito dello stesso sto rivedendo i gol di Malen, questo segna sempre ragazzi, sto rivedendo i gol di Malen, mi stavo dicendo, ripensando a quello che mi ha detto De Lio, poteva essere la Juventus, però ragazzi ormai è andata così, i calciatori di adesso devono saper fare 2/3 ruoli, è chiaro, non il difensore e l'attaccante, ruoli in seno allo stesso reparto di gioco, e Nico Gonzalez è uno di questi. Se poi c'è anche la grinta, ragazzi, la Juventus ha bisogno di un'iniezione enorme di personalità, credo che non gli manchi. Tra l'altro gli hanno anche chiesto a fine partita se lui non si sentisse sottovalutato, ha detto forse sì, così, ma io vado per la mia strada e do tutto per la maglia con cui gioco. Ecco, vai Fede.
4: Ciao quindi Bruno, buona serata.
0: Oh, Bruno,
4: buona settimana
0: a te.
4: Ma insomma, vabbè, che Davide è andato via, ragazzi, ormai eravamo tutti in preghiera, perciò ci ha assistito qualcuno da lassù. E poi è arrivato sto centravantone grosso, io sono contento perché non sarà un campione, ovviamente se non è un campione non veniva da noi, però sarà un buon giocatore che messo lì abbiamo veramente bisogno di andare. Vedi, tu vedi sempre questi palloni che girano torno all'area e non mandano mai cross in centro. Adesso non ho più scuse. Adesso il Conceição o chi sarà dovranno mettere i palloni a mezzo e avremo magari delle spizzicate. Cioè bisogna cominciare a fare il gioco per il centravanti e io ci credo molto. Per il resto, che sia arrivato, i procuratori ormai sono la rovina del calcio, lo sappiamo benissimo, perciò ce ne frega, rimato questo ragazzo qua, speriamo che faccia bene. Tagliafico anche lo aspettiamo, cioè, pian piano secondo me aggiustiamo un po' dove abbiamo delle piccole mancanze, speriamo bene fino alla fine. Ciao.
0: Grazie, grazie Bruno. Speriamo ovviamente che questi calciatori siano adatti alla Juventus. A proposito di calciatori, è ufficiale, Lorenzo Anghelé va al Sud Tirol in prestito. Per esempio, un amico, guarda, vi leggo le cose in diretta per farvi partecipi anche dello stato d'animo di alcuni amici barra tifosi della Juventus. Non mi entusiasma il tedesco, non mi entusiasma Papersars, che è un amico, taglia figo pure, mi sembra che stiamo brancolando nel buio. Secondo me pure questo amico mio non segue molto il calcio. Vai Fede.
5: Ciao carissimo Quinti. Ma primo, Spalletti ci crede, noi dobbiamo crederci, è giusto che non ci fermiamo l'anno scorso, ma andiamo avanti. Poi dopo la Juve, sì, i colpi giusti, secondo me è giusto che abbia fatto questo mercato, anche perché Spalletti vuole uno dare di rigore e Ultimate lo è. Mi dispiace che tanti giornalisti sprovveduti come sono prendono a loro volta per sprovveduti i dirigenti della Juventus. Cioè, per agire in questo modo vuol dire che Spalletti sa quello che vuole. Poi Cambiasso, la Juve non gioca, cioè, ormai le squadre non giocano con 15, con 11 giocatori, giocano con 15, con 19. Quindi voglio dire, non sono panchinari titolari, sono tutti titolari.
0: Grazie, grazie. Io non lo so, Carmelo, che saluto e ringrazio, a quali collegi giornalisti che addirittura prendono per sprovveduti. Io non credo, però, almeno non ho letto, alcuni giornali non li leggo proprio per scelta, però non credo che dei colleghi abbiano parlato di sprovveduti Carnevali e Massara. Comunque sono ritenuti due dirigenti importanti. Allora, vi parlavo prima di Nico Gonzalez. A Sky Sport ne ha parlato invece il Paolo Di Canio, no? Ex calciatore della Lazio e opinionista di Sky Sport. Arrivo, assist oppure vado a tirare da 25 metri come ha fatto Nico Gonzalez, che non ha fatto il girello a giro, tiri di collo, poi è andato al secondo. Io credo che l'energia positiva sia fondamentale, si riferisce al fatto che lui subito abbia tirato, quello che diceva Bruno, finalmente uno che tira sostanzialmente dalla distanza, non tira nessuno, ma poi con quella ferocia agonistica, mi è piaciuto molto, devo dire. Non ha fatto il tiro a giro, dice Di Canio, tiri di collo, poi è andato al secondo, e credo che l'energia positiva sia fondamentale. Non credo alla fortuna nel calcio, ma all'energia positiva, riferendosi appunto a Nico Gonzalez. È arrivato con determinazione, tira una stecca, gli ricapita e tira la schiaccia deviazione, perché sono posizionati male gli avversari, succede qualcosa perché entri in modo positivo, dice lui, perciò qualcosa accade e te lo meriti. Ricordiamoci, plasmato in questo periodo in una squadra, si riferisce all'Atletico Madrid di Canio, che se non ti fai un mazzo così l'allenatore, perché quello stimolo gli mancava tra Firenze e la prima Juve, che era bello, l'allenatore non ti fa giocare, dice Di Canio, e si riferisce ovviamente al Ciolo Simone, ma gli mancava quella cosa lì e lo acquisisci o non ti richiami per averlo. Perciò qualcosa si vede, si è deresponsabilizzato, però torni dopo un'esperienza importante. Parole che fanno la fotografia sostanzialmente di Nico Gonzalez. Lui dice: l'esperienza all'Atletico Madrid, ma soprattutto con quell'allenatore, lo hanno fatto crescere molto a livello caratteriale, perché lui dice: se con Simeone non corri, non ti dai da fare, ma tu stai in panchina tutta la vita. Ecco perché io mi chiedo, ma se il Ciolo Simeone vuole David, qualcosa ci vede, ragazzi. Ma io David l'ho detto sempre, non è scarso dal punto di vista tecnico, è che però nella Juventus ha dimostrato di non poterci stare, soprattutto per una questione di personalità, di peso della maglia, di pressione. Lui non ha retto la pressione, secondo me. Ha parlato Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Sky prima di Atalanta a Bologna e ha detto: qui a Bergamo mi trovo benissimo con la famiglia Percassi, hanno creato un modello, sento una grandissima responsabilità. abbiamo cambiato molto, c'è la volontà di fare bene, perché non gli hanno chiesto di Cabal. Luca Percassi è un grande manager, si lavora per far crescere il club, cerchiamo di trovare una nuova identità, ci vorrà tempo, ma siamo fiduciosi, così come ho trovato Sarri, l'ho trovato maturato e cresciuto tantissimo, molto più elastico. Quel che ha fatto è testimonianza del suo valore, ma credo che abbia ancora tanto da dare. Queste sono parole di Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta. Vai Fede.
6: Allora, buonasera Francesco da Napoli. Buonasera. Per rispondere a te alla controrisposta di quello, di quel disfattista che dici, io non è che gli do tanto torto, perché se ho capito bene il mercato della Juventus è difficile fare, se ho capito bene, ecco, solo se ho capito bene. Colomani 50 milioni, ma sembra pazza, ma non esiste proprio Colomani 50 milioni, ma se questo è il mercato, con le altre cose sono d'accordo, magari con gli altri acquisti che stanno facendo, ma Colomani che si sono giocati tutti i jolly, no.
0: Allora, ti dico questo amico, su Colomani, se tu segui fuori di Juve, sai come la penso, ok? Non lo definisco scarso, non lo definisco mediocre, eccetera, eccetera, ma 100 milioni di investimento, secondo me, 100 milioni perché parlo di cartellino e ingaggio rispetto a 5 anni di contratto, 100 milioni di investimento, per me, io il post immediato che feci dopo l'acquisto, per me sono una follia. Spero vivamente di essere smentito da Colomani, ma sono una follia perché 100 milioni di investimento vanno fatti per un calciatore che ti assicuri 20 gol, io dico 15, ma anche 20. E quindi ti dico, non è altrimenti, se fosse stato adatto a livello di bomber, che non è, ma per caratteristiche, no, non è una cosa negativa, cioè proprio le caratteristiche sue. Se fosse invece stato adatto dal punto di vista realizzativo, la Juventus non avrebbe cercato nessun altro centravanti, quindi con me sfondi una porta aperta. Detto questo però, ti confermo che non è facile fare mercato in questa fase storica della Juventus, per Carnevali e ovviamente poi per Massara, ma diciamo Carnevali è l'amministratore delegato, no? Poi se, anche se Massara è il direttore tecnico, quindi sostanzialmente l'area sportiva poi è lui il responsabile, ma a capo di tutto c'è ovviamente Carnevali, perché comunque sia questa dirigenza, con lo stesso ex amministratore delegato del Sassuolo, quindi Carnevali a capo, deve riparare gli errori di due gestioni, oltretutto con il fiato sul collo della UEFA per il fair play finanziario, oltretutto con la necessità della Juventus di voler pareggiare il bilancio nel più breve tempo possibile. Si parlava di quest'anno, dell'anno prossimo, invece dovrà rinviare di un anno perché non ti sei qualificato per la Champions League e quindi ti mancano circa 60 milioni sicuri, capisci? Ecco perché dico che è difficile. Però sul discorso Colomani ti do ragione. Vai Fede.
7: Buonasera Bianconeri, ciao Quintiliano, Ralf.
0: Oi, Ralf.
7: Sempre da Verona. Allora, a parte che sto vedendo il risultato della Roma, mi sembra che Malen sia un alieno. E la domanda è, o era un alieno sotto coperta o è un fenomeno Gasperini che riesce a trarre il meglio dai suoi giocatori. Chiudiamo la parentesi, torniamo in casa nostra. Sono un po' deluso dalla situazione che sì, perché alla fine si era individuato che sì, perché portava, oltre a qualità tecniche, anche l'esperienza e diciamo la garra, quello che serviva a questa squadra, perché questa squadra è una buona squadra, ma è mancata diciamo di esperienza. E quindi il Sar che arriva, uno dei tanti Sar che ci sono in giro, potrà essere anche un buonissimo giocatore, lo scopriremo, però a 24 anni non potrà portare quell'esperienza che ha questa squadra manca, per cui
0: discorso.
7: Io sono deluso da questa situazione, e poi soprattutto perché si è arrivati negli ultimi giorni, ecco.
0: Lo so.
7: Secondo me c'era anche Goretzka sul quale si poteva andare,
0: ma era andato via Goretzka,
7: un po' magari più d'esperienza, e invece siamo andati.
0: Grazie, però Goretzka era andato già via. Intanto è arrivato questo ragazzo, Sarro, è arrivato a Caselle, quindi chissà, magari andrà a fare le visite mediche subito, mentre Voltemade spera di effettuare le stesse visite mediche domani mattina. Quindi diciamo così che sia Sara che Voltemade saranno ovviamente ufficializzati, credo domani mattina o comunque entro domani entrambi, e siamo in attesa di capire se l'Atalanta prenderà o meno Cabal, in modo tale che la Juventus possa dire a Tagliafico: guarda, puoi venire, perché c'è una sorta di accordo verbale con Tagliafico, e quindi a quel punto sarà finito il mercato della Juventus. Ecco, questo è il discorso. Vai Fede.
8: Ciao Quintiliano. Gabriele, dici Cambiaso, problema Cambiaso, magari il mister ha visto che Selic dall'altra parte è affidabile.
0: Lo so, ma
8: magari si dimostra il Kalulu di quest'anno, un giocatore che arriva un po' in ombra e poi invece diventa affidabile. Lukumi al centro con Bremer sembrerebbe che portiere, sembra che para, quindi tra tanti sembra, magari il mister dice: sai che c'è, io la difesa ce l'ho pronta al momento e mi tengo questa. È il buon Cambiaso, o si sveglia o sta in panchina. Amen. Ciao.
0: Sì, ma questo è chiaro, si sveglia o sta in panchina, però è un caso, no? Perché passi, cambi, stravolgi il tuo status, no? Nella Juventus, da inamovibile, perché Spalletti l'anno scorso, parliamoci chiaro, quante volte abbiamo detto: ma ancora una volta titolare Cambiaso, basta, basta. Tanti di voi, e tanti in generale tifosi della Juventus, lo volevano via subito al mercato, via, deve andare via, non lo potevano più vedere, perché tra l'altro, oltre a prestazioni sotto la media, quasi sempre purtroppo, mi dispiace, ma è la realtà, in un paio di occasioni ha commesso anche degli errori fatali, che poi hanno causato o il pareggio dell'avversario oppure addirittura una sconfitta. Adesso non ricordo bene quali partite, però spesso ha fatto degli errori che sono inammissibili a questi livelli, e quindi io l'ho chiamato caso Cambiaso, che non è uno scioglilingua, ma è la realtà. E tra l'altro mi meraviglio anche un po' che sia stato trattato poco dai colleghi, perché se è vero che dicevamo è Cambiaso non è più quello di prima, io per primo l'ho detto, no? Se non si riprende, c'è un'involuzione totale, soprattutto da quando non è andato al Manchester City, tutti d'accordo, ma nessuno credo si aspettasse una decisione così netta di Spalletti. Io glielo chiederei subito, pronti e via, non giochi a Frosinone. Allora dice: ok, magari sarà un segnale per dire: oh, Cambiaso, svegliati, altrimenti c'è qualcuno che gioca a titolare. La seconda partita è lo stesso, quindi è una bocciatura momentanea, non lo so, però è una bocciatura. Ma io credo che se Celic continua a dare questa affidabilità, ragazzi, Cambiaso dovrà giocarsi il posto e ha anche delle possibilità di restare in panchina. Viene da pensare però che è un calciatore che bene o male poi alla fine avrebbe il mercato, però la Juventus ha deciso di tenerlo, per carità, va bene, l'importante è però che si dia, come diceva Gabriele, che si dia una svegliata.
9: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Allora, Sarri è un buon acquisto, andrà a sostituire Kefren Thuram, perché tra i risultati di questi controlli, di questo luminare, l'operazione, i tempi di recupero, il ritornare a pieno regime, si fa a febbraio. E quindi da qui a febbraio Sarri avrà tutto il tempo per dimostrare di essere da Juve. Nel caso in cui non lo dimostrerà, amico mio, non ti riscattiamo, anche perché c'è il diritto e non l'obbligo, perché finalmente iniziamo a prenderli col diritto e non con l'obbligo. Io vicino a lui ci vedo meglio Douglas Luiz che Locatelli. Perché? Perché il brasiliano forse potrebbe essere quel giocatore che dispensa calcio che ci manca dai tempi di Pjanic, giocatore che non può essere Locatelli, ormai insomma sono 5 anni che ne abbiamo ben piene le scatole. Locatelli può essere un buon incontrista in un centrocampo a 3, questo sì. Detto ciò, aspettiamo gli altri acquisti, Tagliafico, il tedesco, Zirkzee, i nomi sono tanti, io credo che ne arriveranno forse altri 2. Vediamo chi va via. Buonasera a tutti.
0: Altri 2 non credo, guarda, ti dico la sincera verità, Zirkzee quasi per fortuna la Juventus non lo prende, perché con tutto il rispetto del ragazzo, dell'olandese, non è un calciatore che serve

0: Mi hanno appena detto una cosa sicura al 200%, la Juve era su Malen, come lì ha detto no, non lo prendiamo perché l'algoritmo mi dice che non è il caso di prenderlo. Per esempio Malen poteva essere uno di questi, per esempio, fermo restando che credo che ci potesse essere qualche calciatore con caratteristiche diverse, questo voglio dire. Grazie a tutti voi, grazie a Federico Rossi, sta parlando Gasperini, super contento di questa Roma che come al solito ad agosto è già campione d'Italia, staremo a vedere, ovviamente scherzo, a domani 19:21, fuori di Juve, ciao!
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Naturalmente daremo uno sguardo al campionato dopo le prime due giornate di Serie A. Ci sono anche delle sorprese o comunque insomma delle squadre che continuano a stupire per la loro continuità. Mi riferisco in particolare al Como, che deve sia affrontare la Champions e quindi si è rinforzato adeguatamente. Ieri c'è stata la vittoria sul campo del Napoli per 2-1 e poi ovviamente parleremo anche del mercato, perché siamo arrivati agli sgoccioli per quel che riguarda la sessione estiva delle trattative. Siamo praticamente alle ultime ore di questo calciomercato, vedremo se ci saranno in extremis anche dei colpi clamorosi. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari e Atalanta tra le altre. Ciao Robert, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' del campionato. Il Como continua a far sul serio, vittoria convincente contro il Napoli ieri.
1: Sì, assolutamente, l'ho vista. Penso che ci sia stata anche una buona dose di dominio del gioco da parte dei ragazzi di Fabregas, ma questa non è una novità, perché lui comunque sia le sue squadre anno dopo anno hanno avuto questo tipo di impronta. E niente, adesso invece Allegri dovrà rimettere su tutto.
0: Ecco, da ex attaccante ti chiedo cosa cambia adesso per il Como con Ken come centravanti. È secondo te l'uomo giusto là davanti per il gioco di Fabregas?
1: Ma sicuramente è un attaccante che ricerca la profondità nella sua dote principale, poi migliorato anche in fase di collegamento tra i reparti, quindi è un giocatore importante. Non è che il Como non ne avesse, però le competizioni sono tre, c'è anche la Champions, quindi sicuramente ci sarà spazio per tutti.
0: Sicuramente Ken è stato anche attratto da questa possibilità di misurarsi in Champions, cosa che la Fiorentina naturalmente non può offrirgli.
1: Beh, purtroppo penso proprio di sì. Dai, ci auguriamo tutti che la Fiorentina torni di nuovo presto a fare punti.
0: Senti, per quanto riguarda il Napoli, troppi errori difensivi, clamoroso anche quello che è accaduto in occasione della costruzione dal basso.
1: Sì, dai, diciamo che, come ha detto il mister Allegri, quando tu ti accorgi che non puoi fare certi tipi di giocate, devi essere intelligente e cogliere subito queste indicazioni durante la partita e cambiare il tuo modo di giocare. Se non c'è da giocare, non si gioca e si fa un altro tipo di sviluppo.
0: L'Inter, che ha vinto con il Cagliari, ti dà l'impressione che sia ancora la più forte del campionato?
1: Sì, mi dà l'idea di sì. Però vedendo, non voglio dire cose fuori o azzardare, però vedendo il Como di ieri, per vedere come ha vinto e la supremazia che ha avuto, parlo a livello di gioco, mi piacerebbe vederla contro l'Inter, ci sarà adesso sicuramente modo,

0: però secondo me il Como pian piano è una squadra che sarà destinata a lottare veramente per i vertici assoluti.
1: Quindi secondo te anche già quest'anno può lottare per lo scudetto?
0: Beh, è stato fatto un mercato di tutto rispetto, bisognerà vedere come la squadra reagirà al triplice segno, se riuscirà comunque sia a mantenere le forze anche per il campionato.
1: Senti, invece, tornando all'Inter, ha creato tante occasioni, deve essere un po' più cinica perché comunque magari in altre occasioni queste partite, se non le chiudi, rischi di andare in difficoltà, rischi di essere ripreso.
0: Eh sì, infatti ieri c'è stata una palla dove Bissek ha fatto un intervento straordinario. Sì, queste partite qui vanno chiuse. Poi per carità io ovviamente pendo un po' dalla parte del Cagliari, quindi mi avrebbe fatto piacere un pareggio. Ovviamente l'Inter ha giocato soprattutto il primo tempo in maniera molto superiore.
1: Ecco, il Cagliari complessivamente che impressione ti ha fatto?
0: Ma diciamo che la partita del secondo tempo è stata tutta un'altra rispetto a quella vista nel primo tempo. Diciamo che anche chi è entrato comunque sia non ha fatto male, è la prima partita, una partita importante. È chiaro che contro l'Inter non è che il Cagliari debba auspicare per forza vincere, anche se è bello, io l'ho fatto. Ai miei tempi, quindi però adesso sono le partite da vincere, sono altre.
1: Si continua a parlare molto di Romano, qual è il tuo giudizio, la tua impressione su questo calciatore che sembrerebbe aver scelto l'Italia?
0: Beh, sono contento per noi perché comunque sia è un profilo molto interessante. L'ho visto col Parma, tra l'altro, una prestazione ottima, condita da un gran gol. E ieri, nonostante tutto, una partita completamente diversa da quella di Parma, ovviamente, ha fatto comunque sia molto bene, con personalità, quindi è la seconda partita, quindi può solo migliorare.
1: Il Milan è partito con il piede giusto, hai la sensazione che possa essere stavolta protagonista di un bel campionato fino alla fine?
0: Faccio ancora fatica a vedere il Milan protagonista. Secondo me gli manca ancora qualcosa. Non lo vedo tra le prime quattro.
1: E Gonçalo Ramos invece che impressione ti ha fatto? Cosa
0: Diciamo
1: pensi di lui,
0: che ha
1: ecco?
0: avuto delle belle occasioni. Ha detto: caspita, di nuovo un attaccante che rischia di andare in difficoltà. Che poi San Siro ci vuole poco. Però poi dopo ha fatto gol con la palla più difficile. Quindi è un buon modo per sbloccarsi, per essersi sbloccato in casa e può essere un buon inizio per lui.
1: E in generale, secondo te, che cosa manca al Milan per poter essere tra le prime quattro?
0: Ma secondo me è un tassello in difesa e adesso bisogna vedere anche davanti come se si riuscirà a sopperire bene. La partenza di Leao mi viene da dire che non coinvolgerà molto la squadra perché obiettivamente Leao purtroppo non è uscito dal contributo che tutti si aspettavano.
1: Ecco, parlando dell'Atalanta, una delle tue ex squadre, è stato messo a segno questo colpo che sì, l'Atalanta che riabbraccia che sì, ma è davvero un bel colpo secondo te?
0: Anche qui è una bella domanda, anche perché trova comunque sia un maestro di calcio come quando aveva Gasperini, qua trova Sarri, quindi due che di fare bel calcio ne sanno. È chiaro che è uno che abbina molta quantità anche, è un pezzo molto importante per l'Atalanta che si è privato di De Roon, quindi era giusto sostituirlo. E penso che l'Atalanta, insieme anche alla Roma, anche loro sono destinata a stare in alto.
1: Ecco, su che sì c'è da capire come lo ritroveremo dopo anni di lontananza dall'Italia. Quanto potrà essere, tra
0: Esatto.
1: virgolette, arrugginito?
0: Ma no, penso di no, anche perché il livello in Arabia si è alzato tantissimo, quindi penso che sia ben allenato. Perché poi, avendo chiesto informazioni anche alla Juve, penso che si siano documentati bene tutti.
1: Beto alla Fiorentina, cosa ne pensi?
0: Sì, c'è bisogno perché Pellegrino da solo secondo me non basta. e c'è bisogno anche di qualche rifornimento in più. Ecco, che la squadra si riesca ad esprimere un po' meglio per far arrivare appunto delle palle per finalizzare.
1: Ecco, per quanto riguarda Beto, che arriva in sostituzione di Ken, a Firenze non sono stati fatti salti di gioia perché c'era la convinzione, questo era il messaggio che era stato fatto filtrare dalla società, che potesse arrivare un giocatore di pari valore a Ken, se non superiore a Ken. Ecco, sulla carta Beto non sembra avere queste caratteristiche, queste qualità. Cosa ne pensi?
0: Ah, però a me è piaciuto sempre come giocatore, quindi non voglio far passare un giudizio mio personale rispetto a un'obiettiva che comunque sia Ken ha fatto molto bene rispetto a Beto in Serie A, però perché Beto non può essere quel Ken che arriva dalla Juve con tanta voglia di dimostrare e poter fare anche lui 15-20 gol?
1: No, certo, ci può essere anche assolutamente questa possibilità, anche se il massimo numero di reti per Beto è stato 11 all'Udinese, quindi ecco, dovrebbe cercare di migliorare questa cifra, però comunque non è detto che non ce la faccia, ci mancherebbe. Sempre parlando della Fiorentina, arriva anche Gnonto dal Leeds.
0: Sì.
1: Ti piace?
0: Sì, sicuramente passano a un campionato inglese che ha un'intensità superiore a quella italiana, quindi questo può solo giovare, quindi mi auguro che riesca a riproporla anche qui.
1: E anche lui deve fare un definitivo salto di qualità.
0: Esatto. Poi ci auguriamo tutti che nella Fiorentina le cose iniziano a girare verso il giusto, perché poi dopo anche i giocatori singoli non c'è nessuno che Messi o Cristiano Ronaldo o Yamal che prende e ti illumini la situazione, quindi va messo in un contesto di squadra che lo deve aiutare.
1: E Mastantuono fino a questo momento che impressione ti ha fatto?
0: Allora, l'ho visto solo l'ultima partita, anche lui ha avuto un'occasione, due occasioni per fare gol. È chiaro che in questo momento, purtroppo, secondo me, le prestazioni dei singoli non vengono messe in risalto un po' dal rendimento di tutta la squadra. Quindi, uno per uno c'è bisogno che diano di più per poterne giovare tutti, anche a livello personale.
1: La Juventus invece ha preso Sarra per il centrocampo, che cosa aspettarsi da questo giocatore?
0: Ma non lo conosco bene, dico la verità, quindi non saprei che cosa aspettarmi appunto da questo acquisto.
1: Complessivamente, che mercato ti è sembrato fino a questo momento quello della Juventus?
0: Ma buono. Io penso che Nico Gonzalez che sia rimasto, penso che rimanga, penso che possa essere considerato un acquisto. Come anche Cop Miners che è andato in gol col Parma, c'è bisogno di ritrovare questi giocatori per cui comunque sia la Juve ha speso tanto e purtroppo non hanno reso secondo le aspettative. Possono essere degli acquisti, dei valori aggiunti, assolutamente. E ci aspettiamo anche che Colomoni, ecco, faccia bene, anche perché è chiamato a sostituire Vlahovic.
1: La Lazio invece ha punteggio pieno dopo 2 giornate, quasi inaspettatamente, visto tutte le difficoltà che ci sono state sul mercato, viste anche le difficoltà ambientali.
0: Beh, sicuramente no, però aveva due partite che erano da vincere, anche se sulla carta le partite sono da vincere sul campo. E la Lazio ne ha attraversate tante difficoltà, le sta attraversando. Sono molto contento Frattesi perché secondo me bravo Gattuso e bravo lui anche che si è messo in discussione, tra virgolette, la Lazio si è voluto prendere, come ho letto la sua intervista, le sue responsabilità, voleva essere protagonista, tanto di cappello. Ed è stato determinante per queste due vittorie con i suoi due gol, quindi sono veramente contento per loro.
1: Questa è testimonianza del fatto che giocando con continuità si può anche far vedere proprio tutte le qualità. La Frattesi era sempre stato utilizzato partendo dalla panchina all'Inter e spesso era decisivo, però non aveva mai la possibilità, nonostante se lo fosse anche meritato, di giocare una serie di partite con continuità.
0: Concordo in pieno con te. Era una riserva molto di lusso Frattesi, quindi capisco anche la sua volontà, la sua ambizione ed è andato in una piazza non facile, ripeto, con la Lazio che sta attraversando tante difficoltà, quindi ha fatto secondo me la scelta più difficile, però adesso mi sta dando tante gioie, perché comunque sia due partite, due gol fondamentali, quindi.
1: E Pinamonti, che attaccante è per la Lazio?
0: Allora, Pinamonti ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo e è chiaro che adesso bisognerà. Io penso che Gattuso abbia richiesto proprio queste caratteristiche che rispecchiano proprio quelle di Pinamonti, quindi anche lui deve essere messo in condizioni di poter far gol.
1: Non è un autentico bomber, però comunque la sua figura la fa sempre, il suo rendimento lo dà e insomma, un discreto numero di gol riesce a garantirgli.
0: Sì, esatto, poi io penso che anche il discorso che abbia fatto Gattuso sia proprio quello che hai detto tu, non è il classico bomber che ti fa 20, 15, 20 gol a stagione, però ti fa salire bene la squadra, ti fa giocare bene la squadra, è uno che si mette a disposizione e conta che hai i frattesi che un attaccante, ma segna
1: Eh sì,
0: quanto un attaccante.
1: certo. Va bene, Robert, grazie mille allora per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
0: Grazie mille a te Lorenzo, a presto.
1: questa chiacchierata con Robert Acquafresca, torniamo a parlare del Como e andiamo a leggere una delle notizie, uno dei commenti di tutto Mercato Web a proposito della squadra allenata da Fabregas. Il titolo di questo pezzo firmato da Raimondo De Magistris è: per 6 milioni il Como ha acquistato uno degli spagnoli tra i centrocampisti più sottovalutati. Stiamo parlando di Luis Milla. Tanti soldi, ma anche le idee giuste, un progetto ambizioso, ma anche basi credibili per supportarlo. Per investire e non sperperare sembra una banalità, ma oggi la normalità del progetto Como rappresenta una bellissima eccezione in un calcio italiano sempre più improvvisato. Ieri la squadra di Fabregas ha battuto 2-1 al Maradona il Napoli, ha dominato per larghi tratti la partita e ha conquistato i suoi primi 3 punti di questa stagione, di questo campionato, dopo il pareggio con l'Udinese. È una vittoria che ha grande valore. Ho imparato tantissimo dall'ultima partita con il Milan di Allegri e stavolta abbiamo saputo leggere le 3 fasi della partita. Queste sono alcune delle parole di Fabregas pronunciate ieri, in primo tempo molto bene, alla ripresa abbiamo capito che stavamo giocando contro dei campioni, abbiamo retto il Como, dunque dopo aver dominato per oltre un'ora di gioco ha chiuso la partita con un 5-4-1 reggendo il più possibile il risultato. Il migliore in campo probabilmente Luis Milla, centrocampista arrivato in estate dal Getafe, che oggi dopo 2 partite è già un giocatore chiave per il Como di Fabregas. I numeri e le mappe della gara di ieri raccontano di un giocatore che ha coperto buona parte del campo sempre con grande intensità e qualità. Su 81 passaggi ne ha sbagliati soltanto 3, una nella sua metà campo, 2 in quella avversaria. 6 sprint, ha coperto una distanza di 11,4 km. In fase difensiva 11 azioni decisive, 5 intercetti, 2 conclusioni bloccate e 2 palloni recuperati. Cos'era la presenza numero 370 nel Como per Milla? È stato chiesto a Fabregas a mo' di provocazione nel post di Napoli Como 1-2. Secondo me molto sottovalutato in Spagna, ha detto appunto Fabregas. Da noi ci sono talmente tanti giocatori importanti che a volte dimentichiamo che ce ne sono altri che magari non sono Rodri né Pedri, ma sono comunque buoni giocatori. Lo seguo da tempo. Da tanto tempo, la sua carriera è cresciuta passo dopo passo e ora a 31 anni è arrivato per lui il momento di giocare nel campionato italiano e nella Champions. E dunque con queste parole di Luis Milla andiamo ad ascoltare adesso un altro protagonista del campionato italiano. È stato protagonista del campionato italiano, anche se è stato spesso criticato per il suo atteggiamento a volte indolente. Stiamo parlando di Leao, che ha salutato il Milan per andare a giocare nel Galatasaray, e sentiamo come ha salutato i rossoneri Leao al momento della sua partenza per la Turchia.
2: Passate, ieri, come avevo detto già, ero già stato con loro, con i miei ex compagni, non siamo di stare nell'ultima San Siro, voleva, come avevo detto, voleva essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energia, però non è stato possibile. Auguro meglio a Milan, continuo a guardare loro da lontano e così la vita la vita così, non so come si finisce, adesso si apre un altro, sono molto, molto contento di sentire una nuova avventura, un nuovo paese, un club che sta facendo molto bene, l'anno scorso hanno fatto vedere cosa possono fare anche in Champions League, una competizione che per me che è molto importante giocare con grandi squadre europee, quindi con l'obiettivo di aggiungere qualità a loro squadra che hanno giocatori forti, che è quello più importante.
3: Un saluto ai tuoi tifosi, un saluto ai tifosi del Milan che in questi anni ti hanno supportato e tu hai regalato a loro anche tante gioie.
2: No, grazie mille per tutto. Da primo giorno mi sono sentito subito a casa, la mia famiglia, tutte le volte che loro venivano a trovare a Milano si sentivano a casa, quindi devo solo ringraziare, molto contento di vestire la maglia del Milan, abbiamo vinto dei trofei importanti, sicuramente che sarà una storia del Milan e porterò il Milan.
3: Rafa, l'ultima che ti faccio, ma siamo stati un po' severi con te, Rafa? Ti abbiamo fatto un po' arrabbiare.
2: No, tante volte, però è così. Noi calciatori siamo in questa vita che succede, quando fai bene tutti parlano bene, quando non fai le cose così non bene, cioè, è giusto che la gente parla, però se parla forse che tu hai qualcosa di diverso per fare. Per vedere le altre, quindi è così.
3: Insegnerai i turchi a surfare.
2: Sì,
1: con le parole di Leao siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, non mancate. Buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, good morning everybody, Achtung, come sa va, come la va? Siamo in testa alla classifica, due partite, due vittorie, in trasferta in casa, clean sheet, vecchi giocatori che si mettono in mostra, nuovi giocatori che stanno arrivando, la beffa, tutti concentrati sulla beffa, e sulle moviole, sul caso VAR. La beffa sono 10 milioni di commissioni a sua gente, Furbino che ha fatto il gioco delle tre carte come a Napoli, Detto, sì, Carnevali, ci sarebbero 10 milioni per me. Vai dall'Atalanta che ha venduto un sacco di giocatori, che giunto le commissioni te li dà. Attenzione, temperatura e situazione emotiva a Torino, vai Yves.
5: Buongiorno a tutti, temperatura 23 gradi, sole, fermo. Molto soleggiato comunque, inizia a far caldo.
4: Attenzione. Fa caldo anche qua, sarà una settimana calda in vista di Juventus-Milan del prossimo weekend. A me ci sono 24 gradi, sole, soleggiato tutto il giorno. La massima percepirà 34 gradi verso le 16. Verso le 16 alle 4 ci saranno 34 gradi. Voi come state della chat? Siete caldi? Siete carichi? È lunedì, ragazzi! È la vostra rassegna stramba del post-weekend! Commentate la partita, commentate il mercato, commentate l'allenatore, messaggiate, vocalizzate, Ive è lì per la vostra voce, io sono qua per il vostro scritto. Ma soprattutto abbiamo le pillole di Spallettone, ma anche del buon vicario, abemus portierem, potremmo dire stamattina. No, Ive, questo para,
5: Abemus,
4: molto bene, attenzione. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 31 agosto 2026. Dai, che domani siamo a settembre, non se ne parla più. Sta finendo il mercato, ci siamo, Ore concitatissime. Sulla Gazzetta dello Sport il titolo è per la vittoria striminzita di Cortomuso ieri dell'Inter a Cagliari. Strano, perché a Cagliari non vincono mai. Roba da Inter. Basta Çalhanoğlu con un tiro da fuori, Però i nerazzurri sprecano troppo. E quello che ha sprecato il Cagliari dove è finito? Non c'è. Perché quando la Juve ha vinto 0-1 a Frosinone, ti ricordi, Yves? Disastro, la traversa del Frosinone, brutta Juve come l'anno scorso. Invece questi ieri ha rischiato di pareggiare a Cagliari, però tutto a posto. Ce la giochiamo, dice Chivo. Mancherebbe altro, siete i favoriti, ce la giochiamo. Tiro da tre punti per Çalhanoğlu. E il rompipallone di Gnocchi, il rompipallone. Il campionato, il mercato, il VAR, gli episodi, le polemiche internazionali, a chi sceglie di dedicare un pensiero oggi? Alla Juventus! Eccolo qua. David ha giocato così male in Juve-Parma che ha ricevuto i fischi anche dai tifosi della sua prossima squadra. (Ride) Gasperini intanto studia la risposta. Luis Enrique dal mercato e Lecce Roma di stasera. Ah, occhio che l'allenatore del Lecce ha detto preparato delle sorprese. Vediamo, oh, Gasperini qua gli comprano un giocatore al giorno, la faccia del fair play. Fabregas da grande al Maradona, super Como, spacca Napoli. Che lezione con Baturina e Dubigas, vince 2-1 contro il Napoli. Allegri dice abbiamo sbagliato troppo. Fabregas dice squadra fatta da eroi. Oh, la miseria, calma. Ma state tutti calmi che siamo alla seconda di campionato. Allegri e divertente, hai visto? Gli hanno talmente rotto le scatole che nel calcio moderno si gioca dal basso, che lui ha fatto giocare il Napoli dal basso, ha perso la palla e ha preso il gol. Beto va alla Fiorentina e Ken è libero di andare da Cesc. Quindi Beto alla Fiorentina e Ken è il prossimo centravanti del Como di Fabregas. Il caso. Oh, veniamo al grande caso, caro il mio Yves. Poi se vuoi lo leggiamo tutto, lo approfondiamo. Qual è secondo te il grande caso del campionato, Yves? Qual è?
5: Facile. Arbitro e VAR.
4: Il VAR che non c'è più. La linea Orsato. È tornato l'arbitro protagonista ad arbitrare. Meno male, no? Abbiamo fatto tutto l'anno scorso a dire che volevamo questo. Invece no, non va bene, il VAR non interviene più. Il caso, è sparito il VAR. Quanti errori e polemiche. Quanti errori e polemiche, sì. Aio, cioè. Ma perché ha fatto i raffronti con l'anno scorso, no? Ma mi sembra che... La foto quale sarà, secondo te? È sparito il VAR, ci sono errori, polemiche. Il caso, la foto, perché sai che l'occhio va sulla... La foto quale sarà? Che episodio sarà la foto della paginata della Gazzetta? Il caso, è sparito il VAR, quanti errori, polemiche?
5: L'unica.
4: Alaj Begovic, che tal? Juve Parma. Dopo che hanno scritto che non è rigore, perché Alaj Begovic ha il piede piantato ed è Keita che lo allarga verso di lui. Dopo che è stato detto che non è rigore, perché lo ha fatto sapere... Il caso è con la foto di Alaj Begovic. Oh, sono tornati. Vi dico la verità, ero preoccupato. Ieri quando ho letto Morio la Gazzetta che ho visto non è rigore per il Parma, sono venuti sudori freddi. Cosa sta succedendo? Invece, oh, meno male ragazzi. Adesso sì che vi riconosco. Ma andiamo alla Juve. Prima però bisogna passare dalla Lazio che batte 1-0 al Genova con Frattesi bis. Gattuso va in testa e dei Rossi a 0. E a 0 punti, quindi la sfuriata e il dossier del Genoa dopo la prima partita persa col Napoli non è servito molto. Milan, un altro jolly, ecco Hutchinson, riscatto a 50 milioni, questi danno milioni come noccioline, eh? Attenzione, Jimenez saluta e va in prestito al Porto. E la Juve che fa? La Juve si tira sulle maniche, eh? Un motore da signora. Alla fine c'è Sar, la Juve in mezzo all'uomo in più. Arriva Sar. Operazione Lampo col Tottenham. Siamo ai dettagli. Vi do già l'aggiornamento. Mi ero ripromesso che dopo che sì non l'avrei più fatto, Yves. Quindi, perché abbiamo detto tutti giustamente, perché le condizioni erano quelle, che stava arrivando che sì, che era tutto fatto. Poi vabbè, la big surprise del suo procuratore che chiama l'Atalanta e l'Atalanta gli dice ah, t'han fatto 2+1, no, noi 4 anni di contratto, ah, t'han detto 3,5 milioni, no, 4,5 più bonus, quanto ti danno a te? Ah no, solo il bonus alla firma, e noi ti diamo 10 milioni di commissione. E a quel punto diciamo che il procuratore di Kessié ha tentennato, e in 5 minuti c'era già la foto di Kessié con la maglia dell'Atalanta e ha annunciato il sito. Ma noi ci siamo detti, dopo sta roba qua stiamo zitti finché non c'è la firma. Quindi stiamo zitti. Però come facciamo a stare zitti? È il nostro mestiere parlare, Yves. Possiamo dire che stamattina presto Sar ha chiuso i dettagli e sarà il prossimo centrocampista della Juve? Diciamolo! E lo diciamo. Sar è in arrivo. La notte della signora. Alla fine c'è Sar. La Juve è mezzo all'uomo in più. Operazione Lampo col Tottenham ai dettagli fatta. Prestito 2 milioni. Riscatto condizionato a 26 milioni se la Juve entra nelle 4 in Champions League. 4, magari 5, vediamo, magari siamo talmente bravi che l'anno prossimo ne abbiamo 5. Comunque, se la Juve si qualifica per la prossima Champions League. E allora la Gazzetta dice il risveglio dopo la beffa. La Juventus, Carnevale, aveva giù da beffa. Poi, insomma, perché la beffa, ma... tre volte l'ha scritto l'articolo la beffa. Tre volte la beffa. Vediamo allora. Ma quando è stata beffata pesantemente l'Inter 3 volte di fila, come mai non c'era la beffa? Strano. Tra Pjanic e Vieira, dissero di Sara all'inizio della sua carriera. Un misto tra Pjanic e Vieira. Calmi, state calmi. Oggi il Lecce si opera in Germania, anche se la Juventus ancora non ha fatto nessun comunicato ufficiale, però l'ha detto Chiellini nel prepartita. Anzi, scusate, ai sorteggi di Europa League. Ah, mi sono piaciuti i sorteggi. Ti sono piaciuti i sorteggi di Europa League? Ti piacciono?
5: Sì. Lo so, siamo abituati un po' più in là, quindi ci dobbiamo collocare lì adesso.
4: Ah, vabbè, ma dai, ma non ti attista il Celta Vigo, la Real Sociedad, il Berceva,
5: no,
4: la
5: come
4: Zeta, il NEC, dai, l'Olimpia.
5: No, come l'Olimpia, competizione è bella, l'Omonia, perché comunque è combattiva.
4: È combattiva, è una coppa combattiva. Questo è il vostro saggio, questo è il vostro mentore Yves Daroche, avete quel che vi meritate, la coppa combattiva. Attenzione, intanto l'Atletico Madrid vorrebbe David, e allora Zirze fino all'ultimo, tipo gobbo di Notre Dame, rimane lì. Zirzeli che dice: allora mi fate sapere se all'1 settembre vado in qualche squadra, o sono con se. Gli hanno fatto pure giocare uno che non giocava da 2 anni, il Manchester, piuttosto che far giocare lui che dice: allora mi fate tornare da qualche parte. Che roba che è diventato sto mercato, ragazzi. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Sar e non solo, è già oltre Sar Tutto Sport, attenzione. Il senegalese è atteso oggi a Torino. Manovre della Juve anche in attacco. Trattativa ai dettagli col Tottenham. È fatta, è chiusa, è andato. L'ansia per Turam spinge a raddoppiare gli acquisti a centrocampo. Assalto anche a Højbjerg del Marsiglia. E tentativo per Bacolà. Però Sassuolo fa muro. Sai chi è Bacolà? Bacolà è quello che ha portato a Sassuolo il mercato scorso, c'era Carnevali, no? All'hotel del calciomercato, hanno aperto il porta, sono entrati, c'era lui che stava facendo firmare Barcolà, gli hanno detto: sta firmando Barcolà. Così, il grande fratello, o il grande, come direbbe McKennie, idolo della folla, dopo la foto con le due signorine al gol di Nico Gonzalez. Spalletti telefona a Waldemar, il big tedesco. Lucio ci parla al telefono, l'attaccante del Newcastle, una bestia di 2 metri. Non segna tantissimo, però una bestia di 2 metri, c'è davanti che vorrebbe lui. Intanto, curiosità su Jonathan David. C'è l'offerta dell'Atletico, prestito con diritto. Poi dice Ciolo: senti, facciamo una roba, metà ingaggio, pagatelo voi. Ci abbiamo scritto qua Giocondo. E poi ve lo regaliamo e non se ne parli più. Ma scusa, ma il motivo per cui la Juve fa uscire David è proprio perché si sbologna 6 milioni di stipendio per aprire le entrate, ha capito? E te lo vuoi mettere in ingaggio? Che bella idea. Zirze resta caldo, sempre nei dischi caldi. Cabale in uscita, allora idea Tagliafico, che non è un'idea nuova, ma già dalla scorsa settimana. Andiamo su Tutto Sport al campionato di ieri. Como, avviso al campionato. Prova di forza a Napoli, vittoria per 2-1, e ora una punta, dice Fabregas dall'alto delle sue vittorie. Ma fate l'han fatta, stai calmo, arriva Ken. Cialanoglu al primo colpo, poi che brividi, l'Inter spreca e soffre a Cagliari. Ah, soffre allora, il Cagliari ce l'ha avuto le palle a pareggiare. No, perché se no, par condicio, non è solo la Juve Frosinone, sì, fate i bravi. SOS Toro sulla prima pagina di Tutto Sport, SOS Toro. Ma come si fa? Arriva Belgali, attenzione, 7 milioni gli è costato sto scherzetto. Con ritardo arriva, e a cessioni fatte arriva. Cairo prova a colmare le evidenti lacune sottolineate dallo zero in classifica. Ma perché non abbiamo incontrato il Toro, no? Nelle prime 2 giornate? Che era l'ideale, un bel derby subito all'inizio, invece che metterlo l'anno scorso alla fine del calendario. Juve, abemus pape, perché sa, si chiama pape. O Pape, che dir si vuole. 2 milioni di prestito, 26 milioni di riscatto con l'obbligo di qualificazione in Champions. Però c'è un nodo, il nodo delle modalità, delle clausole d'acquisto, però pare che stamattina lo abbiano un po' superato. Spalletti ha perdonato che sì, ma ora si aspetta il nuovo mediano, perché Spalletti si è fatto sull'affare che sì. Hai visto? Non so se ce l'abbia nelle pillole, perché ha fatto il giro delle 7 chiese. In ogni posto dove è andato, me le sono ascoltate tutte come sempre, ha detto robe un po' diverse. Ma comunque, Spalletti ha detto che sì, si è scusato. Cioè, che sì, aveva dato la parola, no? Cosa ha detto Carnevali? Carnevali ha detto: no, il procuratore a volte fa i suoi interessi e non quelli del giocatore. Cioè Carnevale ha lanciato una freccettina della serie, che sì, ci ha dato la parola, le condizioni erano stabilite, era tutto fatto, ma il procuratore, quando l'Atalanta gli ha detto ti riempo di soldi, presente il film, riempimi di soldi, ha detto qui c'è un sacco di big money, e quindi ha fatto gli interessi suoi più che del calciatore. Ha fatto capire Carnevali. Spalletti ha rivelato un retroscena, ha detto è un professionista, si è scusato. Cioè che si è mandato un messaggio a Spalletti e ha detto guardi scusi mister della serie, questo qua è il mio procuratore, vuole fare un sacco di soldi, che devo fare? E quindi si è scusato che sì. Ma vedi che si può a volte. Stiamo ancora aspettando le scuse di Bastoni a Kalulu noi, però vabbè, qualcun altro le fa. Il senegalese Sara atteso oggi a Torino, se riscattato poi avrà già un bel quadriennale pronto, un bel 4 anni di contratto, se riscattato la prossima estate. Che cosa fa? Che cosa fa? Che giocatore è Sara? Che cosa fa? Che cosa fa? Interdizione, corsa, tiro, fa tutto. Tutto Sport l'ha scoperto nel 2019. C'era una rubrica, no? Così la grandi campioni crescono e c'era l'osservatore che aveva fatto la sua analisi del buon Sar, poi l'investitura di Conte, i tempi del Tottenham, le parole di Paratici e quel grazie che lui disse a Schellini. Sembra uno del mestiere da anni, un mix tra Pjanic e Vieira. Calma, state tutti calmi, però questo qui è uno. No, di personalità non è uno che c'ha il lancio di 40 metri, però se guardate un po' le immagini, perché le partite non potete ovviamente per ovvi motivi averle viste, a parte qualcuno che segue il campionato inglese e si guarda magari tutte le partite, però uno che di prima tac tac tac tac, cioè un po' quello che ha fatto Douglas Luiz, la partita di Douglas Luiz, cioè non è Pirlo, però palla tac tac tac tac tac tac, dette i tempi, può fare anche la mezzala, può fare il mediano, può fare un po' di tutto, sa, ha 23 anni, senegalese, grande mondiale fatto, perché no? E soprattutto il nome nuovo, dai. Juve, sorpresa Douglas Luiz, ecco la heat map, corre tanto e bene, guarda un po', macina chilometri più di tutti. Spalletti, ben impressionato dalla quantità di campo che copre, Spalletti ha detto nel post partita tra le altre cose, Yves, perché cosa aveva detto nelle amichevoli estive? Manca Frosinone, dice lui, sta addirittura a pallone, non è che dobbiamo scoprire il calciatore tecnicamente, però non copre tutto il campo. E ci ha detto, mi ha coperto tutte le... Anzi, fatto troppo, ha detto Spalletti. Andava pure sulla bandierina, ma lì ci abbiamo tutti gli esterni, abbiamo una valanga che va sulla bandierina. Deve stare più in mezzo del campo, dettare i tempi. Ieri intanto porte aperte al JTC. Protagonisti tifosi, un bel 400 tifosi, ma anche i giovani della Juve, perché chi ha giocato ovviamente con il Parma non ha fatto la partitella al JTC. Allora Pipito inganna Kelly, ai Kelly... In mostra Milik che dà un bell'assist a Rugani che segna e poi segna per conto suo. Milik, la terza rete del buon Alai Begovic, che non ha fatto una grandissima gara contro il Parma, diciamoci la verità, un 5,5 diciamo. E allora si è rifatto subito nell'amichevoletta in famiglia, partitella a campo stretto al JTC davanti a 400 tifosi. Chiudiamo tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. E allora è Çalhanoğlu, Magico Hagan, Kivus Banca Cagliari 1-0, domina, ma nel finale rischia. 6 punti insieme a Milan e Juve, vabbè serve anche il Como, la Lazio ed altri. Bissek salva su un tiro di Adopo, che cioè il salvataggio che ha fatto di Bissek, praticamente a portiere battuto, è ancora peggio come rischio della traversa del Frosinone con la Juve, no, per dire. Però dopo Frosinone e Juve, vi ricordate come abbiamo fatto la settimana in radio, Yves? Disastro. Tutto un disastro la Juve che aveva vinto a Frosinone dominando le statistiche. L'Inter vince 1-0 a Cagliari, rischiando di brutto, dominando le statistiche, ma rischiando. Spettacolo. Vedi i racconti a volte. La legge dei più forti, l'editoriale del Corriere dello Stadio. Ma non è una novità, i più forti vincono. Anche la Lazio in vetta. Sembra quasi che dia fastidio la Lazio di Gattuso. Frattesi colpisce ancora 1-0, Gol in trasferta, vittoria, gol in casa, vittoria. Hai capito il Frattesi. Napoli, troppi regali, dice il Corriere dello Sport Stadio. Perde al Maradona col Como e Gabriel Jesus se ne va al Barcellona. E allora Allegri paga gli errori di Oliveira, chissà, e dice in difesa bisogna fare maggiore attenzione. Se il mercato non aiuta, la scusante del Corriere Spostato, come se il mercato non aiuta? Ma perché Napoli ha bisogno dell'aiuto del mercato. Dai, ma dai, è la favorita in assi di partenza insieme all'Inter, ma di cosa stiamo a parlare? Su, c'ha bisogno degli aiuti del mercato, dai, dai. Annullato il 2-2 allo Botka, inviperiti! Beh, guardate sui social, Iv. Tifosi del Napoli intervistati fuori dallo stadio, l'arbitro, il VAR, russato, vergogna! Vabbè, ma è fuori gioco, l'annullato. Cioè, sai, ci fosse la spinta. È il 2-2 di Lobotka, è fuori gioco. È di un tallone! Sai quanti me ne hanno annullati a me con l'unghia? Ho capito, ma cos'è sta roba? È fuori gioco! Hutchinson in città, a Milano. Io non l'ho visto, veramente, però. Visite e firma. Milan, Fofana, va al Galatasaray di Leao. Ha fatto come la Juve, hai visto? È andato Vlahovic, poi è arrivato Miretti. Loro hanno mandato Leao e poi è arrivato Fofana. Ha fatto lo stesso. Preso De Ron alle 18.30 Lecce-Roma. L'Atalanta prende che sì e dice a De Ron, beh, a sto punto però non è che potete giocare tutti. E De Ron da chi va? Dal suo amico Gasperini. È nata la Roma dei capitani, grande personalità. Dice Gasperini euforico, contento, finalmente non lagna più, te credo. Torniamo al mercato della Juve. Tagliafico se parte Cabal. Ciolo su David. Juve, arriva Sar, ora Sorloth o Zirkzee. Sorloth non è ancora tramontato, però. Questo World Mud, ultimamente, nelle ultime ore. La Juve che manca, Sar più un altro colpo in mezzo. Perché già uno si voleva fare, con l'infortunio di Thuram, bisogna farne due. E un altro Nico Gonzalez, la heat map di Nico. Hai visto Nico? E Spalletti vota per lui. L'argentino riscrive il destino. Rinunciarci adesso è difficile. Grande impatto quando è entrato col Parma. Ha cambiato la gara da solo. 4 tiri, un gol, 12 passaggi, 33 minuti di gioco. Capito. Cambiaso stop dopo 11 minuti. Leggera distorsione. Altro KO per Ecator. Coscia a destra. Intanto Augello in Serie B fa volare il Palermo che vince 3-2 ad Arezzo, super Perin, 6,5 in pagella. Bravo Mattia, te lo meriti. Attenzione, chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio, caro il mio Yves Darroche. Mentre vi abbiamo già aggiornato, Sar è praticamente chiuso per la Juve, anche se dopo il caso che sì non lo dovremmo dire più, ma lo diciamo, Sar oggi a Torino. Andiamo ad aprire tuttojuve.com, la nostra grandissima ammiraglia che vi relaziona su tutto. Il primo piano di questo momento è la forza della Juve, è la difesa. Noi continuiamo il centrocampo, l'attacco di qua, di là, di su e di giù. Oh, ma la difesa, non prendiamo gol ragazzi, né in estate né in campionato. Finalmente c'è anche un portiere decisivo. La Juve concede pochissimo al Parma e conquista un altro clean sheet. Bremer guida la difesa mentre Vicario risponde con una parata decisiva. Lukumi può far di più, però buono il primo esordio, si è divorato un golletto, Però mi è sembrato, insomma, scoppia con Bremer. Bremer torna a comandare. Lukumi supera l'ammonizione perché lui giallo sarebbe beccato su due gialli alla Juve subito. Quello di Locatelli non esisteva. Gialli agli altri, un bel chi se ne frega. Vero Fornò. Celik e Kalulu garantiscono un po' di equilibrio. E visto che Kalulu ha fatto meno la parte offensiva, Vicario ha fatto la differenza. Oh, la linea di difesa, ok. E il Parma è stato un test vero, scrive Pavan su tuttoio.com, ha ragione, perché guardate questo Parma qua, è una bella squadretta. Abbiamo una base solida per crescere. La firma bianconera di oggi, nel blocco nero su bianco o bianco su nero, è Santarellone nostro, Juve, sonore di fuoco. 6 punti ma servono 3 rinforzi, caso che sì, grottesco secondo Santarelli, che ci è rimasto malissimo. Il virgolettato del giorno, a fare un po' il riassunto di quel che accade in casa nostra, e cioè bianconera, la Juve corre ai ripari. Servono due mediani, una punta e un terzino. Carnevali o Faia? Le componenti, Yves. Le componenti, partono le componenti. Hai già dato un occhietto a Calcio Finanza o sì o no?
5: No, già fatto.
4: C'è questa voce qua, che cos'è? Cosa c'è?
5: Sì, c'è un ni.
4: C'è un ni? Fammi vedere a me, decido io, fammi vedere. Allora, non solo Sidolf e Carambò, quel legame sanremese con la famiglia reale di Monaco, vabbè chi se ne frega, lo stadio business, quando lo stadio diventa un asset industriale, vabbè noi già ce l'abbiamo, non ci riguarda. ranking ATP, sì, nella Champions League, le sfide, non c'è niente, giochi del Mediterraneo, a te attizza sta roba dello stadio business a te? Ma no, dai, andiamo giù, Europa League 26-27, ufficiale il calendario, Milan Benfica al debutto, Juventus in casa, vai giù sull'Europa League, dai, save the date ragazzi, forza! E andiamo, andiamo col calendario, Juventus NEC, giovedì 17 settembre alle ore 21, l'esordio, il grande esordio, la musichetta dell'Europa League. Ma la recuperiamo la musichetta dell'Europa League? Ce l'hai la musichetta dell'Europa League? Perché quella della Champions la sappiamo a memoria noi, l'Europa League un po' meno. Organizzati, adesso in pausa, vai a recuperare.
5: Sì, sì, ci organizziamo ogni giovedì.
4: Perché giovedì dobbiamo avere la musica dell'Europa League, attenzione. Allora ragazzi, ragazze, siamo pronti, grande entusiasmo. Juventus NEC Nijmegen, squadra olandese, giovedì 17 settembre alle 21. Poi, prima in trasferta, Celta Vigo, o meglio Celta Vigo perché è spagnola, contro la Juventus, giovedì 15 ottobre alle ore 21. Poi, in casa, Juventus Rennes, la ex squadra di Rugani tra l'altro, giovedì 22 ottobre alle 18. E 45, giovedì alle 18:45 è un brutto orario, eh? Poi andiamo in Olanda a Z Alkmaar, questi sono tosti, contro Juventus giovedì 5 novembre alle ore 21. Poi in casa Juventus Omonia, e qua il buon De Michelis, che giochiamo in casa, se estraevano in trasferta si faceva 3000 km, invece no, giochiamo in casa, quando giochiamo con l'Omonia il 26 novembre alle 21. E poi Apoel Beersheva Juventus giovedì 10 dicembre alle 18:45, ma non si gioca in Israele, in campo neutro in Ungheria. E poi, altra trasferta, due consecutive, Ferencváros, questa volta in Ungheria ancora, ma con una squadra ungherese, contro Juventus, giovedì 21 gennaio alle 18:45, chiudiamo in casa con la partita più importante, perché Juventus-Real Sociedad, giovedì 28 gennaio alle ore 21. Ma caro il mio Yves, come si dice in questi casi? Sorteggio, vogliamo definirlo buono, se non ottimo, dai. Ci sono le due spagnole che rompono un po' le scatole, occhio alla Z, poi per il resto quanti punti vogliamo fare? 17 almeno, ci vogliamo qualificare senza drammi e senza sudare? Perché se no, dai, anche Chiellini ha detto che è un ottimo sorteggio, che dobbiamo arrivare in fondo, lo dobbiamo alla nazione, noi il Milan lo dobbiamo alla nazione per il ranking. Ma come si dice in questi casi, non è tanto la squadra che incontri, ma quando la incontri. In attesa di vedere il fantastico organizzatore di calendari della Serie A come metterà gli anticipi e i posticipi per la Juve in base alle partite di Europa League, noi possiamo già dirvi quale sarà la partita prima e quale quella dopo la gara di giovedì dell'Europa League.
5: Come l'anno scorso?
4: Questo. Ti ricordi? Questo fa tutta la differenza del mondo, perché l'anno scorso quando è che la Juve si è giocata la stagione? A febbraio, quando aveva quel derby d'Italia in trasferta con Bastoni Kalulu, giocato in 10, in mezzo ai due Galatasaray, giocati in 10. Tre gare giocate in 10, in mezzo il derby d'Italia giocato in 10, squadra a pezzi. Quindi è molto importante la gara prima e la gara dopo. Ma ve lo diciamo adesso? No, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stampa.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
7: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
8: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
6: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis, ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronika Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta, prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo, ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Rassegna stampa.
4: Buona vittoria con Novara, pareggio 3-3 a Carpi della Juventus. Di Brambilla beffata al 91esimo, era sotto 2 gol, aveva recuperato, vinceva al 91esimo, la grande beffa. Il gol di Obawodwo non basta, Brambilla dice c'è amarezza per il risultato, meritavamo di vincere e c'ha ragione. C'ha veramente ragione, attenzione. Mentre la chat di RBN Radio Bianconera non è calda, è bollente. È bollente. Intanto vado a recuperare su Tutto Sport l'osservatore del tempo. Che cos'è che diceva? La mia scheda tecnica per Pape Sarr. In Senegal sboccia Sarr, eleganza e inserimenti. Sembra Vieira da giovane. Abbina tecnica e senso tattico e ha un bel tiro, anche da fermo. Io ho fatto anche io stanotte l'ho fatto, sono andato su YouTube, ho digitato SAR, l'ho fatto, ho voluto vedere tutte le belle cose di SAR, l'ho fatto. In effetti, quante partite hai visto di SAR in vita tua, Ito?
5: Zero.
4: Io una. Dico, io sono onesto, ne ho vista una. Ho vista una dove però mi aveva ben impressionato, dico la verità, però una. Era andato benissimo, poi l'anno scorso al Tottenham, però chi è che ha fatto bene l'anno scorso al Tottenham? Non benissimo, però la sua partita l'ha giocata, 26-7, solo da titolare, però insomma sappiamo l'annata del Tottenham ieri, l'anno scorso come è stata, che ha coinvolto un po' tutti i giocatori. Quindi, vediamo. Ma d'altronde, ragazzi, in questo momento del mercato possiamo fare queste cose qua, Prestiti e cogliere l'occasione di giocare, come da noi. L'Atletico Madrid cosa fa? Adesso vuole un centravanti, dove va? Bussa la Juve e dice, oh David, prestito, oh mi paghi anche metà in gara. E si fa ste robe qua. A sto punto si fa ste robe qua. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Pasquale da Palermo dice, col Parma vittoria senza gioco. Ma come senza gioco? 60% possesso palla. 20 conclusioni, sei nello specchio, due pali. Come? Arrivata solo grazie al cuore dei ragazzi. Spalletti, dove sei? Mai una sovrapposizione sulle fasce di Celik e Kalulu. Scelta inspiegabile di far giocare David al posto di McKenny. Ma era fortunato McKenny. Yves. Ma McKenny era infortunato.
5: Ma non so che formazione ha visto lui,
4: Palumani statico al centro dell'attacco, quando potrebbe a volte allargarsi favorendo l'accentramento degli esterni. Ma non è vero, c'era David che si scambiava con lui, giocava con due punte. Invece solo palla con Sessa, vediamo cosa succede con i suoi cross. Ma non è vero, la davano anche dall'altra parte a Bogà. Troppo poco, sveglia Spalletti. Pasquale da Palermo. Pasquale. Oh, c'è niente da fare, ragazzi. Due vittorie, disfattismo totale.
10: Il lunedì di carnevale, dice Greg.
4: No, Greg. Abbiamo già avuto il lunedì di Comolli, per favore. Stiamo calmi. Ma poi scusa, Stiamo calmi. Perché... 1 settembre è martedì, quindi stiamo calmi. Oggi è lunedì, ma non si chiude il mercato. È 1 settembre, ormai stiamo tutti molto calmi. Buongiorno a tutti, anche a Stefano da Cecina che scrive. Ma questa Gazzetta sono veramente una roba, ma ragazzi, ma dove è finito il professionismo dei giornalisti un tempo? Dai, se penso che sono sempre in prima fila per tutte le schifezze che sono state fatte, non li userei neanche, guarda. Ma abbiamo bisogno di un esercito di persone che difenda la Juve, allora andiamo. Chiuso Sar, Vincenzo, sì, l'ho già detto tre volte. Io vi ringrazio, ragazzi, che mi volete dare delle... Però l'abbiamo già detto subito, l'abbiamo detto alle 9, appena è stata la missione. Ragazzi, Sar è fatto, atteso Torino. Il vero acquisto è Douglas Luiz, dice Piero da Palermo. Oh, a me è piaciuto. Guardate che sto Douglas Luiz, a me piace. Io, se Douglas Luiz diventa il nostro regista, ma sono strafelice, perché due stati fa ero il primo a dirvi, ragazzi, ma non è possibile che sia sto giocatore qua. Perché l'Aston Villa ha fatto il fenomeno. Non è possibile che sia sto giocatore qua che abbiamo visto noi. E quindi io sono strafelice. Alessandro D'Oste dice, per me, se va via David e il tedesco del Tottenham

0: lo aspettiamo tutti, anche Colomuani, ragazzi, con Mainz non è che è entrato, ha fatto chissà che cosa, però ha fatto un gol alla con Mainz, cioè uno di quei gol per cui noi l'abbiamo comprato dall'Atalanta 2 anni fa. Oh, se anche con Mainz dà segni di risveglio, vedi che ci sono delle cose positive. No, tutto disastro. Sono già 3. Con Mainz, Nico, Douglas, 4. C'è anche Vicario, sono già 4. 4 belle cose positive, dai. Dai ragazzi che ce la possiamo fare, su. I procuratori sono la rovina del calcio, dice Stefano da Firenze. Marco da Sestri Levante. Io Waltemat ogni tanto lo seguo. Mi sbaglierò, ma secondo me non è affatto all'altezza di una Juve decente e segna poco. Cosa che non ci fa svoltare. L'avevo notata anch'io sta cosa però. Buongiorno Maurizio da Messina. Ma quello su Locatelli era rigore oppure no? Beh, le moviole sono fantastiche. Dopo che hanno detto che non era rigore quello di Alej Begovic, adesso c'è il caso VAR, c'è la foto di le moviole televisive di ieri sono state fantastiche. Eh no, questo è rigore, ma come non è rigore? Addirittura Spalletti alla Rai ha dovuto rispondere a malo modo a Domenica Sportiva e dirgli oh, non è rigore, è Keita che allarga il piede e va a far fallo su Alej Begovic, non è rigore. E ha dovuto rispondere male Spalletti. Spalletti lo vedo bello carico in queste prime 2 giornate sui fatti arbitrali, eh? Finalmente ha capito come funziona e chi è che subisce in questo calcio. Bravo Spalletto. A un certo punto gli ha urlato, ve lo dice Orsato perché non è rigore. Fatelo spiegare da Orsato. Grande Spallettone. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio. Pepo da Sassuolo. A questo nuovo acquisto, Sar. Dici un po' le caratteristiche perché non lo conosco proprio. Che tipo di giocatore è? Fino alla fine.
0: Fino alla fine anche a te, è un mediano di interdizione che sa anche fare quello che imposta il gioco e che ha un buon tiro dalla distanza. Può fare il play, può fare la mezzala, può fare il mediano. Può fare un po' tutto, Sar. 23 anni, senegalese. Ottima Coppa d'Africa per lui. Ha vinto l'Europa League col Tottenham, tra l'altro. Lui c'era protagonista in quella Europa League che hanno vinto. Massimiliano da Roma dice per ora dopo 2 giornate 6 punti e soprattutto una solidità difensiva con 0 gol, l'unica cosa è che devono trovare più coraggio con i tiri da fuori. Quando si gioca con squadre chiuse solo così si può provare a sbloccare il risultato, proprio come ha fatto Nico, solo lui e con 6 soci provano. Massimiliano, Massimiliano, è talmente vero quello che hai detto tu che non so se ti ricordi, c'è stata un'azione dove Locatelli ha avuto 2 volte, non una, 2, la possibilità di tirare e non ha tirato, e io ho urlato in telecamera: ma tira, tira, sbagli, ma chi se ne frega, tira. Ragazzi, quando siete al limite dell'area c'è la palla e vediamo, tira, sbagli, pazienza, tira, come ha fatto con Mainz alla fine, appena arrivata ha tirato subito, tac, colpo da biliardo, gol, usciva, sbagliava, va bene, ma ha tirato, in questo caso ha fatto gol. Mimmo scrive, mio caro Claudio, le cose stanno cambiando. La Juve non è più un caso da nominare. Che è successo? Ieri sera al club di Carrara and Company, il signorino Caresta apre così. Inter e Lazio si confermano a punteggio pieno in classifica. Lo stesso stamani a Radio 24, dove l'apertura del radiogiornale misura solo i punti di Lazio e Inter a punteggio pieno. E la Juve? Ma meglio così, non siamo più mediatici. Si aggrapperanno ad altri. Forse. Fabio da Basilea, perdonami ma ho iniziato dal buongiorno ma vedo già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 righe sono troppe. Fabio, fai sintesi, siete troppi, siete tanti. Buongiorno anche a Vincenzo, leggere notizie solo per riempire le pagine, ci fidiamo solo di lei, grazie. Mancano 2 giorni, cosa ci può dire di Sara, un'eventuale punta? Grazie. No, no, Sara è un centrocampista, Vincenzo. Sara in arrivo a Torino, il nostro prossimo mediano è un centrocampista. Agnel giustamente a questo punto, dopo che si dice, quando vedo l'annuncio ufficiale ci credo, di altri giocatori, tante chiacchiere per nulla. Daniel, non ti posso dare torto, hai ragione. Giocatore è quando su contratto firma. Relda piangi pane, ci scrivo, ho trovato il ruolo ideale per Cambiaso. Esterno alto, però molto esterno, e molto alto in tribuna. No, dai, credo. Buono Cambiaso. Cesare da Milano dice, ma alla fine Livoriano non è venuto, e vabbè. Che se ne frega! E con questa battuta.

0: Ora sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Giuliani, io dico la mia, tu devi rifare una squadra, vai a spendere 30 milioni per uno che potrà essere forte più là, ma adesso non è nessuno, io mi dispiace, se quei soldi buttati, che ha fatto questo, che cosa ha vinto? Che ha fatto?
0: Chi?
1: Non lo so, ha battuto l'Italia, eh? E l'Italia la batteva pure la squadra mia.
0: Ah, l'Aibegovic, dice lui. Ma l'Aibegovic, per una mezza partita che ha fatto, già distrutto, già disintegrato, l'abbiamo già... Via, secco anche l'Aibegovic, Yves, basta, l'Aibegovic, via, già finito. Una partita giocata, via, basta, finito. Soldi buttati. Oh, saranno tutti pazzi nel mondo del calcio, lo volevano tutti, lo voleva anche il Chelsea, saranno tutti matti. Cosa vi devo dire, ragazzi? Non so più cosa rispondere. Maurizio da Messina dice, se non ricordo male, io qualche giorno fa avevo mandato un messaggio che dicevo perché dobbiamo aspettare a comprare, a prendere i giocatori prima che ce li rubino gli altri. Infatti è successo. Comunque amo io lo stesso fino alla fine. Vocale da casa.
2: Ciao Claudio, sono Giuseppe da Milano. Mio, Giuseppe, non intervengo mai. Ma sono intervenuto... perché volevo dire adesso a tutti quelli che erano i detrattori di Vicario, se ancora la pensano che sia un portiere scarso. Ti abbraccio e sempre forza Juve, ciao.
0: Un abbraccio anche a te, guarda che assist che mi dai. E allora sai cosa facciamo, caro il mio Yves, ma Vicario ha parlato e mi è piaciuto anche in conferenza e nelle interviste. Allora sentiamo la pillola numero uno di Vicario e la sua emozione all'esordio con la Juve allo stadio.
3: Beh, tramutarla in parole sinceramente mi viene complicato, onestamente, cioè sono cose forti che dentro, vibrazioni che è difficile un po' raccontare. È quello per cui ho lavorato una vita, ho sognato una vita. Probabilmente sono stato concepito con questo sogno qui e l'ho realizzato. Quindi per stasera sono contento, però il percorso è appena cominciato e bisogna prendere atto un po' di quelle che saranno le sfide future, però bisogna farlo con coraggio e oggi è stata una grande serata sicuramente. Però ce ne sono da fare tante altre e bisogna cercare di lavorare nella direzione corretta, con entusiasmo, con voglia, con testa, e cercare di guadagnarsi altre notti così, personali e di squadra, ma soprattutto di squadra, perché penso che la Juventus stasera abbia fatto un'ottima partita, difficile, sporca, e sia stata molto paziente e abbia portato a casa un grande risultato alla fine.
0: Attenzione alla pillola numero due, che quella un po' si è disimpegnato bene anche qua, cioè... su chi hanno preso anche alla Juve per metterlo in concorrenza, e cioè Grabara. Pillola 2 di Vicario, Iva.
3: Ma il mister comunque lo conoscevo, ho fatto un'esperienza 2 anni con la nazionale, quindi il metodo e le richieste verosimilmente ero già dentro, insomma non è stato un adattamento difficile, poi bisogna sempre ovviamente stare lì attenti e avere la voglia di migliorarsi e di fare quell'1% giorno dopo giorno, quindi arrivo da un precampionato differente rispetto a quello che ho fatto gli ultimi anni, comunque il mercato è andato più lungo di quello che magari mi sarei aspettato e niente, quindi sono arrivato un po' di fretta e furia, però con grande entusiasmo, grande voglia e ho cercato subito di calarmi dentro, insomma, con tutte le difficoltà magari di non aver fatto appunto un precampionato canonico, diciamo. Però c'ho grande entusiasmo, grande carica, questo sin dal momento che ho dovuto prendere l'aereo per entrare a Torino, insomma. E con Kamil, alla grande, sinceramente un ragazzo giusto, un portiere molto molto forte, molto valido, niente, ci si aiuta, ci si spinge, c'è competizione nel calcio ed è giusto che sia così, rappresentiamo la Juventus e ci deve essere livello alto, assolutamente.
0: Quindi sono usciti Di Gregorio e Perin, sono entrati Vicario e Grabara. A voi l'ardua sentenza. Chiudiamo con la pillola numero 3. Cosa chiede Spalletti al portiere Vicario?
3: Nulla di particolare, di fare le cose semplici, di fare quello che so fare, di calarmi appunto nell'idea di calcio sua, della Juventus, di quello che si vuole fare assieme. Niente di particolare, di essere me stesso.
0: E niente Spalletti, cosa gli chiede? Quando arriva un pallone di parare come ha fatto contro il Parma, beh lì quella parata bassa è stata bellissima, mi ha ricordato qualcuno in quella parata bassa, ma non voglio dire chi perché se no viene giù tutto. Attenzione, Massimo da Zurigo sulla nostra chat, che è l'unica che conta, dice almeno un regalo, e cioè quello della vittoria l'ho ricevuto, hai visto Massimo? Massimo, per il tuo compleanno almeno la vittoria, poi sei andato allo stadio. Riguardo che sì, non mi strappo i capelli per il fatto che non sia venuto da noi, però voglio dirti che sentendo la gente intorno a me in curva dicono che è la stessa squadra dell'anno scorso, stesso gioco, stesso possesso di pallasteriche. Io sono contento delle due vittorie, ma anch'io preoccupato per la stagione, ci vogliono rinforzi. Ma infatti Cannavale sta operando per fargliele avere a Spalletti. Due mediani, Sar sta arrivando, un attaccante che riempie l'area di rigore, perché è vero quello che dite, Non è che io sono cieco, l'ho rivista già due volte la partita. Perché possesso palla lento? Perché non abbiamo gente veloce a centrocampo. E allora Douglas Luiz può far correre il pallone, ma se ha un Sar da servire nello spazio, se gli altri sono lentucchi anche loro, un po' più difficile. I cross che arrivano dentro l'area di rigore, se non hai il classico centravanti d'area di rigore che vuole Spalletti, che forse adesso gli prendono, diventa più complicato con le squadre chiuse. Ma detto questo, con tutto quello che stiamo analizzando, abbiamo vinto in trasferta, abbiamo vinto in casa, siamo a 6 punti dopo due giornate e c'è Juve-Milan domenica. Guardate che in televisione sono già lì tutti quelli del Milan che pensano di venire a Torino a farci fessi. Noi invece li dobbiamo asfaltare domenica, gli dobbiamo dare una bella lezione, stare a 9 punti dopo tre giornate in testa alla classifica, magari con i rinforzi chiesti da Spalletti che arrivano in questi due giorni, e dopo, con molta calma, senza fare voli pindarici, senza esagerare, iniziamo a fare il nostro campionato. Con in mezzo al giovedì questa Europa League. E tra poco vi svelo dove va ad incastrare le sue partite. Attenzione. Andrea da Livorno dice: ma certo, i tifosi disfattisti dovrebbero cambiare squadra, ma basta. Ma sono degli insoddisfatti cronici, non ci servono. Franci scrive: rigore? Chiedete a Marotta, Viedi, Quadrado, Perisic, Juventus, Inter. Bravo Francesco. Vocale da casa.
4: Ciao Claudio, buon inizio settimana. Non è arrivato il presidente, ma lì sono i procuratori che ormai sono la rovina del calcio. Comunque è arrivato questo qua che nessuno lo pensavo che arrivasse, perciò io sono contento, vediamo cosa succede, però sono contento di vedere un giocatore uno che nessuno avrebbe mai pensato, è arrivato, buona cosa. Adesso però mi aspetterei un centravanti, è vero, un centravanti di stazza, come non so sul tedesco, e io non lo conosco ovviamente, però è di quel tipo lì, perché per noi secondo me è importante, anche visto la partita l'altra sera, cioè, mancava proprio in area un riferimento, un bestione che la metta dentro. Speriamo che arrivi quello e poi vediamo il resto, fino alla fine, ciao.
0: Pinocchi, anche a te, ciao. Allora la Juventus in mattinata ha contattato nuovamente il Manchester United per Zirze. L'Atletico sta cercando di vedere se trova la quadra con David della Juve, e questo sarebbe veramente un bel colpo in uscita. Su tuttojuve.com vi ricordo c'è il live mercato, quindi tutte le notizie, le nostre, quelle degli altri, insomma tutto il mondo mercataro è riassunto. Ce l'avete a disposizione, scaricate l'applicazione sui vostri device e guardate e godetene tutti di questo calcio mercato. E domani finalmente Yves finisce, e domani tutti insieme come in vacanze di Natale, unendoci tutti, alzando le mani al cielo, potremmo urlare alle ore 20 e anche questo mercato ce lo siamo levati dall'albero di Natale. Sentiamo un vocale da casa.
5: Scusami Claudio, ma che sì, è del procuratore o è libero? Perché era libero, poteva andare dove voleva. Se lui diceva io voglio andare alla Juventus, ci va, va alla Juventus. Procuratore può dire quello che vuole. O meno che adesso i calciatori sono di proprietà dei procuratori. Questa qua è una bella emerita bufala per farci stare contenti noi. Che sì, può scusarsi, ma è una presa per il culo. Ci ha voluto andare.
0: Parole, come cantava Mina, ragazzi, le parole. Juve.com, live mercato, calcio mercato Juventus H24, Sar arriva, David può partire, sondaggio per Sulk, offerta per Zirkzee, ecco quanto vuole la Juve per Zegrova, che potrebbe andare in Arabia Zegrova, attenzione. L'Atletico vuole David e Zirkzee fino all'ultimo, World Map piano B. Alla fine c'è Sar, non c'è che sì, c'è Sar. Non vedo gente che si strappa i capelli. Cioè, tu, tra che sì e Sar, sei contento che c'è Sar o è tipo la favola Yves della volpe e l'uva? Cioè, beh, non abbiamo preso che sì e quindi Sar è meglio.
6: No, Sar.
0: Ma perché? Così?
6: No. Cioè, ti dico la mia, già come la pensavo all'epoca, che sì, è sempre stato un po' un casinista nelle trattative, anche quando era a Milan, che poi doveva andare a Barcellona, ha creato casino anche lì. Beh, quindi non ero proprio fiducioso al 100%.
0: Quindi dice il posto suo è l'Atalanta, da dove ha cominciato va a finire. L'Itia ha sondato Zegrova, che è disponibile al trasferimento. Ancora non hanno fatto un'offerta ufficiale, ma la Juve punta a incassare 15 milioni. Vabbè. Se esce Zegrova e siamo dei soldi. Se esce David e ci sbologniamo dello stipendio top, possiamo fare sì allora due mediani in attaccante. Tutti rigorosamente in prestito, mancherebbe altro. Però tanto ci mettiamo a posto, numericamente e anche dal punto di vista della qualità, qualitativamente. Sentiamo un vocale da casa di qualità, mi raccomando.
7: Allora, Sar pare che sia fatta perché il Tottenham ha accettato la proposta della Juve. Cioè, accettato nel senso che ha dovuto inserire anche l'Europa League, perché solo la Champions League non gli andava bene. Però è fatta, quindi l'uomo in più lo abbiamo. E adesso pare che abbia formalizzato l'offerta allo United per Zirkzee. Non so se è l'attaccante giusto, però se torna allo Zirkzee del Bologna, sicuramente rispetto a David abbiamo fatto un upgrade. Ora, se David dovesse andare all'Atletico Madrid, questo si mette a segnare, visto che Open Dage ha fatto 2 gol, non è che lo rimpiango, per l'amor di Dio, però se dovesse segnare anche David... due domande me le farai. Allora forse siamo noi che abbiamo un modo di giocare che non aiuta i giocatori, perché a sto punto delle domande me le devo fare. Quindi vabbè, speriamo bene, sicuramente tutti a sminire quello che facciamo noi, perché quello che fanno le altre squadre è tutto bellissimo e quello che facciamo noi è tutto sbagliato, come sempre, no? Basta sentire Sabatini ieri sera, per cui va bene, buona serata.
0: Buona serata, anche se è una mattinata, e con queste domande che si pone Maria Grazia da Genova, piccolo stop per noi e tra poco si andrà.
8: Rassegna stampa.
9: Radio Bianco Nera.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Non ci sono compleanni, oggi da segnalare la Juventus ci fa gli auguri di buona giornata, buona settimana sui suoi social, ricambiamo da persone quali siamo, personcine di un certo tipo, mentre Nico Gonzalez ha smentito di aver chiesto di andare all'Atletico Madrid. Ve lo dico io, ha smentito. vuole stare qua, è contento di stare qua, e l'ha dimostrato quando è entrato in campo. Oh, questi sono i giocatori che abbiamo bisogno adesso. C'è uno che entra e dice: uè, io sono sta roba qua. Poi però, Nico, lo devi fare sempre, non come 2 anni fa. Lo stesso vale per Douglas Lewis, a maggior ragione per Comeines. No, Spalletti, vedo che inizia a stimarli tutti e tre. Che cosa dirà Spalletti di questi giocatori a loro direttamente? Beh, per esempio di Nico Gonzalez ce l'ha svelato, ha detto che è andato da Nico e gli ha detto: gioca, non c'è problema, gioca come sai fare tu. Sentiamo le pillole di Spallettone allora, la pillola numero uno, Spalletti, che almeno lui ci tira fuori gli aspetti positivi.
11: Tutti, tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, qualche volta che abbiamo sbagliato delle pressioni e loro ci sono entrati, ci hanno costretto a delle ricomposizioni forsennate, ma succede in una partita di calcio, perché sono una squadra organizzata e ce l'hanno fatto vedere. Poi abbiamo fatto questa pressione che non si è finalizzata perché non abbiamo approfondito quei movimenti, ma li abbiamo fatto fino a un certo punto senza andarsi a ritagliare poi o a strappare poi quello spazio e quella qualità di giocata che ci vuole quando le squadre si chiudono così. Non ci siamo nervositi, abbiamo continuato a far girare palla da destra a sinistra e probabilmente Nico ci ha messo del suo, ma nel secondo tempo avremmo avuto la possibilità piano piano di avere poi un po' più di spazio a disposizione anche lì al limite dell'area, perché un po' li avevamo fatti affaticare nel chiudere a destra e chiudere a sinistra. Poi però Nico ci ha dato una mano, perché è entrato sbattendo sugli avversari, sbattendo sul pallone, sbattendo sulla partita, perché ha fatto questo. Però lui è fatto così, ha un carattere forte, ha un carattere determinato, per cui a noi ci verrà sicuramente comodo.
0: Intanto Ecatore è arrivato al J-Medical, esami per lui alla gamba destra. Io mi sono già confrontato anche ieri con Boccamillo De Michelis. C'è grande ottimismo per Ecatore, non c'è grande ottimismo per niente per Turam, vabbè, di già sapevamo. C'è attesa per l'esito degli esami anche per Ecator, che come in minimo resta in dubbio per il Milan, così come ovviamente Turam e soprattutto ancora più ovviamente il buon Ildiz su Cambiaso, monitorato giorno per giorno.
12: Sbam! E tutto buon... a posto.
0: Che è successo?
6: Perché l'hai messo Spalletto? Parla di Nico che sbatte qua, sbatte contro i giocatori, sbam, è tutto a posto.
0: Ho capito, ma me la devi mettere quando finisce la pillola. Io adesso ho fatto tutto l'elenco degli infortunati, mi metti sbam, è tutto a posto. Cioè, ho appena detto, questo non c'è, questo c'è, sbam, è tutto a posto. Ma intervento fuori luogo. Cartellino giallo,
6: No. No, perché a tutti fuori, però c'è Nico, sbam, tutto a posto.
0: Ma guardiamo il VAR.
6: No, non guardare il VAR,
0: Lui lo dice prima, tu lo annunci dopo. VAR conferma, cartellino giallo, perché quest'anno si può andare anche sul giallo per Yves Darroch. Attenzione. Rocco Lupo domanda: ma l'Atletico crede che siano degli idioti? Per quanto riguarda Douglas e Nico, sono molto contento. Douglas sono due partite che corre più di tutti. Nico entra da leader, che senza Idris ci serve come il pane. Si può caricare davvero l'attacco sulle spalle. Colo lotta come un leone. Ho un sogno che si riprenda anche con Miners. Signore Dio del pallone, se esisti da qualche parte, facci riprendere anche con Miners, ti prego. La Juve ha fatto la proposta allo United, si aspetta l'uscita da David, Mary, lo so, l'abbiamo già detto, gioia, grazie. Stefano da Torino, sono riuscito a leggere anche i tifosi della Juve che dicono che sto Sar fa schifo, sotto i post. Sappiamo solo... vabbè, ma ormai Oramai è delirius tremens. Enzo da Milano dice: felice per Douglas, a mio parere mettere un giocatore come Thuram o Sara al posto di Locatelli dovrebbe migliorare il centrocampo, perché acquisteremo velocità. Che ne pensi? Ma io penso che Spalletti comunque con Locatelli giocherà. Io credo che andremo verso un centrocampo a tre con Douglas, Locatelli e Sara, credo, Poi dopo di noi, ragazzi, oggi c'è una grande novità. Dopo la rassegna stampa da oggi parte 2 ore di Club degli Inviati con il grande ritorno di Camillo De Michelis. Pensavate di averlo fatto fuori dai vostri giochi di potere sporchi e infingardi, nascosti. E invece no. Camillo torna e cosa farà? Doppia, si mette in coppia con Giulia Borletto e mi fanno 2 ore del Club degli Inviati dopo la rassegna stramba, che gli dà un traino clamoroso, tra l'altro. Attenzione, gli cediamo tutti i nostri ascoltatori, Yves, anche il tecnico, anche il capotecnico, anche Yves gli diamo al Club degli Inviati. Ci stai, Yves? O vai via?
6: No, io solo con la stramba sto.
0: Ah, solo con la stramba stai tu? C'è il contratto esclusivo?
6: No, è un contratto mio, allora, senza procuratore però.
0: Ma i bonus te li ho già pagati, i bonus?
6: I bonus no, per quello adesso metterò il procuratore così avrei i bonus anche.
0: Enzo da Milano scrive Douglas. Ah no, Enzo, scusa, l'abbiamo già detto. Alessandro da Roma. Piano piano ricostruiamo una squadra nonostante gli infortuni e porta Iella, tiè, fino alla fine degli altri. Francesco da Ischia è sconvolto dalla marcatura davvero bomber di McKennie. chi non vorrebbe rinascere Weston McKennie, ragazzi? Diciamoci la verità e diciamola. Sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao Nicola San Maurizio. Ma guarda, che sì, non sia venuto, sono contento. Sono contento che la società non si è fatta prendere a strozzo dai procuratori. E adesso aspetto la fine del mercato. Se dovessero prendere il centrocampista e un attaccante, almeno la dirigenza è tornata a quella di una volta e dobbiamo essere contenti. Al ragazzino diamogli il tempo, cioè ha fatto mezza partita, diamogli un attimo il tempo, che era anche emozionato quando è entrato, un attimo, con tranquillità, con tranquillità, non demoliamo subito giocatori dopo due partite, mentre altri esaltano giocatori e fanno 10 partite, 12 partite, fanno 2 gol, per un gol che fanno lo esaltano. Con tranquillità, cerchiamo di essere positivi, perché sennò ogni volta demoliamo sempre tutti, o in un modo o in un altro. Cerchiamo di essere positivi, abbiamo fatto 6 punti, andiamo avanti così, cerchiamo di essere più incisivi in fase di attacco e aspettiamo la fine del calciomercato. Alla fine del calciomercato daremo un voto a Carnevali e Massara e Ottolini. Ciao, buona giornata.
0: Bravo, ciao, buona giornata. Ci voleva tanto a fare un vocale così, ragazzi, ragazze, dai, su, dai che ce la possiamo fare. Yves, un po' di ottimismo, ne abbiamo bisogno in questo mondo maledetto, o no?
6: Sempre.
0: Lecce Roma alle 18:30, Atalanta Bologna alle 20:45, chiudono la seconda giornata di Serie A. Quindi, in questo momento, in classifica, attenzione. Chi è al primo posto? Noi, le due milanesi e la Lazio. Chi ci può raggiungere al primo posto? Ci può raggiungere l'Atalanta e la Roma, se vincono. E basta. Se vincono tutte e due, quindi sarebbero 2, 3, 4, 2, 4, sarebbero 6 squadre al primo posto. Attenzione alla prossima! Attenzione alla prossima giornata, cari ragazzi e care ragazze. Perché la prossima giornata di Serie A, sabato, cosa prevede? Prevede Inter-Napoli e Roma-Atalanta e domenica Juventus-Milan. Attenzione, attenzione, che giornatone domenica, che settimana questa del mercato, che giornatone domenica, fate il pieno! Perché poi arriverà d'autunno una lunga sosta nazionale e noi per 3 settimane e un mese non avremo più partite. Chissà cosa farà Spalletti in quella sosta. Sentiamo la pillola numero 2 di Spallettone su Nico Gonzalez.
11: Guarda, io l'ho sempre pensata allo stesso modo. Da parte mia non c'è nessuna incertezza. il ragazzo inizialmente probabilmente aveva delle squadre, però poi io l'unico colloquio che ho avuto con lui gli ho detto: guarda che noi non ti possiamo dare a quello che è, noi crediamo che tu abbia un valore, e se tu poi hai la disponibilità per sentire campane diverse, quel valore non lo dobbiamo riportare a casa, perché non ti verrà concesso niente di differente, o si piglia quei soldi che lui vale, o se no il calciatore resta, perché non c'è alternativa. Per cui, però poi lui da quando è arrivato si è presentato il giorno che si doveva presentare, è venuto, si è allenato da solo perché noi avevamo quei 2 o 3 giorni di ritorno dalla tournée. Per la partita precedente gli ho chiesto, ma siccome si era allenato poco, anche oggi l'ho fatto entrare dopo perché si è allenato da dopo che siamo tornati dalla tournée, te la sentiresti? Io sono a posto, a quel ghignolì, insomma, ecco, per cui noi siamo felici, al di là del gol o non gol, di avere un calciatore del suo livello a disposizione.
14: Il ghigno di Nico Gonzalez, che problema c'è? C'è il ghigno, ragazzi, però ho visto, ma è così che si fa, è così che si fa. Nico, tu vuoi stare all'Atletico Madrid e ci devono dare 38 milioni, non ce li danno, e resti qua, fai il professionista serio, entri, giochi, segni e ti diverti con la Juve. Perfetto, finalmente. Max scrive sulla chat di RBN Radio Bianconera: perché alla Juve conviene più prendere Sar a 30 milioni che sia zero nonostante le commissioni? Grazie. Allora, Sar la Juve non lo prende a 30 milioni, lo prende a 2 milioni di prestito, se no non la potrebbe fare l'operazione a 30 milioni. 2 milioni di prestito, ha uno stipendio inferiore a quello di Kessié. Poi c'è un riscatto se la Juve si qualifica alle coppe e il giocatore raggiunge il 50% delle presenze, tanto per iniziare, ma in questo momento va a 2, più se lo riscatta. Il giocatore ha 23 anni, non ne ha 29 come Kessié. Il giocatore viene dalla Premier League, non viene da 3 anni di Arabia, ci sono una serie di differenze. Il giocatore non ha la pretesa di avere una commissione perché non è a zero, quindi non devi dare 10 milioni di commissione più il bonus alla firma al giocatore. Vedi perché conviene prendere Sarri rispetto a Kessié? Iro da Palermo scrive: FIFA e UEFA dovrebbero intervenire se ci sono giocatori che vanno a scadenza apposta per guadagnare bonus alla firma ai giocatori e al procuratore, e la società perdono capitale. Questa è pirateria, dice Iro da Palermo. So però. Ma Sar viene da un infortunio, eccolo, era un'attesa, dico, ma nessuno parla di infortunio, sapete qualcosa? Sì, ha avuto un piccolo infortunio da cui è uscito, tant'è che De Zerbi in conferenza stampa ha detto che era convocabile, ma gli aveva fatto sapere che voleva andare via e quindi non l'ha convocato. Il centrocampo di Giuntoli, scrive Daniel, distrutto psicologicamente da Motta? Daniel, non è una brutta osservazione, perché ragazzi è presto, è una partita, però mettiamo che, facciamo l'ipotesi, c'è l'ipotesi che quest'anno Kop Meiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez facciano una grande stagione alla Juve. Possiamo fare l'ipotesi? Le ipotesi si possono fare. Alla fine dell'annata cosa dobbiamo dire? Perché noi siamo onesti, a Cesare quel che dice. Allora, Giuntoli ha fatto dei disastri economicamente parlando, che le ha fatte, però tecnicamente, cioè, se questi 3 giocatori fanno una grande annata, vuol dire che è stato l'allenatore quell'anno là a non far rendere nessuno di 3, o no? Marco da Crema scrive: ho visto Alisson, 2 gol subiti, il Dibu 3 gol subiti, Vicario 0 gol subiti. Forse dovremmo iniziare a credere di più nella nostra dirigenza piuttosto di prendere per oro colato gli articoli dei giornali. Ho visto Spalletti su Rai 2, secondo me è diventato un assiduo ascoltatore della rassegna stampa. Hai visto come ha risposto sugli arbitri della Lega Sportiva? Grazie! Guarda, glielo scrivo subito. Guarda, hai fatto bene. Mi date sempre degli anni. Glielo scrivo subito. Glielo scrivo proprio. Glielo scrivo. Perché se lo merita. È stato bravo. Mister, grandissima risposta alla domenica sportiva
0: sul rigore chiesto dal Parma, dal Parma, che non è mai rigore, che non è mai rigore. Va bene, vado bene, tu correggimi se sbaglio, ahi.
6: No, giusto, giusto.
0: Giusto, sono troppo... ci sta. Allora, che non è maiuscolo. Allora, sto asta con i T9. Così, allora. Che non è mai rigore. Poi ci mettiamo due cuori bianconeri, tac e tac. È un gran dito di quelli che, ok. E via, è andato anche questo. Sentiamo vocale da casa.
15: Ciao Claudio, Mariano, guarda, tu non lo vuoi dire, lo dico io. Io mi sono emozionato quando ho visto quella parata di Vicario, perché erano anni che purtroppo non vedevamo una parata del genere. Diciamo l'ultima che l'ha fatto forse Szczęsny, ma mi ha ricordato Buffon. Io lo posso dire, tu no, non facciamo venire giù niente, perché nessuno è paragonabile al mitico Gigi, però ci siamo emozionati tutti, penso, quando abbiamo visto tirar fuori quella palla che sembrava ormai entrata. E quindi lo possiamo dire. Speriamo che il nuovo acquisto, tra tutti quelli che sono rimasti e quelli che sono arrivati, sia veramente Nico, perché Nico è un giocatore che quando sta bene si accende, ti svolta la partita, e lo ha dimostrato non solo ieri ma anche in altre occasioni quando ha vestito la maglia della Juve. È un giocatore che ha quell'esperienza e quel carattere che si voleva prendere con Kessié, anche con Kessié. Lui ce l'ha, e secondo me è il trequartista giusto per la Juventus, sperando che stia bene.
0: A me è venuta in mente quella parata col Catania di Buffon, pensa a te, ti dico anche la parata. Donato scrive: ci spiegano sempre che gli attaccanti che all'estero segnano a raffica, quando arrivano in Italia fa più fatica, perché da noi le difese sono chiuse, organizzate, tattiche, impenetrabili. Poi però le squadre italiane vanno in Europa e prendono gol praticamente da chiunque. Quindi mi sorge un piccolo dubbio: ma queste difese ermetiche funzionano solo entro i confini nazionali? Bah, misteri dal calcio. Bravo, bella osservazione anche. Stamattina siete belli pimpanti, Donato, però perché ti viene sta roba? Non stiamo ancora andati in Europa, non sono ancora iniziate le coppe, calma. Rocco dice: ma uno scambio David Sorloth? Magari, Rocco, ma secondo me siamo più su altri attaccanti stamattina. Mentre Serafino da Chivasso dice: ho visto la foto di Weston in compagnia di due signorine con capelli, una bionda e una nera, con la maglia della Juve. Mica solo tu l'hai vista. Che si avrebbe fatto certamente il titolare. Sar sembra preso più per far numero e non panchina, né Luis né Loca, dice Greg, che è pessimista. Gilberto da Sesto: a proposito di Walter Matt, lo seguivo in Bundesliga e segnava tanto, magari in Inghilterra non è esploso. Ciao. In Inghilterra non segnava tanto, no? Gianni D'Anizia dice: basta che non sia Van der Sar. No, non mi riferivo a Van der Sar.
6: Claudio,
0: giusto come...
6: scusami se ti interrompo, ti ho appena mandato un messaggio.
0: Capito, ma non è che possiamo farci gli affari nostri durante le dirette. Allora, cosa è successo? Attenzione. Vabbè, ma l'abbiamo già detto che è fatta per Sar, che arriva in prestito con diritto di riscatto. Perché mi mandi il messaggio? L'abbiamo già detto tre volte. Ci sei?
6: Sì, ti sento.
0: L'abbiamo già detto, abbiamo detto. Dopo che sì, non lo dovremmo dire, ma lo diciamo, Sar è in arrivo a Torino.
6: Lo so, ed è un nostro... c'è l'ufficialità adesso.
0: Vabbè, ma non è che devi darmi l'ufficialità di qualcun altro. L'ufficialità è la mia e la tua. Siamo noi l'ufficialità. Attenzione. Poi l'ufficialità è quando Carnevali fa la foto col giocatore che firma il contratto. Grazie comunque, come sempre. Giusto come dice Yves, vada per Papa Sar. Yves, come sempre, è la via, la verità e la vita, scrive Cosimo. Mazza, che investitura che ti sei preso. Gabriele dice: no al ricatto di Kessié, strada giusta, grandi dirigenti. E poi, fino a domenica pomeriggio, tutti a voler spedire Nico sulla luna. Domenica sera Nico fortissimo da tenere assolutamente. Prima partita Scialba o infortunio muscolare, tornerà il popolo del... si sapeva che andava ceduto. Tutti fenomeni. Dopo.
14: Maurizio da Messina, grazie anche a te che ci tieni compagnia. Vi ascolto con molta attenzione, siete dei professionisti, grazie che mi date la possibilità di poter interagire con voi fino alla fine. Maurizio, grazie, ma grazie a te. Upgrade allucinante in porta, scrive Gianni da Brindisi, e sa anche parlare bene e giusto, grande vicario. Oh, vedi, che poi è il campo, ragazzi, è il campo. Noi facciamo tante parole, ma è il campo che decide, è il campo che stabilisce, è il campo che dà i verdetti. Maratti ci chiude l'acquisto di Beto per 18 milioni, una punta centrale che ci avrebbe fatto molto più comodo di Ecator. Marotta, Paratti ci sono grandi dirigenti e perciò dominano quando c'erano, dominavamo quando c'erano loro in società. Quindi Fabio non gli va bene niente e guarda sempre l'erba del vicino. A te piace Beto? Io non l'avrei preso Beto, per esempio, però se piace a te va bene, eh? A me non piace Beto. A te piace Beto, Ivo?
6: No.
14: No, neanche io. Marcel da Pavia dice, oh, ci vuole un po' di follia. Vinceremo con Coop, con Douglas, con Nico e esageriamo, pure con Cambiaso. Tutto può cambiare, forza Juve. Dai, dai, dai, che un paio di vittorie ci possono tirare sul morale. Anche l'anno scorso ci riprende subito un attento Greg. Le prime due giornate ha fatti 6 punti e 0 gol subiti, quindi molta, molta alma, molta alma. Graziano D'Ancona, che punto è la trattativa per Woltermann? Si può fare, penso che sia un buon giocatore, forte fisicamente, ciao! Si può fare lui come si può fare quell'altro, vediamo. Maria Grazia da Genova dice, sei sicuro che arriveranno due centrocampisti? Maria Grazia, io di sicurezze non ne ho sul mercato. So che la Juve prova a fare due centrocampisti, però sono due giorni, eh. Oh, quel che riesce fa. Cosa ha detto Carnevale nel prepartita? Non assicuriamo niente, vediamo quello che riusciamo a fare in questi due giorni. Massi da Roma dice, non mi nascondo a dirlo che io sono uno di quelli che ero molto scettico su Vicario, perché volevo un portiere maggiormente affidabile ed esperto. In queste due giornate però ha fatto bene. Speriamo possa continuare così e portarci dei punti. Viking dall'isola d'Elba, due cose. Alla faccia di chi sa solo piangere o gufare. Io come ogni anno parto per vincere tutto. Felicissimo per Coop, che mentre entrava è stato fischiato dagli eroi della tribuna e della Nord. Mentre Luigi dice, una domanda. Ma se il fallo invece del Parma era della Juventus, ma che dicevate? Luigi, la stessa cosa, noi siamo persone coerenti. Davide da Carpi, io ero allo stadio della mia Carpi per la partita con la Next Gen. Devo dire che ci sono alcuni prospetti interessanti, speriamo bene, mi perdonerai, ma il pareggio mi ha fatto piacere. Vabbè, sei di Carpi, ci mancherebbe altro, ma certo che ti perdoniamo, un po' come Spalletti ha fatto con che sì. A proposito di Spallettone, chiudiamo con la terza pillola di Spalletti, deluso da che sì?
11: Assolutamente no, perché io non conosco la vicenda, per cui poi ne ha già parlato il direttore, mi sembra, no?
16: Sì,
11: qui il direttore che l'ha condotta, il direttore che le sa come sono andate le cose. Io a che sì gli auguro tutto il meglio possibile, perché è un grande calciatore, è stato un professionista molto serio e ho avuto la possibilità di scambiarmi un po' di messaggi e lui si è scusato dicendo la sua motivazione, perché gli avrebbe fatto piacere veniva a giocare nella Juventus, come credevamo tutti, perché poi insomma è una bella cosa giocare nella Juventus, al di là delle pressioni e di quello che non vi piace quasi mai, perché domenica avevamo fatto una partita brutta, oggi ma sono entra Nico Gonzalez, primo tempo partita difficile, dove non si è fatto vedere di essere stati. Abbiamo fatto due grandi partite. Ci vuole un po' più la forza impattante come Nico stasera, dentro questa la piglio io e questa è quella determinante. Noi siamo tutti un po' morbidini nell'andare a riconoscere qual è la palla che possa veramente cambiare la nostra storia della partita, ecco. Però due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui, li abbiamo messi tutti in evidenza questi motivi in queste due partite qui. E io sono molto felice della squadra, perché poi Lucumi era la prima partita che faceva, anche lui è arrivato dopo, ha fatto una grandissima partita, tutti hanno fatto quello che dovevano fare, abbiamo sbagliato due pressioni dove ci hanno costretto a fare dei rientri, a buttare via fiato, però io ho fatto i complimenti ai miei calciatori quando sono rientrati, li rifaccio anche domattina.
14: Ce l'ha con voi, ce l'ha con voi Spallettone, con gli insoddisfatti. Piccolo stop per noi, tra poco si andiamo.
16: Rassegna stampa.
17: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo della Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
18: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
19: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
17: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Il tennis, ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato due volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 della seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'ottava volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo, ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
16: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
16: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stampa.

0: ragazzi, non ha neanche il testo. E sono musica lì da Europa League. Oh, non c'è neanche il testo. Almeno quando la Champions tu testo ce l'ha. Non c'è neanche l'idea del testo, tu dimmi te. Ma c'è l'idea delle partite. Attenzione. Me l'avevo promesso, caro Yves. Intanto ci godiamo un bel Juve-Milan domenica sera alle 20:45. Poi abbiamo una settimana ancora di chiacchiere di Sassuolo-Juve 12 settembre alle 18. E lì parte il tour con le partite del giovedì. Aprite gli occhi e anche le orecchie e segnate con la penna. Save the date. Juventus Neck, prima partita di Europa League, si gioca il 17 settembre alle ore 21. Si gioca sempre il giovedì, eh? Prima di Juventus Neck andiamo a Sassuolo. Dopo Juventus Neck stiamo in casa con l'Atalanta, quindi appena dopo Juventus Neck c'è Juve-Atalanta, che è una bella partita. Atalanta che gioca in Conference. Negli anticipi e posticipi come ci posizioneranno? Poi il 10 ottobre andiamo a Cagliari. Cagliari 10 ottobre per il momento, perché devono fare gli anticipi e posticipi. Quindi togliamo la data, perché sennò Cagliari-Juve. Poi andiamo, dopo la trasferta di Cagliari, in trasferta in Spagna a Vigo, Celta Vigo-Juve. Poi abbiamo la Lazio. La trasferta di Vigo contro il Celta, con la trasferta di Cagliari e la Juve con la Lazio. Lì è un po' come il Galatasaray l'anno scorso, sarà determinante avere le ore giuste, l'anticipo giusto. Subito dopo la Lazio, la Juve a Rennes, e dopo il Rennes andiamo a Lecce. Poi c'è Genoa-Juve, poi attenzione a questo. Juventus contro il Napoli il 31 ottobre, poi trasferta in Olanda a Z-Juve, trasferta a Firenze in campionato, in mezzo alla trasferta di olandese con la Z, in mezzo a due partite Juve-Napoli e Fiorentina-Juve. Poi c'è Juventus-Venezia, Juventus-Omonia e dopo Juventus-Omonia andiamo a Como, Como-Juve qua, dal punto di vista del calendario, un passaggio light. Poi abbiamo Juve-Udinese, andiamo in trasferta contro il Beersheba e poi abbiamo Juventus-Monza, anche questo è un passaggio light dal punto di vista del calendario. Poi il campionato ci prospetta trasferta a Roma e trasferta a Bologna, due trasferte pesanti consecutivi prima del derby e prima della trasferta a San Siro contro l'Inter. Roma-Juve, Bologna-Juve, Juve-Torino-Inter-Juve. Poi, ma certo che sti algoritmi. Poi si ricomincia. Juventus-Genoa, Ferencváros-Juve, Juve-Cagliari, qui va bene. Ma subito dopo Juve-Cagliari c'è Juve-Real Sociedad seguita da Milan-Juve, quindi dopo il più grosso scontro di Europa League contro Sociedad andiamo in trasferta a Milano col Milan. E qua finisce il girone unico di Europa League con le 8 partite da giocare, 4 in casa, 4 in trasferta. Vi abbiamo detto le date. In attesa degli anticipi e posticipi che il mago dei calendari estrarrà dall'algoritmo. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Buongiorno, che Roberto da Empoli, che dice: ma io mettermi a sentenziare nel bene o nel male dopo due giornate, ma mi sembra un po' eccessivo. Io aspetto almeno una decina di giornate. Ah, quindi tu cosa aspetti? Fammi vedere. Queste due, Juve Milan 3, Sassuolo 4, Atalanta 5, Cagliari 6, Lazio 7, Lecce 8, Genoa 9, Juve Napoli a 10. Tu dopo Juve Napoli alla decima, Roberto da Empoli, devi sentenziare. Ce lo siamo scritti? Vai scritto? Alla decima Roberto da Empoli deve sentenziare.
1: Aspettiamo.
0: Aspettiamo. Il Roberto we trust. Secondo voi, scrive Adem, non sarebbe stato meglio puntare Dybala in scadenza? Basta. Sarebbe venuto volentieri, avesse alzato il livello del posto di Weston. Amo Weston, lo vedrei bene davanti alla difesa. Weston davanti alla difesa, Dybala ancora. Ma no, Adem, no, ma no. Ma bocciato su tutta la linea. Vincenzo da Treviso scrive: comunque vada questo calciomercato carnevale, no, carnevali, Massare, no, Massara, adesso arriva Camillo, vi bastona tutti, eh. Ottolini hanno fatto un mezzo miracolo dopo i vari disastri. Vedi, c'è ottimismo. Donato dice: l'anno scorso e due anni fa eravamo tutti entusiasti del mercato, tutti, tutti, ma proprio tutti. Poi abbiamo visto com'è andata. E allora sapete cosa vi dico? Se le cose andranno come devono andare, magari quest'anno riusciremo a sbagliarci ancora, ma al contrario! E sarebbe un errore che accetterei molto volentieri. Quindi, grande squadra, scrive Donato. Andiamo a vincere! Filippo da Torino dice: per me è un'altra cosa positiva aver preso solo Lukumi, dando il minimo indispensabile al calcio italiano. Bravo, pochi acquisti in Italia, quasi zero. Fausto da Torino dice: ma chi è? Chi è il Bergamo? Maurizio D'Assisi, che ne pensi di questi probabili acquisti? Wakola, Tagliafico, Waldmat e Zirze. No, o Waldmat o Zirze, uno dei due. Quindi sono tre. Sono tre, Maurizio. Due cose da Daniele, vedendo anche le altre squadre. Si smarcano, si fanno trovare sul movimento, mentre noi siamo pietrificati ad aspettare la palla sempre sui piedi. Tutti protestano, noi sempre zitti o poco credibili. Ma si riesce a migliorare? È l'augurio che si fa da solo il buon Daniel? È un auspicio più che un augurio. Boccale da casa.
2: Ciao Claudio, Tommaso a Firenze. Allora, le note positive sicuramente il recupero di Nico Gonzalez, però per il centrocampo continuo a non capire. Cioè, manca qualità, diciamo da anni, e ora... Abbiamo Sarra, recuperatore di pallone, veloce, ma fondamentalmente un recuperatore di palloni, è un incontrista, e ora forse addirittura riusciamo a fare un secondo centrocampista, ma si va su Hoiberg del Marsiglia, giocatore d'esperienza, sì, ma anche lui un recuperatore, un incontrista, con poca qualità. Cioè, a parte Douglas Lewis, che fortunatamente stiamo forse recuperando, ma non c'è qualità. Non capisco. Abbiamo bisogno di bomber e compriamo Colomani e forse addirittura ora Zirze, che sono bravissimi tecnicamente, ma che non segnano. La loro storia dice non sono grandi cannonieri. Ci serve qualità al centrocampo e prendiamo solo incontristi o recuperatori di pallone. Poi non ci possiamo lamentare. Se giochiamo male a centrocampo, perché è difficile farci.
0: Ma perché dici ciò? Ma non è vero. Ma Hoiberg è un mediano regista. E Sar sa anche impostare oltre a fare l'interdizione. Non è vero. Dove l'hai visti giocare? Marco da Roma scrive: scusami, ma Juve Atalanta è già fissata a 20 settembre 20:45. No, Marco da Roma è alle 18. Juve Atalanta è 20 settembre alle 18. Marco. Gianni dall'Abruzzo. Sabato ho visto l'Under 20, ho visto un grande portiere per il futuro, posizione e sicurezza negli interventi. Credo che con i portieri siamo a posto per altri 10 anni. Mi ha impressionato tanto, visto che abbiamo già dimenticato da fare in 4-4 anni. Marco Asola. Celik, se ne parla poco, ma piace molto. Fa sempre il suo, cosa dici? Che è un soldatino, sono d'accordo con te. Dove lo metti fa il suo. Filippo Damassa scrive: se adesso rimpiangiamo Beto e poggiamo già il ragazzino dopo 30 minuti, siamo arrivati alla frutta. Dai, ma ragazzi, ma positività, positività, positività e ancora positività. Marco, Daniele, fino alla fine dice comunque MVP, me che...

0: a Spalletti l'avrebbe voluto il Signore, ma pure io. Poi è sfumato e non è che possiamo stare qua a pensare due giorni a che sì, bisogna prendere un altro. Se arriva Sar, 23 anni, giovane, che farà tre ruoli in prestito, va bene, perché non è che ti puoi inventare chissà che cosa questi due giorni. Massimo da Rocca di Papa dice: ma David è in uscita o ancora si ostina a restare? No, David è in uscita se troviamo l'accordo con l'Atletico Madrid. Giuseppe da Revine Lago: ma non era rigore per il Parma? Vicario ha respinto di mano, oh, l'anno scorso non facevamo mai una cosa del genere, attenzione. Giovanni si è collegato da poco e dice: informazioni su Sar, è un buon acquisto, sarà titolare? Sì, è un buon acquisto e sarà titolare, Gianni. Secondo me, ma anche secondo Ivo, è vero che ti piace il Papa Sar? Ib? Sì o no? Ti piace o no Ib, il Papa Sar?
1: Sì, mi piace, mi piace.
0: Pasquale dice: sui social dicono che Sar è vero. Ma capito, ma l'abbiamo detto anche noi, hai bisogno dei social, scusa. Cosa ci ascolti a fare se hai bisogno dei social? Ascolta noi, te lo diciamo noi, è vero. Nunzio da Loano dice: secondo me l'anno scorso, se Di Gregorio non faceva tutte quelle papere, che ci sono costate almeno 12 punti, altri 12 non ce li fregavano gli arbitri, avremmo vinto lo scudetto, o almeno eravamo secondi. In Europa non vinceremo mai, perché tra doping e arbitri guidati da qualcuno, non solo la Juve, ma tutte le squadre italiane sono penalizzate. Vedere arbitri, arbitri plamdesi e turchi. Chi sono gli arbitri plamdesi? Sotto gli occhi chiusi di Collina. Alessio da Lucca: oggi festeggio 40 anni, speriamo in un bel regalo del mercato in quest'ultimo giorno. Attenzione, abbiamo pochi minuti, Iv. Alessio da Lucca, messaggio delle 10:24, fa 40 anni, chiamiamolo subito. Subito. Alessio da Lucca, 10:24, 40 anni. Massimiliano da Roma scrive che finalmente i campi hanno fatto la differenza. Sono rimasto sorpreso dall'impatto di Nico. Chissà se domenica ci sarà la spallettata, cioè di metterlo titolare al posto di David Uoga. Potrebbe essere, contro il Milan. Rocco da Reggio: finalmente qualcuno che parla di livelli per stare alla Juve. Ma grande Spalletti. Gianluca: mi hanno detto che sia più vecchio di quello che dichiara. Vi risulta? Che ne so, mica siamo l'anagrafe della Costa d'Avorio, che ne so. Gian da Pisa: per un attimo ho letto che la Juve prendeva Sarri. No, Sar. Occhio ragazzi, oggi non perdetevi la I su Sar. Fiducia per i nostri rincalzi, ci possono svoltare la stagione. Stefano da Firenze dice: con Maines. No, solo un caso, state buone, solo un caso. Greg aggiunge: ma l'Atalanta quanto ha dato a Chessy di bonus alla firma? Ma dicono 5, più 10 al procuratore. Giovanni da Palermo dice: mi dispiace perché sì, ma sono contento finalmente che non abbiamo abbassato le braghe come è stato per Coppo, Penda e David. Pazienza, manco fosse Pirlo poi. Oh, la miseria. Marco D'Asola. È Liguria, no? Asola. Finalmente vedo acquisti mirati che servono per il gioco. Allenatore non a caso. Francesco dalla Calabria: volevo chiedere se Camillo con il club degli inviati sarà per tutto l'anno dalle 11 alle 13. Ma tra poco ce l'hai in diretta! Tra poco! Glielo chiedi in diretta, ma non c'è mica solo Camillo, c'è anche la Giulia. Giulia e Camillo, Kemi e Giuli. C'è i Kemi e Giuli tutto l'anno, attenzione. Gianluca dalla Dispoli dice: ma è proprio sicuro che Thuram si deve operare? No, nessuno ha detto che siamo sicuri si deve operare. Oggi fa il consulto a Lione, c'è la possibilia. Ma tra poco c'è Camillo, c'è Giulia e Kemi, o Kemi e Giuli, ve lo dicono loro. Commen, scrive Marco da Modena: ogni volta che lo inquadrano in televisione sembra sempre che abbia visto un fantasma. Sì, il suo, di quando giocava. Ma ha fatto gol, ma almeno il giorno che ha fatto gol, povero Commenes. Ma me lo lasciate stare almeno il giorno che ha fatto gol, il povero Commenes. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno, Claudio. Lorenzo Albano Laziale. Beh, prima di tutto, ciao. Bella partita, a prescindere. Juve, primo tempo, abbastanza disastroso, soprattutto per tutta la parte offensiva. Anche perché sono serviti due giocatori, Nico Gonzalez e Kup Meyers, uno che fino a 20 minuti della partita non voleva più giocare con la Juventus, l'altro che il primo che passa per Torino non vedevo l'ora di venderlo, che ci hanno portato al successo. E per fortuna che quest'anno c'è un portiere, e questi sono stati i primi tre punti regalati da Vicario alla nostra Juventus. Grande Vicario, grande Juve,

0: E niente, sono contento, però ci sono delle defezioni da sistemare, perché se no, non lo so, sto campionato come lo vivremo. Ciao, forza Juve, Lorenzo dal ballo laziale.
1: Ciao, ciao Lorenzo, forza Juve anche a te, tutto juve.com da tenere sempre davanti, caro il mio Yves da Roche, in questo momento calcio Juventus H24, le ultime news, Sar arriva, sta arrivando Sar, e come si fa? E come facciamo che Camillo non è all'aeroporto a aspettarlo, ma è qua in radio a fare il programma? Yves, come facciamo? Chi è che va a cogliere Sar?
2: Camillo ha le sue fonti, penso, no? Anche da quelle parti.
1: No, ho capito, ma se, chi è che lo va a cogliere fisicamente? Se Camillo è qua non può accoglierlo all'aeroporto, come facciamo?
2: Cerchiamo qualcuno che è libero su quella fascia oraria e lo mandiamo lì.
1: Cerchiamo qualcuno che è libero, mandiamolo lì. Il grande pragmatismo del capotecnico Yves da Roche, nonché idolo delle folle e vate della chat. Sara arriva, Zirkzee impone in attacco, attenzione, David verso l'Atletico Madrid, si cerca un altro centrocampista, Tagliafico, Emerson a sinistra, Nico resta, sondaggio per Sulk, ti piace Sulk, Yves? Conosci Sulk?
2: No, non lo conosco proprio, sono sincero.
1: Sulk ti manca. Allora, piccolo approfondimento su Sulk. È un giocatore del Lione, Pavel Sulk. È un trequartista Sulk. È un ceco valutato 40 milioni, ma nell'eventuale riscatto, ovviamente parliamo sempre di prestiti. Su Sulk ci sono anche l'Everton, l'Aston Villa e il Wrexham. Per cui, sa che Sulk non arriva. Così è a naso. Sentiamo un vocale da casa.
3: Claudio, buongiorno, buongiorno. Un piccolo
1: Ciao.
3: Inzaghi in finale di Champions, controtempo, e Gigio la prende. Mamma mia. Però tu non lo
1: Bravo.
3: dire, non dire niente, non dire niente.
1: No, no, io non dico niente. Con la parata di Vicario, è vero che ricordo un po' quella di Buffon su Inzaghi finale di Champions, però noi non diciamo niente. Sentiamo un altro vocale da casa.
4: Claudio, adesso da Bollate, ma la musica dell'Europa League mi sembra pari pari quella dello spettacolo teatrale The Great Show, che
1: Amici? No.
4: oltretutto parla di un circo, diciamo, di uno spettacolo itinerante fatto di donne barbute, nani rotolanti, draghi e robe varie, che se ben voglia
1: Sì.
4: vedere, direi che è un'ottima scelta. Per l'attuale sistema del calcio, direi che i nani barbuti, i circhi e tutte queste belle cose qua hanno scelto la
1: Ci
4: musica
1: sta.
4: giusta. Anzi, direi di allargarla per tutti i campionati, non solo per la Europa League, anche Conference, Champions e campionato italiano in primis. Buona giornata
1: Attenzione.
4: e sempre Forza Juve. Quest'anno
1: Ma sempre.
4: andiamo bene.
1: Speriamo
4: Ciao.
1: che andiamo bene. Ah, beh, però bello questo accostamento. Ti è piaciuto il Great Show dei Circhi Barbuti? Ti
2: Eh
1: piace?
2: sì, infatti come hai evidenziato, in primis per il campionato italiano.
1: Ah. No, però tutti i campionati, lui non solo quello italiano, tutti e tutti, anche tutte le competizioni. Non ce l'ho presente la musica. Fammi risentire un attimo la musica dell'Europa League, cerco di capire se somiglia, fammi sentire.

0: Sì, quella lì è quella dei Circhi Barbuti. Attenzione, Juventus NEC 17 settembre, che non è il cantante, alle ore 21, e poi Celta Vigo Juve 15 ottobre alle ore 21, e poi Juventus Ren 22 ottobre alle 18:45, e poi AZ Juve 5 novembre alle 21, e poi Juventus Omonia 26 novembre alle 21, e poi Bersheva Juve 10 dicembre alle 18:45, infine Ferencváros Juve 21 gennaio del nuovo anno alle 18:45, Juve Real Sociedad 28 gennaio alle ore 21. Le 8 partite di Europa League. Quanti punti dobbiamo fare, Yves? Perché non metto neanche in discussione il passaggio del turno.
1: Tanti punti.
0: Tanti punti, dice Yves. Attenzione, Matteo dice: ma più funzionale Zirze? Col gigante Walt, chiamiamolo Walt, ma secondo me per Spalletti è più funzionale Walt. Così, se proprio devo dire la mia. Valerio da Pisa dice: sono rimasto positivamente colpito da Vicario, non per le parate, ma per come ha risposto ai microfoni dopo la partita. Possiamo mettere il primo tassello per una grande Juve. E poi Luca da Monaco di Baviera, dalla Cemagna, dice: che ne pensate dell'interesse per Pavel Sulk? Secondo me sarebbe un gran bel colpo. Trequartista moderno, dinamico, ottimo fiuto del gol. In più, la sua capacità di svariare su tutto il fronte d'attacco ci darebbe tantissime opzioni tattiche e qualità tra le linee. Proprio quello che ci serve per affrontare una stagione così piena di impegni. Un caro saluto anche a te, caro Luca, ma mi sa che Sulk è giusto nella categoria sondaggi. Così, per quel che so io, Attenzione, ma anche per quello che ha scritto tutto Juve, tra l'altro. Paolo da Castellaro, Imola, dice: ma perché Spalletti è quasi un anno che chiede un attaccante di peso e gli stanno comprando Zirze? Se si arrabbia c'ha ragione. E allora cosa potremmo dire noi, Yves? Ma perché oltre un anno che stiamo cercando una trasmissione di peso e poi mi arriva Camillo De Michelis col club degli inviati? Con la Giulia Borletta, tra l'altro.
1: La Genova
0: Torino. Sto scherzando, amici, ce l'abbiamo già in collegamento, che deve iniziare il nuovo programma.
1: No,
0: ci sono.
1: Arriva, come no? Sta parcheggiando adesso, lui arriva sempre sul gong.
0: E da Genova, notizie da Genova?
1: No, lei c'è già.
0: Dov'è?
1: È collegato con Roma, però, con la regia di Roma.
0: Ah, e quindi noi non la possiamo vedere?
1: No.
0: Ah, vabbè, ma ragazzi, ma che complicazioni che fate sta radio, mamma mia, ragazzi. Atalanta inizia ottobre il suo torneo, dice Davide. Vabbè, ma non dice frega d'Atalanta. Ah, perché gioca con noi. Marco scrive: il primo tempo ci ha detto che con un centravanti tosto potevamo segnare. Nel secondo tempo c'è stato un giocatore che ci ha fatto capire che se non hai un centravanti tosto si può fare gol tirando da fuori area. Grazie Nico. E questa secondo me è la chiosa finale. Grazie Ivda Roche. Grazie alle pillole di Spalletti. Grazie a tutta la chat. Grazie a Giulia Borletto e a Camillo De Michelis che arrivano col club degli inviati.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Di essere rientrato qua su Radio Bianconera in un nuovo orario, in un nuovo format, in un nuovo programma. Insieme a me ci sarà Giulia Borletto, che spero di vedere a brevissimo. Spero di vedere a brevissimo, la sento, ma non la vedo. Ciao Giulia, buongiorno.
1: Ma io buongiorno a tutti, ci sono e come? E questa è una novità pazzesca, ragazzi. Io spero che tutti siano entusiasti tanto quanto lo siamo io e te, più che altro.
0: Assolutamente, assolutamente. Insomma, prima o poi ti vedrò anche, ma in
1: No,
0: questo
1: ma io
0: momento
1: non
0: ti
1: vedo,
0: sento e
1: sai che
0: basta.
1: io tra l'altro non vedo neanche te, cioè io vedo te perché ovviamente ho la messa in onda, però non so, vediamo se appariremo, l'importante è che ci sentano, dai, alla fine
0: Esatto,
1: è questa la
0: esatto, esatto.
1: cosa importante, ma guarda come siamo belli, tutti e due abbronzati, tutti e due biondi, ma cosa, ma è la, possiamo cambiare nome alla trasmissione, il club dei
0: Troppo belli,
1: biondi,
0: troppo
1: troppo belli
0: belli.
1: quei due biondi, una cosa del genere.
0: Esatto. Io direi che troppo belli e anche no, abbastanza poco, siamo poco esaltati, ma va
1: Poco,
0: bene così.
1: poco, poco.
0: Ma va bene così, almeno la prima dell'anno, perché io divido sempre l'anno in due parti, ovvero prima e dopo le ferie. E quindi per me questa è la prima dell'anno.
1: E siamo tornati a
0: Sicuramente.
1: scuola.
0: Esatto. Questa è la situazione. Allora, prima diamo un po' Prima di
1: diamo un po' di
0: appuntamenti,
1: appuntamenti, vai,
0: perché da
1: vai.
0: lunedì al
1: Lunedì al
0: venerdì
1: venerdì.
0: saremo sempre in onda dalle 11 alle 13, Club degli Inviati. Io sono Camillo De Michelis, con me tutti i giorni ci sarà Giulia
1: Giulia
0: Borletto
1: Borletto
0: e insomma, cercheremo di
1: cercheremo di
0: raccontarvi nel miglior
1: raccontarvi
0: modo
1: nel miglior modo
0: possibile la
1: possibile la
0: Juventus,
1: Juventus,
0: anche con qualche
1: anche con qualche
0: risata,
1: risata,
0: lo dico già.
1: soprattutto, soprattutto,
0: Sì,
1: anzi perdonateci se spesso
0: spesso sfoceremo
1: sfoceremo
0: nel,
1: anche un
0: così,
1: po' nell'ilarità
0: anche
1: un
0: un
1: po'
0: po'
1: nell'ilarità,
0: nell'ilarità
1: ma ci
0: esagerata,
1: proviamo,
0: ma
1: anche
0: ci
1: perché
0: proviamo, anche perché
1: lasciamo perdere un po'
0: lasciamo
1: tutto
0: perdere un
1: sempre
0: po'
1: quello che
0: tutto
1: mette
0: sempre
1: in
0: quello che mette
1: difficoltà,
0: in
1: anche
0: difficoltà
1: noi
0: anche
1: conduttori,
0: noi
1: come ad esempio magari
0: conduttori,
1: le
0: come ad
1: partite
0: esempio
1: che
0: magari
1: magari
0: le
1: non
0: partite
1: saranno
0: che magari non saranno
1: soddisfazioni, quindi
0: soddisfazioni,
1: voi
0: quindi
1: siete sempre giustamente
0: giustamente
1: così chiamati a
0: così
1: dire la
0: chiamati a
1: vostra
0: dire
1: e
0: la
1: a anche
0: vostra e a
1: lamentarvi,
0: anche lamentarvi.
1: perdonateci se noi
0: Magari
1: invece magari ogni tanto la
0: faremo
1: butteremo
0: così,
1: un po' in
0: la butteremo
1: cacciara
0: un po' in
1: anche.
0: cacciara
1: Esatto,
0: anche. Esatto, ogni tanto ogni tanto cercheremo di
1: cercheremo di
0: ridere. Giulia, non
1: ridere,
0: so se
1: Giulia
0: lo
1: non so se lo
0: sai,
1: sai,
0: essendo quasi
1: essendo quasi
0: settembre,
1: settembre,
0: io
1: io
0: di solito
1: di solito
0: boccio chi
1: boccio chi
0: sbaglia
1: sbaglia
0: i
1: i
0: nomi
1: nomi
0: della
1: dei
0: Juve,
1: giocatori
0: della
1: della
0: Juve.
1: Juve. Lo so, ricordo questa
0: Quindi
1: cosa,
0: sì,
1: sì.
0: lo
1: Sì,
0: dico
1: ho
0: perché poi ci
1: paura
0: saranno
1: per
0: tornate.
1: Alajbegovic, ho veramente
0: Ho
1: paura,
0: già fatto
1: per
0: il corso, ho già fatto il corso
1: okay.
0: prima delle ferie e spero di non perdere qualcuno. E quindi da questo punto di vista direi di speriamo no, in una classe molto disciplinata e molto attenta. Però insomma da adesso, anzi da domani boccio gravissimo, dico, anzi aspetto qualche giorno per il mercato, ma rischio di
1: Dal
0: bocciare.
1: 3/4 partono i corsi di recupero. Occhio,
0: Esatto,
1: occhio.
0: esatto, esatto. Qua invece dobbiamo, Giulia, parlare, anche se il cognome è molto semplice, penso sia impossibile da sbagliare, di Pape Mater Sarr, che
1: È
0: è il nuovo.
1: facile, eh? È facile.
0: Esatto, è il nuovo acquisto della Juventus, nuovo acquisto della Juventus, dovrebbe arrivare già a Torino in giornata, poi comunicheremo tutto nel corso della mattinata.
1: Avremo le notizie fresche grazie a un Camillo De Michelis che comincia la mattina a lavorare già adesso. Quindi,
0: Sì, quindi insomma,
1: durissima.
0: durissimo. No, io sono molto contento di essere tornata la mattina, quindi sono molto molto contento. Allora, Giulia, segnalo che ci dicono che abbiamo la doppia voce.
1: Eccoci!
0: Esatto, anche qualche problemino di audio, ma mi segnalano che è tutto a posto, abbiate pazienza un attimo, è la prima dell'anno, come sempre, non è la prima dell'anno, c'è qualche
1: Però ci
0: sbavatura, ma.
1: vediamo. Guarda,
0: Esatto.
1: possiamo fare una cosa che cercheremo anche di metterci d'accordo ogni mattina su essere abbastanza coordinati in quanto a abbigliamento, eh? Faremo delle
0: Sì.
1: cose pazzesche in questa stagione, ve lo
0: Allora,
1: dico.
0: non esagerare coi colori, Io sono tendente al
1: No,
0: bianco, al
1: no, no,
0: nero, al grigio.
1: tranquillo.
0: Non
1: Anzi, mi
0: esagerare
1: hanno
0: coi colori.
1: bacchettato non sai quante volte quest'anno perché ho amato tantissimo il Burgundi come colore io quest'inverno, che è stato il colore dell'anno, e c'è stato insomma il discorso legato al color granata che io continuavo, ma non è granata, è burgundi, ragazzi. Ma niente, maglie bandite di quel colore, prometto, non le metto più, non le metto più.
0: Brava, brava, brava. Allora, dai,
1: Allora,
0: parliamo
1: dai,
0: di
1: torniamo seri.
0: Sar. Giulia,
1: Vai, parlaci.
0: facciamo anche un salto indietro. Io non so quanti i nostri ascoltatori non ho sul carro, no, perché va questo detto di che sì. Io no.
1: Io
0: Io no,
1: neanche,
0: io avevo dei dubbi su che sì. Sempre avuto dei dubbi.
1: ma
0: Giocatore forte.
1: tecnici o così legati un po' al personale.
0: No, io intanto non amo i giocatori che vanno in Arabia Saudita.
1: Idem.
0: Punto numero uno. Due, io al mondiale l'ho visto, facevo al tre quarti, non facevo al mediano.
1: E
0: E
1: non ha fatto grandi cose.
0: con la Norvegia all'ottantesimo aveva la lingua per terra. Questo lo devo dire, fa un cambio di gioco che finisce sulle tibie di Haaland orizzontale perché sei stanco. Quella è stanchezza, eh? È stanchezza. Quindi io non ero tantissimo sul carro di Kessié, ma non è la Volpe l'uva, eh? No, mi è dispiaciuto perché Giulia, quando segui un calciatore per 2 mesi e tra l'altro la dirigenza e l'allenatore erano allineati nell'idea che Kessié potesse ribaltare il centrocampo della Juventus, non prenderlo è sicuramente una notizia non positiva,
1: È
0: questo
1: una
0: lo dobbiamo dire.
1: sconfitta, è una piccola sconfitta per ovviamente una grande società come è sempre stata la Juventus, scusate, e non essere arrivati ad un giocatore che tu comunque mi lanti di aver preso da un mese, che vuole soltanto te, poi hanno provato a buttare un po' di pepe alla situazione inserendo la Roma in un discorso che però avevamo capito da subito che non vedeva veramente la Roma protagonista, che in questo momento non può mettersi in casa nessuno se non cede veramente. Però ecco, ho la tua stessa identica visione, che sì, ha fatto una scelta anni fa che ha riconfermato tra l'altro adesso scegliendo l'Atalanta, i soldi, punto.
0: Sì, poi io non sono neanche convinto perché ci scrive subito Gregorio che è un ottimismo, è un ottimista dannata, di anni e anni. Ecco, ci scrive che sì, avrebbe fatto sicuramente titolare, invece Sar no. Non lo so, in entrambi i casi però,
1: Non lo so
0: Non lo so in
1: neanche io.
0: entrambi i casi, perché io sono ancora sul chi va là con Douglas, Giulia.
1: Cioè?
0: Ma Douglas, nel senso che ogni partita per me è un esame. Ogni partita per me è un esame. Ma col Parma l'ha superato a pienissimi voti.
1: Sì, è stato sicuramente uno dei migliori anche nel precampionato mi era piaciuto, e credo che lì che poi sono state quelle le partite che hanno convinto. Non soltanto Spalletti, che da subito aveva detto io lui voglio vederlo perché io credo che sia un grande giocatore, ma ha iniziato un po' anche così a rendere meno astioso il pensiero dei tifosi stessi, che verso di lui comunque hanno un ricordo non negativo, pessimo proprio. Quindi io so per certo che molto probabilmente che sì sarebbe stato un titolare, ha ragione il nostro ascoltatore, penso che neanche tu possa andargli tanto contro, no? Nel
0: No, l'idea sì,
1: rispondergli. L'idea
0: l'idea
1: c'era,
0: sì.
1: ma devi vedere come ti arrivava. È un giocatore che comunque di base si sarebbe iniziato ad allenare adesso, perché fino ad
0: Esatto.
1: ora io non so che cosa abbia fatto, sinceramente. È un giocatore che ti arrivava dall'Arabia, ti ripeto, come io ho davvero qua stampata, oltre che l'esempio che tu prima hai fatto di lui nel Mondiale, il Retegui, che era un giocatore per cui avrei fatto follie, il Retegui che va in Arabia, torna per giocare con la maglia azzurra e sembra il cugino di campagna ingrassato di Retegui soltanto.
0: Io mi
1: Quindi ecco,
0: dissocio da questa tua affermazione perché rischiamo la prima querela dell'anno e quindi io
1: da
0: mi
1: Retegui,
0: dissocio.
1: dai,
0: Esatto,
1: però se
0: esatto.
1: vieni nel mio Carrugio da questo punto di
0: No,
1: vista,
0: beh,
1: è
0: non si è
1: stato.
0: presentato in grande forma, ecco, la
1: Dai, su,
0: situazione.
1: era appesantito da morire, sembrava che non toccasse pallone da mesi, poi è tutto bello in Arabia, è tutto che sberluccica, ma poi stiamo seri nel dire le cose.
0: E ti dico, secondo me Sarri invece, e poi adesso diciamo un po' le cifre, sono 2 milioni di euro più 28 di obbligo di riscatto condizionato, nel senso che la Juventus dovrà andare in Champions League per spendere questi 28 milioni di euro e poi lui dovrà fare il 50% delle presenze.
1: Ma quindi di moda è questa adesso
0: meno
1: di
0: male, meno male, perché sennò rischiavi solo noi rischiavamo la beffa delle presenze, perché con noi non li piglia mai nessuno e gli altri invece noi li pigliamo subito perché mettiamo le coppe.
1: Beh, come è successo. No. Mettiamo che dobbiamo rientrare entro nei primi 10, com'era
0: esatto,
1: quella di Openda?
0: Esatto.
1: Fantastica.
0: Quindi in questo caso qua, queste sono le condizioni col Tottenham di Pape Sarr, e la situazione è comunque, secondo me, dove hai preso un giocatore finalmente non nei soliti schemi, cioè per anni Giulia
1: hai usato
0: abbiamo...
1: quindi dici?
0: Esatto,
1: ok,
0: ci siamo sentiti dire perché non andiamo a prendere l'Anguissa di turno, perché il Napoli era andato a prenderlo in Serie B, perché Anguissa all'epoca era retrocesso se non ricordo male col Fulham, perché non sei andato a prendere, hai fatto quella mossa lì. Pape Sarr, io non so a livello proprio tecnico di qualità nell'uscita palla se può essere paragonato a Anguissa, uno dei top centrocampisti in Italia, perché
1: però
0: Anguissa
1: lo è adesso, Anguissa, non so se l'Anguissa che è arrivato a Napoli qualche anno fa aveva già questa cazzimma, come piace dire a Spalletti, magari
0: però
1: gli è arrivata grazie
0: era
1: anche a
0: uno
1: Spalletti.
0: forte, era uno forte, perché me lo ricordo Anguissa fa l'esordio con noi tra l'altro con tutti i nazionali sudamericani fuori, e ha fatto una partita mostruosa e poi fa delle stagioni mostruose, ma al netto di questo non siamo arrivati a prendere il solito giocatore, no Giulia, che poi esce dal mazzo, quindi l'over 30 che ci hanno già costato 110, 20, 30, 40 volte, faccio un nome, ma un nome a caso, che
1: Sì.
0: ci è stato accostato un miliardo di volte, Højbjerg.
1: Anche oggi si parla ancora di lui, è l'altro nome, perché ora è arrivato Pape Sarr, ma potrebbe arrivarne un altro, ci dicono.
0: Aspettiamo, perché abbiamo mezzo mondo, le liste sono, siamo bloccati come, cioè siamo veramente il raccordo anulare.
1: Siamo
0: Dei
1: nel raccordo
0: giocatori.
1: anulare delle
0: Con
1: liste,
0: calma,
1: ragazzi,
0: siamo
1: occhio.
0: il raccordo anulare, so che tutti vogliono comprare, però siamo al raccordo anulare. Andiamo veloci, quindi questa è la situazione Pape Sarr, monitoriamo ovviamente l'idea che possa arrivare Giulia già oggi a Torino e fare il solito iter. Caselle, visite mediche, poi ufficialità. Quindi questa
1: Però,
0: è l'idea. E tra l'altro dobbiamo dire una cosa, è un po' acciaccato. È un po' acciaccato. Viene
1: esce da un infortunio, però non è a pezzi, cioè non è che arriva infortunato alla Zegrova, ragazzi. Non ha giocato, tra l'altro, se non ricordo male, parte Tottenham, partenza sprint in Premier, molto bene, con tutti i fantamilioni spesi, aspettiamo un attimo, però non è stato convocato, se non, non ricordo male, da De Zerbi adesso, perché lui voleva andare via, e quindi questa era la spiegazione ufficiale, poi
0: Tanto
1: magari...
0: viene da tantissime presenze nel Tottenham negli ultimi anni. Ha un difetto, l'ho studiato ieri,
1: Vai.
0: Giulia, l'ho studiato, è un po' troppo aggressivo in alcune situazioni, quindi poi magari lo chiederemo anche al nostro prossimo ospite.
1: Come ci si rapporta con uno così a livello
0: Sai che
1: arbitrale?
0: la Juve
1: Ecco.
0: comunque il giallo lo piglia sempre, anche l'altro giorno che ha dominato in lungo e in largo, poi alla fine il giallo ce lo siamo presi noi.
1: Uno ci sta, uno ci sta, dai.
0: Esatto, però lui essendo un giocatore molto aggressivo anche nel mondiale ha fatto vedere tanta aggressività in una nazionale che secondo me ha performato male per la qualità che aveva, soprattutto aveva eliminato il Belgio e invece si è ritrovata poi incredibilmente ad essere eliminata nei tempi supplementari, quindi in questo caso qua per me è una buona presa, Giulia, perché siamo usciti dai radar, cioè non arriva il centrocampista magari di esperienza, ma vai a prendere comunque un 2002 con
1: No, no,
0: fisicità,
1: infatti è giovane, giovane, ragazzi, bisogna valutare anche questo.
0: E quindi almeno scopriamolo. Poi sono pronto a criticarlo insieme a tutti voi, non ho mai fatto prigionieri, nel senso, ho sempre bacchettato chiunque, quindi scopriamolo, però mi interessa come colpo e sono contento. Andiamo sull'attacco che scalpitano, non so se hai ancora qualcosa da dire.
1: Ti volevo leggere un bel messaggio, prima hai letto un messaggio che così metteva immediatamente in discussione questo arrivo, dicendo Sar sarà titolare, non si sa, che sì invece lo sarebbe stato. Ti volevo leggere Domenico che dice da Chieti: Sar è il perfetto e volevo capire se sei d'accordo anche tu, quindi, con lui. Sar è il perfetto alter ego di Thuram, sono giocatori molto simili, il primo ha anche un ottimo tiro, cosa che ci serve tanto vedendo anche il tipo di partite che affrontiamo contro squadre molto chiuse, e poi si va sul discorso che stavi facendo per fare tu, quindi ti inoltro, ti inserisco così, ti agevolo. Per l'attacco, di certo ora come ora, al posto di David va bene chiunque, ma io vedo troppo bene Voltemad. Sei contento?
0: Voltemade, allora.
1: Attaccante fisico e soprattutto forte di testa, visto la mancanza che abbiamo di riempire l'area di rigore, sarebbe fantastico, anche per la mole di cross che facciamo, ma senza mai vederli andare a buon fine.
0: Dico una cosa, Voltemade però non è forte di testa.
1: Ecco.
0: È alto 1,98, ma ai piedi da ballerina, come dico io, no? Da 10.
1: Delicato.
0: Da 10. Quindi è un 10 e un gigante. Ah. Zirze e Voltemade sono molto simili, perché sono i due nomi. Ragazzi, l'idea è questa.
1: E anche lui è un 2002, tra l'altro, giovanissimo. Sì. No, lo guardi e dici, non è vero che è così giovane, perché, non lo so, sembra...
0: Col baffetto...
1: Old style.
0: Sì, sì, sì.
1: Voglio allora, il baffetto anche da parte tua, se dovesse arrivare, sappilo.
0: No, non mi cresce la barba, Giulio.
1: Beato
0: non
1: te.
0: Mi cresce la barba.
1: Cresce a me, ma non a te. Cos'è questa storia?
0: Esatto, non mi cresce la barba. Io non ho questa skills. Ma allora, andiamo anche sull'effetto David. Così vai. Poi mandate tutti i vocali, tutti i vostri pensieri. Noi vi diamo l'infarinatura generale. Poi vi facciamo veramente ascoltare qualsiasi cosa. L'unica cosa, scusate la ripetizione, Alessio da Bollate, sopra le 10 righe non ce la facciamo. Fai un riassunto. Ti prego, fai un riassunto, sennò...
1: Ho anche questa dote. Se vuoi io mi ci metto, però
0: Non viziamoli, esatto, non viziamo. Come i vocali, 45 secondi e 3 righe di messaggio. Non viziamo nessuno qua. Allora... Vai. Dobbiamo fare una piccola sintesi, immaginare l'effetto David, altra punta casa Juve, come è successo ieri sera Fiorentina-Como. È arrivato Beto, è partito Ken. Questo sarà il mood, ovvero andrà via David e dopo un secondo arriverà la punta. Questo è il tema, perché Juventus e Atletico Madrid hanno intavolato una trattativa e sono ai dettagli. Prestito con diritto di riscatto per David all'Atletico. David ha dato l'ok, quindi ha detto va bene, mi sono convinto, ho preso una bordata di fischi che bastano e avanzano e vado via. Prima aveva rifiutato tutto David, tutto. Qualsiasi offerta.
1: Forse si è convinto anche capendo la situazione attorno a lui qual è adesso.
0: Sì, quindi il piano di Spalletti ha funzionato, diciamo che l'idea era abbastanza quella, il piano di Spalletti ha funzionato, abbiamo rischiato però...
1: Cioè il piano di Spalletti era lo faccio giocare così gli faccio capire che questo non è il suo posto?
0: Più o meno sì.
1: Meraviglioso.
0: La società non era così contenta della titolarità di David, neanche dell'ingresso di Combiners di 2 settimane fa, però... ma al netto
1: poi
0: di
1: parliamo
0: questo,
1: anche di lui però dopo.
0: Esatto, i due nomi per sostituire David sono Zirze e Voltemade, che entrambi hanno caratteristiche simili, sanno giocare benissimo la palla, benissimo la palla, hanno entrambi fisicità, uno non occupa quasi mai l'area, Zirze, quasi mai, Voltemade leggermente di più, però ragazzi Voltemade è stato provato addirittura da trequartista, quindi è stato anche abbassato da un punto di vista della zona di campo, perché ha questa qualità, ha la qualità nel giocare, no, palla nei piedi. Non è proprio centravanti alla Sorloth, nessuno dei due ha quelle caratteristiche lì, nessuno dei due è un bomber d'area di rigore. Voltemade ha avuto un grande picco lo scorso anno a inizio campionato in Premier League e poi è calato tantissimo di rendimento, è stato pagato bonus compresi 85 milioni di euro dallo Stoccarda. Ed è stato a un passo più volte nel corso della scorsa estate dal Bayern Monaco. Sono entrambi, secondo me, Giulia, due nomi buoni,
1: Però
0: ottimi.
1: devi sceglierne uno, abbi pazienza, non
0: Vabbè,
1: vale.
0: io sono team Zirkzee da
1: Da
0: sempre,
1: sempre.
0: da
1: Anche a
0: sempre.
1: me è sempre piaciuto un sacco.
0: Però, Giulia, per me entrambi sono un upgrade. Entrambi sono un upgrade. Parti da uno che non consideri e che è bruciato alla Juve. A qualsiasi altro giocatore che comunque è meglio in quelle caratteristiche lì, è meglio. E la cosa che voglio dire per entrambi è che la Juve ormai gioca 4-4-2. Io mi stupisco sempre quando qualcuno ti dice: ma è 4-4-2? No, è 4-4-2. Il 4-2-3-1 in fase di non possesso è 4-4-2. Anche con McKennie, col Frosinone, McKennie faceva la seconda punta. La seconda punta
1: Cosa che ha
0: non c'è,
1: fatto anche l'anno scorso, ma in
0: esatto.
1: maniera un po' più leggera, perché non si poteva nominare questo modulo l'anno scorso.
0: Esatto, e puoi mettere sia Voltemade insieme a Colomoni, che tra l'altro fa un secondo tempo col Parma di altissimo livello, di altissimo livello. Poi noi
1: Sta
0: guardiamo sempre solo il
1: crescendo,
0: gol,
1: sta crescendo.
0: ma fa un secondo tempo di altissimo livello. E puoi mettere Zirkzee, puoi mettere Voltemade. Questa è una situazione secondo me interessante. È ovvio che se avessi potuto scegliere, Giulia, per caratteristiche probabilmente avrei voluto Sorloth.
1: Tu eri
0: Perché
1: Team Sorlot, quindi
0: per
1: anche?
0: me Sorloth a livello di skills in Italia è uno forte. Però l'Atletico Madrid c'ha una grana grande come questo palazzo, più o meno, che è Julian Alvarez. Quindi sta comprando una punta, non vuole venderla. E per Spalletti il nome era Sorloth, eh.
1: Mi sconvolge soltanto il fatto che l'Atletico Madrid abbia pensato che la punta giusta da inserire sia David, appunto. È quello che mi sconvolge più di tutti, più di tutto, visto il rendimento che ha avuto quest'anno, visto proprio il mood che c'è attorno a lui e che lui stesso anche tra l'altro manifesta, cioè non è qualcosa che lo vede soltanto spettatore, lui è proprio il protagonista di tutto questo. E sono appunto abbastanza stupita che un club come l'Atletico Madrid abbia messo da parte alla fine un giocatore come Nico Gonzalez, per cui io ho sempre stravisto, io sono sempre stata team Nico Gonzalez, prendendomi anche spesso tanti insulti per questo, quindi
0: Anche da me, probabilmente, non voluti, ma di taglio, ecco.
1: io lo adoravo quando era alla Fiorentina, ero contentissima quando è venuto a Torino, è un giocatore che è stato estremamente sfortunato, la cui carriera, soprattutto anche in questi ultimi anni, è stata viziata da diversi stop che gli auguro adesso di aver messo davvero da parte. Però ecco, davvero non capisco come l'Atletico abbia voluto mettere da parte lui insieme ai suoi stop e adesso si sia lanciato su David. Ecco, sono quelle situazioni che solitamente ci regalano gli ultimi 2 giorni di mercato, in effetti. Capita anche in Spagna, vedete, che ci sia un po' di disperazione, dire chi andiamo a prendere, chi andiamo a prendere?
0: Beh,
1: Eccolo,
0: bisognerebbe
1: eccolo.
0: mettere una lente di ingrandimento sulle operazioni di Premier, ma tutti fanno finta di niente, perché ci sono giocatori che in Premier
1: Così.
0: fanno 0 gol, o uno, Delap, pagato 40, un gol, pagato quest'anno 65. Qualcuno dovrebbe
1: Non si
0: mettere una lente,
1: capisce.
0: perché lì i soldi girano in maniera un po' particolare, eh? Gli acquisti della Premier sono sempre sui 120, 140, ma
1: Ah,
0: questa è un'altra storia.
1: sono dei
0: Giulia,
1: vortici, che giri, sono dei vorti, dei tornado, altro che dei giro.
0: ultimissima cosa, poi ti faccio dare l'appuntamento tra qualche minuto. Hector sta facendo le visite, sfortunatissimo, un altro problema muscolare, vedremo l'entità.
1: A tra poco, ragazzi!
2: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
7: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
7: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis da Genova, in una zona nascosta che non rivelerà. Tra poco metteremo in sovrappressione l'indirizzo del CAP di Giulia Borletto. Eccola, Giulia.
1: Eccoci,
0: Borletto.
1: Eccoci.
0: Allora,
1: secondo te quanta confusione c'è tra gli ascoltatori che accendono la radio adesso e vedono il club degli inviati, che è da anni che ormai è alle 4 del pomeriggio, e vedono me, te, con te, che soprattutto non sei da qualche parte per l'Europa.
0: No.
1: Non ti sto chiamando, dandoti fastidio, perché anche racconterò quante volte Cami, ciao, ti posso chiamare? Non puoi chiamare sempre me,
0: devi dirla tutta. Io ti dico sempre chiamami, e poi però dico no, non posso.
1: Cioè,
0: devi dire questa cosa qua, è successo.
1: Oppure mi chiama già Claudio, ho capito, e ti chiama tutti i giorni Claudio, quindi che vuol dire che non ti posso chiamare mai più? E questo tutto questo ha portato a decidere di farci lavorare.
0: No, mi hai proprio comprato, cioè, questa è la
1: cosa. Eri uno svincolato di lusso, diciamo.
0: Esatto,
1: così.
0: Esatto. Allora, Giulia, intanto abbiamo un sacco di vocali, un sacco di messaggi.
1: Non so neanche come fare a leggere / ascoltare tutti, ma ce la faremo.
0: Esatto. Ringraziamo, che non l'ho fatto prima, Costantino.
1: Sì, dalla regia di Roma, certo.
0: Dalla regia di Roma, e insomma, il nostro Costa, andiamo proprio con nomignoli, il nostro Costa subito. E allora facciamo così, Giulia, chiediamo a Costa di metterci il video anche in sovraimpressione di Hecator.
1: Bravo.
0: Che ha fatto le visite. È stato sfortunato.
1: Due paroline su questa cosa, cioè sei preoccupato di questa fragilità che sta dimostrando un giocatore giovanissimo comunque, tra l'altro, quindi insomma ti sta un po' un attimino turbando questa cosa o sei sereno?
0: No, sono abbastanza sereno, nel senso che comunque lui intanto è un armadio a quattro ante.
7: È enorme.
0: Questo te lo posso dire, è veramente gigante. E poi è cambiata la sua vita, Giulia, per quanto no il Genoa possa essere una società di alto livello, perché Serie A, però i metodi di lavoro sono completamente diversi e lo stress che ha in ogni singola seduta è diversa, perché Ekator al Genoa era uno dei più forti, alla Juve è uno dei più deboli, o comunque che si deve far vedere. E ieri stava scattando tantissimo in allenamento, stava facendo una buona partita contro l'Under 20, tra l'altro un nuovo pupillo dell'Under 20 che ho scoperto ieri, Bates, appena arrivato, fortissimo. Bene. Fortissimo, terzino sinistro, esterno d'attacco, ha dominato ieri nell'amichevole con la prima squadra, mi ha veramente impressionato tra i ragazzini. E quindi quello che ti posso dire è che la cosa brutta però dell'infortunio di Ekator, poi scopriremo l'entità, è quella che lui si è fatto male in massima accelerazione, Giulia.
7: Okay.
0: Quindi quando lui stava correndo si è allungato la palla per cercare di fare il massimo scatto e superare in velocità l'avversario. E lì poi ti viene su questa, sostanzialmente come se tu prendessi un pugno nel muscolo. Poi senti
7: male, una ferita.
0: Sì,
7: tra l'altro.
0: Senti poi una ferita. Quando fanno questo gesto noi calciatori, così è perché senti proprio un taglio netto nel tuo muscolo, hai come fuoco, e allora lì c'è una sola cosa da fare: immobilizzarti subito. Bloccare il muscolo con una fasciatura e tanto ghiaccio e sperare che non faccia grosso versamento, perché se fa grosso versamento vuol dire che la lesione è un pochettino più ampia, se ne fa un pochettino meno invece vuol dire che... Esatto, io credo che lui sia un pochettino più verso il mese,
7: un mese di nuovo.
0: Sì, penso di sì, però sta facendo gli esami. Ed è un po' quello che è successo anche ad Azic. Se ti ricordi, Azic primo anno fece questa roba qua. Doppio.
7: Ci chiedevamo cosa stesse succedendo ad un ragazzo così giovane che non riusciva a rientrare letteralmente, cioè continuava a fermarsi. Beh, quindi in bocca al lupo di nuovo. Fortunatamente non è così centrale, no, nelle rotazioni al momento, anche se tutti si augurano, io per prima, che lo possa diventare, e quindi un mese di stop non pregiudica nulla, nel senso obiettivamente sì, c'è bisogno anche di lui, ma anche questo lavoro che ora si sta facendo in chiave entrate, credo che sia anche proprio rivolto a questo, no? A cercare di tenerlo il più tranquillo possibile, perché è un investimento lui, fondamentalmente. Continuiamo a ricordarlo, anche perché io immagino che anche durante la tua trasmissione arrivassero messaggi di ascoltatori che si interrogavano: ma che senso ha avuto spendere tutti questi soldi per Ekator? Quanti ne hai ricevuti? Tanti, immagino, tanti.
0: Sì, però è diverso. Ho visto anche qualcuno che l'ha paragonato a Beto. Non è un'operazione da paragonare a Beto, perché tu stai perdendo un 2006, perché comunque hai fatto un'operazione dando Puccia, perché c'erano delle questioni economiche. È tutto molto diverso. È da spiegare nel dettaglio è particolare, però credo che comunque, a prescindere da questo infortunio, l'idea di prendere un 2006 italiano sia stata giusta. Poi vedremo cosa succederà. In questo momento non potevi immaginarti un doppio infortunio del genere, farà parte del gioco. Comunque sai, Giulia, le lesioni muscolari fanno parte del gioco, vanno affrontate. Lui ne uscirà sicuramente più forte. Giulia, andiamo con qualche vocale prima
7: dell'ospite. Cosa vuoi, infatti? Vuoi vocali o se vuoi ti leggo qualcosa?
0: Vocale.
7: Vai. Allora, non ho capito cosa ha detto dalla regia.
0: Abbiamo l'ospite, ma prima facciamo un
7: ascoltiamo un po' di vocali, poi tranquillo. 1-2.
0: Arriviamo.
8: Buongiorno, quali vuoi? Da Ginta. Intanto, bentornati ad entrambi. Poi volevo dire, io dico sono un po' dispiaciuta, ma non più di tanto, perché intanto c'era l'incognita preparazione, l'incognita come arrivi dopo 3 anni di Arabia, e soprattutto se per motivi economici preferisci l'Atalanta alla Juventus, stai bene lì e vai a trovare i giuntoli. Però che la Roma non abbia comprato, no, eh. Cioè la Roma se non vende non compra, ha comprato 8.700 giocatori e continua a comprarne. E
7: adesso però deve
8: solo
7: uscirne.
8: Noi siamo attenti al fair play, perché il Como idem come sopra, per cui Buona giornata.
9: No, altro, il Como non va paragonato. Il Como entra quest'anno nel settlement agreement. Scusa,
7: abbiamo detto l'abbiamo detto più volte che
9: il Como non entra.
7: Il Como non è ancora sotto, diciamo, osservazione, attenta osservazione.
9: Il Como no, perché quest'anno che è entrato nelle coppe, allora ci sarà il fair play finanziario, inizierà a entrare, no, nella lente di ricerca della UEFA. Sulla Roma non lo so, sulla Roma è totalmente incomprensibile, non venderà nessuno. Posso dirti che anche il mercato è completamente incomprensibile, c'è 180.000 difensori, però sono convinto che possano arrivare 280.000 attaccanti da qui a domani, però qua Giulia devi spiegarlo tu con la lente, io sui conti faccio un po' di fatica.
7: No, lasciami stare, no, ecco, io coi numeri, tutto quello che vuoi di zona lettere, ma lasciami stare coi numeri.
9: Però ci provo, poi diamo veramente la parola al nostro ospite, ci provo, ma con gli asterischi, Maria Grazia, tu non devi solo guardare il costo del cartellino, ma devi guardare gli ingaggi. Esempio, la Juventus per prendere Kessié non bastava la sola cessione di Miretti, perché Miretti a livello di settlement agreement, quindi nel cercare di fare le liste, a livello di ingaggi pesava niente. Quindi tu avresti dovuto far partire, che ne so, David, avresti dovuto far partire
7: Douglas Luiz,
9: esatto, per cercare di liberare questo spazio e inserire un giocatore con meno ingaggio o lo stesso ingaggio, in maniera tale da avere l'equilibrio. Invece se inserivi levavi Miretti, inserivi Kessié, era sbilanciato, quindi avevi delle difficoltà e dovevi trovare a fare qualcosa. Tra l'altro uno di questi giocatori in uscita era anche Zegrova. Zegrova, l'affaticamento era misterioso dell'altro giorno, l'affaticamento era al mercato di Zegrova, poi adesso sembra che si sia ricucita la situazione, però lo scopriremo solo vivendo. Vai con l'ospite, Giulia.
7: Ezio Morina, ti do il ben ritrovato, so che ti mancavo tantissimo e ti anche se sai benissimo chi è Camillo, però eccoci, guarda quanto siamo belli tutti e tre.
10: Ancora, scusate se io abbasso il livello qualitativo estetico della trasmissione, perché avete iniziato, ma come sei bello, ma come sei abbronzata. No, niente di tutto questo, però.
7: Ma io non
10: qui.
7: Ti vedo, dove sei?
10: Io sono qui, non so se Camillo.
9: No, ma io intanto voglio solo dire buongiorno a Ezio e grazie della pazienza di averci aspettato. Poi non lo vedo, ma
7: non formalizzare con Ezio ormai.
10: Io dovrei essere. Io tutto a posto, tutto collegato, quindi.
7: Noi ti sentiamo, tranquillo.
9: Noi andiamo avanti. L'importante è la voce, Ezio, l'importante è la voce.
10: Va bene. Ma mi ero anche messo la camicia bella dopo la vostra abbronzatura, dopo i vostri. Come sei bionda, come mamma mia, mi sembrava da Pamela Studio Estetico la trasmissione. Comunque andiamo avanti.
7: Mi piace anche questo di nome, perché era troppo belli da Pamela Studio Estetico.
9: Esatto,
7: non è male.
9: Esatto, altra querela, via, altra querela anche dal centro estetico.
7: Vai, allora Ezio, partiamo però un attimino, noi abbiamo parlato di mercato eccetera, anzi se vuoi possiamo anche cominciare da questo, poi chiudiamo sul discorso che un po' più ti rende protagonista, no? Il discorso partita, arbitraggio eccetera, perché ci sono dei dati interessanti dopo queste prime due quasi fine giornata che non è ancora terminata. Intanto, non ci sentiamo da qualche settimana, qualcosa è di nuovo successo? Come mi giudichi questo ormai quasi fine mercato estivo? Vai.
10: Aspetto la fine, soprattutto aspetto la partenza, come dico da settimane, da mesi, di Jonathan David, che se c'è qualche pazzo che è pronto a prenderlo nella propria rosa, noi siamo tutti quanti felici e contenti. Poi faccio il solito appello, visto che prima Camillo ha parlato della bordata di fischi che ha ricevuto giustamente quando è uscito dal terreno di gioco, invito sempre i tifosi o pseudotali bianconeri di non fischiare la squadra alla fine del primo tempo, indipendentemente dalla prestazione, ma se la prestazione è negativa, fischiate alla fine, andate allo stadio per incoraggiare la squadra. Finito l'appello.
7: Però verso il mercato si può fare, perché devi verso sapere, Camillo, che Ezio lo chiamava It, perché non aveva, sì, non sapeva come chiamarlo più ormai dopo la delusione,
10: per me
7: una delusione
10: la
7: continua.
10: Cosa. Io ho preso spunto dal libro, dal film di Steven Spielberg, It la cosa, perché non è un calciatore, non è niente. Quindi di questo
7: molto
10: sono
7: deluso,
10: contento.
7: Molto deluso da questa
10: stagione. Sì, no, okay. Ma proprio qualcosa di incredibile, ma onestamente anche di inaspettato, perché era difficile poter immaginare delle prestazioni così negative da un giocatore che bene o male un bigliettino da visita ce l'aveva.
9: Beh, però secondo me questo vuol dire che non è un giocatore scarso, questo vuol dire che secondo me non è un giocatore giusto, che è una cosa diversa. Leggermente diversa.
10: Non lo so, Camillo, forse hai ragione tu.
9: Secondo
10: però
9: solo a Haaland per gol fatti attaccanti dopo il 2000, non può essere un caso. Cioè, i gol casuali sono 10, 20, 30, non sono 200.
10: Non lo so. Io guardo le prestazioni della Juventus, guardo i suoi occhi, guardo il suo sguardo, guardo il portare a spasso il suo culone.
7: E nella
10: mia squadra uno così non lo voglio più vedere. Invece prima sentivo che accostavi il nuovo acquisto a Thuram, è vero, lo ricorda molto delle movenze. Per quanto riguarda Thuram, sono molto preoccupato, perché dopo mesi vorrei capire che cos'ha questo ragazzo, cosa c'è che non va.
7: Faccio rispondere Camillo.
9: Ha un problema alla cartilagine del ginocchio, è un problema serio, non ha una tendinopatia, ma ha un problema alla cartilagine. La Juventus ha cercato, no, di fare una preparazione diversa per evitare che questa infiammazione alla cartilagine potesse portare a delle difficoltà ulteriori, tant'è che era preventivato un lavoro diverso per tutta questa pre-season per arrivare poi al vernissage e metterlo in campo. Aveva dato dei buoni frutti questa cosa, perché lui stava entrando in campo prima dell'invasione, e poi però la scorsa settimana ha di nuovo avuto dolore. Da oggi ogni giorno è buono per vederlo, cioè nel senso, perché lui possa andare a Lione e fare un controllo con un consulto medico, e non è da escludere l'ipotesi operazione. Se dovesse operarsi, è molto probabile che la stagione di Thuram sia quasi finita. Sia quasi finita, sì, perché è un problema serio. La cartilagine è un problema molto, molto serio. E purtroppo in questa cosa qua poi bisognerà prendere delle decisioni, ma comunque è stato fatto, no, un ragionamento con Sar proprio in virtù dell'infortunio di Thuram. Però ad oggi non c'è certezza su operazione. Oggi in questi giorni ci sarà un consulto, poi da qui a un'operazione certa no, lo dico subito, perché tra un po' leggeremo messaggi si opera, stagione finita, no. Però se dovesse operarsi, il rischio di uno stop molto lungo, molto molto lungo, c'è.
10: Ecco, a tal proposito dico, visto che già temi l'arrivo di messaggi negativi e quant'altro, faccio anch'io la voce del popolo e dico, perché se si arriva all'intervento chirurgico mi chiedo, perché non pensarci prima, visto che c'erano due mesi di pausa dalla fine del campionato all'inizio di questo? Però non sono la persona giusta, non sono un medico, non sono un esperto, quindi ascolto quello. Però sono preoccupato, perché questo ragazzone che trascina questo problema fisico da mesi, e come hai detto tu, la cosa è seria, purtroppo è molto seria. Quindi penso che l'acquisto, questo ultimo acquisto di Sar, sia anche in ottica di una assenza lunga,
7: prolungata, purtroppo
10: prolungata,
7: sì,
10: di Thuram, sì.
7: Detto che comunque un acquisto al centrocampo si sapeva che la Juventus lo avrebbe fatto, sì, ecco, che sia, sì, come lo tu eri, come dicevamo prima, team che sì o no?
10: Ma io ero perplesso su che sì, perché dopo che ha giocato negli Emirati per quanti anni, due o tre, un punto interrogativo l'avrei messo, anche se ai mondiali l'abbiamo visto bene, quindi vuol dire che è in condizione, vuol dire che fisicamente è a posto. Niente, non, se, non, se non gradiva la Juventus vada pure da un'altra parte, nessun problema.
7: Anche perché ha scelto i soldi, lo abbiamo ben, ben capito, ha preferito giocare in conference con l'Atalanta, ma a riempirsi le tasche letteralmente, esatto, invece che abbassare leggermente le pretese, che sembrava in qualche... Mi ha stupito anche Camillo la frase di Spalletti, no? Poi in conferenza.
9: Si è scusato.
7: Si è scusato, l'ho sentito, mi ha detto, insomma, mister, ho scelto il cuore. Sì, ho sempre tifato Atalanta da quando ero bambino.
10: Sì, va bene.
9: Ragazzi, però posso dire, questo secondo me è una cosa positiva per noi, ma molto positiva. Cioè, la Juve ha adesso dei paletti, ovvero 2 anni di contratto. 2, punto.
7: Non 3.
9: Qua sono 4, perché sono 3 più opzioni.
7: Non 4.
9: Se tu arrivi a quasi 4, poi abbiamo già vissuto queste cose, risoluzione del contratto... Non te lo prende nessuno, guadagna la luna, ha tot anni, è vecchio, così finisce una roba del genere. Perciò aver comunque tenuto la barra dritta e non esserci piegati, perché gli ultimi 2 giorni potevi dire vabbè, l'ho seguito 2 mesi, lo voglio, per Spalletti è importante, perché per Spalletti era importante, l'ha chiesto tante volte, è un segnale secondo me intelligente. Poi si è andato a prendere un profilo completamente diverso, perché si è andato a prendere un ragazzo. Ed è tutto da scoprire, però secondo me hai messo dentro un motore a marce molto più alte di quello di Kessié, poiché Kessié ha delle caratteristiche migliori, esperienza, forse anche un miglior gioco tecnico, ma il motore di Sar è più elevato rispetto a quello di Kessié. E noi comunque, se vogliamo fare un gioco all'attacco, qualcuno che corra per il campo lo devi pur mettere.
7: Penso che
10: e magari qualcuno che tiri anche da fuori, come ha fatto Nico quando è entrato.

0: Poi, se vogliamo dire, ma però svariava, ma è una punta, quando mai farà gol? Noi in queste due
1: Però
0: partite abbiamo fatto tre gol venuti da centrocampisti, anzi uno da
1: Ezio
0: un
1: da un
0: difensore
1: difensore
0: centrale,
1: anche. Ezio,
0: da
1: però non
0: Brenner.
1: dobbiamo valutare il calcio, scusami, a fantacalcio. Quindi o è gol o è 5. Ragazzi, nel secondo tempo ti tiene la squadra 80 metri più alta. 80 metri più alta. Perché il Parma non viene mai nella nostra metà campo, perché hanno paura che la Juve vada a 80 metri perché questa è una freccia. E ti porta il pallone di là. Quando viene ammonito Troilo, con un controllo orientato, ti porta una potenziale occasione da 2-0. Da 2-0, che se fa ancora 2 metri, ti mette, se non sbaglio, con Seisao in porta. È quello
0: E
1: l'attaccante.
0: non l'ha fatto.
1: Nell'accelerazione. Vabbè, però si piglia un giallo. Quando tu avevi lo scorso anno, David, quando tu avevi lo scorso anno, Openda, giocavi a tirargli la
0: Sì.
1: palla, la perdevi e prendevi gol. E
0: Ma è
1: prendevi
0: meglio
1: gol.
0: mandare, secondo te, una domanda la mia, Camillo, è meglio mandare un compagno verso la porta smarcato da solo o prendere un giallo? Secondo me è la
1: No,
0: prima soluzione.
1: però Ezio, bisogna guardare come i tempi del passaggio, perché se no andiamo sulla fantasia. Se lui fa 2 metri lo
0: Sì,
1: mette in
0: sì.
1: porta. Se gliela dà prima del giallo deve farne 50 di metri il giocatore, quindi se lui fa ancora un passo
0: Giusto.
1: lo mette in porta. E allora lo tira giù all'ultimo istante Troilo. Lui fa una prestazione da attaccante vero, infatti non lo toglie mai, non lo toglie mai,
2: No, lo anche, cioè,
1: mai.
2: rispetto alla bacchettata nella partita precedente, Spalletti risulta essere soddisfatto, infatti,
1: No, non lo toglie mai
2: della
1: perché
2: prova di Colomoni.
1: è questo. Poi arriverà, dovrà fare gol, dovremo
2: Sicuro.
1: giudicarlo in tante cose e va bene. Però se guardi la partita calcisticamente parlando, calcisticamente, è fondamentale per questa squadra perché ti tiene 80 metri, perché quando scatta ne ha 3, quando fa quella percussione dove poi para Corbi, prende 10 metri all'avversario. Noi lo scorso anno avevamo un attaccante che non andava verso la porta, veniva verso il centrocampo.
2: Beh,
1: E quella è
2: sempre.
1: la differenza. Poi, se valutiamo, non lo so, il gol è come Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos ne sbaglia 5 nel primo tempo, poi segna un grandissimo gol, perché segna un grandissimo gol,
0: Sì.
1: e vedo Gonzalo Ramos, alt, ma ne ha sbagliati 5 prima. Nel primo tempo era un brocco, dopo il gol è un fenomeno.
2: Ma ragazzi, questo è il calcio, lo sappiamo benissimo. Ezio, scusami, siamo già ovviamente fuori orario, però io questa domanda te la volevo fare in chiusura, perché
0: Sì.
2: sennò cosa, cioè, sei, e questo sei stato sempre per noi. In 18 partite ci sono state 0 chiamate VAR. Un anno fa erano già state 4. Cosa vuol dire questo? Che qualcosa sta cambiando?
0: Eh beh, sicuramente, queste sono le dritte che ha dato il nuovo designatore, è ritornato al centro l'arbitro sul terreno di gioco, perché se no lo scorso anno e anche gli anni passati, ma soprattutto il campionato scorso, vedevamo partite ormai arbitrate dal VAR. Non deve essere così, la centralità deve essere di quello che ha il fischietto in bocca. E tra l'altro è stato bravo, barra anche un po' fortunato sulla situazione del non rigore, perché non si può assolutamente usare il termine rigore sull'intervento di Alej Begovic, perché lui mette il piede per cercare di coprire il pallone, non va verso l'avversario, e l'avversario che allarga la gamba sinistra per cercare il contatto. Visto che qualche giornale, qualche trasmissione ovviamente ha fatto polemica su questa cosa, se co volete continuare a inventarvi le cose sulla Juventus, continuate pure, a noi non ci toccano queste cose.
2: Vanno fischiati i falli, non i contatti. Chiudiamo così, ecco.
0: Esatto.
2: Finalmente? Bene.
0: Sì,
2: Ci è
0: ma
2: piaciuto.
0: poi ripeto, sì, perché comunque l'ho detto due volte, lo ripeto, non deve essere il VAR ad arbitrare la partita. Il VAR è stato istituito e messo in caso di grave errore arbitrale, di gravi errori arbitrali fino adesso in queste due quasi complete giornate di campionato non ne abbiamo visti.
2: Perfetto, direi. Grazie Ezio!
1: Grazie Ezio!
0: Grazie a voi, ciao ragazze. Ara,
2: Sei
0: ribadisco come
2: bellissimo
0: siete
2: come
0: belli,
2: sempre. Sì, anche
0: come
2: tu
0: siete
2: sei
0: belli, come
2: bellissimo
0: siete
2: come sempre.
0: abbronzati. Dai, dai, lodatevi di
1: De
0: nuovo. Ciao.
1: devi dirlo anche a dicembre, però, Ezio, se no va
0: Ah,
1: bene.
0: va bene.

0: va bene.
1: Ho tutte le trasmissioni, se non... Ho tutte le trasmissioni, devi dirlo.
0: Va bene, ci proverò. Buon lavoro, ragazzi, ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Siamo già in ritardo.
1: Vabbè, ma è la mia vita. Io sono sempre in ritardo, non su te, ma io sono sempre in ritardo.
2: No, io impazzisco.
1: A tra poco.
3: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
1: Buonasera, mi sento inviati. Io sono Camillo De Michelis da Genova. Chi c'è?
2: Sempre io. Sempre solo io.
1: Però qua non hai fatto il classico.
2: Non vi disferete mai di me.
1: Hai fatto il classico errore che faccio io quando citofono. Chi è io? E non devi dire Giulia Borletto, mica ti conoscono tutti, scusa, cioè.
2: Ma... È vero, lo faccio sempre. Io, ma io chi?
1: È Giulia Borletto
2: io.
1: Comunque.
2: È Giulia, it's Borletto's Giulia here.
1: Ok. Salutiamo. Senti, Giulia, che non l'abbiamo fatto, poi ti lascio leggere, mandare vocali, tutto. Salutiamo gli amici di Twitch. Qua si chiamano gli amici di Twitch. Salutiamoli, gli amici di Twitch. Vi vogliamo bene. Ciao GG0086. Ciao ragazzi. Adesso leggiamo anche tutti questi messaggi.
2: Hi guys. Ok.
1: Sì, Twitch. Sì. No, io solo Twitch. Noi solo Twitch.
2: Non Giulia, so da vai cosa tu. Partire, Cami, perché c'è talmente tanta razzo. Roba da leggere. Vado a caso, la leggo un po', poi ascoltiamo, dai, perché sennò non diamo il giusto spazio ai giusti anche. Intanto, tutti quelli, grazie, che ci salutano per il nostro, per questa novità e si congratulano con noi. Antonella ci dice la Sandra Mondaini e Raimondo Vianello di RBN. Poi, appunto, ovviamente tante domande, soprattutto a te, per quanto riguarda la questione mercato, ne abbiamo parlato già direi abbondantemente. Valerio da Pisa però ci dice una cosa che ti pongo, che secondo me potrebbe farci parlare un sacco, quindi attenzione perché abbiamo troppe cose da fare. Okay. Vicario è l'unico giocatore acquistato in questi ultimi 3 anni che ha capito dove è venuto a giocare, ci chiede. Io vorrei sapere la tua su Vicario a questo punto, al di là della super mega paratona fatta che poteva decretare un inizio di campionato sbagliato, però insomma un problema non indifferente a dover risolvere contro il Parma. Ti chiedo quindi se in questo momento tu ti senti al sicuro.
1: Ma guarda, ti dico, Giulia, io non ero team di Vicario, non ero team vicario.
2: Ma nessuno lo era, mi sa, molto pochi.
1: Ero il capostipite e primo fan nel mondo di Zion Suzuki.
2: Davvero? Zion Suzuki.
1: Ho scoperto Zion Suzuki. Esatto, io ero veramente un grande fan, portare veramente... un portiere giapponese mi ha riportato veramente a Benji Price e ho sognato.
2: Era solo ti questo di il più. Motivo
1: No, anche a livello di portiere mi gasava, pericolosissimo. Avevo fatto una scala di rischio e lui per me era rischio, era 7,5. Però avevo addirittura parlato con qualche collega di Juve. Collega, con qualche ragazzo che lavora io, ho detto: vi prego, se dovesse mai arrivare Suzuki, mettetegli solo il cappello alla Benji Price e presentatelo così, perché perdo completamente la testa. Però...
2: Che peccato che non sia successo, guarda, peccato.
1: Io ho sofferto molto per Suzuki, sappilo, ero in vacanza, ma ho sofferto molto. E, su Vicario
2: ha fatto... Io completamente no, non mi fidavo niente di lui, nonostante la bellezza di questa immagine che ci hai regalato di lui col cappellino, però vai avanti, Vicario.
1: E quindi ti dico lì, Vicario, all'inizio ero preoccupato, io sapevo che Spalletti aveva fatto delle ricerche personali su Vicario, aveva dei dubbi, delle robe, però ha fatto una cosa da portiere della Juve l'altro giorno.
2: Sì.
1: Ha fatto una semplicissima cosa da portiere della Juve. Tiro difficile, parato. Uno, preso, via.
2: Non si è seduto, si è allungato e ha provato.
1: Sì, e soprattutto ha fatto una cosa bellissima che ho notato in live, perché allo stadio quelle cose lì le noti, tutti sono andati addosso a lui come a dire: l'hai presa. Lo stadio ha fatto un boato che non mi era mai capitato di vedere, un boato del genere, ma neanche al rigore parato da Buffon a Zidane nella semifinale con Real Madrid. Ha fatto un boato con: abbiamo un portiere, sì, c'erano i cori per Vicario già da prima, una roba che era totalmente inaspettata, ma l'avevo compresa, perché dopo anni di tiri gol, cioè ogni tiro era gol, e questa è una cosa da Juve, un tiro lo prendo, un tiro è mio. E quindi sono dell'idea che abbia fatto una cosa importante, si è inserito con i giusti modi e speriamo possa continuare così. Ma la cosa che ha fatto, che non te l'ho detta, è che tutti sono andati da lui a esultare, lui è rimasto calmissimo, non ha esultato, non ha fatto niente, era concentrato sulla partita, cioè era il suo compito, non si è esaltato per una parata, ha detto: è il mio ruolo. E questa è la cosa che mi è piaciuta di più.
2: Ti è piaciuto anche, e non so se è una cosa che hai così o mi sono sognata io leggendola da qualche parte, o effettivamente invece poi è stato così, ti è piaciuto anche questo avvicendamento naturale che c'è stato nei confronti di Perin, lasciandogli un po' di spazio visto che poi avrebbe salutato? Ecco, una partenza che un po' ha tirato giù le lacrimucce, quella di Mattia Perin.
1: Io non ero team Perin.
2: Eccala, io non sì, ero. Totalmente, dal primo giorno che è arrivato, dal primo giorno.
1: Non ero team Perin, era uno della mia lista di partenti, so che tu hai fatto anche una lista oggi, e io...
2: Non c'era lui, non era
1: lui
2: giusto.
1: Lui era proprio nei primissimi posti della mia lista di partenti, però sono... Ti dirò di più, io credo sia stato giusto per entrambi salutarsi, lui l'ha fatto nel modo più giusto, si è dimostrato un bravo ragazzo, è sempre stato un bravo ragazzo,
2: sempre.
1: Secondo me non un leader, non una figura vincente da mettere in un contesto come Juventus per dare
2: però
1: quel
2: ci
1: ruolo
2: stava.
1: Lì.
2: Però come giocatore ci stava la grandissima, secondo me.
1: Però ha fatto. Sono contento per lui perché è andato in un progetto importante. Ieri comunque hanno anche vinto.
2: Sì. Prendendone, però hanno vinto.
1: Sì, sì, sì, quasi all'ultimo, in maniera rocambolesca, però io sono contento per lui, era anni che Perin chiedeva la cessione, già a gennaio era già pronto per andare al Genoa, poi Spalletti l'ha bloccato, in questo caso qua subito l'ha raccontato anche lui, aveva detto sì al Palermo, sono più o meno 3 anni di contratto, quindi sono contento per lui e ha saputo salutare il mondo Juve in maniera giusta. Sì. Diciamo che sarò più dispiaciuto a giugno quando ritornerà Di Gregorio e bisognerà riaccoglierlo, ecco, lì sarò più dispiaciuto.
2: E bisognerà ricapire come collocarlo. Una domanda per te, il 50% sì. Delle presenze con almeno 45 minuti oppure presenze in generale? Ti
1: no,
2: chiedo 45 Andrea.
1: 45 minuti, le presenze sono sempre 45 minuti, non sotto i 45 minuti non valgono.
2: Poi ti chiedono di Tagliafico, tanti messaggi su...
1: Nome caldo, nome caldo. Ti dirò una cosa, un nostro ascoltatore o anche su un'altra piattaforma mi aveva poi scritto in privato 3 settimane fa, mi aveva detto guarda che io ho certezze su Tagliafico, io ho fatto delle indagini, non mi risultava molto, mi risultava un nome che potesse essere poi magari accostato alla Juventus, ma nulla di che. E invece poi ieri ho avuto conferme totali su Tagliafico, ma totali, se sì. Dovesse partire Cabal è un nome caldissimo.
2: Auguriamocelo, spero, no? La partenza caldissimo. Di Cabal, ah, ok.
1: Cabal sta rifiutando tutto.
2: Cosa vuole?
1: Bologna
2: vuole stare alla Juve?
1: No, col Bologna è arrabbiato perché il Bologna l'ha cercato, l'ha messo in stand-by, l'ha ricercato, quindi col Bologna è arrabbiato, credo.
2: Va bene.
1: Però se dovesse partire Cabal, Tagliafico è un nome da tenere veramente in considerazione, c'è un barlume di accordo, quindi sì, Tagliafico è un'opportunità. Però vi dirò di più, se dovesse arrivare Tagliafico, c'è un grande sconfitto in queste 2 giornate di campionato e in questi ultimi giorni. Andrea Cambiaso
2: credo che abbia capito che questa sarà una stagione per lui un po' più complicata rispetto alle altre, anche perché c'è molta più concorrenza, non ce n'era praticamente l'anno scorso in particolare, e quindi lui era quasi obbligato, cioè chiunque in panchina era obbligato, credo, a metterlo in campo, e questa questa permanenza in panchina dal primo minuto in entrambe le partite, insomma, credo che racconti proprio questo, no? Bisogna o si deve dare una sveglia, che è brutto da dire, però è questo,
1: no,
2: è il senso. Deve darsi una sveglia, va bene. Andrea Cambiaso, o ti metti in testa che la maglia te la devi sudare anche tu, anche se sei anche tu molto bello, molto bravo, scuola Juve, hai voluto rimanere, non lo so questo, però insomma passa questo messaggio che tu hai voluto fortemente rimanere a Torino quest'anno.
1: 50-50, va.
2: Tutto molto bene, però quest'anno insomma devi tirare fuori gli attributi perché il posto fisso non ce l'hai.
1: No, con Tagliafico. Ti è piaciuto? Ragazzi. Sì, con Tagliafico hai Celica a sinistra.
2: Ma neanche anche senza Tagliafico io non glielo do il posto fisso.
1: Esatto, no, ma gioca tutta la vita.
2: Tutta
1: Celica
2: la vita.
1: A sinistra.
2: L'ho fatto prendere a tutti al fantacalcio Celic, tra l'altro.
1: No, è giusto. Quindi ti dico, per me il grande sconfitto di questi giorni. E poi una cosa, ieri quando vai a fare le visite, non sbuffare in faccia ai tifosi. Non è bello. Questa è la cosa che
2: e
1: voglio
2: te l'ha
1: dire.
2: Detto tre volte te l'ha detto Camilla.
1: Perché io ci sono sempre in quei video. Quei video, ecco, e le vedo certe cose. Andiamo con qualche vocale,
2: vai,
1: Giulia.
2: Vai. Ce ne sono tanti, lo so, quindi
1: c'è traffico.
2: Deve arrivare, c'è traffico. Semaforo verde per i vocali. Ok, ti leggo intanto una cosa, perché c'era una domanda per te per il fantacalcio, chiedendomi scusa tra l'altro anche, vedo di trovarlo, ecco qua.
1: L'ho trovato.
2: L'hai trovato? Sì. Leggilo tu.
1: Allora, l'asta del fantacalcio, volevo chiedere a Camillo una scommessa per reparto. Allora, qua ce l'ho la scommessa. Qua ce l'ho. È un pupillo, ragazzi, segnate carta e penna. Poi venerdì facciamo il fantacalcio, Giulia.
2: Sì,
1: ti lanci anche tu. Poi lo mandi anche a tuo figlio. Perché...
2: No, uso il fantacalcio suo, faccio quello.
1: Esatto,
2: io. Cosa devo fare?
1: Esatto,
2: tanto ce l'ho nel mio telefono, quindi vai.
1: Esatto. La scommessa dell'anno è Bacolà del Sassuolo.
2: Vediamo Bacolà se l'ha preso. Fammi vedere se l'ha preso. Perché ha preso dei giocatori assurdi.
1: Bacolà del Sassuolo è la scommessa dell'anno. Poi io. L'unico giocatore della Fiorentina, anzi due, uno è Hondur, ve l'ho già detto lo scorso anno, che mi piace tantissimo e continuerò a prenderlo. La Fiorentina per me è una squadra che l'ho vista con la Roma, non l'ho vista col Frosinone, ma ha bisogno di 5 palloni per giocare, perché Attà fa 100 tocchi, Mastantuono 150 e tutti gli altri anche sono innamorati della palla. Perciò il nome che faccio è quello di Valdepeñas, terzino sinistro, scuola Real Madrid. Quello mi piace molto, ovviamente tutto il Como va preso, qualsiasi giocatore del Como prendetelo, l'unico che non mi piace tanto è Jan Couto, però per il resto...
2: Ti piace anche Chalobah? Ti piacciono tutti?
1: Sì, Chalobah, Vaglie, mi piace tantissimo Dacuña, Baturina, Diao...
2: Pensa che l'unico del Como che io non prenderei, ora infatti glielo cancello, è Nico Paz quest'anno.
1: No, Nico Paz, vabbè, Nico Paz se ce l'hai lo prendi e boom. Spera di non pagarlo una casa, però poi lo prendi, sono tutti forti. Quello che in attacco è difficilissimo, perché l'attacco è difficilissimo. Io quest'anno sono abbastanza dell'idea che Duvikas, anche se ha segnato tanto, sia un bel nome. E l'altro giocatore che mi piace tanto quest'anno è Krstović. Questi sono i nomi che mi piacciono di più. Su scommesse
2: non sono scommesse però queste, diciamo, sono anche
1: Bacolà Valdepeñas sono due scommesse. Davanti è difficile fare grosse scommesse, ecco, non andrei a impelagarmi troppo in qualche nome. Una squadra che mi piace, che gioca un bel calcio, è il Venezia. E il Venezia anche se sbaglia una valanga di gol, tipo il centrocampo del Venezia mi piace molto, e direi che sull'attacco penso sia giusto non andare su un grande nome. Non andrei su un grande nome.
2: Lasciate stare Lautaro, i vari Malen. No, Malen però me lo prendo. Me lo prendo, ragazzi. Costa un botto.
1: Ti costa 200 crediti Malen, come Lautaro. Quindi,
2: 207, quindi... esattamente.
1: Esatto.
2: Infatti, ma mio figlio fa un fantacalcio abbastanza particolare. Ognuno prende cosa vuole. Quindi... è un fanta veramente, un fanta mercato.
1: All'acqua di rose.
2: Vabbè, lo fa con mia mamma, mio cognato e mia sorella, figurati un po' piccino che squadra, che esatto. Campionato è. Notizie su McKenny, poi vediamo se sono tornati i vocali, ci chiede Gianni dall'Abruzzo.
1: McKenny ha questo affaticamento, allora sono veloce così ascoltiamo un po' i vocali. McKenny ha un affaticamento, verrà valutato giorno per giorno, quindi da oggi capiremo in avanti se riuscirà a tornare per il Milan o no. Comunque è al limite
2: del no?
1: Sì.
2: Eccola, mi è piaciuto anche tutto questo entusiasmo attorno a lui, nel senso tutte queste manifestazioni di affetto da parte dei compagni durante la partita col Parma. Ragazzi, è il leader che forse mancava?
1: È un gigante.
2: Stiamo finalmente creando l'idea che un leader davvero può esserci in questa squadra, al di là del fatto dell'essere, al di là della simpatia, dell'essere sempre al centro anche dei discorsi social, no, della Juventus. Credo che un più a fine ogni mese ce lo abbia in busta paga in quanto a presenza social, no, perché è mostruoso anche da quel punto di vista.
1: Non so, da un punto di vista di leadership, Giulia, perché poi la leadership è una cosa diversa, cioè che in tutti gli spogliatoi è un po' ne ho conosciuti, c'è sempre bisogno di una persona che ti dia felicità, gioia.
2: Fa gruppo, sempre. Deve fare gruppo, lui fa gruppo, lui, ragazzi.
1: Però lui è una cosa che tanti, perché scherza, ride, balla, gira e canta, ma è una macchietta. No, in campo è quello che corre per tutti, in campo è quello, vero, che corre per tutti, che fa mille ruoli, che si sacrifica, che legge la partita, che è più intelligente. Lì non ride mai, eh. In campo non ride mai. Quindi
2: è un lato che non è mai da sottovalutare, cioè è sinonimo di estrema intelligenza, il fatto di saper scindere il momento, quando ci si allena ci si può anche divertire, nello spogliatoio ci si deve divertire, perché ragazzi comunque stiamo parlando di calcio, in campo però devi essere un professionista, questo è fuori da ogni dubbio, niente da dire. Dai, ci sono vocali finalmente? Sì.
5: Ciao Giulia, io... vorrei dire una cosa al migliore della Juve, spero che qualcuno gli riporti sta domanda a Spalletti, nel senso che con Seisao è bravissimo a dribblare, però il suo problema è che poi il cross è sempre, quasi sempre sbagliato. L'unico giusto che ha fatto è il compagno andato a rete, quello di Bremer, però per il resto o li fa rasoterra o li fa a mezz'altezza, li deve fare in mezzo all'area, calibrati bene, perché ha il piede per farlo. Vorrei che qualcuno glielo chiedesse o a Spalletti o a lui, perché lui dice sempre che vuole migliorare e sono sicuro che ci riuscirà, però deve migliorare su certe cose, perché dribblare non ha niente da imparare da nessuno, però il problema è la finalizzazione, che un talento come lui deve fare molto meglio. Ciao da Luigi.
2: Cami, gliela vuoi fare tu la domanda?
1: No, io l'ho fatta ai tempi, ma ha ragione, cioè nel senso col Parma no, perché erano in otto in area, quindi hai voglia di buttarla bene in mezzo quando ne hai otto in area, è un discorso, però sì, lui deve migliorare, però sono d'accordo, per me a mani basse è il migliore della Juventus, a mani basse è il migliore della Juventus, ora senza Ildiz ancora di più. Siamo il primo tempo eri palla con Seisao e pensaci tu. Poi la Juventus ha alzato i giri del motore nel secondo tempo, però se questa squadra avesse la fame e la cattiveria di Conceição, che poi si stanca, Conceição al 65 cala, anche se lui si arrabbia delle sostituzioni, però cala, se questa squadra avesse la cattiveria di Chico probabilmente sarebbe una squadra molto più forte, però sono d'accordo sui cross, metà, 50-50, anzi facciamo così, 33 bravo il Parma 33, e altre 30. Squadre. Esatto, e 33% colpa sua e anche di chi attacca l'area, ecco.
2: Vai, ancora vocale.
6: Camillo, ciao Arduino, ciao a tutte e due. Ciao. Niente, devo dire una cosa su Cambiaso, che mi dispiace molto, sai che io non mi piace proprio come giocatore, ma mi dispiace che si è fatto male. Anche se poi ha detto che ha sbuffato davanti ai tifosi, altra cosa negativa. Devo dire una cosa su David, non lo so. L'Atletico Madrid, per quale motivo prende David, ma speriamo di sì, cioè non capisco come uno possa comprare un giocatore come David, io non lo riesco a capire, perché non sa fare nulla del calciatore, proprio zero. L'altro giorno, il primo tempo, ha toccato due mezzi palloni, secondo tempo ha tirato dal limite dell'area, doveva spaccare la porta, ha preso uno in tribuna, non lo so se ha colpito, non riesco a... speriamo che se lo compri, insomma, vabbè. E poi viva McKennie, speriamo che guarisca presto. E ormai è diventato l'idolo dei tifosi maschietti. Ciao ciao.
1: Allora, su David dico la stessa cosa che ho detto a Ezio.
2: Sì.
1: Cioè, per me, io capisco che per tanti sia un peso e un problema. Ed avete ragione, cioè, andrà via. Stiamo facendo di tutti per mandarlo via. Cioè, quindi io mollerei anche un po'. Le briglie, lasciatelo un po' in pace, no? Sempre a tanto andrà via. Il discorso è che non puoi dire non ha nulla. Ha fatto 200 gol, Giulia. 200 gol.
2: Ah, lo so, ma ne ha fatti troppo pochi qui, che è dove sì, abbiamo ma... ovviamente
1: esatto,
2: il mirino
1: però,
2: puntato.
1: Cioè, 3 anni fa, neanche quando è arrivato, 3 anni fa, se accostavi David alla Juve, tutti a dire wow, come Zegrova, A me arrivano, ma perché non prendiamo Zegrova? Perché non prendiamo Zegrova? Poi abbiamo preso Zegrova e ho detto, perché l'abbiamo preso? È uguale David. Cioè,
2: ma lì a chi, dove dai poi allora, dove dai la colpa? Chi
1: io
2: dai
1: do la colpa, non ovviamente
2: senza per forza, colpa.
1: La colpa io do a chi figurata, non ha studiato le caratteristiche del campionato italiano. Perché tu hai messo un giocatore che non ha contatti, un giocatore che non ha intensità, l'hai messo nel campionato con più contatti. Poi è ovvio che dopo questa stagione la domanda è, ma cavolo, l'Atletico Madrid, che è una squadra top al mondo, va a prendere David o va a prendere gratis, magari metà ingaggio glielo paghiamo noi, se lo piglia.
2: L'hanno detto per certo, e non glielo pagano tutto l'ingaggio. Esatto, poi ringraziamo, cioè, anche per quanto è stato pagato, però anche lì non sembrava essere una scelta sbagliata, eh. Io però, lo dico sempre, l'anno scorso, esatto, non eravamo qui oggi a dire che cosa ha fatto la Juve, perché ha preso sto giocatore. No,
1: esatto, abbiamo sbagliato, però dire ma non ha niente, è calciatore, no, da noi ha sbagliato, sì, però ha fatto 200 gol, quindi noi siamo stati, cioè, ci sono dei calciatori che magari, non lo so, in Spagna fanno i buchi, in Olanda fanno i buchi, in Germania anche, poi vanno in altri campionati e non fanno mai nulla, perché ci sono delle caratteristiche, no, ci sono dei modi di giocare diversi, questo è un modo di giocare diverso, e inevitabilmente noi abbiamo messo in delle condizioni più difficili David di sapersi esprimere, di fare il suo lavoro. E poi ci sono anche delle responsabilità del calciatore, è ovvio, però sminuire proprio il calciatore a 360 gradi è sbagliato, perché ha fatto 200 gol, ma ne ha fatti 8, sai, arrivi da una stagione, ho fatto 25 gol, poi quella dopo ne fai uno e dici vabbè, e allora è stato un unicum, però questo ne ha fatte 7-8 David di buone, eh. Solo da noi l'ha sbagliata.
2: Non so se gli viene imputato il non aver segnato quanto tutti speravano, o l'atteggiamento proprio, che a un certo punto quasi era quasi cioè infastidiva, quasi, no? Il vederlo in campo totalmente avulso dall'azione, totalmente così, quasi spaesato. Io non so davvero poi a un certo punto quanto la critica sia riferita alla prestazione in sé o davvero a quello che lui comunque faceva un po' passare come messaggio. Sembrava davvero che ad un certo punto lui anche quasi non avesse più, non dico se la voglia, perché non voglio credere che un professionista, come io li ho sempre definiti, non abbia voglia di fare il proprio lavoro, in questo caso strapagato tra l'altro, quindi ecco, do ragione sia a te che lo giustifichi tra virgolette in questo modo, do però anche ragione a chi non aveva più veramente l'intenzione di andare avanti con lui.
1: No, ma questo è giustissimo, giustissimo.
2: Sono abbastanza di questa idea. Camillo, è 12:33, niente, proprio una roba clamorosa oggi.
1: Abipoti.
2: Clamorosa. Abipoti. Clamorosa. Che dite? Che dite? A tra poco.
3: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Il club degli inviati.
1: Ben ritrovati in questo club degli inviati, io sono Camillo De Michelis e con me c'è... no, sei muta.
2: No, avevo messo, non avevo tolto ancora il muto. Giulia Borletto, buongiorno.
1: Domani dobbiamo riuscirci, però. Dai, dobbiamo
2: riuscire. Me lo sono fatta da solo la pernacchia. Ragazzi, ci sono le date di anticipi e posticipi per la quarta giornata. Se volete ve lo dico, perché il 12 di settembre, anzi domenica 13 settembre, la Juventus giocherà alle 20:45 contro il Sassuolo.
1: Bene, bene.
2: Interessava?
1: Bene.
2: No. Ma ve l'ho detto lo stesso.
1: Ma io sono sempre interessato a quello che dici tu, ecco, sia chiaro. Sia chiaro.
2: Che bugiardo. Posticipo per Juve. Ci sarà da porre molta attenzione poi sulle decisioni tra gli anticipi, posticipi, eccetera. Quando si parlerà anche di Europa League, caro il mio Camillo? Chissà dove mi ci vai tu?
1: No, ma io, a parte che qualcuno mi ha scritto in privato dicendo sostanzialmente ti è andata bene, hai scampato delle belle trasferte.
2: Ma posso dire che è vero?
1: Come se dipendesse da me. Io l'ho fatto, cioè, io sono sempre andato, Cioè, io Bodo, sì. Quattro aerei li ho presi, Cioè,
2: Bodo, che io... Bodo rimarrà per sempre il tuo pro. Tu rimarrai l'inviato di Bodo a
1: cioè,
2: Bodo.
1: Sotto la neve, io basta. L'ho fatto il collegamento, cioè. Allora, bacchettiamo Daniele, intanto nelle prime due righe, Kopmeier, cioè tu domani mi fai l'esame. Domani
2: e Zegrova, guardami.
1: E Zegrova malissimo. Poi bacchettiamo Daniele, amico mio. Troppo sei sopra lungo, le 3-4 righe, devi lungo, fare riassuntino. Leggo qualcosa al volo che poi abbiamo ospite. Buongiorno, non ho sentito commenti su un super Lukumi che sembrava avesse giocato da sempre con la maglia della Juve. Sono d'accordissimo, non so te. Mi è sembrato un veterano della Juve.
2: Sì, ma anche a fine partita quando l'hanno intervistato insieme a Nico Gonzalez ha parlato proprio da... Così, da giocatore che, come esattamente abbiamo detto prima di Vicario, sapeva che maglia sarebbe andata a vestire. E comunque è stato un bellissimo salto di qualità in questo caso, no? Per lui che non è mai stato anche così certo di essere per forza di cose un titolare. Lui è arrivato e ha detto vediamo le cose come possono andare. Ti chiedevano anche di Boga, oltre che di Lukumi.
1: Boga è stato sostituito, secondo me, nel suo momento migliore. Stava sfondando in quel momento lì. È entrato un Alajbegovic, così completo il discorso, un po' timidino, un po' sulle punticine. Alajbegovic, ci sta, ragazzi, ci sta. Non dobbiamo fare l'errore di buttare tutto il peso del vice Ildiz sulle sue spalle. Ecco, ha già tante pressioni il costo. Quindi è entrato un Alajbegovic timidino, però Boga mi stava piacendo nel secondo tempo. Primo no, secondo tempo mi stava piacendo abbastanza. Giulia, prima di andare dal nostro ospite, ci facciamo un vocalino.
2: Ma cosa vuoi? Io sono qua.
1: Vocale costa.
2: Fare, io faccio. Ci manda, non ho capito.
1: Sì, tra un secondo ci manda il vocale.
2: Allora io ti leggo, guarda. Vai. Che c'è tanti ascoltatori un po' infastiditi sulla mancanza di rispetto nei confronti di Davide, appunto. La cosa che dà veramente aspetta un po', me lo sono perso quel messaggio. Vabbè, ce n'erano due, infatti, ecco. Secondo me sabato Cole è stato peggio di Davide, infatti, ed è tutto dire. Nell'azione che è stata fermata col fallo per protestare per il rigore, Colo aveva tutto il tempo e lo spazio per passare e mandare in porta un compagno e non l'ha fatto. Peggio quasi di un gol sbagliato. Se non riesce a fare neanche un assist facile, perché lo abbiamo preso?
1: No, secondo me è proprio una visione sbagliata la sua, non me ne volere, ma lì aspetti l'ultimo momento possibile perché lo metti in porta, cioè tu ti avvicini all'area, vai, il difensore che sta scappando in quel momento lì e non può più scappare perché è sull'area di rigore, allora si ferma, quando si ferma tu devi dare la palla così il tuo compagno stoppa e tira. Invece eravamo troppo a centrocampo per quell'imbucata lì, a quel punto avresti dovuto chiedere al giocatore che riceveva il passaggio di bruciare sul tempo il difensore, invece no, lì devi arrivare fino all'area di rigore e poi scaricare in maniera tale che il tuo compagno possa andare quasi direttamente alla conclusione. Quindi no, lì ha fatto una gran giocata, ecco, lì Colomoni ha fatto una gran giocata con stop orientato a saltare l'uomo.
2: Chiedo uno sforzo, eccolo qua, l'ho trovato, per provare a rispettare David. L'anno scorso eravamo tutti contenti quando è arrivato, quindi tanta colpa e anche della Juve che lo ha, insomma, che non ha creato le condizioni per farlo performare al massimo. L'Atletico ha rivitalizzato Nico e adesso vediamo chissà cosa potrà accadere, ci dice questo Leonardo da Brescia.
1: Ma guarda, tutto pronto. Io su David l'ho sempre detto, dobbiamo prenderci delle responsabilità, lui ha sbagliato, le critiche eccessive non le trovo giuste, perché dire che non sa giocare a pallone per me è sbagliato. Uno che fa 200 gol a pallone sa giocare, poi da noi non l'ha fatto bene, no. Però a pallone sa giocare. Comanda tu, Giulia.
2: Comando io, cosa vuoi ascoltare? Un vocale o andiamo dall'ospite che ci sta aspettando?
1: Allora facciamo un vocale e poi andiamo da Cri.
2: Vai.
9: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza, intanto è bellissimo sentirvi insieme perché in coppia siete fortissimi, però volevo parlare secondo me dell'attaccante, se Spalletti le richieste sono quelle di avere un attaccante forte fisicamente, forte di testa, tra Voltemade e Zirkzee, nessuno dei due ha quelle caratteristiche lì come caratteristiche principali, forse un po' più Voltemade che, anche se non è nel suo repertorio il colpo di testa, comunque è di sicuro più forte di Zirkzee nel fondamentale. Secondo me l'attaccante ideale per le caratteristiche che chiede Spalletti sarebbe Matanovic del Friburgo, che incarna proprio l'attaccante che vuole Spalletti. Ciao a tutti e sempre forza Juve.
2: Hai capito?
1: Giulia, lui va su mille nomi, preparati. Andrea te lo porti in dote, ti farà 1080 nomi, tranquillo, anche con Mercato.
2: È roba che ti sei portato tu dietro dal pomeriggio?
1: Sì, Andrea è un fedelissimo. Andiamo da Cri, Cristiano Corbo, il Tutto Sport. Ciao Cri.
10: Ciao a tutti, buongiorno, in bocca al lupo per questa nuova avventura.
2: Ma guarda un po' cosa ci capita qua, la vita, facciamo dei giri enormi, ma poi alla fine guarda dove torniamo.
10: Certo, giusto così.
1: Cri non vuole dire che mi ha corteggiato per anni, però va bene così.
10: Ma io me l'hai rivelato in privato, lo so.
2: Chi? Cosa? Ma cosa state dicendo?
1: Diventa rossa e poi non possiamo più parlarne. Cri, allora cosa ti aspetti in questi ultimi giorni di mercato? Insomma, sembra una Juve scatenata.
2: Basta.
10: Dai, che sta per finire, davvero. No, Cami, mi aspetto altri due colpi, perché considero Sarro ormai un giocatore della Juve. Mi aspetto il centravanti, naturalmente il terzino. Mi aspetto che esca qualcuno, i principali indiziati restano chiaramente Jonathan David, sentivo anche il discorso che stavate facendo prima, sono d'accordo con te, per me è un giocatore che resta forte, ma che alla Juve non ha trovato le condizioni per esprimersi, probabilmente in un campionato come quello spagnolo, e mi leggo anche il discorso che si sta facendo nelle ultime ore con l'Atletico Madrid, può dire qualcosa in più, non so se si avrà anche un po' il carattere per emergere in un campionato comunque molto battagliero, però può sicuramente sfruttare molto di più le sue caratteristiche. Quindi Davide Caballo in uscita e mi aspetto la punta e il terzino sinistro, a questo punto potrebbe essere Tagliafico del Lione.
2: Ecco, vedi che tanti hanno chiesto di Tagliafico, è realistica.
1: Sì. Tra l'altro sapete una cosa di Tagliafico? È il Fabio Grosso dell'Argentina, ovvero da anni lui gioca, performa al massimo con l'Argentina e poco nei club. Io lo dico prima perché come Unai del Marocco. Unai del Marocco è spaziale in tutte le competizioni, poi va nei club, disastro, quindi io vi avviso. Cri, andiamo diretto sui nomi, no? Sì. Sta dividendo un po' la nostra chat, Voltemade, Zirze, io mi sono schierato su Zirze, credo anche Giulia.
2: Sì.
1: Tu invece
2: da sempre ti intriga, non sono stata influenzata da sempre.
1: Esatto. Ti intriga, no? Secondo te entrambi sono un upgrade rispetto a Jonathan David? Possono coesistere con Colomoni? Sono due scelte giuste o due scelte obbligate dal timing?
10: Per me, guarda, la prendo larga. Per me Zirkzee Colo è un grande attacco, è un ottimo attacco. Sicuramente un upgrade rispetto a quello che che la Juve si ritrova oggi, però Voltemade mi gasa, mi stuzzica, mi dice qualcosa di diverso, forse semplicemente perché è esotico, quindi da quel punto di vista mi incuriosisce di più.
2: Ma come però esotico? Voltemade... È tedesco?
10: Lo so, però sai, quel baffetto, quel capello un po' così, sembra un giocatore degli anni 70 in realtà.
2: È vero, però, giovanissimo.
10: Esatto, però poi anche dal punto di vista tecnico è un giocatore, secondo me, molto valido. Lì, per quanto lui sia fisicamente grosso, secondo me deve uscire fuori di carattere. A Newcastle ha patito tantissimo la cifra per cui è stato pagato, però sulle caratteristiche, sulle doti anche tecniche, secondo me potenzialmente è un grande attaccante. Potenzialmente è proprio l'attaccante che il Newcastle immaginava come post Isak. Quindi da quel punto di vista la Juve farebbe una scommessa, però la farebbe insomma con raziocinio, perché può essere effettivamente quel tipo di attaccante che in Italia in un modo o nell'altro può fare la differenza. Certo, appunto, c'è un deficit di carattere, quindi anche lì bisogna far sì che venga fuori. Zirkzee conosce già il campionato, è un giocatore che sicuramente non riempie l'area, però appunto in coppia con Colomoni può fare assolutamente la differenza.
2: Tra l'altro un Zirkzee che dà il ben servito alla Fiorentina, anche perché anche questa era una trattativa abbastanza, ci hanno raccontato, avviata in fase di chiusura. Poi non so se si è guardato le prime due giornate di campionato e quindi ha detto aspetta un attimo, forse non ci voglio andare lì.
1: Io credo che abbia guardato anche la Juventus in generale. Ho detto aspettiamo un attimo a vedere cosa fanno loro, perché comunque
2: come si muovono.
1: Credo tu abbia conferme totali anche su un pallino enorme di Ricky Massara. Ecco, probabilmente non è l'attaccante di Spalletti, ma è uno degli attaccanti preferiti del nuovo dirigente della Juventus.
10: Sì, assolutamente. Massara ci aveva provato anche con la Roma. E la sensazione che ha lui è che per quanto non piaccia adesso a Spalletti, in qualche modo potrebbe conquistarlo. Cioè,
2: ma Spalletti non piaceva neanche Vicario, Cri, se ci pensi.
10: Appunto. Poi gli allenatori, come diceva sempre, insomma, i giocatori, come diceva sempre Allegri, alla fine li devi allenare per conoscerli davvero. Però qui appunto un discorso proprio di caratteristiche. Come ha ribadito anche Spalletti nel post partita, 25 cross, nessuno che trova il tempo, il guizzo, anche la bravura di prenderla di testa, di provare a buttarla dentro in ogni modo. È chiaro che quanto manchi un rapace proprio alla Juve. Zirkzee non lo è, ma non lo sarà mai, ma Voltemade neanche lo sarà mai, però dal punto di vista proprio delle caratteristiche può diventarlo un po' di più, può avere diciamo un percorso diverso rispetto a Zirkzee, che è un giocatore che da quel punto di vista è già fatto e formato.
1: Crei un pensiero su Sarra?
10: Ma insomma lo devo conoscere bene, ha visto poche partite del Tottenham, soprattutto l'anno scorso. Mi sembra un giocatore box to box, per come anche è stato modificato nel tempo. La Juve si impegna tanto, perché comunque il riscatto, per quanto non sia scontato, però è altamente probabile, quindi è un investimento anche e soprattutto per il futuro. È un giocatore che ci può stare all'interno di questa rosa, perché va a coprire delle lacune, soprattutto con l'assenza di Thuram, che si fanno pesanti. Secondo me lo stiamo un po' sottovalutando anche nei numeri in generale, perché è uno che spesso e volentieri, se trova margine e la condizione giusta, può aiutare anche in zona gol.
2: Allora, Piero ti viene nel tuo e dice che anche lui è molto intrigato per quanto riguarda l'opzione Voltemare, che gli ricorda Rudi Völler, in effetti sono andata a guardare, sì. Rudi Völler è molto molto simile a lui da giovane. Io invece ti chiedo, non riguarda nessun giocatore in particolare, però è un chiacchiericcio che ho ascoltato nell'ultimo periodo, un po' insistente, quasi fastidioso. C'è già chi mette in discussione la continuazione del rapporto in particolare tra Massara e Spalletti, ma si vocifera già di questo piccolo malessere che si può essere creato tra dirigenza e allenatore, e lo si paragona un po' a quello che è successo con Gasperini.
10: Ma sicuramente la pressione del momento, è chiaro che il direttore sportivo come sempre ha un certo tipo di idea sulla squadra che sta per costruire, che sta provando a costruire, e l'allenatore chiaramente poi quei giocatori li deve mettere in campo secondo la sua idea, quindi c'è già una distanza tra le parti in questo senso. Io penso che appena chiuderà il mercato, con un po' di calma che finalmente tornerà anche negli uffici della Continassa, tutti si parleranno, faranno un bilancio di come sia andato effettivamente il mercato, con tutte le difficoltà che Carnevali, Massaro, Turini hanno ereditato anche dalla gestione precedente, e poi si tireranno le somme. Però Spalletti aveva chiesto 6 o 7 colpi, ne sono arrivati anche di più, è chiaro che era impossibile fare un mercato perfetto, ma sul fatto che i dirigenti della Juve ce l'abbiano messa tutta, su questo insomma non si può dire altrimenti. Poi ci sono le situazioni che hanno un po' ferito tanto Spalletti quanto i tifosi, su tutti, su Zuppi,
2: che sì,
10: in primis perché sembrava davvero un pazzo, e poi soprattutto che sì. Con che sì Spalletti pensava di poter cambiare il volto al centrocampo, Sarri evidentemente lo dovrà conoscere per filo e per segno, e da lì capirà anche lui quanto sia stato alto il valore del lavoro svolto dai dirigenti.
1: Cri, grazie.
2: Grazie.
10: Grazie a voi, a presto.
2: Buona giornata.
1: Un ringraziamento a Cristiano Corpo del Tutto Sport per il punto qua sul Club degli Inviati. Giulia, hai qualcosa da leggere o andiamo da Costantino?
2: Tantissimo, no, più che altro sto anche valutando che bisognerà fare molta attenzione, bisognerà dirlo bene Sar, perché un attimo dire Sarri e poi quindi anche
1: no,
2: occhio.
1: No, quasi secondo me... Non c'è pericolo. Se qualcuno sbaglia Sarra, non lo faccio neanche passare dei corsi di recupero, sappilo.
2: Basta, lo retrocediamo immediatamente nella categoria più bassa che riusciamo a creare. Gianni dice: ragazzi, sai alla fine cosa penso? È andato bene il mercato. Dovevano andare via Bremer, Thuram, Conceição, Cambiaso, Gatti, lo stesso Yıldız, invece non è andato via nessuno. Complimenti.
1: Due di questi purtroppo.
2: Poi, che sono Cambiaso e Gatti, immagino.
1: Sì, poi il Cucciu Cambiaso ha smesso da un paio d'anni. Ha smesso da un paio d'anni e non è transitato.
2: C'è
1: mai
2: una F di troppo, vabbè dai.
1: E quindi in questo, però dico, per me due sono di troppo. Cioè, Gatti è un errore madornale. Cioè, tu hai il quinto difensore della Juventus che percepisce 3-2 netti. È un errore madornale.
2: Cosa non è andata tra Gatti e, diciamo, una qualunque possibile squadra pronta ad accoglierlo? In particolare il Napoli, sapevamo, no?
1: Era manna. Perché manna. Allegri
2: lo voleva, chiesto, infatti.
1: E manna ha detto no, assolutamente no. E quindi questa situazione, ma per noi è un problema. Perché noi qua, perché... Giulia, molti degli ascoltatori, ma in generale del tifoso della Juventus, del settlement agreement, non gliene frega niente. E ha anche ragione, io lo comprendo. Però poi tu adesso
2: devi confrontarti oggi, con questo.
1: Devi
2: anche,
1: confrontarti
2: sì,
1: con la lista degli ingaggi dello scorso anno, di quest'anno. E
2: dei due anni precedenti anche.
1: Quanto ho risparmiato, cosa ho tirato giù, come ho fatto, perché non sono riuscito ad offrire 3 anni a che sì, perché non sono riuscito a offrire Tota, Goretzka, perché non ho fatto quello, e tu dirai perché non sono andato in Champions, e perché è gente come Gatti che è la quinta scelta, gioca mai, manco per sbaglio, è lì fermo in panchina con le quattro frecce, però percepisce un ingaggio da 3-2 netti. 3-2 netti sono alti perché gente come Combiners, e qua la responsabilità secondo me è di Spalletti, l'hai portato, anche se poi ha segnato, anche se poi adesso abbiamo il centrocampo corto, va benissimo, l'hai portato in tournée, l'hai fatto giocare come hai fatto giocare Arthur, come hai fatto giocare determinate persone, e poi loro ti dicono: sai che c'è, io percepisco 4,5 più bonus, me ne sto bello bello alla Juve, gioco ogni tanto e chi se ne frega. E questa è la situazione, e noi abbiamo rischiato di perdere Licina, con sta roba qua, perché dopo la tournée l'agenzia Licina di Licina
2: ha iniziato,
1: che era l'ex agenzia di Ildiz, ha detto: noi non abbiamo giocato in tournée, non siamo contenti, vogliamo andare via. Sono arrivate le offerte del Napoli e la Juve ha detto: no no, resti qua, ma va in prestito. Hanno trovato questo accordo e l'hanno mandato in B con la 10 della Cremonese, vedremo se giocherà. Tra l'altro la Cremonese è una squadra fortissima, anche se è partita male. Però questa volta qua è la realtà dei fatti è questa, cioè noi non abbiamo venduto dei giocatori che percepiscono uno stipendio altissimo e sono le quarte scelte, quinte scelte, perché Cambiaso ha uno stipendio alto e adesso, se dovesse arrivare Tagliafico, è la terza scelta da terzino sinistro. Quello poi la i gatti possa piacere al nostro amico, certo, di Twitch, va benissimo, a me piace, a me non piace, a Giulia sì, non è quello il discorso, è che
2: non l'ho mai valutato per quello che guadagna, ecco, tu l'ho sempre visto però come un giocatore che poteva essere tranquillamente utilizzabile, che poteva stare in panchina, come no, non l'ha mai rumoreggiato meno o più di altri, quindi non l'ho mai soltanto valutato con un costa troppo, prende troppo.
1: Adesso noi possiamo dire costa oltre. Troppo.
2: Ora forse costa... puoi dirlo perché ne hai anche troppi, forse. Anche.
1: Esatto, esatto. Cioè, guarda gli esterni, Giulia, a sinistra hai Nico, hai Conceição, hai Zegrova, a destra hai rotto
2: qualcosa Indiz. Magari può succedere ancora, dai, mancano 2 giorni.
1: Vediamo, vediamo, vediamo, tireremo le somme, ma
2: qualcuno deve per forza andare via, a malincuore o non a malincuore, ma qualcuno deve per forza andare via. È stato un mercato che fino adesso è stato svolto in maniera, non dico perfetta, però sicuramente soddisfacente a livello di entrate, a livello di uscite, se guardi ne sono andati via troppo pochi, e magari chi è andato via non era neanche così importante andasse via, quindi ecco. Ora secondo me viene il difficile, e chissà se diremo che sarà il mercoledì di
1: Zizè? Voltemade?
2: No, ti ricordi, era stato lunedì di Comolli, sarà il mercoledì di Carnevali, ma sarà, chi lo sa?
1: Ah, speriamo martedì, perché sennò domani che parliamo. Sennò domani di che parliamo.
2: Ma è mercoledì che tireremo bene le somme, eh? È mercoledì che lo faremo.
1: Va bene, va bene.
2: Faremo i voti.
1: Intanto, Giulia, ridiamo gli appuntamenti che siamo in chiusura, poi chiudi tu. Ragazzi, anzi, fai tutto tu.
2: Ragazzi, che gli la prima è andata, gli appuntamenti saranno questi, quindi segnateveli, mettete l'alert, perché potete farlo sulla nostra applicazione. 11:13 ci troverete qui, io, Giulia Borletto, lui, Camillo De Michelis, a condurre il club degli inviati da lunedì al venerdì, quindi questa è la grande novità. La grande novità, aspetta, adesso stiamo esagerando, però è una delle novità di questa nuova stagione.
1: Assolutamente, quindi a domani, possiamo dirlo?
2: A domani, ragazzi, ciao!
1: Ciao!
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, prorogata da oggi, lunedì 31 agosto, per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
11: Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il ragazzino, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
12: La polizia brancola ancora nel buio sulla sparatoria che nella notte tra sabato e domenica ha sconvolto un rave party in Svizzera. Gli inquirenti non hanno ancora identificato né il movente né il numero degli autori dell'attacco, costato la vita a una giovane italiana di 22 anni e che ha provocato il ferimento di altre 5 persone, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. La polizia prende in considerazione 3 ipotesi: un attentato terroristico, una sparatoria indiscriminata oppure un regolamento di conti.
11: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. È il nuovo bilancio ufficiale della tragedia, reso noto dalle autorità del paese himalayano citate dalla BBC.
12: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet, affondato al largo di Cipro Nord. Il traghetto era diretto in Turchia, ma dopo poche miglia ha cominciato ad imbarcare acqua. Inascoltati gli appelli dei passeggeri di rientrare, la nave si è quindi capovolta e si trova ora sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e alcuni testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
11: Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si ritroveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Per il volley femminile, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi

0: storia a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Nuova edizione di Cose di Calcio, eccoci qui pronti a ripartire. L'ultimo giorno del mese, 31 di agosto, si riparte, la scuola apre, la campanella suona, ma il mercato è ancora aperto. Buona giornata ad Antonio Paolino con la nuova edizione dalle 13 alle 15 di Cose di Calcio. Il sommario è fatta per Sar, prestito secco, la classifica dice primo posto dopo due successi e zero gol subiti. Come negli ultimi due anni, Juve la stagione nelle mani delle ultime operazioni di mercato, sprint per il centrocampo e attacco, Sar e Zirkzee gli obiettivi. Ildiz si opera, Thuram spera di no dopo il consulto di oggi. Pareggi per Primavera e Next Gen. Buona giornata ad Antonio Paolino e ben ritrovati. Eccoci qua, possiamo entrare in studio grazie alla regia di Roma coordinata da dal nostro Costantino e da dal grande supervisor Gabriele Latini. Buona giornata a tutti, accordo totale allora tra Juventus e Tottenham è fatta per Sar, da che sì a Sar, chiedo anche a voi, conoscevo un po' di più che sì. Mi sono già arrivati i dati, i dettagli su alcune sfumature, quelle che trattano e che fanno rimbalzare i muri della Continassa. Tanto meglio questa operazione, non tanto per giustificare, però capisco anche la funzione del messaggio del piccione viaggiatore che ci ha fatto arrivare questo messaggio. L'età incide, cioè a un certo punto dice no e vabbè, viriamo su un giocatore dello stesso calibro, della stessa tipologia, con delle prospettive anche importanti legate all'età più giovane. Potrebbe essere questa una spiegazione, al di là, non giriamoci attorno, che sì ha detto no. La battuta di questi giorni che sì che no è stato un simpatico siparietto culminato però portando tutti fuori strada, anche quelli bravi, quelli che non sanno le notizie ma le sanno lo stesso, scopiazzandole un po' qua rispetto a chi mette la faccia, e lo ammetto, io ero convinto che si facesse, ma ho sentito che tutti quantomeno con onestà hanno detto questo aspetto, anche la stessa Juventus, anche lo stesso Carnevali. Vorrei sottolineare un aspetto dopo le dichiarazioni bomba di Luciano Moggi della scorsa settimana, che hanno fatto discutere e continuano a far discutere un po' tutte, anche all'interno e fuori dalla nostra redazione. Noi le ascoltiamo le verità, le opinioni. Certo che possono anche essere annusate male, diciamo così. Però vanno ascoltate, probabilmente da quelle indicazioni si possono anche trarre delle importanti verità su come agire eventualmente. Ma la cosa che deve essere chiara, Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi ascolta, la radio ufficiale dei tifosi juventini, ce ne sono tanti che non ci conoscono ancora, passate parola, ma la radio che ascolta i tifosi, la radio ufficiale dei tifosi è questa, e giurerà sempre fedeltà pubblicamente, mi alzo un po' il volume della mia cuffia così ascolto bene anch'io, fedeltà assolutamente e amore per il nostro club. Vediamo, osserviamo, capiamo le difficoltà che ci sono, ma notiamo l'impegno che c'è nei dirigenti di tentare di risolvere tutto nei tempi previsti. I soldi non mancano, mi ha colpito quel passaggio e da qui vorrei improntare la puntata di oggi. I soldi non mancano, ma ci sono i paletti del fair play finanziario. Cioè, se davvero non vendo o non risparmio qualcosa dopo aver fatto quello che abbiamo fatto, poi ce lo faremo spiegare bene il giovedì da parte di Gabriele La Monica. Rispetto ad altri club, noi siamo entrati nel terzo anno di osservazione. Gli altri club stanno pigiando un po' più sull'acceleratore perché non vogliono mancare all'appuntamento della Champions dell'anno prossimo, che non è garantito. Però investendo in un certo modo, guardate il Milan, rispetto già al Napoli,

0: Mi fa pensare che il Milan tra le prime quattro vuole assolutamente entrarci, come le altre, ma ha fatto degli investimenti anche particolari. Ripagati quegli investimenti, eventualmente gran parte di quegli investimenti, senza un super controllo da parte dell'UEFA che ti concede, ti dà la possibilità, c'è un margine di tolleranza. Quello che è stato fatto anche con noi, prima di agire formalmente, con gli atti che ti impongono invece. Che se non esce David, l'interesse dell'Atletico Madrid c'è, ma l'Atletico Madrid sa anche quali sono le difficoltà della Juventus. Non viene a regalarti nulla. Senza quel passaggio, si bloccano anche determinate altre operazioni, a meno che di non riuscirle a fare, così come abbiamo fatto col Tottenham, in questo caso con una squadra che sta spendendo tanto. Che quindi ha degli esuberi e quindi è più facile magari andarli a convincere, facendoti dare una mano, di prendere Sarr, il senegalese, che conosco meno, ma ho visto e ho apprezzato lì in mezzo al campo. No? E, intanto ringrazio anche la regia per la comunicazione in cuffia, stiamo aspettando naturalmente per il primo collegamento, oppure proviamo anche a sentirlo attraverso Teams, proviamo a vedere se già magari piazzato col suo cellulare per contropagellare con noi e quindi do questa comunicazione di servizio al volo al nostro tecnico della regia di Roma. E, detto questo, stiamo provando a metterci in contatto per ascoltare le pagelle, perché poi dobbiamo analizzare quello che capita. Possiamo fare il miglior mercato. Perdi, vinci, pareggi in un certo modo, cambia qualcosa? Cambia qualcosa per Nico Gonzalez? Ditemelo voi, perché se così fosse, oggi avremmo dovuto attenderci la risposta. Nico Gonzalez è e resta un giocatore della Juventus. Non gli è stato comunicato che, cioè, capite? Mettiamo un po' i puntini sulle i. È vero, perché non pensavi di ripiegare e di trovarti in questa condizione perché volevi fare un altro tipo di mercato. Quindi adesso, e se arrivasse l'offerta dei 30 milioni fatidici, secondo voi Nico Gonzalez dice no? Lo chiedo anche direttamente a lui, perché poi le parole hanno un peso. Certo che ripartire così, risentire il calore dello stadio, segnare, entrare con quella esperienza, personalità, carattere, fa capire che in questo momento ne avessimo almeno uno su due. Con quelle caratteristiche, perché siamo ancora un po' spaventati, siamo il passerottini che tentano di tornare al volo dopo l'estate, vedendo da dentro anche i problemi. Detto questo, Sarr più giovane, ecco le condizioni. Si è assicurata la Juventus, Pepe Matar Sarr, ormai era nell'aria da diverse ore, chiaramente gli aggiornamenti ce li dà anche tutto Mercato Web. Il centrocampista che è di fatto l'alternativa a Frank Kessié, ivoriano che ha deciso di accettare la corte dell'Atalanta. Procuratore o meno, chi comanda dovrebbe essere sempre il giocatore. Prometto alla Juve di andare a certe condizioni. Certo che se poi non mi vuoi pagare, ma se le condizioni all'inizio erano 3 milioni e mezzo di quel bonus all'ingaggio per il procuratore, non possono diventare altre cifre. Perché altrimenti qui si gioca a poker e non a voler veramente andare in quella squadra. Cioè, la Juventus probabilmente si è trovata ancora nelle condizioni di non poter fare che cosa? Gestire lei il banco. Io non sono un giocatore di carte, però chi gestisce il banco, sì, no, in una settimana, queste le condizioni, ultimo tentativo, poi si sa che si bara un po', si gioca, si bleffa, ma non si può arrivare a 3 giorni sia dall'una che dall'altra parte, facendosi tenere per il guinzaglio dalla controparte. Deve essere un po' più equo, altrimenti, grazie, arrivederci, e forse la trattativa non sarebbe arrivata a quel punto lì che forse ha fatto trovare impreparati anche i nostri dirigenti, che sono stati però bravi, ripeto, fiducia massima in questa dirigenza, fiducia massima, ma potrebbe arrivare il peggiore dei dirigenti. Radio Bianconera appoggerà sempre le scelte societarie, discutendole, triturandole, mettendole sotto la lente di ingrandimento quando si avverano o non si avverano. Allora, i dettagli. L'operazione sfiora i 2 milioni di euro per il prestito oneroso, cioè ti costa 2 milioni, quindi devi andare a recuperare questi 2 milioni e magari qualche altro milione per il prestito anche di un attaccante, dove non c'è l'esigenza e dove c'è la disponibilità del club di aiutarti. È quello che abbiamo fatto noi altre volte comprando Douglas Luiz dall'Aston Villa il 30 giugno. Ci sono accordi leciti che portano ad agevolare quel club che ti chiede, a noi converrebbe in questo momento prenderlo così, non cosa, ma fidati che, a parlare la Juventus, non siamo quattro cialtroni, è la Juventus, è la signora Juventus, onestamente. E quindi ecco che si potrebbe arrivare a questo. Cioè, si è arrivati, non sappiamo ancora i dettagli ben precisi, al prestito oneroso più 28 milioni eventualmente, di 2 milioni, più 28 per il diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento del 50% delle presenze rispetto al totale delle partite giocate e alla qualificazione a una competizione europea. Allora, giocando X partite, ne deve giocare almeno una su due, e oltretutto devi anche raggiungere, quindi abbastanza raggiungibile, perché credi in quel giocatore, che andresti a pagare al massimo una trentina di milioni. Manca un giorno, finirà il mercato domani sera alle 20, manca un giorno per mettere nero su bianco tutti questi dettagli, vederlo magari alla Continassa. Ho appena salutato Camillo De Michelis, che da Ecator a SAR è un attimo, si ferma al J-Medical e aspetta lì per chi è infortunato e per chi deve sostenere le visite. Se ci sono, ma i soldi non sono mai stati un problema, bisogna ricostruire una società sana. Ci abbiamo provato, a volte ci siamo fidati un po' all'improvvisazione, però volevi risanare non solo i conti, ripartire. Giuntoli poteva sembrare una buona partenza. Giuntoli al Napoli ha lavorato in un certo modo. Giuntoli adesso è all'Atalanta, dove mi sembra che siano molto attenti. Giuntoli alla Juve probabilmente ha trovato una dimensione troppo grande per lui stesso. Qui, adesso stiamo riprovando a fare le stesse cose, dopo aver tentato invece la strada degli algoritmi. Tutto potrebbe essere utile, ma poi ci deve essere un'efficienza molto elevata che deve portare non tanto al risultato dello scudetto subito, ma a non fare acqua un po' da tutte le parti. Se ci sono dei vocali li andrei a sentire, altrimenti stiamo provando, sto aspettando indicazioni sul nostro ospite. Prego.
1: Buongiorno Bianconera, buongiorno direttore Lorenzo D'Albano Laziale. Per quanto riguarda Nico Gonzalez, se non erro, lui ha fatto delle dichiarazioni a fine partita dove lui diceva proprio ai tifosi: ci vediamo alla prossima partita allo stadium. Quindi, cioè, lui già sa che rimane alla Juventus, o almeno che non ho capito male io. Comunque, per fortuna che adesso c'è un portiere a Torino che ci ha regalato i primi 3 punti di vicario alla
0: Mamma
1: Juve,
0: mia.
1: per fortuna c'è un
0: Mamma mia.
1: portiere, e siamo stati proprio salvati da Nico Gonzalez, che prima voleva andare assolutamente via, e da Kuhn Meyers, che boh, almeno che, se non erro pure in questo, lo vogliamo dare via al primo che passa a Torino. Comunque, dai, forza Juve, e speriamo che continuiamo a crescere, o magari qualche innesto. Ciao Lorenzo D'Albano Laziale,
0: Ciao
1: sperando di non fare
0: Lorenzo.
1: discorsi da bar. Ciao direttore.
0: Assolutamente, amico mio, assolutamente. Che a volte ci facciamo trascinare un po' tutti dalla iper passione. Però hai sottolineato anche tu questo dato, no? Adesso faccio io Lorenzo da Albano Torinese. Prima di giocare quest'ultima partita col Parma, voleva andare via. Secondo te è cambiato qualcosa in quelle 24 ore, in quel gol? Troppo poco. È un professionista, ma ha espresso la sua volontà parlando con l'allenatore, cioè ci sono delle ovvietà che sono fuori discussione. Quindi non è schifato dal fatto di rimanere a Torino. Ci rimarrebbe, ma non era quello il suo pensiero principale. È dovuto tornare, da professionista ha cominciato prima degli altri, ci ha detto proprio Spalletti, no? L'altro giorno. Tra l'altro chiedo alla regia se eventualmente possiamo riascoltare quel passaggio lì. Io adesso non voglio aggiungere troppa carne al fuoco, però non riesco a capire... Ah, abbiamo l'ospite, allora va benissimo, tra poco avremo l'ospite, perfetto, allora rimaniamo concentrati sull'ospite, sulle pagelle, chiedendogli già immediatamente scusa perché lo vogliamo in collegamento video, così come sarà praticamente prima di tutte le partite, cioè dopo le partite in casa del nostro, della nostra Juventus con il nostro contropagellista per eccellenza. Quest'anno non scrive più ai Mazziani perché costa troppo il trasferimento dati tra Marte e casa sua, però la massima di Marco Sanfelici ce l'abbiamo sicuramente, e visto che ce l'abbiamo sicuramente forse dovevamo usare il termine la massima di Sanfelici, e noi Marco Sanfelici lo riabbracciamo col tentativo di sabotaggio dei suoi ex amici marziani che non volevano farlo vedere e sentire quest'oggi in Cose di Calcio. Buongiorno Marco. Se n'è andato. Sembrava il marziano che scappa. È tornato. Marco, che scherzi ci fai? Ti ho visto. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta nel momento.
2: Sono felice.
0: Nel momento che ti vedevo,
2: dopo tanto tempo, e siamo ripartiti. Ecco qua.
0: Siamo ripartiti, Marco. Nel momento, così raccontiamo il bello della diretta, no? Allora, ufficializziamo l'orario con te. Questo, molto prima anche, no? Tutte le volte che la Juventus giocherà in casa, in campionato, arriveranno le contropagelle. Però ho notato il tentativo mentre ci collegavamo con te, che non ci riuscivamo, misteri della tecnologia, anche noi in questo periodo allo stadio abbiamo le stesse problematiche. Ho visto il tentativo tangibile dei marziani, no? Che hanno capito che non hanno rinnovato il contratto con le tue pagelle, perché da quest'anno ti affidi alla massima. La sintesi delle pagelle di questa partita di Marco Sanfelici, l'esclusiva con cui partiremo ogni volta, vedi come conteggia i soldi, chi è abituato alla grande economia del paese, bravissimo, ma senza peli sulla lingua, la sua massima di questa settimana. Vai Marco.
2: La massima di Marco Sanfelici di questa settimana è la seguente: a volte l'azzardo improbabile è ciò che fulmina di luce la notte cupa e tutto prende forma. Vero, Nico?
0: Ecco, motivo per cui avevo portato un po' l'argomento su Nico Gonzalez. Mi spieghi che cosa misteriosa ci hai voluto raccontare, neppure troppo misteriosa, con questo algoritmo, gli algoritmi, possiamo anche definirli gli algoritmi di Marco Sanfelici. Che cosa ci dice la partita? Che cosa ci dici su Nico Gonzalez? Perché trattavamo proprio questo tema, onestamente, sinceramente, schiettamente, nei confronti di un giocatore che già solo per come è entrato in campo meriterebbe di vestire quella maglia, o forse dimostra un teorema molto importante, che ne servirebbero tanti come lui e con quell'atteggiamento.
2: Sì, tra l'altro tu hai centrato, conoscendo quello che ho scritto, il fatto che il titolo delle contropagelle di questa settimana è il seguente: gli occhi di tigre di Nico e da triglia di David. Cioè, io direi che noi qualche giocatore l'abbiamo visto giocare, quando vedi uno sguardo perduto nel vuoto ed è evidente che il proprietario di quello sguardo si sta chiedendo che cosa ci faccio io qui, non puoi pretendere più di tanto da un giocatore del genere. L'altro che entra con la determinazione e secondo me anche con un pizzico di disperazione nel dire: io ho questa opportunità per poter di nuovo comunque riprendere e riguadagnare la fiducia della società. Ecco, ci sono risultati assolutamente opposti. Nico Gonzalez direi che non è stato bravo solo nel pensare al tiro, ma è andato a riprendere la respinta, cioè voglio dire ci credeva in quel momento. E qua, secondo me, come giustamente tu dici, io sono perfettamente d'accordo con te, noi ne abbiamo bisogno di tanti, perché tu ed io siamo cresciuti con quegli occhi di tigre in squadra, al di là del fatto che poi ci potessero essere i campioni o meno, ma tutti entravano con la ferocia e la fredda determinazione di ottenere il risultato. Ora, questo è quello che secondo me manca. Permettimi però una piccola cosa. La partita di Juventus-Parma ha detto una cosa molto, molto importante. Cioè il calcio, nonostante la sua evoluzione e vorrei dire anche la sua involuzione, nonostante il fatto che oggi il denaro conta di più magari dei sentimenti, eccetera, comunque questo mistero buffo del football, del calcio, ci riserva ancora delle sorprese che mai e poi mai avremmo potuto immaginare. La partita Juventus-Parma ha fatto vedere che si può passare dal momento di disperazione al momento di gioia, in maniera, direi, finalmente di nuovo secondo la tradizione calcistica.
0: Chiarissimo, Marco. E noi quest'anno non vogliamo essere né pessimisti né ottimisti, ma realisti, sapendo da dove partiamo, i problemi che si sono accavallati, che stiamo cercando di risolvere, che stanno cercando di risolvere, me ne sento un carico addosso, perché anche solo parlandone come con te, però vogliamo analizzare poi di volta in volta anche quelli che sono gli aspetti, cioè, tanto per essere chiaro, speravo che non entrasse quel pallone nella nostra porta per dimostrare non solo di avere un portiere o per dimostrare che prima ce n'era uno veramente scarso. Perché quella è la partita, quella saranno le verità, le difficoltà della stagione. So che fosse arrivato uno con una personalità, gli è andata bene questa volta, è veramente un portiere, ben venga il portiere, ben venga che entri uno con lo spirito come Nico, perché abbiamo visto invece a Frosinone che chi era entrato, no, ballava sulle punte. Allora volevo chiederti, mi scrivono anche da casa, siamo d'accordo comunque che abbiamo la difesa più forte del campionato e non solo? Mi dici che, da che cosa sei rimasto, non dico abbagliato, è ancora tanto, anche perché, riporto, sai, mi conosci e mi conoscete, anche 2 anni fa e l'anno scorso eravamo 6 punti, vinte le prime 2, abbiamo battuto il Como, abbiamo battuto il Parma, oltretutto, cioè 2 anni di seguito, nelle primissime giornate. Ci sono degli aspetti, al di là di quello che manca e che stiamo provando a sanare, che rincuorano anche Marco Sanfelici, e lo chiedo anche a voi a casa. Quindi facciamo una puntata che, se vinciamo, partiamo anche, soprattutto, non dovevamo vincere 6-0, non dovevamo prendere quel gol, non abbiamo il portiere, non abbiamo l'attaccante. Tutte cose che diremo fino a domani sera alle 20. Poi quella è la nostra Juve, quella andrà difesa. Non so se sei d'accordo. Da cosa, che cosa ti lascia in eredità questo 2-0, queste prime 2 partite, visto che con te e anche con il nostro Fabio, il contropagellista delle trasferte, analizzeremo praticamente sempre andata e andate e ritorno, casa e trasferta, le ultime 2 partite. Prego.
2: Io penso di dover sottolineare un work in progress. Secondo me Spalletti sta cercando di creare la compattezza della squadra, ma non è solo una compattezza, diciamo così, tecnica, cioè tra i riparti, la squadra corta, non lunga, questo. È la compattezza di, non lo so, la comunanza di intenti. Ecco, questo è. E a Frosinone noi siamo riusciti comunque a dimostrare che la sofferenza fa parte del nostro bagaglio, non ce n'era bisogno, lo sapevamo. Ma il fatto di trovare, per esempio, difficoltà con una squadra tipica come il Parma, ne troveremo tante di squadre che ci faranno soffrire, che si chiuderanno, che metteranno il cosiddetto pullman davanti alla porta. ma la squadra non si è demoralizzata, è andata avanti e secondo me il secondo tempo sotto tanti aspetti è stato decisamente migliore del primo, quindi la squadra è in come dire, in crescita. Ecco, secondo me questo è l'aspetto più importante, al di là di tutto, insomma. Poi io adesso mi prendo 30 secondi, speriamo che arrivi quella pertica di 1,98 m tedesca lì che si chiama Wültemade, perché finalmente riuscirò a dire un cognome tedesco, comunque europeo, e non più arrotolare e arroventare la lingua attraverso magari nomi africani che sinceramente non riesco a pronunciare.
0: Non riesci a pronunciare, semplicemente per una questione di pronuncia, ovviamente. Senti, certo, me lo ripronunci quel nome lì, casomai arrivasse, casomai segnasse? Cioè l'entusiasmo di casa... San Felici col nome tedesco, perché l'hai pronunciato in un modo che solo quando vado al festival di Monaco
2: quando vai a bere un po' di birra all'Oktoberfest.
0: Esatto, Oktoberfest.
2: Viene anche bene, è un ragazzo di Brema, si chiama Wültemade.
0: Ah, prima l'hai pronunciato meglio, l'hai pronunciato tipo speaker della Juve all'annuncio delle formazioni, ma avremo tempo per migliorare sempre che se arriverà.
2: Sempre che arrivi.
0: Perché qui un po' sempre dobbiamo dubitare, perché tanti complimenti, però poi che sì è diventato che no, quell'altro, cioè ci siamo un po' adattati. Sei d'accordo con me? Ho scritto questo editoriale, rubo qualche minuto perché siamo partiti tardi con Marco Sanfelici e quindi lo spiego anche per il nostro regista Marco. Dalle prossime volte ci faremo trovare pronti e preparati, memorizziamo tutti i dati e i collegamenti che vanno perfezionati, ovviamente per qualche modifica strutturale dei nostri apparati tecnologici. Marco, chi sale di questa partita? Cioè sintetizziamolo, il migliore di questa partita, tolto Nico Gonzalez, perché voglio vedere se Kun Minus perché segna, o qualcun altro che ti è particolarmente piaciuto, e chi invece è, perché ne abbiamo parlato poco, dei fischi, perché non abbiamo capito, i fischi erano perché erano contenti, non lo so, chi è che esce tra i fischi, e se esce dalla Juventus, non so cosa ne sai tu.
2: Dunque, allora, per quanto riguarda il migliore è la palma, se la dividono Vicario e Conceição, visto che mi ha detto Nico Gonzalez di lasciarlo momentaneamente fuori.
0: Sì.
2: Quindi Vicario, evidentemente, perché la gente si è stupita che finalmente siamo ritornati ad avere un portiere, che non vuole dire che Vicario parlerà tutto il parabile e anche di più, ma che comunque il proprietario, diciamo così, della linea di porta è un professionista che fa quel lavoro, punto. Conceição è l'anima della squadra in questo momento, che il buon Dio ce lo conservi così fino in fondo. Per quanto riguarda il peggiore, direi che mi piace vincere facile, perché penso che su David siamo d'accordo tutti. I fischi, è sempre antipatico fischiare un proprio giocatore, ma quando un giocatore fa di tutto per farsi fischiare, poi non dobbiamo essere stupefatti dal fatto che arrivino i fischi, insomma. Quindi sotto questo aspetto, poi guarda, ti dirò che la gente ragiona con la testa prima di tutto, ma anche col sentimento, e se un giocatore che viene da una stagione così deludente come quella dell'anno scorso, per uscire vuole anche il premio uscita, il buon uscita, quello di questo genere, dobbiamo ricordarci che sugli spalti non c'è gente straricca, ci sono anche tante persone che fanno fatica a arrivare in fondo al mese. Sentire cose di questo genere, se poi dopo qualcuno lo fischia, io penso che sia quasi quasi meritato.
0: Chiarissimo, Marco Sanfelici contro Pagelle, che potete leggere integralmente al termine della partita, immediatamente dopo, comunque in questa giornata su Bianconera News, ma solo ascoltandolo, vedendolo e conoscendolo di persona qui su Radio Bianconera alle 13.15 dalle prossime volte, anzi già dalla prossima settimana, perché per farti lavorare e recuperare il tempo che abbiamo perso quest'oggi abbiamo inserito e il computerone ci dà la possibilità di giocarcene un'altra in casa. Mi dici a questo punto che cosa può ancora dirci Juve-Milan? Non ancora. Cosa può dirci Juve-Milan alla terza giornata con due squadre, quelle dell'Europa League, con due squadre da Europa League e con le loro ambizioni da campionato, giocando però contro di loro molto diversi da quelli dell'anno scorso, quest'anno. Ci tengo a conoscere il tuo pensiero.
2: Allora, brevemente, io non sono uno che alla seconda o la terza giornata di campionato ami vedere subito degli scontri diretti, perché comunque gli scontri diretti in questo modo perdono un pochettino di sapore, di sale, insomma, no? Ecco. Però è chiaro che Juve-Milan è di per sé il vice derby d'Italia, forse il derby d'Italia, nel senso che comunque sia una partita assolutamente importante, una partita nella quale la Juve potrà far vedere finalmente il grado, il livello e soprattutto la voglia, quello che si diceva prima, per andare a prendersi quei posti che sono, direi, storicamente di diritto. È chiaro che il Milan è quindi una squadra che ci metterà in condizione di valutare quali sono le nostre forze e naturalmente noi faremo valutare a loro quali sono le loro forze. Quindi è una maniera, direi, di prendersi le misure. Ecco, questo secondo me può essere una chiave per interpretare il big match della prossima settimana.
0: È talmente bello parlare con te che mi viene già un'altra domanda, perché qui dobbiamo ragionare, fare ragionamenti. Marco, un po' come da quando ci frequenti noi di Radio Bianconera, no? Probabilmente in tanti stanno dicendo sei migliorato, no? Perché lì è tutto quello che c'è, la farina del suo sacco. Se la Juve rimanesse così, perché so che tu non hai peli sulla lingua, se la Juve rimanesse così per diversi motivi, no? Perché io conosco le due correnti di pensiero molto schematicamente. La Juve è più forte dell'anno scorso, diresti questo? È la stessa dell'anno scorso? O come in parte qualcuno magari ha già in mente, ma non siamo riusciti neanche poi a prendere Tagliafico, non siamo riusciti a prendere, cioè quello che ci stanno dicendo, che perché la Juve ne ha cambiati già tanti, poi non so se serviranno tutti, se abbiamo fatto bene, se renderanno, tutto quello che vuoi, ma se la Juve restasse quella di oggi dopo due giornate, no, con l'aggiunta di Sar, molto probabilmente Sar, non ho detto Sarri, stai tranquillo, Sar, il centrocampista, con le notizie belle o brutte che potrebbero arrivare dall'infermeria, Yıldız che si opera, Thuram che speriamo di no, perché sta cartilagine è un po' come la tua, quando adesso ti alzi dalla scrivania, il ginocchio, vedi che mi hai dato ragione, la prima volta che mi dai ragione verissimo. Totalmente, ormai quante ne so, ti chiedo, penseresti più, siamo comunque migliorati, siamo diversi e quindi sono eccitato da questa stagione, siamo come l'anno scorso, né più né meno, abbiamo cambiato un po' gli ingredienti dopo aver bruciacchiato l'arrosto l'anno scorso, oppure però ci mancano ancora quelli che non arriveranno. Risposta secca, Marco Sanfelici.
2: Allora, tu sai che io sono una persona fondamentalmente onesta. E quindi in questo momento non è che voglio esonerarmi da una valutazione, da un giudizio, dico solo comunque che è ancora troppo presto, ci vogliono 5, 6, 7 giornate, bisogna arrivare alla sosta nazionale per capire con 5 partite che cosa siamo. Certamente rispetto all'anno scorso siamo diversi, il giochino, siamo più forti, meno forti eccetera, lo lascio ad altri, perché poi sai, per essere più forte o meno forte devi essere la stessa squadra e cercare di capire se uno o due innesti ti hanno migliorato. Noi qui siamo un pochettino lasciamelo dire, vittime di questi costanti, continui cambi di dirigenza. Per cui se i dirigenti fanno bene, non li cambi. Se i dirigenti fanno male, li cambi. Se poi li ricambi un'altra volta perché hanno fatto male due volte, adesso li cambi tre volte ed è la terza volta. Capisci che allora... diventa molto difficile avere diciamo un punto fermo su cui poter valutare e giudicare.
0: Chiarissimo, neanche troppo diplomatico. Io ho capito però da questa equazione una cosa: meglio essere un dirigente quest'anno che non un allenatore, perché forse non cambio il risultato andando a quattro dirigenti, ma magari a tre allenatori, no? Nella sostituzione. Certamente. Cioè, così
2: intanto l'allenatore non l'abbiamo cambiato. Questo è un punto fermo. Vediamo come lui si adatta alla squadra e come i giocatori si adattano a lui, almeno soprattutto i nuovi, insomma, e quelli che hanno un riscatto da raggiungere, insomma. I dirigenti mi pare che stiano facendo abbastanza bene, dopodiché speriamo nello stellone, che è un grande stellone quello della Juve.
0: Chiaro, si ricordano anche di te per le bussate al VAR? Quest'anno magari ne sentiremo qualcuno di meno, ma se sarà il caso c'è un giudizio e la massima anche per il VAR. Senza peli sulla lingua, Marco Sanfelici contro Pagelle su Bianconera News, appena terminano le partite, il suo commento a caldo subito, poi riflette un po' prima di andare a dormire, parla con i marziani con cui ha bisticciato tutta l'estate e prepara la massima per il giorno dopo. Le partite in casa della Juventus. Quindi a lunedì prossimo. Grazie Marco Sanfelici, con grande piacere.
2: Grazie a te per l'opportunità e per la stima che mi dimostri. Sono veramente orgoglioso e fiero di questo.
0: Perché che sì mi ha detto di no, quindi mi devo accontentare di te, cioè solo per quello. Hai capito? Cioè, mi hanno detto tutti no, tu sei rimasto, allora io ti valorizzo. Assolutamente non è così, anzi, la famiglia di Radio Bianconera, se volete far parte, ascoltateci, se volete intervenire, basta segnarvi il numero 340-5425-324, cerchiamo soluzioni per l'anno prossimo con obbligo di riscatto per prendere il posto di Marco Sanfelici. ci stava ancora seguendo, non è vero. Ciao Marco, a lunedì prossimo.
2: Grazie interessanti ancora, le sue pagelle.
0: Molto, molto sofisticate. Non sono le pagelle quelle mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Le pagelle di Marco Sanfelice, del nostro Fabio, il contropagellista da trasferta, sono molto sofisticate. Le vostre? Avete qualcosa da aggiungere, da togliere? Ditecelo, scrivetecelo al numero di Radio Bianconera WhatsApp. A tra poco con Mister Augimeri.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, eccoci, eccoci qua. No, no, no, non siamo all'inizio della nuova ora. Manuel, buongiorno Manuel. No, è arrivato preoccupato perché pensava fosse già finita la trasmissione. No, no, abbiamo appena cominciato alle 13, siamo molto in ritardo. Tu che arrivi da Bari col tuo treno dalle vacanze, normalmente è così in ritardo. No, oggi riprendiamo con cose di calcio, eccoci. Perfetto, e allora da cose di calcio ad Augimeri, che è la stessa cosa, perché lui è una cosa di calcio, una persona di calcio, uno che ne sa, il nostro mister per le partite in casa della Juventus. Ciao mister Giovanni Augimeri.
10: Ciao Antonio, ciao a tutti.
0: Eccoci, eccoci qua, rientriamo in studio, benissimo. Ciao Giovanni, com'è andata, come sono andate le vacanze?
10: Bene, bene, bene, bene.
0: Bene, bene, bene. Non ci lamentiamo. Senti Giovanni, oggi... Assolutamente, nessuno di noi quando si fanno si può lamentare. Ti chiedo scusa per il ritardo sul binario 1 del nostro commento. Oggi intanto per riascoltare, per riabituarsi un po' alla, anche alla tua voce. Mister, è finita la partita, sono finite le prime due partite, entriamo negli spogliatoi. Che cosa hai da dire ai ragazzi? Parliamo della Juve ovviamente, della nostra Juve. Ci analizzi un po' la lavagna tecnica delle partite, della partita col Parma, ma in generale che cosa siamo riusciti a fare già meglio nella seconda rispetto alla prima e in queste prime due per quello che avevamo rispetto all'anno scorso, tanto per essere chiari.
10: Io noto una Juve molto simile rispetto all'anno scorso, quindi una squadra che comunque prova a stare nella metà campo, un po' piatta nel creare occasioni, un po' ripetitiva nel creare occasioni e poco cattiva magari nello sfruttare le palle gol, nel calciare in porta, nel finalizzare quello che magari si crea durante la partita. Più o meno diciamo che si è ritrovato una Juve un po' simile a quella dell'anno scorso, dai.
0: Tanto simile o con delle caratteristiche diverse che però cambiano, spostano di poco, diciamo così, il livello, ecco, che poi è quello da alzare tanto. Simile perché? Spiegaci un po'.
10: Secondo me il calcio che si propone è più o meno lo stesso. I cambiamenti sono magari su alcuni interpreti come Colomani, che magari chiaramente è diverso rispetto al Jonathan David o al Vlahovic, e che in alcuni momenti della partita ti può dare più fastidio e far più male, come abbiamo visto magari negli ultimi 20 minuti di partita col Parma, mentre come sistema di gioco, come idea di gioco, secondo me la squadra è la stessa, i principi sono gli stessi, non si è cambiato molto, si è un po' piatti, il creare gioco è un gioco un po' a tratti sterile, però al momento prendiamoci questi 6 punti che male non ci fanno, anche perché abbiamo visto che anche le altre squadre che comunque sono di vertice all'inizio del campionato trovano tutti delle difficoltà. Si spera che magari col passare del tempo si possa trovare un gioco un po' più armonioso, un gioco un po' più creativo per essere anche più intraprendenti nel creare delle situazioni di gioco che possono far male agli avversari e non magari affidarci solo alle individualità di Conceição, che magari o di Yıldız quando ritornerà o di Alibegovic quando poi sarà magari in condizione di far meglio. O di Boga, quindi cercare di avere un gioco più armonioso.
0: Mister, da casa ci scrivono Vicario, Lukumi, Celik, Douglas Luiz, Colomani incideranno tantissimo, aiuteranno anche a rendere meno piatto con questi auspici il gioco della Juventus, perché non mi hai citato né Douglas Luiz né tantomeno, se non sbaglio, Colomani con caratteristiche diverse, cioè e la presenza di un determinato attaccante che genera anche un certo tipo di gioco offensivo?
10: Ma secondo me tanto fa il centrocampo. Io poi mi conosci, sai qual è la mia idea su alcuni giocatori in mezzo al campo. Douglas Luiz sicuramente è un giocatore che è valido e che può darci qualcosa in più rispetto a quello che avevamo l'anno scorso sotto il punto di vista tecnico del palleggio, delle idee. Locatelli a me lo sai benissimo che non è un giocatore che io reputo da
0: rende Juventus, piatto il gioco dici tu
10: secondo è me molto re... secondo me molto.
0: Quindi, però cosa aggiunge me... se mi posso permettere di chiederti
10: ma
0: però che
10: io
0: cosa
10: non...
0: aggiunge cioè...
10: però mi vuoi mettere in difficoltà perché lo sai che secondo me no, lui è un giocatore che, però... che non c'entra nulla qui dentro, cioè nella Juventus un giocatore come Locatelli non ti dà, può toglierti, perché per quanto mi riguarda non ti dà una fisicità particolare, non ti dà una riconquista della palla veloce, non ti dà non ti dà centimetri e chili in mezzo al campo, non ti dà qualità nell'impostare, nel creare soluzioni per i giocatori offensivi. È un giocatore che sa fare tante cose a un buon livello, che crea è un po', ti rende un po' piatto il gioco.
0: Ok.
10: Secondo il mio punto di vista. Poi per Spalletti è il capitano, quindi affidiamoci a Spalletti, a più esperienza, però io la vedo così. Douglas Luiz, per tratti sembra anche simile, però è più intraprendente, ha più qualità, ha delle idee migliori e ti rende anche un pelo più imprevedibile sotto alcuni aspetti. Sotto il punto di vista della riconquista non ti dà sicuramente tanto, non è uno che magari è molto bravo a riconquistare palloni. Abbiamo visto che durante la partita col Parma è stato il giocatore che ha percorso più chilometri in campo, quindi vuol dire che il ragazzo fisicamente sta bene. Per caratteristiche non è il riconquista palloni, ma è un giocatore che ha qualità e si vede che ha qualcosa di diverso a livello tecnico rispetto a Locatelli, che magari gli è a fianco. Celic è, come l'ha detto in parole povere Spalletti, un soldatino, nel senso che è un terzino sicuramente che rispetto a Cambiaso sa difendere, ha fisicità, struttura, forza, passo, e quindi in fase difensiva ti può dare tanto. Con la palla magari, soprattutto a piede invertito, potrebbe andare un po' più in difficoltà, però a noi serve anche qualcuno che gli faccia la fase difensiva, quindi va bene. Lucumi io credo sia un profilo interessante, quindi sono curioso di vedere.
0: Per il possesso, per la giocata palla al piede da dietro?
10: Secondo me sì, perché Lucumi è un giocatore che nelle scorse stagioni ha dimostrato di essere bravo a trovare linee di passaggio ed essere preciso a giocare palloni in verticale, quindi io credo che possa essere un profilo interessante per quello che vuole magari provare a fare Spalletti. Allo stesso tempo ormai negli ultimi anni tanti giocatori sono arrivati con l'idea che possono essere dei profili interessanti e che possono far bene, poi la maggior parte non è andata così, quindi restiamo col profilo basso, con l'idea che possa far bene, ma diamo modo al ragazzo di dimostrare che il valore che ha, non mettiamo fretta, non mettiamo pressione, perché questo secondo me al momento i giocatori della Juventus sono tanto sotto pressione per vedere i risultati, quindi il rendimento che hanno è anche al di sotto delle loro
0: interessante delle loro possibilità. Questo aspetto interessante, molto interessante l'occhio clinico del nostro mister. Una battuta finale: Juve tra Sar, il centrocampista vicinissimo alla Juventus, ma l'abbiamo detto diverse volte, quindi secondo indiscrezioni aggiungo, è Zirkzee. Cosa servirebbe di più? Tutte e due aiuterebbero tanto a diventare diversa questa Juve in questi ultimi due giorni di mercato? E quanto? E
10: poi ti saluto. Allora, io credo che Sar sia un centrocampista valido, ma non sia il giocatore che ti risolve i problemi. Quindi stiamo continuando ad acquistare giocatori di più o meno lo stesso livello dei giocatori che abbiamo, un giocatore che comunque
0: il Turam, che non sappiamo se perderemo
10: probabilmente di quel tipo di livello lì, però non è quel giocatore che sei sicuro che tu metti in campo e ti dà qualcosa in più. E Zirkzee è un altro giocatore che è un po' ibrido, cioè un giocatore che in realtà è una punta, ma che ti viene incontro, ti lega al gioco, gol nelle gambe ne ha pochi, e forse quello che manca alla Juve è messi seduti su un tavolino a discutere, sì, di questa squadra qua, e quanti gol hanno nelle gambe questi giocatori, se li sommi tutti a quanto arrivi, secondo me arrivi a una cifra bassa, e questa cosa qui poi la paghi soprattutto nelle partite dove magari hai poche occasioni, e quelle che hai devi essere cinico. Per andare a prendere Sar io avrei fatto salire il ragazzo che ha fatto il ritiro con la Juve, il centrocampista, forse Obusu, e l'avrei fatto giocare, perché dobbiamo puntare di più sui giovani. Qua in Italia questo qua è un concetto molto molto molto lontano rispetto a quello che dovrebbe essere.
0: Tocchiamo un nervo scoperto del nostro mister, che crede in questa filosofia ed effettivamente, come dargli torto sul fatto che in generale si abbia poco coraggio, se ne impieghino pochi. Mi prometti che ripartiamo da questi concetti anche la prossima volta, visto che sarà anche lunedì prossimo?
10: Sai che è una cosa per cui mi batto, quindi assolutamente si può trattare questo tema. È un tema importante perché ne abbiamo pochi, non siamo nelle condizioni di avere dei budget importanti
0: per
10: creare squadre competitive a livello europeo su 20-22 giocatori. Ma certo, se quei soldi che abbiamo li concentriamo su 13-14 giocatori e gli altri li andiamo gli altri slot li andiamo ad occupare con i giovani che abbiamo, che non sono scarsi, perché non abbiamo giovani scarsi.
0: Sarebbe un'occasione buona e giusta, la definirei, giusto? Sarebbe un'occasione buona e giusta, probabilmente.
10: Visto il momento, credo sia la cosa migliore. Certo. Affidarsi anche a dei giocatori giovani che ne abbiamo. Purtroppo sembra sempre che quelli che hanno gli altri sono più bravi dei nostri. Poi io ho visto anche il ragazzo della Roma che ha giocato la prima giornata di campionato largo a destra,
0: Lulli,
10: e ha giocato secondo me molto meglio degli altri giocatori della Roma. È stato uno dei giocatori migliori in campo ed è un giovane, quindi vuol dire che i giocatori ce li abbiamo. Il problema è quanto siamo disposti noi a rischiare di, se possiamo chiamarlo rischio, di farli giocare. Quanto spazio vogliamo concederli?
0: Chiarissimo, mister Augimeri, ti devo fermare perché sei un fiume in piena, perché è la prima puntata o perché siamo arrivati in ritardo noi. Riprendiamo qui lunedì prossimo Juve-Milan, il post con la lavagna tattica di mister Augimeri. Due messaggi, qualcuno che dice, ricordiamoci però che Sar ha 23 anni, come per dire, è uno spunto, su questo argomento mister Augimeri aggiungeva qualcosa di diverso. Poi c'è anche chi dice, speriamo però che Augimeri venga smentito, perché lo sento un pochino pessimista. Vediamo la prossima settimana. Lui commenta e giudica col suo occhio clinico quello che vede allenando. Siamo a livello di settori giovanili, però nota anche quelli che sono i freni, anche solo nella nostra Juventus rispetto ad altre squadre. Quindi ascoltiamo, commentiamo come hai fatto, come hanno fatto anche da casa. Mister Augimeri, grazie, scusa un po' la velocità, ma devo recuperare il ritardo, se no pago gli extra e non possiamo per il fair play finanziario della nostra radio. Va bene?
10: Tranquillo Antonio.
0: Il rimborso del biglietto.
10: Grazie a tutti. Buona giornata.
0: Grazie come sempre, ruberemo questo quarto d'ora alla lavagna tattica quando la Juve gioca in casa con mister Augimeri, quando la Juve gioca in trasferta con mister Attila Malfatti. Ma aspettiamo anche altri mister tipo voi, allenate nella vostra città, nel vostro paese, fatevi avanti, 340-54-25-324, e apriremo in ogni fascia, la fascia istituzionale e la fascia alternativa, con chi allena i pulcini, allena qualsiasi cosa e alla fede bianconera. Noi ci fermiamo per qualche secondo, signori, mi devo andare a mettere in giacca e cravatta perché torna Domenico Marocchino, tra pochissimo. L'avrà vista quest'anno almeno una delle due partite? Dubito, a tra poco.
11: Cose di calcio.
12: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio, nuovo orario, nuova sigla, nuovo tecnico. Mi sono dimenticato di salutare a cavallo tra la prima e la seconda ora Costantino, Imperator Costantino da Roma, che ritroveremo domani. Mentre invece risaluto, perché lo riabbraccio in diretta qui dalla sede di Torino, il nostro Manuel, che già di fronte alla prima impresa stagionale della nuova stagione con Domenico Marocchino, che non ricorda più collegarsi per farsi anche vedere. Gli diamo tutto il tempo necessario, ma attenzione, attenzione, avanza fortemente per Worldmate. I bianconeri si avvicinano alla cessione di Jonathan David. Io penso che sia necessario per lui, per tutti, cambiare aria. Jonathan David si avvicina all'Atletico Madrid. La Juventus ora spinge per il suo sostituto. I bianconeri avanzano, e questo è un po' quello che circola negli ambienti. Avanza il nome del sostituto, che potrebbe essere l'attaccante del Newcastle, che alla fine dovrebbe spuntarla addirittura su Zigzag, che sembrava questa mattina più vicino di quanto immaginassimo. Allora, mi dicono che Domenico Marocchino non ce l'ha fatta, è un infortunio dell'ultimo secondo.
13: No, te l'ha fatto telefonicamente.
0: Telefonicamente, no? Stavo dicendo appunto che pur di averti, abbiamo portato alla linea i cavi telefonici. Domenico, ben ritrovato, hai finito le vacanze, 3 mesi di mondiali. Ti abbiamo ascoltato, visto, ammirato.
13: Sono stato l'unico, insieme ovviamente a Spalletti, a dire che non era rigore, che era al massimo un rigorino che non era, l'unico a dirlo. Nonostante i miei colleghi molto più famosi di me, a cominciare da Marco Tardelli a Fulvio Collovati, campione del mondo, per me non era rigore.
0: Ok, tu hai portato già sul tema del VAR, però allora a questo punto ti dico, ma scusa, se Tardelli, Collovati, Marocchino la pensano, abbiamo detto 3 persone, ci aggiungi Paolino, Manuel, su 5 persone, diciamo 5 cose diverse, come ne usciremo di fronte ai casi eclatanti? Cioè, siamo alle solite. Quest'anno si usa meno VAR perché l'arbitro vuol tornare centrale, ci dicono che queste sono le indicazioni, sì. Ma poi ci siamo noi, borbottoni, no? Sia che abbiamo giocato in Serie A, sia no, a decifrare una situazione in quale modo, perché ho visto titubante anche l'allenatore del Parma, ovviamente.
13: Come... Premesso che il Parma non ha protestato tanto, forse neanche protestato, quindi neanche loro erano così convinti che quello fosse un fallo da rigore. Come se ne esce? Il calcio non se ne esce, cioè nel calcio non può uscirne al 100%, perché non è uno sport matematico, non ci sono delle formule. Non ci sono delle formule. Con un po' di logica e con un disavanzo del 20%, dove anche la logica può essere sbagliata. Secondo me, dato che questo giocatore del Parma ha messo la gamba a protezione, non penso che il giocatore della Juventus in quel caso dovesse fare un'azione così, non so dire, pesante come contrasto. Ha messo il piede, giustamente o non giustamente, comunque l'ha messo, ma secondo me non dico appoggiato, ma non c'è stato quello spessore da determinare un fallo da rigore.
0: Senti, da calciatore, Domenico, perché noi ne approfitteremo con te il lunedì, quindi sia, tu l'hai vista la partita o questo rigore l'hai decifrato?
13: L'ho vista tutta.
0: L'hai vista tutta? Oh, questa tutte, è una novità. Sì, sì. È una novità.
13: Sì, l'ho vista tutta, poi mi sono fatto una flebo.
0: Ecco, non perdetevi le flebo di Domenico Marocchino. Abbiamo trovato la definizione giusta.
13: Ti devo dire, sai che poi io sembro così, ma durante il giorno poi elaboro tutto quello che vedo o le situazioni.
0: No,
13: ti devo dire,
0: siamo sempre serio.
13: Prima della trasmissione, se mi avessi chiesto un voto della Juventus, ti avrei detto 7.
0: Dopo il Parma o dopo queste 2 partite?
13: Dopo le 2 partite. Se ti avessi detto il voto della Juventus in funzione del potenziale che ha,
0: sì,
13: in funzione di alcune situazioni che sono state modificate, ti avrei detto anche 7,5. Perché a differenza, cioè io sono stufo di sentire che la Juventus non ha i fuoriclasse. Non ce li ha, è un punto, ormai è così, è un dato di fatto. Non ha un regista in un determinato modo, non ha un goleador con determinato una Trezeguet. Non ha un centravanti a Roberto Bettega, non ha un centravanti a Mandzukic, non ha un mediano alla Marchisio, no, cioè, ha le sue caratteristiche. Con queste caratteristiche mi sento di dire adesso per queste due partite che la Juventus si merita un bel 7. Poi ovviamente, come ha detto anche Spalletti, deve crescere, piano piano crescerà. Ecco. Non ho dato 7 più, perché avrei dato 7 meno, perché in fase difensiva qualche piccola disattenzione c'è stata, ecco, insomma, in queste due partite.
0: Cosa ti colpisce di queste prime due giornate? Il fatto che la Juve non abbia preso gol, che si sia rinforzata sotto il profilo della manovra difensiva, che sia più